0: in Nuova Zelanda ci sono terremoti di magnitudo 8, 8.2 in zone non esposte, in zone non abitate, non esposte, non c'è rischio se non di una potenziale pericolo di frana di una montagna, ma è questo su cui dobbiamo intervenire. Allora, vi rimando alcuni aspetti. La United Nations Disaster Risk Reduction ha incominciato a parlare di piani nazionali, Disaster Risk Reduction nazionale, e si dice nell'ambito delle United Nations c'è un problema, che per quanto il terremoto, guardate, con prevenzione potrei abbattere il costo del disastro, e poi la resilienza vuol dire aver implementato da parte nostra la famosa curva per cui dopo che sono caduto ho la protezione civile, ho tutte le leggi di guerra in periodo di pace che mi attivano, la buca, fanno in modo che la buca dopo che ci sono caduto sia il più piccolo possibile. Poi c'è una parte che non è invece assorbibile in modo normale, ed è lì dove si intervengono dei processi finanziari importanti. Ma la cosa curiosa è che prevenzione da un lato e financial resilience sono due contesti che la Disaster Risk Reduction sta mandando in giro come piccolo, ci vogliono 30 minuti per ascoltarlo, piccoli interventi di video che dicono: Nazione Italia, punto 6 per i nostri senatori, dov'è il nostro Disaster Risk Reduction, il nostro piano, che debba essere trasparente, che qualunque studente di ingegneria, qualunque studente di geologia, di architettura o di scuole elementari possa andare a consultare per sapere dove vengono messi i soldi, come. Questo è uno dei principi di base che la United Nations sta dicendo. Ed eccolo qua, guardate la curva di resilienza, spiegata da Disaster Risk Reduction. Andiamo in Nuova Zelanda, è successo un disastro, 2 anni di terremoto, li ho vissuti come tecnico, li ho vissuti come cittadino, li ho vissuti come padre, e avere una città che viene distrutta e tu vieni sopravvissuto non vi cambia la testa di più, fa rabbia sapere che tutto quello che noi sappiamo, di fatto un edificio di nuova costruzione, non solo quelli che crollano, ma un edificio di nuova costruzione andrà a proteggere le vite umane come una macchina. E la gente non lo sa, che l'edificio antisismico è questo, che andrà a danneggiarsi in una zona plastica, per noi sono le travi, non più i pilastri, e facendo così, guardate come riusciamo a modellarlo con una modellazione al computer da tempo, scusatemi, guardate come riusciamo a modellarlo da tempo, se riesco faccio un passo avanti, eccolo qua, sapevamo modellarlo da 30 anni, questa è la trave del vostro salotto, quando arriverà il terremoto, l'edificio di nuova progettazione, NTC 2018, si comporterà talmente bene che voi sarete entusiasti di uscirne, sopravvissuti dalla vostra macchina, dal vostro incidente in cui la macchina vi ha protetto, ma non vi era stato detto che la vostra città non sarà più vivibile, non vi è stato detto che la vostra vita sarà rovinata. Allora dobbiamo fare una comunicazione al pubblico, scusatemi, punto 7 per i nostri senatori, comunicare al pubblico che l'edificio antisismico non è antisismico, l'edificio antisismico è una macchina che si danneggia e noi saremo tutti contenti di uscirne lieti, ma avremo una vita compromessa e un impatto socio-economico sociale spaventosamente alto. In Nuova Zelanda l'abbiamo realizzato, e la cosa che fa stupore è che gli italiani non sappiano che l'abbiamo realizzato in Nuova Zelanda un piano nazionale. Qui sono presidente della società di sismica insieme a un giornalista molto molto bravo, Mark, che su un TG2 Post tipicamente italiano, come fosse italiano, Close Up si chiamava, arringa contro Maurice Williamson. Poi siamo diventati amici con questo ministro, perché nel mio ruolo di presidente dell'ingegneria sismica avevo intorno al tavolo 7 ministri che mi chiedevano: Stefano, cosa facciamo? E credevo fossimo in un mondo strano. Allora abbiamo predisposto un piano, ci abbiamo messo 6 anni dal terremoto alla predisposizione del piano, perché non si va in guerra senza aver preparato le munizioni, i soldati, avere tutto quanto pronto. Quindi quello che poi qui abbiamo portato in Italia, che è stato un concetto molto importante, partiamo con un sisma bonus, eco bonus messo insieme, si chiama super, doveva essere un 110% in cui i soldi non venivano dati al cittadino, ma ti vengo a prendere, ti porto in vacanza, ti sistemo a casa e ti riporto dentro in casa, quello doveva essere il concetto, l'abbiamo realizzato in Nuova Zelanda in un modo diverso, ed eccolo qua, la graduatoria ABC in cui diciamo che dovreste andare in una classe A. Vado avanti, curva di resilienza, eccolo qua l'approccio economico in cui noi potremmo evitare di prendere questo impatto di resilienza, diventa un impatto sul GDP, sul PIL, prodotto interno lordo. Ovviamente a questo impatto fa fronte una crescita del debito pubblico. E quindi se la gente sapesse che ci sono tecnologie per evitare che l'impatto impatti sulla popolazione socio-economico ambientale e che eviti che l'impatto impatti sul debito pubblico, cosa succede? Che l'azione di prevenzione andrebbe a ridurre non solo l'impatto, ma andrebbe a mangiare il debito pubblico. I terremoti in Italia ci sono costati un bel po' di soldi, ma da una stima che ho fatto da ingegnere che ha studiato 4 cose di macroeconomia, quindi con qualche suggerimento da macroeconomisti veramente forti, salta fuori che ci sono costati 1.150 1.500 miliardi in 40 anni. Noi abbiamo speso 40 miliardi all'anno, ottimo, ottavo punto di suggerimento ai nostri decisori, da portare in Parlamento. Noi spendiamo più di una finanziaria all'anno per non fare nulla, per lasciar morire le persone e per rovinare la vita delle persone. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo fare qualche cosa che vuol dire alzare l'asticella, non progettare più case come case, ma case come se fossero degli ospedali. Quanto costa se vi dicessi che costa il 2% in più? Del costo di costruzione, non del valore della struttura. E se vi dicessi che potrebbe costare meno a patto di usare tecnologie di nuova generazione? Se vi chiedessi qual è la vostra casa antisismica, voi direste questa, io vi dico che invece è quella che si danneggia come una macchina. E andiamo avanti. Il codice non deve essere visto come la norma come l'obiettivo, ma deve essere visto come minimo da legge. Il che vuol dire che noi diciamo antisismico, la gente pensa antiproiettile. C'è un problema culturale, dobbiamo spiegarglielo bene. Ma ci sono tecnologie, verranno spiegate più avanti, tecnologie di nuova generazione, 30 anni, 40 anni che sono in giro, d'accordo? Stiamo parlando degli anni 70-80, questi invece un po' più di nuova generazione, rocking che viene dai tempi greci dei 2500 anni fa, non brevettati, li abbiamo reingegnerizzati, e quindi abbiamo modo con l'isolamento alla base, con sistemi basculanti di rocking, di, vi faccio vedere un video, di fare questa cosa qua. Questo è un terremoto di Christchurch che colpisce, scusatemi, mi dovete cliccare, mi può cliccare lei il video? Questa è una prova su tavola vibrante di un edificio di 3 piani, accelerazione al suolo 0,58G che noi in Italia non abbiamo, è progettato come una casa, col costo inferiore di una casa, ma con tanto di vetri, con tanto di facciate, ovviamente tutti i modi di attaccare il vestito sono cambiati, non con costi superiori a pochi euro. Se dovrebbe riuscire a cliccare, dovrebbe partire. Eccolo qua, non c'è l'audio. Immaginatevi questo edificio sottoposto a quello che in Italia si chiama un terremoto di collasso, di salvaguardia del collasso. Non succede nulla. E la gente si stupisce che non succeda nulla. Andando avanti, se mi può cliccare leggermente sotto, si vede che anche che negli interni, un po' più avanti qua, se mi clicca qua, pazienza. Vediamo gli interni, la casa non è danneggiata. Questo è quello che la gente si merita nel 2026. Ce l'abbiamo e le persone non lo sanno. Perché non lo sapete? Perché non sono brevettate. Noi da pubblici, da poveri, poor happy academics, da poveri felici accademici, non vendiamo queste cose, noi le produciamo per regalarle alla gente. Come fate a saperlo? Pubblicità progresso, punto 9 della mia proposta. Pubblicità progresso abbiamo fatto in Nuova Zelanda. E in Italia che cosa dobbiamo raccontare? Che se non volete uscire di casa ma volete che vi si regali un vestito nuovo, beh, facciamo così, vi portiamo tutto il vestito nuovo antisismico dal fuori, si chiama esoscheletro, lo abbiamo sviluppato nel giro di un po' di anni prendendo le migliori tecnologie esterne e andandole a mettere come parte esterna. Lo stiamo applicando a un edificio in Italia e a un edificio in Romania. Eccola qua, la bolletta sismica che tutti noi stiamo pagando ma non lo sapevamo. Insieme alla bolletta energetica. Come si fa a fare un piano nazionale? Fondamentalmente dobbiamo mettere insieme i soldi dell'energetico, del sismico, per riuscire a intervenire sugli edifici in un cantiere unico. E da dove prendiamo i soldi? Beh, eccoli qui. I soldi li prendiamo, ultima slide, il piano nazionale, la proposta famosa, non è una proposta indecente, è ragionevole. Spendiamo 30-40 miliardi all'anno per non fare nulla. Dovremmo investire 0,5-0,8% del PIL, i numeri dipendono dal PIL ovviamente, quindi 8 per mille, 5 per mille. Il senatore Quarto 4 anni fa se l'è scritto e ha detto cerchiamo di portarla ai colleghi. 8 per mille, 5 per mille del PIL investito per 30 anni. Ci vuole un accordo bicamerale, costituzionale, tra destra e sinistra, alto e basso, perché non è accettabile che un G8, una nazione del nostro tipo, non riesca a fare. Da dove vengono i soldi? Ogni cittadino paga 50 euro. 50 euro, non di più. Ogni cittadino. Vengono investiti in uno schema pubblico-privato, ci sono investitori privati, ci sono riassicuratori che si chiamano Munich Re, si prendono le bollette salvate dall'intervento energetico e metà di quelle bollette le lascio a te, metà le prendo io e le intervengo sul sismico. Facciamo tutto questo, abbattiamo il debito pubblico in 30 anni. E questo è quello con cui stiamo lavorando, qualcosa di fantascientifico, uno specie di gaming, un giochino, un controllore per il nostro governo del futuro, che potrebbe essere da oggi in avanti, in cui con un budget definito andiamo a vedere come riallocare il debito pubblico, come riallocare, scusatemi, le risorse per fare in modo che con quel poco investimento che abbiamo si possa fare tutto. Vi ringrazio, abbiamo già lavorato su questo tipo di interventi con Fabrizio Curcio, con Trump e tanti colleghi per un piano nazionale che poi non è stato fatto, e concludo dicendo per un cambio di marcia ci vuole un impatto internazionale, una collaborazione internazionale. Noi mettiamo sul tavolo tutta la conoscenza dei nostri colleghi delle varie culture e si tratta di convincere, grazie tantissimo ai due senatori che hanno organizzato l'evento e tutti i colleghi da parte scientifica, perché abbiamo la filiera intorno al tavolo e una vista Caput Mundi in mezzo alla Nuova Zelanda, che è un paese molto splendido. Quindi chi ora da un Under New Zealand, e grazie molto per la vostra attenzione e pazienza.
1: Grazie. Abbiamo tanti compiti, abbiamo. Ma svolti assieme ce la possiamo fare e siamo qui per questo, grazie. Ora appunto avevi parlato di sistemi antisismici, la tecnologia è matura o comunque è avanti. Abbiamo qui il rappresentante, l'ingegner Samuele Infanti, rappresentante di un'azienda leader a livello internazionale. Ora lui vi dirà il miracolo che hanno compiuto nel mondo, dei più grandi grattacieli mondiali. Prego.
2: Ringrazio veramente per l'opportunità che ci state dando di mostrarvi quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo sviluppato, quello che abbiamo vissuto. Ci sono delle tecnologie, è stata accennata anche dal professore, e vediamo come possiamo fare. Una tecnologia una famiglia per proteggere le strutture, riguardano l'isolamento sismico e la dissipazione di energia. È una tecnologia che abbiamo sviluppato e portato nel mondo, quindi vedremo l'inizio in Italia. Realmente abbiamo una prima applicazione di protezione dei ponti in Italia, e poi è qualcosa che si è sparso e che tuttora continuiamo a sviluppare. Giusto due parole, lavoro per FIPMEC, che è un'azienda che ha come missione proprio quella di rendere l'infrastruttura e gli edifici più sicuri, resilienti e durevoli, con grande attenzione agli aspetti che riguardano la sicurezza, la qualità, l'innovazione, che dobbiamo necessariamente sviluppare, l'affidabilità e la sostenibilità, assieme a tanta passione. Abbiamo il nostro quartier generale nel nord-est Italia, vicino a Padova, dove abbiamo la nostra azienda. Abbiamo sia un sito produttivo, ma anche gli uffici tecnici per sviluppare i prodotti e un laboratorio di prove che riesce a riprodurre in dimensioni reali gli input anche sismici. Questa è la nostra storia. Partiamo dal 1945, ma già verso la fine degli anni 50 abbiamo la prima applicazione di dispositivi strutturali, che servono gli appoggi da ponte per gli edifici. Ma già nel 74 c'è stata la prima opportunità. Proprio perché lavoravamo nel campo dei dispositivi strutturali, si è presentata la possibilità di isolare sismicamente il primo viadotto, il viadotto Somplago. Successivamente troviamo la prima applicazione di isolamento, cioè di protezione dal sisma, di una piattaforma petrolifera, il ponte di Dion Antidion in Grecia, che poi vi mostrerò, così come il grattacielo di Taipei 101, che si trova a Taiwan e che per molto tempo è stato anche più alto al mondo e che è colpito più volte da sismi e tempeste di vento. L'Aquila, gli isolamenti di molti ospedali in Turchia successivamente colpiti da terremoto, e anche la protezione di alcuni ponti tramite di grandi dimensioni con dispositivi di smorzamento. Ma guardiamo cosa vuol dire questo. Realmente proprio quest'anno abbiamo festeggiamo i 50 anni del primo successo dell'isolamento sismico in Italia e in Europa. E il viadotto Somplago, che si trova proprio di fronte al Monte San Simeone, dove c'è stato l'epicentro del terremoto del 76, è riuscito a sopravvivere a quel terremoto senza danni. Una prima via di corsa era già completamente stata costruita, non ancora aperta al traffico, perché la seconda era in costruzione, e tramite questa tecnologia che isola, che riduce i movimenti della sovrastruttura rispetto al terreno, siamo riusciti a superare l'evento sismico con successo, e da lì è un po' nato tutto. Anche la sola autostrada che abbiamo verso il confine di Stato, che in quel momento era in costruzione, realmente è un museo all'aperto delle prime tecnologie e dei primi sviluppi. A questo primo successo quindi tante altre opere sono seguite. Vi ho parlato di ponti, ma potrebbe essere come in questo caso l'ospedale di Elbistan in Turchia, che si trovava solo 15 km dall'epicentro e che ha sopravvissuto al terremoto senza alcun danno, equipaggiato con dispositivi di isolamento che vediamo installati tra la struttura e le fondamenta. Però non dobbiamo dimenticarci che è sempre bello mostrare le grandi strutture all'estero, perché forse sono più conosciute, ma anche noi facciamo molto e possiamo fare molto. Voglio prendere come esempio l'ospedale di Amatrice, è in ricostruzione, e vediamo che usiamo esattamente la stessa tecnologia che è stata usata per proteggere l'ospedale precedente dal sisma in Turchia. Semplicemente i dispositivi vanno dimensionati e proporzionati a quello che abbiamo, alle dimensioni delle strutture stesse. In ogni caso la soluzione c'è. E altra cosa fondamentale è quella di riconoscere che queste tecnologie, che hanno forme molto diverse, possono essere anche applicate a strutture esistenti. Cioè non c'è necessariamente bisogno di partire da zero, dal progetto iniziale. Possiamo anche aggiungere qualcosa, aggiungere tramite dei dispositivi una capacità di dissipare quell'energia che viene trasmessa dal suolo alla struttura. Questi sono gli esempi di due scuole, una scuola elementare e una scuola primaria, le quali sono state protette tramite dei dissipatori esterni. Su tante altre strutture questi vengono messi all'interno, magari sono un po' meno evidenti, però è qualcosa che si può fare. Viene gioco forza a mostrare anche forse quelli che sono un po' i fiori all'occhiello della tecnologia italiana, anche ponti o strutture di grandi dimensioni come il ponte di Cianacale, che in termini di campata principale è il più lungo al mondo, porta la nostra tecnologia italiana. In questo caso sono degli ammortizzatori viscosi, tecnologia che viene usata anche su edifici e su ponti di altre dimensioni. In questo caso naturalmente quello che lo fa particolare sono le dimensioni estremamente grandi, quei dispositivi avevano delle dimensioni dell'ordine dei 15 metri. Il ponte di Rione Antiri, un'altra opera che è un po' entrata un po' nella storia dell'ingegneria, è stata aperta nel 2004 per i Giochi Olimpici di Atene, per festeggiare i Giochi Olimpici. 4 anni dopo, zona altamente sismica, è stato colpito da un terremoto ed è stata la prima volta che è stato possibile filmare dei dispositivi antisismici in funzionamento durante un sisma. Naturalmente, finito il sisma, c'è stata tutta una serie di verifiche che sono state effettuate e l'opera è stata immediatamente disponibile. Fondamentale questo, perché immediatamente dopo, lo ribadisco, il terremoto, c'è la possibilità di transitare e quindi soccorrere. Nel caso di edifici, forse viene facile pensare anche al grattacielo di Taipei, alto mezzo chilometro, 508 metri, molte volte l'abbiamo visto in televisione, ripetutamente, sappiamo che c'è un'opera unica perché per mitigare le azioni dovute a vento e terremoto, perché è zona altamente sismica e anche zona altamente prona a tifoni, quindi ogni anno ne arrivano. E il sistema, la soluzione è stata trovata in un sistema a pendolo, quindi una massa di 700 tonnellate, quella che vediamo, sospesa agli ultimi piani tecnici, quindi come un pendolo all'interno, il quale funziona in controfase rispetto all'edificio stesso. Naturalmente tutta questa energia che viene trasmessa dall'evento naturale alla struttura e quindi al sistema secondario, che è quella massa, poi deve essere dissipata in calore. E gli ammortizzatori viscosi che abbiamo fornito servono appunto a dissipare quell'energia. Voglio fare un esempio se può cliccare sul filmato. Grazie. Benissimo, questo è semplicemente un filmato disponibile che ci fa capire come funziona il sistema e cosa vuol dire quando arriva un terremoto o un tifone. naturalmente è più facile firmare in caso di un tifone perché dura ore e quindi possono organizzare. Vediamo gli ammortizzatori sotto che si muovono insieme alla massa e che quindi dissipano l'energia. Grazie. Mille. Ecco, benissimo, con questo vorrei semplicemente concludere, ringraziarvi per l'attenzione e dire una soluzione, cioè, anzi molte soluzioni ci sono, sia per proteggere edifici, ponti, ma anche strutture industriali che non sono di, certamente di secondaria importanza, come i serbatoi che potrebbero essere molto pericolosi in caso di sisma.
1: Grazie. Grazie. Bellissimo, quindi l'industria è pronta, le aziende sono pronte e ora il piano. Mauro Grassi, che è il direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, è autore del libro Si interessa di rischi naturali da tanto, è autore del libro Fuori dalle emergenze, che ho letto e vi consiglio caldamente di leggerlo, davvero bellissimo come libro, scritto assieme a Erasmo De Angelis, che ci illustrerà, ci sono delle proposte di un piano, di piani di interventi per la riduzione, per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi naturali, non solo del rischio sismico. Focalizziamo l'attenzione sul rischio sismico, prego.
3: Sì, grazie a senatore Lorefici, a cui darei volentieri, scusami, il libro. Maria, ciao. E ringrazio Ruggero IV per l'invito e per la sollecitudine con cui ci siamo sentiti e l'amicizia che abbiamo legato. Cercherò di essere veloce, anzi sarò veloce, quindi vado rispetto alle dove pigio next. Vado avanti, lascio fare tutte le valutazioni dell'Italia, di come l'Italia è refrattaria a quello che noi vogliamo fare, cioè a un sistema di prevenzione civile da affiancare alla protezione civile nazionale. Nel libro parliamo di tutti i rischi naturali, da quelli relativi all'acqua, la siccità, le alluvioni, le frane, i terremoti, i vulcani, bradisismi, incendi. Cioè l'Italia è un supermercato di rischi e purtroppo abbiamo una grande protezione civile, ma abbiamo un sistema di prevenzione civile pressoché nullo. Le motivazioni, ne scorro anche alcune qui, insomma, per esempio a me la domanda che mi faccio sempre: questi 7.800 piani comunali di protezione civile, cosa ne facciamo? Perché li abbiamo fatti, abbiamo speso qualche lira e qualche euro per metterli su, ce li hanno quasi tutti i comuni, non sono conosciuti da nessuno. Noi avevamo fatto una proposta innovativa, pensavamo, una chatbot per rivolgersi ai cittadini e farli parlare su questo piano di protezione civile comunale. Ci hanno detto era un vecchio progetto. Perfetto, ci saranno tecnologie molto più avanzate delle chatbot e dell'intelligenza artificiale. Il fatto è che questi piani comunali non sono conosciuti da nessuno. Quindi è chiaro, e a me servono non tanto e non solo per far conoscere ai cittadini i rischi e la risposta in emergenza ai rischi, ma servono per un'altra cosa, per cercare di fare quella cultura del rischio che è il fondamento di un piano. Perché se un piano viene fatto senza cultura del rischio, non c'è nessun politico, nessun governo di centro, sinistra, di destra, di qualunque cosa sia, che lo farà. Perché se i cittadini non hanno il senso del rischio, chi è che va a dire di spendere la cifra che ora vi dirò per fare un piano? Un pazzo. Uno che non vuole prendere voti e quindi non lo farà mai. Allora, per invece essere accreditati del fatto che vogliamo fare un piano contro i rischi, la popolazione deve essere informata, formata, deve capire che i rischi, come diceva Pampanini, sono una cosa seria e si possono superare con gli interventi. Non faccio l'esempio al Giappone perché mi vergogno. Quanto abbiamo speso sulla prevenzione antisismica? Anche questo è bello, Perché, diciamo, prima io ho fatto il direttore generale della Regione Toscana e a miei tempi spendevamo qualche lira sulla prevenzione antisismica, ma erano fondi europei, piccole rimasugli del bilancio. Diciamo, sono stati i sisma bonus, quelli ordinari, e poi il sisma bonus, quello 110, che hanno un po' impegnato qualche liretta in più. Però questi dati, queste stime non ci sono dati. Queste stime vengono più dal MEF che dai ministeri impegnati nella prevenzione. Cioè, è possibile che noi abbiamo interventi di questo tipo e quasi nessuno sa dove sono fatti, come sono fatti, nessuno rende conto nulla a nessuno, e abbiamo stime appunto del MEF, chi gestisce la parte finanziaria, cosa al MEF ne frega nulla di come funziona il piano. E 17-25 miliardi dal 2010 a oggi, forse può essere qualcosa di più, ci sono i fondi europei spesi dalle varie regioni, ma questi sono i livelli. Allora perché un piano? Perché un piano? Salto perché non ha funzionato il sisma bonus, ne parliamo un'altra volta. Sono d'accordo con quello che diceva Pampanini. L'idea di fare un sistema, un piano per la prevenzione antisismica, andando al cittadino e dicendogli io ti do uno sconto fiscale sull'intervento che fai, è completamente folle, cioè perché non ha nessun senso. Noi dobbiamo fare un piano per mettere in sicurezza territori, non edifici singoli, e non di chi ha senso, di chi ha un fondamento IRPEF per poter fare l'intervento e non un altro cittadino che non ce l'ha, oppure chi ha più coscienza non ce l'ha. Avete visto a Matrice, ricordate che il palazzo era caduto e aveva distrutto, ecco, se quel cittadino c'ha il palazzo non lo fa e io lo faccio, mi cade addosso ed è finita. Quindi io devo fare piani di intervento, come diceva Pampanini, io devo andare al cittadino, ti levo, ti mando in vacanza, ti faccio l'intervento in casa. Però lo faccio su tutte le case, lo faccio in maniera sistematica, lo faccio con un piano. Noi abbiamo fatto, il piano è composto sia della parte idrica e idrologica, che è la parte che più conosciamo, ma siamo lanciati anche sulla parte sismica. Diciamo, le linee di intervento sono tre: gli edifici, le infrastrutture e gli edifici pubblici. Diciamo 55% gli edifici, un 35% il sistema pubblico e un 15 sulle infrastrutture. Infrastrutture fra cui c'è anche quei 3 o 4, 5 miliardi che ancora mancano per mettere in sicurezza le dighe, cosa molto importante e che ancora non abbiamo completato. Quindi le infrastrutture da mettere in ordine sono tante. 195 miliardi, di cui l'investimento attuale, se restassimo su 2 miliardi, ma attenzione, siamo su 2 miliardi secondo me, secondo le stime che abbiamo, perché abbiamo avuto quelle cose eccezionali, sisma bonus 110, senza quelle io sono convinto che i bilanci dei prossimi anni scenderanno sotto i 2 miliardi, ma diciamo, mettiamo e manteniamo i 2 miliardi, 30 miliardi li facciamo con questi interventi, ne restano da fare 165 in 15 anni, circa 11 miliardi l'anno. Sono molto vicino ai dati che dava l'amico Stefano, amico ti amo ormai, così ci siamo visti varie volte, l'amico Stefano Pampanini. L'intervento è di questo tipo, 11 miliardi, il quale è 0,405 del PIL, è tanto e poco. Lo 0,405 del PIL, gli investimenti italiani stavano intorno a una media di 3-3,5% quando andava così. Con il PNRR e le altre forme di intervento siamo arrivati anche al 9%, non credo arriveremo più così. Però Giorgetti ha detto una cosa, quando finirà il PNRR gli investimenti non dovranno cadere a livello molto basso. Anche perché se il sistema Italia, questo lo dico a qualche mio economista, ci fosse, dovesse essere un sistema meno trascinato dalle esportazioni, per i motivi geopolitici che tutti conosciamo, è evidente che dovrà essere trascinato dagli investimenti, come dice il mio maestro Draghi. Quindi gli investimenti non possono scendere troppo e ritornare ai livelli degli anni 2000, devono stare su un livello 5-6. 56-04-05 è una cosa che ci possiamo permettere.
1: Della direzione che devono prendere.
3: Chiudo su questo però. La cifra è interessante, ma è molto più interessante il senso del piano. Perché? Perché il piano introduce tante cose, ma tre importanti le introduce. Il primo è la governance del piano. Ricordiamoci su questi, io parlo dell'acqua, Marina, quante ne abbiamo volte parlato, sistema idrico, idrogeologico, ma vale anche sul sismi. Quanti enti, quanti soggetti in qualche modo sono coinvolti in queste cose? Tanti. E se noi non facciamo una governance collettiva, io nei soggetti del piano metto anche, come diceva prima la collega, anche la ricerca, le tecnologie, come diceva l'impresa, abbiamo citato il suo intervento a Taiwan nel nostro libro. Metto tutto dentro, questi sono i soggetti e la governance deve tenerli tutti assieme per cercare di governare le varie forme. Secondo punto importante, l'informazione, i dati. Guardate, io sono uno statistico oltre economista e io quando ho lavorato nel pubblico impiego mi sono sempre mangiato le mani. I dati non ci sono, non sono aggiornati, non sono integrati, non sono, c'è uno, ce n'ha questi e quella. Il piano ha bisogno dei dati, non solo per dare informazioni, ma per esempio per dire quali sono le priorità. Tralascio questa cosa. Io sono più esperto di piano idrogeologico, ma insomma su tutti i progetti che ho visto non c'è un piano di analisi costi-benefici, nemmeno quelli sono oltre 20 milioni. O se c'è un piano costi-benefici, è un piano costi-benefici banale, che nemmeno uno studente di economia fa. E noi andiamo avanti, convinti di aver fatto le priorità. Perché? Perché l'ha detto l'assessore, non ci siamo. Terzo punto e chiudo, il monitoraggio. Guardate, il monitoraggio è importantissimo per due cose rilevanti. La prima, perché il monitoraggio consente, se c'è una governance seria e con un centro forte, consente di intervenire laddove il piano non va avanti. E questo voi sapete che è tipica caratteristica italiana. Si investe e non, il piano non va avanti. Secondo, per rendicontare all'opinione pubblica. Se io faccio un piano e chiedo sacrifici e chiedo risorse, dovrò dire a questi cittadini come sta andando il piano, dove abbiamo fatto gli interventi, come stanno andando, quanto ho risparmiato in termini di risorse pubbliche. Ecco, questo è il piano. Non è solo soldi, è organizzazione e rendicontazione ai cittadini. Grazie.
1: Grazie. Fattibile, direi. Sicuramente sì. E prima di dare la parola all'ultimo relatore, e sicuramente avrete capito perché è l'ultimo relatore, arriva poi all'ANCE il tutto ciò che abbiamo detto, poi è il patrimonio su cui ANCE deve fondare la sua attività. E quindi la conoscenza completata, diciamo che abbiamo terminato la cartografia geologica, abbiamo terminato il geotematismi, la microzonazione sismica in Italia, diamole per terminate, anche se ne avremo ancora per un mezzo secolo forse. Diamo per avanzata la tecnologia, abbiamo visto che la tecnologia antisismica è molto molto avanti. Il decisore politico ha deciso di finanziare il piano, anzi qualcosa ancora in più, e quindi i costruttori ora sono pronti, ci possono garantire una sicurezza così come meritiamo. Prima di dare la parola però a Piero Petrucco, vicepresidente dell'ANCE, una saluto da parte di Maria Siclari, DG, direttrice, direttore generale dell'ISPRA. Prego Maria, che è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia.
4: Allora, intanto sì, bentrovati, e questo era veramente un intervento non previsto perché insomma è già intervenuta la Presidente Gallone e anche la collega Lettieri, no? No? Non è intervenuto? Ah, non è riuscito, non sono informata, io mi scuso. Ah, ecco, avevo capito che era intervenuta. Mi scuso, però stamattina io sono anche il coordinatore della consulta dell'ISIN, abbiamo presentato al Senato il rapporto sulla sicurezza nucleare e la radioprotezione. Io devo dire che intanto grazie dell'evento nel quale ci ritroviamo un po' tutti gli attori che ogni giorno lavorano sui temi della conoscenza, della prevenzione e su alcune tematiche anche quello della previsione. Sicuramente ISPRA lo fa perché noi lavoriamo mediante CARG sulla realizzazione dei fogli, della cartografia nella scala 1-50.000, dei geomatismi, ma soprattutto lavoriamo molto sul piano della conoscenza. C'è un tempo che adesso dobbiamo assolutamente cogliere. Oggi dobbiamo agire sul piano della previsione oltre che della prevenzione, in un tempo di cambiamenti climatici e al di là della parte sismica, rispetto alla quale sicuramente il professore Carlo Doglione, che mi ha preceduto, ha potuto raccontare, il dottor Stramondo, qual è lo stato delle conoscenze sul tema, insomma, persone con le quali ho avuto il piacere di lavorare. Sull'altra parte dei rischi naturali, in un tempo dei cambiamenti climatici, noi riteniamo che si debba fare molto di più. E devo dire che PNRR ci ha dato una quantità di risorse che abbiamo potuto finalizzare. In questo momento ISPRA sta lavorando, oltre che sul programma, noi non lo chiamiamo il progetto, perché è un programma che grazie a dei finanziamenti, ringrazio ancora il senatore Ruggero Quarto e i 5 Stelle che ci hanno aiutato molto ad avere delle risorse per realizzare e completare la cartografia, noi stiamo lavorando sul piano della previsione dei cambiamenti climatici. In questo momento lungo tutta la costa italiana noi abbiamo installato delle boe con una strumentazione e dei sensori che ci permettono di rilevare in tempo reale tutti i dati e i parametri meteoclimatici e costruire dei modelli non più a scenari di 20-30 anni ma a 5-10 anni lavorando sui dati reali, perché ricordo che fino ad oggi questi modelli venivano costruiti basandosi un po' sui dati storici e sicuramente su modelli a larga scala. E allora tutta la trasformazione del nostro territorio si può vincere solo sul piano della conoscenza. Il nostro istituto ha investito tantissimo, siamo pronti a cogliere tutti i risultati e finalmente i dati non sono dei dati che ogni ente tiene per sé. Guardo anche CNR con il quale qualche giorno fa abbiamo presentato anche altre attività che facciamo insieme, la comunità scientifica sa lavorare insieme e quindi in questo non solo con la comunità scientifica ma con i consigli nazionali dei geologi, cioè abbiamo imparato a fare squadra, questa è la più grande lezione. I dati ci sono, ISPRA detiene il sistema informativo dei dati ambientali, ce l'abbiamo, li raccogliamo su tutto il territorio nazionale, lo facciamo attraverso il sistema nazionale per la protezione ambientale, dei dati che sono aperti, che sono disponibili. Ecco, su questa nuova conoscenza, sui dati, sulle migliori competenze, eccellenze in campo scientifico che il nostro paese ha, si deve costruire un nuovo tempo che sarà della prevenzione ma deve essere anche quello della previsione. I tempi sono cambiati, abbiamo avuto questa grande eredità, io penso che dopo questa grande opportunità di adesso c'è una nuova storia da raccontare e narrare per il nostro paese. Certo che se la comunità scientifica è coesa e se la politica la supporta, mi sento di dire, i risultati sono dei risultati che possiamo raggiungere, ma non per un ritorno solo alla comunità scientifica. Mi fa piacere che dopo parlerà il vicepresidente dell'ANCE, perché dobbiamo capire che tutta questa conoscenza serve per lo sviluppo di questo nostro paese. Noi diciamo sempre questa parola, sviluppo sostenibile, che per noi ha un significato concreto che come fenomeni scientifici siamo in grado di misurare. Grazie.
5: Grazie Maria. Prego, Presidente.
6: Beh, grazie, naturalmente sarò iper breve visto anche l'ora. No, io credo che il senso della mattinata sia molto chiaro, no? Forse emerge, dico, lato nostro delle imprese, la necessità di una maggiore conoscenza da un lato, collaborazione e possibilità di scambio dall'altra, no? Perché in Italia c'è un po' di frattura fra il mondo scientifico e il mondo imprenditoriale. Abbiamo visto prima dei casi, quelli presentati della FIP, in cui invece si capisce come dall'unione dei due mondi possano nascere opportunità importanti di innovazione. E quindi questo credo che sia un elemento. L'altro elemento è la saldatura fra il problema, diciamo, scientifico prima e poi come questo possa tradursi in azioni, no? Sono state dette molto interessanti le sollecitazioni del professor Pampanini, anche perché partono da esperienze concrete, vissute, che secondo me sarebbe molto interessante cercare di approfondire e di portare in Italia. E credo che il nostro ruolo ANCE, anche associativo in rappresentanza delle imprese, sia di raccogliere queste sollecitazioni e anche con le nostre possibilità di interlocuzione e, diciamo, in termini positivi di lobby, cercare di portarle avanti. Quindi una prima cosa che voglio dire è che mi interesserebbe, e quindi col professor Papanini, avere la possibilità di approfondire, perché poi è andato alla velocità della luce nello spiegare delle slide, perché potrebbe essere interessante, secondo me, capirlo meglio da un lato, detto con molta onestà, e poi cercare di capire come integrare rispetto anche a proposte che noi facciamo. È stata citata più volte l'esperienza dei super bonus, nel bene e nel male. È stata un'esperienza, secondo me, che al di là delle distorsioni o anche delle letture politiche che poi si sono volute dare, ha detto qualche cosa. Per esempio ha detto che poi sono cose che si sono riviste un po' anche nel PNRR. Il sistema delle imprese, e direi il sistema del paese, è stato in grado di riuscire a realizzare degli investimenti con una magnitudo che non si era mai vista. PNRR, il nostro settore ha coinvolto 100 miliardi, abbiamo prima messo un po' di numeri, 11 miliardi all'anno, 100 miliardi grosso modo in 3 anni. E sostanzialmente il sistema del nostro paese, e qui dico enti locali da un lato, quindi stazioni e pubblica amministrazione, stazioni appaltanti da un lato, e il sistema delle imprese e dei professionisti, perché in mezzo ci sono pure professionisti che oggi qui hanno avuto modo di esprimersi, hanno dimostrato che, contrariamente a quelli che pensavano molti, si possono fare. Quindi questo credo sia una buona notizia e qualcosa che vada valorizzato e vada anche valorizzato per il futuro. Come pure c'è il problema, citato prima anche da Mauro Grassi, che ci troviamo adesso alla fine del PNRR prima, della stagione dei super bonus o comunque delle attività post-Covid dopo, a un bivio, perché noi abbiamo raggiunto un livello di investimenti che sicuramente non credo sia realistico pensare di poter mantenere, però sarebbe altrettanto tragico far crollare, perché il disastro a cui abbiamo assistito prima negli anni dal 2009 al 2015, che nel nostro sistema per esempio ha espulso qualcosa come 350.000 persone in 5-6 anni, quindi si è dimezzato, è un disastro le cui conseguenze poi impatterebbero comunque anche in generale sul sistema economico. Quindi dobbiamo offrire ai decisori politici anche un po' di numeri, come si è cercato di fare oggi, perché molte volte le cose, quando poi vengono quantificate e trasformate in percentuali e numeri, prendono un aspetto diverso da quello che hanno se sono solo così dei lanci di un'idea. Ancora 2 o 3 flash. L'importanza dei dati, sono assolutamente convinto, nel nostro paese, con Mauro ci vediamo tante volte, siamo molto indietro, dobbiamo migliorare molto. Di nuovo l'esperienza del PNRR, secondo me, qualcosina ha fatto capire di come bisogna partire da questi numeri per il monitoraggio, per il sistema anche di attuazione degli investimenti pubblici, e questa è una cosa da non disperdere. Il discorso della prevenzione è far crescere culturalmente l'idea che il costo di quello che si fa dopo è estremamente superiore al costo della prevenzione. Tutte le statistiche, oggi sono stati messi dei numeri, ma insomma sono chiarissime in proposito, i due costi sono incomparabili. Una sollecitazione che mi sembra interessante, perché pur essendo abbastanza del mestiere, anche perché io sono del Friuli, quindi ho vissuto da giovane, ma insomma sono un po' figlio di quello che è stato il terremoto, e quest'anno per noi ci sono molte iniziative su questo tema, mi sembra una sollecitazione molto importante da recuperare e da far diventare molto più conosciuta la macchina, e del fatto che l'idea che abbiamo noi dell'edilizia è superata da questo punto di vista, no? Perché sì, ok, salva le vite, è già qualcosa, però non c'è la percezione di quanto lascia se non si affronta in maniera

0: avanzamenti che la tecnologia ci consente, e potrebbe essere anche un modo forse di comunicare, un modo diverso di come si possono affrontare questi problemi. Quindi io chiudo dicendo che il sistema delle imprese credo sia pronto dal punto di vista, pur con tutte le sue complicazioni e le sue debolezze, perché non è che tutto il mondo è paese, ma non è che il nostro sistema sia un mondo perfetto, però diciamo che è un sistema, secondo me, che ha dimostrato una certa capacità, si è molto irrobustito negli ultimi anni, sempre a proposito di dati, anche perché io ho la responsabilità del centro studi dentro l'ANCE e quindi i numeri ci dicono di un sistema di imprese che si è più patrimonializzato, finalmente ha cominciato a crescere anche in dimensione, perché questa storia del piccolissimo, piccolo e bello è un altro degli slogan che secondo me dobbiamo cominciare ad abbattere. Quindi è pronto, è reattivo e davvero voglio cogliere questo invito, ma non in maniera retorica. Per chi mi conosce sa che dopo cerco di andare avanti, mi piacerebbe approfondire perché potrebbe essere molto interessante che alcune delle nostre proposte che portiamo anche al governo e alle istituzioni su come, per esempio, adesso rieditare una stagione di incentivi fiscali, che dobbiamo trovare una quadra per farli, possa essere fatta, magari anche con qualche considerazione un po' disruptiva e nuova, come mi sembra di aver colto stamattina, perché credo che potrebbe essere davvero una cosa interessante. Dico una cosa piccolissima, c'è uno spazio che è comunque dentro il mondo dell'affordable housing, perché la direttiva sull'affordable housing che non è ancora compiuta, però si parla di sostenibilità e di riqualificazione energetica, però per fortuna, nonostante questo fenomeno vero, che purtroppo molta della legislazione europea che ci arriva dipende dai paesi che sono più capaci di incidere sui percorsi legislativi europei, quindi quelli del nord Europa, Francia e Germania, che hanno pochissimo o nullo il problema sismico, che è un po' più relegato all'Italia, alla Grecia, paesi che a livello europeo contano molto meno, però all'interno di quello che è di quelli che sono i documenti dell'affordable housing, che comunque coinvolgono un'importante quantità di investimenti, c'è il riferimento chiaro che nell'affordable, nella casa accessibile e sostenibile, ci deve essere anche l'aspetto antisismico. Ed è un richiamo che anche come ANCE stiamo cercando di recuperare e valorizzare, perché tutti noi quando pensiamo all'affordable housing pensiamo alla riqualificazione energetica, punto. Invece dentro c'è, e quindi questo spazio che anche dall'Europa ci viene, penso che dobbiamo cercare insieme, visto che stiamo parlando di un tema rilevantissimo come quello del rischio sismico, cercare di coglierlo, di ampliarlo e di usarlo. Potrebbe essere una fessura su cui costruire le ipotesi di cui parliamo, almeno per quanto riguarda la parte, diciamo, degli edifici, quindi quel 50, che non è una parte piccola del pubblico, dico degli edifici delle abitazioni private. Quindi grazie per l'opportunità di aver potuto ascoltare tutte queste esperienze e noi ci siamo.
1: Grazie. Ci sollecitano la chiusura del convegno che quindi faremo. Un minuto soltanto per dirvi, dopodiché cedo la parola al senatore che ha promosso il convegno per una conclusione, una breve conclusione. Il mio breve intervento di conclusione è che abbiamo dimostrato per l'ennesima volta come comunità di geoscienze di essere compatti, determinati, penso anche convincenti e propositivi per il bene collettivo e quindi in questo caso per la sicurezza sismica. Abbiamo dimostrato di saper per coinvolgere e quindi di aprirci anche ad altre scienze, e quindi penso alle scienze delle costruzioni, alle aziende, alle associazioni, e per arrivare poi in fondo ai decisori politici. E quindi,

0: abbiamo saputo, penso, coinvolgere un po' tutti questi soggetti, stakeholders, nel caso del rischio sismico per una prevenzione. Non dimenticherei, come ha detto Maria Siclari, anche la previsione, ma nel caso del rischio sismico è difficile ancora poter parlare di una previsione, però ovviamente la ricerca va avanti e sta facendo anche in questo settore dei passi importanti. Ora, la conclusione, possiamo azzerare il rischio? Forse no, i rischi naturali probabilmente non sono al momento azzerabili, ma sicuramente possiamo ridurre, mitigare, prevenire. E la parola ora al senatore Pietro Refice.
1: Grazie per i tanti e interessanti interventi, contributi. È chiaro che ho preso alcuni appunti per le tante sollecitazioni del professor Pampanin. Stamperò le slide, vedrò di fare un qualcosa, perché un elenco nutrito, però, e ci sarà anche da approfondire, studiare. Ma al di là delle battute, io volevo informare questo splendido uditorio, ma anche chi ci segue via web, che noi abbiamo provato, perché abbiamo mandato gli inviti a tutte le parti politiche, perché un tema così importante come quello della prevenzione, ma non solo per il rischio sismico, che è chiaro, noi abbiamo allargato quello che era la visione non legata soltanto al rischio sismico. Pertanto mi permetto di fare un ulteriore appello ai tanti colleghi, perché poi le decisioni, lo sappiamo, le prendono i governi. Io sono un parlamentare di minoranza, d'opposizione, e continuerò a fare il mio dovere, che oltre a quello di continuare a seguire, a spingere su temi importantissimi come quello odierno, dobbiamo trovare assieme il modo di far veicolare, perché l'informazione a volte non arriva o non arriva per il verso giusto. Pertanto chiedo anche a voi di provare la registrazione, diciamo, del seminario di oggi, spero possa essere visto. Ho inviato anche altri colleghi, soggetti che in questo momento, e da qua penso alla fine legislatura, avranno maggiori oneri nel mettere a terra anche interventi normativi e finanziamenti, anche perché voi mi insegnate, senza appostare una quantità di risorse adeguate, i nostri interventi o i convegni lasciano il tempo che trovano. Ci piace essere così diretto, a volte brutale. Io il politichese non lo pratico, non lo so fare, ne sono anche fiero, perché ripeto, quel linguaggio non mi appartiene. E dopo quasi 9 anni devo dire che questi palazzi non hanno intaccato quello che era la mia visione originaria, cioè servire chi ha permesso a me, a Ruggero, a tutti i rappresentanti a tutti i livelli nazionali, regionali, di portare avanti tematiche importantissime per la protezione di quella che è il bel paese. Però abbiamo visto che il nostro bel paese è tanto fragile, uno dei più fragili a livello europeo e mondiale, pertanto ha bisogno di maggiori cure. Tra le sollecitazioni, poi cercherò di capire meglio, perché il dottor Ottaviani parlava di APEN, vorrò capire anche meglio cos'è quest'APEN, e in generale i tanti contributi che potranno venire anche in seguito dalle tante istituzioni scientifiche. Caro Ruggero, io rilancio e ti dico, non è che ci fermiamo con questo evento, ne abbiamo già fatti tanti finora, continuiamo, vediamo magari di circoscrivere un tema anche più puntuale per vedere di dare supporto ai tanti enti locali. Io penso alle migliaia di sindaci che si trovano sfaesati o a volte con una cassetta degli attrezzi praticamente vuota, e sono i principali soggetti che per vari motivi, per mancanza di conoscenza, risorse o altro, in caso di sismi o altri eventi eccezionali, sono i primi che ne pagano, ma non solo dal punto di vista dei risvolti politici.
0: Colgo l'occasione, questa è un'idea anche di Stefano Pampanin, quello di creare una sorta di panel di tecnico, scientifico, politico continuo, in cui non a spot, non con dei convegni che ovviamente non possono che avere una tempistica anche dilatata nel tempo, per cui colgo anche questa sollecitazione, cioè quella di creare una sorta di organismo o comunque di intervento continuo che raccolga un po' tutti gli stakeholders un po' presenti oggi per avere una continuità perché è importante, perché per arrivare al decisore politico occorre una giusta pressione e quindi pressione da parte delle comunità scientifiche, delle imprese e una pressione culturale del popolo prima.
1: Sì, in questo caso dico oltre al lance ci serve l'ANCI, visto che i comuni sono...
0: Ci serve, come ho detto prima, l'ANCI sì, è sì. Stata invitata, purtroppo, pur essendo Gaetano Manfredi un nostro collega, non è potuto venire, ma sicuramente, ma non solo l'ANCI, ci sono altri enti e istituzioni che andrebbero coinvolti, abbiamo già detto la Protezione, il Dipartimento della Protezione Civile, Casa Italia, che esatto. sono stati anche invitati. Ma purtroppo non tutti poi danno disponibilità o hanno altri impegni.
1: Ruggero, troveremo il modo per arrivare o direttamente ai sindaci, perché quando io sento 7.800 piani di protezione civile comunali, non so neanche se c'è un raccordo, c'è una banca dati unitaria, interoperabile, per... Allora, qua mi dicono che non dalla platea mi dicono che non c'è, e pertanto, nonostante ora con le grandi risorse fatte arrivare in Italia col PNRR, che ha almeno dal punto di vista delle infrastrutture informatiche anche degli enti locali, almeno sulla carta siamo riusciti, oltre a dare una grande iniezione di risorse economiche, a migliorare da quel punto di vista. Tanti enti locali hanno acquisito quelle risorse e hanno aggiornato e potenziato le infrastrutture digitali, informatiche e non solo. Partendo da questo, potremmo la prossima volta fare un focus proprio sui 7.800 piani di protezione civile comunali. Mi permetto di chiudere con... Diciamo, non è una battuta, poco fa a microfoni spenti chiedevo all'amica Maria Teresa Lettieri come gli enti a più livelli, in questo caso gli enti regionali, nel pianificare, programmare o vedere in prospettiva quella che è la definizione di un programma per l'aggiornamento delle carte geologiche. Ho fatto una domanda, ma la carta Niscemi, che chiaramente è tristemente famosa, quell'area... La regione siciliana si è svegliata, ho capito che mi sa ancora sono un po'... Stanno pensando, e io ricordo che la frana Niscemi è avvenuta i primi di gennaio di quest'anno, sono già passati 6 mesi e ancora quella è una carta vecchia di troppi anni. Pertanto io vi ringrazio anche per la pazienza, spero siamo riusciti a dare un altro piccolo contributo non solo di divulgazione ma di sensibilizzazione su tematiche che dovrebbero vedere sempre un uditorio, una platea piena di colleghi, senatori o parlamentari, deputati, ministri, sottosegretari. Proveremo la prossima volta a essere più bravi. Grazie sempre per quello che fate. ormai non demordiamo, lo sapete.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno su iniziativa del senatore Pietro Lorefice del Movimento 5 Stelle sulla prevenzione del rischio sismico in Italia. Adesso invece ci occupiamo di sicurezza energetica, pace e sviluppo, le potenzialità strategiche del piano Mattei. Siamo a Roma, alla Camera dei Deputati, alla Sala del Refettorio, il 24 giugno scorso. Buon ascolto.
1: Buongiorno e benvenuti a Montecitorio, buongiorno ai relatori, buongiorno a voi tutti, grazie di essere qua, principalmente perché in questi giorni attraversare Roma con questo caldo, almeno qua abbiamo l'aria condizionata, quindi si sta meglio. Ecco. La relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei è prossima a essere pubblicata, quindi è un momento importante. È un momento importante di riflessione, quindi ringrazio Ecco che ha organizzato questo evento, lo ringrazio perché mettere insieme il concetto di sicurezza energetica, pace e sviluppo ha un suo perché in questo momento, nel momento in cui si possono anche tirare le somme della relazione, appunto, della visione che ci sta dietro il piano Mattei. Ritengo io almeno che noi abbiamo per troppo tempo considerato il concetto di energia come un concetto di approvvigionamento punto, cioè in termini tecnicistici. Affrontarlo in termini tecnicistici significa, correttamente, se si rimane in quell'ottica, diversificare le fonti, diversificare gli approvvigionamenti del fossile, del sistema energetico a cui siamo abituati, diciamo, mentalmente, e anche però purtroppo sottostare a quello che è un concetto di dipendenza, ovvero sia quello per cui io le mie fonti energetiche le vado a recuperare ove c'è qualcheduno che me le dà, visto che io non ne ho. Parliamo sempre del fossile, ovviamente, in particolare nel caso di specie del gas. Il che ci pone in una condizione, appunto, di dipendenza da qualcheduno. Lasciamo perdere il chi per un attimo. Il concetto di dipendenza rimane. E su questo significa che la nostra politica energetica, almeno a mio parere, perdura in un rischio di vulnerabilità. E ce ne stiamo accorgendo, peraltro. Allora, la domanda che io mi pongo in questo momento in cui siamo nella fase di prima valutazione del piano Mattei è: siamo proprio sicuri che sia il caso di insistere in modo unico, quasi come a senso unico, in quella direzione? Ci vogliamo domandare se esistono altre vie? Ci vogliamo domandare se il piano Mattei può essere anche concepito in un altro modo? Vogliamo pensare che il concetto di dipendenza è un concetto di eccessiva vulnerabilità per l'Italia? Però con voi vorrei fare anche un'altra riflessione, perché vedete, il tema mette insieme sicurezza energetica, pace e sviluppo. Allora, credo che alcuni di voi sappiano, mi conoscono essendo il mio pensiero di fondo ovviamente, ma la transizione energetica che ci consentirebbe di affrontare il tema, di renderci in quota parte, perdonate la battuta, nessuno c'ha l'anello al naso, ma in quota parte, indipendenti, potrebbe essere un discorso che consenta un nuovo percorso di confronto diplomatico sul tema energetico, che ci porti anche ad una fase di orizzontalità e quindi per iniziare un percorso di pace diverso? Potrebbe essere che alcuni equilibri a livello planetario, in particolare nel caso di specie a livello mediterraneo, possono assumere una connotazione completamente diversa se noi spingiamo sulla transizione energetica? Ovviamente in un mix ragionevole. Sono le domande che io penso che in questo incontro di oggi dovranno pervenire e dovranno avere anche una qualche risposta, una qualche visione di risposta. Perché nel momento in cui il piano Mattei assomiglia a un piano solo del fossile, che quindi utilizza il sistema più colonialistico che di partnership, io ho dei dubbi che quello che sto, anche in modo provocatorio, proponendo all'Assemblea possa avere senso. Penso che possa avere senso invece se noi ragioniamo in termini di partnership. E penso che l'Italia, che in una posizione geografica di completa immersione nel Mediterraneo, Mediterraneo che è un mare che guarda tre, sul quale si affacciano tre continenti, 23 nazioni, alcune sono problematiche di queste nazioni attualmente, penso alla Libia, penso all'Algeria, penso alla Siria, penso al Libano, non sono agevoli come nazioni. E allora mi domando, essere l'Italia una di quelle nazioni che, spingendo sulla transizione energetica, ripeto, una transizione energetica ragionevole, non una transizione energetica irragionevole e ideologica, ma una transizione energetica dove il sistema delle rinnovabili possa avere un senso sia per la sponda africana, sia per la sponda italiana e anche per questi paesi più complicati di cui ho detto poc'anzi, forse secondo me potrebbe essere l'occasione oggi, in questo momento in cui c'è la relazione annuale del piano Mattei, per dire che non è troppo tardi per iniziare questo percorso. Atteso peraltro che, perdonate questa considerazione che c'ha un po' di pepe dentro, però se il piano Mattei è fondamentalmente sostenuto dal Fondo per il Clima, forse c'è una ragione di essere la transizione energetica o una rivisitazione del sistema del piano Mattei, altrimenti questo Fondo per il Clima non è per il clima, lo chiamiamo Fondo per il Fossile, facciamo prima e viene anche meglio magari, però almeno non giochiamo a nascondino. Io, voi sapete, insomma, ho uno stile tutto mio personale, cioè mi piace che i saluti istituzionali siano un piccolo intervento e non sia il concetto di saluti istituzionali, diciamo, ieratici che toccano a un presidente o a un vicepresidente. Però credo che questa sia l'occasione, con voi, perché so la storia di quasi tutti quanti voi, da buon generale dei carabinieri, io so con chi parlo, con chi ho di fronte sempre, vi assicuro. So che avete delle qualità importanti e non è una captatio. Vi stimolo provocatoriamente a fare questa riflessione. E quindi buon lavoro e grazie. Buon lavoro.
2: Grazie al Presidente Costa. Che ci ospita oggi. Io sono Silvia Francescon, sono Senior Associate per ECCO, per appunto le questioni climatiche e la politica estera, e invito al podio la collega Lorena Stella Martini, che è Senior Policy Fellow sempre in ECCO. Grazie Lorena.
3: Grazie Silvia e grazie a tutti per essere qui, vi ringrazio a nome di ECCO e ringrazio anche quanti ci stanno seguendo online. Siamo molto lieti di questa occasione di dialogo in questa splendida cornice che peraltro ci ospita per il secondo anno di seguito per fare un punto sul piano Mattei e sull'evoluzione delle relazioni tra Italia e Africa, in attesa, come è già stato anticipato dal vicepresidente Costa, della terza relazione annuale al Parlamento sul piano Mattei che ci raccoglierà tutti gli sviluppi che sono emersi sul piano nell'ultimo anno. ECCO ha seguito il piano Mattei sin dal principio, dai mesi precedenti al Summit Italia-Africa del gennaio 2024 e sin dal principio abbiamo considerato questo rilancio della politica estera italiana verso l'Africa come un'opportunità per un cambio di passo nella relazione tra le parti, in linea con quelle che sono le dinamiche globali e in linea con quelle che sono le richieste dei partner africani. Il piano Mattei, come sappiamo tutti ormai, si propone di porre le basi per una cooperazione alla pari, non paternalistica, tra l'Italia e i paesi africani e si tratta di un cambio, ovviamente, un cambio di approccio necessario. Però per raggiungere questi obiettivi sarà necessario che il nucleo strategico del piano coincida con le opportunità che sono presentate dal processo di transizione energetica. Erigere la transizione energetica a nucleo strategico del piano e non solo del piano, ma più in generale delle relazioni, dei partenariati tra l'Italia e i paesi africani, non significa semplicemente aumentare e rafforzare una cooperazione settoriale, ma significa contribuire a generare nuovi modelli di cooperazione che siano davvero basati su resilienza e su sviluppo, sviluppo che sia inclusivo, che sia sostenibile, che sia di lungo periodo. La creazione di mercati locali, la promozione di sviluppo economico e industriale che parta dalle energie rinnovabili, che sia alimentato dalle energie rinnovabili, accanto ovviamente alla dimensione necessaria del capacity building, perché siamo davanti, come è stato già menzionato, a un cambio enorme, rappresentano le basi affinché i paesi partner africani possano procedere con il proprio percorso di transizione energetica, di diversificazione economica, laddove è necessario, per esempio per un paese come l'Algeria, che è stato già menzionato, e lo possono fare facendo leva su delle immense opportunità che il continente africano sappiamo possiede. Pensiamo solo alle energie rinnovabili, il continente africano ha delle opportunità, delle potenzialità enormi, ma a oggi raccoglie, ospita, diciamo, solo il 2% degli investimenti globali in energie pulite, e questo ovviamente è un problema che va risolto. Tutto questo, diciamo, andare in questa direzione pone le fondamenta per una cooperazione politica ed economica tra l'Italia e i paesi africani che sia più avanzata, e pone le basi per maggiori opportunità per il sistema Italia. E sono proprio questi i presupposti affinché il Piano Mattei sia espressione poi di una visione strategica ampia e davvero di lungo periodo. Quindi, se da un lato la prioritizzazione della transizione energetica e del clima rappresenta un'opportunità per imprimere davvero questa svolta trasformativa nelle relazioni tra le parti, d'altro canto quelle narrative che continuano a vedere gli idrocarburi come la chiave per lo sviluppo del continente africano sono sempre più in contraddizione con poi quelli che sono gli obiettivi del piano, quindi questa volontà di contribuire a una crescita inclusiva e a una crescita sostenibile, che poi vada ovviamente a riflettersi anche in delle opportunità nella cooperazione con l'Italia. E questi modelli vanno a ricalcare dei modelli estrattivi del passato, che sono gli stessi modelli che il piano si propone poi nella sua narrativa di superare. E questo lo vediamo a maggior ragione adesso nel contesto geopolitico, geoeconomico in cui ci troviamo. Abbiamo visto che la crisi dello stretto di Hormuz ha messo in luce ancora una volta quanto la dipendenza da idrocarburi incrementi la vulnerabilità a rischi e shock geopolitici, shock di mercato, che mettono in realtà il repentaglio anziché salvaguardare la nostra sicurezza energetica e la nostra sicurezza economica. Sostanzialmente vediamo, e questa è una considerazione logica, razionale, che un piano Mattei verde, che è stato al centro del nostro evento esattamente un anno fa, è appunto la giusta direzione in cui ci dovremmo muovere, in un contesto peraltro che è sempre più caratterizzato a livello globale da instabilità crescente, dal costante ricorso alla politica di potenza e da un'erosione del multilateralismo in numerosi contesti internazionali che hanno dato proprio le fondamenta al nostro sistema globale, anche se degli spazi per il multilateralismo rimangono e devono assolutamente essere coltivati. È proprio in questo quadro che il partenariato con l'Africa, dal punto di vista italiano, ma anche ovviamente dal punto di vista europeo, fornisce le opportunità per spingere verso una direzione diversa, verso stabilità, verso sviluppo inclusivo e verso quella che abbiamo chiamato anche nella presentazione di questo evento un'economia orientata alla pace. E non abbiamo voluto chiamarla così in modo idealistico, ma perché pace, stabilità e sviluppo devono necessariamente andare di pari passo ed è necessario trovare la giusta formula perché queste tre componenti possano non solo concretizzarsi, ma anche alimentarsi una con l'altra in un circolo virtuoso. Come ECCO abbiamo proposto questo evento perché crediamo, e pensiamo che anche molti in questa sala lo credano come noi, che l'Italia possa giocare un ruolo sia a livello bilaterale ma anche a livello multilaterale, e questo può essere davvero un ulteriore punto di forza per il Piano Mattei. In ambito europeo, nel quadro del G7, del G20, delle COP e in altri fori internazionali, il nostro Paese può davvero far leva sulle relazioni che ha consolidato, sulle relazioni storiche con i partner africani, che sono state ulteriormente rafforzate dal Piano Mattei, per orientare anche gli impegni multilaterali verso politiche che promuovono sviluppo e stabilità in Africa, ma con il nesso clima, energia e sviluppo al centro. e l'Italia ha la possibilità di sottolineare il carattere prioritario di questo nesso, anche grazie al proprio peso politico che a maggior ragione sta costruendo sempre di più grazie al Piano Mattei. In altre parole, l'Italia può cogliere l'opportunità di farsi portavoce di politiche che siano davvero trasformative e in grado di abilitare cambiamenti profondi e duraturi, guidando sì impegni finanziari, che come abbiamo visto all'inizio sono estremamente importanti, ma anche dei cambiamenti a livello politico che generino reale impatto in dei settori centrali, come per esempio la finanza per lo sviluppo e la finanza per il clima. Ne è un esempio, a nostro parere, l'utilizzo della leva finanziaria per andare a superare quegli ostacoli strutturali allo sviluppo del continente africano tramite iniziative come l'introduzione di clausole di sospensione del debito per i paesi colpiti da eventi climatici estremi, che è stata annunciata al secondo summit Italia-Africa pochi mesi fa ad Addis Abeba. Con questa iniziativa vediamo sottolineato, e siamo molto felici di questo, quanto il clima sia una sfida decisiva e quanto l'Italia ha dimostrato di poter avere capacità di ascolto e allineamento con le priorità degli interlocutori africani in questa direzione. Questo appunto è solo un esempio dell'orientamento in cui pensiamo sia necessario continuare a costruire, e oggi con questo panel di alto livello abbiamo l'obiettivo di esplorare a 360 gradi tutte le sfide che si prospettano per il Piano Mattei e per le relazioni tra l'Italia e l'Africa, l'Europa e l'Africa nell'attuale contesto geopolitico, ma vogliamo esplorare anche le opportunità e cercare di trovare insieme delle soluzioni affinché il Piano Mattei possa davvero arrivare a concretizzare quel potenziale trasformativo che pensiamo abbia. Quindi vi ringrazio nuovamente per essere qui oggi, ringrazio i nostri relatori per aver accolto il nostro invito e vi auguro un buon lavoro.
4: Grazie a Lorena Martini, io direi che possiamo iniziare con il nostro panel. Presento un attimo gli ospiti e poi iniziamo la conversazione, mi viene da dire, più che la esposizione, diciamo. Farebbe piacere diventasse un dialogo, poi se vorranno esserci anche dei commenti, ben vengano. Abbiamo con noi l'ambasciatore Francesco Maria Talò, che conosciamo, era con noi anche lo scorso anno. L'ambasciatore è l'inviato speciale per IMEC, il corridoio che stiamo cercando di trasformare in una rete. E conoscete l'esperienza straordinaria dell'ambasciatore anche con gli incarichi, non ultimo quello a Palazzo Chigi. Abbiamo con noi anche il professore Giovanni Carbone, che è professore in political science, professore ordinario in political science all'Università di Milano. Ci raggiungerà a breve anche la professoressa Natalie Tocci, che è professoressa alla John Hopkins e, come sapete, è stata a lungo direttrice anche dell'Istituto Affari Internazionali, e in collegamento a un certo punto apparirà anche l'ambasciatore Mistretta, che come sapete è uno specialista anche delle questioni africane. È con noi, non è con noi e si scusa perché ha una importante faringite, Silvia Stilli, che è stata portavoce dell'associazione per delle ONG italiane, che sarebbe stata volentieri con noi, mi ha mandato anche stamane un contributo. E magari cercherò anche io, nel porre le domande, di raccogliere gli spunti anche di Silvia Stilli. E poi concluderemo con l'ambasciatore Ortona, quindi con una visione poi conclusiva, globale, con varie considerazioni che faremo sul Piano Mattei. Introduco, prima di lasciare la parola all'ambasciatore Talò, è il secondo anno, come ricordava anche Lorena Martini. Credo che ci sia un denominatore comune, e mi sembra che sia emerso, che inizialmente appunto c'è stato un senso di grande positività, diciamo, e curiosità da un certo punto di vista anche nei confronti del Piano Mattei, e sono emersi anche dei concetti interessanti, importanti. Al contempo si è notata una vari luoghi, spazi, aperture per renderlo sicuramente più efficace, per dare un senso di maggiore sistema, e vedremo anche quelle che sono le lacune, se si può dire, anche del piano. Insomma, metteremo in luce entrambe le cose, sperando di essere un buon contributo anche appunto per quello che accadrà fra un paio di giorni. Ambasciatore Talò, noi, come ricordavo prima, ci siamo già trovati proprio in questa stessa sede a parlare del piano Mattei. Facciamo un primo giro generale di considerazioni, poi torneremo magari con gli aspetti più tecnici, in particolare ovviamente da lei, da te ambasciatore, ci farà piacere ascoltare anche come vedi questo tuo incarico e come vedi l'IMEC stesso all'interno eventualmente anche del piano Mattei. Però vorrei iniziare con delle considerazioni più generali. È stato detto appunto, può essere un'opportunità, ma c'è della strada da compiere, delle insomma traiettorie se vogliamo da correggere forse. È stato detto, è stato ribadito più volte che il piano Mattei non ha, vuole uscire da quella che è stata una logica colonialista del passato, con una visione paternalista. Sicuramente non di relazione di reciprocità con i paesi africani, è stato ribadito più volte, bisogna capire quanto questo sia reale, ci farà poi anche piacere sentire anche magari chi lavorando proprio nel settore porterà in certo senso anche le voci dei paesi africani. In un certo senso è utile ribadirlo anche perché la cooperazione internazionale si sta trasformando in un certo senso. La stessa amministrazione americana oggi, che è uscita da molti contesti multilaterali, l'attuale amministrazione, come abbiamo visto, fa però della cooperazione non un momento diplomatico, cioè la nostra legge sulla cooperazione dice la cooperazione internazionale è parte integrante della nostra politica estera, quindi la vede come uno strumento di diplomazia. Mi sembra di capire che l'amministrazione americana ne faccia più un atto di transactional, come si dice oggi, di transactional cooperation, quindi c'è poca cooperazione, c'è molto estrattivismo nella relazione. Quindi io ti do gli aiuti, esco dal contesto multilaterale degli aiuti, te li do solo se in cambio mi dai qualcosa. Quindi forse è utile ribadire che questo piano in realtà non vuole seguire questa linea, ma vuole seguire una linea di partnership. Quindi delle prime considerazioni, poi sentiremo anche il professor Carbone su questo elemento. Grazie.
5: Sì. Bene, ringrazio, saluto e ringrazio per l'ospitalità il presidente Costa. E devo dire che è importante e necessario ogni tanto avere delle occasioni come questa per riflettere un po' anche da parte di chi poi come me in fondo è esterno al tema Piano Mattei, cioè, ci sono persone che ci lavorano da tempo ormai in modo intenso e continuo, però tutti in fondo abbiamo a che farne, dobbiamo capire come e dobbiamo in fondo riflettere su come evitare che quando viene menzionato il piano Mattei o l'Africa venga in modo rituale, così ripetendo delle buone intenzioni, ma non comprendendo non solo l'essenza profonda, ma il collegamento con i grandi temi, le grandi sfide, no? Prima è stato menzionato uno dei temi del giorno, Hormuz, è evidente il collegamento che è da un lato diciamo tematico, cioè il tipo di fonte energetica, la dipendenza dagli idrocarburi, dall'altro politico e geografico, cioè e le rotte, i punti di strozzatura, i choke points e la necessità di diversificare appunto rotte ma anche interlocutori, e direi la parola chiave è diversificazione. Una cosa direi piuttosto strana è che mentre ormai l'abbiamo capito, parliamo tutti di diversificazione, in fondo diversifichiamo poco verso un attore gigantesco che è l'Africa. Cioè, come dimensioni, l'Africa da sola, cioè, infatti è anche molto riduttivo parlare di Africa riferendosi a un intero gigantesco continente con tante realtà tra loro molto diverse, continua ad attrarre non solo poca attenzione politica ma anche mediatica, visto delle statistiche sul quanto i nostri organi di informazione stiano seguendo l'Africa, e rimane una percentuale minuscola dell'attenzione in un periodo nel quale tuttavia, e questo direi è qualcosa di positivo o negativo allo stesso tempo, l'attenzione riguardo alla politica estera è enormemente cresciuto negli ultimi 10 anni. Negativo perché, come al solito, le notizie che fanno crescere l'attenzione sono cattive notizie. Dall'altro lato ci siamo sempre lamentati che si presti poca attenzione nei confronti della politica estera, bene che ce ne sia di più, però dovrebbe essercene di più anche nei confronti dell'Africa. E non solo perché è bello e buono, ma perché si collega a tutto il resto. Cioè, il tema grosso è i collegamenti tra i temi e il fatto che in questo contesto, se io collego, devo diversificare. E prima il Presidente ha parlato di condizionamenti. Direi che questo è il grande tema, quello dei condizionamenti, rispetto ai quali il rischio è di trovarsi in un gioco a somma zero. Ecco una risposta alla domanda riguardo all'approccio nei confronti della cooperazione, ma direi in generale delle relazioni internazionali. Cioè, possiamo avere un approccio che sostanzialmente è transazionale, nel senso che produce un gioco a somma zero: io ti do questo in cambio di quest'altro, se io guadagno qualcosa tu perdi qualche altra cosa, oppure può essere una situazione sinergica, come si dice, win-win, che poi è anche un po' un approccio che in modo solo propagandistico i cinesi, insomma, usano molto: dire meno fare. Ora, lì io credo che sia una chiave di lettura del Piano Mattei, e non tanto con intenti, diciamo, caritatevoli, ma proprio perché win-win, con intenti di interesse. Se noi assorbiamo questo, allora forse ci impegniamo anche di più a farlo, perché ci interessa e ci conviene che così avvenga. Ma dobbiamo farlo con consapevolezza e comprendendo, diciamo, la posta in gioco e le contraddizioni interne. Esempio, diversificare vuol dire diversificare, ho detto, gli interlocutori, le rotte, le fonti energetiche, cioè ampliare il vantaggio di tutto per avere meno dipendenze. È chiaro che se siamo troppo dipendenti da qualcuno e da una fonte, l'esempio era la Russia con il relativo gas, e poi ci troviamo in difficoltà. Per fortuna siamo riusciti in tempi anche relativamente brevi, e con l'Italia che ci è riuscita anche meglio di altri, a liberarci di quella dipendenza. Il punto è che viviamo in un'epoca nella quale la globalizzazione è certamente cambiata, ma non la possiamo disinventare. Continua ad esistere in modo diverso e si chiama in generale interdipendenza. L'interdipendenza, e qui veniamo al tema pace che è stato toccato, può essere un fattore di pace, perché crea la necessità di vivere insieme, per stare bene insieme. E in fondo è il tema che ha portato alla crescita dell'Unione Europea, superando le guerre tra europei, perché siamo diventati interdipendenti tra paesi europei in un modo virtuoso. Non è più un'interdipendenza negativa e a gioco somma zero, che poi quando non funziona si arriva alla guerra. Ma è anche un rischio l'interdipendenza, perché c'è la parola dipendenza, il condizionamento. Quindi io direi il nostro obiettivo è essere più indipendenti in un mondo interdipendente, cioè meno condizionati in un contesto che comunque sarà di interdipendenza, e quindi avendo più interlocutori e in un modo, e così lavorando con loro in modo diversificato e paritario. E quindi abbiamo alcuni interlocutori che sono in fondo parte di noi stessi, di cui noi siamo parte, l'Unione Europea. Abbiamo altri ai quali siamo legati da vincoli di alleanza, ma che è un'infrastruttura strategica, quella transatlantica, che può affrontare momenti di crisi a causa di persone, personaggi che possono metterla in difficoltà, ma che si superano perché è forte il, non solo l'interesse, ma i valori comuni che ci tengono insieme e che creano un'infrastruttura. E poi c'è di più, e questa è la novità. Il di più è dato dal fatto che ovviamente da soli non si va da nessuna parte, che l'Unione Europea è fondamentale, deve essere molto più forte, strutturata e anche riformarsi, ma non basta, ci vuole un Occidente, ci vogliono le alleanze, ma non bastano neanche queste, ci vuole di più. Ed ecco che devi rivolgerti altrove, l'India o paesi affini come il Giappone, ma soprattutto l'Africa, e devi farlo in modo diverso, e devi farlo lavorando con l'Africa su temi come quelli energetici, che ci aiutano ad affrontare una transizione che è obbligatoria, non è più così una scelta rispetto alla quale possiamo avere opinioni diverse, è un fatto che noi dobbiamo affrontare una transizione che è energetica, ma che è anche ambientale ed è anche digitale, è una triplice transizione. E qui veniamo a un tema rilevante, che sono le fonti, ma oltre a fonti così evidenti, gli idrocarburi, che peraltro continuano a essere importanti, cioè non possiamo negarlo, cioè Hormuz ci ha detto che siamo troppo dipendenti, ma che allo stesso tempo ne abbiamo bisogno, e quindi se avessimo in questo momento un gasdotto in più che collegasse il Golfo direttamente col Mediterraneo sarebbe un'ottima cosa, almeno per noi. Quindi di gasdotti ne abbiamo bisogno, grazie a Dio abbiamo una TAP. Se non avessimo la TAP, voglio vedere, in questo momento noi italiani che stiamo tutti i giorni a guardare i centesimi del prezzo della, in questo caso la benzina c'entra di meno, ma dell'energia, come staremmo a ragionare? Il punto è che non possiamo ragionare solo di idrocarburi e di Hormuz, dimenticando ad esempio che Bab el-Mandeb è molto più importante, che è molto più importante il principio della libertà di navigazione, che non il fatto che passa una nave in più o in meno per Hormuz, che speriamo diventi meno importante, perché devono diventare meno importanti gli idrocarburi, e di per sé si riguarda un golfo di relativa grandezza dove noi non ci affacciamo. Il Mediterraneo è l'aspetto cruciale, e non gli idrocarburi saranno per sempre cruciali, continueranno ad essere importanti, ma contiamo che lo siano sempre di meno, ma altre fonti. Ovviamente fonti rinnovabili, ma anche cose che non sono fonti, ma sono, diciamo, strumentali. I minerali critici. Senza minerali critici non si fa nessuna transizione di nessun tipo. E allora su questo tema dobbiamo riflettere seriamente, perché rispetto ai minerali critici, il condizionamento che noi abbiamo avuto dalla Russia o che stiamo avendo dal Golfo Persico è uno scherzetto, perché lì parliamo di Cina che ha oltre la metà dello stoccaggio, delle capacità estrattive, e quando parliamo di raffinazione arriva circa al 90%. Ma attenzione, la raffinazione è altamente inquinante. Ecco che dobbiamo avere l'onestà di saper affrontare temi che ci pongono di fronte a una contraddizione interna. Cioè non c'è un modo di dire no a tutto e poi non andiamo avanti. E questi minerali critici dove si trovano? Soprattutto in Africa. Cosa vogliamo fare rispetto a questa politica? Ripetere una politica mineraria del secolo scorso, dove l'Africa veniva saccheggiata? O possiamo pensare che questa sia una grande opportunità di interessi comuni, rispetto ai quali possiamo crescere insieme tutti quanti? Il tema della cointeressanza è fondamentale, perché quando c'è un interesse comune si lavora insieme, non è facile, ma si può crescere insieme. Insomma, ho buttato giù un po' di cose disordinate.
6: Grazie ambasciatore. Mi viene da pensare quasi che dovremmo coniare il termine di interindipendenza, quasi, no? Tra l'interdipendenza e la dipendenza c'è anche l'interindipendenza, forse. No, ricordo soltanto che anche ECCO è fortemente impegnata sulla questione dei minerali critici, che ti ringrazio di aver sollevato perché evidentemente è cruciale per la transizione. Lo facciamo insieme a Compagnia di San Paolo. E per chi vorrà potrà anche seguire i nostri lavori che facciamo proprio sulla questione dei minerali critici. Molti sono gli spunti. Io intanto do il benvenuto alla professoressa Tocci. Ciao Natalie, benvenuta.
7: Grazie.
6: Abbiamo introdotto il Piano Mattei anche da un punto di vista di cooperazione internazionale, e con uno sguardo ovviamente anche alle questioni cosiddette geopolitiche, quindi comunque delle relazioni internazionali. Grazie per essere con noi. Passerei al professor Carbone, che peraltro è anche il responsabile, il capo Africa per ISPI, non è solamente professore di Political Science. Insomma, sono state dette diverse cose in senso generale sul Piano Mattei, però noi in certo senso il Piano Mattei lo dovremmo anche inserire in un contesto di cooperazione internazionale, che negli ultimi anni ha visto una grande riduzione anche per esempio degli aiuti allo sviluppo, e qui prendo anche qualche spunto che ci aveva mandato, come vi ricordavo prima, Silvia Stilli. Cioè, all'interno, quindi, come si inserisce il Piano Mattei all'interno di un contesto, di una cooperazione internazionale che sta perdendo forse trazione rispetto a quello che è stato il passato, rispetto agli obiettivi sicuramente dello 0.7, ci sono delle forti riduzioni che non dipendono soltanto dagli Stati Uniti, ma c'è una riduzione anche generale, anche di quelli che sono stati tradizionalmente i champions, se vogliamo dire, della cooperazione internazionale. Lo stesso Regno Unito ha cambiato profondamente i propri contributi. Quindi come si inserisce il Piano Mattei all'interno di questa nuova cooperazione internazionale, se possiamo parlare di una nuova cooperazione internazionale o comunque di una trasformazione della cooperazione internazionale?
8: Grazie, buongiorno a tutti. Io non so quanti di voi abbiano dimestichezza con la cooperazione tradizionale e gli aiuti allo sviluppo, visto che forse appunto il focus è più sicurezza energetica, che è invece un tema con cui io non ho particolare dimestichezza. Gli aiuti allo sviluppo, come giustamente hai detto, sono in un momento di cambiamento di cui non abbiamo sostanzialmente memoria di un analogo cambiamento. I tagli che sono registrati nel 2025 hanno portato gli aiuti complessivi dei paesi DAC, che sono quell'insieme di paesi sostanzialmente di donatori occidentali, a scendere da 212 miliardi di dollari a 163 miliardi di dollari. È un crollo enorme, meno 23% circa, è qualcosa appunto che non era mai accaduto prima e che alle cronache è arrivato solo come taglio da parte di USAID, noto perché venne già subito con un pacchetto di prime misure adottato dall'amministrazione Trump, ma come giustamente hai detto in realtà è qualcosa che riguarda tanti altri paesi. Quello che è accaduto tra l'altro quest'anno è anche che la Germania ha superato gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno tagliato talmente tanto che la Germania li ha superati, ma li ha superati però scendendo anche la Germania. Si è parlato tanto quindi a questo proposito di cambio d'epoca, di scossa sismica del sistema della cooperazione allo sviluppo, ed è un cambiamento che era già in essere, non riguarda solo il 2025, anche il 2024 c'erano stati dei tagli e da tempo c'era una riflessione su che cosa occorresse fare nel sistema della cooperazione allo sviluppo esistente. L'Africa ovviamente è al centro di tutto questo, l'Africa subsahariana tanto di più, perché gli aiuti allo sviluppo sono da 60 anni e più un perno nelle relazioni tra Africa e paesi occidentali, e per questo evidentemente la contrazione degli aiuti allo sviluppo necessariamente avrà un impatto nella trasformazione dei rapporti economici e anche politici con il continente. Questo perché per ora c'è consenso sostanzialmente sul fatto che quello a cui stiamo assistendo non sia semplicemente un aggiustamento tecnico, una questione di bilancio, ma che ci sia proprio una ristrutturazione in corso, che è in linea con quello a cui accennavate prima, cioè un mondo di relazioni internazionali in cui, a partire dal linguaggio, dal lessico che viene utilizzato, ci interfacciamo con altri paesi in modalità sempre più pragmatiche, sempre più competitive, sempre più esplicitamente legati agli interessi dei donatori stessi in questo caso, quindi anche la cooperazione diventa un elemento di scambio, quel ti do se ottengo qualcosa di cui parlavate prima, che si tratti di accesso ai minerali, ai mercati, di gestione delle migrazioni, c'è sempre più un qualche cosa che si vuole in cambio. E in questo contesto quindi l'aiuto che vorrebbe avere una dimensione etica di solidarietà, naturalmente non è sempre stato solo questo, gli aiuti hanno sempre vissuto anche di una componente di indirizzo da parte di interessi nazionali, però questa componente di altro tipo stona con la direzione prevalente di relazioni internazionali che prendono un'altra piega. Una direzione prevalente che invece si sposa molto bene con la centralità che acquisiscono gli investimenti proposti come nuovo approccio allo sviluppo, anche qui nuovo fino a un certo punto, gli investimenti sono sempre stati lì, hanno un ruolo importante, ma l'enfasi è cresciuta moltissimo sul fatto che i paesi subsahariani o africani, in questo caso di cui parliamo, che sono tra i maggiori beneficiari degli aiuti allo sviluppo, devono invece puntare appunto su investimenti, commercio, accesso ai mercati, sfruttamento delle risorse di cui hanno disponibilità, in particolare anche i minerali critici. E quest'ottica che sposta il focus sugli investimenti porta con sé quindi l'attenzione a tutta una serie di nuovi strumenti, no? La cosiddetta finanza per lo sviluppo, l'attenzione alla riduzione del rischio, il ruolo crescente delle banche multilaterali di sviluppo, la blended finance, eccetera, eccetera. Questo tipo di spostamento verso gli investimenti è stato reso più esplicito e radicale da tutti, non ci sorprende, da parte degli Stati Uniti, che nella National Security Strategy parlano esplicitamente della necessità di spostare letteralmente il paradigma delle relazioni con i paesi africani da un paradigma incentrato sugli aiuti a un paradigma incentrato sugli investimenti, e recentemente pare abbiano provato anche a promuovere presso un certo numero di paesi l'idea di passare alle Nazioni Unite una mozione che andava sotto il titolo di Trade Over Aid, quindi esplicitare una sorta di consenso, rendere consenso lo spostamento di attenzione dagli aiuti a investimenti e commercio. E qui vorrei collocare, qui credo che si possa aprire un modo di guardare al Piano Mattei. Il Piano Mattei in parte non è avulso da questa realtà, è parte di questa stessa transizione, ma sicuramente ha un approccio molto meno di rottura o non di rottura. E credo si possa guardare al Piano Mattei in questo senso come una sorta di terza via, una terza via che guarda

dal piano Mattei, dove da un lato si parla di partnership non predatoria, questo l'abbiamo sentito tante volte, ma questo lo si vuole equilibrare anche con una certa maggiore esplicitazione di quale sia l'interesse nazionale italiano, no? Dichiarato più chiaramente, questo è sul tavolo, e attenzione, c'è anche questo, non si tratta solo di fornire sostegno a voi. Terza via significa quindi bilanciare appunto cooperazione e investimenti. La cooperazione tradizionale quindi non viene declassata, resta un pilastro. L'Italia è in relativa controtendenza rispetto ai tagli agli aiuti allo sviluppo, è l'unico paese dei G7 che nel 2025 non ha tagliato gli aiuti allo sviluppo, è stata preservata, ci sono in vista dei tagli ma sono abbastanza contenuti probabilmente per il 2026-2027. Per il 2025 abbiamo superato la media dei paesi OCSE quota che gli aiuti rappresentano sulla dimensione totale della nostra economia, è sempre stata molto piccola, siamo allo 0,3% del PNL, ma adesso siamo sopra la media dei paesi OCSE, credo che fosse una cosa che non accadeva dal 1993. Anche l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stata un po' rafforzata, è stato esteso un pochettino il budget Africa dell'Agenzia, sono state aperte due nuove sedi, è stato ampliato il numero di paesi prioritari della cooperazione, cosa che io considero sbagliata, ma comunque sicuramente il punto politico è quello di un piano Mattei che non poteva andare a tagliare le risorse, non si poteva sposare con un taglio delle risorse della cooperazione allo sviluppo perché sarebbe diventato poco credibile. Secondo fronte, quindi terza via, perché i pezzi sono due, che si cerca di mantenere equilibrate, è l'attenzione a incentivare e orientare gli investimenti, con tutta una serie di nuovi strumenti e piattaforme, io non li ripercorro, il Fondo Italiano per il Clima è solo il primo, il più consistente anche, ma sono state messe in campo una serie di iniziative che hanno questo obiettivo, no? di smuovere altro, iniettare energia nel settore privato, coinvolgerlo maggiormente nelle relazioni economiche con i paesi di quest'area, anche le relazioni che sono state strette con le banche multilaterali, in particolare con l'African Development Bank, va in questa direzione. Gli investimenti hanno evidentemente un enorme potenziale per lo sviluppo africano, in termini di scala hanno un potenziale enormemente superiore a quello che possono avere gli aiuti allo sviluppo, però sappiamo benissimo che hanno una logica, una ratio completamente diversa, e non si può pensare che sostituiscano la cooperazione allo sviluppo tradizionale. Gli aiuti, gli investimenti vanno dove si può portare a casa un interesse, in paesi tipicamente che ne hanno meno bisogno perché sono più strutturati e quindi mi fido di più ad andarci, in settori che non coincidono, che non sono i settori sociali, non sono la sanità, non sono, o sono meno la salute, l'istruzione, la sicurezza alimentare. Sono gli investimenti più volatili, spesso possono ritirarsi proprio quando c'è più bisogno di risorse perché il contesto diventa più fragile, più difficile, e abbiamo una lunga esperienza storica che ci mostra che gli investimenti in energia, settore minerario ma anche agricoltura non sempre si traducono in un progresso diffuso per i paesi dove arrivano, dove arrivano, quindi magari non c'è progresso e magari ci sono pure dei costi che devono essere lasciati, che si lasciano come traccia. E a me qua piace anche sottolineare che sono 25 anni che in Occidente continuiamo ad accusare la Cina di ogni malefatta in Africa, e poi con questa attenzione a spingere sul fronte degli investimenti siamo anche influenzati dal loro modello e dovremmo quindi a maggior ragione farlo meglio, quindi tenere a mente i rischi, attenzione, non sono tutt'altro che contrario alla spinta agli investimenti, però i rischi che comunque si possono aprire. Gli investimenti quindi sono una leva possibile di sviluppo, ma non sono sinonimo di sviluppo. Lo diventano se accanto allo spostamento da parte del piano Mattei parziale verso il polo investimenti, non si sposta solo il focus dell'attenzione, ma si spostano anche gli standard, la trasparenza, la misurazione dell'impatto, e questo va fatto a maggior ragione quando si tratta di risorse pubbliche, quando questi sono appoggiati da iniziative o risorse pubbliche. Quindi l'assetto con cui si promuovono questi investimenti deve essere ben strutturato. Gli investimenti che vengono promossi devono mostrare di produrre addizionalità. Se ci si mettono delle risorse pubbliche significa che queste si mettono perché ne esca fuori qualcosa che altrimenti i soggetti privati non

0: andrebbero fatte, se no le risorse pubbliche non ci devono andare lì. Deve uscirne sviluppo locale, deve uscirne occupazione, deve uscirne sviluppo delle filiere locali, bisogna evitare sostanzialmente quella deriva estrattivista di cui parlavi tu. In questo senso il Piano Mattei è un'iniziativa italiana, però come terza via, se la vogliamo leggere così, credo che sia anche un test, un laboratorio più ampio di quello che può significare il superamento del modello tradizionale di relazioni incentrate attorno agli aiuti, cioè quanto si possa ancora tenere assieme senza ipocrisia gli interessi nazionali da un lato e lo sviluppo internazionale dall'altro lato. E questo è indispensabile se vogliamo che non si scivoli dalla crisi degli aiuti, come è stata chiamata questo frangente, questa evoluzione in questo momento, verso una crisi dello sviluppo nei giorni a venire. Grazie.
1: Grazie. Grazie professore, nella seconda parte poi entreremo maggiormente anche sui temi energetici, però io penso sia importante capire il contesto all'interno del quale il Piano Mattei si inserisce, perché altrimenti, cioè, non può essere avulso, no? dal contesto internazionale generale. Devo dire che è un po' sconsolante non essere più il fanalino di coda semplicemente perché gli altri hanno abbassato gli aiuti. Peraltro ricordiamo che sempre... Hai citato, professore, il DAC ci ha anche detto che non è solamente una questione di quantità ma anche di qualità degli aiuti, dove per qualità non necessariamente significa, cioè non bisogna stare molto attenti all'ipotesi dell'aiuto legato, no? Quindi questo intreccio e trovare l'equilibrio, come dicevi tu, fra la cooperazione e gli investimenti da un certo punto di vista, perché il rischio di un intreccio che non sia virtuoso esiste anche in termini di qualità, lo dice il DAC, l'OCSE, non è una questione, no, di osservatori esterni. E questo mi dà la possibilità di chiamare l'ambasciatore Mistretta, perché l'ambasciatore che si trova in Kenya, se non sbaglio, ambasciatore.
2: Sì.
1: Eccoci, ciao ambasciatore.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Direi proprio dal terreno di cui stiamo parlando, sai, e spesso tu hai parlato di anche una sorta di inopportunità, diciamo, fra intrecci tra la politica, la cooperazione, le aziende, l'importanza di mantenere la trasparenza, ma hai anche spesso parlato di una governance che non può essere avulsa dalla riflessione di questo quadro. Ti lascio la parola, ambasciatore, e ripeto, poi entreremo più nelle dinamiche dell'energia all'interno del Piano Mattei.
2: Grazie ancora, mi scuso del mio abbigliamento casual, ma appunto è dettato dal posto dove sono, che tra l'altro è uno dei paesi prioritari del Piano Mattei, nonché destinatario di un progetto energetico dell'ENI. Quindi vorrei riprendere, ricollegarmi all'inizio dei lavori che sono stati aperti appunto dal Presidente Costa, intanto salutandolo, e quindi c'era quel binomio nella presentazione iniziale fra energia tradizionale degli idrocarburi, che, su cui noi ancora indubbiamente ci basiamo, e quanto non sia piuttosto conveniente spostarsi sempre più decisamente verso una transizione energetica anche da parte dell'Italia, negli stessi interessi italiani oltre che africani. Allora, io però, da ex insider, naturalmente adesso non lo sono più tranne che vengo in Kenya, volevo ricostruire due momenti che secondo me è importante distinguere. Cioè, un momento risale addirittura al governo Draghi e a quando Di Maio era ministro degli esteri, perché quello immediatamente corrispondente successivo all'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Lì ci trovammo tutti a dover diversificare le fonti energetiche, ci furono una serie di missioni diciamo molto intense nei confronti del Congo, dell'Angola, del Mozambico, dell'Algeria, per ottenere questa diversificazione di fonti energetiche, della fonte gas energetica, perché eravamo in condizioni di emergenza. Poi è venuto un altro governo, l'iniziativa appunto del Piano Mattei, e non mi sembra, adesso io potrei sbagliarmi anche perché non ho mai avuto un ruolo decisivo nel contesto del Piano Mattei, Mi sembra che nell'atteggiamento e anche fra le priorità di questo piano fosse appunto di incentivare, di promuovere la diversificazione, cioè la trasformazione energetica, l'energia verde, iniziative appunto non inquinanti. E sotto questo profilo io direi che ci sono anche delle iniziative concrete, a parte quella che appunto riguarda il Kenya per iniziative nel mondo dei bio, nel settore dei biocarburanti, in cui alcuni terreni sono stati appunto diversificati, è stata diversificata la cultura nel senso appunto di procedere verso il biocarburante e non verso le terreni che erano incolti precedentemente. Ora, questa è un'iniziativa che ha subito anche delle critiche, ma che comunque, se fosse idealmente perseguita, andrebbe bene, sarebbe ottima anche per gli agricoltori. Ma poi tutte le altre iniziative maggiori, mi sembra, se non mi sbaglio, perché anche è difficilotto accedere alle informazioni, mi paiono collocate nel Nord Africa, cioè Tunisia, Egitto, Marocco, Algeria. Ora, quindi, sono l'impianto, il grande impianto solare in Egitto, sono il progetto di idrogeno verde in Tunisia, sono collaborazione energetica ad ampio raggio in Algeria e formazione per le nuove tecnologie dell'energia in Marocco. Ora, concentrare tutti questi sforzi, è vero che c'è quindi un'attenzione verso le energie alternative da parte del Piano Mattei, ma le collochiamo eminentemente sotto un profilo geografico nella parte che già sta benino in Africa, cioè non è la parte più drammaticamente colpita dal fenomeno della assenza di energia, che invece è quella subsahariana. E dove sarebbe bene appunto invece incrementare i progetti di trasformazione energetica, soprattutto nel Sahel, dove è chiaro che ci sarebbe più vantaggio, ma anche in tutte le altre zone dove solare e eolico possono fare la differenza. Quindi, se io vedo una contraddizione, non la vedo tanto nel fatto che ancora oggi noi stiamo a incentivare gli idrocarburi, anche se è evidente che dall'oggi al domani non cambieremo sistema predominante energetico. Ma la vedo nel fatto che si privilegia un'area dell'Africa che taluni non considerano neppure Africa, nel senso che è la fascia mediterranea più agiata, più a contatto con l'Europa, più a contatto con il Medio Oriente, eccetera, tant'è che nel nostro ministero ancora fa parte della ripartizione Medio Oriente piuttosto che della direzione Africa. E quindi è lì che trovo la contraddizione, cioè se tu vuoi spingere l'Africa in avanti, beh, ti devi dedicare all'Africa subsahariana, non tanto al Nord Africa, anche se può far comodo per la nostra geopolitica. La seconda cosa che io metterei in evidenza adesso, poi appunto per non dilungarmi su temi che possiamo riprendere nel secondo giro, è quella di questo binomio più energia, diciamo non tradizionale, più energia innovativa, più pace e più sicurezza. Secondo me non è così. E questo, cioè, in Africa tutti questi assiomi sono destinati a essere un po' rivisti. Secondo me non è così, perché come tutte le ricchezze, anche l'energia è una grande ricchezza, sarà sia da parte degli stati in questa corsa all'Africa, degli stati non africani, sia da parte degli stessi stati africani che hanno le loro brave responsabilità, sarà un motivo di conflitto. Secondo me non sarà per niente un motivo di pace e di sicurezza, sarà semplicemente traslocato il campo, non sarà più le fonti tradizionali, sarà le fonti alternative. Voglio fare un esempio, perché sennò non si potrebbe non comprendere quello che dico. In Etiopia è stata costruita questa grande diga, la Renaissance Dam, che ha suscitato anche dei clamori, delle tensioni con l'Egitto, perché può alterare le acque del Nilo. Sono stati spesi una quantità di soldi in termini di miliardi, che adesso non ricordo più, ma parliamo di oltre 10 miliardi di euro per la costruzione di questa diga, a cui hanno collaborato, e questo è bene che si sappia, i cittadini. Non è un progetto Banca Mondiale, non è un progetto della nostra cooperazione, è un progetto pagato dall'Etiopia con le tasche dei contribuenti, che facevano una lotteria per comprare dei biglietti, avere dei premi non altrettanto importanti, in termini assoluti, se no non ci sarebbe stato vantaggio, e dotavano il governo etiopico, sia quello precedente sia quello attuale, dei fondi necessari per procedere. Poi ci sono stati anche naturalmente dei finanziamenti emiratini, cinesi e via seguitando, ma quello è il grosso su questo. Bene, la diga, la GERD, che tanto clamore ha suscitato, non viene finora utilizzata, in prospettiva non se ne parla neppure, a beneficio dei cittadini e a beneficio degli etiopici. Assolutamente no, viene usata come mezzo commerciale e di geopolitica anche lì, per diffondere questa forza energetica in più. Si parla di 6.000 gigawatt, vuol dire la più grande diga in Africa, a beneficio di Kenya, Tanzania, prima c'era anche il Sudan, con cui adesso invece i rapporti sono un po' tesi e bisettati. Quindi questo vi dà l'idea di come anche queste realtà in sé per sé positive, perché io considero la diga, con tutte le sue ricadute negative sotto un profilo ambientale, comunque come energia non dipendente dagli idrocarburi, quantomeno, può essere effettivamente, intanto ha generato un sacco di tensioni che possono anche pervenire, secondo alcuni esperti, in futuro ad una guerra regionale. In secondo luogo, quelli che dovevano essere i beneficiari, numero uno, ne sono rimasti totalmente esclusi. Non sono neanche state fatte le linee di trasmissione elettrica. Cioè la diga produce una quantità di elettricità, non ancora al suo massimo, ma non sono state fatte le linee di smistamento. Proprio perché le linee di smistamento si faranno verso Kenya, Tanzania e Uganda e non si faranno verso i villaggi. Questo, su questo provocazione, diciamo, fra virgolette, mi fermerei e poi riprendiamo gli altri temi citati da Silvia nella parte successiva. Grazie ancora per l'attenzione.
1: Grazie, grazie ambasciatore. Sì, peraltro sarebbe interessante anche sentire il commento di Silvia Stilli in questo caso, perché avrebbe rappresentato, diciamo, le ONG, anche, anche il CINI e Link 2007. La denuncia, tu hai citato che ci sono state delle controversie in relazione a certi progetti. Queste considerazioni sono state date dal fatto che se parliamo di una transizione energetica stiamo parlando proprio degli impegni che ci siamo presi a Dubai durante la COP28 quando abbiamo detto transitioning away from fossil fuels. Quindi è un po' come diceva il Presidente prima, soprattutto se andiamo a prelevare poi risorse dal fondo clima, la transizione non può essere che in una certa direzione. Ecco, io questo vorrei riportare un po' il focus su questo aspetto, perché noi stiamo parlando, ci siamo impegnati verso una transizione dei combustibili fossili che abbiamo visto essere terreno di non sicurezza. Sicuramente, se abbiamo una certezza che il cambiamento climatico è un moltiplicatore delle minacce nel mondo, quindi della sicurezza, della difesa, su questo c'è ampia letteratura, mi verrebbe da dire, ma la denuncia di chi da molti anni lavora sul campo, in Africa in particolare, anche proprio nel paese dove ti trovi, è proprio la preoccupazione anche in relazione a ipotesi di land grabbing. Uso il virgolettato prendendolo appunto dalle considerazioni di queste organizzazioni, piuttosto, anziché invece parlare di partnership, e quindi un piano Mattei che si fonda sui diciamo biofuels è un piano Mattei che non risponde alla chiamata sua originaria di partnership in primo piano e in secondo piano di coerenza delle politiche in un contesto diciamo generale di impegni, perché questo è un punto secondo me cruciale, cioè quello che cercavamo di dire anche prima, il piano Mattei non può essere avulso dal concetto di cooperazione, no? Internazionale, e quindi di coerenza delle politiche, e quando parliamo di coerenza delle politiche parliamo anche degli impegni che ci siamo presi sul multilaterale, e se siamo diciamo il paese forse che più di tutti spinge giustamente, ancora insiste sul multilaterale, è chiaro che il multilaterale tu lo preservi nel momento in cui quegli impegni che ti sei preso, per esempio in una conferenza conferenza delle parti, li rifletti poi nei tuoi piani di azione, fra cui anche il piano Mattei mi verrebbe da considerare. Quindi entriamo un po' nelle questioni energetiche. Mi rivolgo al professoressa Tocci. Natali, sei stata una grande protagonista anche in Europa per il concetto di autonomia strategica, hai lavorato moltissimo anche sul tema della difesa, hai scritto moltissimo anche in tema di energia, hai anche pubblicato un libro su questo un po' di tempo fa, quindi cogliendo proprio il nesso, tra l'altro, fra sicurezza, che non è solamente una sicurezza energetica, ma diventa una sicurezza, anche una difesa, quindi una transizione energetica che diventa anche uno strumento di difesa. A te la parola, Natali, grazie.
3: Grazie mille Silvia, e parto con una premessa. La premessa è che in questo panel sono la odd woman out in due sensi. Nel primo, perché in realtà ne so molto meno di Africa dell'ambasciatore Mistretta, molto meno di cooperazione del professor Carbone e molto meno di Piano Mattei dell'ambasciatore Talocqui. Quindi insomma, ne so molto meno, premessa numero uno. Premessa numero due, la lettura che darò forse è un pelino più scettica, forse penserete un pelino più cinica rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso. E allora, parto in realtà come era partito l'ambasciatore Mistretta, cioè credo che sia importante sottolineare il contesto dal quale è nato il Piano Mattei. E credo che ci siano state due, cioè c'era un contesto esterno e poi c'era un contesto politico interno qui in Italia. Il contesto esterno, l'ha ricordato l'ambasciatore Mistretta, è stato un contesto appunto dell'inizio, no, della guerra in Ucraina, che come giustamente ricordava è una guerra che ha varie dimensioni, è una guerra guerreggiata, diciamo, militarmente in Ucraina. È una guerra che ha tutta una serie di ripercussioni, come dire, una dimensione energetica che è essenzialmente europea e una dimensione globale che ha essenzialmente a che fare con la sicurezza alimentare e molto altro. In quella dimensione europea la risposta che l'Europa in generale e l'Italia in particolare ha dato è se una relazione energetica viene militarizzata, e sottolineo relazione energetica, e la soluzione è quella che ricordava l'ambasciatore Mistretta, la diversificazione. La diversificazione che, ricordo, in quel momento era diventata praticamente quasi una parolaccia, perché diversificazione veniva interpretata come, di fatto, come dire, rispecchia la realtà, come diversificazione di relazioni fossili. E quindi, visto che eravamo all'apice del Green Deal europeo, diversificazione fossile era marrone e quindi no buono. Quindi, diciamo, in realtà, col senno di poi, è evidente che la curva, diciamo, no, di declino del Green Deal parte in quel momento lì, nonostante per i primi mesi in realtà c'è stata un'accelerazione, no? Pensiamo a Repower EU, pensiamo a tutta una serie di iniziative collegate comunque agli investimenti nelle tecnologie verdi. Comunque, diciamo, soprattutto per quello che riguarda l'Italia, essendo l'Italia, avendo l'ENI, già in una situazione, diciamo, tra virgolette, avvantaggiata in questa storia di diversificazione, date le relazioni con, no, dal Mozambico all'Angola all'Algeria all'Azerbaigian, tutto tornava e quindi poi soprattutto con la fine del governo Draghi e l'inizio del governo Meloni, in cui, diciamo, il verde non va particolarmente di moda, tutto tornava e quindi Piano Mattei, diversificazione energetica, diversificazione essenzialmente marrone. Un po' di verde, ma essenzialmente, diciamo, marrone. E questo è il primo fattore, diciamo, di contesto esterno con delle ricadute interne. Il secondo, che in realtà non è stato citato, che era tutto interno, in realtà ha a che fare con la migrazione. a che fare con la migrazione in cui si viveva nel magico mondo in cui, anche se come noi sappiamo in realtà, come dire, fior fior di studi accademici hanno sottolineato da decenni che non esiste un nesso migrazione-sviluppo così come è nella testa, diciamo, delle classi politiche, ossia più sviluppo meno migrazione, ma evidentemente sono, come dire, studi che hanno avuto poco eco, diciamo, nelle sale dei bottoni, e quindi effettivamente inizialmente c'era un po' questa idea, questa illusione, se vogliamo, cooperazione, sviluppo, quindi piano Mattei, e questo avrà la meravigliosa ricaduta anche di ridurre i flussi migratori. Quindi vediamo, diciamo, una logica energetica che essenzialmente deriva dall'esterno e una logica migratoria, diciamo più politica se vogliamo, che deriva dall'interno, ed ecco fatto, arriva il piano Mattei. Inizia la fase di implementazione, che non è andata esattamente come era abbastanza chiaro, come si immaginava, per diversi motivi, e ne sottolineo tre. Il primo è quello che citavo poc'anzi, ossia che una volta iniziata l'implementazione, si prende atto che effettivamente non funziona questo nesso migrazione-sviluppo. Non funziona nesso migrazione-sviluppo, ma magari può funzionare un'altra cosa, e quindi qui rispondo all'ambasciatore Mistretta. Che cosa può funzionare? Non tanto c'è più sviluppo e quindi si riduce migrazione, ma con molto meno basta, come dire, arrivare ad alcuni accordi con alcuni paesi e in cambio questi si tengono i migranti. E quindi, diciamo, se vogliamo, una sorta di distorsione del concetto originale del nesso migrazione-sviluppo, e questo dà la risposta alla domanda che poneva l'ambasciatore Mistretta. Questo è il motivo per cui si è investito in Nord Africa, non ha nulla a che fare con le tecnologie verdi, ha a che fare con io ti do un do ut des molto crudo, se vogliamo, e questo lo vediamo, l'abbiamo già visto e continueremo a vederlo, dà risultati in realtà molto a breve termine, no? Perché se in realtà andiamo a vedere, no? Cioè, si pensa sempre di scoprire l'acqua calda. Questo tema degli accordi con paesi terzi si fa dagli anni 90 praticamente, e dagli anni 90 che si verifica che funziona per un po', poi smette di funzionare, che in realtà non c'è un collegamento diretto, e questo anche qua lo sottolineano fior fiori di studi, non esiste un collegamento diretto tra i soldi che ti do e i reali flussi strutturali, diciamo, migratori, che sono determinati da tutt'altro. Ripeto, può funzionare nel brevissimo termine, ma non nel lungo. Quindi, diciamo, un primo motivo in cui, diciamo, l'implementazione non rispecchia la teoria, diciamo, originale è questo. Il secondo è che, ovviamente, diciamo, ammettendo che, perché come sappiamo questo discorso migrazione e sviluppo è una curva che effettivamente vede all'inizio un aumento della migrazione, poi magari si arriva a un punto tale di sviluppo che si riducono, diciamo, i flussi migratori, ma A, deve andare avanti per veramente molto ma molto ma molto tempo, e B, ci servono molti ma molti ma molti più soldi. Questi soldi, ovviamente, come sappiamo, non ci sono, no? Cioè, questo, diciamo, ci sono magari come me, magra consolazione che adesso siamo sopra la media dell'Ocse, ma siamo sopra la media con l'Ocse perché c'è stato un crollo verticale praticamente di tutti gli altri, quindi insomma non è esattamente, diciamo, grande motivo per gioire. E quindi, secondo, diciamo, fattore, il fatto che sì, dei fondi, ma comunque molto ma molto limitati. E terzo aspetto, e forse, diciamo, per certi versi il più interessante, è che, allora, visto che questo piano Mattei non mi serve per fare sviluppo veramente, ho capito, non mi serve neanche per fare una riduzione della migrazione in senso strutturale del termine, e quindi perlomeno lo utilizzo per permettere, qua ritorno al discorso dell'interesse nazionale, no? Per permettere alle mie aziende di fare progetti. Qua va sottolineato il fatto che il vero vantaggio, e ci sono delle aziende che magari lo stanno avendo, o meglio, forse dovrei sottolineare, lo avranno, perché ancora siamo in una fase molto progettuale, sicuramente non sono le grandi aziende, no? Cioè, prima si parlava del progetto di biocarburanti in Kenya dell'Eni, vi posso assicurare che questo era un progetto che precede, ma di molto, il piano Mattei, che sarebbe andato avanti comunque, anzi che era già stato approvato ben prima del piano Mattei, quindi diciamo completamente scollegato. Detto questo, ci sono effettivamente delle altre aziende che magari sono molto più piccine, che magari non sono tanto piccine ma comunque non avevano una proiezione internazionale, e dove effettivamente dei piccoli progetti, ripeto, ancora concretamente non esistono, ma magari nel tempo ci saranno. Quindi questo lo voglio sottolineare semplicemente per dire, non è che non si è fatto niente, non si farà niente, però diciamo su una scala molto ridotta, se vogliamo, e molto concettualmente diversa rispetto a come era stata immaginata. Ma chiudo, Silvia, rivenendo al punto di partenza e ritornando in realtà alla tua domanda, che era più diciamo sul tema energetico. Il piano Mattei inizia con una guerra e adesso ci siamo ritrovati effettivamente in un'altra guerra. In un'altra guerra che ha delle lezioni energetiche simili ma molto diverse rispetto alla guerra in Ucraina. Come dicevo prima, la guerra in Ucraina ci racconta una storia di una militarizzazione di una relazione energetica, quella tra Europa e Russia. Se si militarizza una relazione energetica, la soluzione che si può immaginare effettivamente è quella della diversificazione. Se invece, come è accaduto con questa guerra, non c'è stata la militarizzazione di una relazione energetica, ma c'è stata la militarizzazione dei mercati energetici degli idrocarburi, ha voglia di diversificare. Se la tua diversificazione è una diversificazione marrone, non ti aiuta minimamente a compensare il vero problema, che è diciamo l'aumento strutturale dei prezzi. E questo fa sì che in realtà, perché stiamo vedendo, non in Italia, ahimè, ma lo stiamo vedendo altrove, questa enorme riaccelerazione nelle tecnologie verdi, perché l'unico modo, no? La risposta non è in questo caso appunto la diversificazione, la risposta può solo essere la transizione. E non è un caso che stiamo, ripeto, vedendo questa enorme, no? Cioè, dopo una fase calante delle tecnologie verdi, la domanda per queste tecnologie verdi è aumentata enormemente, quindi il paradosso dei paradossi è che in realtà abbiamo una persona da ringraziare per il ritorno della transizione, dell'accelerazione della transizione, già è il Presidente degli Stati Uniti, no? Cioè, chi l'avrebbe mai detto che il più grande paladino del Green è niente di meno che Donald Trump? Purtroppo se il grande promotore è Trump, il grande beneficiario è Xi in questo momento, no? Perché all'aumento della domanda per tecnologie verdi, data questa militarizzazione dei mercati energetici, l'offerta da chi viene data? Viene data da chi, ahimè, intelligentemente, molto più intelligentemente dell'Italia e dell'Europa, non aveva cambiato strada, e non aveva cambiato strada perché aveva ben chiara una cosa che doveva essere ben chiara all'Italia e all'Europa, ma che ci siamo dimenticati. La sicurezza energetica, se di idrocarburi tu non ne produci, quindi sei la Cina, sei l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, non può che passare per la transizione energetica. Noi siamo entrati in questa bolla politica del green e ideologico, quando in realtà l'unica cosa realmente ideologica era l'opposizione a quella transizione energetica. Questa guerra ci dà l'opportunità di ritornare su quella grande verità. Non so se esistono le condizioni politiche interne per coglierla, diciamo, questa opportunità, ma che la lezione di fondo di questa seconda guerra, a differenza della prima dalla quale abbiamo, ripeto, tratto una lezione parziale, che poi è stata declinata appunto come si diceva in termini di diversificazione, è quello di ritornare sui dati di fatto. I dati di fatto, come dire, a livello di risorse naturali, geografici, non cambiano, e quindi forse, chiudendo sul piano Mattei, potrebbe essere, diciamo, un'opportunità per ridare o dare quantomeno un'interpretazione forse un pochino più illuminata di quello che dovrebbe essere questo piano.
1: Grazie moltissime Natalie. Insomma, all'inizio il Presidente Costa ci ha detto fatevi domande, ma cerchiamo di dare anche delle risposte. A me questo dialogo piace moltissimo, devo dire, perché non è didattico, ma è veramente un ampliamento dello sguardo al mondo. Cioè, come cercavo di dire prima, non è solo il piano Mattei per il piano Mattei. Come si può commentare il piano Mattei sia un agglomerato magari di progetti, cosa possiamo fare? No, è cosa può portare il piano Mattei in un mondo profondamente cambiato. E giustamente Natalie ricordava, grazie Presidente, grazie anche dell'ospitalità, grazie sempre, come è nato e dove ci troviamo adesso. Quindi dobbiamo avere necessariamente un piano Mattei dinamico, fluido, in grado di cambiare con i tempi che cambiano velocissimamente e che dia delle risposte, perché le domande sono tante, il contesto è quello che abbiamo delineato fino adesso, ma a questo punto veramente al di là della retorica dell'opportunità del piano Mattei, che cosa veramente può fare? E quando tu parli di una diversificazione che si deve trasformare in una transizione, che è quella la vera diversificazione, è estremamente interessante. Credo che stiamo entrando nella parte anche delle risposte, non solo delle domande, diciamo, di contesto. Allora, per un po' di housekeeping, mi rimangono solamente 10 minuti, ma perché veramente credo che voi siete entrati profondamente nei temi e vi ringrazio moltissimo per questo. Quindi ci rimangono 10 minuti, perché poi ci aspetta l'ambasciatore Ortona che ci darà un quadro anche conclusivo e probabilmente avendoci anche sentito magari anche di risposta. Quindi questo secondo giro lo farei, partirei sempre dall'ambasciatore Talò, anche alla luce di quello che abbiamo sentito. In veramente pochi minuti ti chiedo, ambasciatore, come vedi? Da un lato abbiamo il piano Mattei, dall'altro abbiamo un altro grandissimo progetto che non è un progetto, è più una rete, che è l'IMEC. Tu come vedi questa intersezione? A te la parola.
4: Sì, no, grazie. Intanto devo dire che ho molto imparato dai precedenti relatori e lì aspetto sviluppo, aspetto energia, c'è molto da dire. Sullo sviluppo, tra l'altro, riallacciandomi al primo giro quando si è parlato di modalità transattive rispetto allo sviluppo come non solo per l'aspetto etico, ma insomma come impegno a un equilibrio anche di giustizia internazionale. E devo dire che è interessante il dato della Germania, che ha superato in una corsa a rallentatore gli Stati Uniti, perché vediamo come poi l'aspetto generale transattivo non sempre funzioni, perché recentemente alle Nazioni Unite la Germania ha preso insomma una bella lezione nella votazione per il seggio non permanente in Consiglio di Sicurezza, i due seggi del Consiglio di Sicurezza, venendo sconfitta da due paesi europei, diciamo, relativamente meno grandi come l'Austria e il Portogallo. Quindi il numero uno nel mondo, che doveva vincere tranquillamente, che ambisce ad un seggio permanente, non riesce a ottenere neanche un seggio non permanente da un'assemblea generale in cui il gruppo più numeroso è quello dei paesi più africani. Quindi questa è già una lezione, non è scontato che funzioni, no? In passato si diceva perché l'Italia con la Norvegia è messa male, eccetera, non è sempre tutto così. Altro tema invece è, secondo me, l'interdipendenza oggettiva, come dicevamo prima, da limitare o meglio da gestire in un quadro nel quale l'obiettivo deve essere l'indipendenza, e hai coniato questa interessante idea della interindipendenza. E lì, secondo me, entra in gioco un altro aspetto, cioè la dinamicità dei tempi, hai detto adesso, e quindi la necessità di adattarsi a tempi in cui il vecchio ordine non solo non tornerà, ma non è detto che ci sia tornerà alcun tipo di ordine, né dobbiamo averne nostalgia, perché qui viviamo nella nostalgia di un vecchio ordine che non valeva niente. Era il vecchio ordine bipolare in cui il nord del mondo viveva metà più o meno bene, l'altra metà malissimo, e il sud del mondo non esisteva e viveva peggio che malissimo. Nel nord del mondo non facevamo guerre, ma si facevano per procura nel sud. Quindi nessuna nostalgia del mondo vecchio, ma quel mondo lì era il mondo della stabilità, e il problema vero è la nostalgia per la stabilità, e questo totem della stabilità nel quale continuiamo a vivere, soprattutto i diplomatici l'adorano, copia e incolla la parola stabilità in ogni frase. Ora viviamo nel mondo dell'incertezza, nel mondo del caos, c'è molta confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Cerchiamo di governare o di vivere in agilità un mondo di grande incertezza e essenzialmente caotico, perché la vita è così. E la parola sviluppo è il contrario di stabilità. Va bene? Allora, quindi, questo trinomio pace, stabilità, sviluppo non funziona. Ma non funziona effettivamente anche con la parola pace, perché sì, pace e stabilità possono andare insieme, in genere è quella la stabilità dei cimiteri, quindi lì c'è molta pace, no, infatti no, cimitero in tedesco è il luogo della pace, no? Quindi dobbiamo vivere nel dinamismo, dinamismo che è dato anche dall'interdipendenza, che vive nelle rotte. E qui veniamo al tema IMEC, e dobbiamo essere anche capaci di non innamorarci dei nostri stessi progetti, quindi viva l'IMEC, abbasso l'IMEC, ovvero deve cambiare, e tu hai parlato giustamente di rotte, non corridoio come è nell'acronimo. Poi, volendo conservare l'acronimo, potremmo dire corridoi, e quindi abbiamo fatto una buona correzione. Cioè, quello che sta succedendo nel Golfo, la chiusura di Hormuz, dimostra che quell'idea nata per differenziare rispetto alla rotta classica, che rimarrà di gran lunga la più importante, quella di Suez, non va bene, perché ci condiziona a sua volta. Se noi facciamo un progetto per cui la rotta nuova, ulteriore, non sostitutiva, fa India, Golfo, taglia la penisola arabica, Mediterraneo orientale, Europa, no, perché poi ti chiudo Hormuz e non funziona. Quindi rete sì. Quindi, ad esempio, assolutamente in questo contesto includere Suez. Quando includi Suez, parliamo di Africa, parliamo certamente in primo luogo dell'Egitto, che è un perno cruciale in tante cose, inclusa l'immigrazione. Su questo, poi, ogni volta che sento Natalie, naturalmente devo dire di essere parzialmente d'accordo. Adesso poi non ci possiamo addentrare sulle cose in cui siamo parzialmente in disaccordo. Ma naturalmente l'Africa deve entrare, e se parliamo di rete non parliamo più di quel corridoio, diciamo, tra India, Medio Oriente, Europa, e che io più correttamente definirei Indo-Mediterraneo. Lanciamo questo termine di Indo-Mediterraneo e basta col Mediterraneo allargato, che i diplomatici col loro solito copia e incolla continuano ad usare, ma sempre di meno per fortuna, anche quando è venuto Modi, la dichiarazione Meloni-Modi parlava di Indo-Mediterraneo. perché è il nuovo modo di approcciare un vasto contesto geografico anche di differenziazione, e che deve includere l'Africa, perché l'Africa intanto è un continente che peraltro è Indo-Pacifico, perché gran parte dell'Africa si affaccia sull'Oceano Indiano e quindi deve godere del fatto di essere parte di quella grande bacino che è il motore dell'economia mondiale. Attenzione, oggi 10 su 10 più importanti porti per container nel mondo si trovano nell'Indo-Pacifico, 0 nell'Atlantico, cioè l'Indo-Pacifico batte l'Atlantico 10-0. Noi che siamo stati educati con un approccio euroatlantico, rimarrà perché culturalmente, politicamente ha un senso, dobbiamo imparare a guardare verso l'Indo-Pacifico, e la chiave è l'Indo-Mediterraneo, nel quale l'Africa può avere un ruolo cruciale, nel quale quindi un sistema di rotte, non una singola rotta, che può trovare in IMEC uno strumento, tutto da fare, perché qui siamo ancora a livello delle chiacchiere, quelle nelle quali i diplomatici sono bravissimi, ma ci vogliono gli ingegneri, ci vogliono gli economisti, gli imprenditori, per questo lavoriamo anche molto e parliamo sempre di più col settore privato. Ecco, dobbiamo integrare queste due cose, il piano Mattei, che è un progetto italiano, ma pensiamo anche molto europeo, che guarda l'Africa, e un sistema nuovo di rotte nel quale dobbiamo includere l'Africa. Anche per questo abbiamo chiesto all'OCSE di fare uno studio, l'abbiamo chiesto noi italiani, che cerchi di allacciare le due cose, mentre altri si concentrano soltanto su quell'aspetto, diciamo, del corridoio nucleo centrale.
1: Grazie, siamo terribilmente in ritardo e la colpa è solo mia da moderatrice e me ne assumo tutta la responsabilità, chiedo scusa all'ambasciatore Ortona. Veramente chiudiamo in tra due minuti, magari facciamo proprio due o tre cose spot. Ovviamente c'è un protagonismo africano, ma già dire questa parola mi sembra che derivi da una sorta di modalità vecchia, no? di parlare. Guardo appunto al professor Carbone, nel senso gli africani ci sono sempre stati, hanno sempre portato avanti il loro sviluppo. In due parole, chiedo scusa al professore, come potremmo sintetizzare la visione dei paesi africani verso il piano Mattei? Vi chiedo appunto, poi chiederò anche alle altre due ospiti e relatori di essere altrettanto brevi. Grazie.
0: Allora, sintetizzare la visione dei paesi africani nei confronti del piano è difficile, perché in realtà quanto è noto e conosciuto resta piuttosto limitato. Forse si può dire qualcosa a proposito di posizioni, sempre generalizzando, rispetto alle dinamiche a cui assistiamo, di cambiamento delle relazioni internazionali più ampie, di taglio degli aiuti. È cambiato il loro atteggiamento in generale, è cambiato a partire da un fatto strutturale, il fatto che non hanno più negli occidentali un interlocutore così dominante, il voto di cui si parlava prima potrebbe essere anche manifestazione di questo, quindi sacrosantamente alzano la voce e difendono i loro interessi più forse di quanto non facessero in passato, perché hanno più margini di scelta, aumentano in maniera molto evidente le rivendicazioni di autonomia, di sovranità. Forse a proposito degli aiuti c'è anche un caso interessante che potrebbe valer la pena seguire, che riguarda la nuova strategia America First per quanto riguarda la salute globale, che è stata lanciata dagli Stati Uniti l'anno scorso, che prevede degli accordi bilaterali con i paesi, appunto, con una ventina di paesi africani che li hanno stipulati, ma un certo numero di paesi africani hanno cominciato a rifiutare questi accordi in difesa dell'accesso ai dati delle loro popolazioni, oppure per il fatto che gli Stati Uniti li vincolano in maniera più o meno diretta anche all'accesso a risorse critiche. Questa è una manifestazione, come altre manifestazioni di voglia di autonomia e di quelli che potremmo chiamare sovranismi africani, riguardano le iniziative per assicurarsi che le risorse che vengono esportate tradizionalmente in maniera grezza vengano, abbiano più chance di essere lavorate in loco, che un po' si lega a quello di cui parlavamo prima, no? Ci sono paesi come lo Zimbabwe, la Namibia, la Guinea che hanno imposto dei blocchi proprio all'esportazione di risorse grezze, altre hanno adottato iniziative che facilitano alcuni benefici locali. E è un atteggiamento quindi in generale di chi vuol far notare di più che c'è al tavolo, che ha dei propri interessi e che è pronto a difenderli, e che si inserisce in maniera ancora più ampia in una fase in cui parte dell'Occidente non gode di ottima stampa. E quello che ha attirato più l'attenzione, naturalmente, è il caso della Francia in questi ultimi anni, in cui sono stati mandati via anche in malo modo, però non riguarda solo le ex colonie francofone dove la Francia era più radicata, ma ci sono casi come, secondo me i più importanti sono il Sudafrica e l'Etiopia, che sono da tutt'altra parte e quando hanno avuto necessità e bisogno hanno manifestato senza mezzi termini la voglia di cambiare le cose. Quindi ecco, non tanto sul piano Mattei, ma il piano Mattei.
1: No, ma questo è estremamente interessante.
0: Ultima nota a questo proposito. Noi non abbiamo questo problema di cattiva stampa per ora, probabilmente. È bene che manteniamo, diciamo, la buona reputazione che abbiamo.
1: Sì, peraltro in sala c'è anche Nicoletta Dentico che lavora moltissimo proprio sulla questione di cui parlavi tu, della salute e dell'elemento transattivo con gli Stati Uniti. Io farei una cosa di questo tipo se me lo consentite, perché non vorrei assolutamente far aspettare l'ambasciatore Ortona. Se è collegato darei la parola... Tu abdichi? No, a parte che ci hai già dato del... se è in linea, io ascolterei l'ambasciatore, grazie.
5: Mi sentite?
1: Sì, molto bene, ambasciatore, grazie.
5: Ottimo, grazie, buon pomeriggio a tutti. Forse a testimonianza del fatto che il piano Mattei si muove spesso nel continente africano, mi trovo proprio a Tunisi oggi. Mi dispiace se non ho potuto sentire tutto il dibattito sin dall'inizio, ma ero appunto in volo, però diciamo i miei colleghi, che sono alcuni sono anche in sala, mi hanno riferito un po' del dibattito. Tenevo molto ad esserci, diciamo che con ECCO abbiamo un rapporto sin dall'inizio del piano Mattei, e quindi desidero anzitutto ringraziare ECCO per aver promosso questo momento di confronto, e ovviamente tutti coloro che sono intervenuti nel corso della mattinata, molti dei quali sono amici e conosco da tempo, ovviamente a cominciare dall'ambasciatore Talò, con cui ho avuto l'onore di lavorare per ben due volte. Diciamo che sicuramente il dibattito che abbiamo ascoltato direi che ha mostrato quanto sia necessario collocare il piano Mattei in un contesto internazionale segnato dal ritorno dei conflitti, come è stato detto, dalla crescente competizione per le risorse e le infrastrutture e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico proprio sull'Africa. Devo dire però, io avevo preparato tutto un intervento su piano Mattei ed energia, ma alla luce del fatto che abbiamo poco tempo e che sono stati fatti diverse domande e interventi, l'intervento eventualmente, se è di interesse, ve lo posso mandare, visto che l'avevo scritto, far circolare, ma in verità mi concentrerei un po' sulle diverse questioni che sono state, ovviamente sempre poi legandomi anche all'energia, sulle questioni che sono state sollevate, perché devo dire, e ovviamente è sempre colpa di chi lavora sul piano Mattei, forse perché non si è mai abbastanza tempo di raccontare tutto quello che si fa, ci sono state dette tante cose su cui io sono assolutamente contrario, per cui cerco di dare delle brevi elementi. Ricordo anche che proprio tra pochi giorni ci sarà la trasmissione al Parlamento della relazione annuale del piano Mattei, la terza, per cui, e in parallelo dovremmo anche lanciare un sito, diciamo c'è già un sito ma con diciamo poche informazioni, noi vorremmo dare molte più informazioni, come spesso ci viene chiesto oramai dopo 2 anni e mezzo di attività, e quindi ritengo potrebbe essere utile poi ritrovarci alla luce poi di queste due relazione e sito per poterci confrontare con voi e parlare ancora di più in maniera più approfondita del Piano Mattei con più tempo. Sicuramente diciamo che il Piano Mattei è nato per quanto riguarda diciamo in questo scenario di come è stato descritto, di terreno di competizione tra potenze e via dicendo, noi l'abbiamo visto molto come sempre un continente giovane, in rapida crescita demografica urbana, sempre più centrale negli equilibri politici ed economici globali, e questo lo voglio sottolineare, ma purtroppo ancora attraversato sicuramente da profonde diseguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali, al credito, alle infrastrutture e appunto all'energia. E il nostro lavoro, il nostro ruolo, come abbiamo sempre interpretato il Piano Mattei, è stata quella di una strategia nazionale e di un metodo di lavoro teso a raccordare l'interesse dell'Italia e dell'Europa, che per noi è sempre lì, alle priorità definite dalle nazioni africane, trasformando quindi le interdipendenze esistenti in relazioni più equilibrate e durature. Quindi sicuramente l'energia è delle verticali del Piano Mattei una verticale particolarmente importante, e proprio perché la sfida qui è particolarmente ardua. Se sicuramente è stato parlato del ruolo dell'Italia come hub energetico del Mediterraneo e quindi del fatto che c'è stata un'attenzione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo, così chiamata, questo è vero, ma sicuramente non è l'unico degli elementi del Piano Mattei. Peraltro una sfida comunque molto difficile, perché significa integrare infrastrutture, mercati, attrarre investimenti su cui lavoriamo ogni giorno, e in particolare, proprio perché sono qui in Tunisia, non mi sembra sia stato citato il progetto ELMED, che era partito come concezione prima del Piano Mattei, ma sicuramente posso dirlo che senza il Piano Mattei difficilmente avrebbe potuto affrontare tutte le difficoltà che sono susseguite in questi ultimi tempi, in particolare sulla difficoltà a reperire ovviamente le giuste aziende per costruire questa sfida, quindi aiutando, accompagnando le nostre società italiana e tunisina in questo caso, quindi la STEG e Terna, nel trovare nel migliore dei modi lo sviluppo di questo progetto. Un progetto che per la prima volta andrà a alimentare dai due lati, africano e italiano, quindi europeo, l'esportazione di energia pulita, sottolineo pulita, e finita. Cioè, per la prima volta non si esporta il gas dall'Africa, ma si esporta l'energia finita. Ora, questa è una sfida enorme, per noi molto importante, perché pone a noi anche poi l'onere, da un lato, di costruire insieme ai tunisini questa fondamentale infrastruttura, ma dall'altro di aiutare la Tunisia a sviluppare sempre di più le energie rinnovabili. E questa è la grande sfida anche del Nord Africa. Loro sono ricchissimi di sole, vento e quant'altro, ma purtroppo non hanno gli investimenti, come spesso succede nel continente africano, per sviluppare queste infrastrutture. Quindi è una grande sfida, ed è una grande sfida che porta poi anche ovviamente alla formazione del capitale umano, che è sempre poi l'elemento fondamentale del Piano Mattei. E su questo voglio dire, anche in tutti i grandi progetti energetici che portiamo avanti, è sempre una componente fondamentale. Poi voglio dire che però, appunto, questo rispondendo da quello che capisco un po' anche a la domanda dell'ambasciatore Mistretta, ovvero sì, ci concentriamo nel Nord Africa, ma devo dire che anche il resto dell'Africa è una parte fondamentale dello sforzo energetico. E qui non parliamo mai di energie fossili, mai, quindi questo lo sottolineerò 40 volte, noi non finanziamo lo sviluppo di energie fossili, anche perché non ce n'è bisogno molto sinceramente, le aziende se lo fanno da sole, non c'è nessuna necessità di sviluppare energie fossili. Quello che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare è lavorare In questo grande progetto siamo tra l'altro tra i paesi più attivi al mondo, accanto alla Banca Mondiale e alla Banca Africana di Sviluppo, in quel progetto che viene chiamato Mission 300, ovvero il raggiungimento di 300 milioni di cittadini africani che ancora non hanno accesso all'energia, e abbiamo contribuito tramite il Fondo Clima con importanti finanziamenti di oltre 700 milioni di euro su diversi paesi, in progetti che riguardano appunto l'elettrificazione, ma riguardano anche la formazione e riguardano anche, e anche su questo ci stiamo molto dedicando e oggi non è stato menzionato, il tema del clean cooking, che è un altro tema molto importante in Africa, che mostra poi come l'accesso all'energia non riguarda solo l'elettricità, ma incide direttamente sulla salute, sulla condizione delle donne, sulla tutela dell'ambiente, sulla riduzione delle emissioni. Quindi anche su questo lavoriamo molto, sia tramite Mission 300, sia con progetti specifici assieme alla Banca Africana di Sviluppo. Sulla formazione, molto brevemente, voglio dire che sin dall'inizio abbiamo lavorato al di là dei singoli progetti, ma anche

0: Un po' alle domande che sono state fatte, quindi appunto ho ridotto di molto il mio intervento. Volevo solo fare alcuni punti. Mi dispiace che l'amica Natali Tocci ha appena lasciato la sala, ma era per dire che il piano Mattei non è
1: È qui,
0: mai stato.
1: ambasciatore, è qui, la sta ascoltando.
0: Non la vedevo più.
1: La sta ascoltando.
0: Era solo per dire che in verità il piano Mattei non ha mai avuto come primo obiettivo dichiarato quello di ridurre i flussi migratori. Quella è un'iniziativa che si chiama Processo di Roma, nato nel 2023. Il Piano Mattei nasce effettivamente per guardare l'Africa come un'opportunità per creare partenariati inclusivi con alcuni paesi, ricordo che siamo arrivati a 18 paesi, e per coglierne appunto sia lavorando sia con la cooperazione, ma appunto facendo cogliere l'occasione anche alle nostre imprese. È chiaro che poi non è l'obiettivo dichiarato, ma se poi tutto ciò porta a una riduzione della migrazione irregolare, questo chiaramente è un beneficio, ma non è mai stato l'obiettivo principale del Piano Mattei. Questo tengo a sottolinearlo. Quindi non si può misurare il successo del Piano Mattei sui paesi con cui noi abbiamo dei partenariati e su quanto loro stanno lavorando per diminuire la migrazione irregolare. È evidente però, come diceva Natali, che nel momento in cui tu ti siedi e costruisci un percorso insieme nei settori che loro ritengono più importanti da sviluppare, e allora a quel punto lì uno può anche poi lavorare sul settore della lotta alla migrazione irregolare. I paesi del Nord Africa, che sono stati citati prima, spesso e volentieri dicono noi non vogliamo essere i watchdog dell'Europa, noi non siamo qui per trattenere i migranti irregolari che arrivano dal resto dell'Africa subsahariana. Questa è la loro narrativa che spesso si legge sui giornali. Quello che noi cerchiamo di dire è noi siamo qui per sviluppare insieme i paesi. Sono qui, ad esempio, oggi in Tunisia perché ci sarà a breve una importante sessione tra diverse associazioni di categoria per la formazione di lavoratori in Tunisia, cosa che stiamo facendo già da 3 anni. Ricordo, formazione di lavoratori che non riguarda solo le imprese italiane che necessitano di lavoratori formati da integrare in Italia, ma anche ovviamente per le imprese, normalmente italiane, ma ovviamente ne beneficia poi tutto il paese, che sono presenti qua in Tunisia. Quindi è non una, è sempre un percorso, diciamo, inclusivo in cui guadagnano entrambi i paesi. Quindi questo è per dire importante parlare anche di lotta alla migrazione irregolare, però con il piano Mattei in un contesto un po' diverso. Non ci sono i soldi, anche su questo vorrei dire 2 parole. In verità i soldi ci sono, stiamo finanziando molti progetti, ma l'aspetto più importante è che il Piano Mattei in questi primi anni di vita ha costruito un quadro finanziario completamente innovativo e che io spero durerà negli anni, in cui si fa leva sui fondi pubblici per poter raggiungere obiettivi molto più ambiziosi. Un esempio su tutti, l'accordo e poi il board che abbiamo costituito specifico con la Banca Africana di Sviluppo, con il Multi Donor Fund, dove partecipano al momento anche Emirati Arabi Uniti e Danimarca, dove noi abbiamo un accordo per cui per ogni euro che l'Italia impegna su progetti condivisi con questi altri paesi, l'altra banca mette almeno un altro euro, generalmente mette molto di più. Questo effetto leva è molto importante e quindi va ricordato perché aiuta anche a raggiungere progetti più ambiziosi. Poi potremo parlare degli accordi con l'Unione Europea, appunto il tempo però non è molto. Tengo a sottolineare questi punti perché non vorrei che si perdesse anche di vista il fatto che in questo momento in cui come raccontava il professor Carbone, ci sono stati tagli all'aiuto allo sviluppo particolarmente importanti, purtroppo, si perda di vista come in Africa il piano Mattei viene percepito, con questo rispondo anche alla domanda di prima, come un'importante innovazione che cerca di mettere insieme sia l'aiuto allo sviluppo sia gli investimenti privati e cerca di lavorare assieme ai governi, ai paesi, per cercare di trovare le soluzioni migliori. I tagli che ci sono stati

0: importanti, in particolare dagli americani, ma anche dai tedeschi, come è stato ricordato poco fa, vorrei ricordare che da parte nostra, al di là di questi strumenti innovativi che sono stati trovati, dal punto di vista multilaterale, assieme al Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati dati dei finanziamenti molto importanti nel corso dello scorso anno e di quest'anno per aumentare sia i fondi del cosiddetto IDA, cioè dello strumento che ha la banca mondiale più importante per aiutare i paesi meno sviluppati, con un aumento del 25% del contributo italiano, completamente in controtendenza rispetto agli altri paesi, oltre 700 milioni di euro, e anche con l'aumento che abbiamo appunto dato invece alla Banca Africana di Sviluppo, che è anche stato molto consistente, diciamo, e che nel cosiddetto replenishment dell'African Development Fund, dove anche qui abbiamo contribuito con un più 25% rispetto al ciclo precedente. Questo lo ricordo perché io credo che sia importante in questo momento storico che abbiamo consapevolezza del fatto che comunque l'Italia, e questo è percepito dai paesi africani, sta facendo di tutto per mantenere alta l'attenzione su progettualità importanti usando tutti gli strumenti a propria disposizione e non diminuendo l'interesse e il contributo nel continente africano. Poi cerco di rispondere rapidamente ad alcune domande, altre domande che sono state fatte. Per quanto riguarda la questione stampa, se ne è un po' parlato prima, se la stampa africana, su questo sicuramente non solo l'Italia, ma direi tutto l'Occidente deve lavorare molto di più sui media e la stampa africana, siamo molto assenti purtroppo rispetto ad altri competitor internazionali, però voglio ricordare anche qui che l'Italia per la prima volta nella sua storia ha fatto un vertice in Africa, in particolare ad Addis Abeba, nei giorni del vertice dell'Unione Africana, e in quell'occasione la copertura stampa è stata africana, particolarmente positiva, particolarmente intensa, anche perché poi il Presidente del Consiglio ha parlato nella plenaria di tutti i leader africani il giorno 14 febbraio. Quindi quella è stata un'opportunità importante e in quell'occasione lì, tra l'altro, in quel vertice abbiamo avuto l'opportunità di fare un po' un tagliando al Piano Mattei dopo due anni e di ricevere i commenti e dei paesi che sono già considerati paesi focus del Piano Mattei e degli altri paesi, e vi assicuro che tutti hanno la volontà di entrare e di lavorare nel Piano Mattei. C'è un grandissimo interesse, questo lo ripeto anche perché è importante che tutti noi lo sappiamo, per entrare e lavorare con l'Italia in questo tipo di partenariato, in questo tipo di ottica. Io potrei andare avanti a lungo, però non voglio prendere troppo tempo e, ripeto, credo che sarà utile poi leggere i documenti che a breve verranno trasmessi in Parlamento e poi saranno resi pubblici. Io sempre molto volentieri sono disponibile per commentare i progetti e per vedere che cosa si può ovviamente migliorare e che cosa possiamo spiegare meglio. Detto ciò, ripeto, veramente per me che ci lavoro da quasi tre anni, che sono un funzionario dello Stato, posso dire che il più grande peccato sarebbe non capire come il Piano Mattei ha trasformato l'approccio dell'Italia verso l'Africa, come le aspettative dei paesi africani ormai sono molto alte, e come ci sono una serie di progettualità che sono viste come molto importanti da tanti paesi africani, dove noi stiamo lavorando sia come settore privato, ma sia naturalmente anche come cooperazione allo sviluppo e spesso insieme con i due strumenti. Mi fermo qui. Grazie.
1: Grazie moltissimo, ambasciatore. Grazie per essersi anche adattato alla conversazione che abbiamo avuto, che credo sia stata piuttosto vivace, e credo che il successo delle conferenze sia proprio anche definito da quanta conversazione c'è, perché se no ognuno dice il suo, non ascolta gli altri. Invece il fatto che ci sia anche un contraddittorio, talvolta anche delle visioni diverse, credo che sia solamente un arricchimento. Quindi grazie ancora di più all'ambasciatore che ha adattato il suo intervento, volendo anche rispondere a degli spunti che sono emersi. Volentieri, ambasciatore, riceveremo il suo intervento originario come lo aveva concepito. Sarà nostra cura, ovviamente, come ECO, distribuirlo fra i nostri relatori e fra chi lo vorrà. Chiaramente c'è un appuntamento importante fra 2 giorni e quindi dovremo anche noi riaggiornarci rispetto a quello che emergerà dalla relazione. Se posso, colgo un punto, perché è interessante vedere quando parliamo di energia, ma parlando di energia stiamo parlando del mondo, quindi quanto la dimensione delle relazioni internazionali sia cruciale per la transizione energetica e quanto la transizione energetica a suo tempo sia così cruciale per le relazioni internazionali. Colgo un passaggio dell'ambasciatore che dice: non c'è necessità di sviluppare le fossili. Cioè, io ho registrato anche questo passaggio, che credo che sia un punto importante.
0: C'è necessità di sostenere le fossili, dicevo, di sostenere. Con i fondi del piano Mattei.
1: Eravamo dentro al discorso, sì, il contesto era quello del discorso sul piano Mattei. Non c'è necessità di sostenere le fossili, mi sembra una risposta chiara di fronte ai dubbi, a certe domande che sono state fatte. Ma il piano Mattei rafforza il vecchio sistema dei fossili o invece ha uno sguardo nuovo, diverso, verso la transizione energetica? E mi sembra che ci sia stata chiarezza da questo punto di vista. Probabilmente il successo del piano Mattei non sarà neanche quanti progetti, forse dovremmo uscire dalle logiche dei cosiddetti key performance indicators, ma vedere quanto nel contesto che abbiamo discusso oggi il piano Mattei riesce a dare un contributo nuovo, innovativo, di transizione rispetto a quelli che sono gli impegni che abbiamo preso a livello globale. Quindi il piano Mattei quanto protagonista può essere di questa direzione o quanto invece no? Quello probabilmente è la definizione del successo. Felicissimi di sapere che ovviamente i finanziamenti ci sono. Forse abbiamo parlato poco di un elemento che secondo me è positivo, lo aveva citato in apertura la collega Martini, la clausola della sospensione del debito in caso di calamità. Ecco, io penso che questo sia veramente qualcosa di interessante, del quale non abbiamo molto discusso oggi, ma che va sottolineato a proposito anche probabilmente di stampa. Cioè, noi abbiamo visto quanto il debito sia una trappola per certi paesi che non riescono, che sono appunto ingabbiati dalla condizione dell'indebitamento, senza poter aprire uno spazio fiscale non solo sia per la transizione energetica ma anche per raggiungere tutti gli altri obiettivi di sviluppo e di sconfitta delle inequalities. Ebbene, secondo me il fatto che noi siamo protagonisti di questo, che l'abbiamo portato su un tavolo internazionale, penso che dovrebbe essere sottolineato, perché ha molto a che fare, credo, con tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Emerge...
0: Assolutamente, se posso, ha perfettamente ragione,
1: certo, sottolineare,
0: ed è parte anche della politica che è stata fatta sulla conversione del debito. Sono 2 strumenti molto importanti, molto apprezzati a livello africano, effettivamente nascono anche dall'ascolto di incontri come quello di oggi, dove il problema del debito è stato spesso sottolineato da chi si occupa di Africa da tanti anni. Quindi è giusto ed importante sottolinearlo, perché effettivamente è stato parte di questa strategia che abbiamo adottato in questi anni. Grazie.
1: Grazie a lei, ambasciatore, grazie per averlo confermato. È una tradizione italiana, ben venga che sia ulteriormente rafforzata mettendolo nero su bianco con le clausole di sospensione. Io penso che emerga che c'è ancora tanto lavoro da fare, tante conversazioni da avere, e quindi verrebbe quasi da dire che ci dovremmo dare appuntamento anche all'anno prossimo, visto che sta diventando, come dire, una tradizione questo scambio di vedute. Io sono particolarmente soddisfatta del fatto che qualche volta fossimo in disaccordo, perché è quello che ci dà da pensare di più. Noi come ECCO continueremo a lavorare sul piano Mattei, a proporre delle domande e a suggerire delle risposte. Quindi grazie a tutti e a tutte. Buona giornata.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno sulla sicurezza energetica, la pace e lo sviluppo, le potenzialità strategiche del piano Mattei che si è tenuto a Roma alla sala del refettorio della Camera il 24 giugno scorso. Adesso andiamo ad ascoltare un war room, trovare una governance al mondo, il G7 da ripensare, l'Europa fatica ad integrarsi, gli USA perdono credibilità. Buon ascolto.
3: Buonasera, bentornati a War Room. Per questa che è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Concludiamo così come avevamo iniziato a gennaio, ovvero cercando di interpretare la complessità del contesto geopolitico in cui i vecchi equilibri sono saltati e si fa fatica a intravedere un nuovo ordine e una nuova governance mondiale. L'ultima dimostrazione è arrivata dal G7 in Francia, a cui hanno partecipato i sette grandi del pianeta, che in realtà tanto grandi non sono più. Nei primi anni 90 questi paesi rappresentavano insieme circa i 2/3 del PIL mondiale, raggiungendo un picco del 68%. Oggi quella quota è inesorabilmente scesa al 44%, e il perimetro di rilevanza non si è solo ridotto, ma è diventato del tutto asimmetrico, perché gli Stati Uniti da soli valgono il 26% del PIL globale, mentre ai partner europei, Giappone e Canada, restano le briciole, anche se, specie se confrontati con l'avanzata impetuosa della Cina e il protagonismo crescente dei BRICS. Un mutamento nei rapporti di forza che si traduce in scarso peso politico e diplomatico, in primis nell'Europa, priva dell'adeguata forza negoziale perché poco integrata, specie sul piano della difesa, e quindi in difficoltà nel controbattere da ovest alla postura imperiale di Trump e da est alla minaccia rappresentata da Putin. Detto questo, qualcosa di buono dal vertice francese è arrivato, non tanto la firma di Trump ai 14 punti d'accordo con l'Iran, che segna una sconfitta per gli Stati Uniti di cui nessuno in Occidente si può rallegrare, quanto la dichiarazione congiunta di incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Dopo le scivolate di Trump verso Putin non era scontato, e il merito va soprattutto al nucleo fondante dei volonterosi, nucleo di cui purtroppo l'Italia non fa parte, oppure ci fa parte, ma insomma non è chiaro fino a che punto. Tuttavia, quest'ultimo slancio a favore di Kiev, con annessi accordi su forniture militari e sanzioni alla Russia, rappresenta l'ennesimo tentativo di pressi su Putin, modalità che sin qui non ha portato a granché di concreto per la risoluzione del conflitto, visto che il Cremlino l'ha ormai fatta diventare quasi endemico. Quel che mi pare evidente è un vuoto di potere strategico a livello globale, con la leadership statunitense ormai priva di credibilità politica e personale, oltre che morale, con la Cina intenta solo a curare la propria economia pervasiva in tutto il globo, con la Russia tornata a posture sovietiche e con l'Europa alla perenne ricerca di se stessa. UE che si presenta al Consiglio europeo di oggi e di domani è profondamente frammentata e paralizzata da veti interni. Il rischio concreto è che l'incontro di Bruxelles si risolva nell'ennesimo nulla di fatto procedurale, un esercizio di pura sopravvivenza privo di una linea strategica coraggiosa, in particolare sulle questioni appunto della difesa. Ma la lentezza di Bruxelles e la grandeur dei formati come il G7 si possono leggere come due facce della stessa medaglia. Quindi viene spontanea la domanda: andrebbero ripensati? Esistono i presupposti per una nuova governance mondiale? Ne parliamo con i nostri ospiti di oggi, che vi presento subito. Sono Andrea Buonanni, editorialista di Repubblica. Antonio Missiroli, senior advisor dell'ISPI, già segretario generale aggiunto della NATO per le sfide emergenti alla sicurezza, e l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuti a tutti e tre. Andrea, parto da te chiedendoti: si è parlato del fatto che sul lago Aivian si sia verificato una sorta di scambio. I partner occidentali hanno in qualche modo benedetto, facendo finta che sia stato un grande accordo, i 14 punti firmati da Trump con l'Iran, in cambio del fatto che l'Iran, che Trump ha assunto sull'Ucraina una postura che non aveva assunto negli ultimi tempi, o forse mai. è uno scambio reale o siamo solo scambio di figurine?
4: Ma guarda, come tu avevi accennato nell'introduzione, a me sembra che il G7 abbia fatto la fotografia di una doppia sconfitta americana, una sconfitta evidente sul fronte iraniano, visto che l'accordo, per quello che ne sappiamo, è comunque molto al di sotto dell'accordo di Obama che Trump aveva cancellato dopo aver combattuto una guerra disastrosa adesso, e anche la sconfitta politica, perché Trump, ricordiamoci, meno di un anno fa, il vertice di Anchorage, aveva cambiato radicalmente linea, defilandosi dall'appoggio all'Ucraina, schierandosi sostanzialmente con Putin, e qui ha dovuto fare marcia indietro riallineandosi con la posizione degli europei. Quindi mi sembra...
3: Ecco, sì, ma secondo te l'ha fatto tatticamente per portarsi a casa il consenso sulla vicenda iraniana, sapendo che lì, come dire, è un nervo scoperto, e quindi era bene che non ci fossero contrasti con gli altri partner occidentali, o è un cambio di linea sull'Ucraina che potrebbe durare?
4: Ma io, guarda, non riesco a capire chi avrebbe potuto negargli il consenso su una dichiarazione di sostanzialmente di resa nel conflitto iraniano, quindi nessuno gli avrebbe mai comunque detto di no. Ha fatto, sì, una lui, guerra che...
3: lui voleva che gli dicessero bravo, insomma, che...
4: sì, vabbè, insomma, ha fatto una guerra che nessuno gli ha chiesto di fare, anzi che tutti gli hanno sconsigliato di fare, l'ha persa, ne paga le conseguenze. Sì, vabbè, gli europei manderanno qualche dragamine, ma non credo che questo fosse essenziale. Io credo invece che sull'Ucraina ci sia un cambiamento di rotta americano che non viene da un cambiamento di idea, ma viene dalla constatazione che l'annunciata vittoria russa che Trump ha preso per vero un anno fa non c'è stata e probabilmente non ci sarà mai. Mentre invece bisogna, io sai, sono sempre ottimista, ma bisogna mettere agli atti che l'Europa per la prima volta ha combattuto una guerra contro, sia pure indirettamente, contro una grande potenza come la Russia, e senza l'appoggio, o anzi con l'aperta ostilità degli Stati Uniti, e la sta portando a casa.
3: Missiroli, lei è d'accordo con questa analisi della doppia sconfitta di Trump, e quali possono essere a questo punto i passaggi successivi, sia sul fronte iraniano sia sul fronte della guerra russo-ucraina?
5: Sì, appunto, io sono d'accordo sul fatto che Evian è stata un po' una coincidenza di tempi felice e fortunata, nel senso che il giorno prima c'è stato l'annuncio di questo accordo, e quindi appunto per gli europei è stato più semplice celebrare la fine della guerra e promettere un po' di aiuto per lo sminamento, il pattugliamento dello stretto di Hormuz, che è tra l'altro anche nel loro interesse. E nello stesso tempo è stato possibile presentare a Trump il risultato parziale, temporaneo della guerra sul terreno, con la Russia che non riesce più ad avanzare, anzi apparentemente nelle ultime settimane ha dovuto arretrare sul fronte, e la crescente efficacia degli attacchi dei droni ucraini che appunto ieri hanno addirittura colpito una raffineria alla periferia di Mosca e fanno sentire a Mosca lo stato del conflitto. Trump ama schierarsi con chi vince e non con chi perde, quindi probabilmente anche da un punto di vista psicologico questa coincidenza ha avuto un effetto. Io non so bene ancora quanto questa dichiarazione a cui gli americani hanno aderito potrà avere conseguenze sull'andamento del conflitto, sulla vendita di armi americane, in particolare agli ucraini, eccetera. Però è importante prima di tutto avere non solo neutralizzato Trump rispetto alla situazione dell'ultimo anno e mezzo, ma avergli fatto riconoscere che la situazione è cambiata. Non so se questo potrà avere degli effetti sul piano diplomatico negoziale, cioè se il duo dinamico Kushner-Witkoff si impegnerà di nuovo ad andare a Mosca a cercare di fare qualche sforzo di mediazione. Sembra di capire che gli europei siano abbastanza scettici su questo, ma si vedono ora in una posizione più favorevole per influenzare l'eventuale condotta dei due negoziatori. Gli europei, per parte loro, non sono in una condizione di poter presentare loro stessi, nonostante alcune indiscrezioni delle ultime settimane, un eventuale ruolo negoziale. D'altra parte, lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane, chi ha negoziato fra gli Stati Uniti e l'Iran sono stati il Qatar e il Pakistan, cioè paesi visti in qualche modo come, come dire, intermedi fra le posizioni dei due paesi in conflitto. E quindi l'Unione Europea, che è invece parte schierata nel conflitto, non può evidentemente aspirare credibilmente a svolgere un ruolo di questo tipo. Quindi stiamo un po' a vedere cosa succede nei prossimi giorni. È stato anche l'ultimo incontro fra i leader europei e Trump prima del vertice NATO di Ankara, fra una quindicina di giorni. Ed è stato forse anche un tentativo per, come dire, prevenire un'eventuale escalation di un'altra crisi transatlantica prima del vertice dell'Alleanza.
3: Ma lei si aspetta qualcosa di significativo dal vertice di Ankara o...
5: Non si sa ancora, non si sa neanche, almeno fino ad alcuni giorni fa, non si sapeva se Trump in persona avrebbe partecipato.
3: Questo valeva anche per Evian, che sembrava che non ci volesse andare. Poi
5: quindi, come dire, c'è un possibile scenario positivo che in realtà alla fine Ankara non sia una situazione di crisi, ma con Trump è sempre molto difficile prevedere come possono evolvere le situazioni da un giorno all'altro.
3: Danny Feroci, non ti sembra che ci sia un contrasto tra il fatto che, come giustamente ha ricordato Bonanni e anche Missiroli, a Evian si è forse era meglio farla a Waterloo anziché a Evian, si sono celebrate due sconfitte di Trump e gli europei, insomma, in qualche modo possono vantare di aver portato a casa dei punti, e alcuni comportamenti, penso a Merz che si piega per regalare la maglietta a Trump in un atteggiamento un po' servile, penso al tentativo di Meloni con i sorrisi di recuperare il rapporto perduto. Non c'è un po' uno stridore tra questi due aspetti?
6: Ma guarda, io ho l'impressione che abbiamo assistito a Evian ad un presidente americano straordinariamente ragionevole, moderato, direi quasi mansueto. Si poteva aspettare di tutto.
3: Si domanda se era lui o un sosia.
6: Bravo, esattamente. Io personalmente sono rimasto molto sorpreso del modo perfettamente protocollare in cui Trump si è comportato nei due giorni e mezzo di Evian. Nessuna uscita fuori delle righe, nessuna aggressione ai partner del G7, che peraltro erano stati attaccati qualche giorno prima per non avere sufficientemente aiutato gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Quindi io credo che, tutto compreso, l'esito del vertice sia abbastanza positivo, e mi convince questa idea dello scambio tra il sostegno, è vero, un po' ossequioso degli altri membri del G7 a Trump per l'accordo fatto con l'Iran, evidentemente molto ipocrita questo sostegno. In cambio, e qui sì, c'è la vera novità del vertice, di un impegno molto solenne da parte di tutti, ivi compreso quindi degli Stati Uniti, a sostenere l'Ucraina con tutti i mezzi possibili, ivi compreso con la fornitura di armi. Viene fatto addirittura un elenco dei tipi di arma di cui l'Ucraina ha bisogno e che i membri del G7 si impegnerebbero a fornire all'Ucraina. Naturalmente questo impegno deve essere sottoposto a verifica, perché sappiamo benissimo, fino alla vigilia sappiamo benissimo che Trump aveva negato la possibilità di proseguire gli aiuti sia economici e finanziari, sia soprattutto militari all'Ucraina. Quindi questa è la vera grande novità, secondo me, è questa. Naturalmente è una novità da sottoporre a verifica. Quanto al comportamento degli altri membri nei confronti di Trump, credo che fosse soprattutto ispirato dal desiderio di evitare che Trump facesse il Trump e quindi di ottenere il risultato che poi alla fine hanno ottenuto, a volte con delle manifestazioni di ossequio perfino eccessive. Non è soltanto Merz, lo stesso Macron.
3: Un po', un po' penose.
6: L'invito a Versailles, insomma, come si tratta lo zio un po' pazzo per evitare che rompa tutto nel salotto buono, però in qualche modo ci sono riusciti. Confesso anche un'ultima cosa, che leggendo alcune delle conclusioni, in particolare quella sull'Ucraina, mi viene da chiedermi se effettivamente Trump le ha lette quelle conclusioni. Spero di sì, o spero comunque che chi lavora con lui...
3: Ho pensato di non aver letto neanche 14 punti, quindi...
6: Ecco, insomma. Allora, come vedi, sì, appunto, per questo insisto sul fatto che, come per questa specie di accordo o memorandum of understanding con l'Iran, anche le conclusioni del G7 di Vienna dovranno essere sottoposte ad attenta verifica nelle prossime settimane.
3: In questa war room, però, al di là dei due aspetti, quello del fronte iraniano, del fronte russo-ucraino, che abbiamo già sviluppato in altre puntate di War Room e anche negli ultimi giorni, vorrei cercare di capire questo ordine mondiale che è stato violentato nell'ultimo anno e mezzo, se in qualche modo è in camera di rianimazione ed è salvabile. Allora vorrei capire, intanto, il G7 in quanto tale, come formato, ne esce rafforzato oppure comunque rimane superato dai fatti, ed eventualmente che cosa si può immaginare di inventare come formato diverso da questo per cercare di tornare a una qualche forma sensata ed equilibrata di ordine mondiale. Andrea?
4: Ma sai, il G7 sostanzialmente era, diciamo, l'Occidente, erano i grandi paesi leader dell'Occidente. Questo Occidente è diviso, lo abbiamo visto da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca. L'Occidente
3: già è sceso di dimensione rispetto al mondo globale.
4: Già è sceso di dimensione rispetto al mondo globale, in più è diviso. In qualche modo questo G7 di Evian ha visto una ricomposizione. Io personalmente, come anche l'ambasciatore Nelli Feroci, ho qualche dubbio che questa ricomposizione duri, questo è evidente.
3: Mi associo.
4: Quello che trovo di positivo è che gli altri sei, tanto per intenderci, che non sono solo gli europei, perché c'è il Canada, c'è il Giappone, si sono in qualche modo trovati sulla stessa posizione e hanno costretto gli Stati Uniti a rivenire sulla loro posizione. Durerà, non durerà, io non lo so. L'alternativa al G7 non esiste. Io credo che noi abbiamo assistito...
3: Il G20 non lo è?
4: Beh, il G20 è un'assemblea, non è un direttivo. Io credo che abbiamo assistito in questi mesi a un debole tentativo di Trump di creare un G3 con la Russia e la Cina, e mi sembra che sia fallito. Sia fallito sostanzialmente perché nessuno, giustamente, si fida del presidente americano. In futuro potrà essere la soluzione... È possibile, forse con un altro presidente, forse con altri Stati Uniti, forse addirittura con una Russia diversa, ma è possibile solo se alle spalle degli Stati Uniti sarà ricostituita un'alleanza dell'Occidente che in questo momento è smembrata. Se no, gli Stati Uniti da soli in un G3 finiscono per farsi mangiare.
3: Forse Missiroli, anche specie dopo la visita di Trump a Pechino, Trump aveva e ha, forse ancora adesso, in testa il G2, dando per acquisito che la Russia sia in qualche modo spartibile, diciamo, tra lui e Xi Jinping. Insomma, si riconosce solo la Cina come interlocutore, della quale ha mostrato anche di avere un certo timore riverenziale, cosa che invece il leader cinese non ha avuto nei suoi confronti, viceversa.
5: Ma prima di tutto io sono d'accordo che ora il G7 è un G6 più 1 e l'1 è un po' una variabile poco affidabile, almeno finché Trump resta alla Casa Bianca. Però gli altri sei si sono ricompattati, devo dire che proprio per l'impatto dell'uno, gli altri sei nell'ultimo anno e mezzo hanno collaborato in modo più stretto ed efficace su una serie di dossier economici e strategici. Quindi, diciamo, questo portiamocelo a casa. Il G20 è, come dire, molto più eterogeneo, non è certo l'espressione dell'Occidente politico. Ha svolto un ruolo positivo in due crisi importanti dell'ultimo ventennio, cioè la crisi finanziaria, prima di tutto, e poi in occasione del Covid, della pandemia. C'è stato tutto sommato un ruolo abbastanza positivo del G20, ma è troppo eterogeneo e troppi attori seduti attorno al tavolo sono, come dire, multiallineati, no? Quindi, come dire, non hanno né alleati né nemici permanenti, ma, come diceva Lord Palmerston, soltanto interessi permanenti. E per quanto riguarda il G2, Xi Jinping ha dato una dimostrazione addirittura spettacolare di come intende il G2, ricevendo Putin subito dopo Trump, e quindi svolgendo, come dire, quella che Andreotti chiamava una politica dei due forni, che mette la Cina al centro dell'attenzione come un attore capace di parlare a diversi interlocutori, con le risorse per influenzare le relazioni internazionali, e capace anche di presentarsi nei confronti del sud globale come un interlocutore credibile. Quindi c'è, come dire, uno spostamento di peso, di influenza e anche di carte da giocare a livello internazionale, che mi sembra abbastanza visibile in questo momento, che rappresenta forse la terza sconfitta di Trump dopo le due che sono state descritte poc'anzi?
3: Penso di sì. Ferdinando, ma se in questo 7 1 è una variabile indipendente, forse anche impazzita, salvo l'ultimo ripensamento, sul quale però è corretto come minimo avere il dubbio della continuità, gli altri 6 più eventualmente qualcos'altro, non è pensabile che si costituiscano un loro GX che in qualche modo faccia più pesantemente da contrappeso agli Stati Uniti e che disegnino, parto per esempio dal famoso discorso di Carney di questo inverno, provino a delineare una sorta di nuova governance mondiale e poi dire a Trump questa è, che fai? Insomma, cercare di metterlo un po' più all'angolo. È pensabile, è utile una cosa del genere?
6: Ma non saprei, la proposta di Carney è certamente fascinosa e ha suscitato giustamente molto interesse e anche non pochi consensi. Io credo però che al fondo i sei, diciamo, ma in senso più lato, quello che una volta si definiva come l'Occidente, che oggi effettivamente è una nozione sottoposta a non poche pressioni, abbiano comunque interesse a mantenere agganciati gli americani a questo mondo. È molto complicato, lo viviamo ogni giorno, trattare con Trump è un'impresa a volte impossibile, una mission impossible, però credo che sarebbe sbagliato da parte di noi europei in particolare, ma anche di quella più largo mondo che definiamo come Occidente, di contrapporsi agli americani, di mettere in un angolo Trump, perché sarebbe molto difficile prevederne le reazioni. Noi in particolare, diciamo, e vengo al discorso che avevi evocato poc'anzi, di cui ha accennato anche Antonio, abbiamo un problemino non da poco da affrontare nei prossimi mesi, forse nemmeno nei prossimi anni, che è quello, per esempio, di un disimpegno americano dall'Europa e dalla NATO. Vedremo che cosa porterà Trump a Ankara, se viene, se verrà, però gli annunci stanno già circolando, si parla anche del numero, non solo delle truppe che verrebbero rimpatriate dall'Europa agli Stati Uniti, ma anche dei mezzi, degli aerei caccia, dei missili, delle testate, no, quelle ancora non se ne è parlato, ma insomma, c'è in atto un disimpegno americano dalla NATO che noi avremmo tutto l'interesse a far sì che questo disimpegno sia in qualche modo coordinato con noi alleati europei della NATO. Per certe cose siamo pronti a rimpiazzare la NATO e gli americani, peraltro probabilmente non abbiamo gli strumenti, soprattutto penso alla deterrenza nucleare. Insomma, in sintesi credo che nonostante tutto e nonostante le difficoltà di trattare con Trump e nonostante il modo come Trump ci ha trattato, non dimentichiamo che ci ha dato dei parassiti inutili, dannosi per certi aspetti, credo che dobbiamo continuare a fare uno sforzo per cercare di convincerlo che tutto compreso è anche nell'interesse degli Stati Uniti rimanere agganciato a questo Occidente in senso lato e per noi in senso più stretto all'Alleanza Atlantica.
3: Bonanni, io ho l'impressione che però al G2 non si sfugga se non si mette sul tavolo non soltanto una capacità di difesa che in qualche modo credo che dovrà essere considerata anche se Trump finisse domani mattina il suo mandato, anche se ci fosse al suo posto un democratico, cioè sulla difesa credo che dobbiamo renderci conto che forse abbiamo abusato fin troppo, pagando anche qualche prezzo, ma di tipo politico, però insomma abbiamo abusato fin troppo dell'ombrello aperto sulla testa, ci siamo adagiati. Ma io invece ho l'impressione che la partita si giochi anche sul terreno economico e in particolare sulle tecnologie, perché lì Stati Uniti e Cina sono avanti e tutto il resto del mondo è indietro. Allora forse bisogna ragionare sul fatto che comunque quello è un crocevia, penso in particolare all'intelligenza artificiale. Cosa pensi, Andrea?
4: Sì, io credo che hai perfettamente ragione. Io credo che abbiamo parlato finora del G7, dell'Occidente, del mondo diviso per quanto riguarda, diciamo, politica e sicurezza. La partita però è doppia, c'è anche una partita tecnologica e c'è una partita che riguarda specificamente l'intelligenza artificiale e che è stata affrontata al G7, perché questa è l'ultima partita che bisogna giocarsi tra i 6 e l'1, diciamo.
3: Però se non sbaglio non è stato scritto, messo nero su bianco niente.
4: No, non è stato messo nero su bianco niente, ma la decisione di Trump di bloccare l'utilizzo di alcuni programmi di intelligenza artificiale non solo per la Cina ma anche per gli alleati europei è una decisione che ha suscitato reazioni durissime negli altri 6, tanto per intenderci, e che potrebbe in prospettiva, se non venisse corretta, ma io penso francamente che verrà corretta, e questa sarà la prossima battaglia interna al G7, se non venisse corretta, a ulteriormente destabilizzare gli equilibri mondiali. Io credo però, ecco, quando è nato il G7, non è nato come direttorio, ma non è nato come direttorio del mondo, perché ricordiamoci che il mondo era diviso in due. Adesso il G7 ha sempre l'obiettivo di essere il direttorio di un Occidente in un mondo che continua a essere diviso in due, dove la Cina, se vogliamo, in modi diversi, ha comunque preso il posto che era dell'Unione Sovietica. Bisogna che gli Stati Uniti, come mi sembra hanno riconosciuto, aver bisogno degli alleati occidentali per far fronte sul piano mondiale a questa sfida, riconoscano che ne hanno bisogno anche sul piano tecnologico ed economico. Questa è, secondo me, la partita che si è aperta a Evian e che si chiuderà, immagino, nel corso del prossimo anno.
3: E Siroli, lei su questo punto che cosa pensa?
5: Sì, no, io sono assolutamente d'accordo. Sostituire, rimpiazzare personale militare americano, in una certa misura anche alcuni sistemi d'arma, non è impossibile se fatto in particolare in modo graduale e negoziato
3: accordato,
5: con gli stessi americani. la grande dipendenza è di natura tecnologica, anche a livello di difesa, tra l'altro, perché sistemi di comando e controllo, intelligence, sistemi satellitari sono tutti americani, i computer e i dati che noi usiamo sono nelle nuvole, nelle clouds, che sono tutte di proprietà dei giganti tecnologici americani.
3: Era siamo privati, neanche dallo Stato.
5: E siamo completamente dipendenti. La soluzione che sento spesso proporre da parte europea è che dobbiamo regolamentare. Ed è vero che Trump si trova, come dire, esattamente su un altro pianeta finora su questo punto. Non solo non vuole regolare, ma vuole escludere in particolare gli alleati. Spero che si possa, come dire, fare qualche cosa in questa direzione, ma anche pensare soltanto a regolare, non è, nel senso di limitare e restringere, non è detto che sia una soluzione a tutti gli effetti strategica. Sono in molti a dire che rischiamo di regolare tecnologie che non solo non abbiamo, ma che regolandole rischiamo di non avere mai. E quindi si tratta più che altro di trovare delle forme di, come dire, ingresso in una conversazione dalla quale in gran parte finora siamo stati esclusi o che abbiamo pensato di poter utilizzare senza pagare un prezzo. Questo prezzo è alto perché gli investimenti in questo settore hanno una massa e una taglia che nessun singolo paese europeo, nemmeno la Germania, può permettersi di affrontare, e nello stesso tempo sollevano questioni di controllo delle tecnologie che vengono sviluppate, che vanno contro anche gelosie che esistono anche all'interno dei paesi europei. Quindi siamo di fronte a una sfida molto complessa da questo punto di vista, che è una sfida di scala ed è anche una sfida di approccio a un problema veramente decisivo per la sicurezza non soltanto militare, strategica, ma anche economica e sociale per i prossimi anni.
3: Ferdinando, ma si può fare questo che stava dicendo Missiroli usando la somma dei campioni nazionali che fino adesso abbiamo ciascuno gelosamente costruito e tutelato nei paesi europei, senza invece avere dei campioni pienamente europei, senza più elementi di nazionalismo che li blocchino? Questo fatto dei campioni europei è realizzabile senza un passaggio politico istituzionale di maggiore integrazione dei paesi?
6: Ma premesso che conosco poco questo settore, ma mi sembra che noi per ora, forse ad eccezione della Francia con Mistral, non abbiamo grandi campioni nazionali in grado di sviluppare intelligenza artificiale che sia concorrenziale con quella che viene sviluppata negli Stati Uniti. Certamente è un percorso da intraprendere, certamente è un percorso sul quale sarà necessario che in qualche modo le risorse nazionali vengano messe a fattor comune, perché pensare di poter immaginare soltanto campioni nazionali e non campioni europei su una partita di questo genere mi sembra poco praticabile. Comunque sono d'accordo con voi perché, a parte il tema della difesa, su cui comunque ci sarà molto da fare, anche per compensare questo disimpegno americano, sperando che sia progressivo e parziale, recuperare sul terreno delle tecnologie del digitale e dell'intelligenza artificiale sarà, a mio avviso, molto più complicato. Il rischio che invece in questi anni si accentui la nostra dipendenza da questo straordinario strumento che è l'intelligenza artificiale è un rischio molto concreto. È vero che abbiamo privilegiato per ora soprattutto un approccio di tipo regolatorio, che tra l'altro ci ha messo anche in rotta di collisione con gli americani, perché ci stanno rimproverando di limitare l'accesso al nostro mercato ai loro giganti del digitale. Non sapendo da che parte per cominciare, credo che ci siano una miriade di start-up in giro nei paesi europei che si possono in qualche modo considerare come dei punti di partenza per sviluppare una capacità su queste tecnologie, però resta probabilmente questa la sfida più importante a cui siamo come europei chiamati a rispondere nei prossimi anni, addirittura forse nei prossimi mesi.
3: L'ultimo giro lo vorrei fare su un altro formato, quello dei dei volenterosi e di questa modalità definita E3, che comprende Gran Bretagna, Germania e Francia, l'altra che sarebbe E5, dove ci sarebbe anche la Polonia e l'Italia, volendo. Ecco, voglio chiedere a tutti e tre, cominciando da Bonanni, che cosa pensate di questo, anche alla luce di questi stop and go italiani. Oggi leggevo su Repubblica che Gianluca Di Feo scrive che Zelensky ha chiesto dei soldi per i Patriot, ma che l'Italia non risponde all'appello, quindi siamo sempre in un'area di stop and go che non chiarisce, che insomma, che rimane nel, almeno per quanto riguarda l'Italia. Forse per la Polonia il problema è diverso. Cosa dici, Andrea?
4: Ma guarda, se mi chiedi oggi, per stringere, se io mi sento più rappresentato dall'Unione Europea in campo di politica internazionale di difesa, dall'Unione Europea o dai tre, io ti dico che mi sento più rappresentato dalle tre. Mi sento più rappresentato e mi sento anche più
3: tutelato.
4: Sì, ma anche più impersonato, nel senso che questi hanno un ruolo. L'Unione Europea, per una serie di motivi che potremmo discutere durante 25 war room, questo treno non dico neanche che l'ha perso, non lo può prendere nel formato in cui
3: 27, nel formato 27,
4: esatto. Quindi questi riempiono,
3: ha formato il passaggio da E3 a qualcosa di più rotondo come numero, quindi comprendendo anche l'Italia, comprendendo la Polonia, comprendendo i paesi nordici, quelli baltici.
4: Allora l'Italia ha un peso demografico, economico. La Polonia è un paese che, contrariamente all'Italia, ha molto investito in materia di difesa. Però nessuno dei due può ambire a ricoprire il ruolo che in questo momento coprono gli altri tre paesi. È chiaro che gli altri tre paesi lo coprono in nome e per conto anche degli altri almeno di quelli che ci stanno, e qui nasce l'ambiguità dell'Italia. Io sì, capisco la battaglia che fanno Varsavia e Roma, Meloni, però per entrare in questo salotto, ma mi sembra una battaglia più di rappresentanza, più di forma che di sostanza. Nella sostanza esiste un direttorio dei volonterosi che ha dimostrato di funzionare, che ha dimostrato di impersonare i valori europei, i valori politici, etici e legali dell'Europa, e a me sta bene così, francamente.
3: Missiroli, lei che cosa pensa? L'Italia si è chiamata fuori con le sue ambiguità o è stata messa fuori per le sue ambiguità?
5: Ma io direi che questi formati hanno preso spazio sotto la pressione di Trump. Prima erano emersi occasionalmente, Ferdinando e Andrea ricordano sicuramente i momenti che sono stati i tre grandi, quando c'era Blair, poi c'è stato il triangolo di Weimar, eccetera. Questi mini lateralisti ci sono sempre stati. Oggi siamo di fronte a una situazione in cui questi gruppi si coalizzano o funzionano meglio quando la situazione è grave, quindi sotto la pressione commerciale o strategica, per esempio, di Trump, o in una situazione come quella che si è determinata con l'invasione russa dell'Ucraina, ma che sono anche soggetti a una volatilità e fragilità interna straordinaria. Guardate i tassi di popolarità dei leader politici dei tre, oggi, sono tutti e tre a livelli bassissimi. Uno se ne andrà sicuramente fra un anno, ed è Emmanuel Macron. Un altro potrebbe andarsene fra qualche mese, ed è Keir Starmer. Merz forse resisterà più a lungo, data la tradizionale stabilità politica tedesca, ma anche i suoi tassi di popolarità.
3: Certo, sono i numeri di FDF spaventano.
5: E credo che questa volatilità e fragilità dei governi europei, anche dei paesi più importanti, sia purtroppo un fattore di cui tenere conto. È vero che appunto quando si è sotto pressione si lavora meglio, c'è un effetto di ricompattamento, ma qualora questa pressione venisse meno o venissero meno alcuni degli attori che hanno promosso questi fori, è chiaro che ci troveremo in una situazione di debolezza ulteriore, proprio perché l'Unione Europea in quanto tale non è in grado di assumere, nonostante i tentativi che fa Ursula von der Leyen, un ruolo di guida da questo punto di vista.
3: Ferdinando, anche tu ti iscrivi al partito con Bonanni delle E3?
6: Ma io osservo che questo gruppo dei volenterosi nasce qualche tempo fa con un obiettivo molto preciso, che era quello di cercare di mettere a disposizione un sistema di garanzie per l'Ucraina nell'ipotesi di una tregua o di un accordo. Poi dopo ha cominciato a occuparsi anche degli aiuti militari all'Ucraina. Ora sembra che l'agenda di questi volenterosi, che sono a geometria variabile, perché a volte si riuniscono in formato ristretto a tre, a volte in formato allargato, sia più ampia e copra un po' il tema, diciamo, di cosa fare per la difesa dell'Europa. Però comunque sia, io credo che a noi convenga assolutamente essere presente e partecipare a queste iniziative. E nel passato abbiamo rischiato grosso, lo ricordo sui due casi più emblematici. L'euro, noi entrammo nel gruppo di testa per miracolo, quando Prodi si accorse che rischiavamo di restarne fuori, e con un'accelerazione improvvisa riuscì a riempire tutti i criteri che erano necessari per essere ammessi al club all'inizio, e Schengen, dove invece rimanemmo fuori all'inizio. Quindi questa è una realtà con la quale in Europa si dovrà fare i conti anche negli anni futuri, e credo che anche se sarà necessario pagare un ticket, perché in genere per far parte di questi gruppi si paga un ticket, a noi come Italia convenga assolutamente partecipare.
3: Assolutamente. Bene, vi ringrazio, ma vi chiedo ancora un minuto del vostro tempo, perché essendo l'ultima puntata voglio salutare voi e chi ci ascolta con un minimo di punto della situazione, perché con oggi appunto termina la prima parte della stagione di War Room 2026, che era la settima stagione dalla sua nascita, e avvenne il 26 marzo del 2020 in piena esplosione del Covid, lo ricorderete. Insieme ai miei colleghi Alessandro Garbano, Francesco Cundari, Luca De Biase, Davide Giacalone e Massimiliano Panarari, che con le loro rubriche contribuiscono ad arricchire l'offerta informativa di War Room, ormai strutturata in un vero e proprio palinsesto, abbiamo raggiunto nuovi traguardi. Pensate che dal marzo 2020 abbiamo realizzato complessivamente con questa 1653 puntate, per un totale di 1163 ore di trasmissione, una media di 40.000 visualizzazioni a puntata, che vuol dire 66 milioni di visualizzazioni complessive. Sono numeri straordinari, e per questo va a tutti il mio grazie, così come ringrazio infinitamente, a cominciare da voi tre, i 1547 ospiti che hanno partecipato almeno una volta a War Room, che se si sommano a chi ha partecipato più volte, voi appartenete a questa seconda categoria, si arriva in queste 1653 puntate a 3410 presenze. Personalità che ci hanno aiutato ad analizzare i grandi temi dell'attualità con spirito aperto e riflessivo, cogliendo in pieno quello che è il carattere di War Room, cioè un luogo dove si ragiona senza pregiudizi, senza urla, fuori dagli schemi, senza preconcetti. Amo dire che War Room è un antidoto ai veleni dei talk show, e sono orgoglioso che molti ospiti e tanti ascoltatori me lo abbiano ribadito. Un grazie va anche a Radio Radicale, all'Inchiesta, a TG Norba 24, a Radio 103, a DTV, a Umbria TV, Rete Sole, l'altro Corriere, TVA, per la fiducia che continuano a mostrarci contribuendo alla diffusione di War Room, e grazie soprattutto a chi ci segue con assiduità e interesse. Davide Giacalone, come tutte le estati, continuerà a fornirci i consigli di lettura dei libri, quindi la War Room Books una volta alla settimana di venerdì continuerà fino al 24 luglio, e per quello che mi riguarda non mi resta che augurare buone vacanze e un arrivederci a settembre. Arrivederci, grazie.
6: Arrivederci, grazie. Grazie Zico,
3: complimenti. Buona estate. Grazie.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un War Room che aveva per tema trovare una governance al mondo, il G7 da ripensare, l'Europa fatica ad integrarsi, gli USA perdono credibilità. E cambiamo completamente argomento, andiamo ad ascoltare Lanfranco Palazzolo e Matteo Orfini, la legge sul cinema.
7: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Matteo Orfini del Partito Democratico per parlare del DDL sul cinema. E ho visto, è stato firmato da molte forze politiche, tra l'altro credo la prima firmataria

0: il grido di dolore del maestro Pupi Avati che aveva lanciato la suggestione al Ministero del Cinema e presentammo una proposta di legge che prevedeva l'introduzione e l'istituzione di un'agenzia del cinema e dell'audiovisivo e lo depositammo a prima firma
1: Quindi
0: Schlein.
1: un'agenzia dipendente dalla maggioranza, perché
0: No, perché
1: le
0: un'agenzia,
1: agenzie,
0: sì,
1: insomma.
0: ma no, beh, diciamo, è un'agenzia che ha criteri di garanzia di autonomia che non sono previsti neanche per la Presidenza della Repubblica. Il direttore generale dell'agenzia deve essere ratificato con il voto dei 2/3 delle commissioni parlamentari competenti ed è solo uno dei
1: Quindi
0: criteri
1: la
0: di
1: Commissione
0: garanzia autonomia.
1: Cultura di Camera
0: Camera
1: e
0: e
1: Senato.
0: Senato, 2/3, che non è un quorum che non è neanche previsto fino in fondo per la
1: Certo.
0: Presidenza della Repubblica per dare l'idea, ed è solo uno dei criteri a garanzia dell'autonomia. Quando presentammo questa proposta di legge, poi chiedemmo di calendarizzarla nella quota riservata di calendarizzazione per le opposizioni e quindi diciamo è stato inevitabile discuterla. Questa iniziativa, devo dire, ha favorito un lavoro perché a quel punto anche altre forze politiche, sia di opposizione che di maggioranza, hanno presentato le loro proposte e si è cercato di lavorare a un testo unificato che mettesse insieme almeno le cose essenziali su cui si poteva costruire un accordo. E devo dire, ne è uscito dal mio punto di vista un testo interessante, nel senso che è rimasta ovviamente la proposta dell'Agenzia del Cinema Audiovisivo, ma sono state inserite anche cose a cui tenevamo molto, come il ripristino dell'indennità di discontinuità per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, come la riforma delle commissioni ministeriali di assegnazione delle risorse. Ricorderete il caso scandaloso,
1: Del film di Regeni,
0: esatto,
1: documentario di
0: del
1: Regeni.
0: documentario su Giulio Regeni, abbiamo costruito un meccanismo che ha nel sorteggio dei nomi, ovviamente su delle liste, diciamo di esperti, comunque un ulteriore elemento di garanzia. Insomma, ci sono tante, abbiamo previsto una premialità per le produzioni indipendenti italiane nell'assegnazione delle risorse. Insomma, ci sono tante cose che sono positive e che devo dire possono, no, ovviamente non risolvono tutti i problemi del cinema italiano né annullano le differenze che ci sono politiche su alcuni punti, però diciamo, il fatto che si sia almeno fino a qui trovato un punto di vista diciamo, unitario su alcune cose importanti che tengono insieme appunto l'autonomia nelle scelte, i diritti di lavoratori e lavoratrici. E anche una maggior capacità di essere efficaci nella dimensione industriale, nella sfida industriale. L'agenzia serve a questo, una struttura tecnica che diciamo, renda più semplice fare industria per il pezzo di cinema che è industria. Ovviamente poi c'è anche quello che non può e non deve necessariamente essere industria. Però diciamo, credo sia un fatto positivo e speriamo si riesca ad arrivare fino in fondo rapidamente.
1: Il caso dei film fantasma, allora l'agenzia serve anche ad evitare.
0: Beh, abbiamo previsto dei meccanismi di verifica e di controllo maggiori, comprese delle persone dedicate alla verifica del meccanismo del credito d'imposta e della sua reale, diciamo, esecuzione messa a terra rispetto a come dovrebbe essere, come prevedono le norme. Io credo che la storia ha dimostrato che il difetto di quelle norme era soprattutto nei controlli, cioè nel fatto che una direzione generale come quella del cinema, oberata da tante cose, faceva fatica a verificare e a controllare. Invece questo meccanismo di istituzione di un'agenzia professionalizzata e autonoma consente al Ministero di mantenere alcune funzioni e di farle al meglio.
1: L'agenzia fino a dove si spingerà per le sue competenze? Perché il mondo del cinema è un mondo complesso, cioè, ci sono tante realtà anche di memoria del cinema, l'archivio dell'Istituto Luce, il Centro
0: Centro
1: Sperimenta,
0: sperimentale.
1: Cinecittà, insomma, tante realtà e anche i premi che si organizzano, che sono anche un motore molto importante del cinema. Con queste realtà che tipo di rapporto?
0: Beh, queste sono realtà che hanno una loro autonomia giuridica e amministrativa e la manterranno. L'agenzia sostanzialmente dovrà gestire, diciamo, la parte industriale e non solo.
1: Di
0: Di
1: realizzazione.
0: realizzazione e di gestione sostanzialmente delle risorse, dei bandi, di tutti gli strumenti di promozione.

0: che è un lavoro che, cioè, noi abbiamo provato a ispirarci ovviamente con norme diverse perché l'impalcatura legislativa italiana è diversa da quella francese, al Centro Nazionale di Cinematografia, al Sensé francese, cioè l'idea che c'è una struttura autonoma che con all'interno professionalità specifiche, diciamo che vengono anche in alcuni casi, cioè il direttore generale è prese sul mercato tra persone che abbiano una provata competenza manageriale in questo settore per far funzionare meglio. Uno dei problemi che noi abbiamo avuto in questi anni è stata esattamente l'incertezza, la difficoltà ad avere risposte, la paralisi che si è creata nelle produzioni per regole che cambiavano di continuo, per ritardi nell'applicazione.
1: Senta, io
0: In un
1: volevo dire,
0: mercato competitivo è
1: certo,
0: difficile lavorare
1: io
0: così.
1: quando mi parlava dell'agenzia della maggioranza, allora c'è un meccanismo commissariale che permette all'agenzia di andare avanti se si verifica una situazione come quella della RAI sulla presidenza? No,
0: Ma in questo caso diciamo
1: no,
0: no.
1: no, glielo chiedo perché ho visto questa cosa, se per la televisione è successo questo, mi potevo
0: Ma
1: anche.
0: noi abbiamo diciamo diversi cioè, non c'è un meccanismo commissariale specifico perché inserirlo
1: Perché lei mi dice,
0: leverebbe il vincolo dei due
1: sì,
0: terzi. Se io
1: certo.
0: voglio evitare, diciamo, se avessi un meccanismo commissariale e volessi evitare l'accordo, lo farei scattare, no? E
1: Certo.
0: quindi no. Ma io sono abbastanza
1: Ok,
0: fiducioso del fatto che un meccanismo del genere, tra l'altro, noi abbiamo anche costruito un meccanismo abbastanza plurale di nomina dei membri del CDA, ad esempio abbiamo istituito un forum del cinema e dell'audiovisivo che serve a tenere insieme tutte le rappresentanze del settore, che quindi autonomamente diciamo, diventeranno un interlocutore costante di agenzia e ministero, che ad esempio ha diritto a esprimere un membro del CDA, un altro viene nominato dalla conferenza Stato-Regioni ascoltando le film commission territoriali, cioè abbiamo cercato di costruire un'agenzia
1: Certo.
0: che quindi per sua stessa natura dovrebbe essere già, per quello che fa, abbastanza autonoma dalla politica. Quel criterio di nomina obbligherà la politica a fare delle scelte ragionevoli.
1: Com'è andata col sottosegretario Borgonzoni?
0: Ma no, ma sia col
1: Con
0: ministro
1: lei.
0: Giuli che con la sottosegretaria Borgonzoni, che devo dire col presidente Mollicone, con i membri della maggioranza, siamo riusciti, diciamo, a collaborare. Se dicessi che è stata una passeggiata di salute, mentirei, perché
1: Ma non ci
0: ovviamente,
1: crederei nemmeno io,
0: esattamente, non
1: sinceramente.
0: è semplice, perché ovviamente su alcune cose abbiamo posizioni differenti e veniamo anche da anni di scontri su questo terreno. Però io credo che intanto il fatto che sia maturata una riflessione comune, devo dire anche per merito di un'iniziativa delle opposizioni, perché questa sessione esiste perché appunto noi l'abbiamo diciamo, richiesta nella quota riservata alle minoranze, da un lato forse aiuta anche a diciamo, levare il cinema e l'audiovisivo dalla campagna elettorale, cioè se si riesce a dimostrare che c'è una visione, almeno che proviamo tutti a farlo funzionare, forse gli risparmiamo un altri 2 anni di violenze, accuse che sono ingiuste, che sono arrivate a produttori, autori, attori, interpreti, lavoratori di questo settore. Poi, ripeto, è chiaro, non è stato semplice, però fin qui ci siamo riusciti. Se non salta tutto nelle ultime ore, speriamo di no, vuol dire che questo sforzo, diciamo che peraltro era stato richiesto dal Presidente della Repubblica, perché nella cerimonia al Quirinale, durante i David di Donatello, sia il Ministro Giuli, ma soprattutto il Presidente della Repubblica, fecero un appello a non sprecare l'occasione di questa sessione di discussione parlamentare, e quindi diciamo anche credo parte del
1: Ok.
0: merito di questo successo sta nell'appello così autorevole che fu rivolto alla politica. Questo
1: Allora, grazie a Mattarella e anche
0: sempre.
1: grazie a Matteo Orfini per questa intervista sulla legge sul
0: Grazie
1: cinema.
0: a
1: Grazie.
0: voi. Grazie a Lanfranco Palazzolo, al suo ospite. È il momento di Roberto Spagnoli, passaggio a sud-est.
2: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati a un nuovo appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie, gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata di giovedì 13 agosto del 2026, una puntata che sarà largamente dedicata alle difficili relazioni tra Kosovo e Serbia. La visita in attesa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrado, le sue dichiarazioni sull'indipendenza del Kosovo che l'Ucraina continua a non riconoscere, ma anche un'altra questione che riguarda le relazioni tra Belgrado e Pristina, cioè l'ipotesi, il progetto ventilato dal presidente serbo Vučić di deviare il corso del fiume Ibar, che è il fiume che separa l'area del nord del Kosovo a maggioranza serba dal resto del paese. Questo sarà il grosso di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, nella quale però nell'ultima parte parleremo del Montenegro. Il Montenegro è il paese dei Balcani occidentali che è al momento in una posizione più avanzata nel negoziato di adesione all'Unione Europea, ma c'è anche un problema di relazioni con i suoi vicini. E di questo appunto parleremo nell'ultima parte di questa puntata che realizziamo come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. Dunque, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato a Belgrado, è la prima visita in Serbia in attesa, ma i suoi commenti sul Kosovo hanno provocato rabbia a Pristina. La posizione, dicevamo, non cambia e questo naturalmente segna sicuramente un punto a favore del presidente serbo Aleksandar Vučić. E però, appunto, la posizione, la scelta dell'Ucraina di non riconoscere l'indipendenza del Kosovo, ovviamente ha provocato una dura reazione a Pristina. Kiev continua a sostenere l'integrità territoriale degli stati, anche la propria integrità, e dunque non può riconoscere il Kosovo come stato indipendente. E questo appunto non è stato gradito dalle autorità di Pristina. Ce ne parla Artur Nura.
3: Le dichiarazioni di Vladimir Zelensky sul Kosovo hanno provocato una forte reazione politica a Pristina. Durante la sua visita a Belgrado, il presidente ucraino ha ribadito che la posizione di Kiev sull'indipendenza del Kosovo non è cambiata. L'Ucraina continua a non riconoscere la Repubblica del Kosovo e sostiene il principio dell'integrità territoriale della Serbia. Una posizione che non rappresenta una novità per Kiev, ma che nel contesto della visita di Zelensky a Serbia ha suscitato particolare irritazione in Kosovo. A manifestare pubblicamente la propria delusione è stato il ministro degli esteri kosovaro Ljupko Njuska, che ha definito le parole del presidente ucraino profondamente deludenti. Koniunska ha ricordato il sostegno espresso dal Kosovo all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa e la solidarietà dimostrata dal paese nei confronti del popolo ucraino. La reazione più evidente è arrivata però da Pristina. Il sindaco della capitale, Purparim Rama, ha disposto la rimozione della grande bandiera dell'Ucraina che era stata esposta nel centro della città sin dal 2022, come simbolo della solidarietà del Kosovo nei confronti degli ucraini. Un gesto fortemente simbolico, accompagnato da un messaggio altrettanto chiaro. Il Kosovo, secondo il sindaco Rama, non può continuare a mostrare lo stesso livello di solidarietà verso un paese che allo stesso tempo non riconosce la sua indipendenza. La decisione non significa tuttavia un abbandono del sostegno al popolo ucraino. Il sindaco Rama, di Pristina, ha sottolineato come il Kosovo conosca direttamente il significato della guerra e della lotta per la propria sopravvivenza, mantenendo quindi una distinzione tra le solidarietà verso la popolazione ucraina e la posizione politica assunta dal governo di Kiev. La reazione kosovara comunque va letta alla luce dei rapporti costruiti negli ultimi anni tra Pristina e Kiev. Il Kosovo ha sostenuto politicamente l'Ucraina dopo l'invasione russa e ha spesso sottolineato le similitudini tra la propria esperienza e quella dell'Ucraina. A Pristina il parallelismo è particolarmente sentito. Da una parte un paese che considera la propria indipendenza una questione di autodeterminazione e di sicurezza nazionale, dall'altra Ucraina che combatte contro la Russia e difende la propria sovranità territoriale. Proprio per questo la conferma della posizione ucraina sul Kosovo è stata accolta da alcuni esponenti politici e da una parte dell'opinione pubblica come una mancanza di reciprocità. La questione è inoltre particolarmente delicata perché Ucraina stessa considera l'integrità territoriale un principio fondamentale nella propria politica estera. Kiev teme infatti che il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo possa creare una precedente utilizzabile per giustificare altre secessioni territoriali o contestare i propri confini internazionalmente riconosciuti. È importante sottolineare che Zelensky non ha annunciato un cambiamento della politica ucraina sul Kosovo. L'Ucraina non riconosce l'indipendenza kosovara già da anni e la dichiarazione del presidente rappresenta quindi una conferma della linea ufficiale di Kiev. Il momento scelto per ribadirla, tuttavia, ha avuto un peso politico particolare. La dichiarazione è arrivata proprio durante una visita in Serbia, paese che considera il Kosovo parte integrante del proprio territorio e che mantiene stretti rapporti con Mosca. Per Pristina il contesto ha reso le parole di Zelensky ancora più difficile da accettare. La controversia, almeno per il momento, non sembra destinata a trasformarsi in una rottura diplomatica tra Kosovo e Ucraina. Tuttavia, la rimozione della bandiera ucraina da Pristina rappresenta un segnale politico significativo e mostra quanto la questione del riconoscimento del Kosovo rimanga sensibile anche nei rapporti con paesi che sostengono l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Resta quindi aperta una domanda a questo caso. La posizione di Kiev sul Kosovo potrà cambiare in futuro? Soprattutto dopo la conclusione della guerra in Ucraina, che auguriamo sia più presto possibile, oppure il principio dell'integrità territoriale continuerà a prevalere sulla ricerca dei nuovi riconoscimenti internazionali? Questa è una domanda che per dare la risposta bisogna sicuramente aspettare. Però dobbiamo dire che dobbiamo aggiungere un elemento che da Tirana i protestanti della rivoluzione dei fenicotteri sono andati, dopo la marcia nella città di Tirana, sono andati anche nella via Ucraina Libera, in cui hanno messo in segno di protesta un nuovo nome, però non formale sicuramente, non in segno di protesta contro le dichiarazioni di Zelensky. Dardania, dunque, il nome antico del Kosovo.
2: Dunque, visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrado, ha ribadito la posizione di Kiev contraria all'indipendenza del Kosovo e dunque a difesa dell'integrità territoriale della Serbia, un punto sicuramente a favore del presidente Vucic. Abbiamo visto le reazioni negative, dure da Pristina, ma vi vogliamo proporre anche altre analisi su che cosa significa anche questa visita e la presa di posizione di Zelensky, e passiamo per questo il microfono a Marina Sicora.
4: Sì, con il titolo Zelensky a Belgrado è uno schiaffo alla Russia, la Deutsche Welle informa di questo titolo e commento del settimanale tedesco Focus, e si osserva che la visita ha come obiettivo allontanare Belgrado da Mosca e diminuire l'influenza russa in Europa. Si spiega inoltre che la Serbia è un alleato tradizionale della Russia, ma che Zelensky arriva a Belgrado per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Si ricorda ovviamente che la Serbia ufficialmente aspira all'adesione all'Unione Europea, ma Bruxelles si dice preoccupata a causa di permanenti strette relazioni tra Belgrado e Mosca. I media informano che ad augurare il benvenuto al presidente ucraino è stata la ministra per le miniere ed energetica Dubravka Đedović Hadanović, e poi l'incontro con il presidente Vučić è avvenuto l'8 agosto. L'agenzia di stampa France Press ha messo in rilievo anche le dichiarazioni del presidente della Serbia in vista della visita di Zelensky, secondo il quale un tema dei colloqui sarebbero certamente le sanzioni alla Russia, ma rilevato anche benché la posizione di Vučić è rimasta sempre la stessa, vale a dire quella definita ormai da quasi 5 anni, una posizione ostile alle sanzioni e che, secondo le parole di Aleksandar Vučić, tale rimarrà anche nel futuro. La prima visita del presidente Zelensky a Belgrado non è stata soltanto una semplice visita bilaterale, bensì una visita di cui sia il presidente Zelensky che il presidente Vučić possono trarre dei benefici, commenta il quotidiano serbo Danas e osserva che per il presidente Zelensky questa è stata una vittoria diplomatica simbolica, considerando che la Serbia finora è stata uno dei rari paesi europei che non ha introdotto le sanzioni alla Russia e che in tutto questo periodo di guerra in Ucraina aveva continuato a curare le relazioni amichevoli con Mosca. Il presidente ucraino ha ragioni per essere soddisfatto, perché ha dato fastidio a Putin anche con il sostegno dietro le quinte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, sollevando così un processo di espulsione oppure di diminuzione dell'influenza russa in Serbia, valuta Danas e aggiunge che per il presidente Vučić questa visita significa un cenno simbolico verso Bruxelles e Washington che Belgrado si stia distanziando gradualmente da Mosca. Un tale messaggio per Vučić è soprattutto importante in vista delle prossime elezioni parlamentari che dovrebbero svolgersi al massimo tra 3 mesi in un'atmosfera referendaria che si è creata in Serbia. Qui si aggiunge però che l'impressione è che Vučić non abbia rinunciato alla sua giocoleria in politica estera, vale a dire di distanziarsi completamente da Mosca. In questo contesto forse anche il fatto che l'aeroporto ad attendere il presidente ucraino non vi è stato il presidente serbo in persona, come lo faceva di solito in occasioni di alta funzione, bensì la ministra per l'energetica Dubravka Đedović. Sono venute a mancare anche grandi parole di condanna nei confronti della Russia e di Vladimir Putin per la guerra e di crimini in Ucraina, persino nei momenti in cui Zelensky ha parlato delle recentissime vittime degli attacchi russi. Tuttavia, a più riprese, il presidente serbo ha ribadito di appoggiare la sovranità ed integrità dell'Ucraina. Durante il soggiorno a Belgrado entrambi i presidenti hanno parlato con reciproco rispetto, ma come si osserva sono rimasti comunque a distanza. Secondo Danas il tutto molto probabilmente per non infastidire troppo Mosca. Anche i media maggiormente filo Vučić sono rimasti riservati, così ad esempio quello più vicino, che è l'Informer, si è occupato piuttosto della lista elettorale degli studenti che della visita di un ospite così importante. I media filorussi non hanno menzionato nemmeno questa visita, mentre i rappresentanti del governo e di partiti sostenitori sono stati riservati nei loro commenti. Soltanto i tifosi di Crvena Zvezda, la Stella Rossa, hanno reagito bruscamente innalzando i trasparenti con il messaggio: mentre voi ospitate i nazisti a Belgrado, i serbi sanguinano nel Kosovo crocifisso. Allo stadio di Crvena Zvezda c'erano bandiere della Russia e si scandiva serbi e russi fratelli per sempre, dimenticando che nemmeno l'Ucraina non ha riconosciuto il Kosovo indipendente. Tutto sommato, conclude il quotidiano Danas, i due presidenti hanno ciascuno interpretato il suo ruolo nello spettacolo indirizzato esclusivamente verso il pubblico europeo. Il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato invece che continuerà a condurre una politica indipendente e che con la visita del presidente ucraino la Serbia non ha perso nulla. Ha detto di essere felice per l'ottima collaborazione sia con la Cina che con gli Stati Uniti e che la Serbia non calpesta l'amicizia con la Russia. A proposito di commenti che ci sarebbero degli insoddisfatti a causa della politica serba indipendente, Vučić ha detto che questa politica proseguirà, che durante la visita di Zelensky a Belgrado non aveva oltrepassato i limiti della politica serba precedentemente stabilita e che non sarà la marionetta di nessuno. Non voglio servire a nessuno, né all'Inghilterra, né alla Germania, né agli Stati Uniti, né alla Russia, ha detto Vučić, aggiungendo che l'Ucraina non è mai stata nemica della Serbia ed è il paese che ad appoggia l'integrità territoriale della Serbia. Ha rilevato particolarmente l'importanza della dichiarazione di Zelensky, il quale ha detto che il Kosovo è Serbia. Prima dell'incontro, Vucic Zelensky, il Financial Times, ha pubblicato un articolo informando sul fatto che l'Ucraina in 2-3 anni, in diversi modi, aveva ricevuto delle munizioni serbe di un valore di circa 800 milioni di euro, di diversi calibri, tra cui anche i calibri compatibili con il sistema sovietico. Gli affari andavano tramite paesi terzi, ma né Vucic né Zelensky non si vantavano di questi affari e nemmeno li smentivano. Il Financial Times resta comunque una fonte affidabile, commenta il quotidiano croato Jutarnji List, sempre a proposito di questa visita, e aggiunge: mal che vada, a Belgrado si è venuto a sapere che la Serbia, in base alla sua neutralità ufficiale nella guerra russo-ucraina, aveva effettuato un buon lavoro di esportazione. Il quotidiano croato osserva ancora che mentre la Serbia pubblicamente curava l'amicizia russa, le sue munizioni con la mediazione americana riempiva i cannoni ucraini e quindi anche il bilancio delle imprese serbe e il bilancio serbo. Un giorno prima della visita di Zelensky a Belgrado, il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha scritto della possibilità di una collaborazione molto più intensa tra la Serbia e l'Ucraina, che possa arrivare anche fino ad una comune produzione di droni attraverso una specie di trilaterale in cui l'Ucraina offrirebbe la conoscenza acquisita nella guerra, la Serbia sarebbe il luogo di produzione, mentre il finanziamento andrebbe a carico degli Emirati Arabi Uniti. Non ci sono conferme ufficiali, ma adesso vediamo che Vucic e Zelensky si sono incontrati, stretti la mano e confermato l'esistenza di grandi piani, conclude Jutarnji List, rilevando che finora la Serbia in questa guerra si è dimostrata come un commerciante, la Croazia invece soltanto come un donatore. Ma almeno dal punto di vista ufficiale, il presidente serbo Aleksandar Vučić alla conferenza stampa con il presidente Zelensky ha detto che non si è parlato di collaborazione militare. Che cosa accadrà quando finirà la guerra è un'altra cosa, ha detto Vučić, annunciando che a metà settembre in Serbia verrà aperta una fabbrica di droni, ma in collaborazione con Israele. Ha aggiunto però che gli ucraini hanno molto successo e hanno molte fabbriche di droni.
2: La visita di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino a Belgrado, dunque ha suscitato molte reazioni, molti commenti negativi a Pristina, ma anche abbiamo visto analisi anche sul senso e la portata delle dichiarazioni di Zelensky a proposito della conferma di non riconoscere l'indipendenza kosovara. Naturalmente questo rialza, non contribuisce a distendere insomma le relazioni tra Belgrado e Pristina, ma c'è un'altra questione che riaccende la tensione ed è il ventilato progetto del presidente Vučić di deviare il corso del fiume Ibar, che è il fiume che separa il nord del Kosovo, maggioranza serba, dal resto del paese. E di questa insomma, nuovo fronte di contrasto, di scontro tra Belgrado e Pristina, ci parla Artur Nura.
3: La minaccia di modificare il corso del fiume riaccende lo scontro tra Serbia e Kosovo. L'Albania prende posizione a fianco di Pristina, Rama, l'Ibar continuerà a scorrere secondo la geografia, non secondo il folklore politico. La questione del fiume Ibar rischia di trasformarsi comunque in un nuovo fronte della già difficile contrapposizione tra Serbia e Kosovo. Dopo l'annuncio del presidente serbo Aleksandar Vučić, secondo cui Belgrado starebbe valutando la possibilità di modificare il corso del fiume, è arrivata una netta presa di posizione dell'Albania. Tirana considera infatti l'Ibar un corso d'acqua inserito in un sistema transfrontaliero e contesta quindi l'idea di un eventuale intervento che possa essere considerato esclusivamente una questione interna della Serbia. Il ministro albanese per l'Europa e gli affari esteri, Ferit Hoxha, ha espresso profonda preoccupazione per le dichiarazioni di Aleksandar Vučić e per il coinvolgimento di esperti e istituzioni serbe nello studio della possibilità di modificare il corso del fiume Ibar. Secondo Ferit Hoxha, un corso d'acqua transfrontaliero non può essere modificato unilateralmente, soprattutto quando un intervento può avere conseguenze sull'ambiente, sulla sicurezza idrica e sull'approvvigionamento di un altro paese. A rendere ancora più politica la posizione albanese è stato il premier Edi Rama, che ha risposto direttamente alle dichiarazioni provenienti da Belgrado. Rama ha affermato che l'Ibar continuerà a scorrere secondo la geografia e non secondo il folklore, richiamando il ruolo del diritto internazionale nella gestione dei corsi d'acqua transfrontalieri. Il premier albanese Edi Rama ha inoltre sostenuto che le buone relazioni di vicinato non possono significare accettazione permanente della versione storica e territoriale di un altro paese. Il messaggio di Edi Rama è andato però oltre la questione idrica. Il capo del governo di Tirana ha sostenuto che le risorse naturali presenti nel territorio del Kosovo non possono essere considerate risorse serbe e ha ribadito che l'Albania riconosce il Kosovo come stato indipendente. Una posizione che ha trasformato rapidamente una disputa sulla gestione dell'acqua in confronto sulla stessa questione della sovranità del Kosovo. Vučić ha contestato il coinvolgimento di Tirana, chiedendo quale rapporto abbia l'Albania con la questione dell'Ibar e sostenendo che si tratti di una questione interna della Serbia. Anche il ministro degli esteri serbo, Marko Duric, ha replicato alle dichiarazioni di Edi Rama e di Ferit Hoxha, ministro degli esteri di Tirana. Secondo Belgrado, il dibattito sull'Ibar sarebbe stato provocato anche dalle azioni dell'autorità di Pristina nei confronti di proprietà appartenente ai serbi nell'area di Gazivode e lungo il corso del fiume. La polemica così ha assunto rapidamente una dimensione regionale, da una parte Serbia e Kosovo, dall'altra l'Albania, che ha scelto di intervenire pubblicamente a sostegno di Pristina. La rilevanza dell'Ibar non è soltanto politica, il suo corso è legato al sistema idrico di Gazivode, Ujman, una delle infrastrutture strategiche del Kosovo. Il bacino ha un'importanza significativa per l'improvvigionamento idrico e per il sistema energetico kosovaro. Per questo motivo, qualsiasi modifica sostanziale del regime delle acque potrebbe avere conseguenze che vanno ben oltre la semplice gestione di un corso d'acqua. È proprio questo elemento a spiegare l'allarme di Pristina e la reazione di Tirana. La ministra kosovara ad interim per l'ambiente, Vittore Pazzoli, ha definito le dichiarazioni di Vučić profondamente preoccupanti e inaccettabili, sostenendo che le risorse idriche non possono essere utilizzate come strumento di minaccia, pressione e destabilizzazione. Per il momento è importante distinguere tra un progetto concreto e una dichiarazione politica comunque. Vučić ha affermato che la Serbia ha coinvolto esperti del settore delle costruzioni e ingegneri per valutare la possibilità di modificare il corso dell'Ibar, ma non ha presentato un progetto operativo né indicato tempi o modalità dell'intervento. Anzi, alcuni esperti serbi hanno espresso forti dubbi sulla fattibilità e sull'utilità dell'operazione. L'Ibar appartiene inoltre a un sistema idrico transfrontaliero e la Serbia e il Montenegro sono parte della Convenzione UNECE sulle acque transfrontaliere. Per ora, dunque, l'Ibar rappresenta soprattutto una nuova arma retorica nello scontro politico tra Belgrado e Pristina, più che un'opera idraulica già in fase di realizzazione. La questione dell'Ibar, comunque, ha riaperto anche il confronto tra Rama e Vučić, con il presidente serbo che ha accusato l'Albania di interferire in una questione che Belgrado considera interna. Rama ha risposto respingendo l'idea che per sostenere il Kosovo sia necessario un progetto di grande Albania, affermando che Tirana non ha bisogno di rivendicazioni territoriali per difendere la posizione di Pristina. Il rischio, quindi, è che l'Ibar diventi qualcosa di più di una questione ambientale o idrica. In un momento di nuove tensioni tra Serbia e Kosovo, l'acqua rischia di trasformarsi in uno strumento della disputa territoriale e diplomatica. Per Tirana il principio è chiaro: le risorse idriche transfrontaliere non possono essere utilizzate unilateralmente come strumento di pressione. Per Belgrado, invece, la questione resta legata alla propria interpretazione sulla sovranità e ai rapporti con Pristina. Così, ancora una volta, nei Balcani un fiume diventa il confine invisibile di una disputa molto più ampia.
2: Abbiamo dedicato gran parte di questa puntata di Passaggio a Sud-Est alle relazioni tra Belgrado e Pristina, tra Serbia e Kosovo, la visita in attesa del presidente ucraino Zelensky a Belgrado, che ha confermato la contrarietà dell'Ucraina all'indipendenza del Kosovo, un punto a favore di Vucic. Sicuramente questo ha suscitato le dure reazioni negative di Pristina. Poi abbiamo visto l'altro contenzioso che si è aperto tra Serbia e Kosovo a proposito del ventilato progetto di deviare il corso del fiume Ibar. L'ultima parte di questa puntata la vogliamo però dedicare al Montenegro. Il Montenegro è il paese dei Balcani occidentali che è al momento nella posizione più avanzata nel negoziato per adesione all'Unione Europea, ma deve anche risolvere alcuni problemi con i suoi vicini. Ce ne parla Marina Sicora.
4: Sì, un commento del portale Viesti del Montenegro analizza quale dovrebbe essere il posizionamento del Montenegro nelle relazioni appunto con i paesi vicini e rileva che il primo passo per il risanamento delle relazioni con i vicini sarebbe quello di avere una politica estera coerente, che però attualmente, secondo l'opinione degli interlocutori del media montenegrino, questa politica è divisa tra lo Stato e i partiti politici paralleli. Qui si valuta che con la Croazia si dovrebbe essere più pragmatici e pazienti, mentre con la Serbia piuttosto cauti ed a distanza. L'analista Željko Pantelić ritiene che le relazioni con Zagabria adesso sono importanti e con la Serbia, al di là di chi sarà a governarla, le relazioni con Belgrado saranno importanti ancora per lungo tempo. Qui si precisa che le relazioni con la Croazia sono lontano dall'ideale e sono raffreddate nell'estate 2024 dopo la decisione del Parlamento montenegrino di adottare una risoluzione sul genocidio di Jasenovac, Dachau e Mauthausen della Seconda Guerra Mondiale. Da allora il capo del Parlamento montenegrino Andrija Mandić del Partito Nuova Democrazia Serba, il vicepresidente del governo Aleksa Bečić di Democrate e il deputato del Partito Popolare Democratico Milan Knežević sono proclamate persone non grate in Croazia. Inoltre Zagabria ha bloccato la chiusura di due capitoli negoziali, quello relativo alla politica estera, sicurezza e difesa, che è il capitolo 31, e il capitolo 14 relativo alla politica di traffico. Zagabria lo giustifica con le questioni bilaterali aperte, quale risolta questione del confine e quella della nave scuola Jadran, ritenendola appartenente alla Croazia. Le relazioni con la Bosnia Erzegovina e il Kosovo sono altrettanto compromesse, ma piuttosto con le posizioni dei singoli rappresentanti e partiti che con azioni dello Stato, mentre le relazioni con Tirana in questo momento sembrano essere le più stabili. C'è da dire che il governo di Milojko Spajić del movimento Europa Adesso, Europa Sad, adottato ai primi di luglio la strategia della politica estera fino al 2029, ma questo documento si occupa piuttosto di questioni tecniche che diplomazia concreta. In questa analisi si rileva che le relazioni più tese dal punto di vista politico, Podgorica le ha con i due più grandi stati confinanti, che sono la Serbia e la Croazia. Qui si osserva che non è però soltanto colpa del Montenegro, perché una parte delle responsabilità in questo senso va a carico delle ambizioni malsane di Aleksandar Vučić, come anche alla dimostrazione dei muscoli, come si dice, da parte della Croazia, con condizionamenti e ostacoli al cammino europeo del Montenegro. Mladen Grgić della Facoltà di Scienze Politiche osserva che delle relazioni con Belgrado e Banja Luka si occupano innanzitutto i partiti filosserbi, mentre delle relazioni con Sarajevo si occupa il partito bosniaco del Montenegro. Il Ministero degli Esteri invece cerca di bilanciare il dialogo con Zagabria, cercando di tranquillizzare le tensioni, usando spesso delle dichiarazioni non costruttive che arrivano da altre parti del governo. Grgić valuta che questo non è casuale, perché la politica ufficiale serve a salvaguardare la credibilità presso i partner occidentali, mentre le comunicazioni dei partiti sono indirizzate soprattutto soprattutto verso il proprio corpo elettorale. Le questioni aperte con la Croazia dovrebbero essere risolte con pazienza attraverso le istituzioni, commissioni bilaterali, diritto internazionale e non per mezzo di risoluzioni simboliche e contenziosi etnici, afferma questo analista. Lui aggiunge che Zagabria ha mancato l'occasione nel 2006 di sviluppare relazioni economiche più forti con il Montenegro e così diminuire la sua dipendenza economica dalla Serbia. Grgić rileva che l'adesione all'Unione Europea legherebbe a lungo termine il Montenegro alla comunità euroatlantica e ridurrebbe notevolmente eventuali cambiamenti del suo orientamento nella politica estera e questo è anche nell'interesse della Croazia. Il giornalista Željko Pantel ci rileva sempre per Vijesti che la Serbia e la Croazia non sono lo stesso per il Montenegro e quindi non possono essere trattate ugualmente. Lui punta sugli stretti legami familiari tra serbi e montenegrini, nonché sullo scambio commerciale tra i due paesi, che è 4 volte maggiore rispetto a quello con la Croazia. A tal proposito, su quello che si dovrebbe fare, questo analista utilizza proprio il detto italiano: fare buon viso a cattivo gioco. Mladen Grgić ricorda invece che Podgorica e Belgrado hanno oggettivamente posizioni strategiche diverse. Il Montenegro è membro della NATO e si trova nella fase conclusiva dei negoziati con l'Unione Europea, mentre la Serbia insiste sulla neutralità militare e ha relazioni molto diverse verso la Russia, il Kosovo, la Bosnia Erzegovina e verso la politica estera europea in generale. Un miglioramento delle relazioni permanente è difficile immaginarlo finché Belgrado, i partiti politici serbi e la Chiesa ortodossa serba guardano al Montenegro come ad uno strumento della propria politica regionale, conclude l'interlocutore di Vrieme.
2: Le relazioni tra Serbia e Kosovo, le rinnovate tensioni e il Montenegro, il suo processo di adesione all'Unione Europea e le relazioni con i vicini sono stati gli argomenti di questa puntata di Passaggio a Sud-Est che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. Ci risentiamo in onda fra una settimana, giovedì prossimo alle 6 del mattino. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
5: Grazie Roberto Spagnoli, adesso ci occupiamo di dialogo interreligioso con Ruben Della Rocca.
6: Radio Radicale, è gradito ospite con noi questa mattina il rabbino Alon Goshen Gottstein. Benvenuto rabbino Alon qui a Radio Radicale.
7: Grazie per questa invitazione.
6: Grazie a te Rav Alon, ci aiuterà Marta Volpi questa mattina con il rabbino per spiegare di che cosa andiamo a parlare. Dal 6 agosto c'è una novità nel centro Italia, in Umbria in particolare. È stato aperto un museo multimediale molto bello nelle intenzioni, molto importante, perché si parla di pace, si parla di incontro e si parla di dialogo. La Global House of Friendship and Hope, la casa globale dell'amicizia e della speranza. Il rabbino Alon Goshen Gottstein dal 1996 ha fondato un'organizzazione che è la Elia Interfaith Institute e ha sede a Gerusalemme, capitale della pace per eccellenza, luogo di incontro tra religioni e popoli, e al quale siamo molto legati effettivamente, ovviamente. E questa Elia Interfaith Institute ha una sede anche negli Stati Uniti e da oggi, dal 6 agosto appunto, è presente in Umbria, ad Assisi, esattamente accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Per proporre che cosa, rabbino? Di che cosa parliamo? Che cos'è questa nuova Global House of Friendship and Hope?
7: Allora, è poco difficile dare una definizione precisa, perché è strettamente un museo. Ma quando noi diciamo museo, noi pensiamo di oggetti. E questo non è un museo di oggetti, questo è un luogo di esperienza. Un luogo dove le gente possono entrare in immersive, in l'art, in preghiera di diverse religioni, in insegnamenti di diverse religioni per ricevere l'ispirazione, la motivazione, un tipo di trasformazione interiore e personale. Allora, normalmente quando noi parliamo di un museo, noi non pensiamo di un luogo di trasformazione personale o collettivo. Allora, questo è un sorta di mix. Marta, mix.
6: Realtà immersiva,
7: Mix, no,
6: sostanzialmente.
7: a mix, a
6: Sì,
7: mix
6: un
7: of
6: mix, ho capito, un
7: things.
6: mix di varie
5: Mix,
6: cose.
5: money
7: Sì,
5: mix in italiano.
7: de varie cose. È difficile, ora il segno è fuori il casa. Sono global house e noi realizziamo che la gente non comprendano che questo è effettivamente un museo. Allora, oggi dobbiamo aggiungere un altro segno per classificare che questo è un museo. Allora, l'idea è di prendere più che 30 anni di lavori, di relazioni, di amicizia, di preghiera, di una metoda di mettere la gente più prossimi in stato di ecoute, state of listening,
6: Ascolto, ascolto,
7: state
6: stato di
7: d'ascolto
6: ascolto.
7: un all'altro e una alla sapienza dell'altra religione per meglio comprendere l'altro, per avere una trasformazione personale, eventualmente anche per la pace, come tu hai detto. Il cuore o il parte più importante e immersive che è fatto per un video artista italiano si chiama Massimiliano Siccardi. Lui ha fatto gli immersivi di Van Gogh, they were,
6: In English and Martha translate.
5: yeah,
7: they
5: che
7: were, chi
5: erano.
7: erano? Grazie. Che erano un grande successo in tutto il mondo. Allora, lui ha crea abbiamo creato insieme un immersivo di preghiere trasformativi che vengono di tutte le religioni per questo senso di pace, perdone, un sorto di ottimismo esistenziale. Il baso è questa preghiera, si chiama preghiera semplice. Molte persone pensano che questa preghiera di San Francesco non è vera, non è vero storicamente, ma è la spiritualità è un poco francescana. Signor, fa di me un strumento di pace. Allora, questa preghiera, questa mostra immersiva si chiama Un strumento di pace. E questo 45 minuti di entrare in un'esperienza di preghiera, di immagini, di voce, di qualcosa totale che invita le persone anche a decoprire, no, to discover,
6: Scoprire.
5: scoprire.
7: scoprire. Let Martha do the translation because I'm listening just in her direction. Di scoprire, di scoprire un più profondo spiritualità. La prima reazione che abbiamo ricevuto era di una persona che describes herself,
5: Che si descrivono.
7: no, she, a single person, a female person,
5: Ok, allora si descrive.
7: che si descrive come una persona senza religione. E lei ha detto che dopo questa mostra lei realizza che la manca la spiritualità e che ora lei deve cercare qualcosa. Allora, questo è molto bello frutta perché questo non è qualcosa di religione particolare, ma del faith itself,
6: In se stessa.
7: della fede stessa. Della fede stessa. Allora, questo Global House è finalmente il luogo di esperienza spirituale che ha come base tutte le religioni in senso comune dell'aspirazione per il bene e per l'amicizia e finalmente per Dio. E così esprimiamo aiutare la gente di meglio comprendere altre religioni, di ricevere un'ispirazione alla propria via spirituale per le gente che hanno della religione, anche per quello che non hanno della religione.
6: Rabbino,
7: Questa
6: una
7: quota.
6: cosa, se posso interromperti, perché è un tema che qui a Radio Radicale è molto caro e caro anche a me. Quanto è difficile parlare di pace in un momento in cui nel mondo a livello globale ci sono tante guerre, troppe guerre aperte anche nei luoghi dove non se ne parla, metti l'Africa, la strage dei cristiani in Nigeria, cioè ci sono tante difficoltà nel mondo e tu però dal 1996 parli di pace, in controtendenza. Quanto è difficile?
7: No. Quando ho fondato mia istituzione nel 97, io the goal,
5: L'obiettivo.
7: obiettivo non era la pace, era la sapienza che eventualmente contribuì alla pace. Perché secondo mia esperienza o secondo mia filosofia, la pace è altra cosa che una sorta di negoziazione entro state o una decisione a Nazione Unito. Questa non è la vera pace. Noi abbiamo avuto in Israele a 93 l'accordo di Oslo. Allora, noi avremo, no, we had. No, è
5: Abbiamo
7: aggiunto,
5: avuto.
7: abbiamo avuto già accordo di pace. Noi abbiamo visto che questa pace non ha durata più che niente, perché immediatamente dopo. Allora, la pace deve essere qualcosa in cuore. Non su un papiere. E perché la pace sarà in cuore, dobbiamo avere dei processi interiori di comprensione della realtà, di Dio, di relazione all'altro. Senza un vero processo interiore non sarà possibile avere un pace che dura.
6: Ecco, tu, Rabbino Alon, dici una cosa bellissima, molto condivisibile, ma poi lo stabiliranno anche chi ci ascolta, se è condivisibile. Ma tu dici, la pace si fa tra le genti, tra i popoli e non tra le nazioni. Però, Rabbino, purtroppo le nazioni comandano sulle genti e sui popoli. Tu, Rabbino, puoi comandare sui cuori, o comandare, provare a consigliare ai cuori.
7: Non ho detto che la pace non si fa entro le nazioni. Ho detto che perché la pace durerà, perché la pace sarà vero, noi dobbiamo avere del vero processo per l'individuo anche. Anche se la pace si fa entro le nazioni, se non c'è le condizioni, la preparazione in cuore di popolo di queste state, nazioni. La pace non sarà reale. Pensa per esempio di Germania o Germania tedesca, come si chiama in italiano?
6: Germania, Germania.
7: Germania dopo la seconda guerra mondiale. Germania ha fatto un processo di.
5: Germania.
7: Allora,
6: Sì, Germania ha fatto un percorso.
7: è percorso di trasformazione, di educazione, di cambio di orientazione. Non solo firmata un papiere, ma era un vero processo. Oggi inimmaginabile che Germania e la Francia entrano in una guerra. Inimmaginabile. Allora, qualcosa è cambiato realmente in mente e in cuore. Allora, queste sono condizioni, educazione. Trasformazione di cuore, preghiere, perdono, amore, tutti questi sono condizioni per un vero pace.
6: Bambino, quanto è difficile far riconoscere l'uno nell'altro? Perché la difficoltà nelle guerre sta che nessuna delle due parti riconosce le ragioni dell'altro. Allora, la preghiera quanto può servire in questo senso? Se può essere lo strumento poi per scardinare questo sistema?
7: Ma non può esistere indipendentemente dalla conoscenza, del contatto, delle relazioni. Per questo motivo la casa si chiama Casa di Amicizia e Hope. Hope è indicazione dell'esperienza e la preghiera. Allora, solo la preghiera aiuterà in cielo, eventualmente, ma per dei processi concreti dobbiamo avere del contatto umano insieme con trasformazioni interiori. E queste sono le due piste del casa.
6: Non a caso il motto, appunto, della Elia Interfaith Institute è proprio quello di promuovere l'unità nelle diversità. Quindi la
7: Esatto.
6: diversità è un valore, non è un problema tra gli esseri umani.
7: Esatto. Quando noi se tu porta
6: Dei fiori.
7: fiori a qualcuno, è possibile te portare solo di rose, ma un bello bouquet mette several
5: Diversi.
7: diversi fiori in stesso bouquet. Allora la diversità è aggiunta alla bellezza, alla richiesta, richness,
5: Sì,
7: alla,
5: giusto.
7: alla, alla, ric alla richiesta, tutte. Dio ha creato il mondo con grande richiesta e con grande
5: Ricchezza, or you wanted to say ricchezza, sorry.
7: richiesta,
5: Richness. Ricchezza,
6: richiesta, richness.
7: con grande richiesta e con grande diversità, e questa è finalmente in qualità divina. E noi dobbiamo accettare questa qualità come parte delle designi divine e non insistere che c'è solo un colore, solo un suono, eccetera, nel mondo.
6: Rebina Lonna, prima di salutarci, quanto è importante portare i giovani in questi luoghi?
7: Molto importante per due ragioni. Prima perché c'è molte giovani che non hanno la dimensione spirituale in loro via, specialmente o soprattutto oggi il mondo del TikTok, eccetera, manca la spiritualità. Allora, aprire una finestra su un'altra realtà, altre possibilità di vivere senso to forzare?
5: Forzare.
7: Senso forzare una religione particolare è molto importante per loro orizzonte mentale. E seconda cosa, che anche se i giovani hanno una religione spirituale, è molto importante oggi di conoscere, rispettare e essere aperto anche alla enrichment,
5: Arricchimento.
7: arricchimento che viene
5: Arricchimento.
7: dell'altro. Allora, per me i giovani sono molto importanti. Quando parlo dei giovani, non parlo dei piccoli di 6 anni, ma dalle 13 anni, diciamo, sì.
6: L'età della maggiorità religiosa per quanto riguarda noi ebrei del Bar Mitzvah, ma le altre età vanno benissimo lo
7: Ma è
6: stesso,
7: vero,
6: dai 13 anni in
7: no,
6: poi.
7: sì, non ho pensato, ma è vero, è vero. Questo è approssimativamente anche l'age.
6: E certo, questa è
5: L'età.
6: l'età, questa è
5: No,
6: l'età giusta. Questa è l'età giusta.
7: the age, Marta, the age. How
6: Bambina
7: old?
6: Lonna, io
5: L'età,
6: direi.
5: mi senti? Età.
7: L'età anche dei cristiani per loro confermazione, stesso.
6: Certo. Ma anche per i laici, anche per tutti. Noi auspichiamo che ci sia un grande numero di visitatori alla Global House of Friendship and Hope di Assisi. Un posto magico, tra l'altro, ovviamente.
7: Spero che loro vengano despite.
6: Con lo spirito?
7: Nonostante?
6: No, nonostante.
7: Nonostante mio italiano.
6: No, il tuo italiano va benissimo. Dove non arrivi con l'italiano, Rabbin Alon, tu arrivi con un sorriso, con lo sguardo, perché è molto accogliente. E quindi abbiamo bisogno di essere accolti un po' dappertutto. Quindi è un momento in cui sono d'accordo con te, bisogna stringersi e cercare di riconoscersi e dialogare, e attraverso il dialogo sconfiggere le cose brutte del mondo. Quindi noi invitiamo ad andare ad Assisi, tra l'altro l'Umbria, una regione fantastica, bella, con una serie di bellezze da
7: Dobbiamo
6: visitare.
7: fare il pellegrinaggio interreligioso della parte del Radio Radicale ad Assisi.
6: Noi vi seguiremo, anche perché Radio Radicale appunto è aperta a tante voci, a tutte le voci, e cerchiamo di far conoscere per deliberare. Questo è il nostro motto, Rabbino. Quindi siamo molto simili in questo senso con la missione che tu ti sei dato con l'Aliyah
7: Esatto.
6: Interfaith Institute a Gerusalemme. Gerusalemme è la città della pace, lo dice la parola stessa. Rabbino, grazie. Invitiamo appunto il pubblico ad andare ad
7: Io penso
6: Assisi.
7: che Gerusalemme sarà più città della pace dopo che Assisi, dopo il testimone di Assisi con città della pace, perché per ora Gerusalemme è la città della pace in cielo, Assisi poco più intera.
6: Va bene, Rabbino, grazie. Un ringraziamento al Rabbino Alon Goshen Gottstein, e la Global House of Friendship and Hope vi aspetta. Andate sul sito per tutte le informazioni, gli orari di apertura e quant'altro, e andate ad Assisi a visitarla. Io ti verrò a trovare personalmente, Rab. Va bene?
7: Grazie, io ti ringrazio, grazie per
6: Grazie, grazie.
7: essere qui.

0: Buonasera, benvenuta.
1: Grazie a voi. Buongiorno.
0: E allora, Sharon, senti, oggi si parla molto dei punti del Board of Peace. Ieri Netanyahu li aveva, insomma, rigettati, chiedendo che per arrivare alla seconda fase su Gaza ci fosse il disarmo, di nuovo il disarmo di Hamas. Oggi sembra che la posizione sia cambiata, anche se Netanyahu si è sempre comunque detto scettico e che ci siano dei movimenti dell'esercito israeliano proprio a Gaza rispetto alla striscia gialla. Poi veniamo alla situazione anche con il Libano.
1: Sì, la dichiarazione ieri di Netanyahu era la prima volta che lui si è espresso dal 31 luglio, quando Trump aveva annunciato trionfalmente nel suo Truth il raggiungimento di un accordo storico su Gaza, e il giorno dopo poi il Board of Peace aveva pubblicato questo piano dei 15 punti su cui l'inviato Nicolae Mladenov stava lavorando da tempo e l'aveva anche presentato in precedenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU. E quindi Netanyahu nell'esprimersi ha detto: noi rigettiamo, diciamo chiaramente, noi rigettiamo il piano dei 15 punti, ma de facto sono arrivate poi una serie di fughe di notizie che in realtà erano palesi anche da prima, per cui de facto Israele sta già adempiendo a parte dei suoi obblighi per quanto riguarda quello stesso piano. E peraltro non è, in realtà insomma, dobbiamo leggere tutto questo quanto sta avvenendo nell'ambito della campagna elettorale israeliana. Tutto questo si interseca appunto
0: Certo.
1: nelle dichiarazioni che vista dell'elezione del 27 ottobre, però se in realtà se facciamo svariati passi indietro, cioè nell'ottobre 2025, quando venne annunciato da Trump il piano, il cessate il fuoco che portò all'epoca all'ultima tranche di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e all'avvio di questo piano. Nel piano allora pubblicato, il piano dei 20 punti, era tutto espresso già. E non solo, la dichiarazione di Netanyahu di ieri è assolutamente contraddittoria rispetto anche al fatto che lunedì scorso Nicolae Mladenov in persona, dopo appunto aver pubblicato questo piano dei 15 punti, è venuto a Gerusalemme in una visita a Lampo, ha incontrato Netanyahu e poi il Board of Peace ha rilasciato una dichiarazione in sostanza confermando che quello che c'è scritto nel piano è che prima deve avvenire il disarmo di Hamas, che deve concludere sia le armi pesanti sia le armi leggere, perché c'era anche questa diatriba, se uno legge il piano dei 15 punti era un po' vago, diciamo, c'era una differenziazione tra armi pesanti e armi leggere personali in cui non si capiva se includesse anche i Kalashnikov che ancora sono in dotazione dentro la striscia di Gaza, e lui ha chiarito, quindi diciamo, messo fine a questa diatriba dicendo il disarmo riguarda tutto e deve avvenire prima del ritiro israeliano. Ora, cosa intendiamo con ritiro? Questa è la grande questione.
0: Sì.
1: Perché in realtà poi oggi c'è stato un altro leak del Board of Peace riportato dalla stampa israeliana, fonti del Board of Peace, che hanno detto proprio espressamente che solo questa dichiarazione, a noi interessano i fatti, non le dichiarazioni, de facto Israele sta adempiendo ai suoi obblighi, ossia, ed è questa la prima volta che viene confermato da una fonte, anche se appunto in forma di comunque non ufficiale, no? In forma di leak a India, che Israele si è già ritirato nella linea gialla originale, perché appunto in quell'ottobre 2025 Israele si era posizionato, l'IDF si era posizionato su questa linea gialla, che rappresentava circa il 53% della striscia di Gaza, ricordiamo la striscia di Gaza 365 km quadrati in totale. E da allora a oggi quello che è successo è che l'esercito ha avanzato, in realtà non a livello di truppe, ma a livello di posizionamento della linea di demarcazione, di qualcosa come il 10%. Quindi nel leak di oggi del Board of Peace addirittura viene confermato che l'IDF è già riposizionato sul 53%, cioè sulla linea originale. Quindi già è avvenuto questo fatto, in sostanza in sordina. Non solo, ha anche confermato un'altra cosa che era successa, di nuovo gli osservatori attenti lo potevano già verificare da soli, ossia che Israele ha smesso da lunedì scorso, cioè esattamente dal giorno in cui Mladenov è venuto in Israele, gli omicidi mirati della lista Nini. La lista Nini è la lista di tutti i, le, quante, le, quanti le, diciamo, le

0: sicurezza israeliana hanno identificato dei circa 6.000 palestinesi che attraversarono il confine rispetto a ottobre 2023
1: certo.
0: e parteciparono al massacro.
1: Mm.
0: E questa, negli ultimi diciamo tre mesi, c'era stato proprio in vista del fatto che era evidente che si sarebbe arrivati a questo momento, c'era stato un aumento di questi omicidi mirati, che mirati e poi ovviamente hanno ripercussioni anche su altre persone non coinvolte che vengono uccise, e questo è stato interrotto. Quindi cioè, diciamo che l'accordo che è stato preso, già questo si è saputo di nuovo da altri leak della stampa locale, è che da adesso, cioè da allora, dalla settimana scorsa, questi attacchi devono essere confermati di persona dal capo di Stato Maggiore, non dai ranghi più bassi come era finora, che poteva bastare il comandante del comando centrale, del comando sud di Israele, e comunque non sono avvenuti. Quindi questo è anche un altro grande cambiamento che di nuovo Netanyahu cerca, tutti questi cambiamenti Netanyahu cerca in sostanza di camuffare, di nascondere, perché in questo momento nell'opinione pubblica israeliana nell'ambito della campagna elettorale è una corsa che gioca più a destra. Quindi la dichiarazione, peraltro diciamo i partiti più di sinistra non si esprimono, i partiti centristi come potrebbe essere Eisenkot, che diciamo una figura, quantomeno almeno a livello internazionale posta una figura centrista che è il principale rivale di Netanyahu in questa campagna elettorale, invece si era espresso, aveva condannato questo piano, cioè quindi vediamo che bisogna fare una gara chi ha più falco in sostanza, e quindi Netanyahu ha dovuto fare questa dichiarazione, anche diciamo che lui è stretto tra una morsa tra Trump e i suoi alleati più oltranzisti del governo, Ben-Gvir e Smotrich, che siano proprio opposti. Ah, un altro elemento fondamentale è che nel frattempo sta già avvenendo l'inizio di una ricostruzione nella zona di Rafah, a est di Rafah, che si trova dentro la linea gialla, finanziata dagli Emirati, e si sta costruendo una base che dovrebbe ospitare quantomeno i primi 150 soldati della Forza Internazionale di Stabilizzazione prevista dal piano Trump, marocchini in questa fase, sono già arrivati peraltro a maggio a fare una perlustrazione, un sopralluogo sul campo. Quindi tutte queste cose sono già avvenute o stanno avvenendo, e l'opinione pubblica israeliana non è molto al corrente.
1: Senti, io ho visto anche delle dichiarazioni, tu lo citavi poc'anzi, Ben-Gvir, che ha fatto delle dichiarazioni come sempre contro Hamas, però tutto sommato, ma è una mia impressione, non ha nelle sue dichiarazioni sono molto generiche, non ha fatto nessun passaggio su quello che tu ci stai raccontando.
0: Esatto. No, Ben-Gvir da ieri, chi si è espresso ieri dopo la dichiarazione di Netanyahu è stato Smotrich, che ha detto ringrazio il primo ministro per aver spiegato che noi assolutamente appunto non faremo nulla fino a che Hamas non sarà disarmato. E da allora però poi, da quando ci sono state tutte queste invece altre informazioni, e anche queste dichiarazioni appunto del Board of Peace, non si sono più espresse, quindi è evidente che comunque sia in qualche modo Netanyahu deve aver nella riunione di gabinetto di ieri, o che c'è un gioco anche lì, perché insomma, vediamo che non attaccano, ma è molto probabile che a stretto giro invece lo faranno, che è tutto di nuovo. Il problema è che bisogna capire, tutto si interpreta nella questione dei sondaggi,
1: certo.
0: Il problema è che Ben-Gvir e Smotrich in sostanza non sono degli alleati papabili per nessun altro candidato se non Netanyahu, anche se Netanyahu da circa due mesi continua a usare questa nuova terminologia di governo di ampio consenso nazionale, ok? Non di unità nazionale, di ampio consenso nazionale, quindi non si capisce chi dovrebbe rientrare in questa categoria. Gli altri attori politici dichiarano spesso di non voler fare alleanze con i Haredim eventualmente, anche se anche lì in realtà sono degli inciucci dietro sotto banco, con Ben-Gvir e Smotrich, che su cui c'è una sorta di linea rossa anche da parte dell'America, perché ovviamente un governo che di nuovo abbia queste figure preclude la possibilità di fare delle mosse su Gaza, sul Libano, che rientra uno schema regionale molto più ampio, perché sappiamo che l'ambizione grande di Trump sarebbe portare i sauditi a firmare entro la fine del suo mandato, quindi tra due anni ancora, i sauditi a firmare una normalizzazione con Israele, che in questo momento non sembra sul piatto, però lui sa che diciamo avere un governo di questo genere di nuovo dopo le elezioni di ottobre sicuramente sarebbe un impedimento.
1: Senti, sul fronte libanese?
0: Sul fronte libanese, ecco, io spesso dico che quello che sta succedendo a Gaza è molto simile, replica molto il modello libanese di tregua e accordi negoziati, salvo che ovviamente su Gaza non c'è un interlocutore statuale, no? Mentre l'evento storico, diciamo, che Israele sta negoziando col governo libanese, in sostanza creando una specie di alleanza, quantomeno un tentativo nel marginalizzare Hezbollah. Questo è il tentativo dichiarato di questo accordo che era stato firmato tra le parti il 26 giugno a Washington, che è quello che, insomma, è arrivato a un certo punto dopo già variati round negoziali, che poi ha portato agli altri round negoziali. Ora, nella settimana scorsa, il fulcro della diatriba nelle trattative che si sono svolte di nuovo a Roma, all'ambasciata americana a Roma,
1: sì.
0: Il fulcro riguarda il fatto che in sostanza ci sono state tre aree pilota iniziali su cui ecco, il concetto di area pilota, di zona pilota, torna anche su Gaza, perché questa Rafah, dove vi dicevo che sono iniziati questi lavori, è anche chiamata un'area pilota. Quindi questo modello dell'area pilota in Libano è avvenuto in tre aree in cui peraltro solamente in realtà in una di queste aree c'era fisicamente l'IDF da cui si è ritirato, le altre due aree sono a ridosso dell'altra linea gialla, quella del Libano, quella del sud del Libano, dove però è subentrato in sostanza l'esercito libanese a accertarsi che non ci sia presenza di Hezbollah, questo è il ruolo,
1: sì.
0: E adesso si discute di un'altra area pilota, si era parlato addirittura di Bin Jibel è proprio una roccaforte di Hezbollah, estremamente simbolica anche per Israele, per dei discorsi che Nasrallah tenne in quell'area, insomma anche per la sua posizione strategica proprio a ridosso del confine, non è andato in porto, e quello che da qui si deduce, quantomeno dai retroscena, che la diatriba riguarda il fatto che in sostanza Israele chiederebbe di poter ritornare dopo che si ritira da una determinata area e entra l'esercito libanese, la IDF vuole riperlustrare l'area prima di ritirarsi definitivamente, in sostanza, cioè controllare, come dire, che il lavoro che ha fatto l'esercito libanese sia in fondo, quindi riguarda anche infrastrutture di Hezbollah, proprio in abitazioni, poi c'è tutta la questione dei tunnel anche,
1: certo, certo.
0: In Libano, in particolare sotto la cresta del Bufor, e i libanesi si oppongono a questa richiesta israeliana e chiedono che sia un ente terzo a fare questo lavoro, che era riparato di nuovo dell'UNIFIL, ma in realtà sappiamo che l'UNIFIL dovrebbe terminare il suo mandato a fine anno. Si parla spesso dell'Italia, forse non è casuale che le trattative sono state spostate in Italia, si parla della Francia, Israele ha messo il veto sulla Francia, si parla di altri attori, ecco, vediamo che appunto a Gaza sono intervenuti i marocchini, ci sono gli ugandesi, insomma vediamo degli attori strani, insomma, di cui non si è mai sentito parlare in passato, e nel mentre in realtà ci sono gli americani, quello che cambia tutto rispetto a questi nuovi paradigmi a cui stiamo assistendo è la presenza americana sul campo, sia in Libano sia anche a Gaza, perché il CENTCOM ha un ruolo, quando centrale americano, dell'esercito americano, ha un ruolo proprio sul campo, e anche lì in un certo senso Trump lo sta un po' tenendo nascosto, perché ovviamente avendo il problema di tutta la questione che riguarda l'Iran,
1: certo.
0: Aggiungere anche
1: un altro fronte
0: su altri due scenari,
1: certo.
0: è anche lui quindi sta tenendo nascosto, ma questa è la realtà sul campo, perché già ci sono visti militari americani anche dentro la striscia di Gaza.
1: Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio. Alcuni giornali in Italia scrivono che Hamas si è riorganizzato. Secondo te questo è vero o no?
0: Punto, diciamo che qualche mese fa Netanyahu stesso aveva detto che Hamas aveva in dotazione qualcosa come 70.000 Kalashnikov, oltre al fatto che esiste ancora tutto il concetto che, diciamo, che Israele non ha operato via terra in alcune aree dove ancora ci sono le infrastrutture di tunnel, nel centro della striscia di Gaza in particolare, e peraltro questa è la parte della minaccia, cioè nel senso che se cioè questo framework che adesso si sta configurando, il piano dei 15 punti, è per Hamas in un certo senso l'ultima speranza, perché questo passaggio delle armi, questa consegna delle armi che dovrebbero dare a questa forza internazionale, insomma è tutto molto graduale, prenderà molto tempo, e però l'alternativa che loro forse capiscono che potrebbe essere sul piatto e che Israele continua a spingere è che Israele vorrebbe operare di nuovo via terra anche in quell'area, cosa che difficilmente a cui l'America darà una Trump darà una green light, di certo non prima delle midterm americane.
1: Certo.
0: Sì, diciamo che c'è un altro problema anche riguardo il fatto della resa dei conti interne tra Hamas e gruppi, clan come gli Astali, Al-Mansi, Dagmush, Abu Shabab, che hanno collaborato con l'esercito israeliano.
1: Sì, ho visto delle interviste, certo.
0: Esatto, che quindi c'è tutta la minaccia del regolamento di conti interno anche. Tra l'altro queste sono le prime famiglie che dovrebbero passare nella Rafah, appunto, di cui abbiamo parlato prima, questa zona pilota, quindi passando una clearance dell'agenzia di intelligence israeliana, dello Shin Bet.
1: Sharon, naturalmente io ti ringrazio, noi ci risentiremo presto, ringraziamo la giornalista Sharon Nizza che, ricordiamo, si trova in Israele in questo momento. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Radio Radicale 77, buongiorno, abbiamo ascoltato l'intervista a Sharon Nizza di Cristiana Pugliese, vediamo quali sono le notizie principali della giornata. Pressing di Zelensky sugli Stati Uniti in vista dell'inverno per i Patriot, vendete all'Ucraina il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che intervistato dalla CNN ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti per contrastare l'aumento degli attacchi russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot è sufficiente per superare l'inverno. È in corso una trattativa di Kiev con gli alleati per ottenere più missili, inclusa la possibilità di ottenere una licenza affinché l'Ucraina possa produrne in proprio. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando prigionieri di guerra ucraini. E proprio dalla Russia, Putin, il presidente russo, si è recato oggi sull'isola di Iturup nell'arcipelago delle Curili. È la prima volta che il leader di Mosca si reca in questi territori contesi dal Giappone, proprio il Giappone che protesta fermamente contro la visita di Putin nelle contese isole Curili. I territori del nord sono una parte intrinseca del territorio giapponese, sia storicamente che secondo il diritto internazionale, e il governo giapponese protesta fermamente contro questa visita, ha dichiarato il ministro degli esteri, che nel comunicato ha chiamato le isole con il nome giapponese. E poi in Medio Oriente, l'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura e allungata nelle acque al largo del villaggio costiero di Shibderaz, un'area di riproduzione per le tartarughe marine in via d'estinzione. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione. Ha sostenuto che le parti che traggano beneficio dal traffico commerciale attraverso lo stretto hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. E proprio sull'Iran, più di 30 nazioni hanno, tra cui Italia, Francia, Gran Bretagna e Canada, hanno condannato l'uso della pena capitale da parte del paese, affermando in una dichiarazione congiunta che la Repubblica Islamica giustizia i manifestanti per mettere a tacere il dissenso. L'uso della pena capitale per mettere a tacere il dissenso, intimidire le comunità e punire gli individui che esercitano i propri diritti umani non potrà mai essere giustificato, è stato affermato con forza. Il popolo iraniano deve essere libero di esercitare i propri diritti alla libertà di espressione e di riunire e di riunione pacifica senza paura. E poi infine si aggrava il bilancio del sisma in Colombia, 265 morti, i feriti sono oltre 3.000, della Spriella lancia a fondo Milagro proprio per il sisma che ha colpito fortemente il paese. Sono le 7.10 ed ora passiamo a Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
3: Buongiorno, buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo e Carmine Corvino in regia. Buongiorno a Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, che è oggi il nostro ospite. Bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Partiamo dai migranti. Meno arrivi, rotte più letali. Questo è il titolo di EUnews di oggi. Il Mediterraneo è sempre più pericoloso per i migranti, secondo il report dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il dato più drammatico riguarda la rotta del Mediterraneo centrale. Tra gennaio e aprile 2026 gli arrivi sono diminuiti del 46%, ma le persone morte o disperse lungo la rotta sono aumentate del 111% rispetto ai primi 4 mesi del 2025. Come se ne esce, eccellenza?
4: Purtroppo questa è una tragedia davvero enorme. Stiamo trasformando il Mediterraneo in un cimitero. Il Mare Nostrum è diventato un mare monstrum, il mostro del Mediterraneo, ed è inaccettabile, proprio perché il Mediterraneo è stato il cuore delle civiltà, non di una sola, di diverse civiltà, un mare che ha dato appunto vita ad una pluralità di mondi, di culture, e noi lo stiamo riducendo in realtà ad una tragedia. Ora, tutto questo non accade per caso. Queste morti sono il frutto di scelte politiche, a mio avviso miopi, perché da sempre il Mediterraneo è stato il luogo dello scambio. Voler bloccare i confini vuol dire la morte di una cultura, vuol dire la morte dei popoli, e non ridirebbero se potessero parlare i popoli che hanno, traversato il Mediterraneo da millenni. Ecco perché io mi auguro che anche solo questi numeri possano far rinsavire le politiche di un'Europa e di un Nord Africa che, a mio avviso, stanno, costruendo un futuro contro se stessi. Le politiche migratorie sono politiche che stanno dividendo e frantumando ciò che la storia e la geografia costringe ad inventare come convivere e non come eliminarsi, come contaminarsi e non come esistere da nanetti in mezzo ad una globalizzazione che sta sempre più emarginando l'Europa dai grandi scenari mondiali. Io vorrei sottolineare che è dall'Europa che è partita l'universalità. Chi è che è andato in Cina? Chi è che è andato nelle Americhe pensando di andare nelle Indie? Chi è che ha circumnavigato l'Africa? Ecco, questa tensione universale noi la stiamo, quasi colpendo alle radici, e per questo io sono convinto che senza l'Europa è difficile la pace nel pianeta. Per questo questa miopia della politica migratoria che in queste settimane sta persino dividendo ancora più l'Europa. Immaginiamo quello che sta accadendo tra Spagna e Italia, tra Germania e Italia, ma ci rendiamo conto? Rischiamo il ridicolo di fronte alle responsabilità che ne abbiamo di fronte alla storia. Ecco perché c'è bisogno di un sussulto, ed è possibile. L'importante è mettersi a lavorare, a pensare con intelligenza e non con paura, con un'utopia e non con una miopia che mi pare purtroppo stia invece facendo da egemone nelle nostre realtà, a partire dalla politica.
3: Lei però un'idea credo che ce l'abbia, no? Che è quella dei corridoi umanitari, si è più volte espresso su questo.
4: Ma certo, sono ormai 10 anni che la comunità di Sant'Egidio, assieme alle associazioni valdesi, ha inventato i corridoi. Cosa sono i corridoi umanitari? Sono ormai 10 anni, sono iniziati esattamente nel 2016. Cosa vuol dire? Che alcuni della comunità siamo andati nei campi profughi dei diversi paesi, abbiamo scelto le famiglie più povere, le abbiamo controllate, aiutate, il Ministero degli Esteri ha dato il permesso di soggiorno possibile per motivi umanitari, eccetera, sono stati tutti, prima di partire, controllati dalla polizia, quindi nessuno di loro era ignoto, sono arrivati in Italia in aereo e in Italia avevamo già trovato persone, parrocchie, istituzioni, associazioni che li avrebbero accolti. Quindi arrivati a Fiumicino c'erano già chi in Italia li avrebbe accolti e portati nelle diverse realtà. In tre paesi italiani, per fare un piccolo esempio, con queste famiglie che hanno piuttosto numerosi figli, si sono riaperte le scuole. Quello che è avvenuto nel film di Milani, a Topi, qui vicino a Pescasseroli, è diventata realtà in questo legame. Ecco perché allora, se i governi europei, se il governo italiano potesse realizzare questi, andando anche loro nei diversi paesi d'Europa per i ricongiungimenti familiari, per lo studio, per il lavoro, si possono scegliere anche chi far venire. In Italia in 10 anni la comunità ha fatto arrivare più di 10.000 persone. Immaginiamo che il governo o i governi europei organizzassero in maniera attenta delle operazioni come i corridoi umanitari, noi avremmo una risposta. Non è tutto, ovviamente, però è un modo intelligente di aiutare anche i paesi e di accogliere e integrare coloro di cui avremmo bisogno o chi di loro ha bisogno. Ecco perché io credo che ci vuole un sussulto di intelligenza. Questo comporta che cosa? Evitiamo la paura dello straniero. Noi stiamo alimentando paure che rischiano di bloccare la crescita dei paesi in una prospettiva di un mondo globale e non più ristretto. Ormai i telefonini li hanno tutti, le frontiere non possono essere blindate perché non ha nessun senso. Ecco perché c'è bisogno forse anche di più cultura, e c'è bisogno anche di aiutare anche i paesi, per esempio africani. C'è un rapporto, mi permetta di sottolinearlo, un rapporto tra l'Africa e l'Europa che è ineliminabile. Un'Europa che cala di nascite, di popolazione, una Francia che cresce in maniera incredibile, è un problema fisico. Non possiamo chiuderci, dobbiamo entrare in dialogo con questi paesi, e i corridoi umanitari sono molto più efficaci della ipotesi di riportare gli stranieri in paesi terzi. Se vogliamo far capire che è possibile un'emigrazione intelligente e anche saggia, dovremmo, come dire, appunto, far comprendere ai paesi che si può venire in Italia in maniera regolare. L'importante è attuarla, l'importante è iniziarla. Io incontro tanti di questi immigrati con i corridoi umanitari, sono felicissimi. Ecco perché è nell'interesse dei paesi occidentali inventare o realizzare questa piccola prospettiva di corridoi umanitari che farebbe, a mio avviso, che farebbe crescere la consapevolezza che è possibile l'integrazione. Certo, non basta solo questo, c'è bisogno di un intervento anche nei paesi terzi, ovviamente, come anche l'Italia, il famoso Piano Mattei, ma io auspico che ci sia una pluralità di iniziative per dare al tema della migrazione, che è un tema gigantesco. Io sono stato 3 anni fa in Uganda, nel nord Uganda, e ho visitato un campo profughi di sud-sudanesi di 500.000 persone, non di 50.000, 60.000 come è accaduto a Ceuta, non di 20.000 come accadde in Italia un po' di anni fa in Albania. Ecco perché è indispensabile non la paura, ma la testa, cioè l'intelligenza di affrontare il problema che è mondiale.
3: Io la ringrazio tantissimo, grazie per aver scelto a quest'ora gli ascoltatori di Radio Radicale e buon proseguimento del suo soggiorno a Pescasseroli. Davvero grazie,
4: grazie
3: Monsignore.
4: Grazie, un auguro a tutti.
3: Buongiorno Gian Piero Gramaglia.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
3: Allora a te per il racconto dei quotidiani e dei media statunitensi.
5: Sì, su cui manca questa mattina una notizia dominante, vi sono temi che ricorrono con scelte diversificate sulle diverse testate. C'è l'intervista alla CNN del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ci sono le dimissioni non conflittuali della portavoce di Trump Caroline Leavitt, la più giovane ad avere mai ricoperto il ruolo, ci sono gli strascichi delle polemiche per la fuga di Trump da Ankara dopo il vertice della NATO con quell'Air Force One carico di ministri, funzionari della Casa Bianca e giornalisti trasformati in un'esca per un ipotetico attentato iraniano cui si apprende la CNN, la CIA neppure credeva. Questi alcuni dei temi che ritroviamo, il New York Times ci ricorda anche un quinto triste anniversario del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nell'agosto del 2021, in un caos creato dagli accordi insensati conclusi l'anno prima dall'allora presidente Trump e mal gestiti l'anno dopo dall'allora presidente Joe Biden. Vediamo un attimo molto rapidamente i titoli. La CNN apre con la sua intervista a Zelensky che chiede più missili Patriot per fermare gli attacchi russi, il 10% delle riserve americane di questi missili ci consentirebbe di distruggere tutti i missili balistici russi, dice Zelensky alla CNN, però sappiamo che gli Stati Uniti in questo momento accusano almeno una carenza di questi missili per la loro azione, per la loro presenza militare in Medio Oriente. Il New York Times punta anche lui sulla situazione, sulla guerra in Ucraina, sostiene nel titolo di apertura che gli attacchi russi su decine di navi che trasportano grano ucraino minacciano gli approvvigionamenti mondiali di grano e di granaglie. E c'è un richiamo in prima anche allo spettacolo, questo è un eco italiano, allo spettacolo che Amanda Knox sta tenendo a Edimburgo cercando di sfruttare dal punto di vista dello spettacolo la tragedia che la coinvolse a Perugia ormai oltre 15 anni or sono. Axios apre con le dimissioni della Leavitt, 28 anni, è tornata al lavoro recentemente dopo aver dato nascita al suo secondo figlio, se ne va per stare in famiglia, Trump l'ha salutata con un messaggio affettuoso, non sembra che ci siano retroscena di tensioni dietro questa scelta. Il Wall Street Journal ha una ricostruzione dettagliata di una cosa che mi appare improbabile, però sembra che stia accadendo, e cioè la North Korea sarebbe alla conquista del mercato dell'occupazione americana, riempiendo di suoi esponenti il posti di rilievo delle aziende americane dove fare anche spionaggio. Finisco citando soltanto il Washington Post che punta sulla fuga, punta ancora sulla fuga da Ankara. Il politico che esprime le preoccupazioni dei repubblicani di non riuscire a far approvare il bilancio della difesa, e infine la Fox che torna su uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè l'ostilità alla presenza nello sport femminile di personaggi transgender. E con questo ti restituisco la linea.
3: Grazie Giampiero, a domani. Per quanto concerne gli altri giornali internazionali, partiremo dagli Stati Uniti, poi tante notizie dal Medio Oriente, dai giornali dell'area, mentre i quotidiani europei aprono tutti con l'eclissi di sole. Partiamo dal Financial Times. Il sorprendente risultato delle elezioni nel Wisconsin solleva dubbi sui sondaggi elettorali statunitensi. I problemi strutturali delle previsioni politiche tornano alla ribalta a pochi mesi dalle elezioni di medio termine di novembre. Lo scrive Nolan Schaeffer da New York, mentre da non perdere, sempre sul Financial Times, la rubrica di Big Read di oggi: cercasi un leader che salvi l'ONU. La corsa alla carica di prossimo segretario generale sta entrando nella fase cruciale. Cosa significa questo per l'organismo che vigila sulle regole internazionali? Ce lo dice il Financial Times. Vediamo brevemente i due quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kyiv Independent ci dice che il movimento di protesta ucraino si è scontrato con uno ostacolo insormontabile. I manifestanti sostengono di aver raggiunto in parte gli obiettivi che si erano prefissati, ma ora non hanno una strada chiara da seguire per costringere il presidente Zelensky ad accogliere la loro richiesta principale. Dopo settimane di proteste per il licenziamento dell'ex ministro della difesa Fedorov, il movimento sta perdendo slancio, non sanno insomma bene come esercitare pressioni sul presidente affinché possa reintegrare Fedorov. Mentre il Kyiv Post titola: l'Ucraina utilizza per la prima volta 15 tipi di armi nell'attacco a Novorossiysk, ampliando la zona vietata, tra virgolette, nel Mar Nero. Parole di Putin, invece, rilanciate dalla TASS: la sicurezza della Russia deve essere garantita lungo tutti i suoi confini. Ha detto che la situazione nell'area operativa della flotta del Pacifico non è facile, questo durante la sua partecipazione all'esercitazione appunto della flotta. Vediamo i quotidiani europei, vi dicevo, tutto puntati sull'eclissi. Il Guardian: navi da crociera, cittadine tranquille, è una festa che dura tutto il giorno, milioni di persone affollano i luoghi da cui osservare l'eclissi in tutta Europa. Interessante approfondimento sul tema su Le Monde: come vengono interpretate le eclissi solari dalle religioni, tra presagi negativi e segni che annunciano la fine del mondo. Ebraismo, cristianesimo, islam o induismo, tutte le grandi religioni considerano le eclissi solari come potenti segni divini, spesso con connotazioni negative. Anche il Paese: l'eclissi conquista il cuore della Spagna, alle 8:30 di sera milioni di persone hanno rivolto lo sguardo verso lo stesso orizzonte, stupite da un fenomeno astronomico irripetibile. Vediamo l'agenzia Nuova Cina e partiamo col Medio Oriente. La crisi dello stretto di Hormuz spinge a un ripensamento globale in materia di energia. La situazione di stallo si è aggravata dopo che martedì l'Iran ha affermato che questo importante punto nevralgico per l'approvvigionamento energetico rimarrà chiuso a meno che gli USA non modifichino il proprio comportamento e accettino le condizioni poste dall'Iran per porre fine alla guerra. Vediamo brevemente i giornali israeliani. Times of Israel: la CIA avrebbe messo in dubbio le informazioni dei servizi segreti. Ne abbiamo parlato in questi giorni, israeliani, sulla minaccia iraniana che hanno portato Trump a cambiare aereo. Questo secondo quanto riportato dallo staff del Times of Israel. Il Washington Post riferisce che gli analisti della CIA avrebbero comunicato all'amministrazione di nutrire scarsa fiducia in tali informazioni. Il Jerusalem Post ci dice invece che i vigili del fuoco libanesi sostengono che l'IDF, che l'esercito israeliano, stia appiccando incendi intenzionalmente mentre i funzionari israeliani stanno rivalutando la situazione su tutti i fronti. Arab News, una notizia drammatica: l'Oman afferma che la fuoriuscita di petrolio da una petroliera incagliata ha raggiunto le sue coste. La petroliera Bezengi trasportava quasi 1 milione, pensate, di barili di petrolio quando ha segnalato lo scorso giugno un'esplosione. Le violazioni senza precedenti delle convenzioni di Ginevra da parte degli Stati Uniti non possono essere ignorati, titola l'IRNA, l'agenzia di stampa iraniana. E con questo noi terminiamo. Io ringrazio Carmine Corvino in regia, la linea Gabriele Rossi.
2: Radio Radicale 7.30, abbiamo ascoltato in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e adesso è il momento della nostra rubrica post-sovietica con l'intervista ad Anna Zafesova di Ada Pagliarulo.
1: Post-sovietica, rubrica di Anna Zafesova, analista della stampa e autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Oggi parliamo della decisione della Corte Suprema russa di escludere il partito Yabloko, un partito nato nel lontano 1993 e a lungo guidato da Grigori Javlinsky, dalla partecipazione alle elezioni legislative di settembre. Allora Anna, ti chiederei come leggi questa esclusione e che partito è o è diventato Yabloko?
6: Io credo che questa esclusione sia innanzitutto il segnale di uno scontro interno al Cremlino, di uno scontro che è finito con la sconfitta dei, non dico dei, delle colombe, perché non ci sono più colombe al vertice del regime di Putin, ma diciamo in meno falchi, perché è evidente che Yabloko non sarebbe mai stato autorizzato a partecipare alle elezioni se non fosse stato perché qualcuno al Cremlino aveva deciso che tutto sommato poteva partecipare, probabilmente con un ragionamento che poteva essere per esempio di far votare a Yabloko, fargli raccogliere il solito 2% che raccoglieva normalmente quando arrivava alle elezioni, anche il 3%, e dire: avete visto, i russi non vogliono la pace, i russi vogliono la guerra e quindi continuiamo la guerra. Oppure ancora meglio, fargli fare una campagna elettorale nel corso della quale anche evidenziare, diciamo, i sostenitori della pace e quindi poi colpirli meglio. Cioè, motivi potevano essere tanti, sicuramente non quello di preparare l'opinione pubblica russa alla pace, perché appunto tanto lo sappiamo, lo vediamo perfino dai sondaggi ufficiali, che la maggioranza dei russi vorrebbe concludere la guerra con un negoziato. Quale negoziato, con chi, a quali condizioni, ovviamente è tutto un altro discorso. Dopodiché questa manovra di una opposizione di sua maestà, una, come dire, dei liberali di corte, quali Yabloko peraltro sono stati per anni, mostrandosi alla fine molto, diciamo, legittimando molto tutta una serie di manifestazioni del regime e tra l'altro attaccando violentemente Alexei Navalny, che tra l'altro dalle file di Yabloko a suo tempo giovanissimo era uscito litigando furiosamente appunto con Grigori Javlinsky. Comunque, insomma, qualcuno al Cremlino ha deciso che parlare di pace, permettere di parlare di pace anche in un contesto molto di nicchia, anche in un contesto molto di censura, eccetera, eccetera, non era ammissibile, anche perché pare che Yabloko fosse schizzato immediatamente nei sondaggi. Dopo pochi giorni aveva cominciato a mostrare numeri del 9-10%, i social si erano riempiti di ragazzi che mangiavano mele, perché Yabloko vuol dire mela, anche se in realtà il nome del partito nasce da un acronimo dei cognomi dei suoi fondatori. E, insomma, appunto, la richiesta di pace russa era tale che si è visto che avrebbe potuto semmai avere un seguito che avesse mostrato il contrario, cioè che i russi la guerra non la vogliono. E quindi, al di là anche di quello che abbiamo visto, di una Corte Suprema che all'improvviso in un dibattimento di poche ore con una delle accuse assolutamente surreali cancella dalla scheda elettorale un partito su richiesta di un altro partito, oltretutto non, anche quello non particolarmente noto, al di là di questa manifestazione, che incredibilmente sapeva ancora di battaglia politica, sapeva ancora della possibilità di esprimere apertamente delle opinioni diverse. Ovviamente con l'esclusione di Yabloko dalle elezioni con una serie di capi d'accusa, tra cui estremismo, perché è stato accusato appunto di estremismo nel chiedere la pace immediata, e lo slogan del partito ufficiale era per la pace e la libertà, cioè due cose che in Russia non ci sono e nessuno le promette, quindi qualcuno molto in alto ha deciso che nemmeno per errore, nemmeno per un 3, 5, 10% questo tipo di discorso non poteva essere fatto pubblicamente e ufficialmente in Russia. Quindi che invocare la pace è estremismo, la guerra è l'ideologia ufficiale e perfino i liberali di corte non sono più ammessi. Questo è il vero messaggio che ci dà questa improvvisa ascesa e rovinosa caduta di un partito che, unico in Russia, parlava apertamente di pace.
7: Grazie ad Anna Zafesova, Postsovietica torna giovedì prossimo alle 7.30.
2: Radio Radicale 7.36, abbiamo ascoltato Postsovietica a cura di Ada Pagliarulo e adesso è il momento di Stampa e Regime a cura di Roberto Spagnoli.
8: Buongiorno, buongiorno, bentrovato e bentrovati all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questo giovedì 13 agosto del 2026. Le notizie sono un po' quelle di questi giorni, insomma, con cui abbiamo iniziato la settimana. Il caso Ranucci-Lavitola in primis, che trovate anche oggi un po' su tutte le prime pagine, anche perché ieri c'è stato l'interrogatorio di Lavitola, che però non ha chiarito alcune cose, però clamoroso sicuramente è l'aver detto sì, l'attentato a Ranucci l'avevo organizzato io per fargli guadagnare, per fargli aumentare la scorta, fargli guadagnare visibilità, insomma fare il suo bene, ha detto. Però ci sono dei nodi che restano irrisolti e si continua a discutere intorno al fatto che Ranucci sapesse o no di questa iniziativa di Lavitola, come si discute intorno cosa sarà di report, se Ranucci resterà alla guida oppure no e se non sarà più alla guida del programma, chi prenderà il suo posto. Naturalmente il caso Ranucci e Lavitola pesa sulla politica interna italiana e visto che non c'è granché in questo mese di agosto è il punto di scontro, di confronto tra le forze politiche che si stanno organizzando, ovviamente come abbiamo già detto in questi giorni ci si organizza perché insomma fra un anno si andrà al voto, tra l'altro e parleremo di elezioni non in Italia ma anche elezioni negli Stati Uniti, elezioni nel Regno Unito e quelle che ci saranno in Europa. Poi naturalmente sul piano internazionale la guerra in Ucraina con la questione dei porti, dei porti del Mar Nero, lì si gioca in questo momento forse il fronte più importante del conflitto tra Russia e Ucraina, però anche il Medio Oriente e poi naturalmente le altre questioni che continuano a pesare e che pesano come quella della siccità, del cambiamento climatico, che pesano anche sul nostro vivere, quindi sulla società, ma pesano anche sull'economia. Naturalmente tutte le prime pagine sono dedicate anche all'eclissi di sole, c'è molto spazio all'eclissi, chi lo sa, volendo fare una battuta un po' scontata, forse dovremmo occuparci anche di altre eclissi, forse anche di altre eclissi bisognerebbe parlare, ma insomma è una battuta fin troppo scontata. Dunque, le cose da dire, da citare, da segnalare sono tante, andiamo subito, partendo però anche questa mattina con il carcere, mentre prosegue l'agosto in carcere del Partito Radicale con le visite in tutti gli istituti penitenziari, delle quali vi diamo conto giorno per giorno, apriamo con l'articolo che appare questa mattina a pagina 10 e 11 del Dubbio, Franco Insardà. Giulietta è appena nata, è già in cella con sua madre. Il garante campano dei detenuti, Ciambriello, dice: ecco l'assurda conseguenza delle ultime leggi sicurezza. La bimba è venuta alla luce in ospedale ad Avellino, dopo 5 giorni è finita nell'istituto in cui la mamma sconta una condanna di 2 anni e 6 mesi per furto. La vicenda, scrive Insardà, riporta al centro una questione che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, quella delle madri detenute e dei figli che vivono con loro durante l'esecuzione della pena. Secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 luglio in Italia sono 29 le detenute madri con 34 figli al seguito. 15 di queste donne con i rispettivi bambini, ai quali si è aggiunta Giulietta, si trovano proprio nell'ICAM di Lauro, l'istituto a custodia attenuata in provincia di Avellino, la struttura che ospita il maggior numero di madri e minori detenuti. A Lauro sono inoltre presenti due donne in gravidanza, una situazione che per il garante Ciambriello pone interrogativi soprattutto quando si tratta di detenute in attesa di giudizio. Il punto dunque, scrive più avanti in Sardà, non è soltanto quello delle condizioni all'interno degli ICAM, strutture nate proprio per ridurre l'impatto della detenzione sui bambini, ma l'utilizzo effettivo delle alternative al carcere. Alla metà del 2026 erano 30 i bambini sotto i 3 anni presenti negli istituti penitenziari insieme a 25 madri. Nell'aprile 2025 erano 11. I dati li segnala l'associazione Antigone, che nota come si tratti di un aumento collegato anche alla legge 80 dell'anno scorso di conversione del decreto legge 48, che ha trasformato da obbligatorio a facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne incinte con figli di età inferiore a 1 anno. Insomma, conclude l'articolo di Insardà citando ancora Ciambriello: non si tratta di invocare impunità per nessuno, la responsabilità penale è personale, ma proprio per questo non può ricadere sui bambini, dice il garante dei detenuti della Campania, che chiede di potenziare le alternative alla detenzione e le strutture territoriali. Gli ICAM, sottolinea, sono certamente preferibili al carcere ordinario, ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo la permanenza dei minori nel circuito penitenziario attraverso case famiglia protette, comunità e altre misure già previste dalla legge. Franco Insardà, con le parole di Gabriele Ciambriello, sulla situazione appunto dei bambini in carcere. Samuele Ciambriello, che ha reso noto appunto il caso di questa bambina appena nata e già in cella con sua madre. Poi il discorso è più generale, dovrebbe riguardare in generale il ricorso al carcere, che dovrebbe essere una estrema ratio, e invece purtroppo sembra è la regola, insomma, anzi si aumenta il ricorso al carcere. Allora, il caso Ranucci la vitola è il mandante, sì, lo ha detto, ma Ranucci lo sapeva, non lo sapeva? Poi naturalmente a fare discutere anche il paragone che Ranucci ha fatto del suo caso con quelli di Moro, Falcone, Borsellino. Questo naturalmente ha sollevato una marea di reazioni indignate. E vabbè, che dire, un po' di senso della misura. Insomma, Ranucci non sta adesso proprio in una situazione proprio la migliore, quindi magari badare a quello che si dice non farebbe male. Andiamo sul Foglio, dove c'è Carmelo Caruso. La scorta quid di Ranucci, la vitola confessa: ha tentato per il suo bene, per alzargli la scorta. Lasciate stare l'etica e telefonate a Medicina 33, scrive Caruso. Entra di diritto nel lessico della lunga miseria italiana questa frase di Walter Lavitola, oste bombarolo, che confessa ai magistrati: l'attentato a Ranucci l'ho fatto per il suo bene. I vetri rotti al posto del diamante, la benzina servita come barolo a cena. Entra nel palinsesto anche l'indecenza della scorta, che svela, e finalmente un altro guasto italiano, la scorta come pochette, l'automobile insaccata di tritolo, e solo, spiega Ranucci, per fargli innalzare il livello della scorta, spiega la vitola. Questo forse è un refuso. La vera parte lesa non è solo la RAI, l'amministratore delegato Rossi, scrive Caruso, che non ha più bisogno di attendere la relazione del comitato etico per sospendere Ranucci, ma sono gli agenti. Chi dovrebbe chiedere la rimozione di Ranucci sono gli uomini che lo hanno tutelato, accompagnato alle adunate della NM, all'Associazione Nazionale Magistrati, alle presentazioni del suo libro, atteso dietro le quinte del suo spettacolo. Questi agenti, che nel menù Lavitola erano trattati come lavapiatti, dei Tavares tonti di serie B. È unto e puzza di fritto anche il no comment alla domanda: ma Ranucci sapeva dell'attentato? Che Ranucci smonta con l'alzata della spalla. È da mezzo attentatore anche il suo non posso dire altro, sempre all'amico che sognava di portare a Palazzo Chigi scampi e servizi segreti accanto ai Moscardini. Sono ormai mezze notizie perfino le presunte telefonate di Lavitola e Ranucci. Sono stato io, è stato anche Ranucci. Insomma, virgolettati, insomma, è scoppiettante questo articolo di Caruso, che poi prosegue a pagina 3 del Foglio. Ancora sul Foglio c'è c'è Crippa. Maurizio Crippa, che sente Aldo Grasso? Perché questa è un'altra delle questioni, poi lo vedremo anche in altri articoli, ma visto che siamo sul foglio, vediamolo subito qui. La questione adesso è del dopo report. L'exclave di Ranucci senza credibilità, il vero guaio non è la vitola, ma avere perso il bene più prezioso per un conduttore. È tutto il metodo report lontano dal vero giornalismo di inchiesta a crollare. E c'è appunto questa intervista di Maurizio Crippa con Aldo Grasso. Aldo Grasso che dice report è Ranucci e non può essere normalizzata. E la RAI, chiede Crippa, che cosa ci perderebbe oppure che cosa guadagnerebbe, si può arguire senza nemmeno bisogno di particolare malignità politica, dalla fine del modello report? Non c'è anche in questo caso la possibilità di un trasloco alle reti private, alla 7? Al di là delle contingenze e valutazioni politiche, direi di no, risponde Aldo Grasso, per un motivo strutturale. Report è un programma pesante, necessita di una grande redazione, una cinquantina di persone, di tempi di produzione lunghi e di un solido ufficio legale interno a seguirne ogni inchiesta. Per una rete privata un costo impossibile. Ciò che invece bisogna purtroppo dire è che una trasmissione come Report, se non fosse diventata ciò che abbiamo detto, sarebbe stata davvero il classico programma informativo di servizio pubblico, come appunto è stato il giornalismo d'inchiesta degli Zavoli, degli Zatterin, di Biagi. Ciò che la RAI di oggi non è in grado di produrre, ammesso che lo voglia fare. E qui Grasso tocca, secondo me, anche una questione che abbiamo visto in questi giorni. Insomma, c'è chi difende, dice sì, va bene, così, ma non toccate Report, non toccate giornalismo di inchiesta. Ma la domanda è, ma quello di Report è giornalismo di inchiesta? Spostiamoci di segno, andiamo sulla Verità, che dove Belpietro, insomma, ci va giù duro sul caso, su Ranucci, eccolo qua. Storiaccio appena all'inizio per Siegfriedo Ranucci. Ecco, scusate, apro una parentesi, perché vedete, in questa mattina, se prendete i giornali, la vitola diventa Valterino, Siegfriedo Ranucci diventa Sig, ed è una cosa che assistiamo, Conte è Giuseppi dopo che fu chiamato così con Trump, Berlusconi per travaglio diventa B, ma perché non usare i nomi propri? Cioè, ironizzare, fare giochi di parole sui nomi delle persone non è bello, perché è il primo modo per delegittimare una persona, per ridurla a un gioco di parole. E anche se si tratta di un avversario, bisognerebbe, e dovremmo farlo noi giornalisti per primo, avere un po' di rispetto, ma insomma, vabbè. Allora, nuovi colpi di scena, storiaccio appena all'inizio, per Sig si mette male, scrive Maurizio Belpietro. Che vuol dire no comment? Come si fa a non rispondere con un sì o con un no quando un cronista chiede se Ranucci sapesse dei progetti bombaroli di Walter Lavitola? No comment significa solo che siamo ancora molto lontani dalla conclusione dell'inchiesta sull'attentato, e se ogni giorno ci riserva un colpo di scena, quello di ieri non è da poco. Il riferimento è al legale di Lavitola, perché noi sappiamo che Lavitola appunto ha detto di essere lui il mandante, e quando gli è stato chiesto ma Ranucci sapeva, la risposta è stata no comment. E appunto Belpietro dice: temo che siamo solo all'inizio, ma appunto c'è una risposta che manca. Ranucci sapeva della bomba? Il no comment del legale di Lavitola al quesito getta un'ombra su quella che finora è sempre stata ritenuta parte lesa, e mi fa pensare che questa storia non sia chiusa. Appunto, conclude il suo commento Belpietro, che vuol dire no comment? Che il conduttore sapeva dell'orribile progetto del suo amico fraterno, oppure che il magistrato su questo non ha fatto domande e dunque Lavitola durante l'interrogatorio non ha affrontato la questione? Se il legale avesse voluto allontanare i sospetti da Ranucci, non avrebbe risposto con un no comment, ma avrebbe escluso l'ipotesi, oppure avrebbe detto non se ne è parlato. Dunque temo che Valterino, ecco, cercherà di coinvolgere l'amico Sig, lo chiamava così, per alleggerire la sua posizione. Se hai messo una bomba a casa di un tizio è un conto, ma se il tizio ne era consapevole, più che una tentata strage è una tentata messa in scena. Mi sbaglio? Può essere, ma lo vedremo presto. Conoscendo un po' la storia di Lavitola, oggi non mi sento di escludere niente. Come ho scritto all'inizio, la parola fine di questa brutta storia è ancora lontana. Sul Foglio Ah, così bel pietro sulla verità. Sul Foglio, a pagina 1, abbiamo... si parla di questo, sapete, Ranucci pochi giorni dopo l'attentato fu portato con standing ovation a una assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati che lanciava la campagna per il no al referendum sulla giustizia, sulla separazione delle carriere. Ranucci ANM, amore a prova di bomba, è il titolo dell'articolo che trovate in prima pagina sul Foglio e che gira poi a pagina 3, firmato da Ginevra Leganza, che sente Antonio Di Pietro, il quale...

annunci per far fuori i report e il giornalismo di inchiesta. Questa è un po' la linea del Fatto. Per quanto poi andiamo avanti, perché c'è il Corriere della Sera a pagina 4, a proposito del futuro di report. C'è in primo piano, appunto, si attende il verdetto dell'amministratore delegato sul conduttore a dopo Ferragosto. Per l'audit ci saranno tempi più lunghi e in preparazione anche, appunto, potrebbe planare oggi sulla scrivania di Giampaolo Rossi, la D della RAI, la relazione della commissione stabile per il codice etico, altrimenti detto comitato etico, su Sigfrido Ranucci. Il testo non verrà reso pubblico, ma servirà al capo azienda per valutare la condotta del giornalista. Una decisione di Rossi, che è una sua esclusiva prerogativa, non dovrebbe essere presa prima della pausa ferragostana e potrebbe assumere la forma di uno stop cautelativo per mettere al riparo report mentre proseguono le verifiche. E naturalmente si esercita questo è l'articolo, appunto, in primo piano Antonella Baccaro, che poi parla anche del Totonomi. Questo lo si trova poi anche su altri giornali. C'è la carta di Federico Ruffo al posto di Ranucci, o quella dei due consoli, oppure l'idea solo servizi, niente conduzione. Da Viale Mazzini dicono sull'ipotesi sulla sostituzione è prematuro, ma niente escluso. Si fanno anche i nomi di Maria Cuffaro, di Alberto Nerazzini. Sono i nomi, insomma, che stanno girando in questi giorni. Repubblica ha in prima pagina, e poi a pagina 5, ma inizia in prima pagina, l'analisi di Francesco Bei, che si dedica alla vitola, alle mille vite di Valterino, tra intrighi e potere. Inizia in prima pagina, poi gira a pagina 5. Il GIP lo dipinge come un uomo di raffinata astuzia, l'avvocato di Ranucci parla invece di delirante teatro della follia. Stanno descrivendo la stessa persona, Walter La Vitola, ma potrebbero avere ragione entrambi, perché Valterino racchiude in sé moltitudini. E infatti a pagina 5 il titolo riassume un po' le moltitudini: l'Avanti, il Cavaliere, il Bistrò, ascesa e rovina di Valterino, una vita all'ombra dei potenti. È stato pupillo di Craxi nella sua ultima fase. Decisivo nelle rivelazioni sull'affair Monte Carlo di Fini, poi braccato dai guai giudiziari. Appunto, c'è stato l'acquisto della testata storica socialista L'Avanti, che però è poi diventato L'Avanti, perché ci fu anche tutta una causa. Poi con Berlusconi, nel 2014 viene condannato per attentata estorsione, finisce in prescrizione l'inchiesta sulla compravendita di senatori per far cadere Prodi. In una trasferta brasiliana ingaggiò una squadra di ballerine per intrattenere l'ex premier. Poi nel 2015 la Corte dei Conti condanna La Vitola Sergio De Gregorio a restituire allo Stato 23 milioni di euro di fondi illegittimamente percepiti da L'Avanti. E poi, dopo il carcere, per anni si tiene lontano dalla politica, nel quartiere romano di Monteverde apre un bistro di pesce chiamato Cefalù. E insomma, Craxi, Berlusconi, ora Ranucci, La Vitola, scrive Francesco Bei, è sempre a caccia di un principe di cui diventare consigliere longamanus. Lui, Valterino, potente di una potenza altrui. A marzo annuncia a due giornalisti come Paolo Mieli e il direttore di questo giornale, La Repubblica, Stefano Cappellini, di avere per le mani il nome giusto per la leadership del centro-sinistra, pur senza rivelare chi sia il Mister X. Chiede consigli per un sondaggio, solletica l'ego di Ranucci, Berlusconi ti avrebbe fatto co-presidente, ed è sincero: in quel momento tutto si tiene, il passato e il futuro, il re del tempo perduto e il nuovo erede della corona, e dietro il trono a suggerire sottovoce sempre lui. E questa è la parte conclusiva, appunto, dell'articolo di Francesco Bedi, che racconta chi è La Vitola. E qua ci si domanda, appunto, al di là del fatto che Ranucci sapesse o no dell'attentato che La Vitola andava preparando, che poi ha messo in atto, ma non sapeva Ranucci chi era La Vitola? E quantomeno, come ha detto qualcuno in questi giorni, forse non avrebbe dovuto non essere amico, nemmeno prenderci un caffè, insomma, anche visto il mestiere che fa, il lavoro, il tipo di giornalismo che voleva fare Ranucci, che diceva di fare, insomma, magari mantenere qualche distanza. Ma insomma, sulla stampa a pagina 3, invece c'è Francesco Malfetano, che va a colloquio con Sigfrido Ranucci, che dice: avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Poi naturalmente c'è il caso del post in cui Ranucci si paragona a Moro, Falcone, Borsellino,

Ma Ranucci, insomma, dice: no, nessun paragone. Ranucci, però, dice: quando le agenzie battono la confessione di Walter Lavitola, inizia così questo colloquio di Malfettano con Ranucci. Secredo Ranucci è con la sua squadra al lavoro sulla prossima stagione di Report. L'8 novembre, però, è ancora lontano, troppo per sapere se il conduttore sarà al suo posto o se, come chiede a gran voce il centrodestra, sarà costretto a cedere il passo. Le parole del faccendiere, interrogato per 5 ore a Rebibbia, non allentano la tensione, anzi, l'idea che Lavitola abbia agito per ottenere un rafforzamento della scorta di Ranucci non convince del tutto né il conduttore né chi gli sta accanto in queste ore. E Ranucci, però, stavolta, scrive più avanti Malfettano, non si sottrae alle nostre domande. Prima liquida gli attacchi come rumore di fondo e strumentalizzazioni, poi precisa: non mi sono paragonato a nessuno, quello che ho pubblicato è solo un pezzo di libro che sto scrivendo. Ah, ecco. Poteva mancare il libro. Ma dietro gli affondi della maggioranza il conduttore vede uno schema preciso, a virgolette, la gr più grande character assassination della storia del giornalismo. Niente di meno. Si sfoga qualche ora dopo con alcuni amici, confermando di star conservando gli oltre 300 articoli pubblicati contro di lui. Ranucci, dunque, è convinto di restare al suo posto e di proseguire con le inchieste di Report, proprio quelle che ieri sono finite ancora una volta nel mirino della magistratura. Il conduttore, insomma, è in trincea, conclude Malfettano. All'8 novembre mancano poco meno di 3 mesi, ma la battaglia via Limazzini è fuori, è solo cominciata. E c'ha ragione Malfettano, è solo cominciata. Poi a pagina 4 della stampa segnalo l'intervista di Alessandra Barbera a Walter Verini, senatore del PD. La Vitola poco raccomandabile, Ranucci non avrebbe dovuto nemmeno prenderci un caffè. Verini dice cose che aveva, ripete cose che aveva già detto anche, che ha ripetuto in questi giorni, che ha detto anche in altre interviste, però, e ribadisce la tesi di Verini: allontanare il conduttore per colpire la trasmissione sarebbe inaccettabile. E però rimando a quello che diceva anche su Grasso, che dice Grasso, intervistato da Maurizio Crippa sul Foglio. Insomma, Grasso ricorda altri, insomma, solleva qualche dubbio, insomma, sul giornalismo fatto da Report. Almeno questa è la mia interpretazione. Sul Messaggero, a pagina 2, c'è Mario Aiello che va giù. Che a proposito del romanzo dell'estate dice: siamo a un caso, si riferisce a Ranucci, a un caso di autodistruzione personale, professionale, mastodontico, nel quale Sigfrido demolisce Ranucci giorno dopo giorno. Ormai si dava per assodato che fosse un narcisista, uno in preda alla sindrome di Napoleone, ma adesso si aggiunge un tassello a quella parabola della demolizione di se stesso firmata dal conduttore di Report. Io come Falcone, io come Borsellino, io come Aldo Moro, io come Piersanti Mattarella, io sono la voce che spaventa. Virgolette. E così, come hanno fatto fuori i grandi della Repubblica, vogliono fare fuori me. Siamo all'atto finale di Sigfrido, scrive Aiello, alla constatazione che un mito in cui credevano molte anime belle e cittadini legittimamente indignati e vogliosi, con una certa superficialità di trovare un capopopolo, un teletribuno con assurde velleità politiche, ma nel paese di Grillo tutto è possibile, un castigatore di corrotti, un eroe senza macchie e senza paura in lotta contro i poteri forti ed oscuri e il palazzo e la casta e via dicendo, non era ciò che appariva. E soprattutto si sta vedendo che Ranucci, nella sua difesa, fa acqua da tutte le parti, si disunisce, per usare un termine sorrentiniano. E ieri il nuovo colpo di scena: si pensava che non c'entrasse nulla con l'attentato ai propri danni, non faceva che cadere dalle nuvole Sigfrido davanti a chi cercava di sapere di più su quella bomba. Io, e che ne so, e sembrava aggiungere: datemi solidarietà perché la merito, sono il purissimo, l'incontaminato. E invece ora l'avvocato dice no comment rispetto all'ipotesi che il suo assistito potesse sapere del tritolo davanti a casa a Pomezia. E un no comment lascia aperta la strada a ogni possibilità, spalanca spiraglia l'ipotesi che Sigfrido sapesse che l'attentato a sua insaputa è stato invece un attentato per il suo bene, aumentare la scorta. Insomma, John Grisham e John Le Carré sono dei dilettanti con confronto di chi ha scritto questo romanzo. Poi ritratto al vetriolo di Aiello su Ranucci prosegue e conclude: le conclusioni di una storia sono perfette nei grandi romanzi e sgangherate nei romanzi minori. E qui siamo al secondo caso. Mario Aiello, che poi a pagina 5, anche lui dedica il Totonomi per il dopo Sigfrido a Report, una poltrona per 10 da Mottola a Lidia Gomez.
i papabili per la conduzione del programma dopo Ranucci, c'è anche uno schemino con le fotine a pagina 5 del Messaggero, e qui ci sono i nomi di Giovanni Minoli, Milena Gabanelli, che però da qualche parte ho letto abbia già detto di no, Giorgio Mottola, Giulio Innocenzi, Massimo Giletti, Federico Ruffo, Sabrina Giannini, Alessio Zucchini, Peter Gomez e Giulia Presutti. La soluzione ideale per molti sarebbe quella di un ritorno ai fondatori o di un programma senza conduttore. E questi appunto sono i nomi che fa il Messaggero in questo retroscena firmato da Mario Aiello. Citavamo il Fatto Quotidiano, Travaglio appunto oggi se la prende in particolare con Polito, con l'articolo di ieri di Polito che Mario Travaglio, che ama molto fare questi giochi con i nomi delle persone, chiama Polito il Drito e accusa insomma gli altri giornali, poi Mieli, Cappellini, di aver celato alcune cose, di non aver raccontato qualcosa, mentre Travaglio sa tutto e difende appunto. Insomma, questa è la linea del Fatto Quotidiano del suo direttore: difendere Ranucci, separarlo dalla vitola e attaccare tutti gli altri, in particolare la destra, i giornali di destra, ma non solo, e la loro campagna contro Ranucci. Sempre sul Fatto segnaliamo a pagina 2 abbiamo Ilaria Proietti che intervista Barbara Floridia, l'ex presidente della commissione vigilanza della RAI, del Movimento 5 Stelle, che dice: giù le mani dal conduttore di Report, deve rimanere, nessuna sostituzione. Dopo che ha dato lo scudo a Del Mastro, la maggioranza si permette di parlare. Sì, vabbè, però qua non stiamo parlando di politici, cara Floridia, insomma stiamo parlando di un conduttore che fa giornalismo di inchiesta e insomma in un caso del genere con che occhi lo potremmo guardare? Insomma, c'è qualche, almeno in questo momento farsi da parte o almeno mettersi, ma non so, questa è una mia opinione. Poi a pagina 3 sempre del Fatto c'è Leo Amato che qui parla di La Vitola, il sondaggio, il progetto politico, gli amici americani, tutti i giochi di prestigio messi in fila da Valterino, le sue mille versioni e gli elementi che non tornano. E questo è appunto il ritratto che fa, l'analisi che fa Leo Amato sulle parole, le mille parole, le mille versioni di La Vitola. Su Domani, a pagina 3, troviamo Attilio Bolzoni: Valterino ha capito tutto e Sigfrido non citi più Falcone. Scivoloso, insinuante, pericolosamente seducente e visto come sono andate le cose anche molto professionale, nel senso che il risultato l'ha portato a casa. Ranucci è stato colpito e affondato. Amici e guardati, si dice dalle mie parti in Sicilia, ma credo che il detto venga usato anche altrove e sicuramente è di tendenza fra i tavoli e fra le tartare di tonno e i carpacci di spigola del Cefalù Bistrò di Monteverde a Roma, dove Walter La Vitola, imprenditore, giornalista, editore, ricattatore, estorsore e adesso anche mandante di bombe, ha gettato le sue reti e tirato su un pesce grosso. Pesca d'altura in un'Italia velenosa e avvelenata. Non sappiamo tutto sul personaggio, perché è più misterioso di quanto sembra e di quanto lui stesso voglia apparire, ma quel poco che è a nostra conoscenza ci basta per tracciare il profilo di una sorta di infiltrato negli altri mondi con licenza di confondere, destabilizzare, neutralizzare e sputtanare. Questo esemplare di funzionario, tra virgolette, senza apparente struttura, questo rappresentante di una burocrazia invisibile, ha talento che trae origine nella Prima Repubblica, forgiato con tutti i crismi fra gli anni 80 e 90, fra i socialisti arrembanti della Milano da bere, schierandosi naturalmente nella corrente del leader massimo Bettino Craxi e poi simpatizzando sempre naturalmente per il miracoloso Silvio Berlusconi. Nel frattempo, per non farsi mancare niente, giovanissimo, aveva appena 18 anni, aveva già capito tutto, si è iscritto a una loggia massonica romana. Formidabile Walter La Vitola, che è stato direttore dell'Avanti e poi anche imputato, condannato nel 2013 per un attentato e estorsione al colosso dell'imprenditoria italiana Impregilo, nel 2015 per finanziamenti pubblici illeciti e per la compravendita dei senatori che avevano portato alla caduta del governo Prodi, nel 2017 per estorsione ai danni del premier Berlusconi per mantenere il silenzio su un giro di escort. Fra una scorribanda e l'altra, anche il coinvolgimento nello scoop, diciamolo così per comodità, ma in realtà La Vitola è stato autore di colpi giornalistici
giornalistici molto speciali che solitamente i giornalisti non sono in grado di realizzare. Lo scoop appunto sulla casa di Monte Carlo intestata al cognato che costò la carriera politica al capo di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. Ecco chi è Walter Lavitola, conclude Bolzoni. Salernitano, classe 1966, due volte candidato con Forza Italia alle elezioni politiche senza però farcela, mancato politico in più occasioni, ma straordinario organizzatore di relazioni, si può dire così? E infine, ristoratore, intrattenitore, fra un plateau royal di crudi, un sondaggio per un futuro presidente del Consiglio e una bombetta dimostrativa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Questo è uno dei Lavitola che ci è dato di conoscere, ma quale altro Lavitola conosceva o pensava di conoscere Sigfrido Ranucci? Consiglio spassionato per l'amico Sigfrido, non citi più Falcone e Borsellino, è meglio, e tenga bene a mente quel detto, amici e guardati. Attilio Bolzoni su Domani a pagina 3, che appunto si dice, la domanda che viene dice, ma Ranucci si rendeva conto che aveva a che fare? Ma Bolzoni va avanti e dice quale dei Lavitola conosceva Ranucci? Sul Riformista a pagina 2 c'è Carmelo Briguglio, Sigfrido alle primarie del campo largo, Schlein spera nell'assist per battere la concorrenza di Conte. Cioè Briguglio scrive che la candidatura di Ranucci nel PD o nelle primarie, insomma, non è una cosa campata per aria, anzi sarebbe. È vero che la candidatura di Ranucci sarebbe il compimento del progetto di Lavitola, di cui tanti sparlano. Stratega arruffato, però tutt'altro che sprovveduto, gli riuscì persino la liquidazione politica del povero Fini. Non so che ci ha guadagnato. Ma insomma, vinte le primarie progressiste, non potrebbe persino battere la quasi imbattibile Meloni? Insomma, secondo Briguglio mi pare di capire l'ipotesi di un Ranucci che diventi leader del campo largo non solo è plausibile, ma potrebbe anche avere successo e anche successo contro Meloni. È una lettura anche questa. Sallusti la butta sullo psichiatrico, chiamate l'ambulanza, è il titolo principale sulla prima pagina di Libero. Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro, Piacenti, Mattarella. Il direttore Alessandro Sallusti scrisse: non sappiamo se Sigfrido Ranucci diventerà un caso giudiziario, già ora è un caso che andrebbe messo nelle mani di competenti psichiatri specializzati in megalomania. Cioè, megalomania, cita il notiziario, megalomania è persona che ha esagerata stima di sé, delle proprie capacità, della propria importanza, vittima di deliri di grandezza, senso di onnipotenza, mancanza di empatia. Insomma, si riposi, si curi, si rivolge a Ranucci e la smetta di fare la vittima e faccia l'unica cosa sensata, un passo indietro. Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino mai avrebbero messo la propria vita nelle mani di uno come Lavitola. Infine, c'è il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, che dice: ma che tappare? Apra la bocca. Ieri Lavitola ha fatto una cosa all'americana, avvalendosi della facoltà di non rispondere alla domanda più facile. Ranucci sapeva, no, del piano che stavi mettendo in piedi? Altro che Moro, Falcone e Mattarella. Qui c'è una fila di bugie che oscura la luce più dell'eclisse di ieri. Ranucci è vittima, o vittima a sua insaputa, o è altro. In questo paese di memorie corte l'unico reato imperdonabile è l'omertà. E dovrebbe saperlo bene uno che cita tre vittime, eroi di questa Repubblica, della mafia e del terrorismo. Sigfrido, apri la bocca, nessuno ti censurerà mai. Tommaso Cerno sul Giornale. E con questo chiudiamo. Abbiamo dedicato ampio spazio al caso Ranucci, ai commenti, alle analisi, ai ritratti, ma insomma non potevamo farlo perché questo pesa, è la politica agostana e c'è questo caso. Allora andiamo alla politica che ovviamente si muove, l'abbiamo detto in questi giorni, sì, ovviamente l'obiettivo, l'orizzonte è quello delle elezioni dell'anno prossimo. Allora intanto la Lega, perché per Salvini insomma in questo momento insomma le cose non vanno benissimo. Il Foglio in prima pagina parla dell'assedio del nord, viaggio nella base della Lega. Salvini ci ha rovinato, salviamo un sogno, sindaci di provincia che protestano, ammutinamenti, esplode la Lombardia, il cuore del partito, lasci la segreteria.
Milano-Venezia, Salvini alla porta, ce lo mettono i suoi, è nostro dovere dire che le cose vanno male, malissimo, e la voce leghista si alza dalla Lombardia e parte qui il viaggio che fa Gottardi nella base della Lega. Poi c'è Carmelo Caruso che parla dell'arca di Salvini, vuole salvare 20 fedelissimi e scatta la gara a chi è più leale, ma Fontana, cioè il presidente della Lombardia, pensa alla nuova offensiva perché ormai quella che prima era una fronda adesso sta diventando davvero un'opposizione interna ed è guidata dai Lombard. Sul Corriere della Sera, eccolo qua, sul Corriere della Sera, pagina 10, pagina 10, che è tipico che le pagine si nascondano, si aprano tutte le altre pagine, ma non quella che cerchi, eccolo qua, c'è un... L'estate di il ritratto di Salvini fatto da Roberto Gressi, appunto il personaggio, banche, Ceuta o la Lega agitata in mille fronti di Salvini con la mira fuori fuoco. L'estate difficile del leader tra video Trampiani e caso De André, la contestazione che ha subito a un concerto di musiche di Fabrizio De André, è stata contestata da una spettatrice, lì l'avete probabilmente sentito sicuramente, ho letto, e poi tutte le polemiche che sono sorte intorno a questo. Ma come nota Gressi, che come nel 2019 del Papete, anche adesso fatica ad aggiustare la mira. E come ti viene in mente, scrive Gressi a un certo punto, di fare un video fare un video meme dalla spiaggia di Riccione invasa come Ceuta da migliaia di migranti? E ci aggiungi anche una frase a commento: Riccione 2030 senza Salvini ministro dell'interno, e se vai al concerto in memoria di Fabrizio De André devi proprio andare a metterti in prima fila, anche perché più delle inevitabili contestazioni, magari criticabili, che però ti sei andato a cercare, ti pesa di più la difesa di Dori Ghezzi, sbagliato cacciare Salvini, l'arte di Fabrizio parla anche a chi è lontano da lui. E insomma, la difficile estate di Salvini nella penna di Roberto Gressi a pagina 10 del Corriere della Sera. Su Repubblica a pagina 13, eccoci qua, la Lega, la fronda contro Salvini anche in Veneto e in Piemonte, come scrive anche il Foglio. Qui è Gabriella Cerami, il caso appunto Lega, dopo le polemiche scatenate dal direttivo lombardo, altre critiche da Torino al nord-est. Insomma, anche la sempre prudente e regolata Lega piemontese si ribella, il malumore è trasversale e attraversa tutto il nord del Piemonte, se ne è parlato sempre poco. Ma insomma si muove anche i leghisti di piemontesi e il direttivo lombardo, dove sono volati gli stracci, ha avuto un effetto domino. Gabriella Cerami a pagina 13 di Repubblica. Ci resta il Foglio l'abbiamo segnalato, e allora lasciamo la Lega. Per quanto riguarda il centrodestra non c'è molto oggi, vi segnalo però l'analisi non certo benevola, ma interessante, su Domani, eccola qui, a pagina 7, trovate pagina 7, l'articolo di Giorgia Serughetti dedicato a Roberto Vannacci, a Futuro Nazionale, l'analisi, il vannaccismo e la crisi globale della democrazia. Il leader di Futuro Nazionale non si è inventato nulla di nuovo, le sue tesi con i temi identitari sono ereditate dai fascisti del movimento sociale. Spudorato come gli autocrati, sfrutta la fragilità delle istituzioni. E chiude questa sua analisi Serughetti scrivendo: il contesto in cui Vannacci nasce e cresce è quello di un'erosione sempre più grave degli assetti democratici nel cosiddetto Occidente, con processi di autocratizzazione in corso in molti paesi, inclusi gli Stati Uniti e il Regno Unito, come segnala il rapporto Videm. Futuro Nazionale, con la sua spudorata difesa di dottrine antiegualitarie, è più il sintomo che la causa di una grave crisi della cultura e delle istituzioni democratiche. Ciò non lo rende tuttavia meno pericoloso. Dunque, molto dura e molto questa analisi appunto di Giorgia Serughetti a pagina 7 del Domani.
Veniamo al centro-sinistra, Lega, Futuro Nazionale, centro-sinistra, sulla stampa abbiamo, eccola qua, a pagina 5 abbiamo Federico Capurso che va a incontrare, fa un colloquio con Ernesto Ruffini, l'ex direttore delle entrate, aspirante federatore del campo largo. Scendo in campo, a sinistra intesa possibile, ma Schlein e Conte pensano solo al leader. E quello, Ernesto Maria Ruffini è uno dei nomi che si fanno come possibili alternative per, come leader del campo largo rispetto a Schlein e Conte. È l'ex direttore dell'agenzia delle entrate, oggi alla guida dei comitati civici più uno. Il 10 ottobre verrà lanciato questo progetto, dice Ruffini, riunendo tutti i comitati. Serve un nuovo Ulivo. Sono passati 4 anni di governo Meloni, non è possibile che nel centro-sinistra nessuno muova un muscolo. Il cammino degli aspiranti federatori è irto di ostacoli, scrive Federico Capurso. Per questo Ernesto Ruffini, l'ex numero uno dell'Agenzia delle Entrate, oggi la guida dei comitati civici più uno, voleva muoversi con prudenza. Si è inabissato per settimane, in attesa che qualcosa si muovesse lì a sinistra, e tanto è rimasto sotto il pelo dell'acqua che qualcuno aveva pensato che l'idea di federare il campo largo, o almeno i partiti centristi, non lo attirasse più, che gli fosse sufficiente avere magari un posto sicuro da candidato nelle liste del PD. Invece lui dice di avere ancora la voglia di provare a unire e dialogare, ma solo con chi ci starà. A fine settembre, come anticipato da questo giornale, uscirà il suo nuovo libro. Poi il 10 ottobre lanceremo il nostro progetto politico riunendo tutti i comitati di più uno. Serve un nuovo Ulivo. Ma il problema, nota Capurso, è che il nuovo Ulivo devono volerlo anche gli altri. Insomma, conclude Capurso, o si sta a destra o si sta a sinistra, dice l'ex presidente dell'Agenzia delle Entrate, che poi dice che Calenda sbaglia se cerca una comfort zone in cui è a suo agio solo perché è tra chi la pensa come lui. Si deve dialogare invece con chi la pensa diversamente. E Ruffini, conclude Capurso, non è convinto del sogno di Calenda, che sembra essere quello di riesumare una sorta di patto del Nazareno, una maggioranza che oltre alle forze centriste tenga insieme Forza Italia e PD guidati da altri leader. Bisogna essere rappresentativi del paese, conclude Ruffini. Certi sogni non si fanno con i voti degli elettori. Federico Capurso a colloquio con Ernesto Ruffini, pagina 5 del Corriere della Sera. Sul Dubbio troviamo, sul Dubbio, se troviamo il Dubbio, ce l'avevamo qui, eccolo qua. Allora, sul Dubbio, pagina 2 e 3, troviamo un altro dei nomi che si va, allora, intanto, per qua dimenticavo, in realtà sul centrodestra, io prima avevo citato l'articolo di Serughetti su Vannacci, sul Domani, ma anche il Dubbio, c'è Mauro Bazzucchi, se la propaganda estrema sostituisce le promesse elettorali su tasse e stipendi, in economia i leader populisti temono il rischio boomerang, ma compensano sul versante identitario. L'inflazione non molla la presa, come certifica l'Istat, e i conti pubblici impongono sobrietà sul versante fiscale, ed ecco perché le proposte radicali si spostano su immigrazione e sicurezza, dove qua radicale non c'entra niente con il Partito Radicale, con Marco Pannella, ma insomma le proposte dure, nette della destra si spostano su immigrazione e sicurezza, perché appunto il problema sono le tasche dei cittadini e sono con quelle con cui poi andiamo sostanzialmente a votare. Questo per quanto riguarda la destra, ma invece, continuando a parlare del centro-sinistra, uno degli altri nomi che si fanno tra i possibili leader del campo largo è Silvia Salis, la sindaca di Genova, e ne scrive appunto Giacomo Puletti su pagina 2 del Dubbio: tutte le strade portano a Silvia Salis, ma lei non scioglie ancora la riserva. Silvia Salis è un nome forte in vista di una sua eventuale candidatura alle primarie del campo largo, e va aiutata e non strattonata, e a dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera, che fa il paio con quanto dichiara, con quanto ha dichiarato sulle nostre colonne dal suo vice Enrico Borghi, c'era ieri, l'intervista era ieri. L'idea che fosse proprio la sindaca di Genova la figura che i renziani avrebbero sostenuto ai futuribili gazebo per la scelta della guida della coalizione di centro-sinistra era nell'aria già da un po', ma visti i rumors su una possibile discesa in campo in prima persona dello stesso Renzi, dalle parti di Italia Viva hanno deciso di bruciare i tempi e lanciare la corsa della prima cittadina di Genova, la quale tuttavia non si scompone e non ha ancora fatto dichiarazioni pubbliche
pubbliche sulla propria volontà di compiere un passo avanti in questo senso. D'altronde, a domande precise, lei ha sempre risposto di voler fare la sindaca di Genova fino alla scadenza del suo mandato e che dunque qualsiasi voce su una partecipazione alle primarie era destituita di fondamento. E tuttavia, nota Puletti, di fronte a una chiamata alle armi diretta da parte di Renzi e Borghi, Salis non ha smentito, segno che evidentemente ci sta quantomeno pensando. Così inizia l'articolo di Giacomo Puletti a pagina 2 del Dubbio. Sul Fatto c'è Wanda Marra a pagina 4 che... Ecco, proprio a proposito di Salis, parla di fenomeni mediatici, ci risiamo, Salis pompata da giornaloni e apparatchik, insomma è una manovra di palazzo, una manovra insomma di apparato, pompata e sostenuta dai giornaloni. Come se poi i giornali contassero una cosa così tanto, ovviamente si scherza ovviamente, però è indubbio che i giornali insomma non hanno più il peso che avevano una volta, e però insomma un peso ce l'hanno ed è importante perché poi i giornali vengono letti da chi devono essere letti e quindi sono un veicolo sicuramente per parlare, discutere, confrontarsi, lanciare segnali o proposte. Insomma, per il Fatto, in questo articolo di Wanda Marra, è un fenomeno mediatico quella di Silvia Salis, e vedremo. Poi, sulla pagina, a proposito di Renzi, sempre sul Fatto, ma pagina 5, troviamo Renzi è il Vannacci del centro-sinistra, può far perdere fino al 4%. I sondaggisti sono d'accordo, in fuga gli elettori del Movimento 5 Stelle, la sovraesposizione del leader di Italia Viva è un pericolo, elettorati incompatibili, e dunque insomma potrebbe essere un boomerang quello di Renzi che si presenta alle primarie magari sostiene Salis. Questo appunto secondo questi dati che vengono riportati in questo articolo di Lorenzo Giarelli e Letizia Giostra sul Fatto. Sul Sole 24 Ore, a pagina 7, abbiamo, ecco qua, Andrea Gagliardi, che parla di Conte invece, la carta dell'antifascismo nella corsa alla leadership. Conte è andato a Sant'Anna di Stazzema e nell'orazione ufficiale per commemorare la strage nazifascista il presidente del Movimento 5 Stelle ha rilanciato anche il no al riarmo e l'impegno per la pace basato sulla diplomazia. Insomma, Conte va avanti nella sua strada, sta facendo concorrenza a Elie Schlein sicuramente, e di questo scrive Andrea Gagliardi e si pone appunto, si vuole porre come soggetto forte nella corsa alla leadership del campo largo, del centro-sinistra. Andrea Gagliardi sul Sole 24 Ore. L'ultima cosa che vi volevo segnalare era sul Giornale, a pagina 9, perché insomma si è parlato, ieri sui giornali si diceva come sia importante il ruolo dei centristi, spesso si dice, tanti ripetono, che in Italia le elezioni si vincono al centro. Beh, non è d'accordo il Giornale, se mi fa aprire la pagina, scusate, è veramente una lotta impari, eccoci qua, con le pagine che si incollano, ecco qua, l'analisi di Giuseppe Alberto Falci, smania al centro, ma sono più volti che voti veri. Si parla appunto di Ernesto Maria Ruffini, l'abbiamo visto prima su Corriere della Sera, si fanno i nomi di Matteo Renzi che fa il centrista del centro-sinistra ma non desidera morire Contiano e dunque lancia Silvia Salis, poi Luigi Maratini del Partito Liberale Democratico che dovrebbe federarsi con Calenda, Vincenzo Spadafora, ex ministro del governo Conte, oggi capo dell'associazione Primavera, che strizza l'occhio a Matteo Renzi, mentre Alessandro Onorato, alla guida di Progetto Civico, l'altra gamba centrista, lavora sotto traccia per Giuseppe Conte. Ma appunto, l'avvocato del popolo, secondo il rapporto Spin Factor per ADN Cronos, il presidente del Movimento 5 Stelle è il leader del campo largo più amato sui social. Il camaleonte Conte può sempre riciclarsi al centro, d'altro canto ha dichiarato che in passato votava De Mita. Insomma, questa smania di centro sono più volti che voti veri. Questa è l'analisi di Giuseppe Alberto Falci sul Giornale.
E sempre per quanto riguarda la politica, appunto abbiamo parlato di Sant'Anna di Stazzema, ed, che c'è stata la manifestazione ieri, lo trovate su tutti i giornali, insomma, la commemorazione della strage nazifascista, una delle più gravi stragi della Seconda Guerra Mondiale compiute in Italia. C'era anche Tajani, ed è la prima volta che un esponente del governo di centrodestra partecipa alla commemorazione di Sant'Anna di Stazzema, e di questo scrivono molti. Ci sono le parole anche importanti di Mattarella, che ha ricordato come le guerre siano tornate, e quello che è successo 80 anni fa nella Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo di fronte, i rischi ce li abbiamo di fronte ogni giorno con i conflitti attualmente in corso. È un continuo richiamo poi di Mattarella, a volte diretto, a volte più sfumato come nel suo stile, ma ai valori su cui si è costruita la nostra Repubblica, che vanno sempre difesi. A proposito di Sant'Anna di Stazzema, perché l'antifascismo non è solo memoria, è il titolo dell'articolo di Michela Ponzani, del commento che inizia a pagina 1. La memoria non è nostalgia o rituale ricordo dei morti, ma un atto di responsabilità per i vivi e di liberazione. È il presidente Sergio Mattarella a ricordarlo, 82 anni dopo la strage di Sant'Anna di Stazzema, e non è un caso che la Repubblica Italiana abbia scelto un calendario civile chiamato a custodire non un semplice elenco di date, ma la sua profonda identità. Scegliere cosa commemorare e cosa dimenticare è un atto di politica della memoria che rievoca pezzi di storia altrimenti dispersi nell'oblio del tempo, e suona la sveglia finale a chi vorrebbe distorcere o manipolare il passato. Se ne è ricordato finalmente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, primo esponente di un governo di destra a salire sulle colline di sangue di Sant'Anna di Stazzema. Così inizia nella prima pagina di Domani l'articolo di Michela Ponzani, che poi prosegue nelle pagine interne e conclude dicendo: forse la sinistra ha capito che bisogna smetterla di commemorare l'antifascismo come un feticcio di maniera, e bisogna iniziare a rivendicarlo anche con un certo orgoglio, come la pagina più bella della Meglio Gioventù d'Italia. Anzi, questa è la domanda che fa, non Michela Ponzani, non è forse la sinistra, no, dice domanda, forse l'ha capito la sinistra, il guanto di sfida è dunque sul piatto, e se fosse proprio l'antifascismo, ovvero la radice della nostra Repubblica, il fronte su cui combattere la prossima battaglia elettorale per tornare a vincere, non è sbagliata questa considerazione, ma appunto l'antifascismo non come un feticcio di maniera, ma come la pagina più bella della nostra storia, da non solo ricordarlo, ma rivendicarlo anche con un certo orgoglio. Michela Ponzani su Domani. Naturalmente l'altra questione che tiene banco nella politica, nel scontro, nelle polemiche olimpiche, è quella dei migranti. Anche qui ci sono tanti gli articoli, anche perché non prosegue lo scontro con la Germania. Non si attenua, vediamo se ci sarà una terza puntata di quello con la Spagna. C'è la questione, la minaccia di un altro arrivo in massa a Ceuta, la questione migranti che viene utilizzata poi in Italia, ma non solo, nella politica interna, anche in vista delle elezioni che ci saranno a breve o più in là, ma comunque in un tempo non lontano. Intanto oggi l'audizione al comitato Schengen di Piantedosi, del ministro Piantedosi a San Macuto, e naturalmente Radio Radicale ve ne darà conto, in attesa di scoprire se il giorno di Ferragosto sarà un'altra apocalisse migratoria a Ceuta, cosa di cui ci si può al momento ragionevolmente dubitare. Si può soltanto attendere per capire come se la caverà invece il governo italiano con le prossime mosse sullo scacchiere della guerra diplomatica e di nervi e delle propaganda incrociata europea in corso. Così scrive uno degli editoriali, dei tre editoriali a pagina 3 del Foglio. Il compito non semplice ricade oggi soprattutto sulle spalle del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Mentre la tensione con Madrid resta alta, la giornata di ieri si era aperta con un peggioramento del meteo sulla rotta tedesca, e trovate su tutti i quotidiani appunto
che non si attenua la tensione con Berlino. Berlino ha nei giorni scorsi confermato la decisione di espellere i migranti dublinanti verso l'Italia come previsto dagli accordi. Anzi, il portavoce del ministro dell'interno tedesco ha detto: siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma. Infatti, ha spiegato, Berlino e Roma già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Nell'autunno 2025 abbiamo chiuso gli accordi bilaterali con l'Italia e la Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del sistema europeo comune d'asilo a giugno 2026. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha smorzato le polemiche, non credo ci sia un problema, ma ha tenuto il punto sul tema delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti. In questo clima incerto, conclude questo editoriale del Foglio, oggi Piantedosi sarà in audizione a San Macuto davanti al Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, a spiegare come proceda il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'amica, cioè l'amica tra virgolette, Mette Frederiksen, cioè la premier danese, ha ribadito al Parlamento di Copenaghen la propria visione, ma senza forzature. Starà al governo italiano, anche facendo tesoro delle recenti parole del Quirinale sul rispetto dei migranti, cercare una linea che, pur tenendo conto degli ovvi problemi elettoralistici, non peggiori i rapporti europei senza peraltro portare risultati utili. Questo editoriale sul Foglio riassume un po', insomma, tutti i temi oggi sul piatto dal punto di vista appunto delle migrazioni, le ricadute anche in politica. Sul tema anche di questo asse inedito tra la nostra Presidente del Consiglio Meloni di destra, a capo di un governo di centrodestra, e la Premier danese Frederiksen invece di centrosinistra, segnalo a pagina 1 del Riformista, in prima pagina, Fabrizio Tassinari, il lato oscuro del nuovo paradigma migratorio. La morale per l'Italia e per l'Europa va oltre la teoria del ferro di cavallo dove destra e sinistra finiscono per toccarsi. Tassinari parla appunto di questo asse Meloni-Frederiksen. Riguarda cosa accade quando la politica scende a compromessi per restare al potere invece che assumersi le responsabilità di scelte difficili. I politologi usano l'espressione andare in Danimarca come sinonimo di buon governo. La domanda per noi è se ne valga davvero la pena. E è articolato, insomma, questo articolo che vi consiglio di leggere perché fornisce ulteriori spunti di riflessione. Sul Corriere della Sera, eccolo qui a pagina 8, pagina 7, ma io voglio la 8, che è quella, eccola qua. Si parla della Germania. La Germania, sorpresi dal clamore, faremo le espulsioni verso l'Italia. E Tajani che dice: non credo che ci sia un problema. Il piano di 5 paesi europei per un hub in Uganda. Comunque, sulla questione dei rapporti tra Italia e Germania, poi le trovate poi su tutti i giornali, anche la posizione del nostro governo con Meloni, il nostro governo che ribadisce che bisogna risolvere anche la questione delle ONG tedesche. Poi su Repubblica, pagina 7, abbiamo Roma offre un accordo, nessun braccio di ferro, ma la somma la deve restare lì. Vi segnalo questo articolo perché ieri c'era l'articolo di Mastrobuoni che raccontava la storia di Abdirizak Varsameh, che è un caso tra Italia e Germania, e Roma appunto offre un accordo, nessun braccio di ferro, però Abdirizak deve rimanere in Germania. L'ipotesi di uno scambio: in Germania rimangono tanti dublinanti quanti sono gli irregolari sbarcati da noi con le ONG tedesche. Interessante questo, e c'è appunto questo retroscena di Lorenzo De Cicco. Ma c'è anche sulla Repubblica un articolo molto interessante, perché Rabat e Madrid blindano Ceuta, Melilla può riservare sorprese. Insomma, il Marocco si blinda, Madrid rassicura, a Ceuta sono arrivati la ministra della difesa Margarita Robles e un team della Commissione europea, oggi sbarca anche il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Insomma,
Se Rabat e Madrid rassicurano che tutte le forze sono state messe in campo per evitare che si ripetano i fatti di Ceuta, invece la pressione per l'altra exclave a 400 km a est, Melilla, e il suo Diquesur, l'area che fa da confine terrestre e marittimo nella zona meridionale della città autonoma, dove soltanto dopo il 30 luglio è iniziata l'installazione di recinzioni provvisorie per separare l'exclave dal porto marocchino di Beni Ensar, ed è considerato il punto debole, e nonostante la Spagna abbia rafforzato il dispositivo di sicurezza, si tema possa essere preso d'assalto, mentre la maggior parte delle forze saranno concentrate altrove. Questa è la situazione sul il campo. Tra l'altro, visto che siamo qua, siamo su queste pagine di Repubblica, c'è il corrispondente Antonello Guerrera da Londra. Il premier britannico Andy Burnham sfida sui richiedenti asilo, li manderò dove vivono i ricchi. Il piano del premier britannico dopo le proteste nell'Oxfordshire, anche le aree più benestanti devono fare la propria parte. E quindi vedete come il tema dell'immigrazione rientra in tutte le questioni, poi ci sono declinazioni nei vari paesi a seconda anche delle situazioni interne. Sulla stampa, pagina 10, a proposito di Ceuta, se non sbaglio, no, a proposito, Eleonora Camilli, a proposito del piano europeo sulle migrazioni e l'asilo, sono le prime verifiche sul sistema d'asilo comunitario, che è stato da poco entrato in vigore. Così le nuove norme si fermano nei tribunali. Dalla Sicilia a Trieste, stop alle procedure veloci. Per cui, appunto, oltre poi quello che viene detto nei discorsi politici, nelle polemiche, però poi c'è la realtà. E allora, screening troppo veloci, procedure realizzate in zone non ancora designate, traduzioni mancanti, obbligo di dimora considerato illegittimo. A 2 mesi dall'entrata in vigore del Patto Europeo per le Migrazioni, il 12 giugno scorso, arrivano già le prime decisioni dei tribunali italiani che stanno disapplicando la nuova normativa comunitaria. L'ultimo caso, ieri a Bologna, il tribunale ha considerato illegittima l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera a un migrante proveniente dal Bangladesh, paese considerato sicuro secondo la lista stilata dalla Commissione europea. E sicuramente questa questione dei tribunali che poi devono applicare, ma finiscono per disapplicare il patto, perché evidentemente riscontrano delle anomalie, diventerà anche questo, vedrete se non diventerà anche questo un terreno di scontro, di polemica e di attacco anche ai magistrati che fanno politica. Le abbiamo già sentite in altri momenti, cose del genere, proprio sul tema dell'immigrazione, proprio a causa degli hub in Albania. Sempre su questo, ma sulle ripercussioni poi politiche che ha la questione delle migrazioni sulle politiche interne dei paesi dell'Unione Europea, vi segnalo Emilio Minervini a pagina 4 del Dubbio: l'ombra di Ceuta spezza l'Europa, tutti contro tutti. Copenaghen annuncia la chiusura delle frontiere in caso di una nuova crisi migratoria nell'exclave spagnola, mentre Berlino tira dritto sulle espulsioni verso l'Italia. E lo scriveva sempre proprio sul Dubbio Paolo Delgado ieri, se non ricordo male, o l'altro ieri, che diceva: attenzione, guardate che sull'immigrazione e con le scadenze elettorali che abbiamo di fronte nei prossimi mesi avremo un tutti contro tutti. E a proposito tra paesi dell'Unione Europea, che certo non fa bene al futuro dell'Unione Europea, a proposito di elezioni, e non solo in Italia, vi segnalo pagina 1, sulla prima pagina del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, populisti in ascesa, quando collassa il centro, a populista e mezzo, si ridurrà davvero a questo continuo rilancio il canone della competizione fra una sinistra che ha smarrito il buonsenso del riformismo e una destra sempre più insofferente ai lacciuoli dello Stato di diritto? L'esito delle recenti primarie democratiche in Michigan è una campagna che suona per tutti i liberal democratici d'Occidente, a competere a novembre per un seggio da senatore contro il repubblicano convertito al trumpismo Mike Rogers sarà Abdul El Sayed, un musulmano praticante che sostiene posizioni molto radicali anche contro il proprio stesso partito, da lui definito corrotto. Ed è interessante l'articolo di Goffredo Buccini, perché parla appunto degli Stati Uniti, ma
Dall'America all'Europa, la democrazia lascia il campo libero ai populisti, vuoto al centro, avanzano gli estremi. È un declino strutturale questo? Forse, ma può anche darsi che il sistema abbia solo bisogno di ricalibrarsi e cambiare ciclo, ritrovando sintonia con i cittadini. E a proposito delle elezioni negli Stati Uniti, anche qui segnalazione è quella di Alexander Stille su Repubblica. L'articolo inizia a pagina 1 e prosegue poi a pagina 10, eccolo qua. Socialisti o moderati, il bivio dei Dem statunitensi. La nuova sinistra americana è prigioniera di un paradosso: gli elettori premiano i candidati con rabbia e coraggio, ma sono i più radicali del cittadino medio. Insomma, è molto lungo, non ho tempo adesso di leggerlo, però si lega, secondo me, questo articolo di Alexander Stille a quello di Gonfredo Buccini su Corriere della Sera. Cioè, quello che sta succedendo nel campo democratico è una cosa che deve interessa anche i nostri socialdemocratici in Europa, in Italia, insomma, i nostri del centro-sinistra, poi ovviamente ogni paese ha le sue declinazioni, e dovrebbe farci riflettere anche sul futuro. Da questo punto di vista, sul dubbio, a pagina 4, trovate Daniele Zaccaria, primarie, democratici americani sempre più divisi, sfida esistenziale, socialisti moderati. Non c'è stata l'ondata socialista, ma anche il ritorno al disciplinato centrismo che auspicavano molti dirigenti nazionali. Le primarie democratiche in Minnesota, Wisconsin e Connecticut fotografano un partito diviso in due, ancora alla ricerca di una linea politica chiara dopo la terribile sconfitta del 2024. Ma in ogni caso le elezioni di midterm sono alle porte e si vota a inizio novembre. Nonostante le divisioni e il confronto acceso sull'identità del partito, i Dem partono favoriti, quasi certi di ottenere la maggioranza alla Camera. In attesa di sciogliere i propri nodi ideologici e di profilare la candidatura alle presidenziali del 2028, i Dem per il momento possono approfittare del calo di popolarità dell'amministrazione Trump, tentando di sfruttare una ponderata combinazione delle loro due anime: candidati esperti capaci di rassicurare gli elettori, ma sufficientemente progressisti sulle questioni economiche da intercettare il malessere delle classi popolari. Poi sul manifesto, Sulle primarie negli Stati Uniti, il manifesto ci fa il titolo principale: ombre rosse, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista funzionale, tra l'altro la riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. C'è l'analisi di Guido Moltedo che parla appunto dell'America di oggi: una strategia di forza uguale e contraria a Trump. Dirsi liberal non tanto tempo fa era il massimo di sinistra compatibile in un partito prevalentemente centrista, dirsi socialist era eresia concessa al massimo a un vecchio combattente come Bernie Sanders, peraltro formalmente indipendente, ma le primarie del 2026 cancellano quell'epoca. Poi tra l'altro sul manifesto, a proposito di apriamo una parentesi sugli Stati Uniti, uno Stato dopo l'altro, la scalata socialista non è un fuoco di paglia, il titolo dell'articolo di Marina Catucci, ma il manifesto segnala anche la repressione rispetto alla sinistra, ai fiancheggiatori comunisti come li ha indicati Marco Rubio, sindacati, sindaci, deputati, un'esplosione di iscritti al movimento guidato di Bernie Sanders, la guerra ai progressisti è già in atto, culminata nel summit globale antifascisti voluto da Trump. L'articolo di Luca Celada che intervista Suzanne Adeli della National Lawyers Guild. Su Libero invece a pagina 14, eccolo qua, a pagina 14 il tono è naturalmente completamente diverso. Dem e guerra, cioè, mentre altri giornali analizzano quello che sta accadendo in maniera appunto analitica per cercare di capire cosa sta succedendo tra i democratici degli Stati Uniti, per Libero invece lo fa Matteo Legnani, liquida Dem e guerra fra bande, sconfitta la rossa Hong, stop ai socialisti in Wisconsin, avanzati in Minnesota. Insomma, c'è una guerra per bande, non un partito che si sta delineando la sua linea in vista delle scadenze elettorali. Qua poi mi ero segnato un articolo sempre in tema di elezioni, ma non ricordo, abbiate pazienza, perché
Questa è una segnalazione che riguarda i sistemi elettorali. In Italia c'è il dibattito sulla legge elettorale. A pagina 4 del Domani, Gianluca Passarelli: il ballottaggio è soltanto una truffa politica. Il doppio turno nazionale non esiste in nessun sistema parlamentare al mondo, è utilizzato infatti soltanto nelle forme di governo ove si elegge una carica monocratica, ossia il Presidente della Repubblica, e pertanto nei sistemi semipresidenziali o presidenziali. La proposta di un'eventuale adozione di un sistema elettorale con doppio turno nazionale per le elezioni del Parlamento italiano è perniciosa ed errata, nonché politicamente truffaldina. Poi Gianluca Passarelli spiega il perché e conclude ricordando che è bene rammentare che i sistemi elettorali non hanno dei pregi o dei difetti intrinseci, vanno sempre orientati allo scopo, inseriti in una discussione ampia e articolata. In questo caso lo spauracchio del ballottaggio è solo funzionale a un disegno politico per disarcionare per via normativa le strutture politiche delle due coalizioni oggi in competizione. Ecco perché mi ero segnato questo articolo, perché appunto è una questione che è al centro del dibattito politico in Italia. Dobbiamo andare molto velocemente, vi segnalo sulla prima pagina del Messaggero e del Mattino l'editoriale di Paolo Pombeni: il rischio delle promesse elettorali, la battaglia politica ha ormai imboccato la via del confronto per vincere le prossime elezioni vaticinate per la primavera, una volta superato il famoso requisito di una durata della legislatura che consente il suo computo per la pensione dei parlamentari. Non c'è da scandalizzarsi per la cosa in sé, ma insomma ciò che preoccupa è una spinta crescente a ridurre il confronto tra le forze politiche ad una competizione di slogan, di mantra e di reciproche accuse strumentali, scrive Pombeni sul Messaggero e sul Mattino. Su Avvenire, a pagina 1... qui cambiamo argomento adesso, ma è una cosa che riguarda sempre la politica interna italiana, insomma i Campi Flegrei. Non distogliamo lo sguardo da Pozzuoli, è l'invito insomma, che viene da Maurizio Patriciello nel suo editoriale su Avvenire. Per quanto riguarda invece le questioni internazionali, parlavamo appunto di Ceuta dal punto di vista delle migrazioni, ma c'è un'altra questione che viene indicata per esempio dal Foglio a pagina 1. Eccolo qua: vogliamo Ceuta e Melilla, Rabat, cioè il Marocco rivendica le exclavi, invece sono spagnolissime, replica Madrid. Dunque dietro tutta la questione dei migranti c'è anche lo scontro tra Rabat e Madrid, appunto su la Ceuta e Melilla, e questa è una questione da tenere sotto controllo, e di questo parla anche sul Manifesto, me l'ero messo da qualche parte, eccolo qua, sul Manifesto, a pagina 6, vi chiedo scusa, ho sbagliato, eccolo qua, sì, Ceuta, l'attesa della seconda ondata provoca lo scontro col Marocco, e Luca Oggioni a pagina 6 del Manifesto. E invece su Repubblica, a pagina 6, ecco qua. Ve l'avevo già segnalato: Rabat e Madrid blindano Ceuta, Melilla può riservare sorprese. Insomma, come vedete, poi al di là della migrazione c'è lo scontro anche su altre questioni, e la migrazione anche qui diventa, i migranti restano un po' in mezzo alla questione. Dobbiamo andare abbastanza veloci perché il tempo scarseggia. Vi segnalo sull'Ucraina, la guerra si combatte sui porti del Mar Nero, e allora vi segnalo due articoli, il Corriere della Sera, pagina 12, la battaglia dei porti del Mar Nero, ma Vance frena i raid ucraini, da Washington stop agli attacchi contro le petroliere dello scalo russo di Novorossiysk, dall'inviata Marta Serafini a Odessa, che poi intervista anche la ministra di Kiev Ferchuk, così siamo un banco di prova a proposito della guerra, della questione dei porti parla anche Nicole Flammini sul Foglio. Gli americani chiedono a Zelensky di limitare alcuni attacchi nel Mar Nero, le condizioni poste da Kiev, perché è proprio sui porti ed è un fronte. Noi tendiamo a guardare il fronte terrestre, invece la questione dei porti è molto importante.
Come ieri ricordavamo com'è la questione degli stretti, e quindi se Hormuz, guardiamo ad Hormuz, ma non ci dimentichiamo anche Bosforo e Dardanelli, e dunque anche il ruolo della Turchia. Per quanto riguarda il Medio Oriente, qui sono molti gli articoli, su Repubblica, a pagina 17 c'è un articolo di Fabio Tonacci che parla del supporto che le forze armate israeliane danno ai coloni contro i palestinesi, ed è un lungo report, viene appunto, si parla appunto in particolare di due famiglie palestinesi assediate in Giordania e con militari che pregano insieme ai coloni. Sull'Osservatore Romano in prima pagina c'è una questione, perché parliamo appunto di, ci dimentichiamo di Gaza, non, la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata, c'è un'emergenza per la crisi idrica, oltre la metà degli abitanti della striscia dispone di meno 6 litri di acqua al giorno. La denuncia viene da Farhan Haq, che è stato il vice portavoce delle Nazioni Unite, e viene riportata appunto in prima pagina

comunità ebraiche italiane. Sull'avanzata dell'antisemitismo, insomma, c'era l'altro ieri, avevo visto anche altri articoli che purtroppo non avevo avuto il tempo di segnalarvi. Vi segnalo anche che trovate sia sul Tempo che sulla Verità, ma io volevo prendere la prima pagina del Tempo. Ci sono articoli che riguardano il rapporto Gaza-Geno-Lai, il gioco di parole, cioè Geno-Menzogna. Infatti ecco perché il genocidio a Gaza è una menzogna. Ne parlano sia il Tempo che la Verità, che parlano appunto di questo rapporto, che sostiene che pubblicato nei giorni scorsi da una quarantina di ONG, che raccoglie in 8 capitoli gli elementi con cui si confuta l'accusa di genocidio ai danni dei palestinesi mossa contro Israele. C'è la cronologia delle accuse, la definizione giuridica, i giornalisti legati ad Hamas, le immagini di fake, i civili utilizzati come scudi umani dai terroristi e poi gli aiuti, eccetera, eccetera, eccetera. È sicuramente da una questione che va studiata con attenzione, magari uscendo dalle logiche di parte, cercando di capire dove sta, appunto, come sta la realtà. E però non scordiamoci che poi, come continuo a ripetere, come ho ripetuto in questi giorni, poi dietro tutto questo ci sono le persone, e in questo momento, come scrive appunto l'Osservatore Romano, a Gaza c'è emergenza per la crisi idrica. Vi volevo segnalare in chiusura, purtroppo l'ho messo alla fine, ma mi ha preso perché sul Dubbio c'è una intervista di Valentina Stella a Claudio Giostra, e a pagina 8 parliamo di giustizia. Le linee guida del CSM sulla tutela della reputazione sono in teoria giuste, ma inattuabili. Serve un authority che sanzioni chiunque violi la presunzione di innocenza. Il professor Glauco Giostra, emerito di procedura penale alla Sapienza di Roma, è stato tra l'altro presidente della commissione di riforma dell'ordinamento penitenziario. Valentina Stella lo intervista appunto su queste norme, e Giostra però punta il dito in particolare sulla responsabilità degli organi di informazione e anche su un uso distorto dell'informazione giudiziaria. Adesso non ho tempo di leggervi l'intervista, però ve la segnalo perché Giostra pone dei problemi che dovremmo porci noi che facciamo informazione, soprattutto quando trattiamo cose delicate come appunto l'informazione giudiziaria, che riguarda poi processi, procedimenti giudiziari, e riguarda anche il carcere. Mi resta da lasciare alcune segnalazioni. Si parla molto di Etna, delle eruzioni di questi giorni, i disagi a Catania, il blocco dell'aeroporto, ed è una situazione che sta creando disagi e danni economici enormi, e ovviamente ci si domanda, la domanda viene intanto se ci sono, perché non viene mai fatto nulla, perché comunque il vulcano è lì ed è continuamente attivo, e quindi qualcosa bisognerebbe anche pensare a queste crisi ricorrenti. Poi naturalmente più in profondità ci si potrebbe domandare perché è stato costruito un aeroporto proprio lì e non da un'altra parte, ma ormai però intanto qualcosa bisognerebbe fare. E a proposito di Sicilia, vi segnalo su Repubblica, Manifesto e Sole 24 Ore articoli che riguardano le nuove questioni attorno al ponte sullo stretto. Ci sono delle dove vi volevo almeno segnalare di che cosa si tratta, perché è interessante, visto che poi la questione dello stretto sarà uno degli argomenti di campagna elettorale, ed è una questione su cui batte molto il leader della Lega, Salvini, ne fa un punto qualificante e sicuramente lo utilizzerà. Ma appunto ci sono i nuovi rilievi sui rischi sismici e geologici, il progetto va cambiato, in 353 pagine il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, però molte prescrizioni, serviranno mesi perché il piano sia in regola. E questo appunto io l'ho trovato su Repubblica, il Manifesto, sul Sole 24 Ore questa notizia. Poi naturalmente c'è la questione della siccità, e anche qui ne scrive Adriano Sofri a proposito dei fiumi dei laghi del nord, ma la sua piccola posta è dedicata proprio a questo oggi, con il suo consueto stile.

Poi anche sul Domani c'è Francesca Ciancio che fa il reportage dal Po abbandonato, viaggio nel Delta tra caldo e granchi blu, siccità, nuove specie e ricambi generazionali minano il patrimonio, ma non serve la museificazione, senza uomo l'ecosistema muore. E perché vi cito in questi giorni le questioni che riguardano il clima? Perché riguardano. Poi toccano l'economia, perché significa, cioè il cambiamento climatico è anche un cambiamento dell'ambiente in cui viviamo e questo ha delle ripercussioni economiche pesanti che dovremmo considerare. Infine c'è la questione degli ovuli, del congelamento degli ovuli. Ci sono diversi interventi come quello per esempio di Michela Marzano su Repubblica a pagina 9, si parte dal caso di Alexandria Ocasio-Cortez, la leader politica, l'esponente politica americana, che ha fatto congelare i suoi ovuli. La voglia di maternità è l'ultima battaglia sul corpo delle donne, è il titolo del commento di Michela Marzano a pagina 9 di Repubblica. Smettiamo di giudicare le loro scelte, la politica inizia a occuparsi del mondo nel quale si diventa madri. Su Domani, a pagina 12, c'è Francesca Fulghesu, Le donne, la maternità difficile, la scelta di Ocasio-Cortez, perché congelare gli ovuli non rimuove i veri ostacoli. Poi, naturalmente, sui giornali della destra giudizi negativi, come gli articoli negativi, come quello di Fausto Cariotti su Libero. E a proposito di donne, perché queste non sono discussioni agostane, sono discussioni importanti, insomma. E allora vi segnalo a pagina 11 del manifesto il confronto, la questione della piscina riservata alle donne. Anche qui vengono messe a confronto due posizioni diverse, quella di Giuliana Sgrena, che dice che una piscina per donne ghettizza, non libera, le donne musulmane potranno andare in piscina, mentre nella vita quotidiana resteranno recluse nel focolare domestico senza nemmeno conoscere l'italiano. E Renata Pepicelli, che invece risponde: non restringiamo lo spazio, non restringe lo spazio di libertà, lo allarga. Il femminismo ha combattuto perché il corpo delle donne cessasse di essere terreno di imposizioni, uno spazio scelto rende accessibile ciò che prima non lo era. E a proposito di donne, allora chiudo con una segnalazione che riguarda una donna. Andiamo a pagina 14 del Domani. Al femminismo come ricerca di ascolto, quello che Sibilla Aleramo già sapeva, Sibilla Aleramo, nata 150 anni fa, l'articolo di Adriana Colzi, la scrittrice marchigiana, nata il 14 agosto del 1876, ha scritto per conoscersi, incarnando l'espressione il personale politico. Una donna può essere il suo capolavoro, può essere considerato uno dei primi romanzi femministi italiani che fotografa la situazione a inizio Novecento. Arianna Colzi a pagina 14 su Domani. Con questo abbiamo fatto le 9, dunque ci fermiamo qui anche oggi per Stampa e Regime. Ci risentiamo domani mattina alle 7:35.

0: Radio Radicale 9 in punto, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Roberto Spagnoli, ora è il momento del nostro notiziario mattutino, un ringraziamento in regia a Carmine Corvino, un saluto da Gabriele Rossi in studio. I temi di oggi, la campagna Agosto in carcere del Partito Radicale, poi la politica italiana con l'audizione di questo pomeriggio del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Comitato Schengen e la situazione esteri, lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e infine la guerra in Ucraina. E allora, prosegue l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni, delle delegazioni radicali che si stanno recando nelle diverse strutture detentive nel territorio italiano. Abbiamo in collegamento con noi in diretta Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Buongiorno Irene.
1: Buongiorno.
0: Allora, qual è un primo bilancio di questo Agosto in carcere?
1: Beh, allora, intanto diciamo che il bilancio noi lo facciamo tutto l'anno, nel senso che il Partito Radicale, come è noto, non dedica soltanto il mese di agosto alle visite in carcere, ma è un lavoro costante che facciamo da decenni. Il mese di agosto è consuetudine e diciamo si effettuano le visite, ma diciamo se dobbiamo parlare di bilancio, parliamo sicuramente di un bilancio negativo che ci portiamo avanti da tanto tempo, perché è chiaro che nei mesi estivi tutto si amplifica, diciamo le condizioni sono condizioni di detenzione spesso degradanti, umilianti, non solo per chi vive in carcere ma anche per chi ci lavora in carcere, quindi non solo per chi sconta una pena ma anche per chi invece, e mi riferisco ad esempio agli agenti di polizia penitenziaria, ai direttori, agli educatori, a tutti coloro che gestiscono e lavorano all'interno di queste strutture. Quindi è chiaro che il caldo sicuramente non aiuta, abbiamo visto persone dormire per terra, persone buttare i secchi d'acqua nei pavimenti per rinfrescare, abbiamo visto la malattia psichiatrica che è anche noto che nei mesi estivi, durante il caldo, molte situazioni di disagio psichiatrico si esasperano e questo sicuramente ha portato anche ad alcune situazioni molto gravi in alcuni istituti dove ci sono state delle rivolte, in altre ci sono state dei suicidi, in altre ancora appunto dei detenuti che hanno tentato il suicidio. Devo dire che è quasi quotidiano questo aspetto, si registra in tutte le carceri, sono tantissimi i detenuti che compiono atti, gesti di autolesionismo e tentano il suicidio per porre fine in qualche modo a una vita che all'interno di questi luoghi diventa una vita di sofferenza, di penitenza che va oltre la pena che ha inflitto il giudice e diventa spesso una pena doppia dovuta alle condizioni di vita che purtroppo lo Stato non riesce a garantire, il legislatore questi decenni non è riuscito mai a prendere un provvedimento strutturale affinché in qualche modo le carceri potessero essere riformate, e quindi di conseguenza ci ritroviamo di fronte a una situazione che necessariamente va cambiata, ed è anche questo il lavoro che il Partito Radicale sta cercando di fare, elaborando degli atti, delle proposte affinché possano essere in qualche modo raccolte dalla politica, perché diciamo che se non si legifera, se la politica tutta non fa un passo nella stessa direzione, noi continueremo ad ascoltare, a sentire promesse vane che ci arrivano, come quelle di dei tossicodipendenti fuori dal carcere, che negli intenti, nelle comunità, che negli intenti è anche un provvedimento positivo, ma poi ci scontriamo col fatto che non ci sono comunità, che le regioni a macchia di leopardo, alcune funzionano sul fronte sanitario, altre no, e quindi ci sono regioni dove non esistono proprio delle strutture, ad esempio a doppia diagnosi, che sono quelle strutture che occorrono oggi più che mai, proprio perché la popolazione carceraria per una buona parte è composta da persone che hanno delle dipendenze ma anche del disagio psichiatrico, quindi da questo punto di vista spesso ci ritroviamo a dover cercare, a dover individuare, almeno chi lavora in carcere, a dover individuare delle strutture e ci si rende conto che magari esiste solo quella per tossicodipendenti, ma se si trova il detenuto che ha anche un disagio psichiatrico, quella comunità non lo accoglie. E siccome registriamo anche nelle visite che si stanno facendo questo alto numero, direi che forse se c'è una caratteristica, diciamo, di questi ultimi 10-20 anni è questo, il cambio della popolazione, diciamo, che si registra sempre più malata, sempre più con disagio, quindi con necessità e urgenze di cure più che di custodia, diciamo, perché è inutile chiudere i detenuti nelle sezioni e lasciarli chiusi dentro una cella, perché poi quando scatterà il momento di uscire, quelle persone non saranno certamente riabilitate, pronte per entrare nella società, ne usciranno esattamente se va bene come sono entrate, ma io credo anche molto peggiorate, perché noi abbiamo anche paradossalmente situazioni dove le persone più fragili, quelle più difficili, quelle che sono in cura metadonica o, diciamo, anche psichiatrica, molto spesso sono quelle, a volte non aderiscono al trattamento, altre volte aderiscono ma non c'è il personale per fornirgli il trattamento, e quindi ci ritroviamo di fronte a persone che spesso passano anche tutta la giornata chiuse dentro le sezioni a pensare, a volte, troppo spesso purtroppo, come evadere da questi luoghi, quindi togliendosi la vita, e questo io credo sia veramente un fallimento dello Stato, e credo che le persone più fragili, che appunto sappiamo già guardandole in faccia e parlandoci per pochi minuti, si riesce facilmente a capire che quelle persone non resistono a queste innanzitutto chiusure dentro una cella per troppe ore, e non resistono poi a tutto quello che il carcere non ti offre, cioè il carcere non ti offre niente oggi, quindi chi ha gli strumenti, chi è in grado di sopravvivere resiste, ma essendo una popolazione appunto molto molto fragile, basta niente per potersi poi abbattere, anche capita spesso, ho visto, diciamo, raccogliendo un po' di dati, che molto spesso proprio le persone che tentano il suicidio o che riescono in questo intento, se si va a vedere, diciamo, di storia delle loro esistenze, ci si rende conto a volte che capita che magari hanno fatto un colloquio con la fidanzata, e quindi la paura di perdere un affetto, oppure un litigio con la famiglia, oppure una risposta negativa da parte della magistratura di sorveglianza, capita spessissimo che la delusione, diciamo, magari per una mancata liberazione, ecco, è a volte proprio la spia che porta spesso i direttori più consapevoli e più attenti a come dire, mettere in osservazione questi soggetti e quindi tutelarli dall'alto rischio suicidario. Altre volte questo purtroppo non accade, anche perché sono tantissime le persone negli istituti, spesso non ci sono più neanche i posti letto, quindi e allora succede che queste persone insomma crollano in un attimo, perché sono persone che avrebbero bisogno di costante attenzione, di cure, di coltivare anche maggiormente gli affetti, e invece tutto questo purtroppo il carcere non lo offre. Quindi il lavoro del Partito Radicale non è un lavoro, diciamo, che si svolge soltanto nel mese di agosto, è un lavoro politico che facciamo da decenni e che sicuramente, diciamo, le visite in questo mese di luglio e di agosto che i dirigenti del Partito Radicale, i militanti stanno svolgendo, sarà sicuramente un materiale utile nei prossimi mesi per le proposte che diciamo stiamo con il segretario del Partito Radicale elaborando, proprio per poter fornire anche alla politica delle proposte, delle soluzioni. Poi chiaramente spetterà, come sempre, alla politica raccoglierle oppure no, ma in questo è necessario farlo creando dei coordinamenti, creando delle reti, diciamo, di quella comunità penitenziaria che appunto è in sofferenza.
0: Grazie mille allora di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, per essere stata con noi, e vi ricordiamo che le visite proseguiranno anche nella giornata di oggi. A Riberto Grifoni si recherà presso la struttura carceraria di Teramo e ve ne daremo conto nel corso della giornata. Passiamo ora alla politica. Oggi pomeriggio alle 14.30 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferirà al Comitato Parlamentare Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Radio Radicale naturalmente trasmetterà in diretta questo importante appuntamento, ma per trattarlo e trattare proprio la situazione tra Italia e Spagna abbiamo in collegamento in diretta Simone Paoli, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università di Pisa. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, facciamo il punto della situazione proprio riguardo a quello che andrà a trattare oggi il ministro Piantedosi, sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta e cosa rappresenta per Schengen e per i rapporti tra Italia e Spagna, ma e per tutta l'Europa.
2: Oggi in realtà appunto si terrà un'importante audizione presso il Comitato Schengen e Piantedosi dovrà fondamentalmente dare conto della scelta che il governo italiano ha compiuto, che è la scelta di sospendere il Trattato Schengen rispetto alla Spagna, come risposta all'afflusso imponente di immigrati irregolari che è avvenuto dal Marocco, e quindi dovrà anche spiegare non solo le ragioni ma anche le prospettive di questo, che non è soltanto una scelta tecnica, ma che è una scelta politica che riguarda i rapporti tra importanti paesi mediterranei, di solito soltanto alleati, e più in generale le prospettive di Schengen, perché i radiospettatori sanno, a questo ha fatto seguito anche una controritorsione da parte della Spagna che in qualche modo ha messo in discussione più in generale anche il valore della solidarietà sulla quale poi il trattato di Schengen, il sistema Schengen si basa.
0: Ma professore, ci sono stati precedenti di questo tipo prima di questo scontro tra Italia e Spagna all'interno dell'area Schengen?
2: Allora, tra Italia e Spagna la verità no, nel senso che è piuttosto normale, le sospensioni di Schengen sono piuttosto normali, insomma lei deve pensare che circa 30 anni in cui l'area Schengen esiste dal 1995, l'Italia è entrata nel 1997-98, sono avvenute circa 500 sospensioni dell'accordo di Schengen e tuttora sono in corso svariate sospensioni dell'accordo di Schengen motivate di volta in volta da eventi internazionali oppure la necessità di garantire sicurezza o appunto in presenza di particolari minacce all'ordine pubblico. tra Spagna e Italia, per la verità, non ci sono mai state azioni di questo tipo. L'Italia ha imposto dei controlli, delle sospensioni, soprattutto per quanto riguarda la Slovenia, nei casi appunto di aumento del transito attraverso la rotta balcanica, e l'Italia a sua volta ha subito molto spesso delle sospensioni da parte dell'Austria, da parte della Francia. Questo è per molti versi un inedito. E l'altro aspetto inedito è più che quello dell'Italia, scelta della Spagna, cioè probabilmente la prima volta nella storia di Schengen che una sospensione dell'accordo non viene decisa sulla base di una vera o presunta minaccia alla sicurezza, ma esplicitamente come una ritorsione rispetto a una sospensione che si è subita. Quindi ci sono, se vuole, due inediti: da una parte lo scontro Spagna-Italia e dall'altra parte l'uso che la Spagna ha fatto della sospensione dell'accordo di Schengen, che è un inedito assoluto, cioè mai nessun paese aveva giustificato una sospensione dell'accordo Schengen su una base appunto di una sospensione che si ritiene ingiusta e discriminatoria. Quindi questo caso è, solo dal punto di vista politico, ma se ne vuole anche dal punto di vista scientifico-accademico, un caso davvero molto molto interessante.
0: E potrebbe avere un peso futuro sui rapporti dell'area Schengen questa scelta della Spagna?
2: Allora, la scelta della Spagna in realtà sì, nel senso che effettivamente apre una nuova questione. Molto spesso, appunto, dicevo, la sospensione dell'accordo di Schengen avveniva sulla base, insomma, di non sempre giustificata, insomma, probabilmente anche quello dell'Italia, della scelta del governo italiano oggi appare strumentale, però in qualche modo veniva giustificato sulla base di una, dicevo, vera o presunta minaccia alla sicurezza d'ordine pubblico oppure in presenza di grandi eventi. La scelta della Spagna evidentemente apre uno scenario nuovo, perché da questo momento in effetti si potrebbe creare un precedente sulla base del quale il paese verso il quale si attua una sospensione può a sua volta fare una ritorsione per indurre l'altro paese a togliere quella sospensione, oppure anche addirittura per ottenere certi vantaggi o avere soddisfazione a certe richieste. Quindi in qualche modo la sospensione di Schengen diventa a sua volta, mi passi il termine, un'arma diplomatica tra paesi interni all'Unione Europea. Questo crea un'ulteriore tensione all'interno di un sistema, quello Schengen, che è fortemente sotto tensione. E ripeto, non da oggi, cioè in realtà le sospensioni di Schengen si stanno moltiplicando, e questo naturalmente crea un enorme danno, se le vuole, al principio, al valore anche della libera circolazione interna, che a partire dall'85 con l'accordo di Schengen e poi dal 95 con l'entrata in vigore di questo stesso accordo è uno dei valori, dei principi fondamentali dell'Unione Europea.
0: Le faccio un'ultima domanda, forse un po' più speculativa, però per capire anche appunto qual è il futuro. Secondo lei vede un indurimento proprio per questo caso unico che abbiamo detto, dei rapporti tra i paesi dell'area? O più probabilmente comunque è un caso isolato?
2: Allora, la mia sensazione è che in realtà appunto questo sia soprattutto frutto delle contingenze dei due paesi e dei due governi. Sono due governi per ragioni diverse sotto pressione. Lo è quello italiano, naturalmente, perché se siamo vicini di fatto alle nuove elezioni. C'è un governo che ancora sembra mantenere un suo livello di consenso, ma che certamente ha soprattutto alla sua destra un importante concorrenza, e quindi questo lo costringe anche a azioni che hanno un forte valore simbolico, come è stato quello della sospensione dell'accordo di Schengen verso la Spagna, e dall'altra parte un governo altrettanto in difficoltà come quello spagnolo, perché non c'è dubbio che sia a livello internazionale il governo spagnolo gode di un certo prestigio, a livello interno è certamente estremamente in difficoltà, un po' per le note ragioni degli scandali giudiziari, un po' anche per la stessa gestione che a livello interno viene ritenuta inadeguata dell'afflusso di migranti dal Marocco. Quindi ci sono due governi che hanno delle contingenze, una difficoltà contingente. Il medio periodo secondo me poi riporterà in qualche modo a un accordo, perché non c'è dubbio che sia Italia e Spagna abbiano tutto l'interesse poi a mantenere buoni rapporti per i noti legami che ci sono dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico, turistico. Quindi la mia sensazione è che, potrei sbagliarmi, insomma, si arriverà presto a un accordo. Ripeto, quello che invece è più preoccupante è il modo in cui questa questione è stata gestita, che potrebbe, ripeto, a mio avviso rappresentare un pericolo, in quanto crea un pericoloso precedente nella gestione appunto dell'area Schengen, mentre la mia sensazione è che nei rapporti bilaterali tra Spagna e Italia questo episodio in realtà non avrà un effetto duraturo, ma che poi il conflitto si riassorbirà in qualche modo. Questo è anche un auspicio.
0: Grazie al professor Paoli per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona giornata.
0: Passiamo agli esteri, facciamo il punto sulla fase di stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Per Donald Trump gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterranno. Intanto si teme per la vita di un'altra giovane manifestante, Zeynab Mousavi, accusata di guerra contro Dio dal Tribunale Rivoluzionario Islamico. Ce ne parla in diretta Mariano Giustino in collegamento per noi da Ankara.
3: Buongiorno, l'Iran alza la posta. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha presentato una lista di condizioni per l'apertura di Hormuz e una nuova condizione per l'apertura dello stretto. E la nuova condizione è Gaza. Teheran sfida ancora una volta gli Stati Uniti. Hormuz riaprirà solo alle nostre condizioni, dice. L'aggressione a Gaza deve finire, deve terminare l'aggressività contro tutte le ramificazioni dell'Iran in Medio Oriente, deve terminare l'aggressività contro la Palestina, cioè contro Hamas, contro il Libano, cioè contro Hezbollah, e contro l'Iraq, cioè contro Kataib, Hezbollah e le forze di mobilitazione popolare, tutte le altre milizie sciite in Iraq. Questa è una delle sette condizioni principali poste dalla Repubblica Islamica per l'apertura dello stretto di Hormuz. Le altre sono: le minacce contro l'Iran devono cessare, il blocco navale deve essere revocato, il blocco navale USA, le forze USA devono ritirarsi dalla regione, devono essere pagate le riparazioni di guerra, tutte le sanzioni devono essere revocate, i beni congelati dell'Iran devono essere liberati, sbloccati. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non cambieranno il loro comportamento e accetteranno le condizioni dell'Iran per porre fine alla guerra. Così ha dichiarato martedì il neonominato segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran. Le sue dichiarazioni rappresentano l'indicazione più forte finora che qualsiasi accordo nei negoziati con l'Oman riguardo allo stretto non riaprirebbe immediatamente la via al traffico navale qualora gli Stati Uniti non rispettassero a loro volta gli impegni previsti da un memorandum d'intesa per porre fine al conflitto raggiunto tra Washington e Teheran nel mese di giugno. Le affermazioni e i ripetuti post dei funzionari statunitensi secondo cui lo stretto di Hormuz non è più bloccato non cambiano la realtà. Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non verrà riaperto finché non saranno accettate le condizioni dell'Iran. L'ha dichiarato apertamente l'autorità dello stretto del Golfo Persico, creata da Teheran, che lo ha dichiarato in un post su X che Hormuz rimane bloccato. Il presidente Donald Trump ieri aveva detto che gli Stati Uniti hanno il controllo totale sullo stretto di Hormuz, riferendosi al blocco navale americano della zona. L'Iran è solo chiacchiere e niente fatti, il bullo del Medio Oriente non è più, ha scritto Trump su Truth Social. Il memorandum d'intesa siglato a giugno tra Stati Uniti e Iran, come sappiamo, è fallito il mese scorso a causa delle tensioni proprio legate a Hormuz. Mohsen Rezaei, che è il neonominato capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica, ha dichiarato che all'ambasciatore cinese a Teheran è questo: finché gli Stati Uniti non cambieranno il loro comportamento e non accetteranno le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz non verrà aperto. Intanto l'Iran si prepara alla guerra sotto ogni aspetto con nuove nomine. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha nominato lunedì il generale del corpo delle guardie della rivoluzione islamica Ali Abdollahi a capo delle forze armate del paese, confermando al contempo anche il nuovo comandante dei Guardiani della Rivoluzione, apponendo così il proprio sigillo su tutto l'apparato militare iraniano. Abdollahi aveva precedentemente guidato il Qatam al-Anbiya, che è il comando militare centrale interforze iraniane incaricato di coordinare le operazioni militari. L'ex comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, Mohsen Rezai, come abbiamo detto poc'anzi, è stato nominato a capo del massimo organo per la sicurezza nazionale del paese, oltre ad aver guidato in passato l'elite paramilitare dei Guardiani della Rivoluzione. Rezai ha 71 anni, è ricercato da un mandato di arresto internazionale per il presunto ruolo avuto in uno degli attacchi antisemiti più letali degli ultimi decenni, l'attentato al centro comunitario ebraico di Buenos Aires in Argentina nel 1994. Dall'inizio del 2026 la Repubblica Islamica dell'Iran ha portato a termine almeno 916 impiccagioni, 15 delle quali avvenute nel solo mese di agosto, almeno 70 impiccagioni nel mese di luglio. Il numero effettivo di esecuzioni è probabilmente significativamente molto più alto di questo, dicono le organizzazioni per i diritti umani, tutte, in primis NGAV, poiché il regime iraniano nasconde le vere cifre delle esecuzioni per prevenire esposizioni, controlli internazionali e reazioni negative dell'opinione pubblica internazionale. Diversi manifestanti accusati ingiustamente di reati che comportano la pena di morte sono a rischio imminente di esecuzione. Il processo giudiziario per queste condanne a morte è estremamente affrettato, breve, dura pochi minuti. Il giudizio arbitrario è, ovviamente viola tutti i diritti fondamentali del giusto processo, oltretutto processi che avvengono senza l'assistenza di un legale. La Repubblica Islamica utilizza, come sappiamo, le esecuzioni come strumento per instillare terrore nella società e prevenire la rinascita di nuove proteste. 20 anni di carcere per un prigioniero politico non significa solo trascorrere del tempo, includono anni di privazioni di cure mediche, di contatti con la famiglia, di permessi di diritti umani elementari violati e comporta anche la tortura. Ahmed Zavari è un esempio dell'uso della tortura e delle privazioni di cure mediche. Zeinab Mousavi è una donna che era scesa in strada per protestare, per rivendicare la libertà, e per questo le autorità l'hanno accusata di Muharrebè, che significa inimicizia contro Dio, e questo significa esecuzione capitale. E c'è il rischio appunto che Zeinab Mousavi nelle prossime ore possa essere un'altra manifestante impiccata. E poi abbiamo una donna curda di 44 anni che è stata accusata di spionaggio per Israele. La Repubblica Islamica utilizza questa accusa per seguire e reprimere i prigionieri politici. Il nome di questa donna curda è Samsi Khosravi, è originaria di Sakez, che è la città di Masamini. Le accuse sono quelle di corruzione sulla terra e di spionaggio per Israele, e sono appunto, come dicevamo, le accuse preferite quando il regime vuole uccidere qualcuno che ha bisogno per distogliere lo sguardo dal mondo. Ora si trova nella prigione di Karçak, che è una delle strutture più brutali in Iran, dove le donne vengono mandate non per essere detenute, ma per essere spezzate, torturate e annichilite. La sua famiglia dice che non è una spia, è una donna curda che l'Iran vuol far sparire. Anche Argavanan Fallahi, che ha 24 anni, è un'altra donna iraniana che sta per essere presto giustiziata. Ogni mattina arriva un messaggio da una madre, da una sorella, da un'amica che implora di scrivere della loro cara nel braccio della morte. L'hanno condannata a morte dopo averla torturata, le torture le avrebbero lasciato un grave trauma psicologico e soffre di una grave malattia fisica. Da segnalare in chiusura di questa corrispondenza l'importante visita che il ministro degli esteri turco Hakan Fidan inizia oggi, giovedì, al Cairo, tra i dubbi della partecipazione dell'Egitto sul patto della Mecca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, le versioni contrastanti sui motivi per cui l'Egitto si è tenuto fuori dall'accordo hanno messo in luce gli interessi contrapposti che stanno plasmando la nascente architettura di difesa della regione. L'Egitto era stato invitato a unirsi al nuovo patto di difesa saudita turco-pakistano, ma ha declinato. Il punto importante è sull'ordine regionale emergente. L'Egitto non è stato escluso, il Pakistan ha offerto al Cairo l'opportunità di unirsi, il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha detto che Erdogan voleva che l'Egitto diventasse partner dell'alleanza. Perché il Cairo si è tenuto per il momento distante dal patto? Perché sembra vedere il patto come politico tanto quanto militare. La preoccupazione è che aderire collocherebbe l'Egitto all'interno di un allineamento guidato dall'Arabia Saudita piuttosto che semplicemente espandere la sua cooperazione in materia di sicurezza. La distinzione che fa l'Egitto è tra cooperazione regionale per la sicurezza e un impegno vincolante a difendere l'Arabia Saudita. Il Cairo è a suo agio con la prima, cioè la cooperazione regionale per la sicurezza, è molto più cauto riguardo alla seconda, cioè quella di difendere l'Arabia Saudita. Questo aiuta a spiegare la differenza con la coalizione marittima del Mar Rosso, a cui l'Egitto ha aderito insieme a Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, dove l'Egitto ha interessi strategici diretti e la cooperazione riguarda principalmente lo scambio di informazione e la consultazione. Vi parleremo di questa importante visita di Hakan Fidan al Cairo. Per il momento è tutto. La linea Roma.
0: Grazie a Mariano Giustino, siamo in chiusura del nostro notiziario, un ultimo passaggio sulla guerra in Ucraina, droni di Kiev hanno colpito oggi obiettivi in un centro industriale della Bashkiria, regione russa, situata a circa 1200 km a est di Mosca, nel quadro di una nuova massiccia ondata di attacchi in profondità contro il territorio russo. Fonti ucraine sostengono inoltre che i droni abbiano colpito nella stessa regione un magazzino della società di commercio elettronico Wildberries, circostanza che l'azienda non ha ancora confermato. 9.33, allora noi chiudiamo qua il nostro notiziario del mattutino, ringrazio la regia Carmine Corvino e un saluto da Gabriele Rossi in studio e adesso passiamo alla replica di Stampa e Regime a cura di Roberto Spagnoli.
4: Buongiorno, buongiorno, bentrovato e bentrovati all'appuntamento con Stampa a Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questo giovedì 13 agosto del 2026. Le notizie sono un po' quelle di questi giorni, insomma, con cui abbiamo iniziato la settimana. Il caso Ranucci-Lavitola in primis, che trovate anche oggi un po' su tutte le prime pagine, anche perché ieri c'è stato l'interrogatorio di Lavitola, che però non ha chiarito alcune cose. Però clamoroso sicuramente è l'aver detto sì, l'attentato a Ranucci l'avevo organizzato io per fargli guadagnare, per fargli aumentare la scorta, fargli guadagnare visibilità, insomma fare il suo bene, ha detto. Però ci sono dei nodi che restano irrisolti e si continua a discutere intorno al fatto che Ranucci sapesse o no di questa iniziativa di Lavitola, come si discute intorno al cosa sarà di report, se Ranucci resterà alla guida oppure no e se non sarà più alla guida del programma, chi prenderà il suo posto. Naturalmente il caso Ranucci e Lavitola pesa sulla politica interna italiana e visto che non c'è granché in questo mese di agosto, è il punto di scontro, di confronto tra le forze politiche che si stanno organizzando ovviamente, come abbiamo già detto in questi giorni, ci si organizza perché insomma fra un anno si andrà al voto. Tra l'altro e parleremo di elezioni non in Italia ma anche elezioni negli Stati Uniti, elezioni nel Regno Unito, Uniti e quelle che ci saranno in Europa. Poi naturalmente sul piano internazionale la guerra in Ucraina con la questione dei porti, dei porti del Mar Nero, lì si gioca in questo momento forse il fronte più importante del conflitto tra Russia e Ucraina, però anche il Medio Oriente e poi naturalmente le altre questioni che continuano a pesare e che pesano, come quella della siccità, del cambiamento climatico, che pesano anche sul nostro vivere, quindi sulla società, ma pesano anche sull'economia. Naturalmente tutte le prime pagine sono dedicate anche all'eclissi di sole, c'è molto spazio all'eclissi, chi lo sa, volendo fare una battuta un po' scontata, forse dovremmo occuparci anche di altre eclissi, forse anche di altre eclissi bisognerebbe parlare, ma insomma è una battuta fin troppo scontata. Dunque, le cose da dire, da citare, da segnalare sono tante, andiamo subito, partendo però anche questa mattina con il carcere. Mentre prosegue l'agosto in carcere del Partito Radicale con le visite in tutti gli istituti penitenziari, delle quali vi diamo conto giorno per giorno, apriamo con l'articolo che appare questa mattina a pagina 10 e 11 del Dubbio, di Franco Insardà. Giulietta è appena nata, è già in cella con sua madre. Il garante campano dei detenuti Ciambriello dice: ecco l'assurda conseguenza delle ultime leggi sicurezza. La bimba è venuta alla luce in ospedale ad Avellino, dopo 5 giorni è finita nell'istituto in cui la mamma sconta una condanna di 2 anni e 6 mesi per furto. La vicenda, scrive Insardà, riporta al centro una questione che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, quella delle madri detenute e dei figli che vivono con loro durante l'esecuzione della pena. Secondo i dati del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, al 31 luglio in Italia sono 29 le detenute madri con 34 figli al seguito. 15 di queste donne con i rispettivi bambini, ai quali si è aggiunta Giulietta, si trovano proprio nell'ICAM di Lauro, l'istituto a custodia attenuata in provincia di Avellino, la struttura che ospita il maggior numero di madri e minori detenuti. A Lauro sono inoltre presenti 2 donne in gravidanza, una situazione che per il garante Ciambriello pone interrogativi soprattutto quando si tratta di detenute in attesa di giudizio. Il punto dunque, scrive più avanti Insardà, non è soltanto quello delle condizioni all'interno degli ICAM, strutture nate proprio per ridurre l'impatto della detenzione sui bambini, ma l'utilizzo effettivo delle alternative al carcere. Alla metà del 2026 erano 30 i bambini sotto i 3 anni presenti negli istituti penitenziari insieme a 25 madri. Nell'aprile 2025 erano 11. I dati li segnala l'associazione Antigone, che nota come si tratti di un aumento collegato anche alla legge 80 dell'anno scorso di conversione del decreto legge 48, che ha trasformato da obbligatorio a facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne incinte con figli di età inferiore a 1 anno. Insomma, conclude l'articolo di Insardà citando ancora Ciambriello: non si tratta di invocare impunità per nessuno, la responsabilità penale è personale, ma proprio per questo non può ricadere sui bambini, dice il garante dei detenuti della campagna, che chiede di potenziare le alternative alla detenzione e le strutture territoriali. Gli ICAM, sottolinea, sono certamente preferibili al carcere ordinario, ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo la permanenza dei minori nel circuito penitenziario attraverso case famiglia protette, comunità e altre misure già previste dalla legge. Franco Insardà, con le parole di Gabriele Ciambriello, sulla situazione appunto dei bambini in carcere. Samuele Ciambriello, che ha reso noto appunto il caso di questa bambina appena nata e già in cella con sua madre. Poi il discorso è più generale, dovrebbe riguardare in generale il ricorso al carcere, che dovrebbe essere una estrema ratio, e invece purtroppo sembra è la regola, insomma, anzi si aumenta il ricorso al carcere. Allora, il caso Ranucci la vitola è il mandante? Sì, lo ha detto, ma Ranucci lo sapeva, non lo sapeva? Poi naturalmente a fare discutere anche il paragone che Ranucci ha fatto del suo caso con quelli di Moro, Falcone, Borsellino. Questo naturalmente ha sollevato una marea di reazioni indignate. E vabbè, che dire, un po' di senso della misura, insomma, Ranucci non sta adesso proprio in una situazione proprio la migliore, quindi magari badare a quello che si dice non farebbe male. Andiamo sul Foglio, dove c'è Carmelo Caruso. La scorta quid di Ranucci, la Vito la confessa, ha tentato per il suo bene per alzargli la scorta. Lasciate stare l'etica e telefonate a Medicina 33, scrive Caruso. Entra di diritto nel lessico della lunga miseria italiana questa frase di Walter Lavitola, oste bombarolo, che confessa ai magistrati: l'ha tentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. I vetri rotti al posto del diamante, la benzina servita come barolo a cena. Entra nel palinsesto anche l'indecenza della scorta, che svela, e finalmente un altro guasto italiano, la scorta come pochette, l'automobile insaccata di tritolo, e solo, spiega Ranucci, per fargli innalzare il livello della scorta, spiega la Vitola. Questo forse è un refuso. La vera parte lesa non è solo la RAI, l'amministratore delegato Rossi, scrive Caruso, che non ha più bisogno di attendere la relazione del comitato etico per sospendere Ranucci, ma sono gli agenti. Chi dovrebbe chiedere la rimozione di Ranucci sono gli uomini che lo hanno tutelato, accompagnato alle adunate della NM, all'Associazione Nazionale Magistrati, alle presentazioni del suo libro, atteso dietro le quinte del suo spettacolo. Questi agenti, che nel menù La Vitola erano trattati come lavapiatti dei Tavares tonti di serie B. È unto e puzza di fritto anche il no comment alla domanda: ma Ranucci sapeva dell'attentato? Che Ranucci smonta con l'alzata della spalla. E da mezzo attentatore anche il suo non posso dire altro, sempre all'amico che sognava di portare a Palazzo Chigi scampi e servizi segreti accanto ai Moscardini. Sono ormai mezze notizie perfino le presunte telefonate di La Vitola e Ranucci. Sono stato io, è stato anche Ranucci. Insomma, virgolettati, insomma, è scoppiettante questo articolo di Caruso, che poi prosegue a pagina 3 del Foglio. Ancora sul Foglio c'è Crippa. Maurizio Crippa, che sente Aldo Grasso? Perché questa è un'altra delle questioni, poi lo vedremo anche in altri articoli, ma visto che siamo sul Foglio, vediamolo subito qui. La questione adesso del dopo report, l'exclave di Ranucci senza credibilità. Il vero guaio non è La Vitola, ma avere perso il bene più prezioso per un conduttore. È tutto il metodo report, lontano dal vero giornalismo di inchiesta, a crollare. E c'è appunto questa intervista di Maurizio Crippa con Aldo Grasso. Aldo Grasso che dice: report è Ranucci e non può essere normalizzata. E la RAI, chiede Crippa, che cosa ci perderebbe, oppure che cosa guadagnerebbe, si può arguire senza nemmeno bisogno di particolare malignità politica, dalla fine del modello report? Non c'è anche in questo caso la possibilità di un trasloco alle reti private, alla 7? Al di là delle contingenze e valutazioni politiche, direi di no, risponde Aldo Grasso, per un motivo strutturale. Report è un programma pesante, necessita di una grande redazione, una cinquantina di persone, di tempi di produzione lunghi e di un solido ufficio legale interno a seguirne ogni inchiesta. Per una rete privata un costo impossibile. Ciò che invece bisogna purtroppo dire è che una trasmissione come Report, se non fosse diventata ciò che abbiamo detto, sarebbe stata davvero il classico programma informativo di servizio pubblico, come appunto è stato il giornalismo d'inchiesta degli Zavoli, degli Zatterin, di Biagi. Ciò che la RAI di oggi non è in grado di produrre, ammesso che lo voglia fare. E qui Grasso tocca, secondo me, anche una questione che abbiamo visto in questi giorni. Insomma, c'è chi difende, dice sì, va bene, ma non toccate Report, non toccate giornalismo di inchiesta. Ma la domanda è: ma quello di Report è giornalismo di inchiesta? Spostiamoci di segno, andiamo sulla Verità, che dove Belpietro, insomma, ci va giù duro sul caso, su Ranucci, eccolo qua. Storiaccio appena l'inizio per Sig è Sigfrido Ranucci. Ecco, scusate, apro una parentesi, perché vedete, in questa mattina, se prendete i giornali, La Vitola diventa Valterino, Sigfrido Ranucci diventa Sig, Ed è una cosa che assistiamo, che so, Conte è Giuseppi dopo che fu chiamato così con Trump, Berlusconi per travaglio diventa B, ma perché non usare i nomi propri? Cioè, ironizzare, fare giochi di parole sui nomi delle persone non è bello, perché è il primo modo per delegittimare una persona, per ridurla a un gioco di parole. E anche se si tratta di un avversario, bisognerebbe, e dovremmo farlo noi giornalisti per primo, avere un po' di rispetto, ma insomma, vabbè. Allora, nuovi colpi di scena, storiaccia penalizio, per SIG si mette male, scrive Maurizio Belpietro. Che vuol dire no comment? Come si fa a non rispondere con un sì o con un no quando un cronista chiede se Ranucci sapesse dei progetti bombaroli di Walter La Vitola? No comment significa solo che siamo ancora molto lontani dalla conclusione dell'inchiesta sull'attentato, e se ogni giorno ci riserva un colpo di scena, quello di ieri non è da poco. Il riferimento è al legale di La Vitola, perché noi, scusate, di Ranucci, perché noi sappiamo che La Vitola appunto ha detto di essere lui il mandante, e quando gli è stato chiesto ma Ranucci sapeva, la risposta è stata no comment. E appunto Belpietro dice: temo che siamo solo all'inizio, ma appunto c'è una risposta che manca. Ranucci sapeva della bomba? Il no comment del legale di La Vitola al quesito getta un'ombra su quella che finora è sempre stata ritenuta parte lesa, e mi fa pensare che questa storia non si è chiusa. Appunto, conclude il suo commento Belpietro, che vuol dire no comment? Che il conduttore sapeva dell'orribile progetto del suo amico fraterno, oppure che il magistrato su questo non ha fatto domande e dunque La Vitola durante l'interrogatorio non ha affrontato la questione? Se il legale avesse voluto allontanare i sospetti da Ranucci, non avrebbe risposto con un no comment, ma avrebbe escluso l'ipotesi, oppure avrebbe detto non se ne è parlato. Dunque temo che Valterino, ecco, cercherà di coinvolgere l'amico Sig, lo chiamava così, per alleggerire la sua posizione. Se hai messo una bomba a casa di un tizio è un conto, ma se il tizio ne era consapevole, più che una tentata strage è una tentata messa in scena. Mi sbaglio? Può essere, ma lo vedremo presto. Conoscendo un po' la storia di La Vitola, oggi non mi sento di escludere niente. Come ho scritto all'inizio, la parola fine di questa brutta storia è ancora lontana. Sul Foglio, così Belpietro sulla Verità, sul Foglio a pagina 1 abbiamo... si parla di questo, sapete, Ranucci pochi giorni dopo l'attentato fu portato con standing ovation a una assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati che lanciava la campagna per il no al referendum sulla giustizia, sulla separazione delle carriere. Ranucci ANM, amore a prova di bomba, è il titolo dell'articolo che trovate in prima pagina sul Foglio e che gira poi a pagina 3, firmato da Ginevra Leganza, che sente Antonio Di Pietro, il quale dice: Ranucci sostenne il no e l'ANM ora tace, chi la fa l'aspetti. Questa è la tesi appunto di Pietro su Ranucci. Nessun garantismo, Travaglio difende Ranucci per partito preso, e in effetti lo vedremo. Cioè, Travaglio, sì, è la linea scelta da Travaglio e dal Fatto: separare Ranucci da La Vitola, additare La Vitola come unico responsabile, salvare Ranucci e accusare tutta la classe politica di attaccare Ranucci per far fuori il report e il giornalismo di inchiesta. Questa è un po' la linea del Fatto. Per quanto poi andiamo avanti, perché c'è il Corriere della Sera a pagina 4, a proposito del futuro di report, c'è in primo piano appunto si attende il verdetto dell'amministratore delegato sul conduttore a dopo Ferragosto. Per l'audit ci saranno tempi più lunghi, e in preparazione anche appunto potrebbe planare oggi sulla scrivania di Giampaolo Rossi e la D della RAI la relazione della commissione stabile per il codice etico, altrimenti detto comitato etico, su Sigfrido Ranucci, e il testo non verrà reso pubblico ma servirà al capo azienda per valutare la condotta del giornalista. Una decisione di Rossi, che è una sua esclusiva prerogativa, non dovrebbe essere presa prima della pausa ferragostana e potrebbe assumere la forma di uno stop cautelativo per mettere a riparo il report mentre proseguono le verifiche. E naturalmente si esercita questo è l'articolo appunto in primo piano, Antonella Baccaro, che poi Parla anche del Totonomi, questo lo si trova poi anche su altri giornali. C'è la carta di Federico Ruffo al posto di Ranucci, o quella dei due consoli, oppure l'idea solo servizi, niente conduzione. Da Viale Mazzini dicono sull'ipotesi sulla sostituzione è prematuro, ma niente escluso. Si fanno anche i nomi di Maria Cuffaro, di Alberto Nerazzini, sono i nomi insomma, che stanno girando in questi giorni. Repubblica ha in prima pagina, e poi a pagina 5, ma inizia in prima pagina, l'analisi di Francesco Bei, che si dedica alla vitola, alle mille vite di Valterino tra intrighi e potere. Inizia prima pagina, poi gira a pagina 5. Il GIP lo dipinge come un uomo di raffinata astuzia, l'avvocato di Ranucci parla invece di delirante teatro della follia. Stanno descrivendo la stessa persona, Walter La Vitola, ma potrebbero avere ragione entrambi, perché Valterino racchiude in sé moltitudini. E infatti a pagina 5 il titolo riassume un po' le moltitudini: l'Avanti, il Cavaliere, il Bistrò, ascesa e rovina di Valterino, una vita all'ombra dei potenti. È stato pupillo di Craxi nella sua ultima fase. decisivo nelle rivelazioni sull'affair Monte Carlo di Fini, poi braccato dai guai giudiziari, appunto c'è stato l'acquisto della testata storica socialista L'Avanti, che però è poi diventato L'Avanti perché ci fu anche tutta una causa, poi con Berlusconi nel 2014 viene condannato per attentata estorsione, finisce in prescrizione l'inchiesta sulla compravendita di senatori per far cadere Prodi, in una trasferta brasiliana ingaggiò una squadra di ballerine per intrattenere l'ex premier, poi nel 2015 la Corte dei Conti condanna La Vitola Sergio De Gregorio a restituire allo Stato 23 milioni di euro di fondi illegittimamente percepiti da L'Avanti, e poi dopo il carcere per anni si tiene lontano dalla politica, nel quartiere romano di Monteverde apre un bistro di pesce chiamato Cefalù. E insomma, Craxi, Berlusconi, ora Ranucci, La Vitola, scrive Francesco Bei, è sempre a caccia di un principe di cui diventare consigliere longa manus. Lui, Valterino, potente di una potenza altrui. A marzo annuncia a due giornalisti come Paolo Mieli e il direttore di questo giornale, La Repubblica, Stefano Cappellini, di avere per le mani il nome giusto per la leadership del centro-sinistra, pur senza rivelare chi sia il Mister X. Chiede consigli per un sondaggio, solletica l'ego di Ranucci, Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente, ed è sincero, in quel momento tutto si tiene.

visto il mestiere che fa, il lavoro e il tipo di giornalismo che voleva fare Ranucci, che diceva di fare, insomma, magari mantenere qualche distanza, ma insomma. Sulla stampa a pagina 3, invece c'è Francesco Malfetano che va a colloquio con Sigfrido Ranucci, che dice: avevo ottenuto rassicurazioni sulla protezione aumentata prima che mettessero la bomba. Poi naturalmente c'è il caso del post in cui Ranucci si paragona a Moro, Falcone, Borsellino, ma Ranucci insomma dice: no, nessun paragone. Ranucci però dice, quando le agenzie battono la confessione di Walter Lavitola, inizia così questo colloquio di Malfettano con Ranucci, Sigfrido Ranucci è con la sua squadra al lavoro sulla prossima stagione di Report. L'8 novembre però è ancora lontano, troppo per sapere se il conduttore sarà al suo posto o se, come chiede a gran voce il centrodestra, sarà costretto a cedere il passo. Le parole del faccendiere interrogato per 5 ore a Re Bibbia non allentano la tensione, anzi, l'idea che Lavitola abbia agito per ottenere un rafforzamento della scorta di Ranucci non convince del tutto né il conduttore né chi gli sta accanto in queste ore. E Ranucci però stavolta, scrive più avanti Malfettano, non si sottrae alle nostre domande. Prima liquida gli attacchi come rumore di fondo e strumentalizzazione, poi precisa: non mi sono paragonato a nessuno, quello che ho pubblicato è solo un pezzo di libro che sto scrivendo.

che ha detto anche in altre interviste, però, e ribadisce la tesi di Verini, allontanare il conduttore per colpire la trasmissione sarebbe inaccettabile. E però rimando a quello che diceva anche su Grasso, che dice Grasso, intervistato da Maurizio Crippa sul Foglio. Insomma, Grasso ricorda, solleva qualche dubbio sul giornalismo fatto da Report, almeno questa è la mia interpretazione. Sul Messaggero, a pagina 2, c'è Mario Aiello che va giù, che a proposito del romanzo dell'estate, dice: siamo a un caso, si riferisce a Ranucci, a un caso di autodistruzione personale, professionale mastodontico, nel quale Sigfrido demolisce Ranucci giorno dopo giorno. Ormai si dava per assodato che fosse un narcisista, uno in preda alla sindrome di Napoleone, ma adesso si aggiunge un tassello a quella parabola della demolizione di se stesso firmata dal conduttore di Report. Io come Falcone, io come Borsellino, io come Aldo Moro, io come Piersanti Mattarella, io sono la voce che spaventa. Virgolette. E così, come hanno fatto fuori i grandi della Repubblica, vogliono fare fuori me. Siamo all'atto finale di Sigfrido, scrive Aiello, alla constatazione che un mito in cui credevano molte anime belle e cittadini legittimamente indignati e vogliosi, con una certa superficialità, di trovare un capopopolo, un teletribuno con assurde velleità politiche, ma nel paese di Grillo tutto è possibile, un castigatore di corrotti, un eroe senza macchie e senza paura in lotta contro i poteri forti ed oscuri e il palazzo e la casta e via dicendo, non era ciò che appariva. E soprattutto si sta vedendo che Ranucci nella sua difesa si fa acqua da tutte le parti, si disunisce, per usare un termine sorrentiniano. E ieri il nuovo colpo di scena: si pensava che non c'entrasse nulla con l'attentato ai propri danni, non faceva che cadere dalle nuvole Sigfrido davanti a chi cercava di sapere di più su quella bomba. Io, e che ne so, e sembrava aggiungere: datemi solidarietà perché la merito, sono il purissimo, l'incontaminato. E invece ora l'avvocato dice no comment rispetto all'ipotesi che il suo assistito potesse sapere del tritolo davanti a casa a Pomezia. E un no comment lascia aperta la strada a ogni possibilità, spalanca spiraglia l'ipotesi che Sigfrido sapesse che l'attentato a sua insaputa è stato invece un attentato per il suo bene, aumentare la scorta. Insomma, John Grisham e John Le Carré sono dei dilettanti confronto di chi ha scritto questo romanzo. Poi ritratto al vetriolo di Aiello su Ranucci prosegue e conclude: le conclusioni di una storia sono perfette nei grandi romanzi e sgangherate nei romanzi minori. E qui siamo al secondo caso. Mario Aiello, che poi a pagina 5, anche lui dedica il Toto Nomi per il dopo Sigfrido a Report, una poltrona per 10 da Mottola a Lidia Gomez. I papabili per la conduzione del programma dopo Ranucci, c'è anche uno schemino con le fotine a pagina 5 del Messaggero, e qui ci sono i nomi di Giovanni Minoli, Milena Gabanelli, che però da qualche parte ho letto abbia già detto di no, Giorgio Mottola, Giulio Innocenzi, Massimo Giletti, Federico Ruffo, Sabrina Giannini, Alessio Zucchini, Peter Gomez e Giulia Presutti. La soluzione ideale per molti sarebbe quella di un ritorno ai fondatori o di un programma senza conduttore. E questi appunto sono i nomi che fa il Messaggero in questo retroscena firmato da Mario Aiello. Citavamo il Fatto Quotidiano, Travaglio appunto oggi se la prende in particolare con Polito, con l'articolo di ieri Polito, che Mario Travaglio chiama molto a fare questi giochi con i nomi delle persone, chiama Polito il Drito e accusa insomma gli altri giornali, poi Mieli, Cappellini, di avere celato alcune cose, di non aver raccontato qualcosa, mentre Travaglio sa tutto e difende appunto. Insomma, questa è la linea del Fatto Quotidiano del suo direttore: difendere Ranucci, separarlo dalla vitola e attaccare tutti gli altri, in particolare la destra, i giornali di destra, ma non solo, la loro campagna contro Ranucci. Sempre sul Fatto segnaliamo a pagina 2 abbiamo Ilaria Proietti che intervista Barbara Floridia, l'ex presidente della commissione vigilanza della RAI, del Movimento 5 Stelle, che dice: giù le mani dal conduttore di Report, deve rimanere, nessuna sostituzione. Dopo che ha dato lo scudo a Del Mastro, la maggioranza si permette di parlare. Sì, vabbè, però qua non stiamo parlando di politici, cara Floridia, insomma stiamo parlando di un conduttore che fa giornalismo di inchiesta.

testa, e insomma, in un caso del genere, con che occhi lo potremmo guardare? Insomma, c'è qualche, almeno in questo momento, farsi da parte, o almeno mettersi, ma non so, questa è una, ovviamente è una mia opinione. Poi a pagina 3, sempre del Fatto, c'è Leo Amato che qui parla di La Vitola, il sondaggio, il progetto politico, gli amici americani, tutti i giochi di prestigio messi in fila da Valterino, le sue mille versioni e gli elementi che non tornano. E questo è appunto il ritratto che fa, l'analisi che fa Leo Amato sulle parole, le mille parole, le mille versioni di La Vitola. Su Domani, a pagina 3, troviamo Attilio Bolzoni. Valterino ha capito tutto e Sigfrido non citi più Falcone. Scivoloso, insinuante, pericolosamente seducente e visto come sono andate le cose, anche molto professionale, nel senso che il risultato l'ha portato a casa. Ranucci è stato colpito e affondato. Amici e guardati, si dice dalle mie parti in Sicilia, ma credo che il detto venga usato anche altrove e sicuramente è di tendenza fra i tavoli e fra le tartar di tonno e i carpacci di spigola del Cefalù Bistrò di Monteverde a Roma, dove Walter La Vitola, imprenditore, giornalista, editore, ricattatore, estorsore e adesso anche mandante di bombe, ha gettato le sue reti e tirato su un pesce grosso. Pesca d'altura in un'Italia velenosa e avvelenata. Non sappiamo tutto sul personaggio, perché è più misterioso di quanto sembra e di quanto lui stesso voglia apparire, ma quel poco che è a nostra conoscenza ci basta per tracciare il profilo di una sorta di infiltrato negli altri mondi con licenza di confondere, destabilizzare, neutralizzare e sputtanare. Questo esemplare di funzionario, tra virgolette, senza apparente struttura, questo rappresentante di una burocrazia invisibile, ha talento che trae origine nella Prima Repubblica, forgiato con tutti i crismi fra gli anni 80 e 90, fra i socialisti arrembanti della Milano da bere, schierandosi naturalmente nella corrente del leader massimo Bettino Craxi e poi simpatizzando sempre naturalmente per il miracoloso Silvio Berlusconi. Nel frattempo, per non farsi mancare niente, giovanissimo, aveva appena 18 anni, aveva già capito tutto, si è iscritto a una loggia massonica romana. Formidabile Walter La Vitola, che è stato direttore dell'Avanti e poi anche imputato, condannato nel 2013 per un attentato estorsione al colosso dell'imprenditoria italiana Impregilo, nel 2015 per finanziamenti pubblici illeciti e per la compravendita dei senatori che avevano portato alla caduta del governo Prodi, nel 2017 per estorsione ai danni del premier Berlusconi per mantenere il silenzio su un giro di escort. Fra una scorribanda e l'altra, anche il coinvolgimento nello scoop, diciamolo così per comodità, ma in realtà La Vitola è stato autore di colpi giornalistici molto speciali che solitamente i giornalisti non sono in grado di realizzare, lo scoop appunto sulla casa di Monte Carlo intestata al cognato che costò la carriera politica al capo di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. Ecco chi è Walter La Vitola, conclude Bolzoni, salernitano, classe 1966, due volte candidato con Forza Italia alle elezioni politiche senza però farcela, mancato politico in più occasioni ma straordinario organizzatore di relazioni, si può dire così, e infine ristoratore, intrattenitore fra un plateau royal di crudi, un sondaggio per un futuro presidente del Consiglio e una bombetta dimostrativa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Questo è uno dei La Vitola che ci è dato di conoscere, ma quale altro La Vitola conosceva o pensava di conoscere Sigfrido Ranucci? Consiglio spassionato per l'amico Sigfrido, non citi più Falcone e Borsellino, è meglio, e tenga bene a mente quel detto, amici e guardati. Attilio Bolzoni Domani a pagina 3, che appunto si dice, la domanda che viene dice, ma Ranucci si rendeva conto che aveva a che fare? Ma Bolzoni va avanti e dice quale dei La Vitola conosceva Ranucci? Sul Riformista a pagina 2 c'è Carmelo Briguglio, Sigfrido alle primarie del campo largo, Schlein spera nell'assist per battere la concorrenza di Conte. Cioè Briguglio scrive che la candidatura di Ranucci nel PD o nelle primarie, insomma, non è una cosa campata per aria, anzi sarebbe. È vero che la candidatura di Ranucci sarebbe il compimento del progetto di La Vitola, di cui tanti sparlano. Stratega arruffato, però tutt'altro che sprovveduto, gli riuscì persino la liquidazione politica del povero Fini. Non so che ci ha guadagnato. Ma insomma,
Vinte le primarie progressiste, non potrebbe persino battere la quasi imbattibile Meloni? E, insomma, secondo Briguglio, mi pare di capire, l'ipotesi di un Ranucci che diventi leader del campo largo non solo è plausibile, ma potrebbe anche avere successo, e anche successo contro Meloni. Insomma, è una lettura anche questa. Sallusti la butta sullo psichiatrico, chiamate l'ambulanza, è il titolo principale sulla prima pagina di Libero. Ranucci delira, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro, Piacenti, Mattarella. Il direttore Alessandro Sallusti scrisse: non sappiamo se Siegfried Ranucci diventerà un caso giudiziario, già ora è un caso che andrebbe messo nelle mani di competenti psichiatri specializzati in megalomania. Cioè, megalomania, cita il notiziario, megalomania è persona che ha esagerata stima di sé, delle proprie capacità, della propria importanza, vittima di deliri di grandezza, senso di onnipotenza, mancanza di empatia. Insomma, si riposi, sicuri, si rivolge a Ranucci, e la smetta di fare la vittima e faccia l'unica cosa sensata, un passo indietro. Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino mai avrebbero messo la propria vita nelle mani di uno come La Vitola. Infine, c'è il direttore del giornale, Tommaso Cerno, che dice: ma che tappare? Apra la bocca. Ieri La Vitola ha fatto una cosa all'americana, avvalendosi della facoltà di non rispondere alla domanda più facile. Ranucci sapeva o no del piano che stavi mettendo in piedi? Altro che Moro, Falcone e Mattarella. Qui c'è una fila di bugie che oscura la luce più dell'eclisse di ieri. Ranucci è vittima, o vittima a sua insaputa, o è altro. In questo paese di memorie corte l'unico reato imperdonabile è l'omertà. E dovrebbe saperlo bene uno che cita tre vittime, eroi di questa Repubblica, della mafia e del terrorismo. Siegfriedo, apri la bocca, nessuno ti censurerà mai. Tommaso Cerno sul giornale. E con questo chiudiamo. Abbiamo dedicato ampio spazio al caso Ranucci, ai commenti, alle analisi, ai ritratti, ma insomma non potevamo farlo perché questo pesa, è la politica agostana e c'è questo caso. Allora andiamo alla politica che ovviamente si muove, l'abbiamo detto in questi giorni, sì, ovviamente l'obiettivo, l'orizzonte è quello delle elezioni dell'anno prossimo. Allora intanto la Lega, perché per Salvini insomma in questo momento insomma le cose non vanno benissimo. Il Foglio in prima pagina parla dell'assedio del Nord, viaggio nella base della Lega. Salvini ci ha rovinato, salviamo un sogno, sindaci di provincia che protestano, ammutinamenti, esplode la Lombardia, il cuore del partito, lasci la segreteria. Milano-Venezia, Salvini alla porta, ce lo mettono i suoi, è nostro dovere dire che le cose vanno male, malissimo, e la voce leghista si alza dalla Lombardia. E parte qui il viaggio che fa Gottardi nella base della Lega. Poi c'è Carmelo Caruso che parla dell'arca di Salvini, vuole salvare 20 fedelissimi e scatta la gara a chi è più leale. Ma Fontana, cioè il presidente della Lombardia, pensa alla nuova offensiva, perché ormai quella che prima era una fronda adesso sta diventando davvero un'opposizione interna ed è guidata dai Lombard. Sul Corriere della Sera, eccolo qua. Sul Corriere della Sera, pagina 10, che è tipico che le pagine si nascondano, si aprano tutte le altre pagine, ma non quella che cerchi, eccolo qua. Il ritratto di Salvini fatto da Roberto Gressi, appunto il personaggio, banche, Ceuta o la Lega agitata, i mille fronti di Salvini con la mira fuori fuoco, l'estate difficile del leader tra video Trampiani e caso De André, la contestazione che ha subito a un concerto di musiche di Fabrizio De André, è stata contestata da una spettatrice, lì c'è stato, l'avete probabilmente sentito sicuramente o letto, e poi tutte le polemiche che sono sorte intorno a questo. Ma come nota Gressi, che come nel 2019 del Papete, anche adesso fatica ad aggiustare la mira. E come ti viene in mente, scrive Gressi a un certo punto, di fare un video meme dalla spiaggia di Riccione invasa come Ceuta da migliaia di migranti?
E ci aggiungi anche una frase a commento: Riccione 2030 senza Salvini ministro dell'interno, e se vai al concerto in memoria di Fabrizio De André devi proprio andare a metterti in prima fila, anche perché più delle inevitabili contestazioni, magari criticabili, che però ti sei andato a cercare, ti pesa di più la difesa di Dori Ghezzi. Sbagliato cacciare Salvini, l'arte di Fabrizio parla anche a chi è lontano da lui. E insomma, la difficile estate di Salvini nella penna di Roberto Gressi a pagina 10

sociale. Spudorato come gli autocrati, sfrutta la fragilità delle istituzioni. E chiude questa sua analisi Serughetti scrivendo: il contesto in cui Vannacci nasce e cresce è quello di un'erosione sempre più grave degli assetti democratici nel cosiddetto Occidente, con processi di autocratizzazione in corso in molti paesi, inclusi gli Stati Uniti e il Regno Unito, come segnala il rapporto Videm. Futuro nazionale, con la sua spudorata difesa di dottrine antiegualitarie, è più il sintomo che la causa di una grave crisi della cultura e delle istituzioni democratiche. Ciò non lo rende tuttavia meno pericoloso. Dunque molto dura e molto questa analisi appunto di Giorgia Serughetti a pagina 7 del Domani. Veniamo al centro-sinistra, Lega, futuro nazionale, centro-sinistra, sulla Stampa abbiamo, eccolo qua, a pagina 5 abbiamo Federico Capurso che va a incontrare, fa un colloquio con Ernesto Ruffini, l'ex direttore delle entrate, aspirante federatore del campo largo. Scendo in campo, a sinistra intesa possibile, ma Schlein e Conte pensano solo al leader. E quello, Ernesto Maria Ruffini è uno dei nomi che si fanno come possibili alternative per, come leader del campo largo rispetto a Schlein e Conte. È l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, oggi è alla guida dei comitati civici più uno. Il 10 ottobre verrà lanciato questo progetto, dice Ruffini, riunendo tutti i comitati. Serve un nuovo ulivo. Sono passati 4 anni di governo Meloni, non è possibile che nel centro-sinistra nessuno muova un muscolo. Il cammino degli aspiranti federatori è irto di ostacoli, scrive Federico Capurso. Per questo Ernesto Ruffini, l'ex numero uno dell'Agenzia delle Entrate, oggi la guida dei comitati civici più uno, voleva muoversi con prudenza. Si è inabissato per settimane, in attesa che qualcosa si muovesse lì a sinistra, e tanto è rimasto sotto il pelo dell'acqua che qualcuno aveva pensato che l'idea di federare il campo largo, o almeno i partiti centristi, non lo attirasse più, che gli fosse sufficiente avere magari un posto sicuro da candidato nelle liste del PD. Invece lui dice di avere ancora la voglia di provare a unire e dialogare, ma solo con chi ci starà. A fine settembre, come anticipato da questo giornale, uscirà il suo nuovo libro. Poi il 10 ottobre lanceremo il nostro progetto politico riunendo tutti i comitati di più uno. Serve un nuovo ulivo, ma il problema, nota Capurso, è che il nuovo ulivo devono volerlo anche gli altri. Insomma, conclude Capurso, o si sta a destra o si sta a sinistra, dice l'ex presidente dell'Agenzia delle Entrate, che poi dice che Calenda sbaglia se cerca una comfort zone in cui è a suo agio solo perché è tra chi la pensa come lui. Si deve dialogare invece con chi la pensa diversamente. E Ruffini, conclude Capurso, non è convinto del sogno di Calenda, che sembra essere quello di riesumare una sorta di patto del Nazareno, una maggioranza che oltre alle forze centriste tenga insieme Forza Italia e PD guidati da altri leader. Bisogna essere rappresentativi del paese, conclude Ruffini. Certi sogni non si fanno con i voti degli elettori. Federico Capurso a colloquio con Ernesto Ruffini, pagina 5 del Corriere della Sera. Sul Dubbio troviamo, ce l'avevamo qui, eccolo qua, allora, sul Dubbio, pagina 2 e 3, troviamo un altro dei nomi che si fa, allora, intanto, per qua dimenticavo, in realtà sul centrodestra, io prima avevo citato l'articolo di Serughetti su Vannacci, sul Domani, ma anche il Dubbio, c'è Mauro Bazzucchi, se la propaganda estrema sostituisce le promesse elettorali su tasse e stipendi, in economia i leader populisti temono il rischio boomerang, ma compensano sul versante identitario. L'inflazione non molla la presa, come certifica l'Istat, e i conti pubblici impongono sobrietà sul versante fiscale, ed ecco perché le proposte radicali si spostano su immigrazione e sicurezza, dove qua radicali non c'entra niente, con il Partito Radicale, con Marco Pannella, ma insomma le proposte dure, nette della destra si spostano su immigrazione e sicurezza, perché appunto il problema sono le tasche dei cittadini e sono con quelle con cui poi andiamo sostanzialmente a votare. Questo per quanto riguarda la destra, ma invece, continuando a parlare del centro-sinistra, uno degli altri nomi che si fanno tra i possibili leader del campo largo è Silvia Salis, la sindaca di Genova, e ne scrive appunto Giacomo Puletti su pagina 2 del Dubbio. Tutte le

spade portano a Silvia Salis, ma lei non scioglie ancora la riserva. Silvia Salis è un nome forte in vista di una sua eventuale candidatura alle primarie del Campo Largo e va aiutata e non strattonata, e a dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista al Corriere della Sera, che fa il paio con quanto dichiara, con quanto ha dichiarato sulle nostre colonne dal suo vice Enrico Borghi, c'era ieri, l'intervista era ieri. L'idea che fosse proprio la sindaca di Genova la figura che i renziani avrebbero sostenuto ai futuribili gazebo per la scelta della guida della coalizione di centrosinistra era nell'aria già da un po', ma visti i rumors su una possibile discesa in campo in prima persona dello stesso Renzi, dalle parti di Italia Viva hanno deciso di bruciare i tempi e lanciare la corsa della prima cittadina di Genova, la quale tuttavia non si scompone e non ha ancora fatto dichiarazioni pubbliche sulla propria volontà di compiere un passo avanti in questo senso. D'altronde, a domande precise, lei ha sempre risposto di voler fare la sindaca di Genova fino alla scadenza del suo mandato e che dunque qualsiasi voce su una partecipazione alle primarie era destituita di fondamento. E tuttavia, nota Puletti, di fronte a una chiamata alle armi diretta da parte di Renzi e Borghi, Salis non ha smentito, segno che evidentemente ci sta quantomeno pensando. Così inizia l'articolo di Giacomo Puletti a pagina 2 del Dubbio. Sul Fatto c'è Wanda Marra a pagina 4 che, ecco, proprio a proposito di Salis, parla di fenomeni mediatici, ci risiamo, Salis pompata da giornaloni e apparatchik, insomma è una manovra di palazzo, una manovra insomma di apparato, pompata e sostenuta dai giornaloni. Come se poi i giornali contassero ancora così tanto, ovviamente si scherza ovviamente, però è indubbio che i giornali insomma non hanno più il peso che avevano una volta, e però insomma un peso ce l'hanno ed è importante perché poi i giornali vengono letti da chi devono essere letti e quindi sono un veicolo sicuramente per parlare, discutere, confrontarsi, lanciare segnali o proposte. Insomma, per il Fatto, in questo articolo di Wanda Marra, è un fenomeno mediatico quella di Silvia Salis, e vedremo. Poi, sulla pagina, a proposito di Renzi, sempre sul Fatto, ma pagina 5, troviamo Renzi è il Vannacci del centrosinistra, può far perdere fino al 4%. I sondaggisti sono d'accordo, in fuga gli elettori del Movimento 5 Stelle, la sovraesposizione del leader d'Italia Viva è un pericolo, elettorati incompatibili, e dunque insomma potrebbe essere un boomerang quello di Renzi che si presenta alle primarie magari sostiene Salis. Questo appunto secondo questi dati che vengono riportati in questo articolo di Lorenzo Giarelli e Letizia Giostra sul Fatto. Sul Sole 24 Ore, a pagina 7, abbiamo, ecco qua, Andrea Gagliardi che parla di Conte invece, la carta dell'antifascismo nella corsa alla leadership. Conte è andato a Sant'Anna di Stazzema e nell'orazione ufficiale per commemorare la strage nazifascista il presidente del Movimento 5 Stelle ha rilanciato anche il no al riarmo e l'impegno per la pace basato sulla diplomazia. Insomma, Conte va avanti nella sua strada, sta facendo concorrenza a Elie Schlein sicuramente, e di questo scrive Andrea Gagliardi e si pone appunto, si vuole porre come soggetto forte nella corsa alla leadership del Campo Largo, del centro-sinistra. Andrea Gagliardi sul Sole 24 Ore. L'ultima cosa che vi volevo segnalare era sul Giornale, a pagina 9, perché insomma si è parlato, ieri sui giornali si diceva come sia importante il ruolo dei centristi, spesso si dice, tanti ripetono, che in Italia le elezioni si vincono al centro. Beh, non è d'accordo il Giornale, se mi fa aprire la pagina, scusate, è veramente una lotta
impari, eccoci qua, con le pagine che si incollano, ecco qua, l'analisi di Giuseppe Alberto Falci, smania al centro, ma sono più volti che voti veri. Si parla appunto di Ernesto Maria Ruffini, l'abbiamo visto prima su Corriere della Sera, si fanno i nomi di Matteo Renzi che fa il centrista del centro-sinistra ma non desidera morire Contiano e dunque lancia Silvia Salis, poi gli altri centristi, Luigi Maratini del Partito Liberale Democratico che dovrebbe federarsi con Calenda, Vincenzo Spadafora, ex ministro del governo Conte, oggi capo dell'Associazione Primavera, che strizza l'occhio a Matteo Renzi, mentre Alessandro Onorato, la guida di Progetto Civico, l'altra gamba centrista, lavora sotto traccia per Giuseppe Conte. Ma appunto, l'avvocato del popolo, secondo il rapporto Spin Factor per ADN Cronos, il presidente del Movimento 5 Stelle è il leader del campo largo più amato sui social. Il camaleonte Conte può sempre riciclarsi al centro, d'altro canto ha dichiarato che in passato votava De Mita. Insomma, questa smania di centro sono più volti che voti veri. Questa è l'analisi di Giuseppe Alberto Falci sul Giornale. E sempre per quanto riguarda la politica, appunto abbiamo parlato di Sant'Anna di Stazzema che c'è stata la manifestazione ieri, lo trovate su tutti i giornali, insomma, la commemorazione della strage nazifascista, una delle più gravi stragi della Seconda Guerra Mondiale compiute in Italia. C'era anche Tajani, ed è la prima volta che una esponente del governo di centrodestra partecipa alla commemorazione di Sant'Anna di Stazzema, e di questo scrivono molti. Ci sono le parole anche importanti di Mattarella, che ha ricordato come le guerre siano tornate, e quello che è successo 80 anni fa nella Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo di fronte, i rischi ce li abbiamo di fronte ogni giorno con i conflitti attualmente in corso, è un continuo richiamo poi di Mattarella, a volte diretto, a volte più sfumato come nel suo stile, ma ai valori su cui si è costruita la nostra Repubblica e che vanno sempre difesi. A proposito di Sant'Anna di Stazzema, perché l'antifascismo non è solo memoria, è il titolo dell'articolo di Michela Ponzani, del commento che inizia a pagina 1, la memoria non è nostalgia o rituale ricordo dei morti, ma un atto di responsabilità per i vivi e di liberazione. È il presidente Sergio Mattarella a ricordarlo, 82 anni dopo la strage di Sant'Anna di Stazzema, e non è un caso che la Repubblica Italiana abbia scelto un calendario civile chiamato a custodire non un semplice elenco di date, ma la sua profonda identità. Scegliere cosa commemorare e cosa dimenticare è un atto di

militare si può soltanto attendere per capire come se la caverà invece il governo italiano con le prossime mosse sullo scacchiere della guerra diplomatica e di nervi e delle propagande incrociate europea in corso. Così scrive uno dei tre editoriali a pagina 3 del Foglio. Il compito non semplice ricade oggi soprattutto sulle spalle del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Mentre la tensione con Madrid resta alta, la giornata di ieri si era aperta con un peggioramento del meteo sulla rotta tedesca, e trovate su tutti i quotidiani appunto che non si attenua la tensione con Berlino. Berlino ha nei giorni scorsi confermato la decisione di espellere i migranti dublinanti verso l'Italia come previsto dagli accordi. Anzi, il portavoce del ministro dell'Interno tedesco ha detto: siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma. Infatti, ha spiegato, Berlino e Roma già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Nell'autunno 2025 abbiamo chiuso gli accordi bilaterali con l'Italia e la Grecia, stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del sistema europeo comune d'asilo a giugno 2026. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha smorzato le polemiche, non credo ci sia un problema, ma ha tenuto il punto sul tema delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti. In questo clima incerto, conclude questo editoriale del Foglio, oggi Piantedosi sarà in audizione a San Macuto davanti al Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, a spiegare come proceda il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'amica, cioè l'amica tra virgolette, Mette Frederiksen, cioè la premier danese, ha ribadito al Parlamento di Copenaghen la propria visione, ma senza forzature. Starà al governo italiano, anche facendo tesoro delle recenti parole del Quirinale sul rispetto dei migranti, cercare una linea che, pur tenendo conto degli ovvi problemi elettoralistici, non peggiori i rapporti europei senza peraltro portare risultati utili. Questo editoriale sul Foglio riassume un po', insomma, tutti i temi oggi sul piatto dal punto di vista appunto delle migrazioni, le ricadute anche in politica. Sul tema anche di questo asse inedito tra la nostra Presidente del Consiglio Meloni di destra, a capo di un governo di centrodestra, e la Premier danese Frederiksen invece di centrosinistra, segnalo a pagina 1 del Riformista, in prima pagina, Fabrizio Tassinari, il lato oscuro del nuovo paradigma migratorio. La morale per l'Italia e per l'Europa va oltre la teoria del ferro di cavallo dove destra e sinistra finiscono per toccarsi. Tassinari parla appunto di questo asse Meloni-Frederiksen. Riguarda cosa accade quando la politica scende a compromessi per restare al potere invece che assumersi le responsabilità di scelte difficili. I politologi usano l'espressione andare in Danimarca come sinonimo di buon governo. La domanda per noi è se ne valga davvero la pena. E è articolato, insomma, questo articolo che vi consiglio di leggere perché fornisce ulteriori spunti di riflessione. Sul Corriere della Sera, eccolo qui a pagina 8, pagina 7, ma io voglio la 8, che è quella, eccola qua. Si parla della Germania. La Germania, sorpresi dal clamore, faremo le espulsioni verso l'Italia. E Tajani che dice: non credo che ci sia un problema. Il piano di 5 paesi europei per un hub in Uganda. Comunque, sulla questione dei rapporti tra Italia e Germania, poi le trovate poi su tutti i giornali, e anche la posizione del nostro governo con Meloni, il nostro governo che ribadisce che bisogna risolvere anche la questione delle ONG tedesche. Poi su Repubblica, pagina 7, abbiamo Roma offre un accordo, nessun braccio di ferro, ma la somma la deve restare lì. Vi segnalo questo articolo perché ieri c'era l'articolo di Mastrobuoni che raccontava la storia di Abdirizak Varsameh, che è un caso tra Italia e Germania, e Roma appunto offre un accordo, nessun braccio di ferro, però Abdirizak deve rimanere in Germania. L'ipotesi di uno scambio: in Germania rimangono tanti dublinanti quanti sono gli irregolari sbarcati da noi con le ONG tedesche. Interessante questo, e c'è appunto questo retroscena di Lorenzo De Cicco. Ma c'è anche sulla Repubblica un articolo molto interessante, perché

Rabat e Madrid blindano Ceuta, Melilla può riservare sorprese. Insomma, il Marocco si blinda, Madrid rassicura, a Ceuta sono arrivati la ministra della difesa Margarita Robles e un team della Commissione europea, oggi sbarca anche il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Insomma, se Rabat e Madrid rassicurano che tutte le forze sono state messe in campo per evitare che si ripetano i fatti di Ceuta, invece la pressione per l'altra exclave a 400 km a est, Melilla, e il suo Diquesur, l'area che fa da confine terrestre e marittimo nella zona meridionale della città autonoma, dove soltanto dopo il 30 luglio è iniziata l'installazione di recinzioni provvisorie per separare l'exclave dal porto marocchino di Beni Ensar, ed è considerato il punto debole, e nonostante la Spagna abbia rafforzato il dispositivo di sicurezza, si tema possa essere preso d'assalto, mentre la maggior parte delle forze saranno concentrate altrove. Questa è la situazione sul il campo. Tra l'altro, visto che siamo qua, siamo su queste pagine di Repubblica, c'è il corrispondente Antonello Guerrera da Londra. Il premier britannico Andy Burnham sfida sui richiedenti asilo, li manderò dove vivono i ricchi, il piano del premier britannico dopo le proteste nell'Oxfordshire, anche le aree più benestanti devono fare la propria parte. E quindi vedete come il tema dell'immigrazione rientra in tutte le questioni, poi ci sono declinazioni nei vari paesi a seconda anche delle situazioni interne. Sulla stampa, pagina 10, a proposito di Ceuta, se non sbaglio, no, a proposito, Eleonora Camilli, a proposito del piano europeo sulle migrazioni e l'asilo, sono le prime verifiche sul sistema d'asilo comunitario, ma che è stato da poco entrato in vigore. Così le nuove norme si fermano nei tribunali. Dalla Sicilia a Trieste, stop alle procedure veloci. Per cui, appunto, oltre poi quello che viene detto nei discorsi politici, nelle polemiche, però poi c'è la realtà. E allora, screening troppo veloci, procedure realizzate in zone non ancora designate, traduzioni mancanti, obbligo di dimora considerato illegittimo. A due mesi dall'entrata in vigore del Patto Europeo per le Migrazioni, il 12 giugno scorso, arrivano già le prime decisioni dei tribunali italiani che stanno disapplicando la nuova normativa comunitaria. L'ultimo caso ieri a Bologna, il tribunale ha considerato illegittima l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera a un migrante proveniente dal Bangladesh, paese considerato sicuro secondo la lista stilata dalla Commissione europea. E sicuramente questa questione dei tribunali che poi devono applicare, ma finiscono per disapplicare il patto, perché evidentemente riscontrano delle anomalie, diventerà anche questo, vedrete se non diventerà anche questo un terreno di scontro, di polemica e di attacco anche ai magistrati che fanno politica. Le abbiamo già sentite in altri momenti, cose del genere, proprio sul tema dell'immigrazione, proprio a causa degli hub in Albania. Sempre su questo, ma sulle ripercussioni poi politiche che ha la questione delle migrazioni sulle politiche interne dei paesi dell'Unione Europea, vi segnalo Emilio Minervini a pagina 4 del Dubbio: l'ombra di Ceuta spezza l'Europa, tutti contro tutti. Copenaghen annuncia la chiusura delle frontiere in caso di una nuova crisi migratoria nell'exclave spagnola, mentre Berlino tira dritto sulle espulsioni verso l'Italia. E lo scriveva sempre proprio sul Dubbio Paolo Delgado ieri, se non ricordo male, o l'altro ieri, che diceva: attenzione, guardate che sull'immigrazione e con le scadenze elettorali che abbiamo di fronte nei prossimi mesi avremo un tutti contro tutti. E a proposito tra paesi dell'Unione Europea, che certo non fa bene al futuro dell'Unione Europea, a proposito di elezioni, e non solo in Italia, vi segnalo pagina 1, sulla prima pagina del Corriere della Sera, Goffredo Buccini, populisti in ascesa, quando collassa il centro, a populista e mezzo, si ridurrà davvero a questo continuo rilancio il canone della competizione fra una sinistra che ha smarrito il buon senso del riformismo e una destra sempre più insofferente ai lacciuoli dello Stato di diritto? L'esito delle recenti primarie democratiche in Michigan è una campagna che suona per tutti i liberal democratici d'Occidente, a competere a novembre per un seggio da senatore contro il
repubblicano convertito al trumpismo Mike Rogers sarà Abdul El Sayed, un musulmano praticante che sostiene posizioni molto radicali anche contro il proprio stesso partito, da lui definito corrotto. Ed è interessante l'articolo di Goffredo Buccini perché parla appunto degli Stati Uniti, ma dall'America all'Europa la democrazia lascia il campo libero ai populisti, vuoto al centro, avanzano gli estremi. È un declino strutturale questo? Forse, ma può anche darsi che il sistema abbia solo bisogno di ricalibrarsi e cambiare ciclo, ritrovando sintonia con i cittadini. E a proposito delle elezioni negli Stati Uniti, anche qui segnalazione è quella di Alexander Stille su Repubblica. L'articolo inizia a pagina 1 e prosegue poi a pagina 10, eccolo qua. Socialisti o moderati, il bivio dei Dem statunitensi, la nuova sinistra americana è prigioniera di un paradosso, gli elettori premiano i candidati con rabbia e coraggio, ma sono i più radicali del cittadino medio. Insomma, è molto lungo, non ho tempo adesso di leggerlo, però si lega, secondo me, questo articolo di Alexander Stille a quello di Goffredo Buccini su Corriere della Sera, cioè quello che sta succedendo nel campo democratico è una cosa che deve interessa anche i nostri socialdemocratici in Europa, in Italia, insomma, i nostri del centro-sinistra, poi ovviamente ogni paese ha le sue declinazioni, e dovrebbe farci riflettere anche sul futuro. Da questo punto di vista, sul dubbio, a pagina 4, trovate Daniele Zaccaria, primarie, democratici americani sempre più divisi, sfida esistenziale, socialisti moderati. Non c'è stata l'ondata socialista, ma anche il ritorno al disciplinato centrismo che auspicavano molti dirigenti nazionali. Le primarie democratiche in Minnesota, Wisconsin e Connecticut fotografano un partito diviso in due, ancora alla ricerca di una linea politica chiara dopo la terribile sconfitta del 2024. Ma in ogni caso le elezioni di midterm sono alle porte e si vota a inizio novembre. Nonostante le divisioni e il confronto acceso sull'identità del partito, i Dem partono favoriti, quasi certi di ottenere la maggioranza alla Camera. In attesa di sciogliere i propri nodi ideologici e di profilare la candidatura alle presidenziali del 2028, i Dem per il momento possono approfittare del calo di popolarità dell'amministrazione Trump, tentando di sfruttare una ponderata combinazione delle loro due anime, candidati esperti capaci di rassicurare gli elettori, ma sufficientemente progressisti sulle questioni economiche da intercettare il malessere delle classi popolari. Poi sul manifesto, Sulle primarie negli Stati Uniti, il manifesto ci fa il titolo principale: ombre rosse, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista funzionale, tra l'altro la riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. C'è l'analisi di Guido Moltedo che parla appunto dell'America di oggi, una strategia di forza uguale e contraria a Trump. Dirsi liberal non tanto tempo fa era il massimo di sinistra compatibile in un partito prevalentemente centrista, dirsi socialist era eresia concessa al massimo a un vecchio combattente come Bernie Sanders, peraltro formalmente indipendente, ma le primarie del 2026 cancellano quell'epoca. Poi tra l'altro sul manifesto, a proposito di apriamo una parentesi sugli Stati Uniti, uno Stato dopo l'altro, la scalata socialista non è un fuoco di paglia, il titolo dell'articolo di Marina Catucci, ma il manifesto segnala anche la repressione rispetto alla sinistra, ai fiancheggiatori comunisti come li ha indicati Marco Rubio, sindacati, sindaci, deputati, un'esplosione di iscritti al movimento guidato di Bernie Sanders, la guerra ai progressisti è già in atto, culminata nel summit globale antifascisti voluto da Trump. L'articolo di Luca Celada che intervista Suzanne Adeli della National Lawyers Guild. Su Libero invece a pagina 14, eccolo qua, a pagina 14, il tono è naturalmente completamente diverso. Dem e guerra, cioè, mentre altri giornali analizzano quello che sta accadendo in maniera appunto analitica per cercare di capire cosa sta succedendo tra i democratici degli Stati Uniti, per Libero invece lo fa Matteo Legnani, liquida Dem e guerra fra bande, sconfitta la rossa Hong, stop ai socialisti in Wisconsin, avanzati in Minnesota. Insomma,
c'è una guerra per bande, non un partito che si sta, sta delineando la sua linea in vista delle scadenze elettorali. Qua poi mi ero segnato un articolo sempre in tema di elezioni, ma non ricordo, abbiate pazienza, perché... questa è una segnalazione che riguarda i sistemi elettorali. In Italia c'è il dibattito sulla legge elettorale. A pagina 4 del Domani, Gianluca Passarelli: il ballottaggio è soltanto una truffa politica. Il doppio turno nazionale non esiste in nessun sistema parlamentare al mondo, è utilizzato infatti soltanto nelle forme di governo dove si elegge una carica monocratica, ossia il Presidente della Repubblica, e pertanto nei sistemi semipresidenziali o presidenziali. La proposta di un'eventuale adozione di un sistema elettorale con doppio turno nazionale per le elezioni del Parlamento italiano è perniciosa ed errata, nonché politicamente truffaldina. Poi Gianluca Passarelli spiega il perché e conclude ricordando che è bene rammentare che i sistemi elettorali non hanno dei pregi o dei difetti intrinseci, vanno sempre orientati allo scopo, inseriti in una discussione ampia e articolata. In questo caso lo spauracchio del ballottaggio è solo funzionale a un disegno politico per disarcionare per via normativa le strutture politiche delle due coalizioni oggi in competizione. Ecco perché mi ero segnato questo articolo, perché appunto è comunque è una questione che è al centro del dibattito politico in Italia. Dobbiamo andare molto velocemente, vi segnalo sulla prima pagina del Messaggero e del Mattino l'editoriale di Paolo Pombeni, il rischio delle promesse elettorali, la battaglia politica ha ormai imboccato la via del confronto per vincere le prossime elezioni vaticinate per la primavera, una volta superato il famoso requisito di una durata della legislatura che consente il suo computo per la pensione dei parlamentari. Non c'è da scandalizzarsi per la cosa in sé, ma insomma ciò che preoccupa è una spinta crescente a ridurre il confronto tra le forze politiche ad una competizione di slogan, di mantra e di reciproche accuse strumentali, scrive Pombeni sul Messaggero e sul Mattino. Su Avvenire, a pagina 1... qui cambiamo argomento adesso, ma è una cosa che riguarda sempre la politica interna italiana, insomma i campi flegrei, non distogliamo lo sguardo da Pozzuoli, è l'invito insomma, che viene da Maurizio Patriciello nel suo editoriale su Avvenire. Per quanto riguarda invece le questioni internazionali, parlavamo appunto di Ceuta dal punto di vista delle migrazioni, ma c'è un'altra questione che viene indicata per esempio dal Foglio a pagina 1, eccolo qua, vogliamo Ceuta e Melilla, Rabat, cioè il Marocco rivendica le exclave, invece sono spagnolissime, replica Madrid. Dunque dietro tutta la questione dei migranti c'è anche lo scontro tra Rabat e Madrid appunto su la Ceuta e Melilla, e questa è una questione da tenere sotto controllo, e di questo parla anche sul Manifesto, me l'ero messo da qualche parte, eccolo qua, sul Manifesto, a pagina 6, vi chiedo scusa, ho sbagliato, eccolo qua, sì, Ceuta, l'attesa della seconda ondata provoca lo scontro col Marocco, e Luca Oggioni a pagina 6 del Manifesto. E invece su Repubblica a pagina 6, ecco qua. Ve l'avevo già segnalato, Rabat e Madrid blindano Ceuta, Melilla può riservare sorprese. Insomma, come vedete, poi al di là della migrazione c'è lo scontro anche su altre questioni, e la migrazione anche qui diventa, i migranti restano un po' in mezzo alla questione. Dobbiamo andare abbastanza veloci perché il tempo scarseggia. Vi segnalo sull'Ucraina, la guerra si combatte sui porti del Mar Nero, e allora vi segnalo due articoli, il Corriere della Sera, pagina 12, la battaglia dei porti del Mar Nero, ma Vance frena i raid ucraini, da Washington stop agli attacchi contro le petroliere dello scalo russo di Novorossiysk, dall'inviata
Marta Serafini a Odessa, e, che poi intervista anche la ministra di Kiev, Ferchuk, così con siamo un banco di prova a proposito della guerra, della questione dei porti, parla anche Nicole Flammini sul Foglio, gli americani chiedono a Zelensky di limitare alcuni attacchi nel Mar Nero, le condizioni poste da Kiev, perché è proprio sui porti che si ed è un fronte, noi tendiamo a guardare il fronte terrestre, invece la questione dei porti è molto importante. Come ieri ricordavamo com'è la questione degli stretti, e quindi se Hormuz, guardiamo ad Hormuz, ma non ci dimentichiamo anche Bosforo e Dardanelli, e dunque anche il ruolo della Turchia. Per quanto riguarda il Medio Oriente, qui sono molti gli articoli, su Repubblica, a pagina 17 c'è un articolo di Fabio Tonacci che parla del supporto che le forze armate israeliane danno ai coloni contro i palestinesi, ed è un lungo report, viene appunto, si parla appunto in particolare di due famiglie palestinesi assediate in Giordania e con militari che pregano insieme ai coloni. Sull'Osservatore Romano in prima pagina c'è una questione, perché parliamo appunto di ci dimentichiamo di Gaza, la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata, c'è un'emergenza per la crisi idrica, oltre la metà degli abitanti della striscia dispone di meno 6 litri di 6 litri di acqua al giorno. La denuncia viene da Farhan Haq, che è stato il vice portavoce delle Nazioni Unite, e viene riportata appunto in prima pagina sull'Osservatore Romano. Mentre sempre per quanto riguarda le questioni che investono il Medio Oriente, ma che si traducono poi, si declinano anche poi non solo nel conflitto, segnalo l'editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio, la nuova intifada globale di fronte a noi, parole che mascherano antisemitismo, indifferenza di chi fa dell'antisionismo uno scudo, odio quotidiano che non fa più notizia, e Cerasa dà la parola a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sull'avanzata dell'antisemitismo. Insomma, c'era l'altro ieri, avevo visto anche altri articoli che purtroppo non avevo avuto il tempo di segnalarvi. Vi segnalo anche che trovate sia sul Tempo che sulla Verità, ma io volevo prendere la prima pagina del Tempo, ci sono articoli che riguardano il rapporto Gaza-Geno-Lai, gioco di parole, cioè Geno-Menzogna. Infatti ecco perché il genocidio a Gaza è una menzogna. Ne parlano sia il Tempo che la Verità, che parlano appunto di questo rapporto che sostiene che pubblicato nei giorni scorsi da una quarantina di ONG, che raccoglie in 8 capitoli gli elementi con cui si confuta l'accusa di genocidio ai danni dei palestinesi mossa contro Israele. C'è la cronologia delle accuse, la definizione giuridica, i giornalisti legati ad Hamas, le immagini di fake, i civili utilizzati come scudi umani dai terroristi, e poi gli aiuti, eccetera, eccetera, eccetera. È sicuramente da una questione che va studiata con attenzione, magari uscendo dalle logiche di parte, cercando di capire dove sta appunto come sta la realtà, e però non scordiamoci che poi, come continuo a ripetere, come ho ripetuto in questi giorni, poi dietro tutto questo ci sono le persone, e in questo momento, come scrive appunto l'Osservatore Romano, a Gaza c'è emergenza per la crisi idrica. Vi volevo segnalare in chiusura, purtroppo l'ho messo alla fine, ma mi ha preso perché sul Dubbio c'è una intervista di Valentina Stella a Claudio Giostra, è a pagina 8, parliamo di giustizia,
le linee guida del CSM sulla tutela della reputazione sono in teoria giuste, ma inattuabili, serve un authority che sanzioni chiunque violi la presunzione di innocenza. Il professor Glauco Giostra, emerito di procedura penale alla Sapienza di Roma, è stato tra l'altro presidente della commissione di riforma dell'ordinamento penitenziario. Valentina Stella lo intervista appunto su queste norme, e Giostra però punta il dito in particolare sulla responsabilità degli organi di informazione e anche su un uso distorto dell'informazione giudiziaria. Adesso non ho tempo di leggervi l'intervista, però ve la segnalo perché Giostra pone dei problemi che dovremmo porci noi che facciamo informazione, soprattutto quando trattiamo cose delicate come appunto l'informazione giudiziaria, che riguarda poi processi, procedimenti giudiziari, e riguarda anche il carcere. Mi resta da lasciare alcune segnalazioni. Si parla molto di Etna, delle eruzioni di questi giorni, i disagi a Catania, il blocco dell'aeroporto, ed è una situazione che sta creando disagi e danni economici enormi, e ovviamente ci si domanda, la domanda viene intanto se ci sono, perché non viene mai fatto nulla, perché comunque il vulcano resta, è lì ed è continuamente attivo, e quindi qualcosa bisognerebbe anche pensare a queste crisi ricorrenti. Poi naturalmente più in profondità ci si potrebbe domandare perché è stato costruito un aeroporto proprio lì e non da un'altra parte, ma ormai però intanto qualcosa bisognerebbe fare. E a proposito di Sicilia, vi segnalo su Repubblica, Manifesto e Sole 24 Ore articoli che riguardano le nuove questioni attorno al ponte sullo stretto. Ci sono delle

0: lievi sui rischi sismici e geologici, il progetto va cambiato in 353 pagine, il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, però molte prescrizioni, serviranno mesi perché il piano sia in regola. E questo appunto io l'ho trovato su Repubblica, il manifesto, sul Sole 24 Ore, questa notizia. Poi naturalmente c'è la questione della siccità, e anche qui c'è, ne scrive Adriano Sofri a proposito dei fiumi, dei laghi del nord, ma la sua piccola posta è dedicata proprio a questo oggi, con il suo consueto stile. E poi anche sul Domani c'è Francesca Ciancio e fa il reportage dal Po abbandonato, viaggio nel delta tra caldo e granchi blu, siccità, nuove specie e ricambi generazionali minano il patrimonio, ma non serve la museificazione, senza uomo l'ecosistema muore. E perché vi cito in questi giorni le questioni che riguardano il clima? Perché riguardano poi toccano l'economia, perché significa, cioè, il cambiamento climatico è anche un cambiamento dell'ambiente in cui viviamo, e questo ha delle ripercussioni economiche pesanti che dovremmo considerare. E infine c'è la questione degli ovuli, del congelamento degli ovuli. Ci sono diversi interventi, come quello per esempio di Michela Marzano su Repubblica a pagina 9, si parte dal caso di Alexandria Ocasio-Cortez, la leader politica, disponente politica americana, che ha fatto congelare i suoi ovuli. La voglia di maternità è l'ultima battaglia sul corpo delle donne, è il titolo del commento di Michela Marzano a pagina 9 di Repubblica. Smettiamo di giudicare le loro scelte, la politica inizia a occuparsi del mondo nel quale si diventa madri. Su Domani a pagina 12 c'è Francesca Fulghesu, le donne e la maternità difficile, la scelta di Ocasio-Cortez, perché congelare gli ovuli non rimuove i veri ostacoli. Poi naturalmente sui giornali della destra i giudizi negativi, come gli articoli negativi come quello di Fausto Cariotti su Libero. E a proposito di donne, perché queste non sono discussioni agostane, sono discussioni che importanti, insomma. E allora vi segnalo a pagina 11 del manifesto il confronto, la questione della piscina riservata alle donne. Anche qui vengono messe a confronto due posizioni diverse, quella di Giuliana Sgrena, che dice che una piscina per donne ghettizza, non libera, le donne musulmane potranno andare in piscina mentre nella vita quotidiana resteranno recluse nel focolare domestico senza nemmeno conoscere l'italiano, e Renata Pepicelli che invece risponde: non restringe lo spazio di libertà, lo allarga. Il femminismo ha combattuto perché il corpo delle donne cessasse di essere terreno di imposizioni, uno spazio scelto rende accessibile ciò che prima non lo era. E a proposito di donne, allora chiudo con una segnalazione che riguarda una donna. Andiamo a pagina 14 del Domani. Il femminismo come ricerca di ascolto, quello che Sibilla Aleramo già sapeva. Sibilla Aleramo, nata 150 anni fa, l'articolo di Adriana Colzi, la scrittrice marchigiana, nata il 14 agosto del 1876, ha scritto per Conoscersi, incarnando l'espressione il personale politico. Una donna può essere il suo capolavoro, può essere considerato uno dei primi romanzi femministi italiani che fotografa la situazione a inizio Novecento. Arianna Colzi a pagina 14 su Domani. Con questo abbiamo fatto le 9, dunque ci fermiamo qui anche oggi per Stampa e Regime. Ci risentiamo domani mattina alle 7.35.
1: Radio Radicale 10.57, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Roberto Spagnoli, e ora invece ci dedichiamo nuovamente all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, tenutosi ieri l'anniversario, l'82esimo proprio da quel tragico giorno. E lo facciamo, ne parliamo innanzitutto riportando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rilasciato ieri la seguente dichiarazione: la Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti, donne, anziani, bambini, uccisi senza alcuna pietà a Sant'Anna e nelle frazioni di Stazzema, oltraggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica. La mattina del 12 agosto 1944 i reparti delle SS, con la complicità dei fascisti, diedero inizio alla strage.

0: simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, cancellando la dignità dell'uomo, facendo prevalere l'orrore dell'annientamento. La comunità di Stazzema, dopo il dolore, è stata capace di ritrovare fiducia con l'Italia e l'Europa che hanno riscattato con la pace, la libertà, la democrazia, con i diritti uguali, universali, con la progressiva integrazione quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Sono più che mai preziose le testimonianze, le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sono capaci di respingere violenza, odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo, dell'identità delle persone. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Ciascuna generazione deve sapere che ognuna appartiene al rafforzamento e alla difesa delle conquiste civili, che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici, le ragioni di impegno, vanno rinnovati e rinsaldati. Così, dunque, il Presidente della Repubblica proprio sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. E continuiamo a parlare proprio di questo tragico giorno facendovi ascoltare la cerimonia di commemorazione dell'eccidio che si è tenuto proprio ieri in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista, cerimonia in cui sono intervenuti il presidente della regione toscana Eugenio Giani, il sindaco di Stazzema Maurizio Verona e il presidente dell'associazione Martiri di Sant'Anna Umberto Mancini, nonché poi in seguito anche l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e con le conclusioni del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Allora ascoltiamo.
1: Il sindaco di Stazzema e presidente del Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti. Di solito il 12 agosto da questo palco sono emozionato e mi scrivo il discorso, quest'anno non me lo sono scritto, dirò quello che penso a braccio, però voglio salutare i superstiti, voglio salutare i familiari dei superstiti, le autorità civili, militari e religiose e saluto tutti voi che quest'anno siete tantissimi a commemorare per l'82esima celebrazione la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Ma non siamo solo qui per commemorare, vorrei che si fosse qui anche per assumerci una responsabilità nei confronti della storia, della memoria, della democrazia, ricordare cosa significa scegliere i valori della libertà, impegnarsi affinché ciò che accadde qui il 12 agosto del 1944 non accada mai più altrove. Vedete, Sant'Anna di Stazzema è stata un crimine, è stato un crimine ciò che è accaduto qui e dopo questo crimine sono stati decenni ancora bui, perché è calata su questa strage un oblio di Stato, è calati decenni di silenzio, sono calate verità nascoste e questo hanno fatto sì che si creasse un danno verso quelle generazioni che crescevano in quegli anni. Un danno perché è cresciuta una storia di ambiguità. Qualcuno raccontava che qua non fosse stato un crimine pianificato, che ci fosse stato qualcosa di diverso. Invece qua a Sant'Anna di Stazzema i fascisti locali con il passamontagne sul viso hanno accompagnato i nazisti e hanno ucciso deliberatamente donne, bambini, 132 bambini e anziani. Non era guerra quella. Quello era un crimine che è stato taciuto per decenni, che non si è fatta verità e giustizia per decenni. La verità e giustizia è arrivata dopo 63 anni. Ringrazio sempre Marco De Paolis, che è stato quel procuratore militare All'epoca un giovane procuratore militare coraggioso che fino all'8 novembre del 2007 ha scritto delle pagine importanti di verità e di giustizia su ciò che accadde qua a Sant'Anna di Stazzema. Non ci sono più scuse per dire ciò che è accaduto. Ecco, quel silenzio però ha causato, come dicevo, danni alle generazioni, ma danni anche ai nostri superstiti. I nostri superstiti non parlavano, non raccontavano ciò che avevano vissuto quel giorno lì. Vedevano uno Stato silente che non parlava e quindi loro avevano paura a raccontare ciò che avevano visto. Non sapevano se lo dovevano fare, se non lo dovevano fare. Soltanto dopo che sono iniziati i processi hanno iniziato a parlare. E li ringrazio, perché grazie a loro, li ringrazio per due cose, perché hanno avuto una forza estrema, hanno scritto su quella lapide lì, amore e perdono, due parole importanti, soprattutto la seconda, perdono. Grazie a quella forza che hanno avuto di scrivere questa cosa, perché guardavano oltre, per costruire l'Europa, per costruire un'Europa non più di nazionalismi, ma un'Europa fatta di popoli che condividessero insieme i valori che qua sono nati. A Sant'Anna di Stazzema, quindi, il 12 agosto del 44 non c'è stata una tragedia della guerra, ma c'è stato un crimine contro l'umanità, e per fare memoria bisogna iniziare a chiamare le cose con il loro nome, perché ogni tentativo di attenuare questa responsabilità è un'offesa alla verità storica che è stata sancita dai processi. Grazie Ministro Tajani, che quest'anno è qua a rappresentare il governo. Io tutti gli anni mi sforzo ad avere un rappresentante del governo qua in questo luogo, perché credo che il governo e lo Stato deve rimediare a quegli anni di silenzio, di mancata attenzione a questi luoghi. E quindi la presenza il 12 agosto è significativa in questo luogo, non per il sindaco, è significativa per i superstiti, è significativa per coloro che hanno perso la vita in questo luogo, che hanno perso la vita ingiustamente in questo luogo. Grazie anche al Presidente Conte, che l'ho contattato informalmente e ha accettato immediatamente di fare l'orazione in questa mattinata. Sant'Anna non è soltanto un luogo di commemorazione. Sant'Anna è un luogo dove noi stiamo portando avanti delle politiche. Qui Sant'Anna oggi è la capitale dell'antifascismo. A Sant'Anna è nata la città virtuale antifascista. Iscrivetevi, bisogna che cresca, che diventi la città più grande d'Italia questa città. A Sant'Anna è nata anche una proposta di legge popolare contro i simboli del fascismo, contro la propaganda del fascismo, contro la vendita dei gadget del fascismo. Ecco, questa legge è insabbiata. Questa legge noi l'abbiamo presentata nel 2022, ha fatto qualche centimetro, è arrivata in commissione e poi si è interrotta la legislatura. In questa legislatura ha preso il numero della legge numero 4. Questa legge è bloccata in commissione giustizia. Il presidente Ciro Maschio, al quale ho scritto tantissime mail, dal quale non ha avuto neppure una risposta. Ministro, lei è più autorevole che me e magari ha più occasione di vederlo. Lo inviti. Questo non fa un favore a me a portare la legge in discussione in commissione. Fa un favore alle 250.000 firme dei cittadini che hanno posto sotto quella legge e vogliono che venga scritta una pagina di storia. Io mi sento umiliato come cittadino, mi sento umiliato come presidente del comitato promotore della legge, mi sento umiliato anche come sindaco di una città medaglia d'oro al valor militare, perché credo che una legge d'iniziativa popolare può essere approvata, respinta, modificata. Però io avrei la convinzione che in una democrazia non può essere lasciata a prendere polvere in un cassetto. Quindi mi affido a lei se riesce a far qualcosa perché questa legge possa andare avanti. E invece mi affido a voi, perché se la legge non va avanti abbiamo un testo nuovo noi da ripresentare. E a fine legislatura lo dobbiamo ripresentare non con 250.000 firme, ma superando anche il milione di firme, perché l'approvazione di questa legge è un qualcosa che dobbiamo alle vittime del fascismo. È la risposta di uno Stato democratico che deve alle vittime del fascismo. Sant'Anna di Stazzema non ha fatto soltanto queste cose. Noi cerchiamo ogni anno di incontrare, insieme ai superstiti che ringrazio vivamente, decine di migliaia di cittadini, di scolaresche. E anche stamattina abbiamo dei ragazzi che canteranno poi a fine cerimonia, abbiamo dei ragazzi che fanno il campo della pace, sono italiani e tedeschi. Abbiamo partecipato a un progetto europeo per ottenere il marchio del patrimonio culturale europeo. Lei è stato presidente anche del Parlamento europeo, sa bene il significato. Noi ce lo siamo aggiudicati. Quell'anno Sant'Anna di Stazzema al Parco Nazionale della Pace ha ottenuto questo riconoscimento. Sant'Anna è il luogo della memoria che commemora le sofferenze subite dalle popolazioni civili durante le guerre. Il Parco Nazionale della Pace rappresenta un sito significativo e ben concepito per discutere dei conflitti politici e promuovere i valori europei. Queste sono le parole della Commissione europea che ci ricordano che Sant'Anna non appartiene soltanto a noi italiani, ma oggi la sua storia appartiene alla coscienza democratica europea. Voglio dire una cosa, questo è un altro rammarico. Io mi sono recato ad Anversa a ritirare questo premio. Non c'era soltanto il Parco Nazionale della Pace, c'erano diverse realtà di diversi paesi europei. Io sono stato l'unico paese, l'Italia, a ricevere il premio da un membro della Commissione. Non c'era un rappresentante del nostro governo a consegnarci il premio. Ma questo poco conta. Aiutateci adesso a portare avanti quei valori e quel significato che quel premio assume. E prima di avviarmi alla conclusione vorrei dire una cosa una volta per tutte. Ogni anno in Italia ci sono 5 luoghi della memoria e devo dire grazie al governo che li sostiene economicamente, questi 5 luoghi della memoria. Ci dà un contributo importante, ma non per fare cose, per fare politiche rivolte ai giovani. Ecco, ogni anno dobbiamo stare attenti perché o in un decreto o in un altro c'è una decurtazione. Quest'anno addirittura nel decreto energia ci hanno decurtato 150.000 euro. Ma questo non è un taglio della spesa del governo, questo è un taglio di un investimento sulla memoria. Non facciamolo più questa roba. Per fortuna il ministro Ciuli si è preso un impegno e ha fatto un decreto che ha sterilizzato questa manovra vergognosa e ha ripristinato le risorse a 5 luoghi. Il decreto ancora non è pubblicato, però è uscita la notizia sull'ANSA e credo che non ho dubbi che a breve sarà pubblicato. Sant'Anna non chiede privilegi, ha chiesto per decenni verità, ha chiesto per decenni giustizia. È arrivata tardi, ma è arrivata la verità e la giustizia. Oggi chiede il rispetto. Qui non si custodisce soltanto il ricordo di una strage, qui si custodisce una parte essenziale della coscienza democratica dell'Italia e dell'Europa. Per questo la memoria di Sant'Anna non può appartenere soltanto al passato. Ci interroga sul presente e ci chiama ancora oggi a una responsabilità precisa. A Sant'Anna la memoria non è un rito, è una responsabilità. E chi ha responsabilità nelle istituzioni non può limitarsi a ricordare, deve scegliere da che parte stare. Noi stiamo dalla parte della verità, della democrazia e della libertà, dei diritti civili. È questa la nostra scelta, è questa la nostra responsabilità, è questo il nostro impegno. Il nostro impegno è sostenere l'antifascismo che racchiude tutti questi valori.
3: Che sta prendendo la parola il presidente dell'Associazione Martiri Sant'Anna, Umberto Mancini.
4: Militari e religiose, al generale Andrea Rispoli dell'Ufficio per la tutela della cultura della memoria del Ministero della Difesa, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all'onorevole Giuseppe Conte, al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri onorevole Tajani. Voglio anche ringraziare il Ministero della Difesa per l'intervento di manutenzione straordinaria di questo monumento, che ha finalmente consentito di porre rimedio alle principali criticità strutturali del medesimo. E tuttavia devo ricordare che è necessario proseguire con alcuni lavori, perché bisogna ripristinare le foto nella volta del monumento ossario, così come la lampada votiva. Bisogna realizzare una ringhiera di protezione della piazzola della Campana della Pace. Bisogna mettere in sicurezza con un guardrail un tratto di strada che porta quassù. Fare memoria, è già stato ricordato, secondo noi significa anzitutto riservare la dovuta attenzione alla cura e al decoro dei luoghi e dei simboli, degli eventi di cui si fa memoria. E quello che rappresenta questo sacrario, che è un monumento simbolo di un pezzo della recente storia italiana, deve essere costantemente e adeguatamente custodito e curato. Voglio rivolgere anche un grazie all'ANFIM, all'Associazione Nazionale Famiglie Italiani Martiri e al suo presidente Francesco Albertelli per la sua presenza, per il sostegno e l'aiuto che ci ha fornito, ci hanno permesso di realizzare la ringhiera in acciaio lungo il percorso che sale quassù, fin quassù dalla piazza della Chiesa. Come già stato detto, sono trascorsi 82 anni dal giorno che ha cambiato per sempre il destino di questo paese, dei suoi abitanti e non solo. 82 anni fa, questo era uno sconosciuto paese di montagna formato da borghi sparsi alle pendici dei monti che lo circondano. Povere case, stalle per animali, capanne per i raccolti, una chiesetta, un piccolo cimitero e circa 300 abitanti che sopravvivevano lavorando duramente nelle miniere, nei campi e nei boschi. Un paese lontano dalle vie di comunicazione, raggiungibile solo a piedi dopo ore di cammino, con lo stesso nome della santa che i suoi primi abitanti avevano scelto come patrona e della cui esistenza quasi sicuramente non si avevano notizie che andassero oltre i confini della Versilia. E così sicuramente avrebbe continuato ad essere per sempre se non ci fosse stato quel giorno fatale, il 12 agosto del 1944. In quell'estate il paese era strapieno di persone, perché da qualche tempo agli abitanti si era aggiunta la presenza degli sfollati e la popolazione era quasi triplicata. Gli sfollati che provenivano dalla piana della Versilia e non solo, si erano rifugiati quassù pensando di sfuggire alle violenze dei combattimenti tra i nazifascisti in ritirata e i partigiani e le truppe alleate che li inseguivano. In paese si sapeva bene che nei giorni precedenti c'erano già stati nei dintorni alcuni scontri a fuoco, operazioni di rastrellamento, che l'8 agosto il vicino paese di Farnocchia, dopo aver fatto sfollare gli abitanti, era stato dato alle fiamme. E così quella mattina del 12, alle prime avvisaglie dell'arrivo delle truppe, si pensò ad un'operazione simile di sfollamento, di rastrellamento degli uomini, da utilizzare per i lavori sulla vicina linea gotica. E furono appunto solo gli uomini che, quando riuscirono, scapparono per nascondersi nei boschi e nelle selve, non immaginando che potesse essere fatto del male a delle persone inermi, a delle donne, dei vecchi, dei bambini, che pertanto nella gran parte rimasero presso le proprie case. Ma purtroppo le cose non andarono così. Quelli che arrivano in paese all'alba di quella mattina sono circa 200-300 soldati appartenenti al secondo battaglione del 35esimo reggimento della 16esima divisione Reichsführer SS Heinrich Himmler. Sono le Waffen SS, il settore armato dalle SS, e sono accompagnati da rinnegati italiani, da fascisti italiani. Scendono dai valichi che si aprono tra le montagne, irrompono nelle case, nei diversi borghi, raggruppano tutti quelli che trovano, li incolonnano, li ammassano come bestie, dove capita, nelle stalle, nelle cucine, nei fossi, sulla piazza della chiesa e poi, attivate le mitragliatrici, iniziano il massacro. Non c'è pietà per nessuno, non per le donne, non per i bambini, non per gli anziani. Nello spazio di qualche ora si compie qui uno dei più feroci eccidi di civili compiuti dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre 258 donne, alcune incinte, oltre 130 bambini, in totale circa 560 persone vengono brutalmente massacrate senza alcuna ragione. E non ci si limita ad uccidere, ma si infierisce sulle vittime. E sono numerosi gli episodi di ferocia gratuita a cui si abbandonano gli assassini, che poi per completare l'opera danno fuoco ai loro corpi. Quando finito il massacro, la soldataglia se ne va, nella tarda mattinata il paese è distrutto. Colonne di fumo si levano dalle case incendiate e l'odore acre dei corpi che bruciano si diffonde in tutta la valle. Sulla piazza della chiesa, in un immenso rogo alimentato dalle suppellettili della chiesa, anch'essa devastata, si stanno consumando tra gli altri il corpo del parroco Don Innocenzo Lazzari e quelli di tanti bambini che solo qualche giorno prima su quella stessa piazza facevano il girotondo. È questo l'orrore e lo scenario infernale che si trovano di fronte quelli che fortunatamente riescono a salvarsi, i superstiti e poi i familiari delle vittime, i primi soccorritori. Immagini raccapriccianti e terribili che nessuno di loro riuscirà a dimenticare per tutta la vita e che spesso ritorneranno sotto forma di incubi nei loro sogni. Sono passati 82 anni ed anche molti di quelli che hanno visto quell'inferno sono scomparsi. L'ultimo che ci ha lasciato solo pochi giorni fa e che voglio ricordare è Romano Beretti, aveva 89 anni. Romano, che quella mattina si salvò perché si trovava fortunatamente con la madre in un casolare lontano da Sant'Anna, era uno di quelli che ricordava bene lo scenario infernale che c'era sulla piazza della chiesa. E lo ricordava perché lo aveva visto con i suoi occhi quando vi arrivò la mattina del giorno dopo insieme alla madre. E con le sue parole, sulla piazza era tutta una lastra di sangue. E i morti erano come una massa di carbone. E altrettanto bene ricordava come, tra l'ammasso dei corpi ammucchiati e carbonizzati, la madre avesse riconosciuto il corpo della più piccola delle tre figlie, la tredicenne Lina. Lo riconobbe la madre dalle treccine rosse che il fuoco aveva risparmiato. Oltre alle tre sorelle uccise sulla piazza, il 12 agosto Romano qualche mese prima aveva perso il padre durante un rastrellamento. Ecco, per anni sono stati i superstiti, le persone come Romano, i familiari delle vittime, che hanno lottato e spesso da soli, come ben ricordava il sindaco, contro le istituzioni anche a volte, per mantenere vivo il ricordo dell'eccidio e la memoria delle vittime. E alcuni di loro continuano ancora oggi a raccontare che cos'è accaduto quassù il 12 d'agosto, spendendosi in una dolorosa e sofferta, ma quanto mai preziosa, opera di testimonianza che serve a far capire, soprattutto ai giovani, cos'è stata la guerra e quanto sia importante la pace. A questi superstiti, instancabili testimoni della memoria dell'eccidio, come Adele e Siria Pardini, che credo siano qui con noi e che vorrei si alzassero, come Mario Marsili, che è qui con noi, anche lui, Mauro Lencioni, Renato Bonuccelli, Paolo Lencioni, Ennio Mancini. Ecco, vorrei che rivolgessimo

0: tratte per quello che faccio. Si svolgono un'opera preziosa questi nostri superstiti. Oggi Sant'Anna, come è stato detto, non è più il paesino sconosciuto di 82 anni fa. È diventato, suo malgrado, un simbolo che ricorda a noi tutti quali mostri sia capace di generare il sonno della ragione e quanto alto sia stato il prezzo che anche queste terre, anche la Versilia, ha pagato per la nascita della nuova Italia antifascista, libera, democratica e repubblicana. Sede del Parco Nazionale della Pace, come è stato ricordato, insignito del marchio del patrimonio europeo, già definita anche capitale morale della Toscana dal primo presidente della regione toscana Lelio Lagorio. Questo paese attende oggi di essere dotato delle necessarie strutture, che speriamo presto di avere, come un ostello per poter ospitare i tantissimi giovani italiani e stranieri che sempre più numerosi chiedono di poter venire quassù e partecipare attivamente alle iniziative promosse dal Parco Nazionale della Pace. E a proposito dei giovani, vorrei rivolgere un grazie e un applauso ai ragazzi del Campo della Pace che, come ogni anno, sono qui con noi, i ragazzi italo-tedeschi, questo gruppo che sono qui con noi. E parlando di pace, ovviamente è difficile non rivolgere un pensiero di vicinanza ai tanti popoli, alcuni anche molto vicini a noi, che ancora subiscono morte, dolore e sofferenze a causa di guerre che devastano e imperversano i loro paesi, guerre che nessuno sembra volere o potere fermare. E non posso pertanto non rinnovare da quassù, a nome dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, un forte appello per la pace, o quantomeno per l'immediata cessazione delle ostilità. E vorrei farlo con le parole di un poeta che 32 anni fa, nel 1994, pronunciò da questo stesso luogo e con le stesse finalità. Perché anche nel 94 c'erano le guerre in Jugoslavia, Cecenia, Afghanistan, Ruanda. E ecco come Mario Luzzi, il poeta fiorentino, concludeva nel 50° anniversario dell'eccidio, di questo eccidio, il suo appello per la pace da qui, da Sant'Anna. Mentre il mondo lontano e prossimo rinnova troppo spesso le scene di devastazione, di carneficine e di scempi, Sant'Anna, con l'umile autorità che le viene dal suo martirio, chiama tutti gli uomini a una definitiva conversione alla pace, alla dignità del colloquio, alla ricerca costante di una possibile armonia. Il cuore degli uomini sia pari all'enormità del lottuoso retaggio e alla grandezza della speranza. Mario Luzzi, grazie a tutti.
1: Studiato a fondo la storia di Sant'Anna e abbiamo avuto l'opportunità di incontrare tre di voi, Ennio Mancini, Adele Pardini e Mario Marsili. Vogliamo ringraziarvi per il coraggio di aver condiviso con noi le vostre dolorose esperienze. Le vostre testimonianze ci hanno profondamente commosso.
2: Noi non abbiamo incontrato solo le vittime di una strage, ma anche persone con un'immensa resilienza e una profonda convinzione. Vivere per un mondo di pace. Ci avete fatto dono delle vostre parole concrete, della vostra cruda innocenza. Ci avete insegnato ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto nel cuore.
3: Noi che viviamo di una pace ereditata, fragile quanto preziosa, abbiamo raccolto la vostra angoscia, cioè che la storia insegna, ma non ha scolari. In ogni emergenza, quando ci indicheranno il nemico, guarderemo le mani di Ennio che strinsero quelle del carnefice. Quando ci convinceranno che le armi siano solo parole nei telegiornali, parole di pace, noi guarderemo la schiena ossonata di Mario. Verranno a chiederci perché siamo qua. A quella gente consumata nel farsi dar retta, non spalancheremo le labbra ad un ingorgo di parole, ma daremo corpo alla voce di chi sopravvisse. Mai più Sant'Anna.
1: Ni vida Sant'Anna.
4: Per iniziare a parlare il presidente della
5: Grazie
4: regione toscana
5: di essere
4: Gianni.
5: Qui, di essere qui a tutti voi, tanti cittadini, tante persone che magari sono venute a piedi, sentendo nel loro cuore e nella loro mente il bisogno di testimoniare l'affetto, il ricordo, la memoria verso coloro che furono martiri, ingiustamente, inspiegabilmente uccisi. Grazie ai gonfaloni dei comuni, prevalentemente toscani, ma bellissimo vedere dalle località di tutta Italia, i gonfaloni che rappresentano il cuore della nostra municipalità, della nostra comunità più capillare. Il rapporto con i sindaci, il rapporto con i comuni è la ricchezza del nostro paese. E tutte queste fasce tricolore rappresentano il fatto che qui non c'è ritualità, non c'è retorica, c'è il cuore vero di un paese, l'Italia, che sa che Sant'Anna è uno dei simboli più diretti, tragici, di quello che ha significato la nostra libertà, la giustizia sociale, la democrazia, il frutto del martirio di persone innocenti. Procuratore De Paulis ci ha non solo offerto la possibilità di quello di scoprire cosa c'era negli armadi della memoria, di ritirare fuori dopo decenni quello che erano le responsabilità, come erano andati gli avvenimenti, e gli siamo profondamente grati di quel lavoro, come gli siamo grati del lavoro con cui ha ricostruito attraverso gli armadi della memoria, dopo le sentenze di tribunale, ha ricostruito quello che fu il percorso della liberazione. E la liberazione d'Italia segna in Toscana, per la prima volta, nell'avanzata anglo-americana che aveva portato a Roma già dal 5 giugno, come in realtà si accelera la cacciata dei fascisti e dei nazisti, perché vi è un soggetto nuovo, quella società civile, quei partigiani, quella lotta che accanto agli anglo-americani porta a rendere protagonista il nostro popolo nella liberazione. Comportò però in Toscana e in Emilia-Romagna, ce lo dice la sua mostra così puntuale, a veder crescere gli episodi che hanno portato queste due regioni ad avere poi un numero di martiri incredibile, come i 560 di Stazzema da quel giugno al settembre del 1944, morirono in Toscana più di 4.500 donne, bambini, anziani. Tolgo da questo numero coloro che combattevano, gli uomini negli eserciti, nelle formazioni partigiane, nelle varie espressioni. 4.500 persone che senza motivo e in forma totalmente ingiustificabile erano vittime qua in Toscana dei più di 200 eccidi. Quello più cruento, più drammatico, è indubbiamente quello che si consuma qui, a Sant'Anna di Stazzema. Da poche settimane abbiamo, con un percorso pedonale, ciclabile, in mezzo alle montagne, voluto collegare Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto, in 11 tappe. Il senso profondo del momento più duro, drammatico, in cui è caduto il senso della civiltà umana. Il nazismo, il fascismo ci portarono a una seconda guerra mondiale in cui morirono 47 milioni di persone. È stato il momento più cupo, il momento più basso di caduta della civiltà umana. Ma da quei momenti, dal martirio degli innocenti, dalla lotta per la liberazione, ecco riprendere un percorso che in Italia significò la Costituzione. Quest'anno è l'anno della Costituzione repubblicana. Sono 80 anni, 80 anni dalla Costituzione che ci portò a veder votare il 2 di giugno dopo la dittatura e l'impossibilità di esprimersi per più di 20 anni durante il fascismo. E in quella costituente del 2 giugno del 46, ecco per la prima volta al voto le donne. E dobbiamo sempre salutare con grande orgoglio questo fatto. È proprio con il suffragio universale che vede protagoniste le donne con gli uomini in questo paese che si dice di no, e guardate non era scontato, a una monarchia che era stata collusa col fascismo e si sceglie la Repubblica. È solo con il voto delle donne che la Costituente acquista un profilo importante. Ma forse il padre della Costituente, forse il personaggio più autorevole, forse il personaggio più citato e richiamato fra i padri costituenti, Piero Calamandrei, un avvocato, un professore universitario di diritto, sente di dover scrivere una poesia, Ode a Sant'Anna di Stazzema. E in quella poesia egli in realtà ci dice al fedel del maresciallo Kasserling, il protagonista in negativo di quello che aveva portato Sant'Anna di Stazzema, che vedrà consumare pochi giorni dopo i drammi di Vinca, i drammi del padule di Fucecco il 23 di giugno, anche lì più di 170 persone uccise. Ecco, al fedel del maresciallo Kasserling lui gli dice: vieni a vedere dove nasce la Costituzione, nel martirio degli innocenti a Sant'Anna di Stazzema, nel sacrificio delle famiglie che vedranno questo drammatico segno e ripercussione per tutta la loro vita, nel sangue e nella memoria con cui i partigiani, la popolazione civile, imbracciò il fucile per poter dare il senso dell'Italia libera e democratica, animata da giustizia sociale, dal ripudio della guerra, l'articolo 11 della Costituzione, che proprio da quelle vicende riesce a trovare la sua strada. E guardate, quei 560 morti, quei 132 bambini, non sono passivi, inermi, anche nella brutalità e nella totale diseguaglianza delle posizioni sanno reagire. Pensate a Jenny Marsili. Mario Marsili porta ancora sulla sua giacca, e la porta qui, la medaglia d'oro che gli è stata attribuita alla mamma, che per salvarlo, bambino, lanciò quello zoccolo che distrasse per pochi secondi il tedesco colpito. La forza di uno zoccolo. Lei dette la vita perché appena ripreso la uccise. Il bambino riuscì a divincolarsi. O pensate a ciò che ci ha raccontato per tanto tempo Enrico Pieri, con la mamma che quando arrivarono i nazisti ebbe la prontezza di gettarlo dentro il ripostiglio chiuso nel sottoscala, dove lui stette fermo, buono, non fece vedere la sua presenza e poi riuscì a scappare, salvo per mesi e mesi dalle ferite, dalle ustioni dell'aver visto bruciare la sua casa, sapersi a poco riprendere. E sì, lo dico a Mancini, quella casa che fra qualche settimana probabilmente sarà, per volontà sua e dell'erede, proprietà del comune di Stazzema, noi ci impegniamo perché finanziariamente sia ristrutturata e diventi l'ostello per tutti quei giovani che vengono qua. Pensate, in quel dipinto così efficace nella sobrietà con cui ce l'ha proposto Mancini, che in realtà qua si veniva solo a piedi, si veniva solo attraverso delle mulattiere. Pensate che anche la strada che è stata costruita, su cui tutti siamo venuti, è una strada costruita nei decenni successivi. Ci siamo impegnati e lo abbiamo fatto, oggi diciamo fatto, perché in altre occasioni lo abbiamo prospettato con il sindaco Maurizio Verona, che ringrazio perché ha mantenuto fede alla parola. Mi aveva detto: se ci portate le risorse noi incominciamo a costruire la vera strada per arrivare a Sant'Anna, perché i tedeschi vennero da Farnocchia, dall'altro versante, quello del Cardoso. Abbiamo in questi giorni inaugurato il primo lotto. Saranno tre lotti, perché è difficile trasformare in strade i sentieri, ma il primo lotto per arrivare qua e per consentire poi una maggiore frequentazione del luogo. L'avete visto le difficoltà di oggi, se appunto realizziamo questa strada sul versante che porta a Stazzema, che porta la Valle del Cardoso, tutto questo sarà più facile e noi riusciremo, mantenendo come abbiamo fatto per il primo lotto l'impegno, a realizzare gli altri due. Ma perché addirittura a 82 anni siamo a parlare della realizzazione di una strada che consenta a tutti di venire in modo più agevole, di realizzare l'ostello, perché questo vi dà il senso di quanto oblio abbia lasciato negli abitanti, nei protagonisti, in coloro che custodivano nel loro cuore la memoria dei propri cari, una drammaticità di quello che è accaduto. È l'ora di venire fuori da questo oblio, di dare il segno che parlare di antifascismo, parlare di democrazia, parlare di ostruzione a quei simboli che ancora sui social vediamo vengono conclamati, è il momento di dirlo con forza, con coraggio e con la giusta determinazione. Per perseguire quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha detto quando è voluto venire a 80 anni dalla Costituzione che in questo caso significava liberazione, 2 anni fa, in uno dei luoghi simboli della Toscana accanto a Sant'Anna, ovvero a Civitella Valdichiana, dove morirono quasi 300 persone. E concluse il suo intervento bellissimo dicendo: dopo l'altare della patria, negli 80 anni dal 44, sono voluto essere in Toscana perché qui il tributo di sangue è stato più forte e voglio dirvi che il futuro del nostro paese è la memoria. Se questo paese saprà leggere ciò che è la nostra storia, ciò che è avvenuto, il modo con cui abbiamo affermato con la partecipazione di popolo, con la democrazia, i valori con cui credere nel futuro, se c'è questo senso della memoria, se c'è questa lezione che Giovanni Battista Vico, il grande pensatore napoletano, ci diceva, la storia è fatta di cicli e ricorsi ciclici. Se noi sappiamo leggere la storia e sappiamo leggere la nostra memoria, possiamo prendere le posizioni più sagge e più autentiche di speranza per il nostro futuro. E quello che è accaduto qui, fuori dall'oblio, tanto ci deve imporre a testimoniarlo, a viverlo, a sentire ancora il sacerdote Lazzari che si erge di fronte alla Chiesa e dice ai nazisti e a quei fascisti che venivano citati con il passamontagna: andate via, qui ci sono solo donne e bambini. E essere il primo dei martiri. O alla povera Anna Pardini, 20 giorni uccisa davanti alle sorelle, di fronte alla madre. O il vedere quello che si consumò quella mattina in 3 ore. Dicevo, venivano su un sentiero, venivano su da una preordinata lettura delle carte militari, da Val di Castello, da Farnocchia, da Capezzano. Tutto era stato scientificamente studiato. Ecco perché noi dobbiamo essere ben consapevoli e rileggere oggi fino in fondo quei fatti. Perché ha ragione Piero Calamandrei, il nostro futuro, la nostra Repubblica fatta di giustizia sociale, di libertà, di democrazia, di ripudio della guerra e di ricerca della pace, nasce proprio dal rispetto, dalla conoscenza, dalla considerazione di quello che ci trasmette Sant'Anna di Stazzema. Con il suo dolore, ma anche con vedendo questa partecipazione e questo impegno, la sua speranza verso il futuro.
4: L'orazione ufficiale di Giuseppe Conte.
6: Ringrazio per questo onore, per questo invito, il sindaco Maurizio Verona e saluto tutte le autorità civili, militari, religiose e saluto anche tutti i cittadini. Tutti voi che vi siete inerpicati sin qui, ho visto anche tantissimi giovani, questo mi ha rallegrato durante il cammino. All'alba del 12 agosto 1944, una compagnia dell'SS strinse l'abitato di Sant'Anna di Stazzema in una tragica morsa. Questo luogo, solo qualche settimana prima, era stato dichiarato dai tedeschi zona bianca e aveva attratto quale rifugio sicuro molti sfollati provenienti qui vicino dalla costa. Ebbene, si trasformò nel giro di qualche ora nel teatro di uno dei più efferati eccidi della Seconda Guerra Mondiale. Ancora oggi ci lascia senza fiato, abbiamo sentito anche delle testimonianze ancora vive, ci lascia senza fiato la brutalità con cui furono uccise 560 persone, corpi accatastati uno sull'altro e dati alle fiamme. La ferocia non risparmiò nessuno, donne, giovani, anziani, e non risparmiò, anche questo è stato ricordato, neppure bambini. Anna Pardini aveva appena 20 giorni, fu uccisa insieme alla madre e alla sorella di 16 anni. Fu uccisa anche Evelina, mentre era alle prese con le doglie del parto. Furono trucidati tutti e otto i fratellini Tucci, insieme alla loro madre. E venne ucciso, anche questo è stato ricordato, il parroco, Don Innocenzo, mentre implorava ai soldati di togliere a lui la vita, ma di risparmiarla alla sua gente. Quel giorno a Sant'Anna non sopravvisse neppure un barlume del senso di umanità, imperversò solo il furore cieco della barbarie. Con i soldati tedeschi c'erano anche uomini e donne con il volto semicoperto, parlavano italiano, erano i collaborazionisti, i complici fascisti di questa strage. Non fu una rappresaglia militare, fu un'azione terroristica premeditata, un massacro pianificato e attuato nei minimi dettagli. E questa non è solo una valutazione degli storici, questo ormai è un verdetto definitivo delle corti di giustizia della Repubblica Italiana. E dobbiamo ringraziare il procuratore militare di A Spezia, qui presente, De Paolis, perché lui ha dimostrato ha avviato e portato avanti le indagini con grande caparbietà. Per 50 anni la voce dei superstiti fu ignorata, rimase rinchiusa in un dolore incompreso. Le indagini e i processi furono possibili grazie a un ritrovamento casuale. La documentazione sul massacro, su questo massacro di Sant'Anna di Stazzema e di tante altre stragi, fu scoperta in un armadio abbandonato nello scantinato della Procura Militare di Roma. Quel mobile, pensate, aveva le ante rivolte al muro, è divenuto tristemente noto come l'armadio della vergogna, ed è stato un terribile schiaffo postumo dato alle vittime delle stragi nazifasciste, il simbolo tangibile della volontà di sottrarre la memoria all'esame della verità, il tentativo codardo di scegliere il silenzio. Qualcuno si è trincerato dietro una presunta ragione di Stato, pur di non misurarsi con le colpe e con le responsabilità del passato. Se noi oggi siamo qui, in questa cittadella della memoria, se possiamo annoverare Sant'Anna di Stazzema tra i luoghi fondativi della Repubblica Italiana, è perché quella documentazione nascosta in un armadio di un sottoscala fu finalmente ritrovata, originando appunto nuove indagini e la celebrazione di un processo che portò alla condanna dei responsabili di questo crimine. Oggi Sant'Anna di Stazzema, con il suo Museo Storico della Resistenza, l'Ossario dei Caduti, il Parco Nazionale della Pace, la Fabbrica del Diritto, è una geografia della memoria ritrovata, una memoria viva che si rinnova di continuo, che parla a tutti, giovani, adulti, anziani. Una memoria che insieme è testimonianza del passato, ma anche monito del futuro. Testimonianza del passato perché ci ricorda che la Resistenza ha creato le basi per il riscatto della nazione, per il recupero della sua identità, per costruire le premesse di una radicale rifondazione dello Stato su basi democratiche e autenticamente popolari. Monito per il futuro, perché ci spronano a impegnarci e a batterci con ardore per realizzare il progetto democratico che è inciso nella nostra Costituzione. La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. E dobbiamo chiarirlo forte. La nostra Costituzione non è stata solo il frutto maturo del pensiero giuridico novecentesco sui rapporti tra cittadino e istituzioni, sulla definizione e i limiti del potere. La nostra Costituzione è stata la meditata reazione agli anni della dittatura fascista, dell'esilio delle istituzioni democratiche, dell'approvazione delle leggi razziali, della partecipazione a fianco della Germania nazista al secondo conflitto mondiale. La nostra Costituzione è il frutto di una crisi profonda dello Stato che determinò una lacerazione della nostra identità tale da mettere in crisi l'idea stessa di nazione. Con la Resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al Paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.

è stata scritta con lo scopo di rifondare lo Stato su principi, valori radicalmente antitetici al fascismo. Il valore supremo della persona umana, l'uguaglianza formale ma anche sostanziale di tutti i cittadini, il primato del lavoro, la libertà di espressione, di riunione, la partecipazione democratica offerta a tutti. La Costituzione, lo osservò Giuseppe Saragat, che ricordiamo è stato presidente dell'Assemblea Costituente, è stata concepita, disse, non solo per sanzionare un passato funesto, ma anche per affermare la certezza di un avvenire migliore, fondato sul patto solenne tra gli italiani per rispettare la legalità democratica. E allora c'è un connubio indissolubile tra democrazia e antifascismo. Lo ha sottolineato più volte Norberto Bobbio. Poiché se il fascismo si rivelò una violenta forma di soppressione delle libertà politiche e civili dei cittadini, un progetto autoritario volto a gerarchizzare una società di diseguali, la sua antitesi non poteva che essere la democrazia, intesa come un principio, come un insieme di principi, regole e istituti che permettono la più ampia partecipazione dei cittadini alla Repubblica e quindi il più ampio controllo sui poteri dello Stato. La nostra Costituzione era, è e sarà sempre antifascista e democratica. E in maniera pressoché corrispondente, il fascismo è stato, nella sua dimensione costitutiva e attuativa, antidemocratico. Costituzione e fascismo costituiscono quindi due polarità antitetiche, la prima delle quali si definisce proprio in netta radicale antitesi alla seconda. Anzi, possiamo dire che la Costituzione trova nell'opposizione al fascismo la sua stessa ragione di esistenza formale e sostanziale. Anche Aldo Moro, durante una seduta dell'Assemblea Costituente il 13 marzo del 47, pronunciò parole chiarissime sull'assoluta incompatibilità tra fascismo e Costituzione. Disse: questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. Se queste sono le premesse, se le ragioni fondative della Repubblica non ci permettono neppure oggi, a distanza di anni, di essere indulgenti verso ideologie o prassi ispirate al fascismo, e perché non ci possiamo permettere nessun cedimento, nessuna ambiguità, incertezza verso azioni o pensieri nostalgici, sul presupposto semmai che qualcosa di buono è stato fatto.

Non bastano gesti formali o parole di circostanza. La memoria ritrovata, la memoria viva di quel che è successo in questo luogo ci impone di onorare chi scelse la libertà a prezzo della vita. Anzi, chi si professa patriota dovrebbe essere qui per onorare la patria.

Vedete, perché non possiamo onorare la patria se non onoriamo chi non si è piegato alla dittatura e poi per questo ha sacrificato la propria vita. Chi non si inchina davanti a questo sacrario civile, chi evita di pronunciare parole di verità, non solo continua a ferire un'intera comunità, ma finisce per disconoscere i fondamenti stessi della nostra storia repubblicana. Ma c'è di più. La Costituzione è ancora oggi il punto di partenza per l'unità. È un programma ancora in parte inattuato, ma certamente non inattuale, per costruire l'azione politica del futuro. Ancora oggi i principi informatori della nostra Carta fondamentale, che nel sottosuolo delle tragedie della Resistenza trovano le loro più profonde radici morali, non sono pienamente attuati. Anzi, da alcuni anni subiscono pressioni regressive a causa di politiche pubbliche orientate sostanzialmente alla loro negazione, a partire dalla mortificazione del principio di uguaglianza nella sua più avanzata formulazione, che presuppone azioni incisive da parte dei poteri pubblici per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese. Le fratture generazionali, le fratture di genere, le diseguaglianze sociali, la sempre più diffusa condizione di precarietà materiale ma anche esistenziale rendono non accessibili ancora oggi a fasce sempre più ampie, anzi della popolazione, i benefici della vita associata. In tanti, troppi, rimangono esclusi dalla pienezza della cittadinanza. È bene chiarirlo allora. La nostra Costituzione non si limita a prospettare la parità di chance tra tutti i cittadini. Impone di perseguire la parità di condizioni, che è una cosa diversa. Anche il lavoro, supremo valore sociale, è sottoposto a una drammatica svalutazione, non solo nella sua pura dimensione economicistica, come fonte di reddito tale da assicurare un'esistenza libera e dignitosa, ma anche nella sua più alta accezione morale, come strumento attraverso il quale l'uomo e la donna realizzano la loro primaria vocazione, contribuendo al progresso materiale e spirituale della società e come fattore potentissimo di integrazione e di partecipazione alla vita politica del Paese, così come una forte pressione regressiva sta subendo un altro fondamentale principio informatore della Costituzione, che trae anch'esso nutrimento, e non è una contraddizione, anzi, dalla resistenza, la pace. La pace non significa solo ripudio della guerra come strumento di offesa alla dignità e alla libertà di altri popoli. La pace impone il primato della politica, della diplomazia. Implica una specifica proiezione internazionale dell'Italia, che in forza della sua natura di paese democratico deve costantemente tendere alla collaborazione con gli altri stati e deve sempre rispettare il diritto internazionale. La pace origina dalla consapevolezza dei devastanti orrori della guerra, una consapevolezza che deve spingerci a costruire con coraggio percorsi di dialogo. Questi percorsi non possono arrestarsi di fronte alla constatazione che c'è un aggressore e un aggredito, come anche nel conflitto russo-ucraino. L'obiettivo della pace non significa costringere l'aggredito alla resa, ma impegnarsi per evitare un'escalation militare che si propaghi, la spirale di morte

0: forte devastazione che coinvolge tante vittime civili. La pace non è mai una resa. La pace richiede coraggio ed è l'opposto dell'ignavia. Non è compatibile con il silenzio complice. Spinge a condannare, ad esempio, con la più risoluta fermezza l'orrore di Gaza, con oltre 20.000. Con oltre 20.000 bambini inermi, sterminati all'esercito israeliano equipaggiato con le più sofisticate tecnologie. La pace non può essere ridotta a un obiettivo tra i tanti dell'azione politica, perché è una connotazione tipica, una caratteristica intrinseca della politica con la P maiuscola, e la sua attitudine più costitutiva, che spinge a non confidare nella sicurezza meramente illusoria del riarmo e del deterrente militare, ma induce a promuovere un rinnovato protagonismo dell'Italia e dell'Europa per perseguire una strategia di vera ed effettiva sicurezza, fondata sulla cooperazione, su piani condivisi di disarmo, su un approccio multipolare. In particolare, la ricerca incessante della pace induce a respingere l'ideologia dilagante del primato della forza, per affermare il valore superiore del multilateralismo quale strumento di dialogo e più efficace metodo di risoluzione delle tensioni geopolitiche. In questa prospettiva non possiamo trascurare quanto afferma la nostra Costituzione. All'articolo 10, con riguardo alla condizione giuridica dello straniero, soprattutto nella parte in cui riconosce al massimo livello dell'ordinamento giuridico il diritto di asilo per lo straniero al quale siano negate nel proprio paese i diritti e le libertà democratiche riconosciute dalla Costituzione. L'attualità della Costituzione ci impone di impegnarci in ogni momento per contrastare le azioni politiche che negano questi principi, battendoci contro ogni forma di violenza e di sopraffazione verso i diversi, i fragili, gli emarginati, i poveri, gli stranieri. Non dobbiamo avere paura di dire che le politiche dell'odio, del rancore e della discriminazione sono un attacco frontale alla Costituzione repubblicana, che riconosce la dignità inviolabile di ogni essere umano. Tutte le forze che si riconoscono come democratiche devono ritrovare nella Costituzione le ragioni del loro fare politica e l'indirizzo per la loro azione futura. Questo è il tempo dei costruttori di pace, che devono diffondersi ed essere protagonisti nelle istituzioni, nelle piazze, nel dibattito mediatico, perché la pace si tutela anche disarmando il linguaggio, come ci insegna Papa Leone. Questo è il tempo dei costruttori di speranza, che devono mettere al centro di un progetto politico realmente progressista i valori fondamentali della nostra Costituzione: salario dignitoso, sanità pubblica universalistica, istruzione pubblica offerta a tutti, equità fiscale, una politica industriale ed energetica orientata alla sostenibilità e all'innovazione. Ecco perché la difesa della Costituzione non è uno sguardo che si attarda sul passato, è una energia sul futuro, che si propaga sul futuro. Qui a Sant'Anna di Stazzema, in questo sacrario laico, ogni cittadino che si riconosce nei valori repubblicani rinnova il proprio giuramento alla Costituzione. È un atto di memoria, ma anche un atto di responsabilità. Conservare la verità, proteggere la democrazia, onorare chi ha dato la vita per questi principi.
1: Signor Sindaco, signor Presidente, reduci superstiti della strage di questa città, familiari delle vittime di questa strage. Cari cittadini di Sant'Anna di Stazzema, signor procuratore, grazie. Grazie per aver tolto dalla polvere una verità nascosta. Sono passati più di 80 anni dai tragici fatti che hanno legato indissolubilmente il nome della vostra terra a quella di una delle più gravi tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Eppure, dopo tanto tempo, il ricordo di quelle vicende, il ricordo del sangue dei martiri, è vivo oggi come allora. Oggi come allora ci richiama al nostro dovere e alle nostre responsabilità. Perché quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare. Un crimine che non trova alcuna giustificazione, né quella della tragica fatalità, né quella delle dure leggi della guerra. Dunque il sangue di quei martiri innocenti, donne, bambini, neonati, anziani, pacifici lavoratori, richiama la politica, richiama le istituzioni, richiama tutti quanti noi ad un grande dovere. Non basta dire mai più. Occorre agire concretamente per garantire che tutto questo non si ripeta. I valori sui quali si fonda l'Italia democratica sono i valori sui quali si è basata la guerra di liberazione, una guerra sanguinosa che non avremmo vinto se non fosse stato anche per il contributo decisivo degli alleati. Ma l'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà. Penso innanzitutto alle Brigate Partigiane del Nord. Ma penso anche all'Esercito del Sud, ai militari internati in Germania e quelli che diedero la vita a Cefalonia, a Porta San Paolo insieme ai cittadini romani e a Mignano Montelungo, combattenti che avevano orizzonti diversi ma che seppero mettere da parte le divergenze per un grande obiettivo comune, la libertà della patria. E a loro abbiamo reso, rendiamo e continueremo a rendere onore. Penso, con le parole di Calamandrei, caro Presidente, a tutti gli uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Sono gli straordinari versi incisi sulla pietra all'esterno del vostro Museo della Resistenza che rimarranno per sempre a ricordare quel patto fondante delle nostre istituzioni democratiche, della ricostruzione morale e civile dell'Italia. Lo disse il Presidente Mattarella, usando come sempre espressioni nobili e accurate. La Repubblica, spiegò il Capo dello Stato, riconosce in questo luogo di martirio, in questo sacrario civile, una delle sue più profonde radici. Dall'abisso del dolore e della sofferenza, la comunità di Stazzema e con essa l'Italia intera hanno trovato le forze per riscattare la disumanità degli oppressori, per edificare su base nuove la dignità delle persone, la libertà per tutti, la democrazia, la pace. Ecco, la pace che dobbiamo difendere nel mondo, dai confini dell'Europa fino alle guerre dimenticate in Africa, al Medio Oriente, dove devono cessare le carneficine delle popolazioni civili, che nulla hanno a che fare con le guerre. E proprio perché la nostra libertà e la nostra democrazia si fondano sul sangue delle vittime di Sant'Anna, di Marzabotto, di Boves, di Onna, delle tante località italiane legate dal filo di un triste pellegrinaggio della memoria, si tratta di una libertà sacra, di una democrazia sacra che devono essere tutelate perché sono il grande patrimonio comune della nostra nazione. Tanto sangue innocente è stato versato proprio in queste terre toscane, fra l'Appennino e il mare, come ricordava il presidente Giani. Consentitemi di ricordare anche quanto è avvenuto a Bergio la Foscalina, dove 72 fra donne, adolescenti e bambini vennero bruciati vivi nelle loro abitazioni, e dove l'eroico maresciallo della Guardia di Finanza, Vincenzo Giudice, medaglia d'oro al valor militare come la vostra città, offrì invano la sua vita in cambio di quella dei civili. Venne ucciso lui e vennero uccisi gli ostaggi, fra i quali la moglie e i due figli. Fece lo stesso gesto che fece un altro giovane eroe della guerra di liberazione, il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, che offrì la propria vita per salvare civili innocenti che altrimenti sarebbero stati trucidati dai nazisti. Consentitemi di ricordare ancora le fosse di Frigido e la strage di Farneta, nelle quali persero la vita anche molti religiosi. Potrei continuare, purtroppo a lungo, parlando di stragi commesse non soltanto da truppe tedesche, ma purtroppo anche da italiani, da reparti della Repubblica Sociale che si dedicarono con altrettanta ferocia all'opera di repressione. La storia della nostra libertà è la storia di tanto sangue innocente, è la storia di tragedie che hanno colpito in modo particolare, duro, proprio questa terra toscana, così vicina alla linea gotica, l'ultimo fronte che divise in due l'Italia fino alla fine della guerra. Anche per questo è preziosa la libertà che le nostre istituzioni democratiche sono chiamate a tutelare e a garantire di fronte ai pericoli vecchi e nuovi. Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza, dell'estremismo, della falsificazione ideologica. Vi sono nel mondo regimi che aggrediscono stati sovrani come l'Ucraina, con la legge del più forte. Vi sono sistemi totalitari che posseggono l'arma atomica o mirano a realizzarla. Vi sono all'interno delle nostre stesse democrazie spinte che tentano di delegittimare la dignità e la credibilità delle istituzioni democratiche. Vi è una disinformazione sistematica veicolata dai moderni sistemi di informazione di massa. E tutto questo richiama in modo sinistro e inquietante quanto accadde in Europa nella prima metà del XX secolo. La libertà, la democrazia, la pace che abbiamo vissuto per 80 anni grazie alla nascita dell'Unione Europea, voluta da grandi visionari come De Gasperi, Adenauer, Schumann, Spinelli e Martino, non sono beni acquisiti per sempre. Le vittime di Sant'Anna non hanno avuto davvero giustizia, se non la giustizia simbolica verso i pochi responsabili giunti ormai al termine della loro vita, grazie all'azione di un coraggioso magistrato militare. Ma la giustizia per queste vittime non la possono fare solo i tribunali. La farà la storia se il loro martirio non sarà stato vano, se servirà a indurci a riflettere sulla follia del totalitarismo e a capire come possa essere anche oggi il totalitarismo dietro l'angolo. Non sarà stato vano se vi sarà una comune assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, delle forze politiche, dei popoli liberi dell'Occidente. In una grande nazione come la Germania, una delle nazioni più colte, più progredite e più raffinate del mondo, questa nazione ha visto crescere nel proprio seno il più orrendo fra i sistemi criminali della storia contemporanea. Ha visto pianificare crimini come Auschwitz. Questo significa che purtroppo nessuno è immune dalla follia, dall'orrore, dalla violenza. Ecco perché occorre vigilare giorno dopo giorno e fermare qualsiasi tentativo di stravolgere le nostre istituzioni. Verso i martiri di Sant'Anna, vittime innocenti come l'agnello sacrificale, abbiamo dunque il grande dovere della memoria. Della memoria del loro sacrificio, causale, insensato, immeritato anche nella feroce logica della guerra. Della memoria della tragica catena di responsabilità che condusse a questo, io sono qui dunque per ribadire in modo solenne che questo governo e tutte le istituzioni della Repubblica continueranno a fare tutto il necessario perché il sacrificio dei martiri di Sant'Anna non sia dimenticato, ma soprattutto perché non sia stato vano. e questo lo facciamo ogni giorno combattendo, non sempre con i risultati che vorremmo, per difendere e anzi per costruire la pace nel mondo, anche laddove è difficile raggiungere questo obiettivo. Stiamo difendendo la pace e Roma è stata capitale della pace in questi giorni perché ha ospitato e continuerà a ospitare i dialoghi per raggiungere un accordo tra Libano e Israele. Roma è stata scelta anche come luogo di incontro dell'azione internazionale, della grande alleanza globale per dar vita a uno Stato palestinese che conviva in pace con lo Stato di Israele. Abbiamo lavorato intensamente e ho avuto l'onore di presiedere, in nome e per conto del governo italiano, insieme al Ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, questa assemblea alla quale hanno partecipato rappresentanti di oltre 25 Stati che non hanno rinunciato all'obiettivo di costruire due Stati che possano vivere in pace in Medio Oriente. Non ci rassegniamo, non ci vogliamo rassegnare, perché alla fine le guerre devono cessare. Le guerre sono uno degli orrori dell'umanità. Non possiamo certamente cambiare la natura umana, ma possiamo fare di tutto perché la natura umana provochi meno guasti possibili. Possiamo lavorare tutti insieme, al di là delle divisioni politiche, per costruire realtà dove ci sia sempre e comunque rispetto per la dignità della persona, rispetto e difesa di un principio che è alla base della nostra convivenza civile. E alla base della nostra convivenza civile c'è una parola, libertà, perché ogni uomo è nato libero, è il diritto di vivere libero. Viva la democrazia, viva la libertà, viva l'Italia.
2: Radio Radicale 12:16, abbiamo seguito la cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema che si è tenuto ieri in occasione dell'82esimo anniversario proprio dalla strage nazifascista. E ora invece ci spostiamo in commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani con la seduta dello scorso 9 giugno con l'audizione della dottoressa Flavia Filippi, fondatrice e presidente dell'associazione Seconda Chance, sul tema del lavoro negli istituti penitenziari. Ascoltiamo. Siamo in attesa di, come anticipato, di ascoltare, di collegarci con la replica, di proporvi la replica della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, audizione che si è tenuta lo scorso 9 giugno della dottoressa Flavia Filippi.
3: In generale del reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e degli ex detenuti. Il lavoro infatti rappresenta uno strumento fondamentale non solo per garantire dignità e responsabilità durante il periodo di detenzione, ma anche per preparare concretamente il ritorno alla vita sociale. Ricorderete che nei mesi scorsi abbiamo ascoltato dei rappresentanti dell'Associazione Giovani Avvocati, il Collegio del Garante dei Detenuti, guidato dal nuovo garante Riccardo Turini Vita, abbiamo poi ascoltato l'Associazione Antigone, il cappellano di Regina Celi, padre Trani, da ultimo il cappellano di Re Bibbia.
2: Parla la Presidente della Commissione,
3: prima
2: Stefania
3: di proseguire
2: Pucciarelli
3: i nostri lavori,
2: Lega.
3: La consueta nota di servizio informa che, sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Quindi darei la parola alla dottoressa Filippi per illustrarci qual è l'associazione e che cosa fa. Grazie.
4: Ora sì. Grazie. Allora, buongiorno. Io sono una giornalista del TG La 7, lavoro con Mentana da tantissimi anni, però negli ultimi tempi mi sono orientata verso questo tema perché ho sempre avuto a cuore comunque le carceri. Un po' perché occupandomi di cronaca giudiziaria, frequentando la Procura di Roma e altre procure, ho visto anche che tanta gente, proprio per fragilità, per ignoranza, per superficialità, per emarginazione, finisce in carcere e ci marcisce perché non ha l'avvocato che lo tira fuori dopo che lui ha pagato centinaia di migliaia di euro. E un po' perché è un tema che comunque mi interessa. E dunque ho creato Seconda Chance, che all'inizio non aveva nemmeno un nome, si chiamava il mio progetto Detenuti e Lavoro. Dopodiché diciamo che nel tempo l'associazione è cresciuta e adesso abbiamo procurato quasi 900 offerte di lavoro, ho una squadra operativa in tutta Italia, 4 persone in Piemonte, 5 in Lombardia, 3 in Liguria, 3 in Veneto e via scendendo. Da Roma in giù la situazione è molto critica. Soprattutto ho un problema anche di sostegno economico, perché io pretendo tantissimo da me e anche dai miei collaboratori, quindi io dico a tutti, se volete fare volontariato così, andate a portare i vassoi alla Caritas. Seconda Chance è una cosa diversa, è faticoso, bisogna entrare nel bar, nel ristorante, chiamare lo zio con la palestra, il compagno di scuola con il centro sportivo, l'autofficina, il parrucchiere, la tipografia, la fabbrichetta, convincerlo, spiegare i vantaggi, che non sono tanti, della legge Smuraglia, affrontare il carcere che non ti risponde mai, poi vieni, fai colloqui, richiedi un detenuto, arriva dopo 3-4 mesi, la sorveglianza è lentissima, diciamo che è tutto molto difficile, quindi sto cercando di creare una squadra di semiprofessionisti. I nostri detenuti lavorano in Vaticano, all'Istituto Superiore di Sanità, da Burger King, McDonald's, Arca Planet, KFC, Tiger, Acqua Vera, Acqua San Pellegrino, Autostrade, Autogrill, non so se l'ho detti, lavorano in tante aziende, ma anche nel baretto sotto casa, con la ditta edile che ha ristrutturato casa delle mie figlie, nell'autofficina di Via Baldo degli Ubaldi dove porto la macchina a fare il tagliando. Certo, io sono molto pesante, non parlo d'altro, non penso ad altro, la mia carriera giornalistica l'ho messa completamente da parte, ma mentalmente

0: un volontario, risponde. La sperlonga un mesetto che ho proprio bisogno di distrarmi. Oppure gli risponde: ma guarda, penso che quest'estate vedrò mio zio con l'officina, gli chiedo se gli serve un meccanico. Se tu invece lo fai seriamente, vai da tuo zio, gli spieghi il progetto, gli fai vedere la nostra locandina, i benefici fiscali e gli chiedi anche se ti convoca due carrozzieri, due gommisti e due elettrauto suoi amici per ritornarci un'altra sera e spiegargli bene questo progetto. È una cosa sfiancante, perché io poi lungo la strada mi trovo le mamme dei detenuti, Andrea che è morto a 36 anni per overdose dopo un mese che lavorava da Arca Planet e mi mandava le foto dicendo: lo vedi che sono arrivato un quarto d'ora prima, non ti faccio fare brutta figura. Io mi sento completamente travolta da questa cosa, il mio impegno è proprio anche quello di far conoscere questo progetto, di far capire alle istituzioni che si limitano alle pacche sulle spalle che non possiamo andare avanti così da soli, perché questa è una cosa seria, ci sono quasi 900 offerte di lavoro con aziende importantissime, con FIPE, con Commercio, con la Biennale di Venezia. Io giro come una trottola, da domani a Civitavecchia ho organizzato un concerto con la band che fu di Califano, al 17 a Milano per vedere le aziende di Asso Lombarda e di Feder Distribuzione. Però lungo la strada mi perdo i pezzi, ho gente che mi dice: senti, hai ragione, mi piace da morire, ma io lo vorrei proprio fare come lavoro per te. Però se tu non mi paghi, allora io do dei piccoli stipendi, perché ho ricevuto nel 2024 100.000 euro da Intesa San Paolo che ha creduto nel progetto, poi 30.000 da Fondazione Roma in arrivo, Fondazione Alia Falc, Fondazione Azimut, Autogrill, McDonald's, ma è tutta una questua. Ma io mi vergogno pure, ma sono professionista seria da 40 anni con uno stipendio e mi devo trovare col cappelluccio in mano per fare una cosa che il Ministero della Giustizia non riesce a fare. Poveretti, hanno le loro emergenze, carenza di polizia penitenziaria, queste carceri orrende, dove si muore di caldo d'estate, di freddo d'inverno, dove i detenuti si ammazzano di psicofarmaci perché tanto non hanno niente da fare. Adesso parte con Acer, Associazione Costruttori Edili di Roma, il 16 giugno un corso, anzi due, uno per imbianchine a Rebibbia femminile e uno per muratori a Rebibbia Nuovo Complesso. Voi non ci crederete, ci ho messo un anno e 8 mesi per far partire questo corso e non sapete quante mogli, madri e sorelle mi scrivono: so che parte il corso, non è che ci può mettere dentro mio marito, ma guardi, io non posso, mica decido io chi parteciperà a questo corso. Per dire, è una situazione, è un'emergenza totale. Quindi io sono qua, sono venuta, come ho detto alla dottoressa, molto incuriosita, perché comunque dico, può essere che a forza di dirlo che è ingiusta questa cosa, è ingiusto che io ora debba pagare 35 euro di taxi fra venire e ritornarmene a casa con i fondi di seconda chance elemosinati, Unicop Tirreno 1000 euro, la famiglia Rebecchini dei miei amici che hanno gli alberghi 2000 euro, quindi devo anche stare molto attenta a questi fondi. E io dico, voglio proprio andare a parlare, perché lo devono sapere che noi facciamo fatti e non parole in un mondo di chiacchieroni, di gente che viene qua a parlare dell'articolo 27 della Costituzione e ti rifà i calcoli, il reinserimento, la recidiva, il 2%, l'8%. Al fornaio di Viale Angelico, Mare, dove mangio la pizza fuori dalla 7, non gliene frega niente dell'articolo 27 della Costituzione, vuole sapere se l'aspirante fornaio che io gli mando è bravo, vuole sapere se il carcere lo fa uscire alle 2 del mattino per stare là alle 3, no, non lo fa uscire, quindi gli devo mandare uno in detenzione domiciliare, che ci vorranno 5 mesi prima che viene autorizzato, e quindi questo Daniele Marè mi dirà: Afla, io ti ho voluto fare un favore, ma a me mi serviva ad aprile, che tu me lo mandi agosto, che è chiuso per ferie, non mi interessa. Moltiplico questo per mille altre cose, ci sono i detenuti bravissimi, c'è Lazar che è partito dal nulla, faceva il cameriere alle serre a Vedra Camilluccia e ora dirige le serre dentro Galleria Borghese, e ci sta l'imbecille che da Autogrill a Udine ha rubato i Gratta e Vinci, o quell'altro cretino che da Primark Massimo ha rubato i vestiti ripreso dalle telecamere e ancora mi dice non sono stato io. Poi ci sono quelli che tornano a drogarsi, tornano a ubriacarsi. È una situazione veramente drammatica. Ci sono tante brave persone che hanno bisogno, ci sono tanti bravi imprenditori, ma vanno cercati. Valeria Votano di Seconda Chance Calabria, che vive a Reggio, la mia amica d'infanzia, mi dice: guarda, continuo solo per te. Come dicevo prima, se va a parlare col carcere di Palmi, con quello di Locri, con tutte le interdittive antimafia, quindi tutti gli imprenditori hanno paura, e poi va a parlare con Eurospin, con Leroy Merlin, con Confartigianato, Cosenza, Catanzaro e tutto questo, non può avere un rimborso spese di benzina, quello è il suo lavoro. Vuole fare la biblioteca ad Arghillà a Reggio Calabria, vuole fare il corso di ballo per le detenute, perché comunque può aiutare, il corso di quello che insegna a confezionare le bomboniere. È un lavoro costante e io mi ritrovo a elemosinare soldi in giro per l'Italia e a distribuirli ai miei compagni, 300 euro, 500 al mese, 700, che poi con le tasse diventano niente. Quindi, ecco, io sono qua per dire noi che cosa facciamo. Ci siamo soltanto noi in Italia, perché ci sono delle piccole o grandi associazioni attive nelle rispettive città. La Valle di Ezechiele a Busto Arsizio, Agape a Reggio Calabria, ma noi che abbiamo una rete nazionale o che aspiriamo a creare una rete nazionale, Primark, che finora abbiamo 52 detenuti che lavorano da Torino a Catania, se il detenuto di Torino si scopre che può andare finalmente a casa sua a Napoli, si chiederà il trasferimento da Primark Torino a Primark Napoli tramite le persone di seconda chance. Quindi i detenuti ci scrivono, ma anche le mogli, ma anche gli ormai ex detenuti, pensando, mi ha scritto una dal carcere di Ivrea, potremmo venire nella vostra sede di Ivrea? Dico, guardi, noi abbiamo una sede legale a casa mia, le mando la foto del mio tavolo dove non posso nemmeno invitare qualcuno a cena perché è diventato un ufficio. Adesso il Comune di Roma forse ci darà una piccola sede a Borgo Pio, tra quelli sequestrati e successivamente confiscati alla criminalità organizzata. Però è veramente una fatica improba, perché aumenta in modo esponenziale la folla di reclusi che ci chiede aiuto. E quindi, ecco, noi non sappiamo come far fronte, ma ripeto, ho un elenco di quasi 900 nomi, con vicino il nome dell'azienda e la data in cui il detenuto o l'ex detenuto è stato richiesto. Non so se avete delle domande.
1: Un fiume in piena.
2: Allora, intanto grazie per la sua esperienza di vita vissuta, non di parole vuote. E l'interesse della Commissione è, come le spiegavo prima, un po' avere una panoramica di quello che è il tema legato al reinserimento dei detenuti attraverso quelle che sono anche delle strutture che oggi possono essere messe in essere, e capire anche laddove vi sono delle lacune, fare un'analisi un pochino a 360 gradi, quindi vedere anche quelle che sono le migliori pratiche, dove ci sono più difficoltà, qual è magari la difficoltà anche banalmente per un ente locale, perché c'è anche la possibilità attraverso gli enti locali per i detenuti a fine pena poter utilizzare del personale, per avere, ripeto, un panorama ampio e capire anche come legislatori eventualmente noi come potremmo essere d'aiuto. E quindi lo scopo dell'audizione è in questi termini, e la ringrazio nuovamente. Chiedo ai colleghi se ci sono domande da effettuare, e se qualcuno si prenota. Vedo la faccia del senatore Lombardo che è pronto per porre la propria domanda.
3: Ma grazie Presidente, ma più che altro prima di porre una domanda, ringraziando la Presidente dell'Associazione per questa audizione, visto che ho percepito ovviamente la frustrazione nelle sue parole, forse è giusto che lei sappia che da questa parte ci sono persone che di questi temi non fanno solo attività di convegni o enucleazione sull'articolo 27. Per esserci, per intenderci, io le presento la mia esperienza precedente rispetto a quella di senatore. Cioè, ho fatto l'assessore al lavoro del Comune di Bologna, e lei sa, perché Seconda Chance è lì dentro, che c'è un contesto in cui sono coinvolte realtà di Confindustria, è coinvolta la Curia di Bologna, il mondo associativo, ed è ovvio che tutto quello che noi facciamo non è sufficiente per i numeri e per le persone che ci sono. Però, come dire, ci sono delle attività che vengono fatte anche a livello istituzionale per costruire una rete, perché altrimenti ciò che succede, lei ha fatto riferimento a Reggio Calabria, io vengo da quella città, quindi conosco purtroppo la situazione di difficoltà, e che poi ognuno si senta solo nel fare la questua, come lei prima ricordava. E quindi La prima cosa che le volevo dire è in questa commissione ha delle persone che svolgono le audizioni anche su richiesta del Presidente da tempo su questi temi, proprio per cercare di capire che cosa si può fare. E secondo me quello che si può fare e quello che si deve fare è cercare di costruire un sistema che non sia solo legato alla volontà dei singoli. Perché come lei dice, chi si occupa di carcere poi questo diventa l'ossessione della propria vita, anche se non ha esperienza diretta, anche se magari non ha avuto familiari, ma perché vede le condizioni e capisce che può essere utile. Allora, la domanda che le rivolgo è, rispetto alle attività, visto che lei ha un'associazione che vuole strutturarsi a livello nazionale, che vuole uscire dalla dimensione territoriale, ecco, quali sono le situazioni in cui lei ha visto strutturarsi una certa positività e invece nelle altre quali sono i principali ostacoli? Perché, per esempio, nella mia esperienza ho avuto il caso che anche quando le imprese danno la disponibilità ad avere alcuni posti, però ovviamente gli orari di entrata e uscita dal carcere non sono sempre compatibili con gli orari di lavoro. E allora dover cercare di avvicinare mondi che parlano con delle regole diverse è uno degli ostacoli che io, per esempio, nella mia esperienza ho trovato. Allora, le chiedo, visto che lei ha un panorama di diverse realtà territoriali e diverse realtà carcerarie, quali sono i principali ostacoli sui quali noi pensa che possiamo intervenire, non solo dal punto di vista della sensibilizzazione, ma anche dal punto di vista normativo?
0: Intanto, Bologna è una città civile e quindi ci sono tante realtà, però di fatto la nostra Lara Mariani, che è una giornalista di Bologna, perché noi siamo ovunque, va a parlare con quello della palestra, va a parlare con quello della prosciutteria, io sono andata a parlare con quello di Confindustria, tutte chiacchiere, tutte persone che dicono sì, fantastico, ho girato Bologna dando in centro tutti i biglietti da visita. È inutile, no, non per scoraggiare voi, ma fare anche una legge, anche che dice stanziamo, aumentiamo i fondi a disposizione delle aziende, ma se tu non ti fai il porta a porta, scusi, lei è il titolare, no, sono il direttore, posso parlarci? No, ora non c'è, torni alle 4, tu torni alle 4, ma tu magari alle 4 non puoi tornare, ritorni e quello ti dice no, guardi, non mi serve nessuno, oppure ti dice sì, vediamo, ne parlo con mia moglie, voglio sentire il mio socio, vediamo la mia amante che dice, le farò sapere, lo porto in CDA, ritorno, poi finalmente organizzi l'incontro in carcere. Questo c'è al ristorante, adesso il mio amico, il mio cardiologo, poveraccio, l'ho coinvolto, è andato a Terni a portare un'azienda di ristorazione, gli hanno presentato due buoni e due che fanno i muratori. Ma che ci fa l'azienda di ristorazione con i muratori? Per dire, ci sono tante cose che non vanno, ma il mio obiettivo, quello degli orari, si risolve, nel senso che se tu vuoi aderire al progetto è così. Intanto dalla mattina possono uscire prestissimo, anche alle 5:30-6, è vero che non possono tornare di notte, ma è anche vero che se tu hai un ristorante, intanto in cucina non lo devi tenere fino a tardi. Il progetto è questo, magari per 6 mesi gli fai fare solo il turno di giorno, poi questo la finirà la pena, è una ruota, non è per sempre. Non puoi pretendere che ti faccio fare un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ti senti figo perché tutti nel tuo quartiere, gli amici, ammazza, hai visto papà che ha fatto, c'hai l'agevolazione della legge Smuraglia. Ma non è una cosa che vinci solo te, come dice Brunetta, deve essere un win-win, o anzi, magari ci rimetti anche un po', perché noi non chiediamo aiuto a quello che è da solo, lui, poveretto, lui e la moglie, per sbarcare il lunario col baretto, chiediamo aiuto alle aziende che ce lo possono dare, e un'azienda che ci può dare aiuto lo sa che magari ci vuole del tempo perché il magistrato sia autorizzato. Sit Brush, spazzolo industriale di Casalecchio di Reno, che sta aspettando un detenuto di Ferrara, ieri gli ho scritto: Alessandro, perdonami tutto sto ritardo, ma ha risposto: non ti preoccupare, siamo abituati, perché è così. Allora lo sai, se vuoi aderire bene, se no fai altre cose, dai al supermercato i fondi per Greenpeace o per Save the Children, manco sai dove andranno. Noi abbiamo documentato fino all'ultimo centesimo un progetto micragnoso della Regione Lazio di 10.000 euro lordi per un anno per seguire velletri, Frosinone, Rieti, eccetera, c'erano avanzati 180 euro. Il nostro contabile Tonino Bove è andato in motorino da Cisalfa e da Decathlon per vedere le palle da tennis dove costavano di meno. Le ha trovate da meno a Decathlon, le ha comprate là e siccome ho fatto donare un campo da tennis a Rebibbia Nuovo Complesso, gli abbiamo regalato i tubi di palle. Noi siamo il nostro settore più forte è quello dell'amministrazione. Siamo inattaccabili. Io cammino a testa alta, non perché abbia paura, perché sono stata educata così, e quindi quando dicono, leggiamo ogni tanto le mail del terzo settore nelle news, controlli sugli enti, venite a farli, ma magari venite a farli e poi dopo dite, abbiamo deciso che quelli che sono inattaccabili, che sono pieni di best practice, li finanzieremo. Però ci devono rendicontare il loro operato, ma magari, invece qua è tutto un pacco sulle spalle e mi sono sentito dire da uno giorni fa, ma state tutti a chiedere soldi, ho detto a tutti chi? Perché poi dopo tutte queste aziende, per esempio Aigrim, che sono le aziende tipo la Piadineria, tutte queste che sono in tutta Italia, no? Burger King, McDonald's, Lagardère, tutti questi negli aeroporti e nelle stazioni, magari prendono un detenuto, ma in cambio hanno tantissima pubblicità, sono tutti contenti poi gli imprenditori, Però ci dobbiamo arrivare da soli, andando a parlarci, andando a illustrarlo. Il nostro è veramente un sentimento di solitudine.
2: Ci sono altre domande? Faccio io una domanda. Mi allaccio un po' a quello che rappresentava il collega Lombardo. Nella sua esperienza, quale può essere il supporto che lo Stato dà, al di là della questione economica, che mi sembra che è una parte del problema, per supportare un'associazione come la sua, concretamente che cosa dovrebbe fare? Cioè a livello, non so, provinciale, trovare una struttura con le prefetture che coinvolga Confindustria? No. Qual è la soluzione che magari ha ipotizzato?
0: Nell'esperienza ho capito che no, perché Confindustria ha i suoi associati. Io ho fatto dei protocolli di collaborazione con Ance Toscana, Ance Padova, cioè Ance Friuli Venezia Giulia e Ance Veneto. Sono andata fino a Padova il 21 febbraio di 2 anni fa a firmare. Non è servito a niente, perché poi la singola ditta edile, se non ha bisogno di un manovale, un muratore, se non ha nessuno che vada lì a spiegargli, non gli importa che nella newsletter, l'ordine dei commercialisti, sono andata a parlare col presidente, nella newsletter che ha raggiunto 80.000 commercialisti un mese fa, hanno scritto che c'era questa associazione, che abbiamo rinnovato il protocollo col DAP. Nei fatti, per quello che può fare, lo Stato fa, perché il Ministero della Giustizia ci sostiene, abbiamo rifirmato il protocollo, è andato a tutti i provveditori delle carceri, per esempio nel Lazio, Abruzzo e Molise, al sud sono da soli i provveditorati, poi c'è Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, Marche e Umbria, Basilicata e Puglia, hanno tutti ricevuto la cosa, il comunicato del DAP che dice abbiamo rinnovato, incoraggiamo i direttori, spingiamo i direttori e le aree trattamentali a sostenere questa associazione, ma quelli magari mentre parlano con noi hanno la rivolta dall'altra parte, sono pochi, vanno in ferie, il funzionario pubblico che alle 3 gli casca la penna, non mi danno il cellulare, io il mio sono disponibile H24 pure nei weekend e loro invece ti danno il fisso, per cui chiami e c'è la musichetta prema 1, prema 2, prema 5. Secondo me, oggi come oggi, se io sapessi che posso dare degli stipendi veri a chi lavora per noi bene, sa quanti criminologi, psicologi, persone che assistenti sociali che mi scrivono come se io fossi un'azienda, in allegato il mio curriculum, sento di voler mettermi veramente a disposizione con la sua associazione. Ho detto, guardi, io ora come ora le posso offrire solo un volontariato, poi fra 6 mesi, 7 mesi, se vediamo che lei si impegna, ha dei risultati, eccetera, eccetera, se arriveranno dei fondi riuscirò forse a retribuirla un po', ma la gente sparisce, hanno ragione.
2: Qualcuno vuole intervenire? Ok, niente, allora direi di chiudere l'audizione con una riflessione che dovremmo fare anche noi per capire eventualmente qual è il possibile aiuto concreto che possiamo dare. Non è di facile inquadramento, perché effettivamente non è facile capire come può essere agganciato in modo strutturato. Perché in realtà questo... Aspetta.
0: Scusi, quando sono andata dal capo del DAP mi ha detto: ma ci sei andata da Ostellari? Guardi, ci devo andare la prossima settimana. Ci penso io, l'ha chiamato Francesca, che è la sua assistente. Sì, dobbiamo dare appuntamento a Flavia. E di nuovo Ostellari diceva: aspetta, fammi riflettere, forse dovremmo andare dalla Bellucci al Ministero del Lavoro. Quello che dicono tutti, perché voi siete una figura nuova, perché noi non siamo un'agenzia per il lavoro. Noi questi detenuti e queste famiglie ce le sposiamo quasi, ci troviamo invasi dalla loro disperazione, travolti, ma siccome appunto abbiamo dei risultati documentabili, ci piacerebbe che questi risultati venissero presi in considerazione, perché ha voglia di dire partecipate a bandi, abbiamo partecipato... per dire, sono andata a una cena di gala di Fipe Confcommercio dove mi hanno premiato un mese fa, ho conosciuto il senatore Gemmato, conoscete? Anche lui mi ha mostrato molto interesse, gli ho scritto e non mi ha manco risposto. Ora non è per lui in generale, però è pieno di persone che forse vorrebbero, non lui per carità, in generale, che forse vorrebbero essere diverse da come sono o presentarsi diverse da come sono. Perché mi rendo conto, ora col tassì mentre venivo qua mi ha sentito al telefono, mi ha detto: mi piace sta cosa, io c'avevo mio zio RB, dico: ma scusa, perché non collabori con noi? Mi piace, cioè è tutto un seminare, ma senza mezzi. Dopo un po' la gente si scoccia, è meglio essere volontari di una cosa così, della biblioteca di strada, che doni un libro, prendi, piuttosto che una cosa che veramente ti prosciuga l'anima.
2: Stavo facendo la riflessione su quello che è il protocollo che è stato siglato con il CNEL, capire se eventualmente l'associazione all'interno del pacchetto, però è una riflessione che faccio così a voce alta e non so se concreta dovrebbe essere vista e se può essere inserita come... vuoi la parola?
3: Visto che... siamo nello scambio, nel flusso, no, delle informazioni. Una delle cose che per esempio io ho trovato una possibile soluzione alla cosa che diceva prima Presidente,
4: il
3: cioè
4: gruppo misto azione.
3: Basti coinvolgere Confindustria o Confagricoltura o Confapi per avere le singole richieste. È tanto vero che nel caso delle esperienze che io riportavo, noi avevamo costruito una rete che si chiamava Insieme per il Lavoro, che di fatto era fatta insieme alla Curia. Perché poi sono le singole imprese associate che sono quelle che possono dare le offerte lavorative. Ma anche di fronte a quel coinvolgimento, anche di fronte ai bisogni delle singole imprese, se poi in qualche modo c'è un ostacolo burocratico che non consente all'impresa di, perché lo devono assumere poi e le devono regolarizzare questi contratti, e non riescono a dare continuità all'attività lavorativa, per loro... è un boomerang, perché fai l'assunzione, non hanno bisogno queste imprese di fare il post per dire c'è un detenuto che lavora da noi, perché ci sono alcune che lo fanno senza necessità di farlo vedere all'esterno, soprattutto le piccole. Il problema è che poi nel dare una stabilità a quel rapporto contrattuale, molte volte si è trovati a il blocco. Non posso dire per esperienza, perché blocco, per esempio ci possono essere dei casi in cui i detenuti non possono continuare a svolgere quell'attività lavorativa, piuttosto che non ottengono il permesso per poter fare quel tipo di attività in quella modalità in cui viene richiesta, e questo io vedo che è un blocco poi alla assunzione stabile di quelle persone, perché... anche di fronte a, lei parlava di 900, io ho avuto esperienze di centinaia di inserimenti lavorativi, che però se poi vado a vedere quanti di questi sono trasformati in contratti di lavoro di lunga durata, la percentuale crolla. E ahimè, ma non lo sto dicendo per la sua associazione, sto dicendo per tutti i temi dell'analisi, per cui già è difficile mettere insieme il bisogno della persona e il bisogno dell'impresa. ma anche laddove si costruisce quel contatto, e sono d'accordo con lei che quel contatto va costruito sulla base delle piccole, non delle grandi reti, perché quella capacità di mobilitare, di fare cerniera non c'è, ma anche laddove si costruisce un contatto positivo, a volte questo contratto non ha quella continuità e questo crea frustrazione soprattutto per il detenuto, che sa di aver avuto un messaggio positivo, sa di aver lavorato, sa di essersi impegnato e non vede la continuità del rapporto lavorativo.
0: Dopo due contratti di 6 mesi l'ha lasciato a casa Davide, l'ha lasciato a casa perché la mattina quando faceva il turno dell'alba a volte arrivava in ritardo, dice se non si compra la macchina, ma c'è un part time da 24 ore a settimana, come se la compra la macchina con i vostri soldi? Un ragazzo di 25 anni, le farei leggere la mail che mi ha scritto, diciamo che quando arriviamo al punto dell'azienda frustrata perché non ha potuto regolarizzare il detenuto siamo già molto oltre, perché vuol dire che è un'azienda sensibile, seria, eccetera. Qua io mi trovo un sacco di manigoldi che quando è il momento di ne prendono un altro.
2: Diciamo che questo ricade un po' nel mondo del lavoro in generale.
0: Ahimè. Sì, cioè vorrei dire che dappertutto ci sono persone che si comportano bene e si comportano male. Ci sono detenuti bravissimi e detenuti delinquenti, ma come fuori? Quanta gente c'è al ristorante, uno mi ha detto oh non ti ho preso il detenuto tuo e poi la mia bravissima si è fregata 20 euro di mancia e non l'ha divisa coi colleghi, l'ho dovuta mandare via davanti a tutti. È pieno, ma infatti noi mica chiediamo contratti a tempo indeterminato. Diciamo, dateci la possibilità di farvi vedere se questa persona veramente ha diritto a una seconda chance, come asserisce l'area del trattamentale del carcere, mica decidiamo noi.
4: Un investimento da parte dell'impresa, laddove non c'è questa sicurezza di continuità e questa possibilità.
5: Parla Paola Mancini di Fratelli d'Italia.
4: Che poi duri nel tempo, oggi c'è questa forma quasi di blocco al procedere, quindi quello che credo che si sta chiedendo è noi effettivamente qual è la strategia, cosa si può fare, perché è chiaro che la sensibilizzazione personale va oltre, cioè qua a livello proprio legislativo, a livello proprio di sistema, che cosa possiamo fare? Perché io capisco che lei dice qua c'è tanta gente che sposa la causa, ma per far sì che la sposi il sistema, quali sono le pratiche che noi dobbiamo mettere in atto? Perché questo che penso che a noi sfugga, cioè laddove manca questo collegamento oggi, questo percorso per definire.
0: Il fatto, io mi trovo con tanti. Scusi, che mi chiamano da Regina Celi, senti ho un bravissimo, dico senti però non mi puoi chiamare soltanto per segnalarmi il detenuto, mi scrivono in 100.000, chiamami per dirmi che sei andata al forno sotto casa tua e c'è il datore che è disponibile. Allora, siccome abbiamo appurato che per trovare posti di lavoro non serve Brunetta che firma, come ha firmato mi sembra aprile la seconda edizione di Recidiva Zero, con Confindustria, Confartigianato, Confetra, i trasportatori, ma il detenuto esce dal carcere col TIR al Brennero, ma infatti quando poi parlo con i singoli mi dicono tutti era tutta fuffa. Allora abbiamo appurato noi nel nostro piccolo, quello che serve è andare in tutti i bar e ristoranti di Corso Rinascimento a dire le posso parlare, le posso far vedere il mio progetto, le piacerebbe, le andrebbe, ritorno, ripasso, le scrivo questo, e per far sì che ci siano delle persone che fanno questo così devono essere retribuite. Quindi io nel mio piccolo dico questo, perché siccome il tema carceri è molto dibattuto, ora Alemanno finalmente esce nelle prossime settimane, c'è stato come sapete il tentativo di La Russa miseramente naufragato e Giachetti insieme, non sapete la disperazione nelle carceri quando c'è stato il flop. Dunque dico che al mio livello non so davvero cosa dirvi, perché se ne parla, Nordio stanzia 15 milioni per le carceri campane, 10 milioni per le carceri siciliane, ma poi di fatto quello che va là a dire senta Non è che le porterei a presentare uno che è un bravissimo carpentiere, chiuso in casa col braccialetto? Ci può fare un videocolloquio per vedere ma di che si tratta, che reato ha fatto? Sa, per la privacy non si può dire. Allora se non so che ha fatto non lo voglio sapere. Allora aspetti che mi informo. Ma che per caso violenza sulle donne? Non lo so, chiedo. Cioè, però aiutare ogni singolo c'è una fatica mostruosa. E quindi la cosa che mi viene da dire è questa. Dovremmo essere riconosciuti, la nostra associazione e quelli che lo fanno come noi, mica dico soltanto noi, fate una specie, mettiamo sul tavolo tutti i risultati e vediamo chi è che merita di ricevere questo aiuto oltre a una pacca sulle spalle e ai soliti complimenti. E poi per quanto riguarda, posso garantire, mi dispiace, forse a lei è capitato che ci sono 3 aziende che si sono tirate indietro, anche un'azienda di Bologna aveva preso un detenuto moldavo bravissimo, ma quello un anno prima aveva chiesto di andare a scontare la pena in Moldavia, perché c'è un accordo fra Italia e Moldavia che consente questo. Quello l'aveva chiesto un anno prima, poi dopo 11 mesi ha cominciato a lavorare, se n'è andato piangendo, ha detto me ne vado da mia moglie e dai miei figli, ritorno in Moldavia, ma era bravissimo e contentissimo di lavorare. Ma perché hanno smesso, ma perché non hanno regolarizzato questi detenuti? Me lo spiega perché non l'hanno potuti prendere? Perché io lo vorrei sapere, perché è l'obiettivo di tutti essere inseriti per la vita. È l'obiettivo. Ah, lo spengo, sì.
3: Cercavo di spiegare che proprio nell'obiettivo di coinvolgere più realtà possibili anche dentro il carcere, per farli lavorare dentro.
5: Parla Marco Lombardo del gruppo Misto Azione.
3: L'esempio che io sì, ma gli esempi che gli ho fatto sono non sono singoli casi, sono più realtà che di fronte a delle difficoltà, soprattutto nella relazione tra chi governa il carcere, chi governa l'impresa, anche il comune, per intenderci, che in quel caso cerca di fare semplicemente da facilitatore di quel ruolo, trovano difficile investire, ma non sto, diciamo, perorando la causa delle imprese e non quella dei detenuti, sto dicendo una cosa diversa, cioè sto dicendo che se noi sappiamo che dare un lavoro ai detenuti è il passaporto per la loro libertà perché abbassa la recidiva e quindi è un risparmio anche per lo Stato, è di tutto interesse nostro che le persone abbiano un lavoro prima ancora di uscire dal carcere. E queste esperienze in qualche modo possono essere analizzate sia dal punto di vista positivo, perché almeno a Bologna ci sono in realtà dove non esistono neanche, sia dal punto di vista negativo, perché se ci sono difficoltà e sono state riscontrate difficoltà anche lì, è evidente che si fa fatica a dare una continuità e ahimè le imprese non investono se non sanno di avere la sicurezza dell'investimento prolungata nel tempo, e questo è uno dei temi, diciamo, che...
0: Scusi, ma stiamo parlando di due cose diverse, lei mi sta parlando di aziende che investono in carcere e portano posti

0: lì è una cosa, certo non c'entriamo noi, si deve fare un bando a evidenza pubblica, ci vogliono anni, in alcuni casi il DAP con cassa delle ammende finanzia anche l'acquisto di strumenti, la lavanderia industriale, le lavatrici, i forni eccetera, se però tu dai lavoro a 7-10 detenuti. Quella è un'altra cosa, e quella è ancora più urgente perché il 95% dei detenuti non esce e quindi vorrebbe lavorare dentro, ma tante carceri sono vecchie e non ce l'hanno questi locali da 500 metri quadrati, eccetera. Con questo di mondo convenienza oggi abbiamo parlato dell'ipotesi di un call center dentro al carcere di Civitavecchia, perché loro hanno sede là. Però ecco, queste sono due cose distinte. Un conto è l'azienda che porta al lavoro dentro e un conto noi che portiamo sia l'azienda dentro a vedere i locali per capire se può fare impresa là dentro, sia a valutare detenuti da portare poi fuori. Noi siamo proprio il tramite, quindi tutte queste difficoltà che tante aziende hanno, con noi che abbiamo il protocollo col DAP, non ce l'hanno, perché ormai snelliamo tutto, mandiamo il documento e diciamo: cara direttrice Ian Antuono, dire Bibbia Casa di Reclusione, ho trovato l'azienda che vorrebbe conoscere i suoi due fabbri, posso portarla? Do il documento, la visura camerale, vado. Ma per avere tante persone che nelle 189 carceri d'Italia più 16 istituti minorili vadano, trovino l'azienda, la convincano, la portino, questa è come se avessimo messo in piedi noi una piccola azienda che si dibatte fra mille difficoltà, soltanto grazie alla passione, alla tenacia di pochi. Ma siccome portiamo risultati concreti, e infatti il 15 ho appuntamento col dottor De Michele, capo del DAP, per portargli questo elenco di 900 nomi, perché per una sua statistica è importante sapere di questi 900 detenuti che lavorano al bar, alla pizzeria, alla Biennale di Venezia o al forno, quanti sono stati licenziati, quanti sono evasi, 3 su 900, quanti hanno avuto il contratto a tempo indeterminato. Certo, poi posso... tanti, 200, forse 200, no, 100 su 900, però diciamo che per fare, noi siamo ancora giovani, quindi per fare il contratto a tempo indeterminato tutti lo fanno proprio alla fine, dopo che l'hai provato magari per un altro anno, però poi certo ci sono le variabili, quello litiga, quando è crollato il tetto di Regina Coeli c'è stato tutto uno smistamento, noi stavamo sistemando uno esperto di informatica, l'hanno sbattuto a Cassino. Adesso è libero, ma ha scritto e cerchiamo aziende per lui che gli facciano un colloquio. Però veramente ci sono tante difficoltà. Io veramente approfitto perché ho contato, voi siamo in tutto qua 13 persone, se soltanto anche uno di voi avesse voglia di dirlo al cognato con la fabbrica o col supermercato o a un amico che ha un'attività commerciale, per me già sarebbe un viaggio utile questo, sicuramente è utile perché speriamo che questo messaggio arrivi oltre. Io li conosco bene, Minunzio e Giordano, che forse verranno qua, a meno che non venga Brunetta, non lo so. Però ecco, diciamo, per quanto riguarda noi, che siamo una cosa piccola, già sarebbe importante che qualcuno di voi ci dicesse: sì, guarda, c'è questo mio amico che ha due supermercati, la butto là.
1: Se non ci sono altre richieste di intervento, io ringrazierei la dottoressa Filippi per questa audizione, le auguro un buon lavoro e speriamo che anche noi potremo essere di aiuto in questa causa con il nostro. Grazie e buona giornata.
0: Grazie.
2: Radio Radicale 12:58, abbiamo ascoltato l'audizione della dottoressa Flavia Filippi, fondatrice e presidente dell'associazione Seconda Chance sul tema del lavoro negli istituti penitenziari, audizione alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, in cui rimaniamo con l'audizione dello scorso 2 luglio, audizione di Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale di Antigone, sempre sulle condizioni dei detenuti, degli adulti, in questo caso sul tema del lavoro negli istituti penitenziari. Ascoltiamo. Stiamo per ascoltare la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani dello scorso 2 luglio.
3: Che, nuovamente, prima di proseguire i nostri lavori, c'è una nota di servizio che devo leggere. Informo che, ai sensi dell'articolo 33.

0: comma 4 del regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Prego, dottor Scandurra, a lei la parola.
1: Grazie dell'invito. Sono Alessio Scandurra, coordino l'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione. È un progetto che va avanti da oramai quasi 30 anni, e con un'autorizzazione annuale da parte del Ministero della Giustizia che ci autorizza a visitare tutte le carceri italiane. Quindi vengo a portare un'esperienza di osservazione, l'idea è più di condividere quello che noi troviamo nei reparti detentivi, negli istituti che visitiamo. Lavoro vuol dire tante cose, c'è tutta una dimensione normativa. Io mi terrò più sulla nostra esperienza di osservazione, fermo restando che sono qui in un'ottica di servizio, per cui invece se vado fuori strada rispetto ai vostri interessi, anche rispetto a cose che avete già visto durante le visite fatte, fatemelo sapere, io sono ben contento di riorientarmi. Noi facciamo circa un centinaio di visite l'anno, ogni visita ha come esito la pubblicazione della scheda individuale dell'istituto che abbiamo visitato, quindi un'operazione di trasparenza soprattutto verso la comunità territoriale, perché abbiamo osservato che queste schede sono molto visitate dai giornalisti della città, dalle organizzazioni della città, per conoscere il carcere della propria città, che vedi ma poi non sai tante cose rispetto a quello che succede dentro. E poi queste informazioni confluiscono nel rapporto annuale che appunto ogni anno pubblichiamo sulle condizioni di detenzione, che è una fotografia aggiornata invece della situazione del paese. Non va come nelle aspettative. Ho fatto io qualche pasticcio prima. Eccoci. Grazie. Siamo in una situazione di straordinario sovraffollamento, si diceva anche prima, quindi non mi ripeto, però tenete presente che tutte le cose che vi racconterò, di cui parleremo, avvengono in un contesto di particolare difficoltà, ed è utile anche ricordare che sovraffollamento non è solo carenza di spazi. Oggi si parla di lavoro, ma sovraffollamento diventa carenza di opportunità lavorative, diventa carenza di personale che serve per consentire lo svolgimento di queste attività, quindi ha un impatto totalizzante in realtà sulla vita degli istituti. Questo è un primo dato che volevo condividere, è la percentuale di persone che lavora in carcere nel corso di questa legislatura. Ho preso come riferimento nel corso di questa legislatura, che secondo me è un riferimento utile, perché da una parte si vedono piccole oscillazioni, dall'altra si vede soprattutto una considerevole continuità. La curva più bassa è la percentuale di persone che lavorano non per l'amministrazione penitenziaria, ma per datori di lavoro esterni, imprese o cooperative sociali che vengono in carcere per portare lavoro, e siamo intorno a un 5% risicato. Poi abbiamo un 30% della popolazione detenuta che lavora invece per l'amministrazione penitenziaria, e per un complessivo 35% appunto di persone impegnate in attività lavorative. È una percentuale bassa. Io non voglio sostenere che tutti i detenuti delle carceri italiane siano oggi in condizione di assumere un impegno lavorativo vero. È inutile negarselo. Il carcere è un luogo di enorme fragilità, tante persone quando entrano in carcere non sono in grado, hanno problemi grandi di salute organica, di salute mentale, c'è il tema dipendenze, per tanti di loro un impegno lavorativo è un obiettivo, non può essere un punto di partenza, è una cosa che piano piano va costruita, ma ci torneremo. Però è chiaro che queste sono percentuali basse, la domanda di lavoro in carcere è molto più alta rispetto a questi numeri, ci sono le liste attesa, quindi diciamo le opportunità andrebbero assolutamente moltiplicate. Premesso che, lo dicevamo prima, il lavoro poi significa cose diverse per persone diverse, le persone detenute come le persone libere poi non sono tutte uguali, hanno in comune il fatto di essere detenute, ma hanno anche poi grandi differenze tra loro, alcuni appunto sono in grado di svolgere mansioni più semplici, sono in grado di reggere un impegno lavorativo più limitato perché questo, la salute questo gli consente, altre persone invece hanno bisogno di, come dire, di un impegno vero e che gli consenta di costruire un poi, non un modo per riempire le giornate durante la pena, ma uno strumento che li possa aiutare a costruire il periodo dopo la pena. E sono persone diverse e sono lavori diversi in qualche modo questi. Queste sono le persone che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Come vedete, nella grandissima maggioranza stiamo parlando di servizi di istituto. Questi per lo più sono piccole mansioni, bassissimo livello di qualificazione, poche ore al giorno e spesso anche per un periodo breve, perché sono lavori che vengono gestiti a rotazione, per cui per 3 mesi lo faccio io, poi io smetto non perché non vorrei farlo più, ma perché il mio posto viene dato a qualcun altro per consentire di coinvolgere più persone possibili. Questo è un po', come dire, il livello più basso del lavoro carcerario ed è un livello che spesso, quando si ragiona di come migliorare la situazione, si tende un po' a guardare dall'alto verso il basso. In realtà ha una funzione importante, comunque anche questo tipo di lavoro ha una funzione importante, perché evita che le persone siano chiuse in cella tutto il giorno, perché gli consente di mettersi qualche soldino in tasca per gravare meno sulle famiglie, perché per alcune persone, vi assicuro, comunque è un impegno significativo il fatto la mattina di dover uscire dalla cella, di doversi coordinare con altre persone, sono cose che magari prima non hanno mai fatto e quindi è un passo importante. Quindi anche di questa di livello zero, diciamo, del lavoro penitenziario c'è bisogno e ce ne sarebbe tanto di più. Delle lavorazioni alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, invece, la cosa che mi sembra più interessante, di cui volevo parlare un secondo, sono questo spicchio blu delle lavorazioni. Stiamo parlando in tutto di 783 persone, che non sono tante, però queste sono lavorazioni di tipo industriale. Per lo più stiamo parlando delle persone che fanno il mobilio per l'amministrazione penitenziaria stessa, per le celle, che fanno le lenzuola, che fanno le coperte. Questo è un tipo di lavoro con una giornata lavorativa piena, si lavora tutti i giorni, si richiede formazione, richiede competenze e in alcuni casi, penso che so io, negli istituti marchigiani rispetto al distretto della Scarpa, è anche un lavoro che dà alle persone delle competenze che quando escono, se restano su quel territorio, sono competenze spendibili, perché è lavoro spesso organizzato con macchinari abbastanza al passo coi tempi e con un tipo di organizzazione del lavoro abbastanza al passo coi tempi. Questa questione del passo coi tempi è anche un po' un problema, nel senso che se per fare lo stesso quantitativo di coperte 50 anni fa serviva un certo numero di persone, oggi, siccome è utile che queste persone lavorino con macchinari anche più moderni, ne bastano meno. E quindi, diciamo, il numero di occupati in queste lavorazioni più avanzate dell'amministrazione penitenziaria negli anni è andato diminuendo. Ed è un problema perché per certi aspetti è in qualche modo la parte di lavoro più qualificante e più utile che offre l'amministrazione penitenziaria. Rispetto a questo io faccio presente a questa commissione, nel caso qualcuno volesse imbracciare il tema, che appunto, come dicevo, sono tutti lavori a beneficio dell'amministrazione penitenziaria stessa. Mai altre amministrazioni dello Stato hanno pensato di fare lo stesso, di appaltare al carcere una parte delle forniture della Polizia di Stato o appaltare al carcere una parte delle forniture di altri servizi pubblici. E invece secondo me sarebbe una cosa estremamente sensata, perché comunque stiamo parlando di un datore di lavoro appunto che da una parte richiede un lavoro qualificato, dall'altro che capisce il contesto penitenziario. Quando ora a breve parleremo dei datori di lavoro privati, lì invece la difficoltà è enorme, perché è molto complicato per un soggetto privato capire quanto sia distante il carcere dai ritmi e dagli standard di lavoro a cui è abituato. Quindi diciamo, questo modello delle lavorazioni penitenziarie su commissione pubblica negli ultimi anni è andato purtroppo in ridimensionamento, invece credo che sarebbe interessante esplorare una sua espansione, perché è una delle formule che funzionano meglio. Richiede spazi, che però in tante carceri non ci sono, ma in tante altre sì, e sono anche inutilizzati, richiede macchinari, ma insomma non è una strada impossibile da percorrere. A volte forse va in stand by per qualche motivo, o io mi allontano troppo, ha girato. E questi sono i molti di meno, prima parlavamo di un gruppo complessivo di circa 20.000 persone, qui parliamo di un gruppo complessivo di circa 3.000 persone che lavorano per datori di lavoro esterni. Qui però c'è sempre un po' un equivoco, nel senso che queste 3.000 persone non sono tutti veri detenuti. In mezzo ci abbiamo 1.150 semiliberi. I semiliberi sono persone che comunque la mattina escono, quindi lavorano per altri datori di lavoro, ma lo fanno fuori dal carcere e spesso con lavori che hanno trovato loro, quindi diciamo non fa parte dell'impegno che l'amministrazione penitenziaria ha messo in campo per l'occupazione dei detenuti. Sono persone che escono e vanno a fare altri lavori. Però qui dentro, come vedete, ci sono 774 persone che lavorano in istituto per conto di cooperative sociali e 230 persone che lavorano in istituto per imprenditori privati, profit. Questo è un po', secondo me, il grande tasto dolente del lavoro carcerario in Italia. Questo è un dato orribilmente stabile da un sacco di anni, che non si riesce ad andare su, nonostante ogni amministrazione penitenziaria e ogni governo abbia messo in agenda l'idea di un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria privata. Anche l'impegno ora del progetto Recidiva Zero del CNEL ruota molto attorno al coinvolgimento delle categorie datoriali, eccetera, eccetera. La verità, la mia esperienza, per quello che io posso condividere, la mia esperienza è che per un imprenditore qualunque normale, ma neanche normale, per un imprenditore che comunque anche ideologicamente, culturalmente ci terrebbe a fare questo sforzo di avvicinarsi al carcere, di provare a condividere delle opportunità di lavoro con il carcere resta un luogo troppo distante, resta un luogo in cui è difficile organizzare un appuntamento col direttore, l'accesso agli spazi è complicatissimo e l'organizzazione delle routine interne a carcere ruota attorno ad altre priorità. Non è il lavoro la priorità, purtroppo questa è la realtà. Dopodiché tenete presente, è un luogo, cioè è anche comprensibile questo, è un luogo dove la gente muore, è un luogo dove la gente si fa male, il carcere, non il lavoro. Quindi è chiaro che le poche energie di cui il carcere dispone le investe su questioni che sono questioni di vita o di morte a volte. Però il lavoro e in generale un po' i programmi di reinserimento sociale passano in secondo piano e questa cosa comporta i tassi di recidiva che tutti conosciamo ed è un costo sociale enorme, perché la recidiva non vuol dire solo più detenuti, ovviamente vuol dire più detenuti, senza la recidiva non avremmo il sovraffollamento, però la recidiva vuol dire più reati fuori, vuol dire i costi che affrontano le vittime, vuol dire i costi per le indagini, vuol dire i costi per i processi, la recidiva è un costo enorme per la collettività. E bisognerebbe riuscire ad avvicinare, il punto non è avvicinare gli imprenditori al carcere, il punto è aprire il carcere nelle sue modalità organizzative anche al mondo del lavoro, vuol dire che nell'organizzazione delle priorità della giornata dentro un istituto ci deve essere qualcuno che ha un potere decisionale, quindi probabilmente non a livello centrale ma a livello di provveditorato, se non a livello istituto, che dice no, questa cosa va fatta necessariamente in modo diverso per garantire lo svolgimento di queste altre attività, se no si rischia sempre che tutto si sposti su altre priorità. Ci vogliono risorse, ma ci vuole anche una riorganizzazione. Rispetto a questo, tenete presente, ma ne avrete sentito parlare, che comunque ci sono degli incentivi economici sul lavoro, alle dipendenze di datori di lavoro esterni, che sono importanti. La legge Smuraglia e diciamo i fondi che vengono stanziati ogni anno in base alla legge Smuraglia sono comunque quasi 20 milioni di euro l'anno, che diventano credito d'imposta e sgravi contributivi per il datore di lavoro che assume persone detenute oppure semiliberi oppure anche persone che hanno iniziato a lavorare durante la pena e anche per un periodo dopo il fine pena possono. Quindi diciamo ci sono incentivi economici anche significativi, ma nonostante questo appunto le persone che lavorano oggi in carcere per imprenditori privati sono 230 a fronte di 65.000 detenuti. Quindi evidentemente questo è qualcosa che non va. Evidentemente questo è qualcosa su cui non dobbiamo cercare di fare meglio quello che già facciamo, ma bisogna cambiare qualcosa di strutturale, perché se sei il campione del lavoro e da 250 arrivi a 500, siamo arrivati a 500 persone. Quindi diciamo, per far cambiare quei numeri, che in altri paesi sono molto diversi, c'è la presenza dell'imprenditoria privata, in tanti paesi è addirittura un problema sindacale, di concorrenza, come dire, di dumping sindacale, il lavoro penitenziario, perché sono numeri massicci, importanti, in Germania esiste questo tema, da noi, come vedete, il tema non esiste. E l'ultima cosa che segnalo rispetto ai contributi della legge Smuraglia è che è l'evidente disomogeneità geografica nella distribuzione. Ah, io dico che prima o poi mi ascolta. Ah, forse va puntato. Questi sono il numero di beneficiari, il che vuol dire o aziende o cooperative sociali, che hanno percepito gravi fiscali indipendentemente dall'ammontare. Qui è proprio il numero dei destinatari. Nel corso del 2025. E come vedete la Lombardia, la Toscana, l'Umbria, Emilia Romagna e Marche, poi più o meno abbiamo finito. Quindi questo succede per due motivi. Ovviamente il tessuto economico della Calabria non è il tessuto economico della Lombardia, non c'è dubbio. Però se penso per esempio al Veneto, che è una regione con un tessuto economico molto ricco e anche con una lunga tradizione di volontariato penitenziario, di vicinanza alla comunità penitenziaria, però poi vedete il Veneto rimane molto lontano. La Lombardia soprattutto, oltre a diffondere una conoscenza di questo strumento, di questi incentivi economici, le carceri lombarde negli anni hanno imparato ad adattarsi alle necessità del datore di lavoro, ad adattarsi ai ritmi e alle necessità del lavoro, che vuol dire piccole cose, vuol dire che se c'hai un incidente in sezione e succede in continuazione, una rissa, vengono trovati i telefoni, eccetera, non puoi per 15 giorni non mandare più nessuno al lavoro, perché dall'altra parte c'è un datore di lavoro che c'ha degli ordinativi, è chiaro che questa cosa può succedere una volta, poi è finita. e poi la voce si sparge, eccetera, eccetera. Anche l'amministrazione penitenziaria può imparare, secondo me l'esempio della Lombardia, di alcune carceri lombarde è evidente, può imparare ad organizzare le proprie routine anche attorno a questa necessità, che non sarà la necessità principale, ma comunque aiuta tutti, specie nell'ottica di cui parlavo prima del contrasto della recidiva. Io ho finito, si era detto 20 minuti, quindi mi fermo qui. Restano le slide, trovate tante cose che vi ho detto, vengono dall'ultimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione che è online a disposizione, e anche le schede dei singoli istituti sono al link che trovate lì, sono a disposizione.
0: Ringrazio molto il dottor Scandurra. Prima di lasciare spazio a eventuali domande da parte dei colleghi, volevo chiederle se posso.
2: Parla il vicepresidente della commissione Filippo Sensi del Partito Democratico.
0: In qualche modo interromperebbe o contribuirebbe a interrompere il circuito, diciamo, il circolo vizioso del carcere criminogeno. Ingaggio persone, gli do una possibilità presente e anche uno spiraglio futuro, e quindi questo sottrae persone appunto alla circolarità della recidiva e all'idea anche del carcere come posto dove gettare dei rifiuti e basta, senza ingaggiarli invece in un percorso di cittadinanza, eccetera. Io le chiedevo su questo, ci saranno le schede, immagino, nel rapporto, se sul fronte appunto che abbiamo affrontato, quello del lavoro, ci sono delle realtà, tra virgolette, se posso dire, di eccellenza, cioè carceri dove funziona. Lei ci ha fatto vedere le regioni, ci sono singoli istituti dove si sta facendo un lavoro, c'è un lavoro più promettente, e converso, ci sono invece casi di istituti dove il caso e dove questo tipo di coinvolgimento è zero, cioè senza fare un name and shame, ecco, diciamo così. Però è possibile sapere se ci sono delle esperienze pilota che possono in qualche modo essere additate come un esempio per trascinare e trainare anche le altre? Le chiedo un'ultima cosa, che esula dal rapporto ovviamente, che esula dallo specifico, dal fuoco specifico della sua trattazione. Non so se lei è in grado di dirmelo, non so se lei è in grado di dirmelo nella sua capacità. Però siccome questo è un tema molto importante, molto sentito, io volevo sapere che cosa ne pensava lei, decida lei in quale capacità, di un provvedimento di clemenza per, come dire, decongestionare le carceri. C'è stato un grande dibattito, c'è un grande dibattito che data, diciamo, alla notte dei tempi. Anche in questa legislatura c'è stata un'occasione mancata, a mio modo di vedere, esco dall'istituzionalità della presidenza, durante il giubileo, e qualcosa mi dice che non ci sarà niente del genere nel prossimo anno che ci attende. Volevo capire però se un provvedimento di clemenza, nelle forme le più diverse, insomma, diciamo, dall'amnistia alla liberazione anticipata, eccetera, in qualche modo corrisponderebbe o risponderebbe ad alcune delle preoccupazioni che il consueto e puntuale rapporto di Antigone evidenzia. La ringrazio, e prima di, magari se le raccoglie in maniera tale, c'è il senatore Spagnolli, a cui lascio la parola.
3: Grazie Presidente,
2: il gruppo per le autonomie.
3: Questa relazione del professore, ma io volevo capire questo. Noi siamo in una fase storica in cui il lavoro è radicalmente cambiato e sta sempre più radicalmente cambiando, in particolare determinate attività che una volta si praticavano spostandosi adesso si possono praticare da casa, cioè il famoso lavoro da remoto. È chiaro che un lavoro da remoto si presterebbe abbastanza per le carceri, perché consentirebbe al carcerato di rimanere in una, non dico ovviamente nella cella, dovrebbe essere dotato di uno spazio adeguato all'interno del carcere, ma rimarrebbe all'interno del carcere, quindi sarebbe maggiormente controllabile. Siccome abbiamo edifici carcerari in gran parte obsoleti ed è in corso già adesso e sarà sempre più necessario ristrutturarli, nel momento in cui tu metti mano alle strutture puoi anche prevedere una diversa distribuzione degli spazi se questo rientra in un percorso che si fa in questa direzione. La mia domanda è, rispetto non ai numeri che abbiamo adesso, ma rispetto al totale potenziale dei lavoratori carcerari, abbiamo la possibilità di sapere adesso se ci sarebbero i numeri di persone che hanno i requisiti, che hanno la formazione per poter in tempi relativamente brevi accedere all'attività di lavoro da remoto, perché è chiaro che se devi prendere e fargli fare tutto il ciclo scolastico non ne vale la pena. Però se uno è già formato di suo con una formazione relativamente breve e dotandolo di una postazione in un luogo adeguato, questo potrebbe davvero dal carcere fare cose, e questo credo potrebbe essere anche interessante per le aziende. Ecco, volevo capire se abbiamo già un'idea di quanta di questa popolazione carceraria potrebbe essere coinvolta in un discorso di questo tipo. Capisco che non è facile, però la butto lì.
0: Ringrazio il senatore Spagnolli. Senatrice Pellegrino.
4: Sì, alcuni
2: di
4: lei durante il suo discorso ha detto che la maggior parte di questi detenuti che lavorano potrebbero effettuare dei servizi in amministrazione pubblica, nello specifico per la polizia. Ce n'è già stato esempio e in che mansioni sono stati occupati. E in secondo luogo credo di trovare una delle ragioni per cui insomma la formula di incentivo per l'assunzione delle aziende da parte dei detenuti sia una naturale diffidenza o di affidabilità della persona. Se questo ce lo può confermare o se c'ha altri motivi per cui le aziende a lei risulta che non li prendano, non li assumano. E a tale avviso come si può superare questa difficoltà?
0: Ringrazio la senatrice Pellegrino. Se non ci sono altre domande, le lascerei la replica.
1: Allora, grazie anche per le domande, perché appunto consentono effettivamente anche un po' di sapere che vado verso cose che appunto che vi interessano e che vi sembrano pertinenti. Partirei dalla questione, diciamo, delle buone pratiche, perché in parte coincide con il tema del lavoro da remoto. Si cita sempre, io ho citato la Lombardia perché poi c'è Bollate, ma c'è Opera, insomma ci sono varie realtà che, dove il lavoro ha un ruolo importante. Tanti di quegli occupati di aziende private in Lombardia stanno lavorando per dei call center, che è un lavoro da remoto, che è un lavoro che richiede una formazione tutto sommato limitata. Ovviamente c'è una fase iniziale di formazione, però, e non è richiesta una scolarizzazione particolarmente elevata. Però superata quella fase iniziale di formazione, le persone possono lavorare, ha anche il vantaggio di le persone hanno una certa intercambiabilità, perché uno dei problemi del lavoratore detenuto ovviamente è che poi può arrivare un trasferimento, può arrivare l'accoglimento di una misura di alternativa che avevi chiesto, chissà se me la danno o meno, ma se te la danno quella persona dall'oggi al domani sparisce. Allora il call center c'ha anche proprio strutturalmente questa caratteristica, che queste aziende ce n'hanno dentro, ce n'hanno fuori, ce n'hanno tanti, quindi tre persone in meno dentro non è mai un problema, si riorganizzano in maniera flessibile. Quindi sì, sicuramente diciamo il lavoro da remoto oggi è una risorsa importante. E poi l'altro esempio che faccio sempre io è che poi nuovamente i detenuti non sono tutti uguali. Io se dovessi subire una condanna, diciamo, non legata al mio lavoro, probabilmente il mio presidente datore di lavoro mi consentirebbe di continuare a lavorare da remoto se io ne avessi la possibilità in carcere. Il che vuol dire che io divento una persona che non perde il lavoro, che non perde la capacità di sostentamento, che quando esce non deve ripartire, cioè non divento un problema per tutta quella filiera lì. È chiaro che faccio un lavoro particolare, non tutti i detenuti sono nella mia situazione, però magari migliaia e migliaia sì, quindi sicuramente sarebbe una risorsa. E questo, citavo il caso di Bollate, succede lì dentro, ma la cosa speciale in qualche modo di Bollate, per cui lo si cita spesso, sono più i numeri, perché poi in realtà, come dire, di buone pratiche, di cose interessanti, di cose intelligenti, di cose anche che danno risultati, che funzionano, se ne trovano in tantissimi istituti italiani. Il problema è che si riesce a reggere solo i piccoli numeri. Per cui da quel punto di vista non c'è molto da inventare, si tratta appunto di guardarsi intorno, vedere le cose che funzionano e provare a costruire scala. È importante anche la relazione tra il prima e dopo, penso a un'esperienza di pasticceria in Abruzzo, dove un'azienda abbastanza grande del territorio ha 10 detenuti che lavorano dentro, e loro sanno che quando queste persone escono, poi alcuni andranno nei territori di provenienza, ma quando queste persone escono loro sono in grado, una, due, tre, di accoglierle, e questo è importantissimo, cioè una grande differenza rispetto a chi esce dal carcere e deve comunque ripartire con tutto quanto da zero. E tutto questo è un discorso che si svolge a un piano totalmente diverso rispetto a quello, appunto, provvedimento di clemenza. Però è chiaro che non pensare di fare, queste sono rivoluzioni, sono cambiamenti grandi questi di cui stiamo parlando, pensare di farlo in un momento in cui il sistema fatica a garantire la sopravvivenza fisica delle persone, perché i morti purtroppo si contano quotidianamente, i suicidi, ma non solo i suicidi, le morti per altre cause, la difficoltà a curare le persone, è un sistema che fatica, i suicidi del personale di polizia, è un sistema che lotta quotidianamente per la sua sopravvivenza, per cui non è molto realistico, onestamente, pensare che si possano fare chissà quali miglioramenti senza prima dare una boccata di ossigeno al sistema. E l'unico modo per dare una boccata di ossigeno in tempi non geologici è un provvedimento di clemenza. Qualunque altra soluzione è buona per riempire una conversazione, però non si va molto oltre. E quando parlavo delle forniture alla polizia, pensavo proprio al, siccome in carcere si fanno pezzi di divise della polizia penitenziaria, pezzi di scarpe per il personale di polizia penitenziaria, questa è una cosa che secondo me tipicamente non sarebbe difficile immaginare di allargare alla polizia municipale, alla polizia di Stato, cose che in qualche misura già fai, con un tipo di organizzazione che già hai, competenze che già hai, però allargare la comanda, la platea di destinatari, e questo secondo me dovrebbe essere un impegno pubblico, perché il pubblico, come dire, la polizia di Stato sa che gli fa fare un po' di scarpe al carcere, sa che se poi quell'esperienza va male comunque si stanno approvvigionando anche altrove, non è che restano senza scarpe, diventa, come dire, in parte un approvvigionamento di una cosa che ti serve, in parte un servizio alla collettività, perché sostiene un sistema, e il benessere di quel sistema è benessere di tutti noi, non è che per quanto sia oltre il muro. Poi lei giustamente citava il tema della diffidenza. Al momento si è fatto per lo più biancheria, coperte, lenzuola, per i detenuti, divise per il personale, mobilio prevalentemente per le celle, ma anche a volte per gli uffici, per altri spazi, direi che le lavorazioni, diciamo, non agricole, e poi c'è tutto il lato agricolo, fornitura di beni per l'autosostentamento, sempre, diciamo, di solito per il carcere stesso. Però, ripeto, sono cose che non è difficile immaginare di poter allargare la scala. E purtroppo tanti istituti hanno spazi destinati a questo chiusi, inutilizzati, per cui c'è potenziale anche da quel punto di vista. Poi non tutti i detenuti saranno in grado di far questo, ma tanti sì. Tanti sì, c'è un ampio margine, io di numeri non glieli so dire, però secondo me c'è un ampio margine, diciamo, di potenzialità occupazionale non utilizzata, non espressa. E, no, volevo tornare sul tema della diffidenza. È chiaro che l'ex detenuto parte con uno stigma che non è uno stigma da poco, perché comunque per tutti noi due persone che alla fine hanno fatto lo stesso reato e che sono, diciamo, cattive uguali alla fine, ma di cui una è passata dal carcere e una non c'è passata, alla fine cambia la percezione, purtroppo è un altro dato di fatto questo. Anche per questo sono interessanti esperienze come quella che citavo prima, dove la persona comunque con te ci ha già lavorato da detenuta, quindi non è un estraneo, tu già lo conosci, lui esce e però c'è una relazione pregressa. E questo accade, non accade spesso, però accade che aziende, diciamo, che si creino delle relazioni prima del momento del fine pena sulle quali costruire. Io temo che la diffidenza esista, il pregiudizio esista, ma temo che oggi non sia l'ostacolo più grande. L'ostacolo più grande è proprio la distanza, un gap fatto di tante cose, alcune grandi, alcune piccole, che fanno sì che la persona che esce dal carcere sia veramente diversa per tante ragioni rispetto agli altri lavoratori, di cui il pregiudizio penitenziario, cioè, per cominciare quella persona c'ha bisogno di lavorare e di dormire oggi, domani al massimo, deve mangiare domani al massimo, quindi diciamo non sono i tempi dell'inserimento lavorativo questi, sono tempi che se non c'è una famiglia che ti mette un tetto sotto la testa va a finire male subito, non è che si può aspettare tanto. Grazie.
0: Se non ci sono altre domande, io ringrazio moltissimo il dottor Scandurra e ringraziarlo per il focus sul lavoro nelle carceri e dichiaro chiusa questa seduta.
1: Grazie a voi.
0: Grazie infinite. Grazie. Ciao Luigi.
1: È sempre bello portare quello che facciamo dove interessa, qualunque sia l'audience, fa piacere.
0: Vorrebbero seguire poi fatti. C'è quella questione.
1: Ma i fatti poi sono carsi.
2: Radio Radicale 13:36 e continuiamo e chiudiamo questo ciclo di audizioni alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani con l'audizione dello scorso 28 aprile di padre Vittorio Trani, fondatore e presidente dell'Associazione Volontari Regina Coeli, sempre sul tema del lavoro negli istituti penitenziari.
5: Dato la disponibilità a partecipare alla seduta odierna a padre Vittorio Trani. Padre Trani è il presidente e il fondatore dell'Associazione Volontari Regina Coeli.
2: Parla la presidente della commissione Stefania Pucciarelli della Lega.
5: Carcerario in Italia. In particolare stiamo lavorando sul tema del lavoro negli istituti penitenziari. Ricorderete che nei mesi scorsi abbiamo ascoltato i rappresentanti dell'Associazione Giovani Avvocati, il Garante dei Detenuti, il professor Mauro Palma, il Collegio del Garante dei Detenuti, guidato dal nuovo garante Riccardo Turrini Vita. Abbiamo poi ascoltato l'Associazione Antigone. E quindi oggi, prima di proseguire i nostri lavori, darei avvio con la nota, la solita nota di servizio. Informo che, sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori. Quindi direi la parola a lei, padre Trani, per raccontare un po' quelli che sono i progetti che lei segue. Grazie.
6: Buongiorno, io sono un francescano della famiglia dei conventuali. Giorni fa ho completato 50 anni di lavoro in carcere. 2 anni e mezzo a Rebibbia, poi una parentesi come parroco sulla Caserina e da 47 anni e alcuni mesi sono a Regina Coeli. Sono il cappellano, diciamo così, titolare, con me lavora un altro sacerdote, ho la presenza di 60 volontari che mi affiancano un po' per una serie di attività che adesso spiegherò nel dettaglio, e da 13 anni ho aperto in via della Luncara, a due passi da Regina Coeli, un centro che offre servizi agli ex detenuti e alla gente che bivacca la notte tra colonnate di San Pietro, lungo il fiume, eccetera. Noi serviamo tutti i giorni la colazione, 120 colazioni la mattina, per tutto l'anno, tutte le mattine, e poi adesso, dopo il Covid, abbiamo la cena. Prima servivamo la cena in una sala per 35 posti, poi con il Covid siamo stati costretti a fare la cena all'asporto, e adesso sono arrivati anche se 100-110 la sera, tutte le sere. La cosa simpaticissima, va bene saperlo come cittadini, che noi diamo la cena a 100 persone tutti i giorni senza avere la cucina. È bellissimo questo. Cioè, piano piano si è creato, per la stima, la considerazione, un volano di solidarietà che ci permette di avere tutti i giorni quello che ci serve per dare il primo, il contorno, il secondo frutto dolce a questi ragazzi. Poi nel corso della settimana ci sono vari servizi, tra le persone che servono di questi servizi, molti sono coloro che sono usciti dal carcere, quindi ci sono i medici, l'oculista, le analisi gratuite, la distribuzione di vestiti per le famiglie più intorno lì, ogni 15 giorni il pacco vivere, eccetera. Quindi un nucleo di attività che serve per loro che sono in mezzo alla strada. Questo era un'idea che ho coltivato da sempre per fare un punto di appoggio per il lavoro dei volontari, poi piano piano si è trasformato in qualcosa di più serio. Accanto a un po' questo abbiamo due alloggi, uno per i ragazzi di strada, possono rimanere due mesi, e poi, dato che siamo a due passi dall'ospedale Bambino Gesù, e spesso ci capitava di dover affrontare problemi di papà che accompagnavano il bambino e la moglie a Bambino Gesù, poi la moglie rimaneva col bambino e lui con la borsa senza soldi doveva trovare una sistemazione. Ci si è offerta un'opportunità, abbiamo sistemato un ambiente e adesso ospitiamo gratuitamente, per tutto il tempo che il bambino rimane in ospedale, il papà dei bambini, soprattutto quelli che vengono dall'estero, che sono tanti. Pensate, lo scorso anno è morta una bambina, Bambino Gesù, dopo un anno e due mesi che era lì ricoverata, il papà era nostro ospite, all'ennesima operazione la bambina è morta, però lui ha potuto rimanere grazie un po' a questa collaborazione che abbiamo offerta al Bambino Gesù per fare questo. Questo per dire un po' il quadro entro cui ci muoviamo in quell'ancolino di Trastevere che si allunga verso San Pietro. Che si fa in carcere? Allora, io ho un piccolo esercito di volontari. Mentre venivo qui c'erano due gruppi che stavano facendo il loro lavoro, cioè i volontari entrano ma vengono preparati, cioè, fa un corso, entrano, per un tempo vanno a ruota libera, poi quando sono un po' messi negli occhi, nella conoscenza, il ritmo del carcere, della conoscenza del carcere, prendono un impegno preciso che fanno in quel giorno, in quell'ora, e quel compito rimane loro. Quindi sono i volontari che fanno questo. È un po' tutta la parte assistenziale. Poi c'è una parte composta da sacerdoti, catechisti che ci aiutano per la sfera religiosa, e poi ci sono alcuni, soprattutto professori che vengono dall'università, che ci aiutano a portare avanti delle iniziative culturali che possono in qualche modo aiutare la popolazione. Quindi un po' la mia associazione è il gruppo di volontari che in modo sistematico tutti i giorni è là. E accanto a questo intervento c'è un lavoro, diciamo, che si capisce soltanto mettendo i piedi oltre il carcere. Ora, per esempio, Regina Coeli ha una popolazione detenuta, molti dei ragazzi non hanno la famiglia alle spalle, non hanno soldi, e quindi noi ci siamo attrezzati a trovare soluzioni per la vita pratica. Per esempio, un esempio sciocco, ma importante. chi ha bisogno degli occhiali per leggere? Non ha soldi, non c'è nessuno che li porta, allora ci siamo attrezzati, c'è una persona che cura questo, abbiamo preso accordi con delle ditte, per i poveri quando noi presentiamo di fare gli occhiali, se mandiamo nella cartellina poveri ce lo fanno gratuitamente, se invece hanno i soldi procuriamo la montatura e le lenti ci mettono a un prezzo accessibile. Le telefonate, non diamo soldi così per spendere per le sigarette ed altro, ma abbiamo dirottato le nostre piccole risorse nel far telefonare anche e soprattutto gli stranieri che non avrebbero possibilità di colloquio, ma se hanno questa opportunità è molto importante. Così anche chi deve fare i denti, non ha i soldi, ci attiviamo perché si possa trovare quando è necessario, e invece ci impegniamo a spendere qualcosa quando si tratta di salute. Per esempio, prima di venire è arrivata una richiesta di una persona che ha bisogno di una fascia particolare perché ha fatto un intervento. Ecco, quando non hanno soldi, non hanno famiglia, lo Stato non garantisce questo, ci attiviamo perché si possa arrivare ad avere questo strumento che possa aiutare la salute. Questo è un po' per descrivere un po' questa nostra realtà, che è una realtà viva. Io sono lì dal 78, quando sono arrivato, volontari ce n'era uno o due della San Vincenzo, una suora e un altro, piano piano abbiamo portato tante persone in carcere. Dato che qui siamo in un ambiente così, dove forse è bene sapere i riflessi di qualche passaggio che c'è stato. Il passaggio, io lo vedo per quanto riguarda una lettura diversa del carcere, è stato la pagina di Mani Pulite. Io prima di Mani Pulite, per avere 10 volontari candidati per il corso, dovevo sudare. Dopo Mani Pulite, forse perché la società un po' si è svegliata, perché sono successi i fatti, alle 6 di mattina, e dentro quella porta dove si bussava c'era un ingegnere, che non, c'era l'ambasciatore, c'era questo. Cioè, ci si è domandati, oddio, questa realtà mi sfiora, mi tocca, e quindi molti hanno, soprattutto qui a Roma, fatto dei passi di attenzione, hanno dovuto fare il corso. Adesso, se io organizzo il corso, lo devo fare questi giorni, ma erano troppi impegni, l'ho rimandato a settembre. Sicuramente, mi diceva il segretario, già che sono una 60 che si sono iscritti. Noi riserviamo ogni anno 25 posti, quindi dovremmo fare una selezione piuttosto severa per arrivare al nostro numero. Questo per dire, ci sono dei fatti sociali che avvengono, che a volte orientano in un certo modo. La domanda che mi viene spesso fatta, perché mi chiamano a parlare a destra e a manca: ma il carcere, qui parlo di una sede particolare, porta realmente a realizzare quello che ci riempie un po' la bocca? Rieduca veramente? Ridà alla società un cittadino diverso? Posso rispondere senza nascondermi dietro nessun dito? Lo strumento carcere, così com'è, non aiuta minimamente. Si semina tanto, per esempio, stare da un punto di vista umano vicino a questa gente, dà tanto a loro come comprensione umana, come amicizia, come calore, come considerazione. Però se parliamo di un miglioramento che viene dall'esperienza detentiva in quanto tale, questo dobbiamo dire con molta sincerità, finché teniamo in piedi la struttura così come è pensata oggi, si raccoglie poco, pochissimo. E per me c'è un grosso equivoco su cui stiamo camminando. Stiamo spendendo tanto, portando tante novità dentro, nuove figure che lavorano, eccetera, a partire dal 75. Sono state fatte dei passi enormi in quanto attenzione, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, educatori e via via via, abbiamo messo dentro. Ma la mia lettura è questa, senza, io non sono mai polemico, perché siamo dentro una realtà dove i miei limiti, che ne ho tanti, sono anche limiti degli altri, e quando si va a mettere qualcosa insieme questi limiti di tutti emergono e non dobbiamo meravigliarci, dobbiamo solo lavorare per migliorare. E tutto questo che si sta facendo, ed è tanto, però è fatto partendo da una situazione un po' curiosa. Abbiamo il vestito vecchio, che così come è impostata tutta l'impalcatura della nostra giustizia, e poi della pena, e poi le carceri, che è punitiva come atteggiamento di base, come legge, eccetera. E quello che stiamo cercando di portare di nuovo è nuovo, è come una toppa che si mette su un vestito vecchio. Quello che stiamo cercando di realizzare, forse senza che ci stracciamo le vesti, sarebbe opportuno, a mio avviso, farlo partendo da una trasformazione a cui ci indirizza la Costituzione. Ci sono due pietre miliari da cui partire, a mio avviso, dico il mio parere, poi mi fermo. C'è la parola dignità seminata a iosa nella Costituzione, soprattutto nei primi numeri. C'è questo articolo 27 che dice: oh, svegliatevi, perché il carcere deve essere usato per le cose più gravi e deve essere la vita all'interno del carcere portata avanti in modo tale che la persona veda rispettata la sua dignità e abbia il supporto, ma di un livello che gli permette di prendere coscienza di quello che ha combinato e di lavorare perché possa uscire un cittadino diverso. Quando sarà questo? Io ho scritto un libro 2 anni fa e formulavo un sogno. Il sogno era questo, che si potesse arrivare, non so quando, perché la macchina della giustizia, il mondo carcere, è come un grande complesso che ha le ruote arrugginite ed è faticoso cambiare, faticoso perché deve fare le leggi, faticoso anche per chi deve cambiare la realtà dove la pena viene scontata nel carcere. Però il sogno va coltivato, anche in queste aule va coltivato, cioè riuscire a far entrare in tutti i cittadini la consapevolezza che ognuno che interviene in questo tema della giustizia in generale, poi della pena, tutti, dalla guardia che fa il verbalino sulla strada, al giudice, a chi viene in mano le carceri, che si stanno occupando di un cittadino che si segna, si macchia dell'errore, ma io cittadino voglio che lui prenda coscienza. E questo discorso, se viene disseminato in tutti i momenti, fa cambiare tante cose, fa rivedere in modo diverso le cose. La gente che fa il verbalino sulla strada non è preoccupata di mettere una sottolineatura perché possa arrivare a fare l'operazione dell'arresto, cercherà di dire la verità. E lo stesso sarà nell'aula giudiziaria, dove il giudice si premurerà di arrivare per quanto è possibile fino in fondo a cercare la verità. Adesso c'è una scappatoia, non c'è personale con cui si possa lavorare. Non è un discorso da giustizia, è una scappatoia di povertà, di organizzazione. E invece, quando si tratta di queste cose, è fondamentale, a mio avviso, che si abbia una consapevolezza che ogni cosa che va a mortificare la persona in qualche modo la distrugge. Se non sbaglio era Socrate che diceva che voleva vedere il giudice di Atene camminare pensieroso per le strade della città, perché era consapevole che la verità poteva essere lontana nella sua decisione, poteva mettere una

certi livelli si può rischiare di brutto, e io ho in mente, perché l'ho avuto con me, un po' il caso d'Ortola che duole, un po' come un coltellino che sta ficcato dentro e ci fa pensare tantissimo. La mia posizione un po' all'interno di questa realtà è quella di portare, io sono sacerdote, quindi il primo pensiero è quello di far emergere il messaggio bello, la proposta stupenda che ci viene da questo giovanotto di Nazareth, che dove arriva il suo messaggio la vita cambia. Però abbiamo scelto, ho scelto, quindi un po' tutti i miei collaboratori hanno la stessa linea, di servire l'uomo in carcere, indipendentemente da chi è e da che religione ha. Quindi l'approccio che abbiamo quotidianamente è quello di fare in modo che questa persona, incontrandoci, abbia come persona, sul piano umano, quell'aiuto che possiamo dare, senza sentire nessun elemento che fa differenza. E questo è importante. Sul piano religioso, qualche volta devo fare una partaccia a qualche gruppo cristiano che entra, ossessionato da fare adepti. Io quasi sempre dico, li prendo in disparte, vai a cercare adepti all'altra parte, non il carcere. Perché il carcere può strumentalizzare l'aspetto religioso. Io ti aiuto oggi e poi ti chiedo che. Noi non diciamo mai, mi raccomando, viene ammesso fare questo, è proibito fare questo. Perché in carcere questo può diventare una specie di ricatto morale che non deve avvenire. Perché ci deve essere una educazione alla libertà ed educare il detenuto a fare una scelta anche di partecipare o no a un atto religioso. E aiutiamo, per quanto ci è possibile, anche i musulmani in occasione del Ramadan. Loro hanno bisogno di avere ogni mese l'elenco delle preghiere, le procuriamo noi, il Corano, le diamo e li sollecitiamo a vivere il loro cammino rispettando quello che è la loro religiosità. E poi ci sono i momenti religiosi. A Regina Coeli non abbiamo una chiesa. Sapete perché? Lei, Presidente, sa? Ah. Quando è stato fatto Regina Coeli? Come sapete, Regina Coeli è il titolo dato nel 1229 dalla principessa Anna Colonna al monastero che lei realizzò come voto fatto alla Madonna mentre aspettava il terzo bambino, che aveva difficoltà nella gestazione, fece un voto alla Madonna: se il bambino nasce senza problemi ti costruisco in tuo onore un monastero col titolo di Regina Coeli. Nel 1643 inizia i lavori, nel 1654 si inaugura il monastero con le suore carmelitane scalze, per 219 anni è stato il monastero delle suore. Poi nel 1873 sono stati confiscati tutti i monasteri, nell'80 è stato deciso di fare il carcere di Regina Coeli nel monastero di Regina Coeli, il titolo è passato dal monastero al carcere, quindi. E nella costruzione che c'è stata del carcere c'è stato il peso di una decisione, meglio, di un orientamento che l'intelligenza massonica di allora aveva dato al governo. L'indicazione era che a fine secolo, siamo nel 1880, a fine secolo mancavano 20 anni, la religione cattolica non sarebbe più esistita in Italia. Per cui, quando sono andato a realizzare il carcere, dice, ma una chiesa fra 20 anni non esiste la necessità di averla, e quindi noi abbiamo ancora la celebrazione della messa nella grande rotonda, dove nel 1884 fu consentito di mettere un crocifisso e una statua della Madonna, e sempre si è detto

0: messa lì e si continua a dire la messa lì. È una cosa simpatica per questo. Doveva essere abbattuto, lo stavamo dicendo prima, diverse volte, ma ancora è rimasto carcere di prima accoglienza della capitale, mentre tutto il resto si è spostato alla Bibbia tra il 1960 e 1970, e invece è rimasto Regina Coeli soltanto per la prima accoglienza per gli uomini, perché è soltanto carcere maschile per adulti. Mi devo fermare, Presidente.
1: Come preferisci, se ancora da raccontarci qualcosa, noi siamo a disposizione.
0: Qualche episodio. Dunque, una cosa simpaticissima, così stemperiamo un po' le cose. Nel 2003 parlai un po' del mondo carcere con i suoi problemi e volevo scrivere teoricamente la colonna di riflessione e raccolsi degli episodi interessanti. Il primo che voglio raccontare, che è l'unico che mi è capitato per la verità, è che una persona una mattina mi ha chiesto con tanta insistenza di raccomandarlo. Dico, che raccomandazione devi fare? Solo lei può farmela. Dopo 2 anni mi hanno detto che io vado in libertà, io voglio essere raccomandato per rimanere. E quindi è stata tutta una storia un po' simpatica. Alla fine però ho chiamato il sindaco del paese, che ha mandato un assistente sociale e l'ha prelevato dando la soluzione. E un anno ero a Ribibbia e il direttore una volta mi convocò dicendo in estate che lo psichiatra non c'era, lo psicologo neanche, mi pregava per una settimana di fare il colloquio di primo ingresso che fanno per vedere se il detenuto ha dei problemi. E scende un ragazzo di Napoli, tutto tatuato, quando vede che è un prete, non è nessuno, ma vede che si blocca così. Io provo ad aprire il discorso e lui si blocca, io mi intendo un po' di sport, e allora ho giocato la carta sportiva. Dico, ma sei del Napoli? Eh sì, sono del Napoli. Ah, il Napoli aveva subito un torto arbitrale qualche giorno prima, io mi sono gettato su quel versante e per mezz'ora abbiamo navigato insieme su questa tematica. Dopo mezz'ora ritorno a bomba, io faccio la battuta. A quel tempo la cosa più semplice era rubare una 500. Allora, con linguaggio d'ambiente ho fatto, scusa, mi sembra Daniele, scusa Daniele, ma ti sei fatto una 500? Lui fa un salto indietro e fa, padre, lei mi offende. Io sono uno dalle rapine in su. Ecco qui.
1: Grazie. Do la parola ai colleghi. Allora, grazie padre per la sua testimonianza. Pensare una vita passata all'interno degli istituti carcerari è veramente interessante, ma poi anche per come lei espone la sua esperienza in modo così positivo, ecco, lei ci ha trasmesso una positività in quello che fa nel quotidiano. E prima di passare la parola ai colleghi, le faccio una domanda. Lei ha detto che oggi il sistema carcerario, per come è formulato, non dà le risposte che dovrebbero essere date, nel senso che di fatto non migliora il cittadino che di fatto viene portato in carcere a seguito di reati. Quindi eventualmente capire secondo lei quale può essere la soluzione proprio per avere dei risultati. E magari prima di rispondere io do la parola anche alle colleghe, così poi raccoglie tutto in un'unica risposta. Collega Delia.
2: Grazie Presidente. No, vabbè, intanto per ringraziare per questa, tanto per quello che fa da tanti anni, anche il servizi di volontariato che guardano all'uscita, no? Al dopo, non a caso lei ha detto, adesso ha ricordato questo aneddoto in cui uno le ha chiesto la raccomandazione per rimanere, perché per tanti il dopo è un vuoto, non avendo magari famiglia o possibilità di reinserirsi. E poi le volevo chiedere, lei è stato molto, diciamo, duro, o comunque molto, lei ha detto tutto quello che è successo dal 75 in poi, i tentativi di riforma, le nuove figure, l'apertura del carcere, diciamo, alla società, comunque sono state toppe su un vestito vecchio. E io sono stata a Regina Coeli, perché noi abbiamo il privilegio come parlamentari di poter vedere, e come diceva Caramandrei, bisogna aver visto e bisogna andare, e sono, tra l'altro col collega Sensi, sono stata più volte a Re Bibbia, ma effettivamente Regina Coeli, non a caso il Comune ha votato anche una mozione, ne abbiamo parlato in questo percorso, per la chiusura di questo carcere, perché è assolutamente inadeguato, e però appunto è un carcere di prima accoglienza. E la cosa impressionante è proprio, se non sbaglio, la settima sezione, dove vanno i nuovi ingressi. È una roba, cioè c'è un tavolo, cioè non c'è proprio lo spazio. E l'articolo 27 dice anche che, non dice solo rieducazione, dice anche che i trattamenti non devono essere contrari al senso di umanità. E oggettivamente, secondo me, lì siamo oltre il senso di umanità, per come sono proprio organizzati, e poi per come è difficile. Lei è stato molto duro anche sul fatto che il personale è un alibi, no? È reale l'assenza di personale, ma poi diventa da parte della Repubblica un alibi per non fare. Le volevo chiedere, visto che tanti anni che lei fa questa esperienza, se lei ha visto un peggioramento, cioè se le cose si sono ristrette anche rispetto a periodi in cui il carcere era stato ripensato. Io da poco ho visto questo film che è su Netflix, non mi ricordo il titolo purtroppo, c'è l'esperienza di una detenuta italiana in Svizzera, dove c'è tutta un'altra dimensione, appunto, dove ci sono casette, c'è nel bosco, c'è proprio un'altra idea comunque, e rimane la durezza della detenzione, perché comunque sei senza libertà. Quindi volevo capire, dal punto di vista proprio della sua esperienza, se le cose sono migliorate o peggiorate.
3: Collega Bilotti.
4: Buongiorno a tutti. Io veramente senza nessuna parola di facciata ci tenevo tanto a ringraziare la Presidente, perché credo che insieme ai colleghi membri della Commissione dei diritti umani noi stamattina abbiamo avuto il privilegio di interfacciarci con una persona come lei, e penso che le sue parole, lei prima ha parlato in generale di queste aule, e penso che le sue parole dovrebbero essere ascoltate da tutti i colleghi indiscriminatamente dell'arco parlamentare, perché fuori da tutte le ipocrisie ci ha raccontato la realtà di chi vive in trincea. Soprattutto ho diciamo un po' rivissuto delle esperienze, perché io fuori da questo impegno istituzionale sono avvocato penalista, quindi con il mondo del carcere ho avuto un po' a che fare professionalmente parlando, e ritengo che sia, oserei dire, patrimonio dell'umanità combattere lo stigma del carcere come una pattumiera sociale. Perché lo specchio, cioè la classe politica, si muove, o quantomeno dovrebbe muoversi in osmosi con quello che pensa la società. Lei ha fatto anche un excursus storico, se non ho capito male io, ha menzionato un periodo storico, è stato quello di Mani Pulite, al seguito del quale ha potuto toccare con mano come ci sia stato un mutato diciamo atteggiamento da parte della società civile. Diceva che prima aveva delle difficoltà a reperire dei volontari, poi improvvisamente c'è stato questo flusso. Volevo capire dalle sue parole, che sicuramente c'è, può questa esperienza di vita, in che modo, cioè perché lei rinviene questo nesso di causa-effetto tra le due cose, in che modo è cambiata la società con quegli eventi e quindi l'approccio alla popolazione detenuta? Grazie.
3: Collega Spagnolli.
5: Sì, grazie Presidente, mi unisco anch'io al ringraziamento per il nostro interlocutore e volevo chiedergli brevissimamente quel
6: gruppo delle autonomie.
5: Il frutto di una mia personale esperienza con il carcere della mia città e cioè il fatto che non si sia mai trovato in realtà uno strumento che consenta ai carcerati che escono di entrare nel mondo del lavoro in maniera, come dire, seguendo una regola, perché alla fine il carcerato, una volta che esce, se è abbandonato a un mondo senza regole, come si può pensare che possa entrare a pieno titolo nella comunità che lo accoglie? E questo io ho provato a suo tempo, in altre vesti, in altri momenti della mia vita, attraverso le associazioni, perché abbiamo questa grande capacità in Italia di sopperire con il volontariato, lo fate voi, lo fanno anche altri, alle carenze dell'ente pubblico, ma il volontariato è certamente encomiabile, ma non riesce a risolvere tutte le questioni. E volevo capire da lei che cosa bisognerebbe fare secondo lei per poter dare questa possibilità, perché il carcerato che esce nel momento in cui avesse un modo per entrare nel mondo del lavoro e avere quindi un lavoro e guadagnarsi regolarmente da vivere sarebbe il modo migliore per farlo diventare un cittadino produttivo e facente parte a pieno titolo della comunità.
1: Volevo ricordare che il CNEL ha firmato un accordo con il Ministero della Giustizia proprio per la possibilità dei detenuti di avere della formazione e la possibilità di un lavoro concreto nel momento in cui scontano una pena, perché di fatto quello che è l'obiettivo si chiama, se non ricordo male, recidiva zero, è proprio di dare la possibilità per determinati detenuti di poter imparare un mestiere in maniera tale che una volta usciti possano essere inseriti nuovamente nella società, perché io ritengo che attraverso quello che è lo strumento del lavoro la recidiva zero la puoi raggiungere, con la difficoltà sicuramente di un percorso da implementare ulteriormente con delle aziende che possano credere in questi progetti e con poi anche la fattibilità nei vari istituti. Ecco, forse una possibile soluzione può essere questa, nel dare concretamente allora a quel punto un cittadino che è migliorato rispetto all'ingresso in carcere. Quindi io mi taccio e do la parola a lei, padre, per le risposte.
0: Con la risposta è migliorato qualcosa in quell'occasione in cui la società è stata un po' toccata nel vivo con arresti di persone che non pensavano mai. Io credo, toccato con mano, che il carcere lo portiamo tutti qua e siamo un po' bloccati come persone. C'è questa opinione, salvo le persone che lavorano, avvocati, ma chi è fuori, qui dentro la valvolina che scatta quando si usa la parola carcere e fa cambiare le cose. Io mi porto dietro un'esperienza, facevo il quarto ginnasio, vidi un film dove si parlava di un soggetto che in un paesino della Bretagna faceva scherzi a tutti i componenti che erano nel villaggio e tutta la popolazione si divertiva, si vedevano i volti che godevano ridendo degli scherzi che lui faceva. Un giorno un cittadino lo denuncia. A quel punto va dinanzi al giudice che lo condanna, gli stessi volti per il fatto che era stato così denunciato, condannato, erano cambiati, tutti facevano così, vai a scontare la pena nella Geenna. Cioè questo evento di essere, come dire, con una denuncia additati, fa scattare la persona da così, passa ad essere così. E questo giochino non è solo, ma diventa, quanto uno è detenuto, dovrebbe perdere soltanto la libertà di movimento, detto tra noi che non ci sente nessuno, ma quando uno entra in quell'ingranaggio, diversi diritti scompaiono e la vita diventa pesante. Il quotidiano per un detenuto che deve aspettare una risposta dal tribunale, come l'altro giorno dei ragazzi avevano un'udienza, l'hanno rimandata di 6 mesi e loro sicuramente sarebbero usciti se ci fosse stata l'udienza. Ritardi enormi, pesantezze di ogni tipo, burocrazia che intorno al carcere si moltiplica, siamo un po' tutti schiacciati dalla burocrazia, ma quando si arriva in quegli ambiti questa burocrazia cresce a dismisura. E quindi con il Manepolidi, volevo soltanto dire questo, in tanti è entrata la consapevolezza che una vicenda giudiziaria può arrivare per tante strade e può essere bene, può entrare nella conoscenza di questa realtà, e per molti la strada è quella di prendere una testimonianza, come fare il volontariato all'interno delle carceri. Questi giorni io ho partecipato a un incontro della Caritas di Roma ed è partita una iniziativa molto bella, cioè una proposta fatta a tutte le parrocchie di Roma con una sigla di questa accoglienza diffusa, cioè sollecitando ogni parrocchia che può, perché ha un ambiente che lo consente, di rendersi disponibile ad accogliere, o per il permesso premio o per un'altra forma di misura alternativa, un detenuto o due detenuti. Questo sia per dare un aiuto alla persona, ma anche per creare una specie di presenza che aiuti la comunità a prendere coscienza che queste persone vanno aiutate, non vanno messe da parte. Speriamo che siano tanti a rispondere, ma intanto come iniziativa già è una cosa molto molto bella. Per quanto riguarda un po' quello che diceva l'avvocatessa, senatrice avvocatessa, che cosa potremmo fare per migliorare ancora le cose? Cambiare un po' la testa, un po' tutti. Voi che siete qui, avere il coraggio di prendere di petto le cose che sono stonate nella legge. Caso di questi giorni che non mi ha fatto dormire per un po' di giorni. Una persona che è stata da me 6 mesi, poi è andato 6 mesi a casa, ha visto la sua azienda distrutta, la famiglia messa per 7 anni, 7, non 2 giorni. 7 anni, lunedì scorso, va in causa a chiusura di tutto, assolto per non aver commesso il fatto. Mi sto zitto. Qui bisognerebbe, è andato a chiedere ragione della sua azienda che era positiva, con quasi milioni di euro, spaverito tutto. E poi è arrivato l'agenzia delle entrate a far pagare i soldi che non erano stati versati. Io quando sento queste cose dico, ma è possibile che io che sono uno proprio giù, le avverte, e un po' in alto queste sfasature anche a livello di legge, non si riesca a fare dei passi dove ci possa essere un diverso modo in cui la giustizia interviene. Possibile che nessuno è andato a approfondire, come ha fatto il giudice ultimo, le cose per far vivere questo dramma, per distruggere qualcosa di positivo? E ci sono tante cose, ma non voglio entrare in queste. Quindi io direi che ognuno dovrebbe un po' avere la sua parte. Chi amministra le carceri? Non ci vuole mica uno scienziato per dire che i materassi devono essere dignitosi. Non ci vuole un genio per dire che i vetri alle celle devono essere. Non ci vuole una mente straordinaria per dire che una stanza non possa starci sei persone. Ecco, un po' ognuno dovrebbe fare un po' la sua parte. Anche la comunità civile, come tale, essere sensibile, aperta a fare spazio a certe iniziative come quelle che abbiamo accennato a noi. Poi il vuoto del lavoro, un tasto delicatissimo. Ieri ero all'Università Roma 3 e con me c'era questa giornalista che sta facendo a livello personale un lavoro splendido. Ha aperto un po' questo impegno che si chiama Seconda Chance. Sta mobilitando questo mondo e l'altro e fino adesso ha trovato tante soluzioni. Io ero un po' più radicale, adesso la dico grossa, però voi siete buoni e mi perdonerete. Io vedo che intorno al carcere vengono fatte tante iniziative, sono contento. Ma prima di fare un corso di danza o questo o quell'altro e investire i soldi, non potremmo pensare almeno delle cose essenziali? Per esempio, due. Una, lavoro. Si potrebbe vedere di trovare come società per 2 mesi, quando uno esce, per 3 mesi, una modalità in cui automaticamente la persona entra e è presa in carico da una realtà che può garantirgli un momento. Spendiamo tanto a vuoto, proviamo, questa sarebbe una cosa. Una seconda cosa, io l'ho chiesto sia alla diocesi e sia anche al sindaco per il giubileo, ma non ho trovato la risposta. C'è, io lo faccio nel piccolo, c'ho la casa di accoglienza, quando uno esce non a casa, lo ospito per un tempo. La mia constatazione è che offrendo un tempo di passaggio dal carcere dentro alla persona che consente un po' di guardarsi attorno, l'aiuta tantissimo. Io do 2 mesi, ma in genere nessuno arriva a 2 mesi, perché dopo un mese e mezzo, dopo 15 giorni, la persona ristabilisce i rapporti e trova soluzioni. A Roma non si potrebbe pensare, l'ho detto al sindaco, una struttura agile, senza grande formalità, che offra a queste persone. Ecco, queste due cose sarebbero, per esempio, una soluzione immediata che dà risposte a esigenze fondamentali che si trovano. Quindi è importantissimo un po'. E mi diceva ieri questa giornalista che lei è riuscita fino adesso, mi sembra, 400-500 detenuti, è riuscita a sistemarli attraverso... Io di persona 2 li ho collocati con lei e mi diceva che sono... Adesso uno che è stato preso da un albergo ha fatto carriera perché l'hanno subito... fatto crescere nei ruoli perché era bravissimo ed è bravissimo. Ecco, un po' se c'è un'apertura del mondo dell'imprenditoria, qualche cosa si può fare.
1: Ci sono altre domande? Allora, come ha anticipato a padre Trani, e organizzeremo una visita per chi vorrà poi venire a Regina Coeli, quindi vedremo di programmarla magari prima della fine dell'estate magari, ok? E per ora direi che chiudiamo la sessione, grazie a tutti.
6: Radio Radicale, 14 e 25 minuti, era l'audizione di padre Vittorio Trani, fondatore e presidente dell'Associazione Volontari Regina Coeli, sul tema del lavoro negli istituti penitenziari, che si è tenuta primavera scorsa davanti alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Resteremo sul lavoro delle commissioni parlamentari tra qualche minuto, infatti inizierà l'audizione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi davanti al Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, che quindi andremo a seguire in diretta. Il tema è la sospensione dell'accordo di Schengen, il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna, e quindi tra poco questo è il tema dell'audizione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nel frattempo qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa, mentre appunto attendiamo l'inizio dell'audizione, iniziando proprio dal tema carceri. Oggi il presidente dei deputati di Forza Italia, Enrico Costa, ha visitato il carcere di Valle Armea a Sanremo, e una visita a cui ha preso parte insieme al collega Roberto Bagnasco, al segretario regionale di Forza Italia Liguria Carlo Bagnasco e una delegazione di Forza Italia Liguria. Forza Italia è da sempre attenta e concretamente impegnata sul tema delle carceri. In passato aveva promosso un'iniziativa con sopralluoghi nei principali istituti penitenziari italiani, e la visita di oggi al carcere di Sanremo si inserisce proprio nel solco di questo percorso, ha detto Enrico Costa. Da garantisti e liberali siamo convinti che la certezza della pena debba andare di pari passo con il rispetto della dignità della persona e della finalità rieducativa della detenzione, un principio fondamentale anche per contrastare efficacemente i fenomeni di recidiva e favorire un reale percorso di reinserimento. L'incontro di oggi è stato estremamente proficuo, ha aggiunto ancora a Costa, che ha ringraziato la direttrice dell'Istituto Penitenziario di Valle Armea, il personale della Polizia Penitenziaria per la disponibilità, il confronto e il lavoro che svolgono quotidianamente. Abbiamo raccolto segnalazioni e spunti concreti ai quali intendiamo dare seguito anche attraverso l'indagine conoscitiva che abbiamo presentato in Parlamento. Il confronto diretto con chi ogni giorno opera negli istituti penitenziari affronta sul campo le criticità legate al sovraffollamento, alla carenza di personale e alle difficili condizioni di lavoro è essenziale per elaborare proposte efficaci, concrete e lungimiranti. Ha concluso così Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. E ora il tema immigrazione, le tensioni ancora tra Spagna e Marocco dopo i fatti di Ceuta, la cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto, lo ha dichiarato alla stampa il ministro della giustizia del Marocco Abdellatif Wahbi, appunto rendendo noto che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede alla Spagna l'estradizione, e quindi la minaccia appunto mentre si sta tentando di evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla, le exclave spagnole in territorio africano, sul continente africano. Allora, e qui però la difficoltà che segnala il ministro della giustizia del Marocco è proprio quella di arrivare a riavere indietro condannati o sospetti di cui il Marocco ha chiesto l'estradizione alla Spagna, e questo potrebbe portare appunto alla sospensione dell'accordo bilaterale. E mentre una nuova tensione si apre invece in Estremo Oriente, l'ira del Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. La premier giapponese Takaichi ha reagito definendo come una inaccettabile offesa al nostro popolo la visita. Il presidente russo si è recato per la prima volta nei territori contesi con Tokyo dalla seconda guerra mondiale. Il presidente russo Putin ha visitato appunto appunto per la prima volta alle isole al centro di una disputa con il Giappone che va avanti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Putin, ha reso noto l'agenzia di stampa russa TASS, ha visitato personalmente le isole Kurili per la prima volta, ha ispezionato la nave ammiraglia della flotta russa nel Pacifico. Questa visita va contro la posizione coerente del Giappone sui territori del nord, offende i sentimenti del popolo giapponese ed è totalmente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. I territori del nord è il nome dato a Tokyo, alle isole da Tokyo, scusate, alle isole Kurili, e così, e quindi questa è la reazione del governo giapponese. Mentre l'Ucraina, secondo l'ONU, a luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dal 2022, bilancio dello scorso mese di almeno 437 morti e 2610 feriti, un aumento del 30% rispetto al mese di giugno. Nel frattempo un drone russo ha colpito un treno passeggeri provocando due morti a Odessa, e il presidente ucraino torna a fare pressing su Washington per avere più Patriot, più sistemi antimissile, e con il 10% di Patriot fermeremmo i missili russi. Mentre la Russia ha un comunicato riportato dall'agenzia di Novosti, denuncia un attentato a Sebastopoli che ha provocato la morte di un militare russo rimasto ucciso nell'esplosione di una bomba a Sebastopoli, secondo quanto riportato dal servizio stampa dell'FSB in Crimea. Un cittadino russo sospettato di aver commesso l'attentato è stato immediatamente arrestato. Secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza, si tratta di una donna nata nel 1994 che ha agito su istruzione dei servizi segreti ucraini e attualmente oggetto di indagini e ricerche. Questo è appunto quanto viene reso noto appunto dal servizio stampa dell'FSB, dai servizi di sicurezza russi. E sempre per la politica estera, il Medio Oriente, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee è duro su Israele: l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi è un atto di terrore. Da domenica alcuni cittadini israeliani hanno bloccato l'accesso a un gruppo di abitazioni nei pressi di Nablus. Il diplomatico americano ha bollato queste azioni come disgustose, che non possono essere giustificate in alcun modo. L'esercito di Tel Aviv è intervenuto per allontanare gli occupanti, ma rimane alta la tensione. Canale 11 riporta che l'IDF ha revocato un ordine di evacuazione temporanea nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. Secondo quanto riportato, l'operazione si concentrerà solo sulle case non abitate del villaggio. Durante la notte l'IDF ha trasferito il battaglione 51 nell'area per smantellare due avamposti illegali israeliani sorti a ridosso del villaggio, che si trova in area B, e attualmente le forze dell'IDF circondano il villaggio per evitare l'ingresso di altri coloni israeliani. Dall'inizio del 2026, riferisce la radio militare israeliana, l'IDF ha smantellato 151 avamposti illegali di israeliani in Cisgiordania, specificando che diversi avamposti smantellati erano gli stessi che i coloni hanno ristabilito più volte dopo ogni operazione dell'IDF. Inoltre l'IDF e la Procura Militare hanno stabilito un nuovo protocollo per cui, a fronte di ricorsi civili, i costi delle operazioni di smantellamento saranno attribuiti a chi ha creato l'insediamento e non a carico dello Stato. Quindi queste le azioni anche dell'esercito israeliano, diciamo a tutela dei territori palestinesi e dell'area B contro i nuovi insediamenti dei illegali di coloni israeliani. Ma torniamo in Italia. La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In base a quanto si apprende, la richiesta dell'avvocato Sergio Cola si basa, a suo dire, sulla ammissione di responsabilità di Lavitola e la conseguente collaborazione con gli inquirenti. Inoltre, per il legale mancherebbe a questo punto il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. Mentre sempre sul caso Ranucci, in questo interrogatorio Lavitola aveva commissionato, ha riferito di aver commissionato agli autori materiali un'azione con diverse modalità per questo attentato a Ranucci, non un ordigno ma 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, vicino Roma. E quanto avrebbe detto ieri Lavitola al GIP dopo il blitz di Namitardo dell'ottobre scorso, in base a quanto si apprende appunto dall'interrogatorio, l'indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di valore dimostrativo. Questo emerge appunto dal primo interrogatorio, dall'interrogatorio di garanzia del caso sul caso Ranucci. Interviene anche Matteo Salvini, vice premier e segretario della Lega. Sulla vicenda di Ranucci posso commentare quello che leggo come voi, al di là dei deliri e degli accostamenti con Falcone e Borsellino e Aldo Moro, spero frutto del caldo, però da un attentato organizzato da quello che lui affermava essere un carissimo amico per potenziargli la scorta. Se solo fosse vero questo, allora dico: scegliti meglio gli amici e non andare in conduzione in Rai, afferma Salvini, ribadendo appunto la sua richiesta a Ranucci di fare un passo indietro rispetto alla conduzione di Report. Assolutamente sì, fosse coinvolto un giornalista della Lega o di centrodestra, nella metà delle cose che stanno uscendo ci sarebbero già i cortei della CGIL e dell'Usigrai, quindi un po' di cautela fino a che non verrà fatta chiarezza, può prendersi una pausa. Così è appunto il leader della Lega a Matteo Salvini. Mentre torniamo alla politica estera, a pochi minuti fa un'agenzia che riporta notizia del Guardian: le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre il petrolio già il prossimo anno. A luglio la compagnia petrolifera Greenland Energy ha portato a terra attrezzature di trivellazione senza autorizzazione per iniziare a perforare la prossima settimana, ma il governo ha chiesto lo stop affermando che non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio previsto, quanto riporta il quotidiano inglese Guardian. Ma vediamo che l'audizione è iniziata, quindi andiamo a seguire l'audizione del ministro Matteo Piantedosi in comitato Schengen.
7: Di Ceuta e le decisioni conseguenti del governo italiano perché il comitato venisse informato.
6: Delle presidente Graziano Del Rio del Partito Democratico.
7: A decorrere da sabato 1 agosto scorso e per la durata di un mese, attivando la clausola di salvaguardia per la sicurezza nazionale con il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna presso gli aeroporti e i porti italiani che effettuano collegamenti diretti con il territorio spagnolo. Tutto questo è ai sensi dell'articolo 25 seguenti del regolamento 2016-399, il codice frontiere Schengen, che poi è stato, come sapete, anche aggiornato nel 2024. Il Ministro, in risposta alla mia lettera di mercoledì 5 agosto scorso, ha cortesemente trasmesso al Comitato la comunicazione che lui ha inviato alle competenti istituzioni europee e agli Stati membri. E in questa comunicazione c'è il modulo di notifica di informazione previsto dall'articolo 27 del codice frontiere Schengen, prodromico appunto all'attivazione della clausola di salvaguardia. L'audizione, come ho rappresentato al Ministro nelle mie recenti missive, è essenziale perché il Comitato, al fine di svolgere le funzioni di controllo che sono state attribuite dalla legge in materia possa essere reso edotto circa le procedure poste in essere, le ragioni che le hanno determinate, nonché le eventuali decisioni future che il Governo intenderà assumere, gli orientamenti almeno sulle decisioni future. Al riguardo ricordo che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento interno, tutte le volte che lo ritengo opportuno, il Comitato può decidersi di riunirsi in seduta segreta e quindi se il Ministro vorrà utilizzare questa facoltà o per dare informazioni riservate, fin da adesso nel corso della seduta, ove se ne ravvisi l'esigenza, faremo in modo di secretare tutto o in parte i lavori della presente seduta. A tal fine anche ricordo che abbiamo dei colleghi, ringrazio intanto moltissimo i miei colleghi parlamentari per la disponibilità immediata che molti di voi, quelli non impediti, hanno dato a partecipare in presenza a fronte della disponibilità del Ministro. È un segno di questo avvenimento di Ceuta ha portato, diciamo, l'argomento dell'immigrazione e del controllo delle frontiere europee al centro del dibattito mondiale, direi, non solamente italiano. Mi pareva essenziale e mi pare essenziale, e ringrazio molto il Ministro Piantedosi per aver mostrato questa sensibilità, mi pareva essenziale che il Parlamento fosse immediatamente messo nelle condizioni di poter giudicare con tutti gli elementi necessari questo tipo di sospensione di Schengen, che ricordo è uno dei pilastri costitutivi della comunità europea, dell'Unione Europea, una delle misure più apprezzate dalle imprese e dai cittadini, e quindi, come dice appunto il regolamento stesso, va sospeso solo in casi di eccezionale gravità e di problemi seri di ordine pubblico, quindi era necessario, credo, procedere. Quindi ringrazio anche i colleghi che però per motivi vari non sono riusciti a raggiungerci a Roma, il collega Rosso, Caroppo, la senatrice Pirro e Capparvi, che sono collegati. Purtroppo, nel caso che vi sia necessità di attivare la secretazione dei lavori, dovranno essere scollegati, lo preannuncio fin da ora perché questo prevede il regolamento. Bene, grazie anche a tutto lo staff del Ministro, sappiamo che il Ministro dell'Interno non si riposa molto in agosto, chi è stato al Governo sa quali sono le responsabilità, e proprio per questo motivo intendo ringraziare, nominandole appunto, il Prefetto Franca Guessarian, Vice Direttrice dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni, il Dottor Francesco Cammel, la dottoressa Paola Tommasi, la dottoressa Maria Pia Terracciano, la dottoressa Maria Carbone, la dottoressa Beatrice Scutari, il dottor Roberto Volpi, il dottor Luca Antonio Colarusso, il dottor Francesco Fabio Marzano, per la loro presenza, il loro servizio al Ministero è prezioso per il Paese e siamo felici di poterli ospitare in questo comitato. Darei adesso la parola al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Grazie.
8: Grazie a lei Presidente, ringrazio gli onorevoli deputati e senatori, vi ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto perché mi consente di riferire dinanzi al Comitato in merito, appunto, come diceva lei, alla recente decisione del Governo di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna. Ovviamente parto dall'antefatto perché, come è noto, tra il 30 ed il 31 luglio scorso, quindi due giorni, un'eccezionale pressione migratoria ha interessato l'exclave spagnola di Ceuta, determinando un improvviso e consistente afflusso irregolare di circa 72.000 cittadini di paesi terzi. Tale è il numero stimato, numero tanto più impressionante se si considera che la popolazione di Ceuta è di circa 83.000 persone. Questa enorme pressione purtroppo ha causato un drammatico bilancio in termini di perdite di vite umane. Le autorità spagnole hanno confermato 83 vittime accertate, ma secondo alcune fonti il bilancio effettivo sarebbe superiore ai 140 morti. Ed a fronte di questo scenario, qualsiasi, credo, narrazione che descriva la situazione come sotto controllo, come qualcuno ha detto, è emerso soprattutto nel dibattito italiano, credo si scontri con la realtà dei fatti. Il problema non risiede nell'impegno delle autorità di Madrid, ma nell'oggettiva ingovernabilità di una crisi di tale portata. E proprio per valutare rapidamente questa situazione e i suoi possibili rischi sul nostro Paese, lo scorso 31 luglio ho presieduto il Comitato di Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere è un organismo deputato alla condivisione delle notizie più sensibili sotto il profilo della sicurezza delle frontiere, organismo che nella circostanza ha effettuato un approfondimento della situazione. E le informazioni condivise hanno evidenziato la sussistenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna in relazione a possibili spostamenti incontrollati ed improvvisi di cittadini di paesi terzi attraverso lo spazio comune, e che in quanto tali non escludono potenziali infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori. Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna, in conformità, come diceva lei Presidente, con quanto previsto dal regolamento europeo numero 399 del 2016, il cosiddetto codice delle frontiere Schengen. La misura, che è entrata in vigore lo scorso 1 agosto con una durata prevista di un mese, prevede la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere aeree e marittime con il Regno di Spagna, presso tutti gli aeroporti e i porti italiani che effettuano collegamenti diretti con il territorio spagnolo. Ci tengo a sottolineare, ritengo importante sottolineare, che nel rispetto del principio di proporzionalità i controlli sono effettuati in modo da, grazie a lei, devo parlare più, in modo da causare il minore impatto possibile sulla circolazione tra i due paesi, basandosi sull'analisi del rischio e sulle informazioni di polizia, pertanto nessun aggravio burocratico per gli spostamenti, come già avvenuto sulla frontiera orientale con la Slovenia, dove abbiamo una misura analoga attiva da già circa 2 anni. Le misure vengono applicate con modalità mirate al solo scopo di evitare pericoli per la sicurezza nazionale. Si tratta quindi in sostanza di controlli nei confronti dei soli cittadini di paesi terzi, vale a dire extraeuropei, provenienti dalla Spagna, al fine di verificare la regolarità del loro ingresso nell'Unione Europea, e controlli che non impattano in alcun modo sui flussi turistici, come i primi report testimoniano, infatti come l'impatto della misura sui cittadini europei sia stata pari a 0 fino ad oggi. E voglio sottolineare che le stesse autorità spagnole nei giorni immediatamente successivi allo scoppio della crisi hanno segnalato la possibilità di un nuovo tentativo di ingresso di massa per il prossimo 15 agosto in fonti aperte, circostanza che conferma pienamente la persistenza dell'allerta e che ha spinto il ministro dell'interno spagnolo a parlare di vero e proprio attacco all'integrità territoriale del suo paese. E siamo infatti, credo, di fronte a mirate campagne via social che indirizzano decine di migliaia di cittadini extraeuropei verso Ceuta, un rischio talmente concreto che le stesse autorità del Regno del Marocco stanno rafforzando il proprio dispositivo preventivo intorno a Ceuta, trasferendo diverse unità dalle forze di sicurezza che sono presenti in altre regioni. Non è possibile peraltro escludere il rischio che eventuali ulteriori mobilitazioni e concentrazioni, unite al malcontento dei giovani, possono essere sfruttati anche attraverso le reti digitali per attività di radicalizzazione o di reclutamento. C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. Ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nel tentativo poi di avvalorare in maniera strumentale una narrativa contraria al governo italiano, anche in raffronto alle iniziative di quello spagnolo, si è di fatto dimenticato non solo il drammatico dato dei morti che ho citato poco fa, ma anche il concreto quadro della situazione sul terreno. Nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone, che sono prevalentemente subsahariani, per le quali non risulterebbero praticabili né la riammissione né il ritorno in Marocco, e che costituiscono un elemento di pressione oggettiva verso il territorio continentale europeo, che è destinazione ultima invocata dai migranti, anche questa rinvenibile in fonti aperte. Il dato è ancora più preoccupante se ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, che sono oltre 1.300, e che non potranno essere rimpatriati. Peraltro anche le immagini televisive in circolazione evidenziano come la crisi nata a Ceuta abbia totalmente compromesso la tenuta del sistema locale di accoglienza e stia assumendo il carattere di una vera e propria emergenza sanitaria. E mi chiedo, e quindi chiedo anche a voi, a questo comitato, che reazioni ci sarebbero state se questo scenario fuori controllo si fosse verificato in Italia. Mi permetto di dire che posso solo immaginare le critiche se sarebbero state mosse al governo asseritamente per non aver saputo prevenire e gestire la situazione, o magari per aver rimpatriato in massa decine di migliaia di persone in soli 2 giorni, come la Spagna dice di aver fatto con il Marocco. Detto questo, io ritengo importante sottolineare però prima di tutto 2 aspetti della vicenda. Mi preme ribadire che la nostra decisione sul ripristino temporaneo ai controlli della frontiera, alle frontiere interne aeree e marittime, non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un altro partner. Era fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato a questo proposito che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei. La stessa Spagna vi ha fatto ricorso 21-22 volte, abbiamo calcolato 22 compreso l'ultima che ha attivato nei nostri confronti a partire dal 2009, così come alcuni altri paesi hanno fatto nei confronti dell'Italia o di altri partners. Attualmente sono diversi i paesi che praticano questa misura, come ad esempio la Francia, l'Austria, la Germania, la Danimarca, l'Olanda, la Polonia, la Svezia e la Norvegia. Emblematico in particolare il caso della Francia, che ormai da lontano 2015, cioè da 11 anni, mantiene chiuse le frontiere con l'Italia, il Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera e con la stessa Spagna. Si è detto molto, no, di come mai la Francia non l'abbia fatta, ce l'aveva già. Per questo sorprende che a fronte di questa misura generalizzata e oramai di fatto permanente non vi siano state le stesse reazioni che si sono sviluppate in Italia e contro l'Italia per una decisione che noi riteniamo proporzionata sia nell'attuazione che nella durata che abbiamo limitata ad 1 mese. Anche la Germania, dopo una serie di chiusure parziali solo per determinate frontiere, a partire dal 2025 ha esteso i controlli sistematicamente a tutti i paesi confinanti. E penso che converrete che non possono esistere paesi europei con un diritto maggiore di altri di proteggere la propria sicurezza nazionale, tanto poi per essere pragmatici vorrei anche sottolineare che dal ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, è bene che si sappia, abbiamo effettuato 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. Il secondo aspetto è che non si può guardare a quanto è avvenuto a Ceuta come se fosse qualcosa che non ci coinvolge. Ogni ingresso irregolare su quelle coste rappresenta una vulnerabilità per l'intero spazio Schengen, che proietta il rischio direttamente all'interno della nostra casa comune. È questa permeabilità dei confini esterni che legittima e anzi impone l'adozione di rigorose misure di protezione interna a tutela della propria sicurezza nazionale. Io mi auguro ora che a livello internazionale si riesca a fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto, anche per capire se dietro l'afflusso di massa vi sia stata una regia organizzata. Quello che è certo è che un atteggiamento più permissivo di fronte, sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare finisce sempre per alimentare l'illusione in chi non ne ha diritto di poter venire e restare in Europa. Anche l'Italia ha vissuto questa dinamica quando nel passato meno recente il solo annuncio di politiche migratorie di apertura ha provocato un vero e proprio effetto di attrazione alimentato dalle reti social e sfruttato sapientemente dai trafficanti. Il governo è stato inoltre accusato di strumentalizzare quello che è accaduto a Ceuta per fini di propaganda politica. Io credo che sia un'accusa che vada rispedita indietro e che denota, a mio avviso, soltanto un riflesso ipocrita e specioso da parte di chi non ha ancora chiare quali siano le risposte sul piano internazionale, europeo ed interno da dare a un fenomeno migratorio come quello che abbiamo di fronte. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente dentro il diritto europeo. Lo hanno fatto e continuano a farlo, come dicevamo prima, altri stati europei, anche nei confronti dell'Italia. Ribadisco, non mi risulta che in quelle circostanze siano state espresse perplessità o richieste di approfondimento, ma voglio soprattutto sottolineare nuovamente che mentre l'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive e l'attività di controllo, come ho già riferito, è focalizzata e modulata in funzione di esse, la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa missione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva, che contrasta con la stessa ratio dell'istituto e con il principio europeo di solidarietà. Il governo, il nostro governo, ha sempre ritenuto indispensabile una decisa azione europea nella gestione dei fenomeni migratori, nella consapevolezza che il carattere strutturale delle migrazioni contemporanee impone risposte organiche e sovranazionali. Abbiamo pertanto richiesto un vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, che si è svolto lo scorso 4 agosto, e questo l'abbiamo fatto per effettuare una valutazione congiunta sulla crisi migratoria di Ceuta e definire una risposta europea coordinata. E anche per questo siamo stati attaccati da chi

0: E qui devo citare dei dati: dall'inizio dell'anno gli sbarchi in Italia sono calati del 55% rispetto al 2025, e se raffrontiamo gli sbarchi dei primi sette mesi del 2023, l'inizio, vale a dire l'inizio della legislatura, con lo stesso periodo di quest'anno, i numeri crollano dell'82%. Nel 2026 in sostanza sono sbarcate circa 17.000 persone, cioè a dir meno, cioè vale a dire meno di un quarto di quelle giunte a Ceuta in due giorni. No, visto che c'era stato qualcuno che aveva fatto dei paragoni rispetto a quello che accadeva in Italia e quello che era stato capace di fare la Spagna. E ci tengo a evidenziare che negli ultimi 15 anni in Italia si sono registrati due cali significativi e non casuali, me lo consentirete questi. Il primo nel 2018, quando il collega Salvini era ministro dell'Interno e il sottoscritto più modestamente il suo capo di gabinetto, e il secondo oggi, grazie alle politiche messe in atto dal governo Meloni. E questo trend consolidato è un segno tangibile dell'efficacia, a mio modo di vedere, che possono raggiungere strategie pragmatiche e credibili come quelle che abbiamo sviluppato negli ultimi anni. E altro dato significativo è quello relativo alle espulsioni per motivi di sicurezza nazionale. Dall'ottobre del 2022 a oggi ne abbiamo effettuate 256, sono quelle espulsioni riservate a persone che sono considerate, individuate e considerate come pericolose per la sicurezza nazionale. Ce n'è stata un'ultima che abbiamo notificato ed eseguito l'altro giorno. Cresce inoltre il trend dei rimpatri complessivi, che nel corso del 2026 ad oggi sono già arrivati a circa 5.300, cioè quasi il doppio dello stesso periodo del 2024 e del 2025, e credo sia la prova che con politiche di grande rigore, di grande fermezza rispetto ad un'immigrazione irregolare ed insostenibile, sia possibile arginare un fenomeno che nasce e prospera grazie ad attività criminali organizzate. Io, come ho già avuto modo di evidenziare proprio dinanzi a questo comitato in una precedente seduta, la creazione dell'area Schengen per noi costituisce uno dei frutti più preziosi del processo di integrazione europea, e siamo ben consapevoli dell'importanza della libertà di circolazione dei cittadini europei. Ma proprio per preservare l'area Schengen noi dobbiamo essere chiari su un principio essenziale, che non può esserci libertà di circolazione senza sicurezza dello spazio comune. Siamo anche ben consapevoli della necessità di dover agire per salvaguardare le nostre comunità dalle potenziali minacce per la sicurezza derivanti dalle complesse dinamiche dei flussi migratori irregolari, e l'Italia ha fatto sempre la sua parte e continuerà ad offrire il massimo sostegno a tutti i partner europei. Lo facciamo anche perché sappiamo bene, per esperienza passata, cosa significa essere lasciati soli di fronte ad un massiccio afflusso di migranti e al traffico di esseri umani che lo alimenti. Io non ho peraltro compreso i ripetuti richiami alla presunta solidarietà che sarebbe stata offerta all'Italia in quell'occasione, allora quando più che solidarietà abbiamo registrato una costante richiesta di prevenire i movimenti secondari. In altri termini, gestire le frontiere esterne dell'Unione, ma accogliere i migranti sul nostro territorio, condizione, ahimè, troppe volte tollerata, se non addirittura accettata dai governi precedenti. E spetterebbe invece in primo luogo all'Europa sostenere gli Stati membri e far fronte alle difficoltà derivanti da fenomeni di così vasta portata che un singolo paese non può contrastare, ed è proprio per questo che l'Europa dovrebbe anche rafforzare il principio di condizionalità nei confronti dei paesi di origine e di transito dei flussi migratori, legando in misura più stringente gli aiuti e le forme di cooperazione alla concreta collaborazione nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. E se la tutela della dignità della persona rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione Europea, allora è doveroso pretendere da paesi terzi un impegno effettivo e verificabile nella lotta contro le organizzazioni criminali di trafficanti di esseri umani. E allo stesso tempo l'Europa deve essere più rigorosa anche nei confronti degli Stati membri che, per scelte politiche o ideologiche, adottano decisioni suscettibili di produrre effetti su tutto il territorio dell'Unione. Proteggere le frontiere europee e garantire la tenuta del complessivo sistema di gestione dell'immigrazione è la nostra priorità, e solo su queste basi possiamo continuare, concludo, a costruire una politica migratoria europea credibile, difendendo davvero lo spazio di libera circolazione a cui il governo italiano tiene e che difenderà sempre. Io con questo ho terminato, poi se ci sono delle domande sono a disposizione della Commissione.
1: Grazie al Ministro Piantedosi per la sua relazione. Io aprirei il dibattito prima esprimendo appunto a nome di tutto il Comitato, e anche dalle parole del Ministro l'abbiamo sentito, intanto il nostro cordoglio per tutte le vittime di questo

0: questo tentativo di
1: Presidente del Rio del Partito Democratico
0: di raggiungere il territorio spagnolo, tutte le vittime che sono morte in mare, che non sono un dettaglio nel nostro dibattito politico, ma sono, dobbiamo imparare, credo, sempre a tenere insieme sicurezza e umanità e rispetto dei diritti di ognuno, e quindi ogni volta che c'è un morto in mare, che non credo possa essere imputato né al governo italiano, quando succedeva per il governo italiano, né al governo spagnolo in questo caso, quando c'è un morto in mare credo che tutti noi dobbiamo comprendere che c'è appunto una sconfitta delle vie legali, delle vie normali e legittime di circolazione delle persone, delle vie legali soprattutto. Quindi intanto esprimo a nome di tutto il comitato il nostro cordoglio per le vittime e proprio credo che un impegno comune ci debba essere nel contrastare coloro che trafficano con la vita di esseri indifesi e che cercano speranze in altri paesi. Bene, aprirei quindi il dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'Interno. Potete annotare. Bene, allora, onorevole Scarpa, prego. E allora io direi che facciamo un primo giro con una persona per gruppo, poi se c'è un secondo giro, intanto per dare a tutti i gruppi la possibilità di intervenire.
2: Grazie, prego. Ministro.
1: Per del Partito Democratico.
2: Io in realtà a questo punto le porrei due domande precise, poi magari riserviamo un commento più ampio dopo. Su questo documento che ci ha consegnato, che io vedo essere datato il 31 luglio 2026 ma protocollato il 6 agosto, volevo chiedere, corrisponde alla notifica ex articolo 27 del codice frontiere Schengen che il governo dichiarava di aver trasmesso il 3 agosto, o si tratta di un atto distinto? Vorrei, se può precisare meglio, la scansione dei tempi. Noi sappiamo che la crisi di Ceuta si è tenuta tra il 30 e il 31 luglio, che il 1 agosto sono iniziate i controlli, sapevamo di una notifica alla Commissione europea il 3 agosto, non sto capendo questo atto che ci mostra ora come si colloca temporalmente all'interno di tutto quello. Mi sembra importante da questo punto di vista capire bene il processo, insomma, come si è svolto, la qualificazione giuridica, perché poi va a determinare quanto può durare questa sospensione, tra virgolette, di Schengen, e penso che interessa a tutti quanti, anche perché io vorrei capire soprattutto se c'è stato questo, diciamo, ritardo nella notifica, se sussistevano ancora nel momento in cui si è notificato alla Commissione europea i presupposti di minaccia grave e attuale che sono alla base giuridicamente di una misura così radicale come il ripristino dei controlli alle frontiere interne, e in questo senso volevo chiedere se nel frattempo non si era riusciti a valutare delle misure alternative e anche se per caso il governo ha ricevuto rilievi scritti sulla proporzionalità di questa misura da parte della Commissione, se li può depositare. La seconda domanda era invece relativa ai risultati di questi controlli. Vorrei capire, lei ci ha dato un numero, 3 arresti, 21 persone da paesi terzi, 6 marocchini. Di questi 6 marocchini ce n'era anche solo uno che risulti transitato attraverso Ceuta e arrivato dalla Spagna nei giorni e nelle settimane della crisi, e che quindi possa effettivamente contare come un risultato di questi controlli e della ragione per cui sono stati messi in atto, oppure non esiste? Per ora mi fermo qui, grazie.
0: Grazie onorevole Scarpa. Allora abbiamo l'onorevole Caroppo da remoto.
3: Grazie Presidente, grazie Ministro. Io innanzitutto vorrei soffermarmi su un aspetto della sua relazione che ha tracciato bene come l'Italia, il governo italiano, si sia mosso all'interno di quello che è il quadro normativo europeo. Quindi
1: di Forza Italia.
3: Una decisione fuori da quelli che sono gli strumenti messi a disposizione di tutti gli Stati membri, e anzi ha continuato a spiegare come esistevano gli elevati profili di rischio che mettevano determinate situazioni eccezionali che mettevano in pericolo, diciamo, la sicurezza interna e la gestione dei flussi migratori. Quindi io ritengo che quanto accaduto a Ceuta dimostri che il problema dell'immigrazione non sia un problema, ovviamente quello irregolare, non sia un problema che riguardi un singolo Stato membro, ma riguarda nel complesso tutta l'Unione Europea. E i principi, lo dico da ex europarlamentari, i principi che sono alla base della circolazione delle persone, della circolazione delle merci, valgono ancora di più e li possiamo ancora di più valorizzare e tutelare quanto più gli stati, soprattutto quelli di frontiera, consentono che venga preservato esattamente questo valore e questo tesoro. Quindi io credo che siamo esattamente all'interno di quello che era il perimetro che le nostre normative ci consentono. Detto questo, volevo porre espressamente due domande. La regolarizzazione che c'è stata in questi mesi in Spagna da parte del governo Sanchez certamente non riguardava la possibilità di regolarizzare gli immigrati provenienti da, in questo caso da Ceuta, perché si sarebbe applicata, si applica dal punto di vista temporale ad eventi precedenti, ma ritiene che situazioni di questo tipo, faceva riferimento anche in relazione a quanto accaduto in Italia in anni passati, situazioni di questo tipo possano determinare una sorta di aspettativa da parte di immigrati che decidano di arrivare in maniera regolare in Europa e attendere poi magari procedimenti e disposizioni di regolarizzazione o di sanatoria. Seconda cosa, un evento degli strumenti di cui si parla poco sono quelli invece, lei ne ha parlato una parte della sua relazione, relativamente al cosiddetto sistema dei rimpatri volontari assistiti, tanto quelli dall'Italia verso i paesi d'origine, tanto quelli che si svolgono da parte dei paesi di transito. Più volte ha richiamato alcuni accordi di cooperazione che il governo italiano sta facendo con alcuni paesi di transito. E quindi ritiene che il percorso che l'Italia stia facendo stia producendo risultati importanti, e se sì, se può diventare anche una componente fondamentale di quella che è una normativa europea. Grazie.
0: Grazie. Allora, senatore Croatti, prego.
4: Sì, la ringrazio Presidente, Ministro. Anche noi, Presidente, ci uniamo a questo cordoglio, insomma, per tutte le persone che in questa difficile fase hanno perso la vita. Io, Ministro
1: del Movimento 5 Stelle
4: di Ceuta, si è deciso di sospendere l'accordo Schengen senza che esistesse realmente qualcosa di pericoloso, concreto, immediato, diretto per l'Italia. Lei ha ovviamente citato la Francia, che è confinante con la Spagna. E per noi, ripeto, quello che ha citato lei prima, questa è una scelta di propaganda, e forte propaganda. Si rischia di creare realmente un grandissimo precedente, gravissimo, perché in realtà davanti a una crisi migratoria importante, le nostre coste, sulle nostre coste, gli altri paesi, qualsiasi altro paese, potrebbe altrettanto nei nostri confronti aprire una di queste azioni che abbiamo aperto noi, lasciando isolata l'Italia in tutto il contesto internazionale, e noi essendo uno dei porti di primo ingresso, degli stati di primo ingresso, saremmo isolati da tutti quanti. D'altra parte, sempre su questo nuovo patto europeo sulla migrazione, che è stato citato molto in questi giorni, non da lei in questo momento, però è apertissimo il dibattito su questa questione, e molti hanno raccontato come una cosa importante, un avvenimento. In realtà questo penalizza fortemente i paesi di primo ingresso come l'Italia, e quindi non capisco questo entusiasmo dietro a questo patto. In realtà questo renderà più facile riportare i migranti negli stati di primo ingresso, quindi noi siamo contenti, voi siete contenti come governo di questo passaggio che secondo me è criticissimo. Dall'altra parte si porta da 12 a 20 mesi la responsabilità sui richiedenti d'asilo, quindi sempre coinvolti noi come paese, e poi è stato anche legittimato, insomma, questo modello, quello modello Albania, il modello, insomma, che avete studiato come soluzione, che purtroppo abbiamo visto che il collo di bottiglia non lo risolve assolutamente, non risolve il problema dei rimpatri e in più costerà al nostro paese un miliardo nei prossimi 5 anni. Quindi non c'è assolutamente una difesa dell'interesse nazionale nell'azione politica che state facendo, e anzi abbiamo solamente più costi, più responsabilità e più rischio concreto di rimanere isolati. E poi vorrei capire una cosa, che mi si spiegasse come fa una persona arrivata dal Marocco a nuoto a Ceuta, se il Presidente mi permette, è solamente una cartina, non è un cartello, è solamente una cartina. Io vorrei capire realmente come si possa una persona che da nuoto, da Castillejos, arriva a Ceuta, come fa a essere un interesse diretto di aree e marittime che sono 1700 km dalla Sicilia, 1050 km dalla Sardegna. Arrivare a nuoto sono 14 km e un aeroporto per poi arrivare in Italia. Una persona che, come abbiamo visto tutti quanti, si butta in mare, perde tutto, si butta in acqua, perde la vita su dei gomoni, su delle cose da salvataggio dei bagnanti, attraversa, quindi senza nessun documento dovrebbe riuscire a montare su un aeroplano e arrivare in Italia in quelle condizioni lì. E tra l'altro abbiamo visto anche delle scene aberranti di persone che si sono rifiutate, hanno provato a rientrare da dove erano arrivate, c'erano persone vestite vestite delle forze dell'ordine che gli tiravano massi, non sassi addosso per spedirli in mare. Io mi chiedo come fanno ad atterrare delle persone così in Italia, e lei ci ha dato dei numeri, 3 arresti, vogliamo capire, 21 arresti scusi, se arrivano veramente da quella situazione lì, perché secondo noi su tutta questa situazione è stata creata una propaganda importante e molto scorretta.
5: Grazie. Senatore Gelmetti.
6: Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io il Ministro per la tempestiva audizione che ha fatto quest'oggi. Ovviamente ci uniamo anche noi al cordoglio delle persone che hanno perso
1: i Fratelli d'Italia
6: in questo triste accadimento. Io ho 3 domande e una considerazione finale. Intanto noi siamo qui a Roma. Roma nella sua civiltà ci ha insegnato il valore dei confini e il valore di come i confini devono essere controllati, e il Ministro ci ha detto proprio in modo molto chiaro che l'azione che il governo Meloni ha fatto è stata fatta all'interno di un perimetro previsto da parte dell'Unione Europea, quindi non si è andato contro nessuna norma, nessuna legge, nessun regolamento. Quindi bene ha fatto il governo Meloni a chiudere il Schengen con la Spagna. Prima domanda, innanzitutto proprio si parlava di Europa, cosa può fare l'Unione Europea in questo contesto? Perché l'Europa è un attore privilegiato ed è un attore importante in questa fase. Un'altra domanda che è un po' anche una curiosità legata al fatto che noi abbiamo chiuso il Schengen nei confronti del Regno di Spagna, come mai non l'abbiamo chiuso anche nei confronti della Francia, che è il paese ovviamente confinante tra Spagna e Italia, dove ci poteva essere il flusso di persone che non arrivate nel territorio spagnolo. Ultima domanda che sicuramente lei non potrà rispondere perché non è di sua competenza, però è una domanda che mi sono posto: il perché il governo spagnolo abbia richiamato l'ambasciatore italiano e non abbia richiamato l'ambasciatore del Marocco? Questo è un dubbio che sinceramente mi sovviene e al quale non so dare una risposta. Il collega Croatti, che ormai è diventato esperto di nautica, vorrei ricordare che
7: sulla gente
6: No, ma io non sto. Scusa, non ti ho interrotto. Io non ti ho interrotto.
5: Per favore.
6: Scusa, eh.
5: Lasciamo finire.
6: Sto facendo l'intervento, per favore. Non essere maleducato. Stiamo parlando di cose serie.
5: Senatore Croatti,
6: Stiamo parlando di cose serie. Non essere maleducato.
5: Senatore, per favore, lasciamo terminare il senatore Gelmetti, per favore, dai.
6: Grazie Presidente. Stavo appunto dicendo puntualmente il fatto che lui osservava, faceva due osservazioni. Una che
5: per favore, senatore, per favore. Vi pregherei. Per favore, senatore Berrino, per favore, vi pregherei, anche vista la delicatezza dell'argomento, di mantenere un clima serio, di serietà. Lasciamo finire il senatore Gelmetti. Sì. E non, per favore, non provocate personalmente i colleghi. Dai, grazie.
6: No, stavo dicendo che il collega Croatti faceva questa valutazione del fatto che delle persone potessero fare 7 miglia a nuoto per arrivare dalla miglia nautiche dal Marocco alla Spagna. Ci sono relazioni fatte da intelligence e dalla polizia spagnola dove venivano utilizzate moto d'acqua, e quindi l'ultimo tratto facilmente raggiungibile si poteva fare a nuoto, e quindi tranquillamente questo veniva bypassato, e quindi non era un problema della distanza, perché la distanza veniva raggiunta utilizzando dei mezzi più o meno di fortuna. Poi sempre il senatore Croatti parlava di propaganda. Io credo che la propaganda qui l'abbia fatta Sanchez, perché Sanchez ha utilizzato purtroppo la vita delle persone per coprire i grandi e gravissimi problemi che ha in casa sua alla vigilia di elezioni politiche. Perché se io dovessi leggere, e ho fatto una piccola ricerca che purtroppo sui giornali nazionali non c'è, quello che accade all'entourage del presidente Sanchez è qualcosa di grave, perché il fratello David Sanchez è stato condannato a 9 anni e interdizione dai pubblici uffici per prevaricazione amministrativa. La moglie, Begoña Gómez, nel 2026 il giudice penale ha disposto il processo per traffico di influenza e malversazione e corruzione. Poi la lista sarebbe lunga, perché c'è l'ex sottosegretario dell'organizzazione del Partito Socialista indagato per una grande inchiesta per presunte tangenti. Non parliamo poi ovviamente di Zapatero, ma ci sarebbe la lista sarebbe lunghissima. Io non vorrei che quello che Sanchez purtroppo ha dichiarato, lanciando questo messaggio che poi qualcuno ha colto, e c'è stato questo grande flusso di persone che hanno tentato di entrare in Spagna, sia stato solamente un motivo per spostare il problema alla vigilia delle elezioni politiche importanti in Spagna, perché la situazione politica di Sanchez non è delle migliori.
5: Grazie, abbiamo la vicepresidente Testor, senatrice Testor, prego.
7: Grazie Presidente, innanzitutto anch'io mi associo ai colleghi appunto per il cordoglio appunto verso le persone che hanno perso la vita, e volevo ringraziare lei Ministro per il suo intervento qui oggi, per la tempestività con cui il governo Meloni ha dato un segnale forte nei confronti dello Stato italiano, cercando di tutelare quelli che sono i confini italiani. Io credo che questa sospensione dell'accordo di Schengen sia stata necessaria, come ha ribadito lei, per una questione di sicurezza interna. La sicurezza interna, sappiamo benissimo qual è la situazione anche italiana, anche degli anni passati che abbiamo ereditato durante questo governo, dove appunto tanta immigrazione incontrollata purtroppo è entrata in Italia, e su questo lo stanno pagando i nostri cittadini. Purtroppo lo viviamo tutti i giorni nelle nostre città, dove appunto ci sono anche persone che la sera non possono più uscire proprio per questo motivo qua. Quindi Ministro, a lei e al governo un ringraziamento per questa presa di posizione molto forte. Io non ritengo che questa sia un'azione propagandistica, mi dispiace, io credo che questa sia un'azione di buonsenso e che sia stata appunto necessaria e dettata, come ha detto lei, per difendere il territorio nazionale. Chi mette questa scelta sotto una questione propagandistica probabilmente non conosce quali sono le situazioni degli altri stati europei, perché se noi ci parliamo con i cittadini, non solo ci confrontiamo con quelli che rappresentano le istituzioni in Europa, il senso di insicurezza che c'è all'interno del territorio europeo è sentito da tutti, quindi il problema dell'Italia è un problema europeo e io credo che l'Europa debba trovare una soluzione comune nell'affrontare quella che è la difesa dei confini europei, perché noi non possiamo permetterci, come è successo negli anni precedenti, di vedere l'Italia, stato di primo approdo, a doversi trovare da sola a far fronte a un'emergenza che è stata veramente importante e di cui appunto ne vediamo le conseguenze in questi anni. La domanda che io volevo farle, Ministro, abbiamo letto in questi giorni che alcuni stati si stanno muovendo, sto parlando della Danimarca, della Svezia, della Grecia, proprio per cercare di fare degli hub prendendo spunto dalla soluzione appunto voluta dal governo italiano, quella per il centro rimpatri in Albania, per fare quelli in Africa appunto. Se l'Italia insieme a questi stati appunto lavorerà per fare in modo di avere degli hub in Africa per poter avere appunto una risposta concreta. E in più volevo chiederle sul decreto sull'immigrazione che è stato fatto, lei parlava di tempi per riconoscere gli stranieri in tempi molto brevi, il decreto del 31 luglio, il decreto sull'immigrazione, si può darci qualche... Grazie. Sì, sì. No.
8: Credo il patto europeo.
7: Il patto europeo sull'immigrazione. Grazie.
0: Allora, Ministro, io le proporrei questo, che lei intanto dà un primo giro di risposte, poi abbiamo altri colleghi prenotati per un secondo giro. Grazie.
9: Grazie a lei. Allora, parto in ordine di presentazione delle domande, provo a ripeterle, nel senso di per delimitare il perimetro insomma degli argomenti che sono stati richiesti. Allora, innanzitutto la onorevole senatrice Scarpa sulla notifica dello stesso, cioè insomma sui tempi di elaborazione di quel provvedimento. Come ho detto, come ho accennato durante la relazione, io ho convocato il 31 luglio il comitato di analisi per la valutazione su quello che era lo stato delle frontiere e le politiche dell'immigrazione, che è una sorta di organismo che riunisce anche le agenzie di intelligence, le forze di polizia, mutua un po' nel settore specifico quella che è l'esperienza consolidata in Italia del CASA, Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, dove si ritrovano insieme per lo scambio di informazioni forze di polizia e agenzie di intelligence, e che abbiamo voluto noi come governo, io insomma come ministro dell'interno, proporre anche per questo tema specifico, non questo adesso di seguito, proprio l'abbiamo istituita a inizio legislatura. E in quella circostanza ho riportato quali sono le risultanze, quali sono state le valutazioni che sono emerse. E la sera stessa abbiamo notificato alla Commissione europea, si fa con lettera del Ministro dell'Interno, visto che è in allegato alla comunicazione che è stata fatta. Poi, con un ritardo di cui si è ritenuto grave, mi scuso, insomma di 6 giorni, ma poiché non è quello l'atto di efficacia, è stato comunicato alla Commissione, lo dico con profondo rispetto per la Commissione, ma la formalizzazione deve essere fatta nei confronti della Commissione europea e di una serie di autorità istituzionali europee, quindi è stata fatta il 31 sera, la sera stessa, la sera stessa è stato fatto dopo il comitato di analisi la notifica, e il giorno dopo sono partiti i controlli. Non abbiamo ricevuto rilievi scritti sulla proporzionalità. Tenga presente che noi, avendola fatta per un mese, rientriamo anche in quella casistica in cui i controlli possono essere attivati secondo il regolamento dell'Unione Europea, con modalità anche un po' più semplificate per casi di natura imprevedibile ed estemporanea. Ma non è per quello che non l'abbiamo fatto. Riteniamo che comunque fossero, seppure succintamente, in qualche modo rappresentati i motivi che ci avevano indotto ad adottare quella decisione, e quindi non abbiamo ricevuto rilievi scritti da parte della Commissione Europea. Poi lei, credo, mi facesse la domanda sui marocchini che sono arrivati così. Guardi, non è possibile dirlo, ma sa perché? Perché lì non sono stati identificati a Ceuta ed è uno dei temi centrali che hanno imposto e suggerito la misura. Cioè l'assenza, io l'ho detto nel passaggio in cui ho parlato di quello che è avvenuto a Ceuta, cioè una situazione di totale assenza di controllo addirittura della situazione sanitaria, ed è proprio questo uno dei motivi che deve, può indurre gli Stati membri. Lei saprà da fonti aperte che anche altri Stati, cito la Danimarca e la Svezia, hanno preannunziato che se la situazione non trova sollievo adotteranno analoga misura. Quindi proprio l'indeterminatezza di quello che sta succedendo e quindi la impossibilità di capire chi è arrivato, chi è entrato, se è già identificato, se è già... è proprio questo. Quindi io le dico, quei sei marocchini non siamo in grado di dirle, ma perché non si è in grado di dire che si è entrato a Ceuta? Le 6.000 persone che oggi sono a Ceuta, non mi risulta che ci sia un processo di identificazione, quindi ancora non abbiamo chiarezza di come si muoverà la Spagna in qualche modo per quelle che saranno le iniziative che dovrà adottare, e credo quindi di aver risposto. Poi l'onorevole Caroppo parlava di aspettative sulla regolarizzazione. Ora, per carità, su tutto quello che costituisce pull factor, una discussione no datata questa, di che cosa sono i pull factor, e quindi, per carità, parliamo di motivazioni non sempre misurabili. Noi ci riportiamo a due elementi, però: uno storico nostro, vi do anche una testimonianza diretta, ero in altri incarichi nell'amministrazione quando ci fu un governo precedente che nel 2020 adottò un provvedimento di legge per la regolarizzazione barra sanatoria, che dir si voglia, e fummo avvisati ad esempio dalle autorità diplomatiche nazionali tunisine che si stava determinando un tantam da parte nelle reti, soprattutto social, dei trafficanti, che dicevano andate in Italia perché regolarizzano tutti e danno il permesso di soggiorno a tutti, e ci fu un obiettivo incremento dei flussi migratori. Questo è rilevabile, se volete vi faccio avere dei dati su questo. Quindi si può francamente sostenere, cosa che sostengono tutti in Europa, che fare una regolarizzazione barra sanatoria è un fattore che induce in qualche modo, se volete anche in maniera inappropriata, nel senso che al di là di quanto oggettivamente questo possa essere reale, perché poi tutti dicono insomma, io se faccio la sanatoria adesso non vale per chi poi arriva dopo, insomma. Però il tantam che usano i trafficanti, che sono reti criminali transnazionali, è quello di propagandare un prodotto che magari anche non hanno, ma a cui la gente in qualche modo crede. Ci sono stati dei casi in cui noi ci hanno registrato le autorità diplomatiche consolari questo, e quindi se volete vi faccio avere documenti storici che ci sono arrivati dalle ambasciate, in cui addirittura talvolta le discussioni sullo ius soli determinava la vendita ingannevole nei confronti delle persone, dire andate in Italia perché adesso chi nasce in Italia sarà le donne incinte, andate lì perché se fate nascere i bambini in Italia prima o poi prendere la cittadinanza. Io vi dico quindi, non è un dato oggettivo reale, ma è un dato che noi dobbiamo tenere conto, cioè che la stessa Commissione Europea ha richiamato la Spagna, no, avete visto la conferenza stampa che ha tenuto il commissario Brunner immediatamente dopo la riunione dei ministri degli interni, ha fatto un accenno al fatto che probabilmente le politiche europee dei singoli Stati membri devono tenere conto anche di queste ricadute, in qualche modo, che ci possono essere più in generale nel richiamo dei flussi migratori. E vi segnalo peraltro, c'è oggi un articolo di stampa, adesso non so se si possono citare senza fare pubblicità, un articolo Il Foglio, che fa un giornale Il Foglio, che ha fatto tra i vari articoli che ha dedicato a questo argomento, riporta delle dichiarazioni del ministro della giustizia marocchino, che ha detto più o meno testualmente: ci chiedete adesso di fare i gendarmi, di proteggere le difese in ingresso dell'Europa lì a Ceuta, ma se poi quelli passano e voi li regolarizzate, che cosa, cioè, come funziona? Cioè noi dobbiamo difendere una frontiera, lo dice il ministro della giustizia marocchino, e potete andarlo a verificare sul Foglio. Ci chiedete di fare i gendarmi e proteggere l'ingresso in Europa dal valico di Ceuta, per poi regolarizzarli un minuto dopo che sono entrati dentro. Quindi vi segnalo come quindi dietro questo tema della regolarizzazione ci sia una contraddizione, secondo me, in qualche modo in termini riguardo a tutto quello di cui stiamo parlando. Poi mi sembra che avesse fatto riferimento anche alle politiche di rimpatri che stiamo adottando, sempre l'onorevole Caroppo, e soprattutto alla pratica dei rimpatri volontari assistiti, che è una cosa che stiamo esplodendo molto noi qui in Italia, una pratica che non era mai stata sviluppata. Vi do dei numeri. Tutto questo, i rimpatri volontari assistiti, per chi non lo sapesse, sono rimpatri con i quali, piuttosto che fare esecuzioni forzose, peraltro costose in termini di risorse finanziarie e anche di accompagnamenti nei paesi di origine, si convincono le persone al termine di un progetto migratorio fallito a ritornare nei paesi di origine. Peraltro lo si fa utilizzando la rete dei delegati regionali dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, quindi organizzazione onusiana che a tutela anche dei diritti fondamentali delle persone, finanziando dei progetti di reinsediamento nei paesi di origine, quindi gli si costruisce, diciamo, una possibilità di ritorno che non sia un ritorno alla cieca, così, un ritorno. E noi abbiamo cominciato a puntare molto questo, abbiamo un incremento del 700%, vale a dire che noi dal 2024 ad oggi, alla data di oggi, erano 111 rimpatri volontari assistiti, ad oggi in quest'anno sono 738. Abbiamo aumentato anche le persone che se ne occupano, stiamo esplodendo molto questa possibilità, ma soprattutto abbiamo stabilito un formato quadrilaterale con Tunisia, Libia ed Algeria, per cui pratichiamo questi rimpatri volontari assistiti, collaboriamo perché vengono praticati da quei paesi, e in 2 anni e mezzo, no di più, dal 2020, insomma da quando siamo in carica, dal 2023, quindi 3 anni, sono più di 100.000 i rimpatri volontari assistiti fatti da questi paesi. E sapete perché, qual è la valenza strategica? Noi, nel collaborare con questi paesi affinché Libia e Tunisia e anche Algeria, affinché non facessero partire le persone, ci scontravamo con la ovvia obiezione che ci facevano questi paesi, che collaborare con noi significava confrontarsi con la loro opinione pubblica, e diceva: ma perché non li fate partire, che poi rimangono, no, nelle nostre città di frontiera e ci creano dei problemi anche di ordine pubblico, perché molto spesso in Tunisia soprattutto si venivano segnalati scontri tra bande di giovani locali con quelle di questi stranieri che in qualche modo permanevano su quei territori in attesa che i trafficanti li portassero dall'altra parte. Avere fatto ricorso a questa pratica ha fatto sì che si prevenissero le partenze verso l'Italia, ma garantendo la soluzione di un problema che loro avevano lì, la Tunisia, la Libia soprattutto, quindi liberando le loro zone costiere da questi accampamenti sotto gli uliveti che c'erano a Sfax, per esempio, a fronte mare, dove la gente si accampava in attesa che i trafficanti venissero e li portassero dall'altra parte. Quindi la pratica di rimpatri volontari assistiti è una pratica su cui noi investiamo molto, contiamo di espandere ancora molto di più, stiamo mettendo risorse di collaborazione anche con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che ripeto è un'organizzazione appunto internazionale che sta collaborando da questo punto di vista. L'onorevole Croatti, lei dice propaganda e costituisce un precedente, io questo l'ho negato in partenza nella mia relazione, l'ho detto che siamo quasi a 500 casi già di chiusura di Schengen praticati da altri paesi, e gli ho elencato una lista di quasi 10 paesi che la Francia addirittura da 11 anni pratica questa misura in maniera sistematica, anche nei confronti dell'Italia ed anche nei confronti della Spagna, senza che nessuno, intendo dire nel dibattito pubblico, nessuno abbia sollevato grande scandalo. Quindi dire che sia da parte nostra propaganda, ma soprattutto che possa costituire un pericoloso precedente, io mi permetto di dire che è negato dai fatti, se questo è vero. Poi lei diceva... ho segnato una cosa che riferiva alla reciprocità, adesso non ricordo, poi segno le cose, non mi ricordo quell'altra domanda avesse fatto. Poi sul patto asilo e migrazione che ci penalizza, non è così. Il patto asilo e migrazione è fondato, perché noi italiani lo abbiamo in qualche modo condiviso, pur essendoci molte cose che avremmo scritto diversamente, ma chiaramente questo succede, non devo dirlo a voi, quando si scrivono delle regole e bisogna confrontarsi con altri che la pensano diversamente, si cercano dei punti di mediazione. Ma il patto migrazione asilo, le nuove regole europee che compongono il patto, si fondano soprattutto sulla grande novità su cui noi scommettiamo, è quella delle procedure accelerate di frontiere, che sono la possibilità di fare in 12 settimane, e quindi rispondo anche a quello che diceva lei, quello che oggi avviene in 3-4 anni. Vi spiego in pillole, in maniera molto semplificata, di che cosa si tratta. Oggi il sistema d'asilo che deriva dalla Convenzione di Ginevra in poi prevede che tu alla frontiera non puoi respingere nessuno che ti chieda, che vuole fare domanda d'asilo, anche se avviene da paesi o ha delle condizioni visibili chiaramente, in qualche modo manifestamente, che rendono improbabile che quella persona possa accedere al diritto d'asilo. Deve intanto processare la sua domanda e poi al termine della quale eventualmente puoi assoggettare alle conseguenze di legge. Questo ha fatto sì che si è creato un sistema parallelo, ma non solo in Italia, di ingresso sul, e soggiorno sul territorio nazionale. Cioè, le persone arrivano su un barchino, per esempio, come avviene a Lampedusa, chiedono diritto d'asilo. Pensi il Bangladesh, i cittadini provenienti dal Bangladesh, che è definito dall'Unione Europea paese sicuro, paese terzo sicuro, il 100% di domande di protezione internazionale. Tra ricorsi giudiziari, tempi necessari per fare le procedure, rimangono 3-4 anni e poi troveranno un giudice che applicherà la cosiddetta protezione speciale. Dirà, vabbè, sta qui da 4 anni, ormai lavoricchia, si è trovato la fidanzata, non ha fatto... Che va anche bene, ma di fatto hai alterato il sistema ordinario di ingresso che prevede ben altre regole, giusto? Non il governo italiano, l'Economist ha detto che questa è la fine del diritto d'asilo come era stabilito dalla Convenzione di Ginevra. L'Economist, vi segnalo, che non è sicuramente un giornale sospetto di essere pericolosamente di impostazione sovranistica internazionale, ha, come? Vabbè. Non è bolscevico, ma neanche sovranista. L'Economist ha detto che questa è la fine del diritto d'asilo. Se gli stati non mettono mano alla Convenzione di Ginevra, al sistema che si, o meglio, alla distorsione che si è creata sull'applicazione del sistema internazionale dell'asilo, la gente non crederà più all'immigrazione, alla possibilità di regolamentare l'immigrazione, perché di fatto tutto si regge su una elusione di quelle che sono le norme, e quindi questo è un vizio di origine che non renderà mai accettabile il fenomeno migratorio sui territori, perché la gente saprà che le persone arrivano in un modo per rimanere in un altro modo, e quindi questo, noi perciò abbiamo puntato molto su questa valenza innovativa delle procedure accelerate di frontiera, cioè di poter fare in 25, abbiamo individuato innanzitutto l'Italia come un'unica frontiera. Tale è. L'abbiamo fatto peraltro perché molti hanno detto, ah, così vi siete condannati a fare voi tutte le procedure per quelli che arrivano dall'Africa. Segnalo che questo ci deriva come destino dalla nostra posizione geografica. L'Italia non poteva non immaginare che ci potesse essere una qualche normativa che la preservasse dagli oneri che gli derivano geograficamente di essere un paese di frontiera, ad esempio con l'Africa, e quindi dall'arrivo che arriva nel Mediterraneo centrale. E quindi puntiamo soprattutto su questo. Questa è quello, la grande novità su cui ho detto tutto. Poi ci sono altre cose, certo, che avremmo voluto in maniera diversa, il fatto che siano rimasti, io penso che lei alludesse a questo anche ad alcune notizie di giornale, che fossero rimaste alcune misure di cosiddetta responsabilità dei paesi di primo approdo, di tacchì, le vecchie regole di Dublino sono rimaste, per noi erano meno accettabili, meno valide, ma le abbiamo in qualche modo accettate in una logica di mediazione con altri paesi che invece puntavano molto su questo. E poi lei, adesso entro, non per entrare nella discussione polemica che aveva col collega, lei dice come possono in 14 miglia nautiche o 14 chilometri, non mi ricordo, fare questo. Non posso che convenire, fonti aperte hanno detto che c'era già organizzazioni criminali che si stavano appunto organizzando per offrire trasbordi su moto d'acqua. Ma le voglio dire, le migrazioni in Italia arrivano attraverso il corridoio del Mediterraneo centrale, cittadini dal sud-est asiatico. Io non credo che i flussi migratori internazionali, soprattutto quando sono incoraggiati e gestiti dalle organizzazioni criminali, si spaventano di fronte a 14 miglia nautiche attraversabili in qualche modo. Quindi uno deve mettere in conto che il confine tra Ceuta e il continente europeo, determinato dal territorio spagnolo, sia un soffio che sta lì. Tenga presente ancora che noi aspettiamo ancora di capire come, perché qualcuno ha detto Ceuta non è area Schengen, è fuori e la gente non è arrivata. Io non so, abbiamo detto 6.000 o 11.000 persone in un territorio dove ci sono 83.000 abitanti, ci sono subsahariani che non possono non essere, tipo sudanesi o altro, non possono essere respinti, per cui devono fare accesso alla domanda di protezione internazionale. Quindi io mi chiedo quali sistemi potranno mantenerli lì a Ceuta, al di là se vengono con la moto d'acqua o meno, quali saranno le iniziative che la Spagna riuscirà a adottare per contenere queste persone all'interno di Ceuta. Come? Sono, scusi? Beh, sono 6.000 persone arrivate in 2 giorni. Comunque, voglio dire, siccome, ripeto, non sono state identificate, comunque sono 6.000 persone che sarà difficile contenere lì. Poi l'onorevole Gelmetti, lei mi diceva cosa può fare l'Europa, mi pare, mi sono segnato come prima, ma guardi, l'Europa può fare tanto, dovrebbe fare tutto, e soprattutto dovrebbe fare in modo, fa tanto l'Europa negli ultimi anni, e devo dire la verità, noi abbiamo riscontrato e abbiamo esercitato anche un'azione di leadership su alcune iniziative in Europa, riscontrando, come lei avrà visto pure da alcuni ritorni anche avuto dal commissario Brunner, la stessa Ursula von der Leyen, insomma, l'Europa ha cominciato a fare qualcosa di importante per dare una dimensione europea al tema migratorio. C'è un discorso che io personalmente ho posto in maniera molto forte all'Unione Europea, quella delle, ne ho accennato in relazione, le condizionalità. Il Marocco, per esempio, adesso lasciamo stare quello che è successo con la Spagna. Il Marocco, noi dall'inizio dell'anno, gli abbiamo chiesto, dall'inizio della legislatura, gli abbiamo chiesto di identificare ai fini del rimpatrio circa 2.000 loro cittadini marocchini che il Marocco di fatto si rifiuta di identificarci ai fini del rimpatrio. Ebbene, il Marocco è un paese che prende dall'Unione Europea, credo, mi risulta nell'ultimo quinquennio quasi 1 miliardo di euro di sostegno alla cooperazione, di cui circa 200 milioni destinato proprio alle migrazioni. Allora, io semplicemente dico una cosa molto semplice, va benissimo, io sono per la cooperazione internazionale, per il sostegno in qualche modo, no, a tutti i paesi che in qualche modo entrano in contatto con l'Unione Europea, ma siccome, come si vede dalla vicenda piccolissima italiana della difficoltà a fare rimpatri, dalla vicenda enorme della Spagna nella gestione di una crisi come quella di Ceuta, forse l'Europa, se fosse vicina agli Stati membri, per esempio praticando questo elemento della condizionalità, ma in maniera seria, cioè di dire i soldi sono assolutamente condizionati, intendo i soldi per dire la cooperazione, sono condizionati al tema migratorio. Visto che il tema migratorio è il tema epocale, perché qui parliamo di un confronto tra continenti che stanno avendo problemi di squilibri demografici che si aggraveranno nei prossimi anni e nei prossimi decenni, squilibri economici, che quindi renderanno fortemente attrattivo l'arrivo incontrollato e incontrollabile in Europa, è alquanto auspicabile che l'Europa pratichi di più, faccia più ricorso all'elemento della condizionalità, cioè che leghi sempre di più tutte le formule di sostegno in termini di cooperazione che fa nei confronti di questi paesi a comunque ad una clausola, una condizionale che abbia riguardo al tema migratorio, secondo me. E lei poi mi chiedeva... La Francia, mi sono chiesto, chi mi ha chiesto della Francia? Non l'abbiamo chiusa per motivo, ecco, cioè sì, giusto, già ha ragione, ecco, per un motivo che in qualche modo ritenevo ricompresa nella, perché la Francia l'ha a sua volta chiusa, ma molto prima di noi, da molti anni con la Spagna, quindi è ragionevole presumere che la Francia non faccia passare dalla frontiera terrestre i cittadini extra UE provenienti dalla Spagna. Non mi risulta che la Spagna, quando questa misura fu adottata dalla Francia, abbia... sollevato le stesse obiezioni diplomatiche che ha sollevato nei confronti nostri, però questo è lo stato di fatto, tant'è vero io mi sono sentito col collega francese, l'abbiamo reso pubblico insieme quel giorno che abbiamo adottato la decisione, abbiamo convenuto per non dare l'idea, ecco, di una ecco, eccessiva sproporzione della misura, che comunque rafforzavamo i controlli al confine che abbiamo in comune a Ventimiglia, dove segnalo abbiamo una chiusura di Schengen a parti invertite, dove la Francia l'ha chiusa nei nostri confronti. E anche qui non mi pare che ci sia stato mai scandalo da parte di nessuno. E noi abbiamo sempre accettato, e rinforzato col nostro governo, abbiamo sempre accettato, praticando dei pattugliamenti congiunti per bloccare i traffici di esseri umani su quel confine. Addirittura abbiamo dei posti di polizia misti a Mentone, tra Mentone e Ventimiglia, che io ho visitato personalmente insieme al ministro Tajani, dove noi insieme alla Francia controlliamo quella frontiera per fermare tutto quello che è il prodotto dei trafficanti, cioè le persone che cercano di passare da una parte e da un'altra in maniera irregolare. Richiamo dell'ambasciatore italiano e non quello del Marocco, io adesso non so neanche se non sia stato richiamato quello del Marocco, questo bisognerebbe chiederlo al ministro a un rappresentante del governo spagnolo, comunque so che il nostro è stato richiamato e che ha dato il senso della... Ultimo c'era l'onorevole Testor, che mi pare avesse fatto riferimento a questi paesi che in qualche modo vogliono adottare la politica degli hub nei paesi terzi, giusto? Ho capito bene? È qualcosa che sta prendendo piede. L'Albania, al di là della complessità che si è verificata nella gestione di quell'iniziativa da parte dell'Italia, ci tengo a dire complessità tutta riferibile alla composizione di una giurisprudenza che stenta ad essere al passo con quelle che sono le iniziative anche europee di sollecitazione e di creazione di queste strutture. Noi stiamo aspettando un'importante decisione della Corte di Giustizia Europea che dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre, che in qualche modo ci dice se oltre alla funzione che stiamo praticando in quel luogo di centro per i rimpatri come CPR si potrà riprendere a utilizzarlo più o meno a protocollo invariato, nel senso auspicato anche dall'Europa, ma ci ripromettiamo che con la nuova regola europea, se viene definitivamente affermata la possibilità degli hub dei paesi terzi secondo la regola europea, noi ecco, siamo antesignani, diciamo, siamo stati i primi che hanno proposto quel modello, quindi l'Italia non ci vede nulla di contrario ovviamente a queste iniziative che altri paesi stanno incominciando a concepire, a immaginare, e si ripromette anche di associarsi a questi paesi se dovessero maturare. L'importante è che siano realizzati in paesi terzi sicuri, vale a dire paesi, possono essere africani, di paesi extrae, balcanici o quant'altro, che siano paesi che siano obiettivamente riconosciuti anche dalle secondo valutazioni riconducibili ad una ad organizzazioni internazionali, che siano paesi che garantiscono il diritto fondamentale delle persone. Poi mi chiedeva sui tempi del patto europeo, cioè quelle delle 12 settimane che mi sa che ho detto prima. È quello lì. Cioè noi ci ripromettiamo, ci siamo dati un'organizzazione investendo delle risorse in ultimi provvedimenti, anche lì ci hanno detto che erano provvedimenti spot. Abbiamo assunto più poliziotti, abbiamo previsto l'assunzione di più poliziotti, di più operatori delle commissioni territoriali che operano per il riconoscimento del diritto d'asilo, proprio per stare dietro a questa incombenza ulteriore che è previsto dal regolamento europeo, cioè di cercare di fare degli investimenti per cercare di fare un po' in tutte le aree di frontiera che abbiamo individuato sul territorio nazionale in 12 settimane quello che oggi, ripeto ancora una volta, in maniera che io penso che se ne può convenire, avviene in 3-4 anni, con ciò e di fatto eludendo quelle che sono le regole ordinarie di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.
5: Bene, allora abbiamo un secondo giro, vi prego se potete di essere sintetici nelle domande in maniera che il Ministro possa poi fare una seconda replica. Prego, allora abbiamo l'onorevole Ricciardi.
8: Grazie Presidente, grazie Ministro. Guardi, parto con una domanda di fondo. Lei diciamo, ha utilizzato il doppio canone narrativo, quello tecnico che io prediligo e quello politico che ovviamente non condivido. E questo consente e ci consente di poter fare un po' di riflessioni. La prima, lei, e quando dico lei, il governo si è posto la domanda, le ribalto la prospettiva, di generare un panico, di indurre un panico. Io non ricordo un'estate senza la notizia dei migranti. Lei giustamente ci porta le percentuali della riduzione degli sbarchi e ci dovrebbe portare anche alla percentuale della chiusura delle telecamere. Mi rendo conto che negli ultimi 8 mesi non sbarca più nessuno, non c'è una telecamera che riprenda uno sbarco in Italia, nemmeno i 1400 che dall'Algeria si sono recati in Sardegna. Ma capisco che le telecomunicazioni in questo paese, per una questione di sicurezza nazionale, non funzionano. È stato ricordato. Lei però, Ministro, doveva ricordare, perché conosce bene la geografia, che lo stretto di Gibilterra è uno degli stretti più complicati dal punto di vista nautico da attraversare, ed è la ragione per la quale la Spagna ha determinate garanzie. Però voi come governo vi siete posti la domanda il perché sia accaduto tutto questo? Perché ho sentito anche un po' di ma lei stessa, non mi permetto di replicare,
1: del Partito Democratico,
8: aspetta a me ma aspetta a lei Ministro. Sanchez ha fatto una regolarizzazione di 500, allora questa 1000, allora questa cosa ha indotto il suo governo, Ministro, ha fatto un piano di regolarizzazione di mezzo milione di immigrati. Allora, Ministro, lei o viene qui e ci racconta, come dice la sua Presidente del Consiglio, come diavolo sono entrati 100... Io non ho interrotto nessuno, però, scusate. Come sono entrate 133.000 persone l'anno, perché lei fa la quota annuale quando parla la Presidente del Consiglio, mezzo milione di persone in 3 anni, dal 2026 al 2028, lei o ci racconta qui che gli andate, avete fatto i canali regolari di ingresso, oppure dovrebbe, perché lei ha citato l'ipocrisia, e glielo dice uno che ha criticato tutti i giorni quella cosa indegna che accade a Ventimiglia, da sempre. Allora lei o ci viene a raccontare come entrano, da dove entrano e quando arrivano, oppure deve avere l'onestà intellettuale di dire che voi state facendo una regolarizzazione di immigrati clandestini che già si trovano in Italia da tempo, che raccolgono i pomodori o che fanno altre cose o che nel frattempo, perché io ho la sensazione che noi stiamo parlando di, guardi, non voglio citarla, ministro, perché è stata una battuta infelice quella che usò qualche anno fa, ma è come se stessimo parlando di oggetti che poi qualcuno, poi ci associamo anche a portarli in Ruanda e perché no in Alaska. Cioè, allora, ministro, l'Italia ha adottato la stessa strategia della Spagna anche in termini numerici. Ed è ipocrita e falso dire che Pedro Sanchez ha dato il là quando il suo governo ministro Piantedosi ha regolarizzato, ha fatto un programma in 3 anni della stessa cifra, 500.000 in Spagna, 500.000 in Italia. Allora la domanda, ministro, in qualità di governo, è se ha notizie segretate, chieda di segretarle, perché, ministro, è abbastanza... Guardi, cerco di contenermi. È abbastanza fastidioso sentirla dire, lei che è uno dei ministri più importanti di questo governo, fonti aperte. Che significano le fonti aperte? Io da lei voglio le fonti chiuse. Non voglio, le fonti aperte me le leggo da solo sui giornali e su internet, ministro. E allora, se il tema è così delicato, noi ci saremmo aspettati che lei dopo 3 minuti dicesse al presidente Del Rio: Presidente, chiudi la diretta perché dobbiamo parlare di sostanza delle cose, perché altrimenti stiamo facendo un altro mestiere. Chiudo con l'ultima domanda, ministro. Questa volta la cito perché diciamo che non è una battuta. Lei stesso si è vantato del grande risultato sul nuovo patto europeo sulla migrazione. Allora, lei oggi qui, in questa commissione, e se la sente di dire che domani mattina un cittadino di un paese terzo sbarcato non si sa dove in Italia, che arriva in Germania, lei può garantire ai cittadini, all'opinione pubblica, che non ci sarà nessun rimpatrio in Italia, perché l'Italia è ritenuta nel patto della migrazione che voi avete promosso, del quale vi siete vantati, del quale avete detto che l'Europa vi è venuta dietro, non verrà spedito dal governo di Merz nessun cittadino in Italia. Lei ci può garantire questo? Perché se ci garantisce questo significa che le fonti aperte che consultiamo noi probabilmente le consultiamo male. E ultima domanda, ministro, lei ritiene, al di là delle notizie di settembre e di ottobre, anche se so che non lo confesserà nemmeno sotto tortura, visto che noi ci siamo stati un po' più volte con la collega Scarpa nei centri in Albania, lei ritiene, perché un conto è dire che la legge non mi consente, lei è uomo di Stato, al di là del ruolo pro tempore che sta svolgendo di ministro, lei può immaginare di poter continuare a dire perché la legge non mi consente l'idea buona che io avevo lo Stato di diritto? Allora, lei ritiene che l'Albania sia stato un grande fallimento, no? In termini economici, in termini percettivi, in termini narrativi? Grazie.
5: Grazie. Allora abbiamo la senatrice Pirro collegata.
10: Grazie Presidente, ma io volevo fare alcune domande e qualche considerazione.
1: Del Movimento 5 Stelle.
10: La prima domanda è molto specifica, perché nella notifica che è stata inviata all'Unione Europea sulla sospensione dell'accordo di Schengen, non mi sembra di aver letto che si facesse riferimento al rischio terrorismo, ma scusate, esclusivamente a questioni di ordine interno, movimenti secondari, sicurezza interna, e quindi se effettivamente sia stata richiesta la sospensione per un rischio oggettivo di terrorismo, così come apparso sia dall'audizione di oggi che da alcuni comunicati letti, quando poi invece leggiamo che proprio di poco fa la notizia che il ministro dell'interno spagnolo abbia rassicurato sull'assenza di un rischio terrorismo anche grazie all'attento monitoraggio di tutte le persone che sono entrate nell'area che stanno attuando. L'altra domanda è in riferimento al nuovo patto per la migrazione sottoscritto in Europa. Lei ha detto che è importante per noi soprattutto a riguardo dei rimpatri e dei centri di rimpatrio delocalizzati, però non ha fatto riferimento a quanti invece degli attuali richiedenti asilo, cosiddetti dublinanti, che sono in giro per l'Europa, a seguito delle norme scritte in questo nuovo patto, possono invece essere rimandati in Italia, dove soggiornerebbero in attesa di rimpatrio anche per un tempo più lungo rispetto a quelli che erano gli accordi precedenti. Per esempio, la Germania ha già detto che hanno intenzione di rimandarceli in Italia, e chissà quanti altri paesi potrebbero seguire l'esempio dei tedeschi. Poi lei ha fatto riferimento al fatto che le sanatorie, come quella a suo dire messa in atto dalla Spagna, richiamano questi grandi arrivi di massa. Ha fatto anche riferimento a quella che c'è stata in Italia nel 2020, ma non mi risultano questi grandi arrivi di massa seguendo

0: Spagna, dove confini terrestri non ne abbiamo, a meno che non abbiamo stravolto la geografia dell'Unione Europea. E infine, per suo tramite, Presidente, al senatore Gelmetti, che ha fatto dell'ironia precedentemente e ha dimostrato, credo, a tutti quanti noi con le sue parole in riferimento ai problemi interni di Sanchez sulla questione di stogliere l'attenzione, allora potremmo replicare, e magari ci può rispondere su questo anche il ministro, che l'azione di sospendere Schengen nei confronti della Spagna è stata fatta per pura propaganda, per distogliere l'attenzione dai problemi interni di Fratelli d'Italia, come le varie inchieste della ormai ex ministra Santanchè, oppure le questioni legate alle chat di Del Mastro che non sono state rese pubbliche. Insomma, credo che sarebbe molto meglio evitare di fare gli spiritosi in una situazione come questa, e che soprattutto la differenza tra percorrere un tratto di 14 chilometri su una moto d'acqua o a nuoto, come invece aveva fatto riferimento il collega Croatti, sia una grande differenza. Quindi penso che tutti quanti dovremmo avere un atteggiamento un po' più istituzionale in queste occasioni. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice. Allora, Onorevole Colombo.
2: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro innanzitutto per l'audizione, molto chiaro. Magari se i colleghi ascoltassero un po' meglio si eviterebbero anche qualche domanda inutile, visto che già prima il Ministro ha risposto. Comunque, anch'io mi unisco al cordoglio per le persone che hanno perso la vita, e come Fratelli d'Italia sono orgogliosa di poter affermare che le politiche, signor Ministro, del governo Meloni, abbattendo le partenze, noi di fatto abbiamo abbattuto così le morti in mare. E già qui potrei chiudere il mio intervento. Però, visto che sono stata stuzzicata dalla senatrice, e in merito anche all'intervento del collega senatore Croati, che ci ha fatto vedere queste mappe nautiche,
3: di Fratelli d'Italia,
2: tramite il Presidente, dire che dovrebbero saperlo che i trafficanti non si spaventano davanti alle 14 miglia nautiche. I migranti possono arrivare in Europa, sospendere Schengen, quindi era per noi doveroso. Peraltro la Commissione europea non ci ha fatto nessun tipo di rilievi sulla proporzionalità della misura. Inoltre, i 6 marocchini espulsi provenienti dalla Spagna ne sono una attestazione in merito. Mi avvio alla domanda, era anche la mia appunto sul patto europeo. Le volevo chiedere, signor Ministro, se ci saranno cambiamenti immediati per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia da paesi come ad esempio la Germania. Grazie.
1: Grazie anche per la sintesi, a cui prego di attenersi anche agli altri colleghi. Senatore Berrino, prego.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, lei ha dato dati importanti sulle politiche messe in atto dall'Italia. Le chiedo se il fatto che la Spagna abbia appena fatto una legge per cui i migranti che giungono a nuoto non possono essere immediatamente espulsi dal territorio spagnolo non abbia fatto sì che migliaia di persone abbiano fatto a nuoto
3: Fratelli d'Italia
4: per poi aggirare quello che era il molo iniziale, prima che fossero messe le protezioni a mare per evitare che giungessero a nuoto, abbia influito sul disegno complessivo di portare decine di migliaia di persone in Spagna, per poi essere in Spagna Ceuta, per poi essere sfruttate dai trafficanti di esseri umani che con diversi mezzi, tra cui anche le moto d'acqua, li portavano o li hanno portati, immaginavano di portarne il più possibile sulla costa spagnola, e quindi farli entrare direttamente nel territorio Schengen. E quindi, vuol dire, dar vita poi tutto quello che i flussi migratori portano verso l'Italia, già che abbiamo letto da più parti che molti di quelli che sono entrati a Ceuta hanno dichiarato che le loro mete finali erano preferite, sarebbero state la Francia e l'Italia. E poi il problema che ha detto lei all'inizio, dei 1100 forse minori non accompagnati che comunque continuano a stare in territorio spagnolo, sebbene nell'enclave di Ceuta, unitamente a quelli che lì volontariamente non se ne sono andati e quindi non possono essere espulsi proprio perché arrivati tendenzialmente a nuoto. Questo è il reale pericolo

0: che hanno per Schengen, quindi per il territorio Schengen e per l'Italia, unitamente al fatto che, come dice lei, provengono da zone dove il radicamento jihadista è molto forte?
1: Abbiamo l'onorevole Giacconi. Prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per le spiegazioni. Noi crediamo che il governo italiano abbia ben operato di fronte a una situazione oggettivamente complicata e fuori controllo che si è verificata a Ceuta. I numeri li ha detti il Primo Ministro, 70.000 persone, 6.000 lo dichiara il governo spagnolo che sono ancora nell'enclave. Durante quei due giorni le immagini le abbiamo viste tutte. Parliamo per la grande maggioranza di maschi giovani. Non abbiamo visto donne, non abbiamo visto bambini, non abbiamo visto anziani, non abbiamo visto un grosso afflusso di persone che dovrebbero appartenere a quelle categorie più fragili, maschi giovani. E quindi un controllo e le misure che ha messo in atto il governo italiano sono secondo noi più che giustificabili. È chiaro che le sanatorie, l'abbiamo visto, possono agire come strumento di
3: della Lega.
2: Quando noi diamo l'idea di allentare le maglie, mandiamo un messaggio che va al di là della legislazione che mettiamo in atto in quel momento. E quindi su questo bisogna stare attenti. Una domanda voglio fare sul tema anch'io del patto europeo sulle migrazioni. Il tema delle procedure accelerate, come l'hai detto Ministro, è assolutamente centrale, perché l'abuso del diritto di asilo, poi con situazioni di protezione speciale e altre cose, sicuramente un modo di eludere le normative e i flussi migratori ed è anche un danno per le persone che oggettivamente hanno diritto al certo. Diritto di asilo. Lei prima ha parlato, riferendosi agli hub, a una giurisprudenza che spesso stenta ad essere al passo con la legislazione europea, è un dato abbastanza di fatto. Verificare di allineare perfettamente il discorso delle procedure accelerate per evitare che poi vengano bypassate tramite, come dire, ricorsi e controricorsi. Devono essere efficaci, funzionali, in 12 settimane verificare che i processi arrivino a compimento. Grazie.
1: Onorevole Matteoni, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Mi unisco anch'io al cordoglio per le vittime ovviamente dell'emergenza di Ceuta e rivolgo al Ministro una domanda molto breve. In ambito europeo ha registrato spaccature sulle politiche migratorie legate ai diversi orientamenti dei governi nazionali? Grazie.
1: Bene, abbiamo l'onorevole Carmina, prego.
5: Grazie Presidente. Io credo che il trattato di Schengen sia uno dei trattati fondativi dell'Unione Europea, che è un punto
3: del Movimento 5 Stelle,
5: sia proprio la libera circolazione, questa volta non delle merci ma delle persone all'interno dei confini che noi riteniamo europei. E che quindi sia un atto grave quello di determinare la reintroduzione dei controlli che, al di là dell'affermazione di principio, costituiscono un danno o meno nei confronti del turismo, certamente dal punto di vista dell'immagine di un'Europa che noi vogliamo sempre più solidale e grande, che possa anche fronteggiare le potenze che abbiamo, da un lato la Russia, l'America che si colloca in una certa maniera, ciò che avviene in Africa, l'imperialismo israeliano, perché lo dobbiamo dire, via enumerando, indebolisca l'introduzione anche di queste misure, questo tentativo di unità che per noi è sicuramente importante. Ed invero i trattati prevedono grossi limiti alla reintroduzione dei controlli. L'articolo 25 dice: minaccia grave per ordine e sicurezza interna, situazione eccezionale, durata temporanea, e che questo controllo sia introdotto come misura di ultima istanza. Lei ha parlato di Ceuta come uno scenario fuori controllo, ma io le ricordo che in Italia, anche perché le ho vissute direttamente, io nel 2016 quando ci fu l'escalation degli ingressi ero sindaco di Porto Empedocle, quindi li ho visti materialmente tutti, e ero non più sindaco ma deputato, ho visto gli sbarchi in pandemia, non sindaco ma deputato nel 2023, dove personalmente ho fornito i bancali di acqua quando i migranti venivano stipati, penso che lei lo sa, lì a Porto Empedocle, e a Lampedusa ci furono in 24 ore 11.000 sbarchi, e noi parliamo di Lampedusa che è una zattera nel Mediterraneo con 6.000 abitanti, in 24 ore hanno visto il raddoppio della loro popolazione, altro che Ceuta. Con la considerazione e la differenza che Ceuta si trova in Africa geograficamente e che non rientra nell'area Schengen, mentre Lampedusa si trovava in Italia e rientrava nell'area Schengen. Ora, non mi pare che l'atteggiamento degli altri stati europei sia stato, quantomeno della Spagna, quello di sospendere o di reintrodurre, non parliamo di sospensione, il termine tecnico è reintrodurre i controlli alla frontiera, anche perché oggettivamente per questo appare una reazione all'inizio isterica, poi poteva sembrare semplicemente propagandistica o anche ideologicamente motivata, perché oggettivamente rispetto a quello che noi abbiamo subito in Italia, abbiamo avuto un afflusso di migranti migliaia di volte superiori a quelle spagnole, e tutto quello che è successo, andare a isolare o a creare questa frattura con la Spagna, che è sempre stato un paese a noi molto affine, in un momento del genere è sembrato quantomeno eccessivo e di danno. E quindi io poi le volevo fare una domanda, oltre a quali siano la minaccia grave per ordine e sicurezza. Lei ha parlato di difendere lo spazio di libera circolazione a cui il governo tiene. Però poi le sue osservazioni sul fatto che la distanza comunque in miglia nautiche dai porti e aeroporti potrebbe essere comunque colmata dai trafficanti di esseri umani, ma questo discorso vale per l'intero fenomeno migratorio. Allora noi dovremmo sospendere Schengen per tutto. E questa è la vostra intenzione? Perché è chiaro l'assimilazione, se vale per questo poi può valere per tutto. E un'ultima cosa è che l'articolo 26 del trattato prevede che si debba, oltre a verificare se siano idonei gli strumenti, lei ritiene che siano idonei questi strumenti visto che hanno prodotto solo il controllo di 21 irregolari, di cui solo 6 provenienti dal Marocco e peraltro non da Ceuta, a quanto riferiscono i giornali. E poi dice, si chiede se lo stesso obiettivo possa essere raggiunto con strumenti meno invasivi, con controlli di polizia all'interno forme di cooperazione. Mi pare che la cooperazione ci sia, perché ma il problema allora si ribalta, dice, il fatto che noi abbiamo sospeso i controlli esterni non è un'ammissione di fallimento sulla nostra capacità di attuare lo stesso obiettivo con controlli interni? E qui vengo un'altra cosa. Non sarebbe il caso di allora rivalutare i centri come quelli in Albania, atteso che poi, come lei stesso, in Italia c'è stata una forte diminuzione di accesso di migranti in Italia? Quando quindi a fronte di questa diminuzione noi abbiamo 300 agenti in Albania, c'è una recrudescenza criminale in Italia, soprattutto in Sicilia, penso che lei lo sappia bene.
1: Grazie. Allora, prego, signor Ministro.
3: Posso partire dalla fine perché sennò poi mi dimentico.
1: Lei può partire da dove vuole.
3: Allora, lei dice un atto grave perché ha determinato una frattura e soprattutto un danno d'immagine. Quindi lei sta criticando una decina di paesi europei che dal 2011 fanno tutto questo. Quindi lei sta peggio mi sento, anche non in presenza di un'emergenza, ma per valutazioni di carattere generale. Le segnalo, la Francia ha adottato questa misura quando ci fu il Bataclan, chiusa la frontiera con l'Italia e con tutti gli altri paesi. Quindi voglio dire, poi la ponderazione, quindi lei sta criticando, prendo atto, lei critica tutti i paesi, la metà dei paesi europei che praticano sistematicamente da molto tempo prima dell'Italia, in maniera più diffusa dell'Italia, questo ricorso alla sospensione.
5: Mi permetto di dirle che nel ricordarle che nel solo questo nel 2020
3: sì sì l'avevano chiuso dal 2011
1: non facciamo non
3: l'aveva chiuso, l'avevano chiuso dal 2011 e quindi vabbè questo le dico. Poi lei dice sì la Spagna sicuramente, per carità, per noi è un paese, l'ho detto nella relazione, è un paese amico e fratello addirittura mio oserei dire, per motivi anche storici, culturali e quant'altro. Però le segnalo che l'Italia in alcuni momenti di crisi migratoria, per esempio per una ONG che batteva bandiera spagnola, ha visto un suo ministro essere processato in 3 gradi di giudizio per un reato gravissimo che era sequestro di persona. Quindi questo è quello che ha dovuto affrontare l'Italia. Cioè non ce lo dimentichiamo, non per colpa della Spagna, per colpa però di per effetto dell'azione ostile di una ONG che batteva bandiera spagnola, e quindi era una componente di quel paese, che ha fatto sì che l'Italia ha avuto una crisi anche politica, oltre che di altro tipo, per cui un ministro dell'interno è stato processato in 3 gradi di giudizio per un reato gravissimo. Quindi questo è quello che ha vissuto l'Italia. Quindi quando noi mi permetto di dire, quando noi ci vestiamo di retorica, abbiamo fatto un atto grande noi all'epoca, nessuno, cioè questo è quello che abbiamo vissuto noi negli anni trascorsi. Sto citando solo un aspetto particolare dei problemi. E poi che mi ha detto più? L'ultima che mi ha detto? No, il... Ma fallimento, allora è fallimento, questo le ho detto, tutta l'Europa fallisce allora. Se non gli dessimo una dimensione di misura mirata, selettiva, proporzionale, adeguata, che non è che significa chiusura delle frontiere, non significa elevare un muro, significa ripristinare in quota parte dei controlli riservati ai cittadini extra UE. Io sfido chiunque a trovare con la Slovenia e con la Spagna quale incidenza abbia avuto negli attraversamenti transfrontalieri, si dice, cioè tra paesi europei, cioè quale cittadino europeo, spagnolo, italiano o sloveno, italiano, croato, italiano si possa lamentare per i controlli che abbiamo ripristinato. E dopodiché se lei ne trova uno che dice sì, effettivamente è stata una vergogna, ma hanno fermato la frontiera, una frontiera interna dell'Europa, è venuto meno uno dei capisaldi dell'Europa, che è quella della libera circolazione, allora io poi le do torto. Dopodiché se è un intervento di per sé lesivo dell'immagine, insomma, che segna una sconfitta, prendiamo atto che prima di noi una decina di paesi, per una pratica anche più diffusa della nostra, reiterata peraltro nel tempo, addirittura da diversi anni, hanno determinato questa situazione. Detto questo, alcune risposte si accavallano su più domande. Parto dall'onorevole Ricciardi, che pure è stato molto esteso, insomma, nel porre delle domande. Lei ha fatto riferimento, mi pare di aver colto in alcune osservazioni che ha fatto, un dubbio che noi anche nei dati che pubblicizziamo rispetto al calo degli sbarchi possiamo in qualche modo essere carenti di comunicazione di dati ufficiali, perché non ci sono delle telecamere, lei dice. Ora noi abbiamo una risorsa storica che è il portale del Ministero dell'Interno, che pubblica quotidianamente i dati, da sempre, quindi non è un merito mio, al quale chiunque può fare ricorso, c'è tutta la politica migratoria del Ministero dell'Interno, del governo italiano, di questo governo e di governi precedenti, basta vedere lì. E del resto è un fenomeno di tale portata che sarebbe un po' complicato immaginare che ci possa essere qualsivoglia governo, qualsivoglia ministro che possa nascondere dei dati. È già capitato, ho citato a memoria due situazioni storiche in cui c'è stato questo calo vistoso, protratto, cioè che si tangibilmente è frutto di lavoro del governo di turno. 2018, ministro Salvini, adesso governo Meloni. Io ricordo anche all'epoca qualcuno cominciò a dire che non era possibile e nascondevamo i dati. Quindi evidentemente succede così, quando poi il dato... No, mi sto dicendo a lei. Ecco, lei dice Gibilterra è complicato l'attraversamento da Pulisa Nautico, mi pare che ha detto in qualche modo, ma le segnalo che per esempio la Spagna ha un altro percorso di attraversamento particolarmente complicato, che è quello attraverso l'oceano nell'arrivo alle Canarie, che è ancora più complicato, perché è immaginabile che un oceano sia, tanto è vero che lì c'è una statistica di decessi in mare che è molto alta per effetto appunto della pericolosità di quell'attraversamento, e ciò nonostante la quasi totalità dei migranti che arrivano in Spagna, che quest'anno sono un numero equivalente a quello nostro, arrivano da quella rotta lì. Quindi voglio dire, purtroppo il fenomeno migratorio è qualcosa che il tema della pericolosità, ahimè, di questo ne dobbiamo prendere atto, si potrebbero ricavare tante riflessioni su questo, non è un deterrente per quello che riguarda l'attraversamento in mare, perché sennò il numero dei morti che abbiamo registrato su tutte le rotte sarebbe tale che già avrebbe dovuto costituire una deterrenza. Poi lei, ecco una cosa, lei messo un po' insieme, me lo consenta, non vuole essere una critica, un po' le pere con le mele, perché ha parlato dei numeri della regolarizzazione di Sanchez con i numeri dei decreti flussi italiani. Non solo non sono le stesse cose, ma sono esattamente speculari, sono esattamente cose che compongono un unico ragionamento. No, mi faccia. Certo che glielo spiego. Quando noi diciamo, sa che io da quando sto al governo ho sottoscritto 17 intese variamente declinate, lettere di intenti, memorandum, protocolli di collaborazione con paesi di origine, di transito e dei flussi, tutti improntate alla trasformazione, cioè all'offerta di canali di ingresso regolari, purché ci sia la collaborazione per il contrasto all'immigrazione irregolare. Quindi entrare regolarmente e contrastare l'ingresso irregolare sono due aspetti di uno stesso fenomeno. Cioè dire decidiamo noi insieme, governi, chi entra per lavoro a determinate condizioni, in sicurezza, e non i trafficanti di esseri umani, non le mafie internazionali. Sono due aspetti dello stesso fenomeno. Quindi lei non mi può mettere sullo stesso piano il milione di regolarizzati dalla Spagna di Sanchez con i decreti flussi di 500.000, le segnalo peraltro che sono talmente esatto rispettosi delle regole che le do una notizia, alcuni l'hanno data come elemento di fallimento delle politiche del governo, ne sono andate a buon fine poco più della metà, per il fatto che noi comunque apriamo quei canali di ingresso regolari, ma poi dopo ci guardiamo insomma a quelle che sono le condizioni per poter arrivare, quindi regolarità dei contratti, regolarità delle posizioni, ma le segnalo che sono due aspetti di uno stesso fenomeno, sono esattamente quello che noi offriamo in alternativa all'ingresso, perché noi vogliamo combattere, non siamo contro le persone. Tutti. Lei mi trovi un caso. No, ma mi trovi un caso. Cioè, se lei ritiene, io capisco, guarda, mi consente una battuta altrettanto, come dire, capisco che la sua parte politica è abituata a quella che è la sanatoria delle persone, ma le garantisco che non l'abbiamo fatta. Cioè, va bene, ormai, diciamo, se però non si tratta, sono tutti nuovi ingressi. Lei me ne trovi uno di persone che noi abbiamo regolarizzato, io le dico che ha ragione. Detto questo, quindi parliamo di cose che sono non solo diverse, ma semmai sono elementi complementari di un'unica politica che noi rivendichiamo, vale a dire ingressi regolari a fronte di contrasto del crimine organizzato. Poi lei mi dice dei dublinanti, non lei mi può dire se sul patto, e quindi con questo rispondo anche all'onorevole Pirro, giusto, che mi ha detto una cosa del genere, giusto? Da remoto. E allora, i nuovi regolamenti europei non hanno del tutto cancellato la famosa regola di Dublino, cioè il principio di responsabilità dei paesi di primo ingresso. Le segnalo però che l'hanno contemperata con il principio di solidarietà, cioè prevedendo dei meccanismi di distribuzione a beneficio dei paesi che subiscono particolare pressione migratoria, che si può attuare attraverso anche compensazioni. Ecco perché noi in qualche modo l'abbiamo accettato, no, non solo in denaro. Noi per esempio siamo, come abbiamo già detto pubblicamente, siamo, a proposito della Germania, allora, premesso che abbiamo adottato un atto bilaterale di intesa con la Germania e con la Francia di azzeramento di tutti i cosiddetti dublinanti fino all'entrata in vigore del nuovo patto, quindi le decine di migliaia di dublinanti che altri governi avrebbero preso a braccia aperte, noi non li abbiamo voluti in questi 4 anni e li abbiamo lasciati agli altri. Ma io parlo di storia, dico. Che altri avrebbero preso, perché prendevano, le farei vedere i numeri, noi non li abbiamo presi e abbiamo, tra gli elementi di negoziato, quando abbiamo condiviso l'approvazione del nuovo regolamento, c'è stato l'azzeramento delle quote dei cosiddetti dublinanti, quindi partirebbero dal 12 giugno. È tutto evidente che alcune notizie di cronaca che hanno parlato di alcuni casi specifici, ho già scritto al mio omologo tedesco per dire che non accettiamo, perché non rientrano neanche in questa nuova formula, perché si tratta di persone che erano arrivate prima, quindi ante la sottoscrizione di questo accordo. Ma le segnalo che quando tutto questo dovesse accadere, noi li metteremo in compensazione con le centinaia, migliaia di migranti che ci vengono portati da ONG che battono bandiera tedesca. Vuole sapere quanti sono? Dall'inizio dell'anno sono 2.200, dal 12 giugno sono più di 500, quindi il nostro governo farà presente che la misura della compensazione dovrà tenere conto di questi elementi. Io capisco che lei se ne dispiace perché vorrebbe che il rapporto d'aria avere
6: nel patto, ma lo dice lei, lo sa.
3: Ma lo dice lei. Lo dice lei, io capisco che a lei questa cosa non le piace, perché le piacerebbe molto più, diciamo, riceverli che non in qualche modo.
6: Per favore,
3: comunque. Comunque, quindi noi prevediamo di eccepire tutto questo, ma le do un'altra notizia. Guardi, noi abbiamo accettato questa regola, se era per noi era da abolire, perché per noi non abbiamo mai puntato sulla valenza dei movimenti secondari, ma noi, per noi, diciamo, l'integrità del territorio europeo va difeso nella sua, appunto, globalità. L'abbiamo accettato in via di negoziato, di mediazione, ma come si vede da quello che abbiamo fatto in questi 4 anni, noi confidiamo sul fatto che non ci sarà, ci saranno sempre meno questi casi, perché le persone bisogna lavorare perché non arrivino in Italia e in Europa. Questo è il tema, capisce? Cioè, se noi adesso versiamo in una condizione per cui abbiamo meno l'82% rispetto a quando siamo arrivati di persone che arrivano, vuol dire che noi avremo meno 82% anche di rischio statistico che qualcuno ci chieda di riprenderci, in base alle regole risalenti alla Convenzione di Dublino, di riprenderci queste persone. Quindi questa è la nostra politica. Noi puntiamo molto più sul fatto che tutte le iniziative che stiamo facendo, da lì anche i rimpatri volontari assistiti che ho detto, da Tunisia, Libia, Algeria, cioè le persone non partano, per l'Italia ovviamente, per l'Europa, quindi non arrivino irregolarmente, che quindi questa regola risalente a Dublino possa trovare estinzione naturale attraverso politiche italiane ed europee che si possano affermare nel tempo. L'Albania non è un fallimento, e sa perché non è un fallimento? Innanzitutto non sono 300 le persone, sono 200 che si alternano nei turni in quinta, quindi vuol dire che ci sono 40-50 persone che si alternano per turno. Crediamo che sia stato un investimento importante rispetto alle cifre mirabolanti che si sono dette, che altro non sono che la fotografia dello stanziamento in bilancio, ma non della spesa effettiva. L'abbiamo reso noto in Parlamento in altre occasioni, 50 milioni di euro spesi nel 2025 per rimpatriare 100 persone, tra cui c'erano persone condannate per omicidio in precedenza, per stupro anche di minorenni, per altre rapine. Quindi per me sono 50 milioni spesi bene. Chiaro? Quindi sono sempre, questo rispondo a lei, non stavo dicendo. Quindi non è affatto un fallimento. Quando riusciremo a farlo funzionare anche secondo le nuove regole europee, sicuramente sarà un modello anche che in qualche modo potremmo esportare in tutta Europa. E i rischi terroristici che non sono stati letti, premesso che le leggo, ce l'ho qui la copia, me l'è stata fornita dal Presidente, noi abbiamo il 31 luglio abbiamo detto che si era riunito il Comitato evidenziando elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Ora traduco per chi è meno in questa definizione volutamente generica: si ricomprendono anche i rischi terroristici, e le aggiungo, non a caso, 5 giorni dopo, quando trasmettiamo la lettera alla Commissione, facciamo un po' più riferimento anche al rischio terroristico, perché nel frattempo ce l'hanno detto gli spagnoli, l'hanno detto da quelle famose fonti aperte, l'hanno detto anche pubblicamente, che non potevano escludere, addirittura c'erano circolate notizie che c'erano delle persone in precedenza espulse proprio per jihadismo, e quando noi abbiamo chiesto nei rapporti tra agenzie... No, fonti aperte sono anche meglio di quelle riservate, perché vuol dire che diventano notizie di pubblico interesse e nessuno le smentisce, quindi voglio dire, sono anche migliori, quindi non è che c'è, capito? Io potrei trincerarmi dietro la riservatezza, ma come ho detto nella relazione, le segnalo che la valutazione prognostica, cioè di rischio, di precauzione, si fonda anche su un fatto che l'area nord del Marocco, quella contigua alla frontiera di Ceuta, è notoriamente, su quelle le cito fonti non riservate, non fonti aperte, è una area notoriamente considerata a forte rischio di reclutamento jihadista. Chiaro? Quindi siccome chi si muove in questo settore si muove in base al principio della precauzione, quindi non il fatto il terrorista quando si è già manifestato, perché agire quando già si è manifestato e ha compiuto l'atto terroristico, quello sarebbe già il segno di un fallimento, e quindi questo è quello che dicevo su Dublino. Ho detto Dublinante l'avete chiesto in diversi. Sulla sentenza della Corte spagnola, se può aver influito, io francamente non lo so, è una cosa che insomma hanno detto tutti, questa sentenza della Corte spagnola che avrebbe stabilito, è stato detto da tutti, è possibile che questo sia successo, questo la rendo meno, chiaramente non è un dato attribuibile al governo spagnolo, perché è stata una sentenza giudiziaria che ha stabilito quello che è, alcuni hanno ricondotto a questo anche uno dei motivi di attrazione delle persone che hanno attraversato quel confine, su questo non saprei dire. Da ultimo, le spaccature in Europa. Guardi, come me lo chiedeva l'onorevole Matteoni, ecco, Guardi, spaccature in Europa, lei ha visto, 21 paesi hanno sottoscritto una lettera per la convocazione della riunione urgente. Ci sono affermazioni che mettono paesi in maniera del tutto trasversale, cioè chi capeggia questo nucleo di paesi importante che esauriscono la quasi totalità dei paesi presenti in Europa sono due leader donne, che sono il presidente Meloni e la presidente Frederiksen, che è socialista. Io le potrei dire i rapporti che ho con i miei omologhi che sono partecipi di governi anche a guida socialista o comunque a composizione socialista, Malta tra tutte, che è un paese piccolo ma fine a noi per quelli che sono i problemi che dobbiamo affrontare. Io credo non che ci sia una spaccatura, ci sia un diverso approccio che stia maturando in Europa tra paesi appunto pragmatici, realistici, concreti, che non fanno più ideologia su questo fenomeno, ma che hanno capito che l'approccio che ci deve essere sui fenomeni migratori deve essere improntato ai criteri di pragmaticità, di concretezza e sostenibilità. Io in tal senso credo di poter avere un proficuo prosecuzione, diciamo, di rapporti anche col collega spagnolo, probabilmente lo vedrò a settembre perché abbiamo convocato in Italia un formato, quello del Med5, dei cinque paesi del Mediterraneo, che ci riunisce sempre Malta, Cipro, Grecia, Italia e Spagna. E io le posso garantire che anche la Spagna in quei contesti ha sempre avuto questo approccio pragmatico. Quindi io credo che la vera spaccatura sia tra chi, ed è la maggioranza dei paesi europei, di destra o di sinistra, comincia ad avere un approccio serio, pragmatico e di sostenibilità, diciamo, di questo fenomeno, e chi invece continua ad essere aggrappato ad ideologie che sono molto belle, molto, molto, molto raccontabili, ma che poi ci mettono di fronte ai fatti come a quelli di Ceuta. Credo di avere più o meno risposto a tutti.
6: Grazie Ministro, mi consenta in chiusura allora di ringraziare tutti i commissari per la partecipazione, la discussione è stata molto importante e interessante, peraltro vorrei sottolineare, se mi consente Ministro, che dopo la vostra riunione del 4 di agosto con gli altri ministri degli interni, voi avete sottolineato come la Spagna abbia messo in campo politiche efficaci nel contenimento e abbiate fatto i complimenti al governo spagnolo per la reazione che ha avuto in questo senso. Io credo che da questo punto di vista anche il lavoro del comitato che ho l'onore di presiedere e che riguarda anche il controllo dei flussi di immigrazione, io penso che nessuno in questo comitato ritenga accettabile che le persone entrino in Europa grazie alle reti delle mafie internazionali. Nessuno vuole che siano i trafficanti di morte a decidere i flussi, tant'è vero che il governo fa appunto un decreto flussi in questa direzione. Mi permetto di ricordare che i dati ufficiali sono che del decreto flussi solamente annuale, solamente meno del 10% si tramuta in permessi di soggiorno, quindi
7: nel primo anno
6: sì. Però siccome è triennale, quindi parliamo di 10-15 mila persone alla fine che entrano regolarmente. Io sono un sostenitore del fatto che se ci fossero i canali d'ingresso regolari probabilmente la gente sceglierebbe quelli se funzionassero, perché questo è quello che abbiamo visto analizzando e anche ragionando. Come lei giustamente ha detto, la prefetto Rabuano è stata molto gentile, ci è venuta a informare sulle procedure accelerate. Credo che la burocrazia sia il peggior nemico anche degli immigrati che vogliono venire qui in Italia per lavorare regolarmente, quindi snellire la burocrazia, non intasare il sistema del diritto d'asilo è una delle questioni su cui noi abbiamo più ragionato, approfondito, perché è chiaro che se si intasa il canale di diritto d'asilo e anche perché probabilmente l'altro canale non sta funzionando, e questo forse quel pragmatismo che lei richiama e che mi trova totalmente d'accordo sul fatto che bisogna coniugare appunto sicurezza complessiva, quel pragmatismo andrebbe applicato anche nell'analisi senza veli, diciamo, dei canali di ingresso regolari, su stanno funzionando o no. Ecco, questo mi pare che le associazioni imprenditoriali in tutta Italia stiano ragionando di questo. Ma ripeto, nessuno di noi è d'accordo con questa cosa. La questione che ci preoccupa è, almeno per quanto mi riguarda, è il fatto che la sospensione di Schengen, a differenza di quello che fa la Francia, io critico la Francia per come sta agendo negli ultimi anni, l'abbiamo sempre detto, lei peraltro è già venuto qui a spiegare più volte la sospensione con la Slovenia, l'abbiamo ascoltata con attenzione proprio perché il comitato crede che, appunto, come ha detto il commissario Brunner, cioè non uno peraltro di sinistra, insomma, ha detto il commissario ribadendo che la sospensione deve essere un atto di ultima istanza, solo quando necessario, proporzionato. Credo che il fallo di reazione della Spagna sia non comprensibile, diciamo così, e auspichiamo che questa collaborazione possa ripristinarsi. Ecco, forse al fronte di Ceuta, avendo noi Frontex, un'agenzia europea di controllo di frontiera che ha dato assistenza immediatamente, forse se tutti i paesi avessero messo in campo un'immediata solidarietà che è mancata all'Italia negli anni in cui c'erano centinaia di migliaia di sbarchi, io ero in quel tempo ministro di infrastrutture e quindi responsabile dei salvataggi, e devo dire che grazie agli accordi di collaborazione con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, a volte io ho criticato certi accordi se non c'erano garanzie umanitarie, con il mio collega abbiamo avuto qualche discussione, però devo dire che nel 2018 sono sbarcate 23.000 persone, se ricordo bene dal panel del Ministero dell'Interno, e nel 2018 erano gli effetti delle politiche fatte prima, perché voi siete arrivati dopo il primo di giugno, diciamo, ecco, quindi nessuno di noi voleva che venissero i famosi pull factor, cioè salvare le persone non vuol dire, almeno io su questo ho litigato anche con gente della mia parte, salvare le persone in mare non vuol dire fare il pull factor, credo, insomma, questa è sempre stata la mia opinione, mentre invece è un pull factor ovviamente l'organizzazione delle reti criminali, i mancati accordi con i paesi da cui provengono questi immigrati, eccetera, eccetera, e tutte queste cose. Quindi lei oggi ci ha detto che appunto ci sono state delle valutazioni riservate su pericoli di infiltrazione. Penso che questi pericoli siano sempre presenti comunque dove c'è immigrazione irregolare e quindi non sia una caratteristica specifica della cosa. Prendiamo atto della sua comunicazione, però sicuramente la necessità che l'Europa abbia, e questa è una buona notizia, che ci sia la consapevolezza che aumenti in Europa sul fatto che questo fenomeno va affrontato con politiche europee, che le frontiere sono frontiere europee. Io ero presente alle prime discussioni col Presidente del Consiglio Renzi in Europa, in cui noi chiedevamo la revisione del Trattato di Dublino, noi le abbiamo chieste, sono agli atti, quindi questo deve essere chiaro, noi per primi le chiedevamo queste revisioni e non abbiamo fatto scambi di nessun tipo, visto che è stato evocato questo tema, non c'è stato nessuno scambio, almeno gli atti ufficiali del governo sono questi, lo dico perché, come dire, mi sento chiamato in causa, ero sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quindi mi ricordo bene. Noi abbiamo chiesto sempre questa revisione, questa solidarietà è mancata, non significa questo che appunto non si possa aprire una nuova stagione europea, quindi noi auspichiamo che Ceuta, che poteva essere il banco di prova per un'Europa che agisce insieme contro i trafficanti, rappresenti però un passo non di divisione ulteriore tra i governi italiano, spagnolo, italiano, francese e così via, ma che rappresenti invece uno stimolo ad agire in maniera più coordinata e più seria contro un fenomeno che noi abbiamo visto, abbiamo visitato Frontex, ministro, come commissione, come comitato, e abbiamo visto la straordinaria capacità organizzativa di mezzi e tecnologie che hanno i trafficanti di uomini. E abbiamo visto, come dice il governo tedesco oggi, che Frontex va potenziato moltissimo, Frontex nella sua assistenza alle polizie nazionali, per evitare appunto che l'Europa diventi un campo di battaglia geostrategica. Io poi ho qualche dubbio che 70.000 persone possano radunarsi in Marocco, che non è esattamente un paese dove non c'è controllo dell'ordine pubblico, diciamo. Ho qualche dubbio che si possano radunare così senza nessun tipo di scelta, diciamo, ecco, ma l'abbiamo già visto con la Bielorussia, l'abbiamo già visto con la Turchia, come l'immigrazione possa diventare anche una forma di ricatto e quindi di perdita di sovranità europea, di perdita di sovranità nazionale, perché questo è quello che è successo, è stato un ricatto nei confronti noi siamo pronti a, e sappiamo che lo stesso accordo sono pronti a farlo altri paesi, quindi c'è bisogno sicuramente di un'azione congiunta, coordinata, e siamo sicuri che al di là delle differenze di valutazione su quello che è successo e sta succedendo, siamo sicuri che se l'Italia si impegnerà per un'azione europea seria e coordinata per la sicurezza dei nostri confini europei, troverà senz'altro l'appoggio del Parlamento. Grazie ancora, grazie per la disponibilità, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Buon Ferragosto.
7: Radio Radicale, eravamo in diretta con il Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, e abbiamo ascoltato l'audizione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Ora la nostra programmazione continua proponendovi un dibattito del 10 agosto che è stato condotto da Giuseppe Di Leo sull'Occidente di Peter Thiel, e quindi un dibattito sul libro di Peter Thiel a cura di Andrea Venanzoni, Il momento straussiano, edito da Liberi Libri. E Giuseppe Di Leo ha ospitato Raimondo Cubeddu, Senior Fellow dell'Istituto Bruno Leoni, Andrea Venanzoni, ricercatore di diritto pubblico all'Università degli Studi di Roma III, Sergio Bellardinelli, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna. Buon ascolto.
8: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Allora, cos'è oggi l'Occidente? In particolare, cos'è oggi l'Europa e cosa sono oggi gli Stati Uniti? Domanda dalle 100 pistole. Dovremmo cercare di individuare alcuni autori che ci delineano un po' che cos'è l'Occidente oggi, attraverso anche quelli che sono gli autori del più o meno recente passato. Un autore che oggi è all'attenzione di una parte del mondo giornalistico, una parte del mondo accademico, è Peter Thiel, di cui è appena uscito per Liberi Libri, mostro a favore di telecamera la copertina perché c'è una versione audio-video di questa nostra trasmissione, un libricino in edizione appunto italiana intitolato Il momento straussiano. Ne parliamo con tre ospiti. Comincio con il curatore Andrea Venanzoni, a cui do il bentornato a Radio Radicale.
9: Grazie molto, ben trovato, grazie.
8: Andrea Venanzoni, ricercatore di diritto pubblico all'Università di Roma III, ha pubblicato poi un volume che abbiamo discusso qualche mese fa sulla nuova destra americana, un libro corposo anche molto ben informato. Saluto il professor Sergio Bellardinelli, ben ritornato professor Bellardinelli.
10: Buonasera, grazie dell'invito.
8: Ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Alma Mater di Bologna, nonché anche firma, tra le firme diciamo più autorevoli del Foglio, no? Le collabora con testate.
10: Sì, continuo a scribacchiare per il Foglio.
8: Benissimo, no, beh, puoi scrivere sul Foglio, che è uno dei giornali più intelligenti in circolazione, anche se oggi il direttore si ostina a considerare l'immigrazione, mette insieme tutti dentro, cinesi, indiani, filippini, europei ortodossi dell'est, insieme con i musulmani. E occorre dire che l'immigrazione islamica ha una peculiarità e anche un suo rischio che non hanno gli altri tipi di immigrazione. Che ne dice, professor Bellardinelli?
10: Concordo con lei. Avremmo dovuto, forse è troppo tardi dirlo adesso, però avremmo dovuto prestare maggiore attenzione all'immigrazione islamica, perché per carità, il cardinale Biffi diceva che bisognava accogliere solo i cristiani, forse esagerava un po', però anche accogliere...
8: Non ha detto solo i cattolici, ha detto i cristiani, quindi ha allargato la sfera, anche alle pecorelle smallite della Riforma.
10: Ha allargato, però era saggio il cardinale Biffi, era molto saggio, e se avessimo ascoltato la sua lezione, forse con il mondo islamico non ci saremmo trovati nei problemi.
8: Non le piace l'attuale successore?
10: Lo dice a un papalino confesso, per cui a priori le direi sempre che mi piace, poi c'è qualcuno che mi piace di più e qualcuno che mi piace di meno. Ecco, il cardinale Biffi mi piaceva molto.
8: Non so se è una risposta più diplomatica o una risposta più ecumenica, comunque se l'è cavata bene, come inizio, però è lunga la fine della trasmissione. Saluto il professor Raimondo Cubeddu, che per la prima volta ho il piacere di ospite. No, voglio subito, prima di professor Cubeddu, voglio ricordare il professor Bellardinelli alcuni libri, L'Ordine di Babele, un libro sul cristianesimo e le sfide moderne, Le dinamiche culturali della globalizzazione, libri per lo più pubblicati con Rubettino, ma anche altri, e poi L'altro illuminismo, un titolo suggestivo. No, lo dico perché sono autori che non sono improvvisati su questa tematica. E risaluto il professor Raimondo Cubeddu. Benvenuto, professor Cubeddu.
11: Grazie, grazie per l'invito e saluti a tutti. È un piacere per me, è anche un piacere rivedere sia Sergio sia Venanzoni.
8: Benissimo, ordinario di filosofia politica all'Università di Pisa.
11: Già ordinario. Sono in pensione.
8: Vabbè, ma sempre il magister, sempre il magister. Non ci fermiamo alla burocrazia, andiamo oltre. Duc in altum.
11: Preferisco fellow del.
8: Le piace il titolo di emerito, ho capito.
11: C'è ormai no, emerito virus. Non so. No, preferisco senior fellow dell'Istituto Bruno Leoni.
8: Ah, perfetto. Chi era Bruno Leoni allora? Visto che
11: Bruno Leoni. È un grande personaggio che avrebbe meritato più attenzione ai suoi tempi e anche oggi. Per dire, era grande amico interlocutore di Hayek, Friedman, Buchanan, presidente della Montpellier Society, fondatore della rivista Il Politico, che continua ancora, forse il più grande liberale italiano della seconda metà
8: del Novecento, perché sennò poi ci scontriamo con Croce e Einaudi, eh? Però,
11: ma io personalmente direi del Novecento, perché ha detto delle cose molto innovative rispetto a pur questi due grandi maestri, molto innovative, molto importanti e molto innovative.
8: Se frequenta Napoli si guardi le spalle, attenzione.
11: Ci sono, lo so, ma anche non solo a Napoli, anche altri posti, ma io sono sardo.
8: Beh, mi piace che un ospite che non ha paura di farsi, non dico dei nemici, ma comunque degli avversari intellettuali. Ha citato von Hayek, lei ha scritto dei saggi sia su von Hayek sia su un generale sulla filosofia della scuola austriaca molto importante, si è contrapposta a quella di Chicago, no? Le due grandi scuole.
11: Contrapposta no, ma due cose diverse. Avevano è molto, molto curioso che politicamente andassero quasi d'accordo, pur partendo da presupposti tanto diversi, presupposti teorici tanto diversi. E poi ho scritto anche su Strauss, direi.
8: Certo, su come viene trattato Strauss da Till, poi le chiederò se è filologicamente corretto, lo ha compreso o si è preso qualche libertà. Però intanto io direi, se siete d'accordo, di cominciare con il curatore, che si è sobbarcato anche di firmare un'introduzione. Chi è Peter Thiel? Andrea Venanzoni.
9: Peter Thiel nasce innanzitutto come venture capitalist. Questo è un elemento che secondo me non può mai essere obliato quando si parla di Thiel, perché il suo modo di vedere il mondo è comunque anche in una certa misura connaturato al suo fare imprenditoria. È un tutt'uno da questo punto di vista, ha una formazione tanto giuridica quanto filosofica, ha fatto il trader, l'avvocato ed ha studiato a Stanford con René Girard. Peraltro questo testo nasce come relazione a convegno, pubblicato sì nel 2007, ma in questo convegno di studi girardiani che si tiene nel 2004 a Stanford. Peraltro è interessante contestualizzare questo convegno perché viene tenuto da 8 persone, coorganizzato da Thiel e da Hamerton Kelly, che era il cappellano di Stanford, personaggio molto particolare, contrarian anche lui, di origini sudafricane, un elemento che lo inserisce in quel crogiolo di personalità, da Elon Musk a David Sachs. Lo stesso Thiel ha vissuto qualche anno in Sudafrica, e questo convegno con solo 8 persone ha un tema portante molto delicato, ovviamente, il rapporto tra politica e apocalisse. È importante contestualizzarlo anche per dare conto della personalità di Thiel, perché nel 2004 Thiel è diventato da poco miliardario con la vendita a eBay di PayPal, che ha cofondato con Elon Musk. L'anno precedente, nel 2003, ha fondato Palantir, che in una certa misura, non voglio spoilerare nulla, ma è nei fatti la risposta che lui dà al momento straussiano. Perché il processo di degenerazione, di caduta dell'Occidente non origina solo con il crollo delle Torri Gemelle nel 2001, che pure apre ovviamente in maniera fragorosa questa sua relazione a convegno. In realtà già negli anni 90 Thiel, soprattutto grazie all'opera di Wolfgang Palaver, che è un teologo austriaco, grande studioso di Schmitt e grande critico di Schmitt, e introduce il lessico della teologia politica a Thiel. E Thiel dagli anni 90, dalla seconda metà, inizia a maturare convincimenti di natura apocalittica sulla stagnazione, che gli vengono confermati da un lato dall'inaridimento anche del dibattito pubblico americano e dall'idea di una stagnazione anche culturale e di civiltà, dall'altro lato da una serie di elementi imprenditoriali, la bolla .com, la speculazione che poi dopo l'11 settembre avrà un ulteriore addentellato nel crollo di molti titoli legati al tech. E questi aspetti poi li riprenderà nel 2011 in un bel saggio che si chiama The End of the Future, dove per la prima volta darà una interpretazione non metaforica dell'apocalisse applicata alla lezione, diciamo, dell'alta finanza. Personaggio estremamente controverso perché provocatorio, ma grande intelletto e soprattutto persona che ha la lucidità anche imprenditoriale di aver saputo applicare la lezione filosofica della mimesi girardiana ad una serie di realtà che non sono soltanto Palantir, perché probabilmente non dimentichiamo mai che nel 2004, pochi mesi dopo la chiusura di questo simposio girardiano, ispirato da Girard, investe Thiel $500,000 su Facebook e dirà poi: ho investito nell'economia dei mi piace, proprio perché la sua idea era quella di creare una sorta di sandbox per inscatolare, di ingabbiare, sterilizzare l'aggressività mimetica attraverso Facebook.
8: In quegli allora anni... Venanzoni, quando evochiamo alcuni personaggi, cerchiamo di Marco Pannella, diceva che Radio Radicale è un po' l'università popolare. Ora, senza sottovalutare la cultura media che è molto alta dei nostri ascoltatori, però poi ciascuno ha le sue specializzazioni, ha citato René Girard. Chi è stato René Girard?
9: René Girard è stato un antropologo, un critico letterario e chiaramente anche un filosofo che insegna per molti anni a Stanford e che in una certa misura, come Thiel, è un uomo contro il soffio dello spirito dei tempi, perché in un'America e soprattutto in una California accademica totalmente egemonizzata da quella che è la French Theory, quindi il pensiero dei vari Derrida, di Foucault, che peraltro lui stesso ha contribuito a portare negli Stati Uniti con un simposio chiamato lo scandalo post-strutturalista, quindi Girard era anche amico di alcuni di questi pensatori, ma filosoficamente era totalmente
8: agli antipodi.
9: Assolutamente, naturalmente fortemente cattolico, ed è uno dei primi, peraltro, da un lato a coltivare l'idea di una sorta di non tanto di storia parallela come la intende lo stesso Thiel, lo stesso Strauss, ma come la possibilità di, riprendendo la lezione della letteratura, di estrarre un messaggio che è poi tendenzialmente quello della mimesi, cioè l'essere umano vive seguendo esempi o il carisma e il fascino dati da altri, e questo elemento porta poi ad un innalzamento dell'aggressività, ed è questo un elemento peraltro che influenzerà vastamente anche la visione imprenditoriale di Thiel nel rifuggire la competizione e la concorrenza, che non
8: nell'ambito dell'entourage dell'attuale presidente degli Stati Uniti, chi è che conosce il pensiero e l'opera di Peter Thiel?
9: Ma in realtà molte persone, perché tra l'altro sono stati appena nominati nel consiglio, nel board del Pentagono, quindi della difesa, alcuni suoi stretti collaboratori come Blake Masters e un altro grande venture capitalist che è Mark Andreessen, senza contare che il Doge aveva all'interno degli ingegneri di Palantir, c'è J.D. Vance che è il vicepresidente degli Stati Uniti, che è una creatura politico-imprenditoriale dello stesso Till, perché esordisce come imprenditore lo stesso Vance nel Mutual Capital, che è una delle società di Till. Quindi, e poi in realtà anche gli Stafford, è una sicuramente delle personalità più conosciute e più influenti, per lungo tempo anche meno conosciute, cioè nell'ultimo anno e mezzo in realtà per varie motivazioni Till è emerso all'attenzione del pubblico, ma per moltissimo tempo in realtà era un volto molto meno emerso, molto meno conosciuto, se non dagli addetti ai lavori, diciamo.
8: Vabbè, poi dobbiamo tenere presente anche il clima culturale che c'è stato negli Stati Uniti e anche in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, nelle università cosiddette liberal delle due coste. Non devo insegnarlo a lei, Venanzoni. Poi gli autori hanno fortune e sfortune sulla base dei contesti. Lo stesso René Girard, esatto, Nel mondo cattolico, ha avuto, di cui ricordiamo l'opera di capitale importanza, no? Sul capro espiatorio. Ma professor Cubeddu, siccome ha evocato Venanzoni, allora il tramonto, il declino dell'Occidente, ovviamente un punto di riferimento imprescindibile è Oswald Spengler, di cui il benemerito editore Nino Aragno ha ripubblicato un'edizione molto lussuosa, però chiedo al professor Cubeddu, che adesso non riesco più a vedere, forse si è evoluto.
11: Ecco qua.
8: Sì. Non la vedo, non la vediamo, però l'importante è che lei ci senta e che noi possiamo sentirla.
11: Io la vedo e la sento.
8: Perfetto, allora questo è importante. Hai enunciato la visione apocalittica. Sono sorpreso, perché se c'è qualcuno che ha capito la visione apocalittica e l'ha spiegata anche Hannah Arendt riguardo alla nascita del comunismo, dei totalitarismi in genere, è uno filosofo della politica che poi è scappato dall'Europa e ha insegnato negli Stati Uniti, e mi riferisco a Eric Fogelin. L'ordine storia, un'opera di grandissima importanza non solo per la filosofia politica, ha chiarito la visione chiliastica, millenaristica, apocalittica di quello che è stato il marxismo. Till però sembra non conoscere questo autore. E io le chiedo, dal momento che si parla anche di Leo Strauss, che invece conosceva Eric Fogelin, a lei, filosofo della politica emerito, qual è la sua impressione nella lettura di questo saggio di Till e della visione stessa apocalittica in particolare di Till?
11: Ma dunque, io farei una distinzione innanzitutto. Distinguerei le questioni di filologia dalle questioni di contenuto. Da un punto di vista filologico, per quanto riguarda Strauss, io direi che qui Strauss non c'entra quasi nulla. Forse il titolo viene varato quando Strauss era molto popolare come il padre dei neoconservatori, si parlava di Strauss ogni momento e via di seguito. Però tutto sommato Strauss non c'entra nulla con tutto questo, a mio avviso, perché Strauss è certamente un radicale critico dell'Occidente, della decadenza dell'Occidente. Basti pensare solo al libro del suo allievo Alan Bloom, La chiusura della mente americana, che è un libro bellissimo e molto importante, e via di sé, che denunciò queste cose in tempi non sospetti. Però detto
8: questo, anche censurato nei mamma santissime delle università, ne cito qualcuna, Harvard, Berkeley.
11: Non so lui, la stupidità, come si sa, non ha limiti, nasce da qualsiasi parte e prospera a tutti i livelli. Strauss è questo. Strauss sostanzialmente non ha niente a che fare neanche con Girard, che non ha mai citato, che forse non conosceva neanche, e neanche con Adam Smith, e neanche con Carl Schmitt, scusate, anche poco con Adam Smith, ma questa è un'altra cosa che qui non c'entra. C'è il problema, ci sono dei rapporti abbastanza interessanti tra Strauss.
8: Dunque, non abbiamo perso il professore per ora, cercheremo di recuperarlo, però io faccio inserire in medias res Sergio Belardinelli, perché essendo sociologo dei processi culturali, professor Cubeddu, ci sente? No, la linea prosegua allora.
11: No, proseguo. Però Strauss aveva una preoccupazione che esprime già negli anni 50, nei primi anni 50, in due testi fondamentali. E l'idea, quando lui dice il passaggio dall'economia della scarsità all'economia dell'abbondanza, ottenuto tramite la tecnologia e la scienza, e quindi l'affrancamento della scienza e della tecnica da qualsiasi controllo morale e politico, avrebbe causato danni enormi

continua, al di là del suo linguaggio apocalittico e via di seguito, che mi è estraneo l'uso di questi riferimenti fatti sicuramente per attirare forse l'attenzione, forse anche sentiti, però si rischia di veicolare un messaggio in un modo sbagliato. Il messaggio importante è: qui abbiamo una crisi dell'Occidente che è dovuta anche agli eccessi della cultura liberal, del politicamente corretto, di tutte queste cose e via di seguito. Ora, a mio parere, pensare di risolvere questa crisi richiamando queste figure che poi fanno parte della tradizione della teologia politica, non della filosofia politica, diciamolo chiaramente. Beh, secondo me non è che sia una cosa estremamente positiva. Rischia di ingarbugliare il discorso, rischia il fatto che il messaggio importante, ossia una rivisitazione per un verso della storia intellettuale dell'Occidente. Dall'altra parte l'idea dice: attenzione, dobbiamo difendere questa civiltà. Questa civiltà ha molti limiti. Il vice di Thiel, Karp, in un libro, La Repubblica Tecnologica, se la prende addirittura con Google, eccetera, che hanno introdotto tutta una serie di diversivi che costringono la gente, gli insipienti, chiamiamoli così, a passare il proprio tempo su device, a litigare tra di loro, tutte queste sciocchezze dei social e via di seguito. E questo è il problema. Il problema è che in un mondo come questo, come possiamo difenderci, dato che, recependo giustamente la lezione di Carl Schmitt, il nemico esiste. Ecco, noi sostanzialmente abbiamo dimenticato che ci sono dei nemici. Pensiamo che tutti i contrasti possano risolversi con il diritto umanitario, il diritto internazionale, l'empatia e questo e quest'altro, e in questo modo siamo indifesi nei confronti dei nemici che non hanno le nostre riserve, e non hanno le nostre riserve neanche su un uso intensivo dell'intelligenza artificiale applicato alle tecnologie belliche. Ora, il punto centrale di Thiel, quello su cui mi trova per molti versi d'accordo, è proprio questa necessità di difenderci usando una maggiore tecnologia. Certo, questo pone dei problemi politici per un verso e etici da un'altra parte. Dei problemi etici non me ne occupo, però mi pone dei problemi politici, perché giustamente l'uso di questi strumenti di controllo e anche di reazione impone delle limitazioni alla libertà individuale. Per certi versi impone anche la trasformazione di una società vagamente aperta come la nostra in una comunità. Mentre un liberale direbbe: no, lasciamo perdere la comunità di fini, il nostro fine è difendere la società, questo tipo di società, questo tipo di cultura, per il resto non pensiamo di trasformare una società in una comunità. E questo è il problema da un punto di vista del filosofo politico. Dal punto di vista del teologo politico, beh, insomma, è tutto un altro discorso, ma non è neanche qualcosa di cui io sia particolarmente o quasi nulla competente, e quindi la lascio a chi invece queste cose le sa, vale a dire a Sergio. D'altra parte c'è anche un altro problema. Per fare questa svolta, secondo la prospettiva di Thiel, noi dovremmo affidarci sostanzialmente a dei tecnocrati che vengono presentati come persone che dicono: va bene, voi siete incapaci di difendervi, ci pensiamo noi. Ma questa figura del tiranno o del tecnocrate, chiamiamolo così, benevolente, no? È una figura che per certi versi inquietante per il filosofo politico. Per certi versi si ripresenta a quello stesso tema che era il tema del dialogo di Senofonte sul Gerone, no? Simonide chiede a Gerone: ma cos'è il tiranno? Il tiranno sostanzialmente dice: ma io vi faccio stare tranquilli e via di seguito, al resto penso tutto io. Però era un tiranno. Il fatto che venga presentato come un tecnocrate benevolente che pensa alla nostra difesa, beh, non è che sia una cosa molto rassicurante. Di fatto, però, ci sono due cose. Primo, la necessità di ripensare lo sviluppo della cultura filosofica occidentale, che è stato inquinato e quasi distrutto. Il canone occidentale

0: di Harold Bloom, non esiste, non esiste più, non di Alan, di Harold, non esiste più, è stato sommerso dalle stupidaggini della cultura libera. Dall'altra parte il fatto di non dimenticare mai che il genere umano si divide sostanzialmente in due tipi. Il nostro amico è quello che scambia con noi, risolve i problemi con noi cooperando. L'altro è il nemico. È il nemico il quale non scambia, vuole appropriarsi delle nostre cose, vuole distruggersi, non chiediamoci perché, però vuol farlo. E tutti questi problemi, secondo me, non possono essere risolti, e Thiel lo capisce perfettamente, in una dimensione etica di cui tanto si parla, ma che è una cosa evanescente.
1: Chiarissimo, professore, anche perché lei, diciamo così, la patata bollente della teologia politica l'ha scaricata a Sergio Belardinelli, al quale chiedo, tra l'altro scrivendo su un giornale come Il Foglio, che soprattutto negli anni delle battaglie culturali di Joseph Ratzinger e del cardinale Camillo Ruini, e spesso citava saggi di Leo Strauss, tanto per cominciare. E, la teologia politica, Till qui parla di Locke, però se parliamo di teologia politica, Hobbes ci torna più utile, oltre a Carl Schmitt. Professor Belardinelli, qual è nella America in cui, diciamo, gli ultimi, soprattutto dopo la caduta delle Torri Gemelle, la teologia politica è tornata in auge nel dibattito non solo teologico e politico, politologico, giuridico stesso, il taglio che offre Till la persuade è un taglio di uno consapevole o un taglio un po' dilettantistico? Uso un termine forte, forse troppo.
2: No, Till non è certamente un dilettante, questo devo dire, io ho una certa stima per il Till pensatore, oltretutto un pensatore che può contare su un patrimonio di 28 miliardi di dollari, a maggior ragione bisogna prenderlo sul serio, perché ha gli strumenti per far pesare quello che pensa, no? E Till non manca di farlo pesare, ha innumerevoli strumenti. Detto questo, io non condivido la sua teologia politica. Io sono diffidente per principio nei confronti di certa teologia politica, a cominciare da quella di Carl Schmitt. Starei per dire, nasce male. Quando, detto in presenza del professor Pubeddu, sono ancora più contento di dirlo. Ma quando Carl Schmitt dice che i concetti politici della nostra Europa non sono altro che concetti cristiani secolarizzati, forse un po' esagera. Forse la modernità occidentale non è solo cristianesimo secolarizzato. Il professor Cubeddo tirerebbe fuori subito il suo Epicuro e la tradizione epicurea, che è presente, viva e forte nella modernità occidentale, e che col cristianesimo secolarizzato ha poco a che fare. Anzi, aveva già inaugurato un'idea di scambio, nel senso che accennava prima, quella tradizione, che tendeva, questa è una cosa che al professor Cubetto piace, a me no, a risolvere, per dirla con le parole di Strauss, economicamente il problema politico. No? Ecco, io la teologia politica è una cosa seria quando se ne parla al di fuori di interessi politici incombenti. Diversamente rischia di diventare quasi sempre una sciatta strumentalizzazione della religione per fini politici.
1: Questo vale anche per la filosofia politica, vale anche per la filosofia del diritto, questo Belardinelli, però.
2: No, guardi, la filosofia politica e la filosofia del diritto, secondo me, hanno il vantaggio, diciamo così, di riferirsi a un livello che ha poco a che fare con quello che quello che è pertinenza della religione. La
1: Lei
2: religione, come
1: crede? È
2: sappiamo,
1: sicuro? È
2: io
1: sicura di
2: penso,
1: questo assioma? Perché io
2: mi
1: potrei
2: auguro,
1: citarla. Eh?
2: io mi auguro che sia così, guardi,
1: Se le
2: la
1: citassi
2: muta.
1: il nome, e se le citassi il nome in Italia di Arturo Carlo Jemolo, in Germania di Ernest Böckenförde, lei che cosa mi direbbe?
2: Sono grandi filosofi che hanno il merito, specialmente Böckenförde, di far capire che un conto è la politica e il diritto, altro conto è la religione. E dicono che lo Stato liberale vive di presupposti che da solo non è in grado di garantire,
1: Appunto.
2: proprio perché c'è un fondo religioso. Ma i filosofi politici bravi sono quelli che sono consapevoli dell'importanza, del peso della religione sulle cose umane e quindi anche sulle cose politiche.
1: Esempio,
2: Quindi
1: sulla guerra russo-ucraina si sente un profluvio di analisi, eccetera. Nessuno, o quasi nessuno, che abbia letto testi di teologia politica ortodossa che sono anche alla base dell'idea della grande Russia, dell'idea imperiale antisecolare.
2: sì, e questo purtroppo è un problema. Io, il mio amico Giovanni Codevilla, che è studioso di cose russe, ha
1: Grande
2: scritto,
1: studioso.
2: è un grande studioso, ha scritto un volume straordinario su lo zar e il patriarca. Quello che c'è.
1: L'abbiamo presentato a Radio Radicale per Jacabuc, un volume nell'ambito
2: Esatto.
1: della storia dei rapporti tra Chiesa e
2: Allora.
1: Impero, 3-4
2: E
1: volumi,
2: quindi
1: insomma.
2: gli ascoltatori di Radio Radicale sono già, come dire,
1: Edotti.
2: e sanno bene quanto il tema che lei ha accennato sia fondamentale. Oggi il problema della Russia è anche il problema di una teologia politica che è diventata sempre più diciamo così, un servizio da chierichetti al potere politico. C'è sempre stata una commistione. C'è sempre
1: Allora, questa è
2: stata.
1: un'espressione di Papa Francesco che però, secondo me, lo dico, parce sepolto, arriva
2: Però
1: con
2: sì, però
1: cognizione
2: guardi.
1: della teologia politica ortodossa, eh?
2: No, guardi, c'è nel patriarca Kirill, perché la teologia politica ortodossa non è solo quella del patriarca Kirill,
1: Certo.
2: per nostra fortuna, starei per dire, no? Però è quella di cui noi oggi sentiamo parlare. E guarda caso, l'analisi che da quella latitudine viene sul nostro Occidente è un po' la stessa che viene da certi ambienti MAGA ai quali anche Thiel ha una certa frequentazione, come sappiamo. Siamo diventati, agli occhi di questa teologia politica, tra virgolette, il luogo del degrado, il luogo della ormai dissoluzione, e insomma, in sostanza, dobbiamo essere salvati. Ecco, io che sono un papalino, confesso, quando sento discorsi come questi, un pochino mi irrigidisco. Mi irrigidisco perché divento più laico dei laici. Nel senso che andiamo cauti, un conto è la religione, altro conto è la politica, altro
1: Però,
2: conto
1: professor
2: sono.
1: Belardinelli, io ho questa differenza così, diciamo così, sono due facce della stessa medaglia, perché nella tradizione politica occidentale il tema della politica e della religione si lega, tanto è vero che non solo per l'Italia, fare una storia della politica civile senza tenere presente di quello che è la storia anche ecclesiale non ci fa capire molte cose, non solo dell'Italia,
2: Ma
1: del
2: io
1: mondo ortodosso
2: concordo.
1: anche, ma pensi al mondo ebraico, il fondamento religioso dello Stato di Israele è una condizio sine qua non. Lei
2: Ma
1: è
2: questo è.
1: papalino, lo
2: Ma.
1: scusi, eh? È vero che il patriarca Kirill è molto duro, anche perché la realtà, diciamo così, in Occidente, il declino, la concezione che del declino dell'Occidente hanno in Russia si è acuita. Ma insomma, tutta la corrente antisecolarista della teologia politica ortodossa, da Solovyev ad altri autori, fino a richiamarci persino a Dostoevsky,
2: Mamma mia.
1: che è una risposta di cui l'antisecolarismo è una forma, diciamo così, di estrinsecazione teologica dell'imperialismo russo. Queste cose sono un dato di fatto comunque che non sono solo limitate al periodo, diciamo così, Kirill-Putiniano. Però
2: Sì.
1: le dico, lei che è papalino, questo libro lo avrà letto, Joseph Ratzinger.
2: Appunto, esatto.
1: Ratzinger fa una demolizione dell'Europa, innanzitutto sull'autocritica che l'Europa fa su se stessa, che l'Occidente fa su se stesso.
2: Ma vede, ma questo, ma il discorso che fa Ratzinger non va confuso con il discorso che, per esempio, adesso a settembre uscirà su First Things un saggio di Thiel e Sam Wolfe che ha per titolo, me lo sono segnato, The Pope and the Antichrist, il Papa e l'Anticristo. È un articolo interessantissimo su Benedetto XVI e il tema dell'Anticristo. Il fatto che io dica che in Occidente, per fortuna, la religione e la politica si sono differenziate più o meno pacificamente, con conflitti che, uso le parole di Strauss, hanno arricchito entrambe, religione e politica, non è un fatto così scontato. In altri mondi, ad altre latitudini, questo non è accaduto. E il problema è che
1: Beh, nel
2: io
1: mondo
2: credo.
1: islamico ovviamente non è accaduto,
2: Ma neanche
1: ovviamente non è.
2: forse, ma neanche forse nel mondo ortodosso è accaduto nei termini in cui è accaduto nell'Occidente,
1: Sì, è
2: cristiano.
1: vero,
2: Ecco.
1: però la separazione nel mondo ortodosso, professore, allora dobbiamo distinguere, poi faccio entrare in campo e Benanzoni e Cubeddu, perché vedo che il professor Cubeddu frigge e vuole intervenire. Professor Cubeddu, un attimo di pazienza e la faccio intervenire. Qua dobbiamo tenere separati due aspetti, quello della secolarizzazione e quello della laicità. Sono due aspetti distinti e da tenere separati. In Occidente noi abbiamo raggiunto, in un certo senso, nel mondo cristiano e ebraico, il tema della secolarizzazione, cioè abbiamo secolarizzato il linguaggio della Bibbia, con forme diverse, soprattutto nel mondo cristiano, un po' meno nel mondo ebraico, nullo nel mondo islamico. Poi abbiamo avuto però la Rivoluzione Pontificia, un libro importante, fondamentale di Berman, no? Studioso storico del diritto di Harvard, tradotto in italiano, dove c'è la separazione tra lo Stato e la Chiesa. Questo è il tema della laicità. Allora, noi separiamo lo Stato dalla Chiesa, ma non possiamo pensare che uno Stato che ha avuto influenze cristiane, penso all'Italia, ma non solo, un continente come l'Europa possa definirsi neutrale, può essere imparziale, ma non neutrale, nei confronti anche di un dialogo interreligioso che vuole mettere tutte le religioni sullo stesso livello.
2: Posso dire,
1: Certo, dica e
2: questo
1: poi passo la parola agli altri ospiti.
2: lo condivido in pieno. A maggior ragione, questa è la base, a mio modo di vedere, della critica che bisogna fare anche a Thiel. Cioè, questo equilibrio che nell'Occidente abbiamo faticosamente conquistato, di consapevolezza del peso della religione nella vita delle persone. È ciò che Thiel, diciamo così, tira contro i secolaristi occidentali, e io dico giustamente, perché se lo sono dimenticato, hanno ridotto gli uomini a pura ragione, dimenticando che gli uomini invece sono un coacervo di sentimenti, di modi di pensare, di essere, odi, cose anche molto deprecabili. E Till fa bene a riconoscere questo lato scuro della natura umana, che certamente la religione contribuisce a tenere desto. Mi piace meno come la pars, diciamo,
1: De
2: postruens di Till.
1: Bostruens.
2: Mi
1: Sì,
2: piace molto
1: infatti
2: meno.
1: è molto bravo come distruttore. Come costruttore forse non gli bastano solo i soldi, perché i
0: Ma
1: soldi li avevano
0: esatto.
1: anche i cardinali,
0: Ma
1: però Leone X de' Medici, quando aveva i soldi, che ne aveva anche più in proporzione, poi chiamò Raffaello, chiamò Michelangelo, fece la Cappella Sistina, ricostruì tutta una serie di cose. Professor Cubeddu, e
0: E
1: poi
0: questo.
1: passo la parola a Benanzoni alla difesa.
0: E quello è ha ragione. Da un punto di vista propositivo è poco, c'è molto poco, se non quei richiami che ho detto prima, rivedere la storia culturale dell'Occidente e richiamare l'attenzione sulla necessità di difendersi. Ma questo è dovuto al fatto che è molto influenzato dalla teologia politica. Ora, la teologia politica è una spiegazione teologica della vicenda umana. Mi rifaccio a un autore, a Strauss. E invece la filosofia politica è una spiegazione umana della vicenda umana. La prima nasce a Gerusalemme, la seconda nasce
1: Ad
0: ad Atene. Come ha detto
1: Atene.
0: Sergio. Ad Atene. Come ha detto Sergio, la storia dell'Occidente è data da questo scontro, che arricchisce entrambe. E guai, dice Strauss, se una prende il sopravvento sull'altro, sarebbe la fine dell'Occidente. Ora, noi non possiamo identificare la storia dell'Occidente come un processo di secolarizzazione, perché la modernità, come ha detto Sergio, è data anche dal fatto che nasce su una critica della religione. Nasce quando Lorenzo Valla, poi Machiavelli, poi Hobbes, poi Spinoza, per arrivare a Mandeville, a Hume soprattutto, mettono in discussione l'idea che l'Europa, che la filosofia politica occidentale sia una sorta di secolarizzazione. Lì ci sono delle componenti epicuree che non sono riducibili a una secolarizzazione, perché l'epicureismo non è una forma di cristianesimo. Non è una forma. Quindi noi abbiamo tutta una filosofia politica occidentale che si sviluppa diversamente. Non confondiamo le due cose. Quindi la storia dell'Occidente, sbagliamo a interpretare la storia dell'Occidente come un processo di secolarizzazione, perché non è tutta un processo di secolarizzazione. C'è stato un processo di secolarizzazione, ma non è solo quello. Da questo punto di vista, noi dobbiamo tener conto che le prospettive, quali sono le prospettive? Continuiamo a dire è un processo, la decadenza dipende da un processo di secolarizzazione, e quindi in questo caso bisogna ripristinare i valori del cristianesimo. L'Occidente è decaduto perché si è allontanato dal cristianesimo. Dal cristianesimo giudaico, cristiano, via di sé. No, l'Occidente è una cosa complessa. C'è la tradizione giudaico-cristiana che per certi versi si secolarizza, purtroppo, soprattutto in Germania. Ci sono altre tradizioni che sono laiche, laiche, che cercano di dare una spiegazione del mondo senza questo. Il punto è che adesso cercare di ritornare, come pensa Thiel o Karp, che è il suo vice di Palantir, a una dimensione comunitaria dell'Occidente, significa un disastro sostanzialmente. Non puoi tornare a una forma di comunità, perché le basi per una comunità non esistono più. Noi ormai in Occidente abbiamo più religioni, più confessioni, più laici, più gente che si è rotta le balle dei conflitti religiosi a cui assiste. Abbiamo dei relativisti, abbiamo dei fanatici, abbiamo questo e abbiamo quest'altro. Pensiamo veramente che in queste condizioni sia possibile tornare a una forma di identità culturale fondata sui valori del cristianesimo, ammesso che sempre Thiel e altri pensino a una rivisitazione, a una riproposizione dei valori del cristianesimo. Questa non è una prospettiva che non avrebbe accettato Ratzinger, e forse non accetterebbe neanche quest'altro papa, col quale Thiel ha un contenzioso che, come dice Sergio, vediamo come esplode, perché Leone dice: attenzione, l'intelligenza artificiale può fare grandi cose, però cerchiamo di dargli dei limiti, dei contenuti, regolamentiamo.
1: Regolamentare.
0: Thiel dice: è inutile che tu fai il gioco dei cinesi, sostanzialmente, i quali di tutte queste regole se ne fregano. E poi, questo è il grande scontro del nostro
1: Ma è
0: tempo.
1: sempre stato lo scontro tra i due occidenti, la libertà di americana.
0: E questo mi permetta, ma questo scontro è ancora più ampio e ancora più radicale, che però è anche antico, perché c'era già in Aristotele, quando Aristotele diceva: certo, noi possiamo essere individui etici, virtuosi, eccetera, e poi di fronte alla perfidia del nemico, cosa facciamo? Cosa ce ne facciamo della nostra etica? Questo è un grande tema, però sappiamo anche che non avere questi limiti significa anche andare verso una forma di tirannide, una nuova forma di tirannide, come avrebbe detto Strauss nel suo dialogo con Kojève, una forma di Stato universale e omogeneo nella quale l'umanità sarebbe sparita.
1: Grazie professor Cubeddu per la sua esplicita, devo dire, chiarezza, che credo metterà un po' in difficoltà il difensore non d'ufficio di
0: No,
1: Thiel.
0: no, no, cre no, non credo.
1: No, no, vediamo Andrea
2: No,
1: Nazzolo,
2: sono.
1: perché Andrea,
2: No,
1: no,
2: prego.
1: perché insomma le critiche su questo libro di Thiel, che sicuramente stuzzicano un po' come anche gli articoli di First Things che cambiano a seconda dei direttori, caro professor Berardinelli. Neuhaus, First Thing Neuhaus era First Thing di un altro livello, non dico più alto, ma di un altro
2: Altro.
1: livello, e
2: Diciamo d'un altro
1: l'attuale
2: livello.
1: cambia come la civiltà cattolica, eh? E
2: Sì,
1: qui
2: sì.
1: mi fermo. Andrea Venanzoni.
2: Ma ha ragione, sfonda una porta aperta.
1: Ma lei è un
2: Non
1: ospite intelligente, dà ragione sempre al moderatore.
2: Beh,
1: È
2: mosso
1: l'ideale
2: l'orecchio,
1: quasi.
2: esatto. No,
1: Andrea Venanzoni.
2: nel libro tendenzialmente ci sono tre momenti: il momento schmittiano, il momento girardiano e il momento straussiano. Il più interessante oggettivamente è il momento schmittiano, perché? Perché lì viene anticipato il discorso sull'anticristo, ma soprattutto perché lì viene evocata la figura di Kojève e del tanto aborrito Stato universale omogeneo, che peraltro nel lessico degli americani, al di là, diciamo, degli accenti e delle sfumature hegeliane, è poi nei fatti la ipostatizzazione anche dell'Unione Europea come impero delle norme, perché tendenzialmente il grande tema, il grande problema, non è il ritorno all'accoppiamento strutturale tra sacro e politico o comunque tra Stato e Chiesa, quanto il grande tema della fuga dalla decisione, e qui diciamo parlo anche da giurista. Quando abbiamo deciso di pubblicare questo libro, lo abbiamo voluto fare perché noi, tra tutti i paesi come Italia, siamo uno di quelli che più velocemente sta uscendo dal palcoscenico della storia, soprattutto in questo momento storico in cui l'intelligenza artificiale sta diventando oggettivamente un game changer. La preoccupazione di Thiel, soprattutto nei confronti dell'Unione Europea, che molto spesso è richiamata anche simbolicamente da figure che appaiono macchiettistiche come Greta Thunberg, ma non ci dimentichiamo che quelle figure sono state ricevute da decisori politici e hanno con il loro massimalismo ideologico improntato e dato un'impronta alla normativa europea, ad esempio sul Green Deal, che è uno dei più grandi freni all'innovazione tecnologica. Ci avverte in una certa misura, attenzione, perché non è soltanto un discorso di degenerazione culturale o di perdita di cupidi solvi della civiltà, quanto l'idea che comunque l'Europa ha coltivato e si è illusa, soprattutto con quella dispercezione ideologica del Brussels Effect, cioè di diventare veramente l'impero delle norme, che al cambiare dei venti, lo hanno sperimentato gli stessi Stati Uniti brutalmente l'11 settembre del 2001, cambia poi ovviamente anche l'assetto globale e quelle norme rischiano, come insegnava anche lo stesso Hobbes, di essere carta straccia in assenza del potere della spada. Da questo punto di vista, l'ortopedia istituzionale di soggetti come Palantir non è tanto la tirannide più o meno illuminata della tecnica, quanto il cercare di rimettere al centro di una società che ormai è tecnologicamente avanzata la necessità di avere una decisione. Noi in Italia, ripeto, questo purtroppo lo dico veramente da giurista, da persona che ha frequentato centri decisionali, ci siamo completamente messi in una posizione, in un cantuccio che vede la storia completamente scorrerci accanto.
1: E certo,
2: E
1: perché noi non decidiamo, non abbiamo il
2: esatto.
1: potere, il principio di responsabilità di Hans
2: Esatto.
1: Jonas.
2: Esatto, noi non abbiamo
1: Io ho
2: non solo
1: qui
2: il potere fisico, ma
1: un
2: abbiamo proprio la volontà.
1: resoconto di Sabino Cassese, sto facendo troppa pubblicità forse al foglio, che è sul
2: Ci
1: foglio
2: scrivo anch'io, quindi diciamo faccia.
1: di lunedì, cioè sul foglio di oggi, burocrazia in cerca di una nuova identità. parla dell'elefantiasi di una burocrazia che è paralizzata da se stessa, da incroci di veti e controveti.
2: Quell'articolo di quel tipo, lo ritroviamo da 30 anni, con una, e soprattutto riguarda non solo la burocrazia, il problema più, pesante, e qui ritorniamo, diciamo, all'alveo di Till, è che riguarda la politica. La nostra politica, il nostro Parlamento si è autoesautorato, non c'è stato un complotto di poteri tecnocratici, il Parlamento si è molto semplicemente spogliato delle sue prerogative legislative, le ha impacchettate e le ha fornite non a questo governo, io parlo proprio del governo in senso istituzionale. La iperproliferazione di decreti legislativi è un modo che si è escogitato fuori dalla latitudine, diciamo, del nostro ordinamento per cercare di stare al passo con dei tempi che sono strutturalmente e funzionalmente accelerati. Quindi, da questo punto di vista, una risposta come Paolo.
1: Però, Venanzoni, lei è un giuspubblicista, non le sfuggerà un fatto, e cioè che il Parlamento si è delegittimato anche perché, se non soprattutto perché, è espressione ormai di una minoranza di un corpo elettorale. Quando il 50-60% non va a votare, e vale anche per i sindaci delle grandi città, quale potere di incisione ha anche su una governance non eletta come l'Unione Europea? Perché
2: No,
1: sempre più i
2: assolutamente.
1: commissari dicono: sì, io non sono eletto, ma perché tu da chi sei eletto?
2: Anzi,
1: Da una estrema minoranza di una
2: per
1: minoranza.
2: i sindaci è ancora più drammatica, perché essendo un'amministrazione di natura attiva e anzi poi, diciamo, attestandosi le percentuali di astensionismo soprattutto nell'area degli enti locali, lì è evidente che c'è una disaffezione che è militante da questo punto di vista. E un paese come il nostro, che in realtà ha poi un'avversione al rischio che è enorme, e il principio di precauzione è la nostra vera costituzione non scritta, e sappiamo purtroppo quanto l'innovazione tecnologica si basi sul rischio razionalizzato, governato. Il fatto che noi non abbiamo venture capital, il venture capital non è semplicemente imprenditoria, è un'attitudine alla trasformazione. Noi non lo abbiamo, lo abbiamo in maniera molto limitata, ma culturalmente non lo è. Quando quindi abbiamo voluto pubblicare questo libro, l'abbiamo voluto fare un po' perché è effettivamente una bussola di una certa nuova Silicon Valley, molto consonante ovviamente con quella che Karp ha espresso nella Repubblica Tecnologica, come ricordava giustamente il professor Cubeddu, ma dall'altro lato perché comunque vengono espresse delle idee che paradossalmente sono più funzionali se applicate almeno parzialmente in Italia, perché questo paese ha comunque bisogno di uno shock politico, di uno shock amministrativo, perché sono 40 anni che parliamo sempre di riforme dell'amministrazione, di riforme costituzionali
1: E di
2: per
1: analisi ne abbiamo e sono è il
2: tutte le
1: potere,
2: analisi.
1: diciamo, il potere politico incapace di incidere su
2: Sì,
1: queste.
2: è un potere che è comunque ombelicalmente chiuso in se stesso e che sfugge sempre di più fuori dalla storia, perché la famosa crisi del rappresentante e del rappresentato è comunque un paradigma che è ormai pluridecennale. Nonostante questo, c'è stata una riflessione, ma i
1: Ma
2: fatti
1: questo dipende,
2: non ci sono.
1: professor Venanzoni, dal fatto che in Italia i partiti sono andati in crisi o sono morti, ma non sono morti le ideologie. La società civile, cosiddetta società civile, è ideologizzata quanto se non più della società politica. E allora per non creare contrasti, perché a noi la rivoluzione la si fa solo col permesso dei carabinieri, cerchiamo di fare un consociativismo che è avvalorato anche se non dalla Costituzione, da una certa giurisprudenza costituzionale anche. E
2: Sì,
1: quindi
2: anche da
1: sapete che
2: una.
1: si morde un po' la coda.
2: Ma soprattutto perché poi alla fine, ecco, diciamo che lo stesso Till è stato più o meno accusato, non per il momento straussiano, ma per quell'altra sua posizione in The Educational Libertarian del 2009, di mirare o di ambire all'antidemocrazia, ma in realtà poi quando andiamo a vedere anche noi abbiamo, diciamo, elementi di esorbitanza tra poteri che dovrebbero essere divisi, perché non voglio citare l'attuale referendum, però il referendum
1: No, no,
2: ultimo ovviamente.
1: ma qua parla della corda in casa dell'impiccato, quindi
2: Esatto,
1: se immagini, non
2: appunto,
1: c'è.
2: quindi noi abbiamo comunque, diciamo che delle correnti, ad esempio giudiziali, che molto seriamente dagli anni 70 in poi, penso all'uso alternativo del diritto, il famoso convegno di Catania del 72, è
1: Beh,
2: andato.
1: alcune riviste, politica del
2: Assolut
1: diritto, in maniera molto
2: assolutamente.
1: esplicita,
2: Le teorie,
1: eh?
2: famose teorie critiche del diritto, i famosi critical legal studies che ci sono negli Stati Uniti, li abbiamo anche in Italia.
3: E lì la divisione dei poteri non è che c'è tanto, perché lì c'è la norma creatrice interpretata da un giudice militante, quindi da quel punto di vista quello secondo me è un elemento che è più eversivo
1: Su
3: del...
1: questo ha scritto cose molto, molto acute Agostino Carrino, devo
3: Come
1: dire.
3: no? Certo, sì,
1: Agostino
3: assolutamente.
1: Carrino è stato studioso di Kelsen, che io comunque reputo superato nel contesto attuale da Kashmir, perché secondo me
3: E ce
1: ci
3: lo penso
1: siamo
3: anch'io.
1: ubriacati troppo di kantismo e kelsenianismo, mentre invece sono tornati in auge Hobbes per i rapporti tra gli stati e per i rapporti internazionali extra, quindi dagli stati, delle sfere influenza, Kashmir.
3: Sì, i grandi
1: Però
3: spazi stanno
1: ma
3: tornando, sì.
1: ha avuto modo di visionare l'edizione italiana?
3: Sì, gliel'ho consegnata, sì, gliel'ho
1: Di persona?
3: consegnata. Sì, di
1: Manu
3: persona, sì.
1: Militari?
3: Manu Militari, sì, bravi mani
1: Ah,
3: proprio,
1: vabbè. E quando
3: sì.
1: verrà in Italia?
3: Ancora non è definito perché sta trasformando l'Argentina, visto che noi appunto parlavamo di uscire fuori dal... ma in pieno...
1: Milei è un personaggio
3: Stanno
1: indubbiamente
3: tra... Stanno tra
1: controverso, però.
3: No, no, ma lì stanno oggettivamente trasformando l'Argentina, anche insieme a OpenAI. OpenAI ha appena siglato a dicembre scorso un contratto da 25 miliardi di dollari per data center e intelligenza artificiale. Thiel sta facendo la stessa cosa. Sicuramente torneranno in Italia. Noi non abbiamo esattamente, diciamo, un clima e una classe politica che però riesce a capire. Cioè, Thiel non è Palantir e basta. Il venture capital è una
1: Né
3: cosa diversa.
1: Bannon.
3: No, no, assolutamente non è banno, nei rapporti peraltro non sono nemmeno particolarmente cordiali. La nostra classe politica da questo punto di vista secondo me sottovaluta molti aspetti, nel senso che un conto è la controversia del personaggio, un altro paio di maniche sono delle opportunità di natura finanziaria che non ti vincolano mani e piedi, diciamo, da questo punto di vista.
1: Professor Cubeddu, per concludere, lei è d'accordo con l'espressione del Nobel Milton Friedman, il capitalismo è semplicemente ciò che gli esseri umani fanno quando sono lasciati soli? È
0: Ebbene, eh sì,
1: d'accordo.
0: è proprio così, ma non è, ma non è affatto detto che facciano bene, come per tutte le cose.
1: Eh beh, certo. Però
0: Il capitalismo, non è che nella sua idea positiva, è l'idea di riprodurre nel tempo quello che viene consumato. Purtroppo gli individui devono soddisfare i bisogni, talvolta sbagliano, come
1: E
0: non
1: se ci
0: solo...
1: pensa,
0: E se ci pensa?
2: se mi è consentito qualche
0: Prego.
2: volta meglio soli che male accompagnati,
0: Oh,
2: ecco. Però
0: perfettamente
1: se ci
0: d'accordo.
1: pensate bene, questa è una forma secolarizzata del libero arbitrio teologico. Padre Eterno ha deciso meglio soli che
0: Guarda,
1: condizionati.
0: sì, guarda, ma
1: Diamo all'uomo la possibilità
0: io...
1: di decidere quisque faber fortune sue.
0: Certo.
1: Professor
0: Certo.
1: Cubeddu, non ci aveva pensato su questo.
0: No,
1: Le
0: no, no,
1: metto un tarlo.
0: io ci avevo pensato, ma sono anche convinto di una cosa, che ci sono forme di pensiero occidentale che sono rimaste un po' immuni dal cristianesimo. Ce n'è una che è rimasta immune, che è
1: Quale?
0: l'epicureismo, che nasce prima del
1: Ma lei mi
0: cristianesimo.
1: sembra, sì, ma lei mi sembra innamorato di Epicuro più del professor Ivano Dionigi, che è un
0: No,
1: latino. Che
0: sicuramente...
1: ha tradotto quasi
0: Sicuramente,
1: tutto Epicuro.
0: ma sa, sicuramente può darsi di sì, ma di Epicuro mi piace molto quest'idea che la libertà consiste nel poter badare a se stessi, e badare a se stessi significa essere frugali, frugali, badare a se stessi.
1: Virtù che oggi molto molto rara,
0: Molto, virtù molto, molto
1: soprattutto
0: rare,
1: tra chi assolve ruoli pubblici.
0: Ma per salvarci dobbiamo cercare di tornare a queste cose piuttosto che cercare di giustificare in vari modi il nostro consumismo, il nostro inseguire la gloria, la ricchezza e via di seguito. Bastare a se stessi, il supremo lusso è saper poter bastare a se stessi.
1: Venanzoni, giri nella versione tradotta a sua cura. A Till questo nostro dibattito, perché per merito vostro, esclusivamente vostro, è stato di un certo rilievo,
3: Non
1: di
3: mancherò, lo
1: un
3: farò.
1: certo peso. Non scontato. Io naturalmente ringrazio Andrea Venanzoni, curatore di questa edizione italiana, il momento straussiano, dove Leo Strauss c'entra come il caro merenda, quasi dire, però evocativo, pubblicato da Liberi Libri, una piccola casa editrice di Macerata, però sempre vivace e attenta. E ringrazio i professori Raimondo Cubeddu e Sergio Belardinelli per la cortesia con cui si sono prestati anche alle sollecitazioni provocatorie del sottoscritto. Grazie veramente, ringrazio Francesca Rosini per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo e agli ascoltatori di Radio Radicale.
4: Radio Radicale 17:37 minuti, L'Occidente di Peter Thiel, dibattito sul libro di Peter Thiel a cura di Andrea Venanzoni, Il momento straussiano, dibattito curato e condotto da Giuseppe Di Leo con l'autore. Adesso nell'ambito della manifestazione, una montagna di libri estate 2026 di Cortina d'Ampezzo, vi proponiamo il nuovo grande gioco dal Giappone all'Ucraina, viaggio sulla frontiera tra libertà e autoritarismo, la presentazione di questo libro di cui è autore Gianni Vernetti, che si è svolta lo scorso 7 agosto.
5: Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a una montagna di libri. Grazie a voi che ci ritroviamo in questa bella sala del Palazzo delle Poste, la sala cultura dove è iniziata una montagna di libri anni fa. Velocissimamente vi ricordo i prossimi incontri del festival. Saluto ovviamente chi ci sta seguendo in diretta su YouTube, chi rivede questo appuntamento su Telebelluno, nostro partner fondamentale in questa nostra manifestazione. Allora, velocissimamente vi ricordo, domani non si tiene l'appuntamento con il vincitore del Premio Strega, come abbiamo ricordato, è spostato però in modo diretto a lunedì 17 agosto. Quindi Michele Mari, con I Convitati di Pietra, con Einaudi, romanzo vincitore del Premio Strega 2026, sarà con noi lunedì 17 agosto alle ore 18 all'Alexander Girardi Hall. Tutti gli altri appuntamenti di questi prossimi giorni sono confermati. In particolare, domenica, vi ricordo che c'è una doppia cosa. Tutti i fine settimana alla mattina vi portiamo con noi in gita, a volte il sabato, a volte la domenica, questa volta è la domenica. Questa sarà una gita molto urbana. Ci vediamo alla Freccia nel Cielo, la partenza della funivia Tofana, alle ore 9:30 del mattino. In realtà nel film di James Bond era Tofana 8 a.m., compariva così sul vetro appannato dell'Hotel Cristallo, nel 1981 in For Your Eyes Only. Noi che siamo meno mattinieri, di James Bond, non ci vediamo a 3200 metri e non lo facciamo alle 8 del mattino. Ci vediamo a valle alle 9:30 e con noi special guest ci sarà Antonio Monda che poi sarà con noi il pomeriggio, ma alla mattina ci porta a scoprire la grande storia del cinema a Cortina d'Ampezzo e dunque non soltanto 007, ma ovviamente la Pantera Rosa, passando per il Conte Max, passando per Vacanze d'Inverno, arrivando fino ai Vanzina ovviamente e oltre. Pensate anche al Segreto del Bosco Vecchio, di Olmi, nei primi anni 90 con Paolo Villaggio, ma non solo. Cortina d'Ampezzo è, fin dai tempi del film muto tedesco, e del film di montagna tedesco, del Bergfilm degli anni 30, un set clamoroso insieme con le Dolomiti dove vengono ambientati film di tutte le risme. Li ricorderemo in una passeggiata letteraria cinematografica che dalla Freccia nel Cielo ci porterà allo Stadio del Ghiaccio, dallo Stadio del Ghiaccio dove ricorderemo Brigitte Bardot, e la storia incredibile di Brigitte negli anni 50 nella Dolce Vita a Cortina, arriveremo fino all'istituto elioterapico, come si chiamava, Codivilla, dove rimase un po' prigioniero delle Dolomiti in un intero anno, nel 25, un signore chiamato Alberto Moravia. Dunque, le passeggiate letterarie, sulla dolce vita di Cortina, domenica 9 agosto alle 9:30. E poi ci vedremo al Grand Hotel Savoia al pomeriggio, alle ore 18, perché con noi Antonio Monda, ci racconterà il suo ultimo romanzo, che è anche il completamento di una serie, di una saga ormai di 10 storie dedicate alla città di New York in forma di romanzi, che Antonio Monda ha scritto in questi anni con Mondadori. L'ultimo, Una mattina gloriosa, prende le mosse da un dock di Manhattan in una mattina del 1912 nella folla eterogenea che aspetta un certo transatlantico dall'altra parte dell'oceano. Infine siete tutti invitati con noi lunedì 10 agosto al pomeriggio alle ore 16 qui davanti alla libreria Sovilla per la 15esima, non me lo ricordo neanche più ormai, forse 16esima, abbiamo perso il conto, maratona di lettura delle Dolomiti. Abbiamo letto in questi anni dal grande Gatsby a Conrad, da Dino Buzzati alla Capria, capolavori dell'8 e del 900. Quest'anno vi leggiamo insieme, anzi, L'étranger, lo straniero, di Albert Camus, del 1942, capolavoro assoluto, dalla prima all'ultima pagina. 100 lettori si avvicendano nel leggere il capolavoro di Camus. E infine, martedì 11 agosto, siamo di nuovo al Grand Hotel Savoia, dove Pierluigi Battista ci racconterà la triste ma doverosa storia di Tullio Terni in Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l'ipocrisia italiana. Grand Hotel Savoia, ore 18, martedì 11 agosto, il libro edito dalla Nave di Teseo. Grazie fino a qui agli autori che verranno e a voi per l'attenzione. Ringrazio ovviamente i nostri sponsor, a partire da quelli istituzionali, la Regione del Veneto e il Comune di Cortina, che rendono possibile una montagna di libri, e do un grande bentornato a Cortina d'Ampezzo, per parlare questa volta però del grande gioco, a Gianni Vernetti. Grazie caro Gianni, bentornato. So che sei arrivato da Torino in ricerca, alla ricerca di refrigerio, e che ti accogliamo in una Cortina relativamente fresca in questa sala, mi chiedo scusa a tutti voi, non proprio freschissima, mio caro Gianni. Però per uno che ha viaggiato dal Medio Oriente a Nuuk in Groenlandia, i cambiamenti di temperatura, come si può dire, sono una delle cose meno importanti. Allora, in Dissidenti, che avevamo presentato a Cortina 3 anni fa insieme con te, caro Gianni, signori, avevamo parlato insieme con Anna Zafesova quella volta delle grandi figure che tu avevi incontrato nella lotta per la libertà in giro per il mondo. Tra gli altri ve li ricordo: Nathan Law a Hong Kong, Alexei Navalny in Russia insieme con quello che i miei amici ucraini chiamano l'unico russo presentabile politicamente, cioè Garry Kasparov, fondamentalmente, o quasi uno degli unici russi, ovviamente non nel senso di tutti quanti, nel senso di quelli che conosciamo politicamente presentabili, anzi un grande. Avevi parlato con iraniani, avevi parlato con persone che lottavano per la libertà in tutto il mondo, ed è arrivato fino al Dalai Lama. Nel nuovo grande gioco pubblicato da Solferino, se prima ho detto per sbaglio il grande gioco, scusatemi, ma adesso vi dirò perché il mio lapsus, nel nuovo grande gioco Gianni Vernetti torna a trovare clamorosamente il Dalai Lama, un anno fa, uno tra i pochi invitati per il suo 90° compleanno, sicuramente l'unico che conosco, dal Dalai Lama a Dharamsala, ma fa un'altra cosa, mette insieme la geopolitica della quale si è occupato prima come sottosegretario agli esteri, ma innanzitutto come appassionato, esperto, persona che ne ha scritto tantissimo sui quotidiani, con il proprio viaggio. Il nuovo grande gioco è ovviamente la riproposizione di una formula formidabile, importantissima nella geopolitica dell'Ottocento. Era stato menzionato per la prima volta il grande gioco probabilmente da un ufficiale dell'esercito britannico, poi ripreso in maniera abbastanza celebre da un signore che era passato per Cortina anche, che si chiamava Rudyard Kipling, ma poi soprattutto citato da Gianni Vernetti, è il titolo di un saggio molto importante dei primi anni 90 di Peter Hopkirk. Se il grande gioco era la partita quella volta tra Russia e Impero Britannico sulle sorti dell'Asia, oggi il nuovo grande gioco ha almeno tre grandi player internazionali, di cui solo uno è una democrazia, sebbene con i problemi che conosciamo, di cui abbiamo parlato per tutta quest'estate, che sono gli Stati Uniti, E gli altri, ma forse non sono solo altri due, li possiamo variamente individuare nella Cina, che all'inizio dell'Ottocento stava in quello che i maoisti chiamano il secolo delle umiliazioni, quindi che era molto meno protagonista, la Russia, che così però dipende dalla Cina, come vedremo, e poi anche altre varie potenze regionali. Una cosa ultima la voglio dire, poi ti do la parola, caro Gianni. Tra le altre cose, questo libro ha il merito di dirci subito quali sono almeno di questi, quei quattro paesi apertamente e, fatemelo dire anche, clamorosamente revisionisti. Parola complicata per dire che intendono scientificamente rivedere le linee internazionali definite dai trattati, che si chiamano confini e che corrispondono alla legalità internazionale. In vari modi lo scopriremo. E quali sono? Uno ce l'abbiamo in casa e ne parliamo giustamente tutti i giorni, e si chiama Russia, Russia di Putin. Un'altra è la Cina, la cui partita con Taiwan vedremo tra un attimo. Gli altri sono l'Iran e la Corea del Nord. Questo viaggio di Gianni Vernetti è anche un viaggio sul confine tra quello che possiamo chiamare il mondo libero e il mondo quello lì. E io di questo anche, Gianni, ti vorrei molto ringraziare. Questi paesi revisionisti sono anche quelli che tirano fuori quella orribile concezione dei rapporti di forza che si chiamava spazio vitale, il Lebensraum, cioè l'idea che oltre alla sfera di influenza che è sempre esistita nella storia delle potenze, questo corrisponde a qualche cosa di più, a un avanzamento diretto dei confini, spesso con annessioni unilaterali. Caro Gianni, ci dici intanto, e magari ci facciamo aiutare dalla prima mappa che tu nel libro giustamente dividi in due pagine, quindi la vediamo con calma, che è la linea di confine tra questi due mondi, ma è anche questo tuo viaggio abbastanza incredibile, pazzesco, perché io so soltanto di quella volta che mi hai chiesto un consiglio per Leopoli in Ucraina. Tutto il resto però te lo sei fatto tu, viaggiando o da solo, con le persone a cui vuoi bene, con un occhio molto curioso.
6: Beh, intanto Francesco, grazie per essere nuovamente qui tra voi a Cortina d'Ampezzo. Vi devo raccontare un piccolo aneddoto, davvero, adesso racconteremo di questo grande viaggio in giro per il mondo, ma io ho passato gran parte della mia vita fuori dall'Italia. Questo fa sì che io sia diventato un po' sciovinista sulle mie terre, sul Piemonte. Io mi sento fortemente piemontese.
5: Questa è l'unica brutta notizia per noi a Cortina, ma ti voglio
6: dire. No, esatto, io rivendico, come sempre, ritengo le montagne più belle del mondo. Per me tutte le volte che vengo a Cortina è una piccola sconfitta, perché le Dolomiti mi... rimango veramente sempre sterrefatto, quindi bravi, luogo magnifico, luogo paesaggisticamente,
5: prendiamo i meriti anche non nostri,
6: paesaggisticamente imbattibile, e sono veramente contento di essere nuovamente tra di voi a questa splendida rassegna inventata da Francesco Chiamulera. Sì, io ho iniziato questo lungo viaggio, qua se ne vede un po' la fine, perché la metà è una delle due metà.
5: Adesso vediamo anche l'altra, eccola lì, dove ecco. La linea nera è il tuo viaggio, dopo con calma con Stefania torniamo all'immagine precedente, e la linea tratteggiata è il confine di cui parlavamo,
6: sì,
5: scusa.
6: Io ho cercato, intanto voi sapete, immagino, negli ultimi anni purtroppo questa storia che si è messa vorticosamente in moto, no? Quindi abbandonando quella sospensione, quella fine della storia, come definiva Francis Fukuyama, che provava a fotografare il mondo alla fine a cavallo dopo la caduta del muro di Berlino, insomma una storia che si rimette in moto non esattamente lungo i confini che avremmo auspicato. Libri di geopolitica ce n'è tantissimi, anche alcuni assolutamente egregi, ma molto freddi. Io ho cercato di unire, diciamo così, l'analisi geopolitica, l'analisi storica, l'analisi della competizione, la nuova competizione fra le grandi potenze, e anche la competizione fra sistemi totalitari, Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e cosiddetto mondo libero nella sua complessità, diversità. Citavi tu gli Stati Uniti d'America di Donald Trump, che sono un elemento di difficoltà per noi mondo occidentale, per noi mondo delle democrazie liberali. Ho cercato di provare a raccontarlo il più possibile in presa diretta, e quindi l'unico modo a mio giudizio sensato era quello di unire l'analisi teorica, la storia e la geopolitica con un viaggio. Ho quindi percorso in un anno e mezzo 15.000 chilometri, iniziando da Tokyo e finendo in Groenlandia, e provando e cercando lungo questo confine, non è un confine consolidato, quella linea nera che io ho provato a tracciare, non è, diciamo, vi ricordate, nei tempi della Guerra Fredda c'era un confine molto chiaro, no? fra diciamo Oriente comunista e Occidente capitalista, era molto ben definito il limes fra la NATO e il Patto di Varsavia. Oggi è più fluido, però nei fatti oggi c'è una crescente assertività e forte presenza sulla scena internazionale di tre grandi autocrazie, sostanzialmente la Cina, l'Iran e la Russia, molto diverse fra di loro, accomunate però certamente dall'idea di competere e di ritenere le democrazie liberali, cioè il mondo libero sostanzialmente, le nostre, l'Europa, l'America, le democrazie dell'Oriente, il Giappone, l'Australia, sistemi in decadimento, sistemi che, diciamo, con un sistemi di, pensate alla narrativa di Putin sul decadimento, presunto decadimento dei valori cristiani dell'Occidente, l'attacco alla cultura LGBT, insomma, diciamo questa visione distorta naturalmente della storia, ma non c'è dubbio, queste tre autocrazie molto diverse tra di loro hanno rimesso in moto la storia. La Cina costantemente, diciamo, se per 30 anni ha fatto della crescita economica la propria stella polare, no? Vi ricordate il superamento della vecchia cultura comunista con, diciamo, l'arricchitevi, era un po' non so quale congresso del Partito Comunista che invitava le masse popolari ad arricchirsi, a fare profitto. E questo ha anche portato, anche grazie all'inclusione della Cina nella grande globalizzazione, a una crescita e anche dei risultati positivi, perché il fatto che 600 milioni di esseri umani siano usciti da condizioni di povertà non è certamente negativo. L'Iran, teocrazia islamica, che scrive nella propria Costituzione che vuole estirpare il cancro sionista, cioè cancellare Israele dalla carta geografica, e lo fa in modo sistematico. Abbiamo 30 anni oramai di una sistematica finanziamento ed esportazione di terrorismo
5: iraniana, che è stata anche qui a una montagna di libri. L'Iran è quello che ci ricorda fin dalle prime righe Gianni Vernetti, ha venduto droni Shahed alla Russia, con la quale la Russia tutte le notti ha fatto strage di civili in Ucraina, per un totale finora che ha superato i 900 milioni di dollari. Questo per dire, quando si parla di asse delle autocrazie, facciamo i numeri, tiriamo fuori i numeri. Sono i droni Shahed. Questo è soltanto chiaramente una prima parte ovviamente dell'aiuto che è stato fornito. Tra l'altro, ricordiamo un'altra cosa fondamentale, fatemi anche dire, il profilo di Garry Kasparov su X lo consiglio fortissimamente, perché ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Io inizierei dal Giappone, caro Gianni, aggiornando anche un po', e qui vediamo anche la mappa ovviamente, quello che tu giustamente scrivi nel libro riguardo all'eredità di Shinzo Abe, che ben ricordiamo, e che è un po' la prima architettura di contenimento di Xi Jinping. Adesso c'è una nuova premier in Giappone, la prima donna peraltro nella storia dei primi ministri giapponesi, Sanae Takaichi, in carica dall'ottobre scorso. Volevo chiederti intanto un po' com'è cambiato il volto del Giappone con questo avvicendamento istituzionale, e chiederti se è così fondamentale l'avvicendamento in sé, ovviamente, degli ultimi premier, quanto invece non sia più importante l'attitudine strategica del Giappone. Il Partito Liberal Democratico tanto è egemone nella vita politica giapponese, e lo è praticamente da sempre con rarissime alternanze. E in compenso, tu scrivi, il Giappone ha preso una delle costituzioni, se non la più pacifista del mondo, sorte come la nostra dopo la sfida di volontà di potenza della Seconda Guerra Mondiale, e ha iniziato a pensare a cosa si può fare per prevedere un domani anche l'utilizzo delle armi per difendere il proprio paese, e ovviamente intanto lo intende in funzione di deterrenza. Cosa sta succedendo in quell'isola così potente, così ricca, e che però dimentichiamo spesso come la vera grande pietra d'inciampo della Cina?
6: Sì, il Giappone intanto è un paese che, intanto credo che subisca, anzi produca anche un grande fascino occidente, un fascino crescente. E questo non è un caso, perché il Giappone è un paese che ha saputo in questi 70 anni, diciamo, veramente reinventarsi e non soltanto costruire una grande democrazia, un paese con stampa libera, l'Asahi Shimbun, vende ancora 2 milioni di copie in edicola, il primo quotidiano giapponese, ho incontrato su il loro direttore, ma è un paese che ha saputo dalla sconfitta del secondo conflitto mondiale, con una costituzione dettata dai paesi occupanti, perché non dimentichiamoci che il Giappone viene addirittura, perde il secondo conflitto mondiale dopo 2 bombe nucleari, quindi Hiroshima e Nagasaki, un paese a terra, ma che ha saputo in 70 anni, ripeto, non soltanto diventare una grandissima potenza economica, ma anche una grande e solida democrazia. Oggi il Giappone vede nuovamente un rischio, ed è la minaccia della Cina. La minaccia della Cina e il senso di questo mio lavoro è stato veramente tentare di unire i puntini. Cosa c'entra? Tu hai provato, Francesco, ne hanno un paio, no? Cosa lega l'Iran dalla Russia? Sembra quasi nulla, perché cosa c'entrano gli iraniani con i russi? Ma tantissimo, cooperazione economica, militare, bellica, strategica. E questi puntini io ho provato a unirli fin da Pechino, e oggi le connessioni fra il mondo delle autocrazie sono elevatissime. Non dimenticatevi mai, è questo che ha fatto

0: torni, perché le autocrazie non sono dannatamente trasparenti come lo siamo noi, che qualunque cosa qualche nostro leader politico istituzionale fa un secondo dopo sui giornali. Noi non conosciamo le caratteristiche di questa alleanza senza limiti fra Russia e Cina, ma è certo che oggi la Cina è un soggetto che promuove attivamente azioni di disinformazione, di sostegno, di vendita di componenti strategiche per la produzione bellica. Bene, allora il Giappone addirittura dopo 70 anni di un pacifismo che non soltanto è iscritto nella Costituzione, ma è diventato, diciamo, è stata fortissima l'elaborazione del lutto in Giappone, cioè l'elaborazione del lutto, diciamo, della loro potenza imperiale che ha devastato. Se pensate soltanto la battaglia di Okinawa ha fatto ancora più morti delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, o il disastro dell'occupazione giapponese della Cina con centinaia di migliaia di morti. Insomma, il Giappone ha saputo elaborare il lutto e l'ha fatto, diciamo, introiettando una grandissima cultura pacifista. Non ha un esercito, ma si chiamano le forze di autodifesa. Ma oggi il Giappone si rende conto che per difendere la propria libertà, la propria democrazia, la propria innovazione tecnologica, ma anche, diciamo, di costruzione di una grande società estremamente avanzata dal punto di vista anche etico e delle libertà fondamentali, vede una minaccia costante. Oggi qualunque forza politica discute della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, cioè come rendere possibile forme di difesa collettiva. Le forme di difesa collettiva non sono un riarmo, ma semplicemente poter ad aderire a alleanze sul modello della NATO. Qual è il concetto di difesa collettiva? Anzi, è esattamente un concetto che sta alla base della NATO. La NATO non nasce per dichiarare guerra a nessuno, ma è un grande alleanza fra paesi che condividono gli stessi valori di democrazia, diritti, Stato di diritto e libertà, e che decidono di istituire un meccanismo di difesa collettiva.
1: E quali sono queste alleanze nella zona pacifica giapponese, nell'area giapponese? Perché gli Stati Uniti tanti anni fa ci avevano provato con la SEATO, no?
0: Beh, oggi
1: invece tu ne citi di nuove.
0: Beh, sostanzialmente il Quad è il primo, la Quadrilateral Security Dialogue, che è l'accordo fra sostanzialmente Giappone, Filippine, India, Australia e Stati Uniti. Filippine, poi lo raccontiamo, credo, tra un po' sul tema del mar cinese meridionale, ma c'è un grande coordinamento fra le intelligence di questi paesi. Sostanzialmente tu pensa alle democrazie del Pacifico, sostanzialmente Australia, Nuova Zelanda e Giappone, con l'India che, come tu giustamente ricordavi nella tua prolusione, se nel vecchio grande gioco era un po' la preda, diciamo, dell'India sotto il giogo coloniale, era la possibile preda da parte dei russi, oggi invece è un possibile grande protagonista. Insomma, il Giappone però discute oggi apertamente di cambiare la propria costituzione.
1: Cosa sono la prima e la seconda catena di isole, già che ci siamo? Poi ti devo chiedere di Taiwan, ma se riesci a rispondere senza parlare troppo di Taiwan, ma del resto mi aiuti.
0: La prima e la seconda catena di isole sono ben indicate. Io ho provato, le ho percorse tutte, insomma, dal Giappone fino a Okinawa, poi Taipei, poi le Filippine e poi spostandomi verso il Vietnam. Sostanzialmente è una dottrina nata nei tempi della Guerra Fredda, l'idea della prima catena di isole, su come contenere la Cina di Mao Zedong e la Russia e l'Unione Sovietica. Quindi l'idea di costruire un sistema di alleanze politico e militare fra paesi, diciamo, like-minded, paesi che condividono valori comuni. Quindi, diciamo, non era un'alleanza scritta come la NATO, ma, diciamo, certamente era una serie di politiche comuni nel campo della sicurezza e della difesa.
1: Gianni, dobbiamo parlare di Taiwan, e sempre è utile per Taiwan ricordare al pubblico, sono sicuro che tutti lo sanno, ma facciamo un piccolo aggiornamento o rinfreschiamo la memoria, quali sono le forze in gioco oggi interne alla democrazia taiwanese. Ricordare due o tre dati: un paese che era governato da una dittatura militare anche piuttosto feroce fino agli anni Ottanta, oggi è la punta di lancia democratica dell'Asia, è la zona più democratica secondo tutti i punti di riferimento, non, come direbbe qualcuno, woke, ma secondo i criteri delle libertà civili, la libertà di stampa, la democrazia, il rispetto ovviamente delle minoranze e così via. Ci sono due partiti, uno erede di Chiang Kai-shek, il Kuomintang, che era il più anticomunista ma che è diventato il più filocinese dei due, e un altro, il Partito Progressista Democratico, partito che dovrebbe essere quello, diciamo così, della sinistra taiwanese, che però è anche il più falco contro la Cina, il più occidentalista, il più vicino a noi come sentimento. E tu vai lì, guardate un po', tra un viaggio dal

0: Lama e l'altro invitato all'inaugurazione del nuovo presidente, Lai Ching-te, per vedere con i tuoi occhi come si sta attrezzando Taiwan. Attrezzando a che cosa? A un'invasione potenziale in stile ottocentesco o a qualche cos'altro, qualcosa che ha più a che fare con la guerra ibrida?
1: Taiwan è una storia poco nota paradossalmente perché è importantissima. Tenete conto che a Taiwan oggi viene prodotto il 93% dei semiconduttori di ultima generazione. Per capirci, un frigorifero ne ha 50, un'automobile ne ha 800, gli smartphone che ognuno di voi ha in tasca, senza quei semiconduttori non funzionerebbero, cioè veramente il cuore tecnologico del pianeta. Ma come è stato possibile? Beh, intanto lo ricorderai ben tu, Francesco. Taiwan come nasce? È l'esercito sconfitto di Chiang Kai-shek. Guerra civile tra le forze comuniste di Mao Zedong e la Cina nazionalista di Chiang Kai-shek. Perde la guerra civile e con Chiang Kai-shek, con 1 milione di soldati e le proprie famiglie, quindi circa 2 milioni di esseri umani, attraversano lo stretto di Formosa, perché si chiamava col vecchio nome portoghese di Formosa, che vuol dire un'isola bella, gradevole, attraversa e si installa a Taiwan, che era sostanzialmente disabitata, abitavano pochi piccoli nuclei di aborigeni, di popolazioni locali, ma instaurano una terribile dittatura militare, cioè diciamo le due Cine in quel momento, che sembravano così antitetiche, erano in una versione di estrema destra e di estrema sinistra. Una era una dittatura, quella di Chiang Kai-shek, una dittatura militare che noi in Europa chiameremmo fascistoide o qualcosa del genere, e di là una dittatura comunista con Mao, la rivoluzione culturale, i gulag, la tragedia, le decine di milioni di morti per le follie, l'occupazione brutale del Tibet, la fuga del Dalai Lama, insomma, tutto quello che ben conosciamo. Ecco, però Taiwan compie un piccolo miracolo, quasi al di fuori dei riflettori globali, no? Beh, fino agli anni 80, fino agli anni 70, 80 era esattamente quella cosa lì, tra il 40 e 30 anni di dittatura, e poi grandi movimenti studenteschi, intellettuali, stampa, insomma, rovesciano questo regime. Non è stato scontato, morti, torture. C'è un museo, si chiama il Museo dei Diritti Umani a Taipei, da vedere, una vecchia prigione dove ci sono tutti gli armamentari delle dittature, che poi sono tutti uguali, no? Destra, non cambia molto. I regimi totalitari hanno delle costanti, no?
0: Però la Cina comunista era proprio totalitaria. Possiamo dire che Taiwan, nella sua violenza, era un regime più militare, cioè
1: Sì,
0: meno.
1: no, guarda, è un regime militare, però a partito unico. Se tu parli oggi con i giovani,
0: No, gli effetti di violenza
1: guarda, Chen
0: erano.
1: Shui-bian, che è l'ex presidente della Repubblica di Taiwan, che io ho conosciuto qualche anno fa, e ti era stato incarcerato durante quel regime, ti dice: noi veramente eravamo l'altra faccia della medaglia, insomma, l'altra faccia della medaglia. Però riesce a compiere questo miracolo incredibile, con questa storia di grande progresso tecnologico. L'idea è che questa piccola isola, pensate, 20 milioni scarsi di abitanti, diventa la 19ª potenza economica del pianeta, e ha qualcosa di eccezionale. Ma cos'è ciò che veramente terrorizza la Cina, cioè la Cina di Xi Jinping? È esattamente l'idea, diciamo così, in vitro, che sia possibile diciamo, che la cultura cinese è pienamente compatibile con la democrazia, ma non solo con la democrazia, ma con benessere, sviluppo, ricchezza, cioè Taiwan fa paura non perché per Taiwan in sé, 20 milioni di abitanti, una piccola isola, ma perché esattamente la Cina teme il contagio democratico, cioè
0: Mi
1: teme
0: ricorda
1: che.
0: qualcosa di Kiev,
1: Ma
0: lievemente, in
1: guarda,
0: questo.
1: e tu nei bar, io a Taiwan tra l'altro ho avuto un traduttore eccezionale che mi ha permesso di uscire un po' anche dagli incontri ufficiali, perché poi certo è un paese democratico, ma diciamo anche la diplomazia e la liturgia spesso è un po', diciamo, ingessata, no? Nel dialogo e nel racconto. Beh, io da tanti anni ho conosciuto e siamo amici con Wer Kai-shi. Wer Kai-shi era il 19enne leader, uno dei due o tre leader della rivolta di Tiananmen. Non so se qualcuno si ricorda, stiamo parlando dell'89, quindi molti anni fa, ma uno di quei giovani leader addirittura venne chiamato da Li Peng, l'allora primo ministro, a un confronto in televisione. E questo diciottenne, che stava facendo lo sciopero della fame ed era in pigiama in piazza Tiananmen, venne portato da un taxi negli studi televisivi per questo clamoroso confronto con l'allora primo ministro Li Peng, che era, diciamo, un riformista. Lui avrebbe voluto evitare il massacro, poi invece prevalsero i falchi nella dirigenza cinese, ci fu quell'atroce massacro del 4 giugno dell'89 che cambiò lo stato. Beh, Wer Kai-shek è in esilio, vive in esilio da 40 anni a Taipei. lavora come segretario della Commissione dei diritti umani. Ecco, io ho girato con lui e la cosa che mi ha più colpito parlando con i giovani è che quasi tutti ti chiedono dell'Ucraina. Cioè, diciamo, l'angoscia un po' è capire com'è possibile che loro si sentono molto ucraini. Com'è possibile che questo paese, che era dato per sconfitto, finito, che in realtà come loro aveva unicamente delle ambizioni, diciamo, di integrazione con la grande democrazia dell'Unione Europea, no? Quindi ambizioni pacifiche, ambizioni di progresso, sì, di libertà, e quindi di nuovo connessioni, e quindi di nuovo un elemento di grande interesse.
0: Se cercate una generazione iper pacifista, iper non violenta, la trovate a Taipei, cioè sono dei ragazzi veramente postmoderni, nel senso che hanno tutto fuorché voglia che andare in guerra, e viceversa hanno gli occhi ben aperti, come tu dicevi. A me è capitato di andare a Vilnius in Lituania, che è sempre lì vicina alla linea di, anzi è sulla linea di faglia che tu racconti, dall'altra parte del mondo, e trovare dei pub. La Lituania è l'unico paese dei paesi della nostra Unione Europea che ha riconosciuto Taiwan al prezzo di un'enorme ritorsione economica da parte della Cina, quindi per il puro coraggio delle proprie idee, e ci sono i pub con dipinta la bandiera dell'Ucraina e la bandiera di Taiwan, cioè una roba nei pub, non nelle sezioni dei partiti politici.
1: L'ottimo Vuorkashi mi ha costretto a bere birra lituana, che non era neanche il massimo, devo dirti. Mi ha costretto a bere birra lituana perché va di moda tra i ragazzi taiwanesi bere questa birra lituana, che diciamo di media qualità.
0: Media, però cosa non si fa per la causa. Gianni, ti devo chiedere di Taiwan una cosa. Al netto della nostra felice partigianeria democratica, perché in ossequio alla grande regola del... viene fuori ancora negli anni 30, che chi si spaccia per neutrale nelle analisi politiche storiche o è uno sciocco o è un imbroglione, meglio dichiarare il proprio pregiudizio, il punto di vista, e poi dopo eventualmente discutiamo della realtà. Ti voglio chiedere della realtà. Parlando recentemente di questa mappa con l'attuale ministro degli esteri della Polonia in carica, Radek Sikorski, lui mi ha detto... Per fortuna, e chiariamo che Sikorski è forse il più occidentalista e il più, diciamo così, filoatlantico che abbiamo tra i ministri degli esteri europei, per fortuna che gli Stati Uniti non hanno giurato solennemente in questo momento sulla difesa di Taiwan, perché con la Cina rischierebbero seriamente, cioè il bluff è pericoloso. Alla mia obiezione, magari gli Stati Uniti non sono pronti ad andare in soccorso di Taiwan, ma il Giappone non può restare lì a guardare. Lui mi ha detto, questo effettivamente è un altro elemento da tenere in considerazione. Cosa sto chiedendoti? Le garanzie di sicurezza per quest'isola che non è riconosciuta dalle Nazioni Unite, a differenza dell'Ucraina, non le darà gli Stati Uniti, ma potrebbe darle il Giappone? C'è una specie di avvicendamento nei rapporti tra potenze. La vedi possibile un'ipotesi di questo
1: genere? Non soltanto. Io oggi Taiwan sta stringendo, intanto ancora tuttora, un ampio accordo politico-economico e anche militare di forniture belliche con gli Stati Uniti, non è mai finito, nonostante, diciamo così, l'isolazionismo trampiano. Ma non c'è dubbio che Giappone e Australia sono due paesi che anche il tema è la deterrenza, no? Cioè, diciamo, quali sono quelle azioni per impedire che Xi Jinping e la Cina tentino un azzardo bellico? Ma è quello esattamente dichiarare la possibilità che, diciamo, le democrazie dell'Indo-Pacifico, a cominciare dal Giappone e l'Australia, difenderanno Taiwan in un caso di attacco. Questo è il tema. Io sono profondamente convinto che sia così.
0: E da qui, grazie, ci spostiamo un pochino a sud e velocemente tocchiamo l'Oceano Pacifico di nuovo in ebollizione e il Mar Cinese Meridionale. Li metto insieme i due capitoli. Dici che cos'è, perché poi voglio arrivare alla chiave di volta del sistema che hai menzionato, dici che cos'è la linea dei 9 punti, ovvero... Quando dicevamo il Lebensraum, le potenze che hitlerianamente pensano a come espandere i propri confini contro persino le sentenze, per esempio una sentenza dell'AIA del 2016 che tu citi, c'è la linea dei 9 punti cinese nel Mar Cinese Meridionale. Perché c'è questa idea in Italia che la Cina, alla fine, un po' anche sulla base di come è stato in questi 30 anni, è un grande gigante addormentato, si può commerciarci senza temere militarmente di questo paese, non ha pretese espansioniste, eccetera, eccetera. È davvero così?
1: No, non è più così. Come dicevo forse all'inizio, la Cina per 30 anni ha avuto l'economia come stella polare, oggi ha come, diciamo, propria stella polare il ritenere il proprio modello economico e politico migliore di quello occidentale. e anzi quindi di sfidare apertamente il modello delle democrazie liberali. E tutte le azioni, gli accordi, non soltanto economico-commerciali, ma di sicurezza e di difesa che la Cina sta realizzando nell'Indo-Pacifico, vanno esattamente tutti in questa direzione. Questa è una cosa abbastanza clamorosa. Addirittura la Repubblica Popolare Cinese ha cambiato i propri passaporti e nella mappa dei propri passaporti include questa lingua come proprio territorio. Cioè immaginate se un bel giorno l'Italia decidesse che tutto il mare Mediterraneo fino alle coste prospicenti, Tunisi, Haifa, Beirut, Cipro, Bodrum, Tripoli o Algeri, diciamo sostanzialmente tutto il mare Mediterraneo fosse una nostra zona economica esclusiva, un nostro territorio, nel quale poi disporre. Quindi la Cina sostanzialmente, lì fu un gravissimo errore dell'amministrazione Obama che ha permesso, non ha mai protestato, diciamo andò, permise tutto ciò, la Cina su questa grande zona di mare, peraltro questa perché è una zona strategica, a parte che ci sono grandi riserve di gas e di petrolio, ma questo non è il tema principale, attraverso questi mari passa il 50-60% del commercio globale. Stiamo parlando delle rotte tra la Cina e l'Europa, tra Taiwan, il Giappone, tutto il sud-est asiatico, le economie assolutamente dinamiche del sud-est asiatico. Insomma, la Cina le ha occupate. Questa è una zona di mare sostanzialmente fatta di centinaia di piccoli atolli, di cui una trentina sono stati trasformati in basi militari cinesi, in modo assolutamente illegittimo. Come tu ricordavi, le Filippine hanno vinto al Tribunale del Mare, che è la UNCLOS, la United Nations Convention on the Law of the Sea, hanno vinto l'arbitrato nel 2016, che gli dà pienamente ragione, cioè che dice la Cina occupa illegalmente quel mare. E questo è un tema stringente che dimostra questa volontà di potenza della Cina, che non è soltanto una crescita pacifica economica, ma è una voglia di sfidare l'Occidente, di ritenere che quel modello è migliore e di dimostrare anche con la forza che ciò sia possibile.
0: Le Filippine da che parte stanno e quanto grosse e importanti sono oggi? Nel senso, sono una potenza regionale, sì, non una superpotenza, ma non sono un piccolo paese.
1: No, le Filippine oramai hanno quasi raggiunto i 100 milioni di abitanti, sono una potenza con un tasso di crescita inimmaginabile per noi, 7-8% all'anno, sembra un po' l'Italia degli anni 50. Sostanzialmente, era un paese molto giovane che sta crescendo a tassi estremamente elevati, con una buona struttura industriale che vede minacciato
0: con basi americane, ovviamente,
1: con basi americane, che vede minacciato il proprio territorio. Le Filippine vivono l'industria ittica, pesca e derivati e prodotti derivati della pesca è una componente determinante del loro prodotto interno lordo. Allora immaginate, insomma, se un intero mare prospiciente al tuo venisse illegalmente occupato, le Filippine sono un alleato del Giappone, degli Stati Uniti, dell'Australia, dell'India, insomma, hanno un sistema di relazioni molto molto avanzato. Peraltro pure con l'Italia hanno firmato un accordo di reciproco uso delle basi navali.
0: Allora, avete capito che la nostra attenzione tra un po' andrà verso l'India. Tra l'altro, verso la fine dell'incontro, se c'è il tempo, cerchiamo di raccogliere un paio di domande dal pubblico, con la preghiera che magari siano delle domande. Possiamo passare avanti di due slide, per piacere, Stefania? E dell'India ti voglio chiedere tra un istante, così facciamo un minimo di suspense rispetto a questo gigante che sta nel mezzo delle cartine, nel mezzo della piegatura del libro, nel mezzo dell'Asia. E abbandonando per un attimo l'Estremo Oriente, voglio anche ricordarvi il libro Flower Power di Ilaria Maria Sala, che abbiamo presentato qualche giorno fa, che apparentemente è un libro sui giardini e i parchi dell'Asia e i fiori dell'Asia, e in realtà è un libro sulla politica dell'Estremo Oriente, vista da una che, un po' come ci raccontava poco fa Gianni Vernetti, stava da italiana a Tiananmen nel giugno del 1989 e non ha dimenticato la battaglia della libertà, come fanno altri.
1: Vive a Tokyo, credo lei.
0: Vive adesso a Tokyo, ha vissuto a Hong Kong.
1: Ha due figli.
0: Sì. Ilaria Maria Sala è una che l'Asia la conosce molto bene. Possiamo andare un attimo avanti ancora, per favore, Stefania, e grazie. E ci portiamo un attimo dall'altra pagina, sull'altra pagina del tuo nuovo grande gioco. Io vedo un asse lì da qualche parte che, quando il libro andava in stampa, stava vacillando per i colpi inferti in maniera, lo dobbiamo dire, fuori da ogni legalità internazionale, dall'asse Trump-Netanyahu all'Iran. potenza l'Iran, della quale tu però giustamente ci ricordi tutta la sua profonda illegalità su scala quarantennale del regime iraniano, ci ricordi l'asse sino-russo-islamista che scommette sull'instabilità e sul passato, e dall'altra parte il tentativo, però nella prima presidenza trumpiana, degli accordi di Abramo di scalzare quell'asse. Come aggiorneresti il tuo libro rispetto a quello che sta succedendo in queste ore con Erdogan, che sta facendo un'alleanza difensiva sunnita con i sauditi e il Pakistan? Non una robetta da poco, potenze nucleari.
1: No, per nulla. Beh, intanto, la guerra degli stretti è diventata evidente. Io dedico una parte rilevante di questo libro ad analizzare prima che fosse scoppiato questo conflitto. Ma era abbastanza evidente, quando io ho scritto questo testo, che oggi, le connessioni tra l'Oceano Indiano e il Mediterraneo, che vuol dire fra l'Europa e l'Asia, che vuol dire, veramente stiamo parlando di 2/3 del PIL globale, del 90% del greggio che circola nel mondo, del 75% delle merci, cioè stiamo parlando della vita del pianeta sostanzialmente, oggi ha tre grandi strozzature, che sono lo stretto di Hormuz, che è questo, quello che oggi viene bloccato, Trump annuncia che lo riapre, poi gli iraniani lo bloccano, questo balletto un po' patetico, no? Insomma, per alcune. Beh, lo stretto di Bab el-Mandeb, nel quale per anni anche la pirateria, gli stessi iraniani che finanziano gli Houthi, cioè la minoranza sciita dello Yemen, che ha attaccato Israele, ma che minaccia anche lo stretto di Bab el-Mandeb. Beh, e poi, la strozzatura geopolitica storica, che esiste da più di un secolo, che è noto che se una nave venisse affondata deliberatamente o semplicemente, come è capitato qualche anno fa, si incagliasse per alcuni giorni nello stretto di Suez, l'economia mondiale, le borse mondiali sono crollate. Ti ricordo, non mi ricordo più, era 7-8 anni fa, questo cargo che si è arenato nella parte centrale di Suez ha fatto saltare le borse mondiali per una settimana, poi uno sforzo enorme. Beh, allora, queste tre strozzature geopolitiche, l'Iran gioca su queste, no? Lascia perdere, sono d'accordo con te, Trump ha fatto questo conflitto che non è in grado di finire, l'ha fatto nel modo peggiore possibile, perché non ha costruito alleanze, non si è consultato con gli europei, anzi, ha iniziato a bombardare l'Iran e poi ha detto agli europei dovete intervenire per liberare Hormuz, e giustamente l'Europa dice ma di solito le guerre, le paci, le scelte politiche si fanno siamo alleati, quindi
0: se vuoi un aiuto ce lo devi dire prima.
1: Siamo amici, ma dobbiamo decidere insieme una qualunque strategia. Certo, la libertà di navigazione è fondamentale. Questo è un tema che non si risolve, anche se tranquillamente l'Iran e non è dietro l'angolo, ma avesse una transizione oltre questo regime, questo è un tema che rimane. Ecco, io qui cerco di analizzare invece un tema che a mio giudizio è la vera alternativa. IMEC, questo accordo che è nato pochissimi anni fa, 2023, recentissimo, che io giudico un accordo estremamente innovativo, che è l'accordo siglato tra l'India, l'Unione Europea, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e Israele, per tentare di trovare, costruire un sistema di connessioni alternative in grado di bypassare per i prossimi 100 anni questi stretti. Perché oggi è l'Iran della teocrazia islamica, ma domani può essere la pirateria, domani può essere l'ultimo gruppo terroristico che ti impedisce la circolazione. Bene, l'idea è esattamente di costruire un sistema di connessioni via mare tra l'India e il Golfo e poi via terra in tutti i paesi della penisola arabica fino a Israele e il Libano e poi di nuovo via terra fino all'Europa e a Trieste. Tanto Trieste.
0: Ma come tiene geograficamente, non tanto negli intenti ideologici dei quali dell'India dopo ti devo chiedere, ma dove passerebbe l'ipotetica rotta, quando sappiamo che le rotte marittime ancora adesso nel 2026 sono una roba così importante? Gianni, allora, guarda, sempre giocando al risico qua nella sala cultura dove stiamo decidendo le sorti del mondo, evidentemente.
1: No, ma il progetto AMAC prevede porti indiani, una serie di porti tra Emirati e Oman, un sistema di alta velocità, alta capacità, cioè di ferrovie, dati, energia, che sostanzialmente attraversa Emirati, Arabia Saudita, Giordania e Israele. Il porto di Haifa, tra l'altro, è di proprietà indiana, questo è poco conosciuto, ma oramai il 70% delle azioni del porto israeliano di Haifa sono controllate da un grande gruppo indiano. e poi Pireo e Trieste. Insomma, quindi diciamo un tentativo di connessione alternativa nel quale noi siamo coinvolti. Devo dire che il governo italiano è stato lungimirante da questo punto di vista nel 2023 aderire a questo progetto. Io ho percorso questo itinerario perché poi incontrando leader politici, dirigenti dei porti, perché io questa la ritengo veramente un'alternativa strutturale. Accordi di Abramo, tu li citavi prima. Beh, gli accordi di Abramo sono una gran bella idea. È chiaro che il 7 ottobre, io penso che sia chiaro che questo terribile attacco terroristico che diciamo realizzato da Hamas, 1500 civili israeliani uccisi, donne, bambini, i rapiti a Gaza, e poi tutto quello che è stato la reazione durissima di Israele contro Gaza, persino forse troppo dura. Ma diciamo il 7 ottobre è stato pensato, progettato e pianificato a Teheran. E cosa stava accadendo poche settimane prima del 7 ottobre? La possibilità che ci fosse una pace duratura fra Israele e Arabia Saudita. Cioè che gli accordi di Abramo, che finora sono stati firmati soltanto tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Israele il piccolo Bahrain che è irrilevante e Israele e Marocco che è comunque un paese importante, sono diciamo un tentativo di voltare pagina, cioè l'idea che diciamo che e tra l'altro il nome Abramo è bellissimo perché Abramo è l'unico patriarca riconosciuto dalle tre religioni monoteiste, cioè riconosciuto dall'Islam, è riconosciuto dal cristianesimo in tutte le sue versioni ed è riconosciuto dall'ebraismo. Io penso che questa sia veramente l'alternativa sulla quale scommettere in modo strutturale.
0: Aperta parentesi. So che ti chiedo una cosa che già sappiamo, ma siccome abbiamo citato il secolo delle grandi potenze coloniali, l'Ottocento, noi da occidentali in questo pezzo di mondo siamo abituati, quando diciamo colonialismo, a pensare appunto Kipling, gli inglesi con il caschetto, i belgi che fanno le cose più orribili possibili in Congo e magari, giusto per essere autocritici, anche il colonialismo italiano, di cui se volete leggere rileggere Tempo di uccidere di Flaiano nel 47 avete un buon ritratto. Ma quando tu dici i proxy coloniali, per esempio, non solo Hamas, ma parliamo di Hezbollah in Libano, vogliamo ricordare qui che quello che è stato la fondazione di Hezbollah in Libano è una misura neocolonialista, sebbene in questo caso l'agente coloniale sia l'Iran e abbia i propri agenti locali. Ma intendo dire, è sempre difficile per noi dare al nome di colonialismo qualche cosa che non è occidentale. Eppure come lo definiamo altrimenti? No, Hezbollah nella Bekaa e in generale in giro per Libano, che blocca le inchieste sul porto di Beirut da 5 anni impedendo che si faccia giustizia sulle persone che sono morte innocenti nell'esplosione del porto.
1: La tua riflessione è brillante, la adotterò. È una forma di colonialismo, perché non è soltanto la sostenere, dare un po' di soldi a un gruppo terroristico che fa il tuo gioco. Lì è qualcosa di più. In 30 anni l'Iran, con la nascita di Hezbollah, ha sequestrato la sovranità del 50% del Libano. Sostanzialmente il Libano del Sud da 50 anni non era più controllato dal governo libanese. E quindi una formazione di una statualità all'interno di un altro Stato. Ed è una forma, si può definire neocoloniale. Houthi uguale, una parte dello Yemen sostanzialmente è stata diciamo espropriata dalla sovranità yemenita con questa sovranità di questo gruppo, di questa minoranza sciita, Hamas. Non dimentichiamoci che quando Hamas vince l'elezione a Gaza nel 2006, il primo atto che compie è uccidere decine e decine di dirigenti di Al-Fatah, cioè il partito politico di Arafat, cioè diciamo là, che non erano degli stinchi di santo, ma certamente era una parte più moderata, diciamo disposta al dialogo con le organizzazioni internazionali. Quindi sì, è un tema che può essere, è una metafora che può essere utilizzata.
0: Penultimo tappa del viaggio, portandoci alla prossima mappa, la nostra cara Ucraina. Ora, tu ci sei entrato da Cracovia, hai attraversato, come ho fatto anch'io, il confine, da Chisinau, sei riuscito, da Leopoli, lo racconti nel libro, da Chisinau a Odessa, dove ci puoi raccontare com'è un giorno nella vita di una città che si trova a poche, un po' più di decine di chilometri dal fronte, nella vasta Ucraina, e poi da Kiev a Leopoli. E magari nel frattempo ci dici cosa ne pensi della possibile caduta di Kramatorsk, che però è uno dei tasselli di questa guerra Non l'ultimo, ovviamente, ci mancherebbe.
1: Sì, io sostanzialmente questo è un viaggio che ho fatto tutto via terra, perché...
0: Quando sei stato in Ucraina?
1: Sono stato di nuovo a febbraio di quest'anno.
0: L'ultimo viaggio è stato a febbraio.
1: Io sono stato a febbraio di quest'anno, ma il libro era già stato pubblicato. Sono stato nuovamente a Odessa nel quarto anniversario dell'occupazione, dell'inizio della guerra. C'era una conferenza di questo Black Sea Security Forum, che è il forum sulla sicurezza del Mar Nero, dove ero invitato a fare una relazione, quindi sono tornato. Essendo vero con mia moglie, sono dovuto stare questa volta molto più prudente, perché però è stato tremendo, perché in quei giorni Odessa, parlo del racconto dell'ultima visita, Odessa è sostanzialmente in linea d'aria a 20 km dal fronte, 25 km dal fronte. Le forze ucraine controllano oramai il mare, senza disporre di una marina, ma controllano il mare, ma Odessa è stata in quei giorni lì bombardata 20-25 volte, insomma, mediamente gli allarmi aerei notturni erano ogni due ore, insomma, ogni due o tre ore, quindi molto pesante. L'attacco al porto di Odessa, che tra l'altro sono sette porti, cioè il porto di Odessa sono in realtà un sistema portuale di sette porti, è un attacco sistematico. Pensate che soltanto ad Odessa 200 dipendenti del porto sono stati uccisi. E quindi di nuovo è l'intento genocidario di Vladimir Putin, perché l'ha detto bene Annalena Baerbock, la ministra, l'ex ministra dei Verdi, verde tedesca agli affari esteri, cioè ogni volta che Putin attacca il porto di Odessa, contribuisce a un aumento di una carestia in Etiopia, contribuisce alla fame nel mondo. Tenete conto che l'Ucraina è uno dei granai del pianeta, cioè e continua a essere, nonostante il conflitto, ma prima del conflitto aveva una produzione, esportava l'80-90% del proprio grano, sostanzialmente in Europa certamente, in Russia una parte, ma gran parte verso l'Africa, gran parte erano produzioni agricole destinate a paesi in via di sviluppo, destinate a paesi con problemi con carenze alimentari, molti anche acquistati dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ecco, attaccare è veramente un nuovo Holodomor, no? Cioè il genocidio con 2-3 milioni di ucraini morti con la fame indotta è un tema, anche un pezzo di storia poco conosciuto in Europa, ma drammatico, no? Cioè, Stalin, per punire, cioè cosa succedeva durante gli anni 30, durante lo stalinismo? L'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica e rinunciava duramente alla collettivizzazione forzata dell'agricoltura, no? C'era sostanzialmente un mondo agricolo fatto di piccoli proprietari, piccolissima borghesia, quindi non stiamo parlando di grandi latifondi, terrieri, aristocrati, stiamo parlando di decine di migliaia di agricoltori, possibile i nostri, no? Che magari hanno qualche ettaro e magari producono del vino di qualità. Ecco, e questa resistenza alla collettivizzazione forzata, la reazione di Stalin è stata sostanzialmente un genocidio indotto, una carestia indotta, quindi
0: i nonni di una scrittrice ucraina che è stata una montagna di libri, Olesya Yaremchuk, sono stati prelevati di notte in quanto kulaki da Stalin, più o meno alla stessa ora in cui oggi i droni piovono sulla sua casa. E lei dice: è incredibile che a distanza di 80 anni la storia si abbatta esattamente nella stessa maniera in cui i miei nonni sono stati prelevati e portati in Siberia. E questo è ripetersi.
1: Ma ancora una battuta sulla storia. Odessa sono stati colpiti l'hotel Bristol, che era l'albergo storico, era il 5 stelle storico ottocentesco, nessuna rilevanza strategica. Il teatro dell'opera, i musei, cioè diciamo le icone, diciamo, i simboli della cultura e della civiltà, assolutamente senza alcuna rilevanza strategica. Io poi da adesso, via terra, tutto con dei treni che in quel momento in cui non stavano ancora attaccando i treni, perché adesso persino i treni ferroviari, che sono veramente un'arteria vitale fantastica dell'Ucraina, che è riuscita in questi 4 anni a tenere in vita connessioni, rapporti, evacuare feriti, ma permettere una qualche forma di normalità. Ecco, forse questo è un elemento, ma tu sei stato in Ucraina più di una volta, l'hai colto, questa ricerca tenace, durissima della normalità. C'è la roba pazzesca che Odessa di notte cade il drone, esplodono, due isolati, le finestre, alle 6 del mattino ci sono donne e uomini, peraltro tutti molto anziani perché i giovani sono al fronte, che vanno a ripulire la strada. Cioè quella strada dopo 6 ore, dopo 5 ore era più pulita della via pedonale di Cortina. Cioè questo è questa ricerca,
0: è la storia vera dell'Ucraina, è la teoria delle finestre rotte. Se tu lasci una finestra rotta in un palazzo, il degrado inviterà il degrado, e gli ucraini non si arrendono al degrado e ricostruiscono quello che viene colpito, compreso un monastero nel centro di Leopoli che è stato colpito dal difensore della cristianità, Putin. Scusa, stavi dicendo?
1: No, cioè, proprio io ancora di più dico, l'hotel Bristol, che nel maggio 25, quando sono stato per scrivere questo libro, era con questo bellissimo albergo storico dell'Ottocento, con tutte le finestre inchiodate in legno, adesso a febbraio era riaperto. Quindi questo è
0: tipico di quel paese. Abbiamo lasciato l'India di proposito per ultima, e qui con l'aiuto della regia torniamo indietro di almeno un paio di mappe, perché nel frattempo mi sono perso. Ci sarebbe anche la Groenlandia, ma se vuoi, caro Gianni, o la citiamo dopo nelle risposte o lasciamo un po' di spoiler alle persone che magari vorranno comprare il libro. Stefania, possiamo tornare indietro all'immagine dell'India che vedevamo, e io vi ricordo due dati velocissimi, non è che li scopriamo oggi, ma li voglio solo ricordare. 3488 chilometri di frontiera himalayana, dalla zona dell'Arunachal Pradesh, che è rivendicato da Pechino, appunto ad Dharamsala, dove sei andato a trovare il Dalai Lama. Ma una grande incognita, e io su questo, Gianni, sono tuttora non del tutto convinto, tu mi devi cercare di convincere qua stasera, ma davvero l'India, nella sua indecisione strategica, con questo leader Narendra Modi dalle due facce, da una parte sicuramente non un alleato delle autocrazie immediato, ma dall'altra un nazionalista anche abbastanza feroce in patria, con la paura dell'Islam che ha e la paura della Cina che ha, ma anche con l'esitazione nell'allearsi con l'Occidente, davvero noi possiamo un domani contare sull'India, non tanto come forza che si contrappone alla Cina, lo fa già, ma come alleato stabile? Pensa appunto alla guerra in Ucraina e al modo in cui l'India non ha scelto, non ha deciso. Cioè, in altre parole, non è che forse pecchi di un po' troppo wishful thinking rispetto all'India? Convincimi del contrario.
1: Possibile, possibile, sì, non c'è dubbio, ma io ne sono profondamente convinto. Io guarda, l'India la studio, l'analizzo, l'ho visto veramente da 40 anni e l'ho vista anche cambiare, mutare radicalmente in questi ultimi anni. Vi voglio dare qualche dato, per il quale io sono profondamente convinto che l'India sia uno dei paesi più interessanti oggi nell'intero pianeta, e che non solo sia un paese interessante in sé, perché basta osservare la storia di questo straordinario paese, ma può rappresentare veramente un pilastro per l'intero Occidente e per noi Europa innanzitutto, sul quale poggiare le nostre prospettive di lungo periodo. Vi do qualche elemento. È diventato il paese più popoloso del mondo. 1.400.000.000 di esseri umani, ha superato la Cina. È un paese che ha avuto un tasso di crescita formidabile, paragonabile sostanzialmente a quello cinese, ma che oggi l'ha fatta diventare la quarta economia del mondo, superando l'ex paese colonialista, cioè la Gran Bretagna, e con una prospettiva di diventare la terza economia mondiale al 2030, dopo Stati Uniti e Cina. E di gran lunga il paese con la maggiore diversità e coesistenza fra popoli, culture e religioni diverse. Cioè in Cina sostanzialmente convivono sostanzialmente in modo pacifico, ma poi i matti ci sono dappertutto, l'estremista indù o l'estremista islamico, ma ci sono pure i buddisti violenti in Sri Lanka. Cioè vuol dire, i matti ci sono dappertutto, ma sono marginali nella popolazione. Cioè in India convivono 700.000.000 di indù, 200.000.000 di cattolici cristiani, cattolici e protestanti, 300.000.000 di buddisti, 300.000.000 di islamici. Cioè è un paese con una grandissima multiconfessionalità, multietnicità. La Cina, l'India è veramente un continente, cioè la dimostrazione di come popoli radicalmente, ci sono 27 lingue ufficiali, ma lingue di cui almeno 7 lingue con alfabeti differenti. Cioè il Bengali rispetto all'Hindi o rispetto al Gujarati è scritto con caratteri che hanno una diversità, diciamo, grafologica simile alla diversità che c'è fra l'arabo, l'ebraico e il cirillico e i nostri caratteri latini. Quindi, diciamo, è un paese che ha saputo tenere insieme un crogiolo di differenze formidabili. E come ha saputo? Come è riuscito a tenerli insieme? Da un lato lo sviluppo, non c'è dubbio, la crescita, l'India è un altro paese che ha portato fuori dalla povertà mezzo miliardo di esseri umani, cioè l'India di 40 anni fa era l'India di una ciotola di riso, no? Era un'India con l'aspettativa di vita di 40 anni, in soli 30-35 anni l'aspettativa di vita indiana è arrivata a livelli poco sotto quelli europei, insomma siamo tra 70, 75, 80 anni di aspettativa di vita che clamorosamente, ma non solo, un paese che ha clamorosamente investito sulla formazione, non c'ha eguali il numero di università, istituti tecnici, laboratori scientifici, sono stato alla Jalal Nehru University a Delhi, alla School of International Studies, ma impressionante, cioè non ha, il Bangalore Institute of Technology non ha nulla da invidiare al Massachusetts Institute of Technology, alle grandi università europee e americane. Cioè, è un paese che con le mille difficoltà che tu hai ben descritto, e Modi non è perfetto, Modi da giovane era un ultranazionalista indù, che fu anche accusato di aver fomentato gli scontri interetnici fra indù e musulmani, ma non c'è dubbio che ha fatto un'evoluzione politica. A 20 anni si sbaglia, a 60 giustamente può essere, anzi, governando un paese di quella complessità, più maturo. Ma poi, diciamo, ma è riuscita, e qui è la vera chiave di volta a mio giudizio, è riuscita a fare tutto ciò, popolazione, ricchezza, formazione, perché anche la Cina ha le fabbriche, produce delle automobili migliori delle nostre, ma è riuscita a fare tutto ciò consolidando, rafforzando democrazia, stato di diritto, libertà, libertà di pensiero, libertà religiosa, libertà di orientamento sessuale. Cioè, l'India è un paese con 700 quotidiani e decine di migliaia di riviste.
0: Anche con una preoccupante egemonia del partito BJP, sì, di Modi, no? Ottenuta democraticamente, però si stanno prendendo un po' tutto, no?
1: Sì, sì, però ti assicuro con diciamo, io ho incontrato anche... è un paese che ha anche delle contraddizioni. Tu pensi che l'opposizione al BJP, anche a me a volte, se rifletto, vedo come BJP oramai è diventato un partito molto egemone, però guarda che un po', pensa al ruolo della Democrazia Cristiana per 50 anni in questo paese, alla fine è stato un ruolo di stabilità e di garanzia di crescita e sviluppo, poi è passato... Finirà anche lì l'egemonia BJP, ma tu pensa anche al Congresso, il Congresso che invece è il partito di Indira Gandhi, un partito più di tradizione socialista, ma non riesce a levarsi da questa leadership dinastica. Io ho incontrato Indira Gandhi, no, perché ero troppo giovane, ho incontrato Sonia Gandhi, che peraltro è nata in un paesino vicino a Torino, e ha sposato Rajiv Gandhi, che era il figlio di Indira Gandhi, sì. E quindi Rajiv diventa primo ministro, poi viene ucciso in un attentato. Sonia Gandhi le propongo di diventare prima ministra, lei ha rifiutato perché essendo italiana era veramente too much. Oggi il leader del partito del Congresso è Rahul Gandhi. E poi c'è Priyanka Gandhi, che è sua sorella, che è la capo. Cioè, insomma, allora, l'opposizione democratica socialista non riesce a uscire da questa contraddizione dinastica, di leadership dinastica. Il BJP, certo, però per esempio il BJP vince anche in paesi a maggioranza buddista. Cioè chi spesso dice no, il BJP...
0: È il partito degli induisti, non è solo così.
1: Non è così, perché vince, hai citato l'Arunachal Pradesh, vince dei paesi, vince nel Kerala dove c'è una presenza cattolica quasi maggioritaria, insomma, quindi è molto molto più articolato. Però guardate che questo grande paese che con queste contraddizioni che riesce, insomma, vi faccio ancora un esempio, imprenditore che vuole investire all'estero. Allora, storie di imprenditori che hanno aperto fabbriche, italiani, europei, che hanno aperto fabbriche in Cina, centinaia, ma anche centinaia di storie che quando al primo problema dovevi andare magari a corrompere il funzionario del Partito Comunista, in India prende un avvocato e va in tribunale. Cioè c'è lo Stato di diritto, c'è una magistratura indipendente, una stampa libera che non fa sconti. Cioè, voglio dire...
0: Sì, nulla a paragone con l'Iran o il Myanmar, per citarne un altro dall'altra parte. Chiaro Gianni fino a qui, grazie di cuore per questo magnifico viaggio che ci hai fatto fare. e in attesa della reincarnazione del novantenne Dalai Lama, Gianni, una domanda o due del pubblico sul resto del libro o su un'altra questione che può essere venuta, le raccogliamo volentieri. Veramente, se magari sono domande, prego, ultima fila, velocemente. Abbiamo veramente pochi minuti a disposizione.
2: Volevo chiederle, le controversie delle isole Spratly e Paarsen sono una questione che può innescare un conflitto in Estremo Oriente?
1: Rispondo subito.
0: Prego Gianni.
1: Sì, sì, le Spratly e Paarsen che cita giustamente sono esattamente quegli arcipelaghi deserti oggi diventati basi militari, quella grande lingua che abbiamo visto prima, che io paragonavo un po' al Mediterraneo, no?
0: Insomma, un pochino prima. Avanti Stefania, grazie.
1: Queste qua, queste sono sostanzialmente il Mar Cinese meridionale, Subic Reef, Mission Reef, sono esattamente le isole Spratly e Paarsen. Beh, non c'è dubbio che, come dicevo prima, sono strategiche perché sono un luogo di incrocio delle grandi rotte commerciali e quindi oggi né le Filippine né il Vietnam che tra l'altro di tradizione e di storia comunista, io ho incontrato un sacco di dirigenti, il capo dell'Accademia Diplomatica, una serie di parlamentari, il ministro degli affari esteri, molto risoluti nel contrastare la Cina. Sì, potrebbe essere una causa di conflitto, se vuole una domanda secca.
0: Grazie Gianni. Abbiamo una seconda domanda qui in seconda fila. Grazie. Prego Marina.
3: Buonasera, la ringrazio moltissimo per tutto questo excursus che ha fatto, che mi è interessato moltissimo. Io sono stata invitata al summit internazionale in dicembre dell'altro anno per IMEC, che è stato condotto da Francesco Parisi, Vising Tin e da Aki, che è il CEO dell'IMEC indiana. È stata una cosa molto interessante, ovviamente, è andato avanti per 2 giorni e volevo sapere a che punto siamo adesso con la fattibilità, perché sembra che l'Arabia probabilmente faccia in 224 anche questi treni ad alta velocità, però tutto il resto, grazie.
0: Torniamo a vedere l'IMEC, prego, intanto mentre tu rispondi possiamo andare avanti.
1: Sì, IMEC è oggi, diciamo così, congelato dal conflitto in corso scatenato da Trump, perché è evidente che, diciamo, IMEC funziona, il progetto continua, va avanti, ma oggi non è entrato in una fase operativa purtroppo, cioè diciamo l'Arabia Saudita, per esempio, non so se avete visto, ha riattivato un oleodotto per portare il greggio nel porto di Yanbu sul Mar Rosso, cioè c'è l'idea di riprendere addirittura la vecchia ferrovia, la Berlino-Baghdad, che era la vecchia connessione che poi andava fino alla Mecca. Insomma, è chiaro che però il conflitto in corso, che oggi è congelato, non si capisce neanche in quale status sia, rende IMEC molto molto difficile, ma rimane a mio giudizio l'unico progetto possibile, cioè l'unica possibilità di diciamo emanciparsi strutturalmente da questa tragedia degli stretti. Quindi io sono ancora ottimista.
0: Grazie Gianni. Gianni, che effetto fa, e questa è davvero la chiusura, hai veramente un minuto, ti prego, che effetto fa incontrare il Dalai Lama? Che in Italia viene relegato, spesso sbagliando, a una specie di cosa, sai, per radical chic che vogliono far vedere che sono contro la Cina, e invece è un'autorità spirituale per davvero, che uno ci creda oppure no, ed è una delle pietre d'inciampo, tra le tante pietre d'inciampo dei dittatori, per evitare quella che, se prenderete il libro, scoprirete come la sindrome di Chamberlain, con la quale chiudi il libro. Com'è lui di persona?
1: Lui è una persona, secondo me, eccezionale. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo una ventina di volte. Non sono buddista, ma perché ho deciso ho provato a conoscere il Dalai Lama. Adesso sono stato al 90° compleanno, che è stato l'altro anno, mentre scrivevo questo libro, ed è stata un'esperienza, certo, magnifica. Insomma, non immaginate che lui è il leader spirituale per 200 milioni di buddisti del mondo, quindi un compleanno è una grande,
0: tosto importante.
1: Beh, una grande celebrazione con tutti i popoli di origine tibetana che arrivano da tutto l'Himalaya. Insomma, è veramente estremamente, estremamente. Beh, il governo indiano rappresentato da 3 ministri inviati da Modi, insomma, una cosa toccante anche per alcuni di essi. Ma perché io, diciamo, 20 anni fa ho pensato, ho ritenuto che fosse utile, diciamo così, conoscere, ma farlo conoscere. Io ho fondato il primo intergruppo parlamentare Italia-Tibet nel 2001, quando ero giovane parlamentare appena eletto, perché ritenevo che il Dalai Lama, quel messaggio così unico, così eccezionale, lui si presenta come un semplice monaco buddista, è lontanissimo da qualunque liturgia, diciamo così, molto, molto, molto costruita, molto tradizionale, una semplicità disarmante, ma soprattutto il messaggio di non violenza, perché alla fine, insomma, diciamo, se voi pensate, tutti i popoli sconfitti e oppressi nel mondo, e i tibetani sono stati distrutti, li hanno durante l'occupazione cinese del 1950, e poi quando lui deve fuggire dalla Cina nel 1959, sono stati un milione di morti, è una storia dimenticata, 20.000 templi buddisti in Tibet distrutti, con migliaia di monaci torturati, uccisi, cioè è stata una vera tragedia. Beh, e voi pensate a tutte le storie dei popoli oppressi, che cosa hanno fatto? Hanno raccolto soldi per comprare armi, bombe, attentati. Il messaggio di non violenza del Dalai Lama, io continuo a ritenerlo un messaggio di una attualità, originalità e di una forza che può veramente far crollare i regimi, le dittature, no? E quindi io penso che purtroppo ogni tanto il Dalai Lama, come tu rilevavi, non gode di una buona stampa, spesso viene un po', appunto, così, diciamo, raccontato come un'icona un po' radical chic, un po' per buddisti del sabato pomeriggio, ecco, insomma un po' così, quindi invece non è così. Io lo ritengo, intanto ha avuto una funzione pazzesca, cioè è riuscito a salvare una cultura, una lingua, una religione, una storia, ma fino alla cioè Dharamsala, perché è interessante questo piccolo borgo che Nehru nel 59, l'allora primo ministro indiano, diede alla diaspora tibetana, perché lui in questi 50 anni ha costruito scuole, università, centri di ricerca, hanno reinventato la medicina tibetana che rischiava di essere dimenticata, gli archivi, la lingua tibetana che rischiava di scomparire. Sono un piccolo popolo, ma con una tradizione, una storia. Quindi a me sembrava interessante, e io continuo a ritenerlo una delle figure, delle icone, ma per questa storia di questo Tibet in esilio che ha saputo salvare una cultura millenaria.
0: Caro Gianni, noi tifiamo, almeno io tifo con te, anche faziosamente, perché quella citazione che facevo all'inizio sulla neutralità era da Gaetano Salvemini, quando si riferiva durante il ventennio ai giovani italiani e diceva: guardate che chi vi dice di essere neutrale vi sta mentendo in qualche modo. E noi vi abbiamo raccontato una parte del grande gioco, il resto sta in questo libro che io vi consiglio molto e del quale, come spesso diciamo, la cosa più bella che si può fare per questi incontri che sono gratuiti e per il pubblico è portarsi a casa almeno una copia del libro e farselo dedicare dall'autore. Il nuovo grande gioco lo possiamo anche mostrare con la slide della giornata in grande. Grazie di cuore a Gianni Vernetti e buon viaggio per i prossimi. Dai Gianni, grazie.
1: Grazie Francesco e grazie a tutti voi.
4: Radio Radicale, le 18:50 minuti, era l'incontro nell'ambito della manifestazione Una montagna di libri estate 2026 di Cortina d'Ampezzo, l'incontro per la presentazione del libro di Gianni Vernetti, Il nuovo grande gioco, dal Giappone all'Ucraina, viaggio sulla frontiera tra libertà e autoritarismo. E adesso un incontro invece a Villa, che si è tenuto, nella terza edizione degli incontri di Villa Mussio, promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Ama Campiglia Marittima, l'intervista a Carlo Cottarelli, economista ed ex senatore.
5: Buonasera a tutti, benvenuti. Si riparte con il settimo incontro. Sesto? Sei sicuro? Bene, con il sesto incontro col professor Carlo Cottarelli, che ringrazio di essere qui con noi. L'altra volta mi hanno fatto un cicchetto, come si dice, ringrazio anche Zurlo e Marcacci, che già che ci siamo ho dimenticato. E poi bisogna ringraziare anche gli sponsor, quindi la Meti Invest Adria, Conad Nordovest, la Castagneto Banca con la Fondazione, Gruppo Vergero, Unicalce e Etrusca Profilati. Non sento Gilda tra gli sponsor. C'è Meti Invest. Quindi questa sera abbiamo un premio da dare al nostro ospite, che ci ha dato praticamente, ci ha consegnato la Lokman, che come sapete Lokman è una delle più importanti fabbriche di orologeria, che ha sede all'Isola d'Elba e che ha voluto beneficiare del nostro professore e donare questo ospite, che lo dovrà aprire e far vedere anche al pubblico per fare anche qualche foto. E poi vorrei fare un saluto, questa sera veramente ci tengo, al Marchese Piero Antinori, che ogni anno viene a farci una visita. Questa sera c'è anche la figlia Albiera, che ringrazio. Come sapete, quest'anno il Marchese è stato premiato anche dalla nostra Presidente del Consiglio, quindi voglio dire grazie Piero di essere qui con noi, grazie Albiera. Quindi consegno al professor Cottarelli questo omaggio della Locma, che dovrà per forza aprirlo, perché chiedono le foto in questo momento. E quindi lascio la parola a Stefano Zurlo. Grazie.
6: Lascia anche il nome. Allora, mentre il professore apre il Lockman, basta che non sia tarato su, non so, sulle 23:56.
5: Che della sesta serata, quindi... Per voi giornalisti non c'è niente.
7: Per carità, mai niente.
5: Voi guadagnate già anche troppo.
7: Mai niente, certo, certo.
6: No, infatti temevo l'errore sesto, settimo incontro sulle fatture. Poi,
7: come hai detto prima, da 11 anni abbiamo il contratto scaduto.
6: Esatto.
7: Abbiamo il contratto scaduto da 11 anni noi. Continuiamo a lavorare alla cremente nonostante il contratto scaduto da 11 anni.
6: Nonostante gli editori, senza fare riferimenti a alcuno, naturalmente. Hai visto?
7: Oh, bellissimi, gli orologi Lokman sono indubbiamente bellissimi, una delle eccellenze toscane.
6: Poi ci daremo un premio come tifosi interisti, io e il professore. Sento già il malumore, un po' divisivo.
7: Siete un po' troppi, sì. In effetti.
6: Siamo un po' tanti.
7: Stasera siete un po' troppi.
6: C'è anche qualcuno qua che organizza, che è dell'Inter. Vabbè, allora, visto che siamo in tanti e poi si fa tardi... Partiamo da un argomento come a casaccio, come nelle filastrocche di Rodari, a casaccio, accise, benzina, petrolio, così a casaccio. Tanto va in automatico il prof. Aspetta, alzalo.
8: Grazie, allora buonasera, molto felice di essere qui con voi in questo posto stupendo, grazie anche per il dono che mi è stato fatto.
6: Viene ritirato alla fine, però non ti è stato detto.
8: No, parliamo di accise, però guardiamo il quadro generale di questa situazione di Hormuz, la crisi di Hormuz. Allora, quando è scoppiata la crisi a fine di febbraio sembrava che fosse finito il mondo. Un po' come l'anno scorso, quando la guerra dei dazi doveva far finire la globalizzazione. L'anno scorso il commercio internazionale è aumentato, le nostre esportazioni in tutto il mondo sono aumentate, le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate. Poi la stessa cosa, questo successo con Hormuz, sembrava che crollasse il mondo. Ieri sono usciti i dati della crescita economica dell'Europa, dell'Unione Europea, è stata più 0,5% nel trimestre, che vuol dire su base annua 2%, che per l'Europa è un boom economico
6: quasi sconvolgente.
8: Gli Stati Uniti sono andati più piano, fra l'altro nel secondo trimestre per la prima volta da parecchio tempo l'Europa è cresciuta più degli Stati Uniti in un singolo trimestre, però insomma non tanto perché noi abbiamo accelerato a livelli altissimi, ma perché gli Stati Uniti con Trump hanno rallentato. Insomma, il mondo ha risposto a questa crisi di Hormuz in modo abbastanza buono, non c'è nessun segno di recessione a livello mondiale e anche in singoli paesi. Perché è successo questo? In parte perché l'aumento del prezzo del petrolio è stato evidente, ma non si è arrivati a livelli di guardia. Il prezzo del petrolio, soprattutto se lo guardate al netto dell'inflazione, cioè che un euro di oggi non è un euro di 20 anni fa, correggendo per questo, vedete che si era arrivati su livelli molto più alti del prezzo del petrolio, per esempio nel 2011 e nel 2012, quando c'era stata la crisi della Libia. Eravamo su livelli molto più alti nel 2008, per non parlare poi, anche nel 2022 si è arrivati a un prezzo del petrolio più alto di quello attuale, quando c'è stata la crisi dell'Ucraina, la crisi è continuata, però c'è stato l'attacco russo all'Ucraina, e per non parlare poi della crisi petrolifera degli anni 70, soprattutto il secondo shock petrolifero. Quindi,

0: Certo, pensare a questo semplicemente per un fatto, che Trump non si può permettere di avere il prezzo della benzina negli Stati Uniti a livelli che renderebbero troppo infelici gli elettori americani che andranno a votare in novembre. Cioè, sapete, ci sono le midterm elections. Quindi il prezzo del petrolio non è aumentato tantissimo. E poi il mondo si è adattato alla chiusura di Hormuz. Il petrolio ha cominciato a fluire da qualche altra parte, compreso il Mar Rosso, che anche lì c'è, non c'è, si passa, non si passa, però ancora qualcosa passa. E poi c'è un'altra cosa di cui ci dimentichiamo, e questa è collegata col tema delle accise. Quando il prezzo del petrolio va su, quando il prezzo degli idrocarburi va su, in generale la gente tende a consumare meno quelle cose in cui il prezzo è aumentato. Infatti, se andate a vedere gli indicatori delle movimentazioni, i trasporti, quanti hanno pagato per esempio i pedaggi autostradali, non in Italia ma nel mondo, vedete che c'è stato un calo nel traffico. È una cosa naturale. Quando il prezzo di una cosa va su, l'economia si aggiusta consumando meno
1: Scusa, si
0: la cosa. No,
1: aggiusta o si contrae?
0: si aggiusta perché tu comunque non è che smetti, siccome il prezzo della benzina è andato su, non vai in viaggio, magari prendi il treno. Oppure consumi meno in città, ma ti sposti lo stesso in bicicletta. Faccio degli esempi banali. E la contrazione non c'è stata, in effetti. Come dico, non c'è segno di rallentamento, particolarmente in Europa, che era l'area del mondo che più doveva essere colpito da quest' aumento dei prezzi dal blocco di Hormuz. Le accise, perché? Forse già avete capito, voglio andare. Perché i provvedimenti sul taglio delle accise, secondo me, sono sbagliati? Il primo motivo l'ho già detto: se tu impedisci siamo in un'economia di mercato, quando un bene diventa scarso, il prezzo deve andare su, in maniera tale che i consumatori decidano di fare altre cose, di consumare meno di quel bene. Se non avesse questo, anche a livello mondiale, i prezzi del petrolio andrebbero ancora più su. Invece questo modera l'aumento dei prezzi, il fatto che si consuma meno di un certo prodotto. Secondo motivo, siccome noi di soldi non ne abbiamo tantissimi, se hai soldi li devi concentrare a chi ne ha davvero bisogno. Allora vai a fare trasferimenti, se tu tagli le accise, tagli il costo della benzina per tutti, anche chi si potrebbe benissimo permettere di pagare un prezzo della benzina un po' più alto.
1: Qui ce ne sono tanti, eh.
0: Vabbè, infatti. Se hai pochi soldi, tu li devi dare a chi ne ha davvero bisogno, concentrandoli con trasferimenti, come si chiama la carta, adesso non mi
1: Sì,
0: ricordo.
1: una specie di social
0: Sì,
1: card.
0: la carta per chi ha redditi bassi, ecco, aumenti l'importo che va su quella carta.
2: Per te, sì.
1: Per te?
0: Te,
1: Sì,
0: esatto.
1: per te.
0: Aumenti i soldi che vanno in quella carta. Dopodiché chi riceve più soldi deciderà, fra l'altro lascia anche la flessibilità a chi riceve più soldi, se continuare a comprare la benzina a un prezzo più alto oppure se comprarsi un paio di scarpe nuove, una
1: Scusa,
0: bicicletta.
1: interrompo, ma solo per capire, qui c'è il discorso famoso della soglia psicologica dei 2 euro che viene
0: Anche
1: vista
0: questo.
1: come con terrore
0: Cioè,
1: dal governo che dice perdiamo le elezioni.
0: ma insomma, anche quello, i 2 euro di oggi non sono i 2 euro di 10 anni fa, quindi la soglia non può essere la stessa, però noi continuiamo a usare la stessa soglia anche se 2 euro di oggi valgono molto meno di 2 euro di 10 anni fa. E poi gli altri paesi non ce l'hanno sta soglia.
1: Non hanno la soglia, forse non hanno le elezioni, no, le hanno anche loro.
0: Ma no, fortunatamente le elezioni ci sono ancora in tanti paesi. Quindi questo credo che quando
1: Insomma, tu non l'avresti fatto.
0: No, io quando ero in Parlamento all'inizio del 2023 e facevo parte del gruppo del Partito Democratico e il governo Meloni decise di non rinnovare il taglio delle accise che era stato fatto dal governo Draghi, io ho detto pubblicamente che il governo aveva fatto una cosa giusta,
1: Ma infatti
0: ovviamente.
1: poi hai lasciato il PD,
0: Infatti
1: però.
0: poi me ne sono andato, perché insomma, però in questa circostanza invece il governo ha tentennato, non ha fatto cose enormi, nel senso che il taglio delle accise più grosso c'è stato subito dopo la crisi di Hormuz. Gli ultimi sono stati davvero modesti, anche quest'ultimo fatto soltanto sul gasolio. Tra l'altro il prezzo della benzina in un orizzonte di 50 anni adesso, sempre al netto
1: Cioè, tipo
0: dell'inflazione,
1: dalla crisi del Kippur, insomma, più o meno, in Spagna.
0: dall'inizio degli anni 70. Il prezzo della benzina non è particolarmente alto. Il prezzo del gasolio sì, è arrivato su lì anche in termini reali, cioè al netto dell'inflazione.

0: è arrivato sui livelli massimi degli ultimi decenni. Però il motivo fondamentale è che lì c'è stato, in passato noi detassavamo il gasolio. Infatti eravamo uno dei pochi paesi al mondo in cui il gasolio costava meno della benzina, cosa che non è la normalità, perché il costo di produzione del gasolio è un po' più alto di quello della benzina. E quindi per questo il gasolio era alto. Adesso hanno fatto quest'ultimo taglio di 17 centesimi, sono roba da poco.
1: Ma quindi scusa, non avresti fatto niente in poche
0: No,
1: parole?
0: avrei dato più soldi a chi ne ha bisogno.
1: Solo con la card o
0: Con la card,
1: comunque.
0: oppure anche le imprese che sono particolarmente colpite, puoi
1: Ma
0: fare dei
1: ovviamente
0: trasferimenti.
1: se la storia va avanti arriveremo a quello, perché sennò si svenano. Questo qui quanto costa?
0: No, quest'ultimo intervento costa poca roba, qualche centinaio, 200 milioni, qualcosa del genere. No, ma non, come dico, non credo che andrà avanti molto. Fra l'altro, dopo che è stato introdotto, il prezzo era ridisceso perché c'era, poi è risalito un pochino. Insomma, siamo su livelli del prezzo del petrolio di 82, il WTI, West Texas Intermediate, intorno agli 83 dollari al barile, il Brent costa 4-5 dollari di
2: Però
0: più,
2: c'è
0: insomma.
2: Tabarelli di Numisma che dice addirittura che si potrebbe arrivare a 200 nel giro di
0: Allora, ma
2: poco.
0: anch'io posso dire, cioè, se anch'io l'ho detto una cosa di questo genere, adesso non è il momento di spendere soldi perché le cose potrebbero andare anche peggio. È chiaro che ci può essere un blocco completo di Hormuz e del Mar Rosso, eccetera. Ma proprio per questo, proprio perché le cose potrebbero andare peggio, che non vale la pena di metterci soldi adesso. Tu mantieni le munizioni per quando la battaglia diventa davvero dura. Intervenire quando il prezzo del petrolio è a 83, no, se può andare a 200, allora ci sarà da intervenire.
2: Quindi anche secondo lei lo scenario non è affatto
0: È una questione di
2: roseo.
0: probabilità, anche Tabarelli dice non possiamo escludere, ma io l'ho detto anch'io, anch'io avevo parlato di 200 un
1: Sì,
0: mese, due
1: dipende se
0: mesi
1: voi
0: fa. Beh,
1: ragionate da professori o da politici.
0: insomma, il politico deve fare il suo mestiere, io voglio fare il mio mestiere, se mi metto a fare io il mestiere politico, chi è che dice la verità?
1: Ma è questa cosa su cui invece si esaltano tutti, che mi sembra però molta demagogia, signor Prezzi. Speculazione, guardia di finanza in visita, 17 centesimi, ne abbiamo recuperati 7, non 17, è
0: No, quella.
1: sceso, sale ma non scende, sale ma non
0: Ma
1: scende.
0: quella è poca roba, insomma. È chiaro che in tutto il mondo, quando i prezzi vanno su, le imprese petrolifere aggiustano subito il prezzo. Quando vanno giù, ci mettono qualche giorno in più, ma sono cose abbastanza minori rispetto alla cosa più grossa che dipende, i movimenti più grossi che dipendono dal prezzo del greggio a livello internazionale.
1: Ecco, però parlando prima della scommessa, se ho capito bene, dei mercati rispetto alle previsioni della guerra, si nota un fenomeno che abbiamo già notato, l'hai accennato prima, con i dazi. Cioè, i dazi erano stati descritti come la catastrofe planetaria. Boh.
0: Allora, anche lì ci sono stati, prima di
1: Cioè, finisce
0: tutto,
1: il mondo, invece non è finito. Anzi, le
0: allora,
1: esportazioni italiane sono
0: sono
1: aumentate.
0: aumentate. Allora, prima di tutto, conviene sempre fare i catastrofisti, perché se fai il catastrofista e ci becchi, sei quello che aveva previsto la crisi. Se tu prevedi che le cose vadano bene, ti ignorano fondamentalmente. C'è sempre una tendenza degli esperti di un certo settore a fare i catastrofisti. Ora, sui dazi però c'è un discorso anche un po' diverso. I dazi che inizialmente aveva annunciato Trump erano molto più alti di quelli che poi sono stati
1: Applicati.
0: applicati. Trump poi ha avuto delle difficoltà legali con l'intervento della Corte Costituzionale. L'ultimo intervento che ha fatto, è andata bene per l'Europa, nel senso che con quest'ultima tornata di dazi che rimpiazzavano quelli precedenti, che rimpiazzavano quelli originali, perché questo è il terzo strumento legislativo che Trump usa per introdurre i dazi, con quest'ultimo strumento legislativo alla fine l'Europa è uscita con dazi un po' più bassi di quelli che della tornata precedente. Anche per questo. Poi ricordiamoci una cosa, Trump ha venduto questa cosa dei dazi come tasse che che gli Stati Uniti imponevano sugli altri paesi. Adesso gli altri paesi ci pagheranno decine di miliardi di dollari. Questa è una evidente bufala, perché i dazi sono tasse sugli importatori americani, cioè sugli imprese americane che importano beni dall'estero. E questo, fra l'altro, è il motivo per cui la Corte Costituzionale ha detto: tu con questa legge non puoi introdurre nuove tasse. Ha dovuto ricorrere ad altri strumenti senza entrare nei dettagli. sono tasse sugli americani. E alla fine le hanno pagate gli americani queste tasse. Forse per questo il PIL americano adesso ha rallentato un po' di più di quanto si pensava. Nella maggioranza dei casi...
1: C'è un po' boomerang.
0: Sì, nella maggioranza dei casi, non per tutti, con qualche eccezione che vale la pena di citare, per la maggioranza dei casi le imprese italiane, farmaceutiche, meccaniche e così via, hanno continuato a esportare negli Stati Uniti lasciando invariati i loro prezzi, quindi i dazi sono aumentati e li hanno pagati gli importatori, anche perché la qualità di questi prodotti, abbiamo, non dico un monopolio per alcuni aspetti, ma nel breve periodo soprattutto gli americani hanno dovuto continuare a importare certi tipi di medicinali, certi tipi di strumenti meccanici. Mi dicono che le eccezioni hanno riguardato il settore dei vini. Per i vini invece gli export, non so nel caso specifico qui di chi è presente, ma mi hanno detto che in generale nel settore dei vini gli esportatori italiani verso gli Stati Uniti hanno dovuto abbassare il prezzo e accollarsi buona parte dei dazi. Ma non è questa stata la normalità. E in questa situazione i dazi li hanno pagati le imprese americane. L'altra cosa da ricordare è che appunto il sistema mondiale si aggiusta. Le barriere più alte erano state imposte da Trump nei confronti della Cina. E lì effettivamente le esportazioni cinesi in America si sono ridotte. Però guarda caso le esportazioni cinesi nel mondo invece sono aumentate. Non è che diviene il dubbio che i prodotti cinesi invece di andare direttamente in Cina sono passati da un paese terzo e sono finiti nello stesso negli Stati Uniti. Probabilmente c'è anche quella componente. E fermare alcuni avevano detto la globalizzazione è finita, Tremonti per esempio l'ha detto, siamo in un mondo completamente diverso, magari l'ha detto anche con una certa soddisfazione. La globalizzazione ha avuto un mucchio di problemi, sono il primo a dirlo. Comunque, fatto sta che la globalizzazione non è finita. Perché? Perché è una cosa estremamente forte la globalizzazione. Io ho in tasca un cellulare che è stato prodotto in Vietnam e se fosse stato prodotto qui sarebbe costato due o tre volte, qui o in America sarebbe costato due o tre volte in più. Questa è la forza della globalizzazione. Ci sono stati periodi nella storia dell'umanità di deglobalizzazione. Il mondo prima della Grande Guerra era molto globalizzato, c'è avuto una guerra mondiale, anzi due guerre mondiali per avere una riduzione del commercio internazionale. Più indietro nel tempo, l'impero romano, nel Mediterraneo, per il mondo conosciuto allora, era globalizzato, le merci a Roma arrivavano dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Egitto, ci sono volute le invasioni barbariche per far cadere il commercio. Prima ancora, nel XII secolo a.C., la civiltà micenea era molto globale, il commercio nel Mediterraneo era molto diffuso, poi c'è stata l'invasione dei popoli del mare, eccetera, crollo della civiltà micenea, per quattro secoli il commercio nel Mediterraneo si è ridotto. Quindi se ci sarà la fine della globalizzazione, io temo che ci possa essere, ma allora vorrà dire che saremo davvero nei guai dal punto di vista bellico.
1: Adesso qui hai spiegato da Omero fino a Trump, è abbastanza complesso, però voglio dire, forse la nostra illusione era quella che la globalizzazione, a parte il discorso di Tremonti che fa sempre un po' lui, no, il professorino, però il tema, l'idea era la globalizzazione renderà i cattivi buoni. E invece i cattivi sono diventati ancora più cattivi, forse sì, è un po' questo il problema della globalizzazione.
0: Beh, non solo, ma
1: cattivi
0: poi,
1: è ovviamente.
0: Ma forse soltanto quello. Il problema è che abbiamo adesso a che fare con la Cina, con un paese che ha sconvolto gli equilibri mondiali. 50 anni fa la Cina aveva il 2% del PIL mondiale, il 2% del prodotto interno lordo mondiale.
1: 50 anni fa.
0: 50 anni
1: Quindi
0: fa.
1: Quando siamo proprio al Kippur, quella
0: sì, prima che nel 78 le autorità cinesi aprissero agli investimenti esteri, l'anno scorso la Cina in termini di volume di produzione ha prodotto il 30% in più degli Stati Uniti, il 30% in più. Nel settore manifatturiero cinese è il doppio di quello americano. Se andiamo a vedere alcuni prodotti di base che sono fondamentali anche in caso di guerra, il XX secolo è stato il mercato dell'acciaio è stato dominato dagli Stati Uniti. Nel XX secolo, in quasi tutto il XX secolo, gli Stati Uniti era il principale produttori di acciaio del mondo. Adesso la Cina produce 13 volte più acciaio degli Stati Uniti, 20 volte più acciaio, più alluminio degli Stati Uniti. Non mi ricordo il numero per il cemento, ma è più o meno dello stesso ordine di grandezza. Se andiamo a vedere le 12 materie prime che la NATO ha indicato come critiche in caso di un conflitto, la Cina sta avanti dappertutto, tranne il berillio, dove gli Stati Uniti sono avanti. Per alcune di queste materie prime, tra cui appunto, alcune l'ho già citate, l'alluminio per esempio, per alcune di queste materie prime, come le terre rare, lo squilibrio è enorme. Per le terre rare sapete che la Cina ha un monopolio per alcune terre rare, e dove non ha il monopolio ne produce il 90% delle terre rare raffinate. La globalizzazione, l'effetto principale della globalizzazione è stato questo, cambiare gli equilibri mondiali, e tenendo conto di come è finita, forse sarebbe stata meglio andare un po' più lentamente sulla strada della globalizzazione, perché appunto dobbiamo preoccuparci anche di possibili scontri bellici per il fatto che ci sono due galli in un pollaio. Una volta ce n'erano solo gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti sono ancora avanti in alcune cose, attenzione, intelligenza artificiale, non c'è dubbio che...
1: Anche se vediamo dei segnali di crisi anche sull'intelligenza artificiale, abbiamo visto la borsa, no?
0: Sì, sì,
1: l'idea quello, della bolla,
0: quello riguarda
1: investimenti e poi quello
0: l'eccesso
1: che...
0: di ottimismo della borsa. Se andiamo a vedere però non la finanza, ma diciamo, il settore industriale reale, tra virgolette, le imprese americane investono 3 volte in più di quelle cinesi. Speriamo che non siano soldi buttati via, però stanno avanti in termini di investimenti. Il settore militare, gli Stati Uniti sono ancora il paese che spende di più in tutto il mondo. La Cina spende il 70% di spesa militare, della spesa militare degli Stati Uniti. Hanno un arsenale di bombe termonucleari di circa, molto più modesto di quello americano, sono circa 600, solo 600 bombe termonucleari. Secondo il Dipartimento della Guerra americano, i cinesi avranno nel 2030 più di 1000 testate termonucleari, che stanno recuperando comunque anche in quell'area.
1: Sì, insomma, ci prepariamo a scenari forse ancora peggiori di quelli che stiamo vivendo oggi?
0: Sì, però insomma, andate a dormire tranquilli stanotte, perché tanto la guerra non scoppia stanotte, quindi già questo è un primo...
1: Una buona notizia.
0: No, la cosa fondamentale è che in quest'area... c'è un'enorme incertezza, non è che se ci sono due galli in un pollaio scoppia necessariamente una guerra, ci sono altre tendenze che io vedo nel mondo, anche dal punto di vista economico e geopolitico, che sono molto più chiare. Una di queste è il riscaldamento globale, secondo me è troppo tardi per cambiare le tendenze, le pressioni alla denatalità nel mondo che si stanno diffondendo. Questo invece è possibile, il rischio di guerra c'è, però è aumentato. Però, insomma, spero che non finisca male.
1: Poi riprendiamo questi temi, però volevo capire un altro accenno di prima, cioè l'Italia, non si riesce a capire se l'Italia cresce poco, ma cresce sempre più di quello che tutti voi dite.
0: Voi economisti, a parte il fatto che io, se andate a vedere cosa avevo scritto negli ultimi mesi, ho detto che secondo me il governo era troppo pessimista, ma aveva messo una crescita dello 0,5%. Che si sarebbe andati a qualcosa tra lo 0,5% o l'1% e alla fine finirà così. No, allora, guardiamo ai numeri, partiamo dai numeri, perché almeno qualcosa, un appiglio ce l'abbiamo. Primi 20 anni di questo secolo, parto un po' più indietro, primi 20 anni di questo secolo...
1: Senza arrivare però ai miceneri.
0: No, a Micene. Primi 20 anni di questo secolo l'Italia insieme alla Grecia erano il fanalino di coda dell'area dell'euro, il paese che tra il 1919 e il 2019 crescevano meno, per un insieme di motivi che se volete possiamo discutere, ma comunque eravamo in fondo. Poi abbiamo avuto un mini miracolo economico che è durato dalla metà del 2020 alla metà del 2022. Perché quello? Allora, sarà stato che c'era Draghi per una buona parte di questo periodo, però è un dato di fatto che in quei 2 anni noi abbiamo ricevuto una montagna di soldi dalle istituzioni europee. Prima dalla Banca Centrale Europea, anzi soprattutto dalla Banca Centrale Europea, e poi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lì i soldi sono andati avanti più a lungo, però in un periodo in cui i soldi dalle BCE scendevano. ma tra il 2020, metà del 2020 e metà 2022 c'erano i soldi della BCE che arrivavano a valanghe e più c'erano i soldi di questo PNRR. In quel periodo la Banca Centrale Europea era diventato il bancomat del governo italiano. Arrivavano più soldi di quelli che il governo italiano, del deficit pubblico italiano, di quelli che il governo riusciva a spendere. Da lì, fra l'altro, questa esagerazione tipo il bonus 110%. Se io ho una scusata, io credo sia stata una stupidaggine il bonus 110%, ma se devo trovare...
2: E reddito. Mi sembra
0: cittadinanza è stato fatto molto male quello. Però se devo trovare una scusante, vi devo dire che quando arrivano così tanti soldi che non sai dove metterli, ti metti a prenderli anche a casaccio, ecco. Allora, in quel periodo noi siamo stati il paese o tra i paesi che crescevano più del resto dell'area dell'euro. Dalla fine del 2022 questo mini boom economico è finito. Non siamo più finiti a essere gli ultimi. Durante i tre anni ormai mezzo del governo Meloni, il reddito italiano è cresciuto un po' meno della media europea. Non siamo più fanali di coda, perché? Perché la Germania stava dietro noi. La Germania è andata
1: questa è una bella soddisfazione. Però.
0: Fino a un certo punto, perché credo che un po' la crisi della Germania abbia toccato anche l'Italia. Però fatto sta che non abbiamo più perso terreno, un po' meno della media, e quindi non abbiamo più perso terreno. E questo vale anche negli ultimi dati. A dire la verità, nel secondo trimestre l'area dell'euro ha fatto più 0,4, noi abbiamo fatto più 0,2, però insomma è un singolo trimestre. Cosa vuol dire? Perché comunque non si può essere contenti da questo andamento? Siamo cresciuti un po' meno della media europea, non siamo... Perché gli altri paesi del sud Europa, dall'inizio 2023 in poi, hanno invece recuperato terreno rispetto al nord Europa. Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, sono tutti paesi che nei primi vent'anni di questo secolo avevano perso terreno più o meno come noi, un po' meno di noi, ma adesso stanno recuperando. Allora abbiamo la Grecia che cresce al 2%, negli ultimi tre anni la Grecia è cresciuta del 2% all'anno, più o meno il Portogallo ha fatto lo stesso, Cipro ha fatto il 3,5%, sono paesi relativamente piccoli, però la Spagna invece cresce del 3%, è cresciuta del 3%. Allora, forse anche spiega perché ci siamo un po' arrabbiati adesso con Ceuta, eccetera. Perché
1: cioè
0: questo?
1: La Meloni si è fidanzata con Macron, ma con Sanchez non ce la
0: fa. Questi puzzoni crescono al 3%, Macron adesso cresce come noi, la Francia cresce più o meno come noi, anche nel secondo trimestre, 0,2% noi, 0,2% loro, 0,2% la Germania. Spagna cresce, ha fatto lo 0,7 nel trimestre, Portogallo ha fatto lo 0,8 nel secondo trimestre. Perché questo? Perché se confrontiamo Spagna e Italia, fare attività di impresa al momento in Spagna è più facile che in Italia, e non è merito neanche, se ecco lì la critica vera bisognerebbe fare, non è merito di Sanchez, è merito del governo Rajoy che c'era prima, che ha fatto certe riforme. Sanchez ha avuto il buon senso di non modificare, come invece avverrebbe in Italia, cambia il governo, cambia tutto. Sanchez ha avuto il buon senso di dire queste riforme ci possiamo convivere, fanno crescere il paese. Quali sono queste riforme? Quali sono le aree dove la Spagna sta meglio dell'Italia da questo punto di vista? Primo, le tasse. Allora, la premessa è che le imprese vanno a investire dove ci sono le condizioni per investire. Una di queste condizioni, da che mondo è mondo, è le tasse. Adam Smith e David Ricardo dicevano che le imprese tendono a investire nel loro paese, però se le tasse nel loro paese sono troppo alte vanno da qualche altra parte del mondo. Ora, noi abbiamo una pressione fiscale, cioè un rapporto tra tasse e dimensione dell'economia e PIL, l'anno scorso ha raggiunto il 43,1%. Spagna stanno 6 punti percentuali sotto. E fa una bella differenza. Allora, uno va magari a investire anche a investire nei paesi dove le tasse sono più alte, se però hai qualcosa in più dallo Stato. Ma questo mi porta al secondo punto. Secondo punto è che per un'impresa interagire con la burocrazia spagnola è più facile che interagire con la burocrazia italiano. Andate a parlare con un imprenditore che lavora in tutti e due i paesi, a me mi hanno sempre detto che investire in Spagna, non investire, fare dialogare con la pubblica amministrazione spagnola, per quanto difficile, è più facile che in Italia. Lì gli esempi che potrei fare dei problemi che sono in Italia sono lunghi, qualcosa si sta facendo, il ministro Zangrillo fa il possibile, però il confronto ancora è a svantaggio dell'Italia. Quindi tasse più basse in Spagna, burocrazia più snella. Terzo punto riguarda il costo dell'energia. Una piccola e media impresa italiana paga l'energia elettrica il 57% in più di un'impresa spagnola. Questo perché? Primo, perché noi tassiamo di più l'energia elettrica quanto fanno gli spagnoli. Questo però mi riporta al primo punto, vedi tasse più alte. Secondo, perché in Spagna hanno sviluppato di più le rinnovabili e hanno tenuto il nucleare, che noi abbiamo abbandonato nel 1987. Io ho votato a favore del nucleare in quell'anno, c'era appena stato Chernobyl, e noi non abbiamo il nucleare. Quindi tasse più alte, burocrazia più complicata, costo energia più alto. Quarto e ultimo punto, la maggior parte delle imprese italiane hanno difficoltà a trovare personale, questo sulla base di un sondaggio pubblicato dal Ministero dell'Economia lo scorso ottobre. Non trovano persone, perché è ovvio il crollo demografico, che diventerà sempre più problematico nei prossimi 10 anni, perché ogni 2 baby boomer che stanno andando in pensione, i baby boomer degli anni 60, per ogni 2 baby boomer che vanno in pensione, soltanto 1,2 giovani, se mi consentite il termine, 1,2 giovani entra nel mondo del lavoro. La Spagna ha lo stesso problema demografico, e qui arriviamo a un altro grande tema di grande attualità. Hanno lo stesso problema demografico, ma sono riusciti a risolvere il problema con i migranti, con un flusso che, a parte questa normalizzazione, regolarizzazione di quei 500.000 che già stavano lì ma che erano integrati, avviene in modo regolare. L'anno scorso gli sbarchi in Spagna sono stati la metà degli sbarchi in Italia. Lì però la Spagna ha un vantaggio oggettivo. Il vantaggio oggettivo è che una buona parte dei loro migranti viene dall'America Latina, quindi parla la stessa lingua, c'ha la stessa religione, c'ha la stessa cultura, giocano a calcio non bene come gli spagnoli, perché la Coppa del Mondo la vince la Spagna e non l'Argentina, però si integrano comunque più facilmente. Quindi queste sono le cose su cui noi dovremmo lavorare per arrivare, non, io credo che quest'anno possiamo arrivare quasi all'1% del PIL, però non è il 3%, e finché noi non abbiamo il 2-3% del PIL di crescita ogni anno, diventa anche molto difficile risolvere il problema del debito
1: questi
0: pubblico.
1: Questi sono i punti, e poi c'è un quinto, la giustizia, che tu spieghi nel libro. Cioè che
0: quella non l'ho detta, allora, normalmente ne parlo, però non l'ho detta perché lì effettivamente il divario con la Spagna c'è ancora, ma si è ridotto in termini di velocità della giustizia. È stato uno degli obiettivi del PNRR dove qualcosa ha funzionato. In realtà il trend, la tendenza si era già manifestata anche prima del PNRR. 10 anni fa Berlusconi, in un famoso filmato che potete ancora trovare su YouTube, minacciò i giocatori del Milan, poi tra noi interisti possiamo anche raccontare, i giocatori del Milan furono rimproverati da Berlusconi perché avevano perso una partita, e Berlusconi gli disse: avete giocato così male che io non vi pago più, fatemi causa, sapete quanto ci vuole a una causa civile, per essere, ci vogliono 10 anni, no scusate, 8 anni, 8 anni. E è vero, 10 anni fa la media dei processi
1: adesso
0: civili
1: è scesa,
0: che arrivavano al terzo grado di giudizio, era di 8 anni e 2 mesi. Adesso siamo sotto i 5 anni.
1: Adesso, visto che Grillo fa la causa per il simbolo contro Conte, mi ha detto che in 6 mesi arriva.
0: Probabilmente siamo anche abbastanza, sugli ultimi dati che ho in mente sono appena sotto i 5 anni, però la Spagna sta meglio, sta sotto i 4 anni, però non è più il divario.
1: Comunque queste 5 questioni sono quelle secondo te che frenano la crescita italiana?
0: Perché il problema è che diventa difficile fare attività. In una economia di mercato come la nostra, la crescita, come disse Giorgia Meloni nel suo discorso di richiesta di fiducia a fine 2022, la crescita la fanno le imprese, e dobbiamo quindi fare il possibile perché le imprese vedano l'Italia come un posto dove è più facile investire.
1: Quindi, se posso dire una cattiveria sul governo, desumendola dal tuo ragionamento e dal tuo libro, il boom, chiamiamolo boom, l'andar bene delle assunzioni a tempo indeterminato potrebbe essere perché è anche più conveniente rispetto a fare gli investimenti?
0: Il vero motivo lì, sì, è conveniente, ma anche per un altro motivo, che il costo del lavoro si è ridotto per le imprese italiane, cioè i salari sono stati tagliati dall'inflazione, che non è colpa di questo governo. Il taglio dei salari in termini di potere d'acquisto c'è stato nel 2021-2022, anzi con questo governo c'è stato un po' di recupero dei salari reali, che però anche prima della crisi di Hormuz, all'inizio di quest'anno, i salari reali in media stavano l'8% al di sotto del livello di inizio 2021. Allora, come quando tu vai al mercato, se le pere costano meno, compri più pere, le imprese, quando il costo del lavoro scende, assumono più persone. Quindi non è un fenomeno positivo.
1: Così positivo.
0: No, è purtroppo. E poi vengono presi lavori a bassa produttività, infatti la produttività è crollata nel 2024 e 2025, adesso vedremo il 2026.
2: Senta professore, indipendentemente dalle pere, dal petrolio eccetera, io ho bisogno di fare una domanda su Carlo Cottarelli. Ma perché lei...
1: Non ha cambiato squadra. No.
2: Eh?
1: Non ha cambiato squadra.
2: Io?
1: No, lui.
2: No, assolutamente. Ah, penso nemmeno lui. Perché Carlo Cottarelli non diventa un buon giorno, non si alza e diventa l'uomo del sì anziché rimanere sempre l'uomo del no? 2018, no, ma... presidente incaricato, dopo tre giorni mollò. Senatore eletto nelle file del Partito Democratico, come diciamo noi tra Pisa e Livorno, è durato come un gatto sull'Aurelia. Ha detto subito no alla proposta di candidatura a sindaco di Milano. Quando diventerà l'uomo del sì Carlo Cottarelli?
0: No, allora,
2: altrimenti
0: alcuni...
2: rischia di essere un predicatore nel deserto.
1: Scusa, è stato presidente del consiglio per almeno un pomeriggio lui.
0: No, cavolo, quattro giorni
1: col trolley.
0: Quattro giorni presidente del consiglio incaricato,
1: sì, zaino e trolley.
0: Allora in quel caso lì però è un caso diverso, nel senso che lì la missione è stata raggiunta. Dall'inizio la missione non era quella di fare un governo tecnico e io sarei andato avanti, ma fin dall'inizio l'accordo col Presidente, che è quello che ho detto in pubblico, andate a vedere la conferenza stampa, è stato quello di che nel caso ci fosse stata la possibilità di formare un governo politico io avrei fatto un passo indietro. Quindi da lì non ho rinunciato, è che l'obiettivo era stato raggiunto. Far partire un governo politico che fosse però accettabile al Presidente. Gli altri casi, ognuno di questi c'è una spiegazione. Il Partito Democratico, lì poi la cosa la trovate dettagliata in questo libro che ho scritto dentro il Palazzo, che è uscito nel 2024, in cui si racconta questa vicenda e perché sono andato al Senato e poi perché... Lì la cosa, insomma, avete sentito le idee che ho, insomma... rimanere in un partito
1: un po' a destra della Meloni, diciamo.
0: Io non ero iscritto al PD, però ero nel gruppo del Partito Democratico, a stare lì a votare delle cose in cui non credevo, non potevo andare avanti. Avrei potuto cambiare gruppo parlamentare, mi hanno chiesto quelli che del terzo polo di andare con loro, però lì semplicemente non mi sembrava giusto perché io non ero stato eletto come Carlo Cottarelli, anzi dove ho corso come Carlo Cottarelli nell'uninominale a Cremona io ho perso di 25 punti percentuali contro Daniela Santanchè, nella mia città. Così
1: abbiamo rivalutato anche la Santanchè stasera.
0: Io ero stato eletto perché a Milano mi avevano messo a capolista, quindi quello era un posto del Partito Democratico, era giusto che lo restituissi. Prossimo anno vediamo.
1: Beh, quasi
0: però
1: nessuno,
0: ecco, vi dico una cosa:
1: nessuno fa la restituzione,
0: ma quello è sbagliato. Secondo me è più coerente dal punto di vista della Costituzione.
1: Meno conveniente. Diciamo.
2: Cosa vuol dire il prossimo anno vediamo?
0: Che se mi chiede di fare il ministro dell'economia dico di sì.
1: Però aspetta, ma chi te lo potrebbe chiedere? Perché qui siamo...
0: questo è bello che non si capiva.
1: Cioè, no, te lo può chiedere anno, la signora o l'altra signora?
0: No, il prossimo anno
1: forse il signor Tre. Sa,
0: lì dipende tutto da Vannacci.
1: Se te lo chiede Vannacci?
0: No. non c'è bisogno di ragionieri, io sono un ragioniere fondamentalmente, vengo da una famiglia, mio nonno insegnava ragionieria a Cremona, quindi no, lui non gli piacciono i ragionieri, quindi sinceramente...
1: Beh, però Cremona, Farinacci, Vannacci...
0: Ah, guarda, ah, c'è anche la rima, non c'è la rima.
2: Però dipende tutto da Vannacci, ormai l'ha detto, quindi...
0: No, diventa Vannacci, sappiamo perché, perché insomma se Vannacci va al 10% diventa quasi impossibile per la destra non prendere in coalizione, però se prendo Vannacci, Forza Italia, per la logica direbbe che se ne escono, a quel punto lì si crea un centro un po' più ampio e nessuno riesce a arrivare al 42% e chiamano allora Cottarelli a fare il presidente del Consiglio.
2: Io due giorni fa ho incontrato Massimiliano Simoni a Forte dei Marmi, che è il coordinatore nazionale di Vannacci, e mi ha detto che loro hanno un sondaggio in mano che li dà il futuro nazionale all'11,2%.
0: Ma è possibile. Sappiamo anche perché insomma non è il primo in Italia, abbiamo avuto questi fenomeni di astro nascente che sono durati, poi alla fine gli italiani cambiano idea, però ne abbiamo visti tanti di questi casi a partire, beh, Renzi è arrivato al 41%, nell'estate del 2019 Salvini stava al 36%, i 5 Stelle hanno vinto le elezioni del 2018 col 33%, adesso Meloni sembra andare un po' giù e Vannacci sale. Vediamo, è davvero difficile pensare.
1: Però accetteresti di fare il ministro dell'economia?
0: Allora, premesso che bisogna decidere a fare cosa, ho sempre detto, però insomma avrei più competenza a fare quello che fare il sindaco di Milano.
1: Sindaco di Milano no, allora?
0: No, come l'ho detto, quelli per motivi personali, ma l'ho detto fin dall'inizio che probabilmente non l'avrei fatto, poi ho confermato qualche settimana dopo per motivi personali. Lì mi aveva chiesto inizialmente di candidarmi era stato il primo, è stato Calenda Azione, poi c'è stato Tajani e la Moratti che sono espressi, quindi Forza Italia. Quello che è stato reso pubblico soltanto successivamente, perché gliel'hanno chiesto, è stato che anche Fratelli d'Italia probabilmente mi avrebbe sostenuto, perlomeno.
1: Ho capito, sostenere Fratelli d'Italia, Forza Italia, però no.
2: E Calenda.
0: No, Forza Italia. Calenda. No, c'era Calenda, Forza Italia, Azione, Forza Italia, poi la Russa ha detto che anche lui mi aveva chiesto di candidarmi, rimaneva la Lega, però l'idea era che la Lega si sarebbe adeguata, poi lì per motivi personali non ho accettato. Lì poi fra l'altro non è una politica, candidarsi che è tutta un'altra cosa di poi fare effettivamente essere eletto.
1: Quindi diciamo rimaniamo in attesa di fare la successione a Giorgetti?
0: Sì, che sta facendo un ottimo lavoro, peraltro.
1: Beh, il modo Giorgetti... migliore per salutarlo, questo, sì.
0: No, succede. Giorgetti, io credevo che... ho sempre stimato Giorgetti, però ho sempre pensato che, messo sotto pressione, avrebbe ceduto. Per esempio, io non ho mai capito come puoi stare in un partito come la Lega in cui c'è Borghi, Bagnai e Giorgetti. Cioè, come fai a stare lì? Però, e quindi ho sempre pensato che Giorgetti cedeva, invece no, si è comportato in maniera piuttosto rigorosa nella tenuta dei conti pubblici. Adesso qualche sfasamento c'è stato con la legge di bilancio del prossimo anno, questa richiesta di flessibilità dall'Europa, questi 14 miliardi per l'energia più quelli che flessibilità per la spesa militare, vuol dire che la prossima legge di bilancio è una legge elettorale, in cui ci saranno in più 22-23 miliardi senza le quali fare la legge di bilancio il prossimo anno sarebbe stato estremamente complicato. Questi soldi arrivano con qualche vincolo che può in qualche modo può essere anche aggirato, quindi si fa una legge di bilancio per il prossimo anno che non ha una grande giustificazione economica, perché col PIL che ti cresce all'1% per un paese come l'Italia non siamo in stato di recessione, però dal punto di vista elettorale è perfetto.
1: Qualcosa devi fare.
0: Sì.
2: E poi bisognerebbe anche dire dove si trovano i soldi, no? A proposito, ecco la
0: raccolta. Oh, ecco, quello da dove si trovano. Questo riguarda tema che mi è molto chiaro, mi è molto caro. Quello della campagna, questa raccolta firme che ho lanciato poco più di 3 settimane fa a favore dell'approvazione, a sostegno dell'approvazione della legge Cottarelli. Allora, alcuni di voi vi chiedono cos'è la legge Cottarelli. In quel breve periodo che sono stato al Senato, ho presentato soltanto un disegno di legge a mia prima firma. questo disegno di legge diceva una cosa molto semplice: d'ora in poi, nelle elezioni politiche, i partiti dovranno indicare nei loro programmi elettorali non soltanto quello che vi vogliono dare, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. È una cosa di...
1: Sì, applaudono, ma è la morte della politica, però.
0: No, è la nascita di una politica più seria. Ecco, diciamo, mettiamo in questo, è la nascita di una politica più seria. Perché altrimenti le campagne elettorali, la prossima sarà identica alle precedenti, in cui ogni partito spara numeri, promesse irrealizzabili. Dopodiché chi vince le elezioni va al governo e dice, purtroppo non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi che non c'erano i soldi prima di fare le promesse? Chi di noi vorrebbe avere come amministratore del proprio condominio qualcuno, qualcuno che ti promette di fare l'ascensore nuovo, però non ti dice quanto costa e non ti dice dove prendere i soldi? Nessuno vorrebbe un amministratore del condominio così, però noi per il condominio Italia è esattamente quello che facciamo. E stiamo lì passivi di fronte a questa cosa. Allora ho detto, cerchiamo di fare qualcosa per smuovere la situazione. Ho presentato questo disegno di legge in Parlamento, è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato e da lì non si è smosso per 3 anni. Avvicinandoci all'elezione del prossimo anno, ho detto, qui bisogna fare qualcosa. Proviamo con una campagna di raccolta di firme insieme alla Fondazione Einaudi. Abbiamo lanciato il 7 luglio questa raccolta di firme che sta andando molto bene. Siamo arrivati a oltre 48.000 firme. Ricordato che per un disegno di legge di iniziativa popolare sono 50.000 firme, quindi abbiamo già quasi raggiunto, e la raggiungeremo domani o dopodomani, la dignità costituzionale. Non è una raccolta di firme, non è un disegno di legge di iniziativa popolare, perché il disegno di legge è già in Parlamento, però simbolicamente 50.000 firme è molto importante. Tenete conto, l'abbiamo fatto.
2: È una campagna di sostegno, diciamo.
0: È una campagna di sostegno, fatta per ora in un periodo estivo in cui molti talk show televisivi sono chiusi. Ieri sera sono andato sulla 7, in un giorno abbiamo fatto 8.000 firme con un passaggio televisivo, quindi a settembre, quando riaprono i talk show, credo si possa arrivare sul numero.
1: Stasera almeno 300 firme ci sono.
0: Se volete firmare, potete andare sui social di Carlo Cottarelli, Instagram, Facebook, X, oppure sul sito della Fondazione LuigiEinaudi.it. Attenzione, questa è la Fondazione Einaudi di Roma, poi c'è quella di Torino che è un'altra roba. Fondazione LuigiEinaudi.it. Ultima cosa, se firmate tramite questa cosa qui, vi rimanda a un change.org, questo sito di sondaggi. Vi verrà chiesto, volete fare una donazione? Ecco, quello non siamo noi, cioè non c'entriamo niente con la donazione. Noi raccogliamo firme, non raccogliamo i vostri soldi. E purtroppo change.org ha questa possibilità di fare donazioni.
1: Possono anche firmare e non donare.
0: Assolutamente, anche a casa mia, mia moglie si è arrabbiata, mi ha telefonato, ma come, devo versare, mi chiede i soldi? No, guarda, non c'entriamo niente. Neanche lei ha fatto un versamento.
1: Questo tema della raccolta collegata, cioè delle firme, appunto per chiarire come la politica si finanzia, si lega all'altro grande tema, quando Carlo Cottarelli fu il grande tagliatore della spesa pubblica, tema storico, e poi alla fine fu tagliato solo Cottarelli, non la spesa.
0: Oppure ha tagliato via la corda.
1: E hai tagliato la corda, 10 anni fa.
0: È stato... 15, forse. No, io ho presentato le raccomandazioni inizio aprile del 2014, sono passati 12 anni.
1: Cavolo.
0: Qualcosa si è fatto, non è che non si è fatto niente di quella cosa lì. L'accentramento degli acquisti, il maggior volume di acquisti fatti tramite le centrali, la Consip e le altre centrali regionali, fa risparmiare, secondo Consip, circa 700, dai 700 e il 1,5 miliardi all'anno. Quindi,
1: ma l'obiettivo tuo a quanto
0: potrebbe? 32 miliardi. Quindi.
1: Il piccolo Milei?
0: Milei ha fatto qualcosa di... Allora, parliamo di Milei, per spiegare anche perché...
2: Cioè, non ho capito, 32 miliardi di riduzione...
0: Di spesa, dopo 3 anni. Allora, perché non si è fatta quella cosa e perché non si è mai fatta una seria revisione della spesa in Italia? Perché è una questione politica, non è tecnica. In che senso una pensione politica? Tagliare la spesa pubblica è politicamente difficile, perché dai comunque fastidio a qualcuno anche se tagli gli sprechi. Chi sta ricevendo soldi dallo Stato si lamenterà per il fatto che non lo riceve più. Puoi fare una cosa del genere soltanto se Non la puoi fare chiedendo al tecnico di andare lì con una lista della spesa, perché se lo fai il Presidente del Consiglio legge la lista, tira sulla testa e ti dice: ma dottor Cottarelli, io queste cose politicamente non le posso fare. Non le puoi fare perché non hai avuto un mandato elettorale per farle. In Italia nessuno ha mai chiesto un mandato elettorale per rivedere la spesa pubblica, e allora quando vuoi fare la revisione della spesa non ti trovi nelle condizioni di poterla fare. Milei l'ha fatta, perché ha fatto una cosa che è incredibile dal punto di vista quantitativo. Facendo la proporzione che stiamo parlando dell'Argentina e non dell'Italia, ma se parlassimo dell'Italia, sarebbe come se l'Italia tagliasse in un anno la spesa pubblica di 450 miliardi in un anno. Un terzo della spesa pubblica tagliato. 450 miliardi.
1: Sarebbero 60 governi contemporanei.
0: Quando noi mettiamo in legge di bilancio, c'è sempre una legge di bilancio, revisione della spesa, 2 miliardi. Io stesso 32 miliardi. Questo è stato 450 miliardi in un anno, e la gente non è scesa per strada perché lui si era presentato in campagna elettorale con la motosega in mano. Più chiaro di così, era stato eletto per fare quello, fra l'altro era stato eletto per fare quello non per tagliare le tasse, con i soldi quindi che tornavano, ma proprio per tagliare il debito pubblico. Eppure è stato eletto per quello. Allora, in Italia riusciremo a fare cose. Io credo che in Italia la priorità sia tagliare le tasse riducendo la spesa, questo farà crescere più l'economia, e allora la crescita economica fa ridurre il debito pubblico. Però riusciremo a tagliare le tasse soltanto se qualcuno ha il coraggio di dire alle elezioni che per tagliare le tasse devi tagliare la spesa.
1: Perché adesso, scusa, quando abbiamo discusso usciamo o non usciamo dalla procedura di infrazione, stasera siamo qui a fare grandi discorsi, dalla procedura di infrazione hai detto no, perché siamo fuori dello 0,1. E io gli ho detto: ma possiamo che non riusciamo a tagliare 2 miliardi, 1 miliardo, 3 miliardi?
0: No, ma lì no, si poteva fare, soltanto lì hanno sbagliato i calcoli. Cioè loro contavano di essere dentro, quindi non hanno tagliato quel miliardo, miliardo e mezzo.
1: Si recupera però a novembre.
0: Vediamo se si recupera a novembre. Lì non si erano dimenticati di metterci dentro 8 miliardi del superbono, che sono superbono 110%, che sono riemersi. No, lì è stato effettivamente un problema, credo, della ragioneria o della, del Dipartimento della Finanza del Ministero.
1: La spesa quanti adesso?
0: 1.150 miliardi.
1: 2 miliardi non riesci a tagliarli?
0: Non li tagli se tu conti, se tu sei sicuro, quasi sicuro, che riesci a farlo lo stesso, non si sono preoccupati di dire andiamo a tagliare anche quei 2 miliardi. Proprio è stato un errore di calcolo.
1: Però secondo il professor Cottarelli, torniamo all'argomento già detto, ma lo chiariamo ancora meglio, in questo momento, visto che la questione delle tasse è decisiva, è uno dei punti fondamentali, delle 5 piaghe che elencavi, o 4 o 5 insomma, per abbattere le tasse la via maestra sarebbe la spending review.
0: Sì, certo,
1: perché
0: però la puoi fare.
1: Quale altra dovrebbe essere?
0: No, però lo
1: oppure,
0: puoi.
1: Non so, lotta all'evasione, che è un, però
0: no, lotta all'evasione
1: è un altro mistero della fede.
0: Lotta all'evasione, alla fine fai pagare di più a qualcuno e fai pagare di meno a qualcun altro, ma la pressione fiscale rimane invariata. Quindi no, la strada maestra è davvero tagliare la spesa, soltanto che per farlo credo che ci sia bisogno di qualcuno che dica onestamente: guardate, noi siamo difficile lo faccia la sinistra. Questo è un tipico discorso della destra che vorrebbe avere uno Stato più piccolo. Milei lo ha fatto, esagerando, noi non dobbiamo fare quel che fa, è loco, quello è matto, non dobbiamo fare quella roba lì.
1: Però non così matto.
0: Beh, ha fatto le cose troppo, noi non abbiamo bisogno di fare le cose così in grande, però non abbiamo bisogno di eliminare lo Stato sociale, eccetera. A parte gli interessi, noi l'anno scorso abbiamo speso, rispetto al PIL, 6 punti percentuali di PIL di più di quello che spendevamo a metà degli anni 90. Non è che a metà degli anni 90 non ci fosse lo Stato sociale, è che pian piano aggiungi questo, aggiungi quest'altro, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne
1: metta. Non basta mai.
2: Scusi, mi faccio capire una
0: perché
2: cosa,
0: appunto. Non, allora, è chiaro che alla fine non si possono fare certe cose se gli italiani non vogliono farle. Quindi la questione è: gli italiani a un certo punto capiranno che per fare certe cose, per far crescere più il paese, per stare meglio, non bisognerà votare chi ti promette Mario Monti che domani faremo questo, domani faremo quest'altro, senza dirvi come è fatto, ma bisogna votare chi ha una visione di lungo termine e dice la verità. Io non lo so, questa raccolta di firme forse aiuta anche a far andare il paese in quella direzione, ma alla fine siamo in democrazia, noi non possiamo lamentarci di chi li eleggiamo noi, che sono
2: la coperta finanziaria è corta, diciamo così, per tenere un equilibrio tra giustizia sociale e rigore dei conti, quindi si deve passare, secondo lei, esclusivamente da lì, cioè dalla riduzione.
0: Beh, insomma, se vogliamo avere un paese dove è più facile fare attività di impresa, bisogna avere le tasse più basse. E partendo da un volume di spesa pubblica che è il 51,6%, quindi ben oltre la metà, io credo che si possa fare. Se mi chiedete cosa, beh, momento, io la revisione della spesa l'ho fatta 12 anni fa e è obsoleta, quindi sono stufo di ripetere le stesse cose.
1: Però alcune cose le potresti anche ridire, sono sempre buone.
0: Ma insomma, il problema da cui siamo partiti, che ho già citato, si fanno ancora troppo pochi acquisti accentrati, bisogna comprare ancora più all'ingrosso di quello che sto adesso. Ci sarebbe da rivedere tutta la parte dell'organizzazione dello Stato, che è sparsa in tutte le province d'Italia, con troppe sedi e così via. C'è una questione che diventa sempre più grossa dei soldi che lo Stato dà alle imprese pubbliche e private, anche quelli vanno riviste. Io credo sarebbe meglio fargli pagare, perché adesso con una mano gli prendi i soldi con le tasse, con l'altra mano le ridai, ma soltanto ad alcune. Anche quello è tutto da rivedere. C'è tutta quella parte che noi chiamiamo spese fiscali, cioè deduzioni e detrazioni. Quelle sono tasse, però in realtà sono come trasferimenti, non sono molto diverse dai trasferimenti. Tu puoi beneficiare un settore o tagliandogli le tasse o dandogli dei soldi, più o meno la stessa cosa. Quindi rientrano tutte in questa situazione estremamente complicata, in cui abbiamo mille leggi che vanno a favorire questo settore, quest'altro settore, piuttosto che avere tasse basse, più basse per tutti. È una cosa di semplificazione. Anche nel settore della sanità ci sono cose che potrebbero essere, ci sono sprechi che potrebbero essere visti, magari lì si recuperano soldi e si rimettono nel settore, perché noi non spendiamo tantissimo nella sanità. C'è tutta la parte anche un po' di costi della politica si potrebbero rivedere. Quindi,
2: extra profitti patrimoniali?
0: Quelle sono tasse. Allora, le tasse, se qui andiamo al capitolo di tasse che sarebbero da aumentare, io sono contro l'aumento. La patrimoniale poi ha un problema. La patrimoniale cos'è? Una tassa su una ricchezza. La ricchezza deriva da un risparmio, che deriva da un reddito che è già stato tassato una volta, quindi va a tassare due volte la stessa cosa. Se proprio uno vuol fare una cosa di redistribuzione, è legittimo che qualcuno pensi che ci sia bisogno di più redistribuzione in Italia, allora casomai deve andare a aumentare le aliquote sul reddito, i redditi più alti, ma non la patrimoniale. A meno che in una situazione di estrema emergenza, tipo quello che poteva essere il 2011-2012, ma non siamo in quella situazione. Detto questo, la più grossa patrimoniale pagata dagli italiani, e voi non ve ne siete accorti, è stata nel 2021 e nel 2022, quando i vostri risparmi depositati in banca, in conseguenza dell'inflazione, sono stati tagliati del 17%. Voi vi ricordate la patrimoniale di Amato, quando nel 92 mise una patrimoniale dello 0,6% sui depositi bancari? Beh, tra 2021 e 2022 gli italiani hanno trangugiato senza battere ciglio una patrimoniale del 17%. E a chi sono andati quei soldi? Allo Stato italiano, perché il debito pubblico che circolava, i BTP in circolazione, il valore reale è stato tagliato corrispondentemente. Ecco là, certo. Quella è stata la più grande patrimonio. Vedete la potenza dell'inflazione? Fa fare cose, la gente non si accorge di furti che vengono fatti attraverso l'inflazione.
1: Quindi comunque sei contrario alla patrimoniale?
0: Sì, sono contrario alla patrimoniale. Una qualche eccezione la farei per le imposte di successione, che sono particolarmente bassi in Italia, ma questo è tutto un altro discorso. E in ogni caso, anche se si alzassero le imposte di successione, quei soldi vanno utilizzati per tagliare le tasse su imprese, su chi lavora e chi produce, imprese e lavoratori.
1: Legge elettorale a favore o contrario, Stabilicum o Melonellum?
0: Non è un argomento che mi eccita particolarmente, mi dà fastidio che si continui a cambiare la legge elettorale ogni anno, quasi a ogni elezione. Non mi piace particolarmente questa legge elettorale, però mi piace la parte, e mi spiace che sia stata sconfitta in un voto segreto, la parte sulle preferenze. Io vorrei avere il diritto di non soltanto votare il partito che mi rappresenta, ma la persona che mi rappresenta in Parlamento.
1: Beh, ci tocca poi, siamo in conclusione o quasi, ci tocca ragionare sul mitico terzo polo, di cui Cottarelli è uno dei massimi esponenti, essendo un po' di destra, un po' di sinistra, il terzo polo.
0: No, io c'ho
1: Calenda, Picerno, Onorato.
0: Allora, questa è la mia area politica, chiaramente, ma fin dai tempi che andavo al liceo.
1: Eri già nel terzo polo.
0: Ero già nel terzo polo al liceo. E qui sto parlando alla fine degli anni 60.
1: A Cremona?
0: A Cremona, sì. Liceo classico Manin. Quando gli altri andavano fuori in corteo, io entravo a lezioni, figuriamoci.
1: Cioè, eri l'unico che...
0: Io e il mio amico Davò, eravamo in due.
1: Vabbè.
0: Marco Davò. Dunque, il terzo polo, l'area liberal-democratica è in crisi da un secolo, a partire dalle elezioni del 1924 che, come scrisse Renzo De Felice, furono vinte dal fascismo anche perché il centro era diviso. Diviso da cosa? Da personalismi. Purtroppo da lì...
1: Sono passati 100 anni.
0: È la stessa cosa. Anche nella Prima Repubblica in fondo c'era il Partito Liberale, il Partito Democratico, il Partito Socialdemocratico, il Partito Radicale. E purtroppo siamo ancora lì. Perché è così? Non lo so sinceramente. Io ho provato anche in occasione delle elezioni europee di far ricucire il rapporto tra Calenda e Renzi, prima, e poi tra Calenda e Più Europa non c'è stato niente da fare.
1: Cioè,
0: hai
1: provato a mettere insieme Calenda e Renzi?
0: Ho provato, sì, sì.
1: Forse è più facile tagliare la spesa.
0: Sì. Però a quel momento mi era stato chiesto di fare questo tentativo.
1: Ha avuto grande successo.
0: No, e poi, però io speravo che almeno il tentativo di mettere insieme Calenda e Più Europa avrebbe funzionato, invece alla fine alla fine nessuno è entrato in Europa, nessuno dei tre è entrato in Europa, è stato un disastro. Adesso vediamo al prossimo anno. Adesso c'è anche Marattin, c'è il partito di Marattin adesso, anche da non dimenticare, il Partito Liberal Democratico. Beh, poi ci sono quelli di ora col punto esclamativo, Boldrin, quindi è ancora estremamente divisa quell'area. Io penso che una possibilità di vedere un centro più unito, a parte la cosa di Vannacci di cui ho già parlato prima, dipenderà un po' dalla legge elettorale. Finché non c'è una legge elettorale chiara, si rimane in una specie di limbo, vedremo.
2: Invece per la presidenza della Repubblica, anche lei pensa che non sia più un tabù pensare a un Presidente della Repubblica?
1: Ma pensavo Cottarelli Presidente della Repubblica.
0: Quello lo farei per pensare.
2: L'affitto
0: pagato per 7 anni.
2: Sia il Ministro dell'Economia che il Presidente.
1: Fare il Ministro dell'Economia e Presidente della Repubblica.
0: Affitto di casa pagato per 7 anni sarebbe stupendo.
1: Poi non
0: no, casa ma è ovvio che non c'è... Scusate, il tabù del non avere... Un presidente di destra non c'è mai stato, Leone era di sinistra, faccio per dire. No, nel periodo della Prima Repubblica abbiamo avuto Gronchi, era di sinistra.
1: Beh, però diciamo che dal 90 in poi le cose
0: le cose sono cambiate. Quindi è vero, dalla Seconda Repubblica, però è sempre perché è capitato che l'elezione del presidente lo faceva. Quindi è ovvio che se le prossime elezioni...
1: Beh, fu anche sciolto un Parlamento pur di non fare un presidente.
0: E quando è stato?
1: Direi che con Amato, più o meno in quel periodo lì, alla fine hanno trovato il sistema di risolvere il problema.
0: Vabbè, fatto sta che comunque io, se le prossime elezioni vince centrodestra, è ovvio che eleggono un presidente di centrodestra. Adesso non voglio fare nome, ma insomma, è tipo? Chiaro. No, non lo voglio fare, ho detto. No, insomma, non mi sembra... Mettiamo in questi, secondo me nessuno è escluso. Dei principali personaggi,
1: ma una lista di 6 o
0: 7 allora, diciamo uno che vota interista, per esempio, potremmo avere un tifoso interista. Ci siamo intesi. No, è ovvio che deve essere un personaggio però anche non troppo divisivo, eccetera eccetera, e se vince le elezioni di centrodestra eleggeranno un presidente di destra, sembra ovvio,
2: sembra naturale. Certo.
1: Naturale, ma non così tanto.
0: Ma no, ma adesso allora rendiamoci conto, è chiaro che la sinistra non sarà d'accordo su questo, dice no, però Fratelli d'Italia, un rappresentante di Fratelli d'Italia potrebbe benissimo fare il Presidente della Repubblica. Mi sembra strano che lo faccia Meloni, ecco. Mi sembra strano, è troppo giovane.
1: Poi,
0: poi è Presidente del Consiglio, è Presidente di un partito. Il Presidente della Repubblica deve essere una personalità.
1: Quindi un interista?
0: Potrebbe anche essere un interista.
2: Però un interista è...

0: No, questo è facile.
1: Scontato.
0: L'Inter, no.
1: Vabbè, basta. Senti, ma allora ci tocca l'ultima domanda. Hai assistito anche tu, però, con un certo sbalordimento a questo balletto Pirlo, Maldini.
0: Ah, quello, beh, è stato incredibile questa cosa.
1: Ma anche il finale è curioso.
0: Allora, è stata una
1: È tutto
0: figuraccia
1: curioso,
0: fatta.
1: diciamo.
0: Allora, prima di
1: Questa
0: tutto,
1: sarebbe la rifondazione del calcio italiano, eh.
0: a partire dall'inizio ci volevano facce nuove. Malagò non è una faccia nuova, però ha fatto tante cose buone, passi pure. Io avrei preferito qua una faccia nuova. Secondo, sceglie Maldini e Leonardo, ci poteva pure stare, ma questi prendono uno Pirlo. Ora, con tutto il rispetto, Pirlo è stato un grandissimo giocatore, è stato un disastro non averlo tenuto all'Inter, purtroppo ha giocato per Inter, Milan, Juventus, però come allenatore non ha fatto particolarmente bene. Uno può dire, beh, ma allenatore del club è un mestiere diverso da allenatore della nazionale, però con quella logica allora poteva essere bravissimo a fare l'ingegnere nucleare, faccio per dire. Fatto sta che la cosa più vicina a fare l'allenatore della nazionale che ha fatto è stato fare l'allenatore di club e l'allenatore di club non l'ha fatto bene, punto. A questo punto,
1: Quindi è stata estratta la Russia per salvarci?
0: sì, quello insomma,
1: Era un pretesto, diciamo.
0: non lo so se è un pretesto o meno, fatto sta che non era quello il motivo per cui Pirlo non doveva
1: Guardiola
0: essere.
1: era finto.
0: Guardiola chiaramente era finto, era poter dire,
1: Certo.
0: ma abbiamo dovuto
1: Abbiamo
0: prendere
1: provato,
0: Pirlo
1: era uscito.
0: perché Guardiola ha detto di no, ma noi volevamo Guardiola. Sì, buonasera.
2: Ancelotti è stato
0: Anche,
2: contattato. Quindi
0: vabbè, insomma, fatto sta che
2: ce ne sono state due di finzioni, diciamo.
0: a questo punto le dimissioni di Maldini e di Leonardo sono in qualche modo state automatiche e la brutta figura ce l'ha fatta anche Malagò. Perché è quello che ha nominato come direttore tecnico, e poi Leonardo non so che qualifica avesse
1: Sì,
0: effettivamente,
1: insomma,
0: uno
1: così.
0: che due che dopo poco sono andati via, che è stata una figuraccia completa. Speriamo che le cose migliorino. Anche la scelta di Mancini, devo dire, mi lascia un po' perplesso.
2: Ranieri invece?
0: Parlando
1: Ancora
0: di
1: più perplesso?
0: facce nuove, vabbè, comunque Ranieri ha litigato con Spalletti, no? Era Spalletti. Non è che finisce allo stesso modo di litigare con Mancini adesso, cioè.
2: No, Ranieri con Gasperini.
0: Ah, con Gasperini,
1: Sì,
0: no,
1: era
0: giuro, con
1: Gasperini,
0: Gasperini.
1: era.
0: Ranieri ha litigato con Gasperini. Non è che finisce allo stesso modo adesso con Mancini, cioè è un grandissimo allenatore Ranieri, però avere come. Sempre cos'è? Direttore tecnico,
1: Sì, direttore tecnico.
0: un altro allenatore. È una cosa un po' strana, perché uno che ha fatto un mestiere per tutta la sua vita e che ha fatto allenatore fino a non tanto tempo dopo, adesso dover convivere con un altro allenatore è piuttosto complicato.
1: Chi avresti scelto, insomma? No,
2: E lui avrebbe scelto Reali.
0: No, non lo so, lì bisogna
2: Dovrebbe ora
0: essere.
2: fare il secondo.
0: No, sinceramente non ho nessun nome da questo
1: Non ti sei
0: punto.
1: candidato?
0: No, l'allenatore nazionale sarebbe no, credo proprio che
1: Però,
0: quello.
1: insomma, sto ritorno di Mancini è molto curioso, eh?
0: Sì, se n'è andato in una situazione, ha fatto una cosa bella quando è andato via.
1: Va bene, vedremo come verrà rifondato il calcio italiano. Per il momento vediamo cosa succede tra terzo polo e governo e vedremo il prossimo incarico che riceverai.
0: Non come allenatore della nazionale, quello credo. Presidente della FIGC, però potrebbe essere una buona
1: Oh,
0: idea.
1: abbiamo risolto la serata. Bene,
0: Grazie.
1: grazie, grazie. Ricordiamo anche il tuo libro dove spieghi tutte queste cose, oltre che sul Corriere. Devo dire che il professor Cottarelli, non perché qui, ma spiega le cose più difficili con una straordinaria facilità, pure troppa facilità a volte. Grazie. Noi ci vediamo dopo domani sera con il presidente Eugenio Giani. Buonasera, grazie a tutti.
3: Radio Radicale 20 e 3 minuti, questa è l'intervista a Carlo Cottarelli dello scorso 2 agosto nell'ambito della terza edizione degli incontri di Villa Mussio promossa dal quotidiano Il Tirreno. E prosegue l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni, delle delegazioni appunto del Partito Radicale nelle diverse strutture sul territorio italiano. Ieri una delegazione del Partito Radicale si è recata in visita nel carcere di Teramo.

0: Ariberto Grifoni, all'interno del carcere abruzzese, ha rilevato un indice di sovraffollamento del 182%. Ma ascoltiamo com'è andata questa visita dalla sua voce al microfono di Andrea Billau.
1: Radio Radicale, continuiamo a occuparci delle visite radicali nelle carceri. Oggi ci occupiamo del carcere di Teramo, siamo collegati con Ariberto Grifoni, benvenuto come sempre su Radio Radicale.
2: Grazie. Stamattina quindi si è svolta questa visita al carcere Castronio, casa circondariale esattamente, Castronio di Teramo, e la visita di una delegazione molto nutrita, oltre a me che lo organizzavo, se vuoi faccio i nomi,
1: certo,
2: coloro i quali hanno preso parte alla visita e quindi alla conferenza stampa: Ernesto Albanello, psicologo, psicoterapeuta; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia Aquila Teramo, perché hanno unificato le due Camere di Commercio delle due province, da una parte e dall'altra del Gran Sasso, e lei è la presidente. Flavio Conciatori, giudice presso il Tribunale di Teramo; Adele Di Rocco, presidente del coordinamento Codice Rosso, che peraltro oggi compiva gli anni, e quindi dopo abbiamo festeggiato tutti insieme; Maria Luigia Orfanelli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Giulianova; Romano Orru, ordinario di diritto pubblico comparato dell'Università di Teramo, esattamente a Scienze Politiche; Alberta Ortolani, consigliere comunale del gruppo cittadino governante e avvocato di Giulianova; Marilena Rossi, consigliera regionale abruzzese di Fratelli d'Italia, e poi si è aggiunto, appunto l'avevamo invitato, Giulio Cesare Sottanelli, che è deputato appunto teramano di Azione. Insieme a lui ha partecipato anche, e questo lo devo dire perché è un cittadino di Vasto, che appunto intanto ha potuto entrare perché c'era insomma l'onorevole, quindi insomma con il suo collaboratore, che è il dirigente qui in Abruzzo di Ora, che è una formazione liberale. Sinceramente io non la conoscevo prima di questa mattina, e che quindi è venuto anche lui, per cui in buona sostanza ci siamo ritrovati in 11 persone, tutte quante hanno risposto agli inviti appunto che ho diramato, e la visita è stata veramente molto commovente, ma profonda oltretutto, e abbiamo visitato tutto il carcere di Teramo, partendo dal piano più alto della stecca, così la chiamano, maschile, dove sono in pratica nel maschile in 405 uomini, in varie sezioni. Ovviamente non c'è più l'alta sicurezza, il circuito dell'alta sicurezza, quindi sono comuni speciali, sex offender. Siamo stati anche in infermeria, ricevuti dal dirigente del settore appunto per l'ASL, per l'ASL di Teramo, del carcerario, no? Della medicina carceraria, Franco Paolini, che questa mattina, pur non essendo in servizio, pur essendo in ferie, è venuto ed è stato infatti il primo a essere intervistato nelle intervistine che ritualmente svolgiamo prima di entrare in carcere a Castrogno. Quindi anche, anche l'infermeria a farci chiarire alcune questioni insomma, che premono molto, ad esempio c'è la questione rilevante dei detenuti tossicodipendenti, che sono 98, i tossicodipendenti in terapia metadonica, che sono 26, i sieropositivi affetti dall'epatite C e dall'epatite B, i detenuti con patologie di tipo psichiatrico proprio, che sono 163, i detenuti che hanno mostrato atti di autolesionismo, che sono stati che sono numerati con 137, e i tentati suicidi nel 26, stiamo parlando di questa porzione dell'anno 2026, che sono stati 34 i tentati suicidi. Poi invece ci sono proprio tre persone che si sono tolte la vita nel carcere Castrogno, a partire dal 31 maggio, un egiziano che però non viene riconosciuto dalle specifiche carcerarie, dice perché è ricoverato in ospedale e è morto lì. Quindi è stato ricoverato in ospedale per aver inalato gas nella sua cella, insomma, ed è morto in ospedale e non è per cui non in carcere, per cui lo considerano, come dire, un fuorisede, ecco, come definirlo. Davanti alla tragedia c'è anche insomma questa nota sarcastica. E poi ce n'è un altro. Qualche giorno fa, che è pure egiziano, pure ha inalato gas in cella, che anch'esso è morto, ma che siccome le procedure di accertamento insomma della procura sono in corso, è come se fosse sospeso, tra coloro che sono sospesi dalla burocrazia dei numeri di gestione carceraria. Non so se sono stato chiaro sulla questione.
1: Molto.
2: Perché io mi rendo conto forse di usare un tono veramente che davanti a persone che si sono tolte la vita, forse, però bisogna considerare questi. Tra l'uno e l'altro una donna si è impiccata, infatti risulta certamente suicida, con le compagne di cella che l'hanno trovata loro impiccata e sono dovuti intervenire per sostenere psicologicamente le compagne di cella di questa signora cieca, nel senso della Repubblica cieca. Ecco, questa è la questione dei suicidi. Poi ci sono altre informazioni relative alla insomma alle, come dire, alle professioni, al lavoro. Immaginate che praticamente a Teramo ci sono 130 uomini impegnati ogni mese, impegnati ciascuno per un'ora, insomma, al giorno, a provvedere per il vitto, l'alloggio, insomma la pulizia, e 10 donne. Benissimo, sapete che retribuzione hanno queste persone? È una cosa davvero incredibile, insomma, perché praticamente ricevono per 24 giorni, un'ora al giorno, 70 euro, che significa meno di 3 euro al giorno. E sapete quanto costa allo spaccio del carcere un chilo di pasta? 1,50 euro, perché dentro al carcere le cose costano di più. In genere un chilo di pasta, mi dicevano le consigliere, insomma, mi confermavano, perché io non ci credevo, mi confermavano che un chilo di pasta normalmente al supermarket costa 80 centesimi, e lì invece 1,50 euro. Cioè, rendiamoci conto anche di queste cose qui che pesano, che pesano. Ma poi continuiamo, continuiamo, perché c'è anche questa questione del fatto che i lavoranti a Teramo in carcere per conto di imprese cooperative non ce ne sono, i semiliberi che lavorano in proprio non ce ne sono, e poi ci sono i semiliberi che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni, che sono 11, tra uomini e donne, 9 uomini e 2 donne, ripeto, 11 su 456 detenuti e detenute, 405 uomini e 51 donne. E ovviamente la presidente Antonella Vallone della Camera di Commercio insomma ha sollevato la questione: ma come mai? Eppure ho proposto, no? Lei aveva già proposto, ci diceva, una soluzione per almeno avviare con le imprese che fanno parte della Camera di Commercio, che sono iscritte lì, insomma, delle assunzioni, insomma, di vedere come intervenire sulla questione dell'attività lavorativa dei carcerati, e le sue proposte però finora non hanno avuto seguito da parte dell'amministrazione carceraria. Lei si è impegnata nella conferenza stampa che è a seguire, abbiamo svolto qui presso la biblioteca Melchiorre Delfico al centro cittadino, da dove sto parlando, e quindi insomma la situazione del lavoro è veramente incredibile, insomma. Ecco, poi ci sono i corsi scolastici, i corsi scolastici sono 3, attenzione, le donne arrivano a corsi solo elementari, di istruzione elementare, corsi universitari 8, c'è il professore appunto Romano Ru, che più di una volta, insomma, per conto dell'università ha sensibilizzato, e c'è stata anche ci sono stati un paio di occasioni in cui dei detenuti che hanno la maturità, insomma, hanno chiesto come fare per proseguire gli studi universitari. Io qua c'ho i nomi, poi la segreteria dell'Università di Teramo si attiverà appunto per contattare queste persone. Poi c'è un'altra faccenda incredibile. Ora c'è l'Edipo, no? Detenuti presenti in cella 2, metri quadri della cella 9,2, eh? 9,2. Poi però abbiamo misurato quanto spazio occupano i letti che sono a Castello, va bene? Ecco, questi letti occupano 2 metri e 30, 30 centimetri per 3 metri e 80, no, chiedo scusa, 2 metri e 30 per 3 metri e 80 è la stanza, vi chiedo scusa ma sono un poco stanco, veramente perdono.
1: Non ti preoccupare.
2: Dunque, i letti sono di 2 metri per 80 centimetri e dicevo sono a Castello. Poi però c'è il tavolino anche di 80 centimetri per 74 e l'armadietto per tutti e due i detenuti nella cella di 50 centimetri per 40. Ora noi sappiamo, mi sbaglierò, che queste metrature di arredi della cella fissi, insomma, sono escludono quindi queste superfici di suppellettili, detraggono dai metri quadri della cella un certo numero, no? E quindi dovremo calcolare queste cose qui, perché il famoso limite, credo di non sbagliare, di 3 metri quadri, pensiamo a come abitiamo noi nelle nostre case, a 3 metri quadri per detenuto, visto che ce ne sono 2 in cella, probabilmente questo limite qua viene, come dire, annullato, no? Quindi superato. Probabilmente, se non sbaglio, stiamo sotto quello che viene definito uno spazio per umano, no? Anche per i detenuti, ancorché molto ristretto. Bene, questi sono i dati nudi e crudi che abbiamo, gentilissimi diciamo i detenenti, come diceva Marco, i detenenti, e la direttrice non era presente perché Terra Ionica, diciamo, insomma, non c'era, e quindi i rappresentanti della polizia penitenziaria, tra questi Igor Diamicis, che è a scavalco con Pescara, impegnato a Pescara nell'esecuzione penale esterna, e veramente molto considerativo il commissario capo Francesco Scarangella, barese peraltro, e ci hanno accompagnato insieme a Paolini, insomma, appunto in questo giro di tutto il carcere, fino alla palestra, alle cucine della media superiore di Poppa, che lì c'ha dei corsi al femminile, e ho detto pure all'infermeria, appunto. Quindi abbiamo fatto questa conferenza stampa dove eccetto, credo, Flavio Conciatori, però abbiamo mandato tutto il materiale in radio, quindi spero che presto diventi, venga acquisito all'archivio e diventi un file in modo da poterlo diffondere, sia le intervistine, quindi due file, sia le intervistine d'ingresso che sì, avete già, sia appunto il file invece della conferenza stampa che è iniziata a 12:15 puntuale ed è finita poco prima delle 2. Quindi ci sono stati gli interventi veramente belli. Se dovessi esprimere una valutazione.
1: Sì, brevemente, Riberto, perché il tempo si sta esaurendo, almeno quello che dovevamo dedicare.
2: Quanto tempo abbiamo ancora?
1: Poco, poco, perché abbiamo superato i 20 minuti, normalmente un collegamento.
2: Ti chiedo scusa, va bene, se vuoi chiudiamo lì, insomma, non... Però il dato, prima di chiudere, voglio sottolineare l'intervento veramente di rilievo di Romano Ru. Tutti sono stati bravi, ma a me ha colpito, insomma, e poi la sottolineatura che, del fatto che non si tratta di un'emergenza carceraria, ma di un tradimento, per usare le parole di Marco, della Costituzione e sostanzialmente l'annullamento dell'articolo 27 della Costituzione. Ecco, quindi questo è il... Dopodiché, insomma, ci saranno gli integrali per la radio.
1: Benissimo. Allora, grazie a Riberto Grifoni, con cui abbiamo parlato della visita al carcere di Teramo. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a te, buon lavoro e grazie a Radio Radicale.
0: Radio Radicale 20 e 26 minuti, iniziamo con qualche minuto di anticipo il nostro notiziario serale, Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, notiziario che iniziamo partendo dall'audizione che si è svolta questo primo pomeriggio, l'abbiamo seguita in diretta, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi davanti al Comitato di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen per parlare della decisione presa dal governo Meloni di sospendere Schengen, riattivare i controlli con la Spagna. Il ministro Piantedosi ha confermato al Parlamento quindi che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione, ricordiamo, che è stata presa dopo la crisi di Ceuta, ha spiegato il ministro, non è una speculazione politica contro Madrid, serve a tutelare la sicurezza nazionale. Si tratta in sostanza, ha spiegato, di controlli nei confronti dei soli cittadini di paesi terzi, ovvero extracomunitari provenienti dalla Spagna, ha ricordato Piantedosi, al fine di verificare la regolarità del loro ingresso nell'Unione Europea, controlli che non impattano quindi in alcun modo sui flussi turistici. I primi report testimoniano infatti come l'impatto della misura sui cittadini europei sia stato pari a zero. Dal ripristino dei controlli sono stati compiuti 3 arresti, respinti 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. Quindi ha rivendicato Piantedosi, quello che ha scelto di fare il governo è pienamente dentro il diritto europeo, lo hanno fatto e continuano a farlo altri stati europei anche nei confronti dell'Italia, non mi risulta che in quelle circostanze siano state espresse perplessità o richieste di approfondimento. Mentre l'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive e attività di controllo, la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per loro ammissione ad una logica sostanzialmente ritorsiva. La Spagna ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Ma Piantedosi ha sottolineato anche le potenziali infiltrazioni di natura terroristica dalla crisi di Ceuta. Le informazioni condivise in sede di Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere su quanto accaduto a Ceuta hanno evidenziato la sussistenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna in relazione a possibili spostamenti incontrollati e improvvisi di cittadini di paesi terzi attraverso lo spazio comune, che in quanto tali non escludono potenziali infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori. Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista. E in generale, per quanto riguarda l'attività di contrasto all'immigrazione, il ministro ha reso noto che le espulsioni per motivi di sicurezza nazionale dall'ottobre 2022 ad oggi sono state 256. Cresce comunque il trend dei rimpatri, nel corso del 2026 è arrivati a 5.300, quasi il doppio dello stesso periodo del 2024 e 2025. È la prova, ha detto Piantedosi, che con politiche di grande rigore e grande fermezza rispetto a un'immigrazione irregolare e insostenibile è possibile arginare un fenomeno che nasce e prospera grazie ad attività criminali organizzate. Critiche le opposizioni che hanno accusato il governo di strumentalizzare la crisi di Ceuta e lo spazio Schengen per propaganda. Tony Ricciardi, vicepresidente del gruppo del PD alla Camera e componente del Comitato Parlamentare Schengen, ha detto che il governo continua a utilizzare Schengen come uno strumento di propaganda politica invece di affrontare il tema delle migrazioni nel quadro della cooperazione europea. E a proposito di Ceuta, non si placa la tensione tra Marocco e Spagna, e oggi il ministro della giustizia del Marocco, Abdelatif Ouabi, ha dichiarato alla stampa che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a rimpatriare condannati o sospetti di cui chiede alla Spagna l'estradizione. Questo appunto è un nuovo fronte di polemiche tra i due paesi, mentre il tentativo è quello di evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla, che secondo le informazioni di alcune fonti aperte potrebbe avvenire il 15 agosto, giorno di Ferragosto. A proposito dei flussi migratori, Francesco De Leo ha sentito il Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.
3: Buongiorno a Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, che è oggi il nostro ospite. Bentornato a Radio Radicale.
4: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Partiamo dai migranti. Meno arrivi, rotte più letali. Questo è il titolo di EUnews di oggi. Il Mediterraneo è sempre più pericoloso per i migranti, secondo il report dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il dato più drammatico riguarda la rotta del Mediterraneo centrale. Tra gennaio e aprile 2026 gli arrivi sono diminuiti del 46%, ma le persone morte o disperse lungo la rotta sono aumentate del 111% rispetto ai primi 4 mesi del 2025. Come se ne esce, eccellenza?
4: Purtroppo questa è una tragedia davvero enorme. Stiamo trasformando il Mediterraneo in un cimitero. Il Mare Nostrum è diventato un mare monstrum, il mostro del Mediterraneo, ed è inaccettabile proprio perché il Mediterraneo è stato il cuore delle civiltà, non di una sola, di diverse civiltà, un mare che ha dato appunto vita ad una pluralità di mondi, di culture, e noi lo stiamo riducendo in realtà ad una tragedia. Ora tutto questo non accade per caso. Queste morti sono il frutto di scelte politiche, a mio avviso miopi, perché da sempre il Mediterraneo è stato il luogo dello scambio. Voler bloccare i confini vuol dire la morte di una cultura, vuol dire la morte dei popoli, e non ridirebbero se potessero parlare i popoli che hanno traversato il Mediterraneo da millenni. Ecco perché io mi auguro che anche solo questi numeri possono far rinsavire le politiche di un'Europa e di un Nord Africa che, a mio avviso, stanno, come dire, costruendo un futuro contro se stessi. Le politiche migratorie sono politiche che stanno dividendo e frantumando ciò che la storia e la geografia costringe ad inventare come convivere e non come eliminarsi, come contaminarsi e non come esistere da nanetti in mezzo ad una globalizzazione che sta sempre più emarginando l'Europa dai grandi scenari mondiali. Io vorrei sottolineare che è dall'Europa che è partita l'universalità. Chi è che è andato in Cina? Chi è che è andato nelle Americhe pensando di andare nelle Indie? Chi è che ha circumnavigato l'Africa? Ecco, questa tensione universale noi la stiamo, come dire, quasi colpendo alle radici. E per questo io sono convinto che senza l'Europa è difficile la pace nel pianeta. Per questo questa miopia della politica migratoria che in queste settimane sta persino dividendo ancora più l'Europa. Immaginiamo quello che sta accadendo tra Spagna e Italia, tra Germania e Italia, ma ci rendiamo conto? Rischiamo il ridicolo di fronte alle responsabilità che ne abbiamo di fronte alla storia. Ecco perché c'è bisogno di un sussulto ed è possibile. L'importante è mettersi a lavorare e a pensare con intelligenza e non con paura, con un'utopia e non con una miopia che mi pare purtroppo stia invece facendo da egemone nelle nostre realtà a partire dalla politica.
3: Lei però un'idea credo che ce l'abbia, no? Che è quella dei corridoi umanitari, si è più volte espresso su questo.
4: Ma certo, sono ormai 10 anni che la comunità di Sant'Egidio assieme alle associazioni valdesi ha inventato i corridoi. Cosa sono i corridoi umanitari? Sono ormai 10 anni, sono iniziati esattamente nel 2016. Cosa vuol dire? Che alcuni della comunità siamo andati nei campi profughi dei diversi paesi, abbiamo scelto le famiglie più povere, le abbiamo controllate, aiutate, il Ministero degli Esteri ha dato il permesso di soggiorno possibile per motivi umanitari, eccetera. Sono stati tutti, prima di partire, controllati dalla polizia, quindi nessuno di loro era ignoto. Sono arrivati in Italia in aereo e in Italia avevamo già trovato persone, parrocchie, istituzioni, associazioni che li avrebbero accolti. Quindi arrivati a Fiumicino c'erano già chi in Italia li avrebbe accolti e portati nelle diverse realtà. In 3 paesi italiani, per fare un piccolo esempio, con queste famiglie che hanno piuttosto numerosi figli, si sono riaperte le scuole. Quello che è avvenuto nel film di Milani, a Topi, qui vicino a Pescasseroli, è diventata realtà in questo legame. Ecco perché allora, se i governi europei, se il governo italiano potesse realizzare questi, andando anche loro nelle diversi paesi d'Europa per i ricongiungimenti familiari, per lo studio, per il lavoro, si possono scegliere anche chi far venire. In Italia in 10 anni la comunità ha fatto arrivare più di 10.000 persone. Immaginiamo che il governo o i governi europei organizzassero in maniera attenta delle operazioni come i corridoi umanitari, noi avremmo una risposta. Non è tutto ovviamente, però è un modo intelligente di aiutare anche i paesi e di accogliere e integrare coloro di cui avremmo bisogno o chi di loro ha bisogno. Ecco perché io credo che ci vuole un sussulto di intelligenza. Questo comporta che cosa? Evitiamo la paura dello straniero. Noi stiamo alimentando paure che rischiano di bloccare la crescita dei paesi in una prospettiva di un mondo globale e non più ristretto. Ormai i telefonini li hanno tutti, le frontiere non possono essere blindate perché non ha nessun senso. Ecco perché c'è bisogno forse anche di più cultura, e c'è bisogno anche di aiutare anche i paesi, per esempio africani. C'è un rapporto, mi permetta di sottolinearlo, un rapporto tra l'Africa e l'Europa che è ineliminabile. Un'Europa che cala di nascite, di popolazione, una Francia che cresce in maniera incredibile, è un problema fisico. Non possiamo chiuderci, dobbiamo entrare in dialogo con questi paesi, e i corridoi umanitari sono molto più efficaci della ipotesi di riportare gli stranieri in altri, in paesi terzi. Se vogliamo far capire che è possibile un'emigrazione intelligente e anche saggia, dovremmo, come dire, appunto far comprendere ai paesi che si può venire in Italia in maniera regolare. L'importante è attuarla, l'importante è iniziarla. Io incontro tanti di questi immigrati con i corridoi umanitari, sono felicissimi. Ecco perché è nell'interesse dei paesi occidentali inventare o realizzare questa piccola prospettiva di corridoi umanitari che farebbe, a mio avviso, che farebbe crescere la consapevolezza che è possibile l'integrazione. Certo, non basta solo questo, c'è bisogno di un intervento anche nei paesi terzi, ovviamente, come anche l'Italia iniziale, il famoso Piano Mattei, ma io auspico che ci sia una pluralità di iniziative per dare al tema della migrazione, che è un tema gigantesco. Io sono stato 3 anni fa in Uganda, nel nord Uganda, e ho visitato un campo profughi di sud-sudanesi di 500.000 persone, non di 50.000, 60.000 come è accaduto a Ceuta, non di 20.000 come accadde in Italia un po' di anni fa in Albania. Ecco perché è indispensabile non la paura, ma la testa, cioè l'intelligenza di affrontare il problema che è mondiale.
3: Io la ringrazio tantissimo, grazie per aver scelto a quest'ora gli ascoltatori di Radio Radicale e buon proseguimento del suo soggiorno a Pescasseroli. Davvero grazie,
4: grazie
3: Monsignore.
4: Grazie, un augurio a tutti.
0: E con Marco Mizzolo, sulla morte recente di un Andrea Bilau, scusate, ha parlato della recente morte di un migrante bracciante in provincia di Foggia, sugli spari da un'auto a migranti rider a Roma. Mizzolo è sociologo dell'Eurispes e presidente di Tempi Moderni. Sentiamo.
1: Radio Radicale, ci occupiamo di caporalato e ce ne occupiamo in collegamento con, potremmo dire, il massimo esperto di questo tema nel nostro paese, Marco Mizzolo, che abbiamo avuto nei nostri microfoni molte volte, che è sociologo dell'Eurispes e che, come sempre, salutiamo.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
1: Oggi, Marco, ci vogliamo occupare di due vicende recenti che indicano, come si direbbe, i due corni del dilemma di cui ti occupi, perché da una parte C'è una nuova morte in Puglia di un migrante bracciante e d'altra parte, per segnare invece il fatto dell'insicurezza sociale che i migranti braccianti hanno nel nostro paese, una situazione molto brutta a Roma Est, dispari verso un migrante. Allora io vorrei che tu intanto ci raccontassi questi due eventi e andiamo a commentarli.
5: Ma intanto partirei dal secondo, perché si è svolto nella capitale. Questo è particolarmente importante, non è il primo caso. Una sorta di spedizione punitiva, così dicono anche gli inquirenti, condotta da delle persone probabilmente italiane dentro un'auto bianca, che hanno preso di mira migranti. Badate che questo è importante, migranti mentre lavoravano di fatto, in lavori che noi sappiamo essere particolarmente faticosi e caratteristici di un sistema di sfruttamento, il rider per esempio, a cui hanno sparato con dei pallini. Dico che non è la prima volta, perché in realtà chi si occupa di questi temi sa che è ricorrente. Io stesso ho vissuto situazioni di questo tipo nel Pontino con ragazzi molto giovani, italianissimi, appartenenti alla classe media, che sparavano a braccianti indiani mentre tornavano dal lavoro con le loro biciclette, spesso alla schiena. In un caso specifico, quando questo ragazzo indiano è caduto dalla bicicletta, si è voltato per capire quello che era accaduto e gli hanno risparato la pancia. L'obiettivo non è uccidere, è segnare il corpo, è segnare una distanza. Non vengono colpiti i più disperati, coloro che vivono sotto i ponti. Vengono colpiti gli stranieri impiegati in un mercato del lavoro che è gerarchizzato e razzializzato. Cioè, per me non è soltanto l'espressione di una crisi etica, non è soltanto l'espressione di una rabbia sociale razzista, è probabilmente anche questo, ma è il tentativo di ricordare, di sottolineare che noi abbiamo costruito un mercato del lavoro razzializzato, in cui diamo ai migranti prevalentemente come occupazione lavori gravemente sfruttati, emarginati, pericolosi, ma dentro questa categoria, che è quella del pericolo, non c'è solo l'incidente sul lavoro, a volte anche mortale, c'è anche l'aggressività e la reazione, la spedizione punitiva di carattere razzista condotta da razzisti italiani, torno a ripetere, spesso giovani, che segnano il corpo del lavoratore con strategie di questo tipo. L'obiettivo, ripeto, non era uccidere, hanno sparato con dei pallini. L'obiettivo era segnare una distanza, segnare il corpo, che è tipico, badate, del sistema delle torture. Chi tortura una persona non vuole uccidere quella persona, ne vuole riscrivere la storia. E qui si cerca di certificare la condizione di subordinazione di queste persone.
1: E certo, questo è particolarmente grave e segna, come dici te, un significato molto profondo nella, come l'hai chiamata te, razzializzazione dei migranti. L'altro episodio?
5: L'altro episodio è altrettanto inquietante, in maniera brutale lo possiamo definire, come dire, drammaticamente più ascoltato, più diffuso, ed è l'ennesimo incidente, che poi in realtà incidente esattamente non è, occorso ad 8 lavoratori nelle campagne del Foggiano. Uno di questi è morto mentre tornavano dalle campagne, hanno perso il controllo dell'automobile. Per l'ennesima volta è una tragedia in itinere, legata anche in questo caso ad un mercato del lavoro segmentato, in cui le persone, soprattutto migranti, devono vivere in condizioni di disagio, lavorare in condizioni di grave sfruttamento e spesso morire dentro un sistema che prevede per queste persone la morte. Badate che siamo a pochi mesi, settimane, mesi di distanza da un altro fatto drammatico, che è quello di Amendolara.
1: Certo.
5: E ogni giorno noi registriamo questi fatti. Io ho un'associazione che si chiama Tempi Moderni, che monitora questo genere di situazioni. La popolazione italiana apprende i fatti più eclatanti, quelli che riescono a bucare i media, ma ci sono quotidianamente situazioni gravissime dal nord al sud del paese, di persone, soprattutto migranti, impiegati in quelle categorie che abbiamo detto. Penso anche agli edili, penso al facchinaggio, penso appunto ai rider, penso agli assistenti e alle assistenti domestiche, eccetera, che escono di casa per lavorare in condizioni che per noi sono costituzionalmente definite non accettabili, in condizioni di lavoro non dignitose, che non tornano a casa. Io continuo a pensare che questo sistema economico così organizzato prevede l'omicidio delle persone.
1: Ecco, tra l'altro va insomma messo in rilievo, l'hai detto nella prima risposta, la differenza tra incidenti sul lavoro e quello che appunto succede a questi migranti, che siano braccianti oppure anche in altre situazioni lavorative, no?
5: Sì, assolutamente, ma in questo caso noi parliamo addirittura di 3-4 morti al giorno sul posto di lavoro. Denota la situazione che noi stiamo analizzando, se posso dirlo così, anche una grave assenza di controllo del territorio e dello spazio pubblico da parte dello Stato. Cioè, questi fatti sono reiterati e continuativi nel corso del tempo e noi continuiamo a vivere dentro un sistema Stato che, pur sapendo tutto questo, continua a non controllare il territorio in un'attività che non deve essere punitiva nei confronti delle persone sfruttate, ma di tutela delle stesse. Noi non abbiamo, il caso di Amendolara ancora una volta lo evidenzia.
1: Ricordalo, perché magari non tutti se lo ricordano.
5: Esatto, 4 persone che sono state bruciate vive dentro un'auto, cosa che da parte dei loro caporali aguzzini va dato l'elemento interessante, che è drammaticamente interessante, che questo è accaduto in una piazzola di sosta per il rifornimento del carburante, quindi in un luogo pubblico a ridosso di una strada statale sotto la telecamera. Che cosa sta a significare questo? Come i fatti nel Foggiano, che c'è un senso di impunità, di invincibilità, di intoccabilità dei caporali, in alcuni casi degli imprenditori che sfruttano, e più in generale di questo sistema che è volutamente organizzato a questo scopo. Allora, quando noi poi ci ascoltiamo, per chi per me fa anche molte iniziative, la riflessione di chi mi ascolta del tipo: ma dove sono i controlli? Nelle aziende e fuori. Allora dobbiamo dirci che i controlli non ci sono, non sono adeguati, non c'è un controllo del territorio democratico che permette di salvare le persone. Mi permette di fare un esempio: quei ragazzi, compresi quelli nel Foggiano e quell'uomo che è morto, se fossero stati controllati da uno Stato che oggi è punitivo per come oggi è nei confronti dei migranti, non sarebbero stati salvaguardati, tirati fuori dal caporalato, ma per la vigenza delle norme vigenti in questo Stato, a partire dalla Bossi-Fini, sarebbero stati espulsi. Cioè, le forme che noi stiamo denunciando sono necropolitica, non sono più incidenti, è uno Stato democratico che colloca lavoratori e lavoratrici stranieri, a volte anche italiani, non dentro uno spazio di democrazia, ma in uno spazio prossimo alla umiliazione, alla povertà e a volte anche alla morte. L'assenza di controllo lascia lo spazio al più forte, al più violento e a volte, come abbiamo detto all'inizio, anche al più razzista di dominare, di vincere, di sconfiggere la democrazia e la civiltà.
1: Ecco, tra l'altro mi verrebbe da fare una battuta alla faccia, no, della tanto decantata politica della sicurezza, perché appunto, ma questa non è nemmeno effettiva, nemmeno per chi non è razzializzato, insomma è appunto un mezzo per mietere consensi elettorali.
5: E fammi dire che c'è un generale, un ex generale, che ha detto: le persone di cui io e te oggi abbiamo parlato dovrebbero essere reimmigrate, cioè sì, deportate, espulse e sostituite dagli italiani. Cioè, noi stiamo dentro una logica di questo tipo che secondo me non è soltanto retorica e stupida, ma che è gravemente pericolosa, perché reintroduce una dimensione di classe estremamente rigida, indipendentemente dai fatti, indipendentemente dalle situazioni. Cioè, è razzista in una chiave politica ed è gravemente classista per una società di classe in cui a dominare sono sempre i soliti, i generali, i padroni e, come dire, e i potenti, contro invece gli emarginati che sono condannati a vivere per l'appunto le situazioni che abbiamo detto.
1: Grazie Mizzolo e buon lavoro.
0: Radio Radicale, 20 e 53 minuti, ora la politica estera e l'Ucraina ha trasmesso alla Russia tramite un intermediario una proposta affinché entrambe le parti cessino gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero, riportano siti internazionali che citano l'agenzia Reuters. L'Ucraina non ha ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane entrambe le parti hanno affermato che gli attacchi reciproci contro le spedizioni di grano e le infrastrutture lungo l'importante via navigabile potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi alimentari mondiali quest'anno. E invece un attacco ai paesi NATO arriva dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. I paesi della NATO sono direttamente coinvolti nelle attività terroristiche del regime di Kiev. Secondo nuove prove emerse, esistono prove sempre più numerose del coinvolgimento diretto dei paesi NATO nelle attività terroristiche del regime di Kiev. Documenti ottenuti da hacker, ampiamente diffusi dai media, dimostrano che i cosiddetti specialisti in minacce ibride provenienti da strutture affiliate alla NATO, in particolare un certo Birdwatcher, hanno fornito all'SBU dati su obiettivi prioritari in Russia, comprese le coordinate di impianti petroliferi ed energetici e di navi mercantili che effettuavano trasporti per la Russia, successivamente attaccati da droni e imbarcazioni senza equipaggio. Così la portavoce Zakharova. E nuova tensione invece in Estremo Oriente tra Russia e Giappone. L'ira di Tokyo per la visita di Putin alle isole Curili, inaccettabile offesa al nostro popolo, ha reagito la premier giapponese Takaichi. Il presidente Putin ha visitato infatti per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale le isole Curili, al centro di una disputa territoriale con il Giappone. Nell'occasione il leader del Cremlino ha ispezionato la nave ammiraglia della flotta russa nel Pacifico. Questa visita va contro la posizione coerente del Giappone sui territori del nord, così Tokyo definisce le isole Curili, offende i sentimenti del popolo giapponese ed è totalmente inaccettabile, ha dichiarato la premier giapponese, appunto, Takaichi. E ora il Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in una consultazione sulla sicurezza che le regole di ingaggio a Gaza non sono cambiate e non cambieranno. I militari dell'IDF hanno il nostro pieno sostegno per contrastare qualsiasi minaccia contro di loro e i nostri cittadini. Questa è la politica e viene attuata sul campo, riportano i media israeliani. Invece è stato duro il commento dell'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee sulle azioni dei coloni. L'assedio dei coloni alle case dei palestinesi è un atto di terrore, sono azioni disgustose, non possono essere giustificate in alcun modo. Questo è il riferimento al blocco attuato da alcuni coloni israeliani da domenica sull'accesso a un gruppo di abitazioni nei pressi di Nablus. L'esercito di Tel Aviv è intervenuto per allontanare gli occupanti, mentre Canale 11 riporta che l'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporanea nei confronti di 3 famiglie palestinesi che erano state assediate. Dall'inizio del 2026, fa sapere l'IDF attraverso la radio militare, sono stati smantellati 151 avamposti illegali di israeliani in Cisgiordania. Diversi di questi avamposti smantellati erano gli stessi che i coloni avevano ristabilito più volte dopo ogni operazione dell'IDF. Inoltre, aggiunge sempre la radio militare israeliana, l'IDF e la procura militare hanno stabilito un nuovo protocollo per cui, a fronte di ricorsi civili, i costi delle operazioni di smantellamento saranno attribuiti a chi ha creato l'insediamento e non a carico dello Stato. Torniamo in Italia, il caso Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere, il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta nell'interrogatorio di ieri. Ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con molte modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. La Vitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo comunque lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. e nel frattempo sul fronte Rai è stata consegnata oggi all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, secondo quanto apprendono le agenzie di stampa, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Siegfried Ranucci. Rossi nei prossimi giorni valuterà il contenuto, ma la relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Il contenuto resterà segretato come sempre avvenuto in passato e non sarà divulgato. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsiasi indicazione concreta suscettibile di riscontro è quanto invece scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha confermato il caso.

0: Resta la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 8 di domani per l'attività eruttiva dell'Etna, chiusa per un incendio anche l'autostrada Roma-Fiumicino, mentre per quanto riguarda la Sicilia, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto che occorre accelerare la privatizzazione degli aeroporti siciliani. Con questo chiudiamo il nostro notiziario serale. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi che ha curato la regia. Adesso apriamo la programmazione serale, come sempre il giovedì, con lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
1: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice, aprite!
2: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
3: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: E buonasera, bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi, e prima di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute, ci occuperemo di un aspetto assai poco conosciuto dell'esecuzione della pena e che è rappresentato non tanto da chi sta in carcere, ma dai cosiddetti liberi sospesi, ovvero quei cittadini che, essendo stati condannati a una pena inferiore ai 4 anni, invece di andare in carcere, come prevede la legge, presentato un'istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione. Cittadini che purtroppo restano sì liberi, ma appunto sospesi, ovvero restano per anni e anni senza ricevere risposta dal Tribunale di Sorveglianza competente e senza sapere se domani mattina andranno in carcere oppure andranno, come sempre, al lavoro. Si tratta, in altri termini, di migliaia e migliaia di persone che, essendo state condannate a una pena inferiore ai 4 anni, per lungo tempo vivono una vita sospesa, e questo perché restano in attesa di sapere se dovranno scontare la pena in carcere oppure attraverso una misura alternativa, una sorta di limbo che, ripeto, dura anni e anni e che riguarda tantissimi cittadini, che non solo sospende la vita a delle persone, ma che intacca anche il senso della pena e la tanto declamata certezza della pena. Ed infatti domando: che senso ha condannare una persona, magari dopo anni e anni di distanza dal fatto commesso, e poi lasciarla per altri anni e anni in attesa di sapere in che modo sconterà la pena? È questa la certezza della pena che vogliamo? Evidentemente no. Considerate che la questione dei liberi sospesi non è affatto marginale, ma riguarda tantissimi cittadini, ovvero circa 120.000 persone, tradotto, un numero maggiore, assai maggiore, di chi sconta la pena in carcere e un numero maggiore, assai maggiore, rispetto a chi sconta la pena in misura alternativa. 120.000 persone liberi sospesi. E allora oggi vogliamo farvi ascoltare la storia, la voce di una di queste persone libere sospese, uno dei tanti cittadini che ha vissuto una vita sospesa, una vita senza progetti, senza un futuro certo, perché restano in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che arriverà dopo anni e anni. E la storia, la voce che tra poco ascolterete, è quella di Sergio, che, come tante altre persone, ha atteso per ben sei anni di sapere dal Tribunale di Sorveglianza se avrebbe scontato la sua pena in carcere oppure in affidamento in prova o in detenzione domiciliare. Sergio, che, badate bene, ha subito un'attesa che è stata di gran lunga superiore alla condanna inflitta, visto che per una condanna a 1 anno e 3 mesi di pena residua ha dovuto attendere anni e anni per riuscire a scoprire come avrebbe scontato la sua pena. Vi sembra sensato? Vi sembra giusto? Questa è la voce e la testimonianza di Sergio, uno degli oltre 90.000 cittadini liberi sospesi, persone dalla vita.

0: sospesa dalla giustizia. Allora, tu Sergio, quanti anni hai?
1: 37 quasi.
0: Senti Sergio, tu sei stato un cosiddetto, purtroppo, un cosiddetto libero sospeso, ovvero sei stato tra le tante persone condannate che sì, sei restato libero, ma che pur avendo chiesto di poter scontare la tua pena in misura alternativa, sei restato per anni e anni in attesa di una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza, è vero?
1: Esatto, è così.
0: Una sorta di per anni, una sorta di vita sospesa, la chiamiamo noi. Tu sei d'accordo con questa definizione?
1: Assolutamente sì, perché comunque sei libero, puoi fare le tue cose, ma tu sai che da un momento all'altro potrebbe o interrompersi tutto o comunque rallentare o avere ostacoli, ecco.
0: Certo. Senti Sergio, tu per quanto tempo sei stato libero sospeso? Per quanto tempo hai atteso una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza per capire se andavi in carcere oppure no?
1: 6 anni.
0: 6 anni?
1: Dal 2016 al 2022.
0: 6 anni di vita sospesa?
1: Eh sì.
0: Deve essere stato tremendo.
1: Sì, perché poi comunque da un lato era quasi meglio andare in carcere subito per quello che restava, invece che stare 6 anni ad aspettare, ma cosa può succedere, sarà tutto bene o no, cioè...
0: Perché ti restava 1 anno e 3 mesi da scontare, no?
1: Esatto, esatto.
0: Poi ci arriviamo a questo punto, ma infatti ricostruiamo in maniera molto sintetica la tua vicenda giudiziaria, perché questo conta. Tu infatti tra il 2013 e il 2014, quando eri giovanissimo, hai scontato 13 mesi di custodia cautelare, vero?
1: Esatto.
0: Ma dimmi Sergio, tu all'epoca, ora, oltre a essere giovanissimo, eri anche incensurato, eri mai stato in carcere?
1: No, era la prima volta, ah, e unica per fortuna.
0: Per fortuna, e ti hanno portato a San Vittore, vero?
1: Esatto.
0: Senti, quindi presumo che per te Sergio, giovane ragazzo incensurato, l'impatto con quel mondo sconosciuto che è anche il carcere di San Vittore deve essere stato terribile, ce lo racconti?
1: Guarda, i primi giorni sì, perché comunque è tutto nuovo, cioè non è un bel posto, spazi stretti, gente che magari alcuni sono lucidi, altri no. Però è brutto da dire, ma dopo qualche giorno ci si abitua.
0: Dopo un
1: po'
0: è
1: la cosa peggiore.
0: L'uomo è un animale adattabile, dicono.
1: Esatto.
0: Uno si abitua anche al carcere, però insomma, lì per lì deve essere stato tremendo, la perquisizione, il rumore dei cancelli, no?
1: Sì. Tutto un trauma.
0: Tutto un trauma. Senti Sergio, passano quei 13 mesi di misura cautelare in carcere, tu vieni condannato con giudizio abbreviato, ma dimmi Sergio, quanto dovrai attendere ancora prima di ottenere il giudizio definitivo della Corte di Cassazione?
1: 2 anni.
0: 2 anni. E poi, una volta confermata la condanna, dopo 2 anni, quanto tempo impiegano per notificarti l'ordine di esecuzione?
1: L'ordine di esecuzione mi sembra 1 mese e mezzo dopo, con la sospensione perché c'è residuo basso, e quindi chiediamo una misura alternativa nei tempi previsti.
0: E infatti tu Sergio, dovendo scontare soltanto 1 anno e 3 mesi di pena residua, presenti istanza, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, di sospensione di quell'ordine di esecuzione e chiedi sia l'affidamento in prova che in subordine la detenzione domiciliare, giusto?
1: Esatto.
0: E qui arriviamo ai 6 anni, perché il Tribunale di Sorveglianza, in questo caso di Milano, ci mette 6 anni per decidere.
1: Esattamente. Pensavo fosse una lentezza dovuta al mio processo, invece poi, anche grazie a voi, ho visto che la media è quella.
0: No, assolutamente, anzi. 6 anni libero sospeso, 6 anni che poi alla fine vuol dire anche senza sapere se uno la mattina si sveglia e va al lavoro o se si sveglia e va in galera.
1: Esatto, questo che fa male più del carcere in sé forse,
0: già,
1: l'incertezza.
0: Bravo, questa è l'incertezza. Quindi per scontare questa piccola pena hai aspettato tra Cassazione e Tribunale di Sorveglianza 8 anni.
1: Sì, 8 anni per scontarne uno.
0: Questo è l'ossimoro della nostra giustizia, potrebbe essere anzi la definizione, 8 anni di attesa per scontare 1 anno. Mamma mia.
1: Sì. Senti, meno male che c'è stato l'affidamento, perché sennò dovevo ricominciare tutto da capo.
0: Certo, meno male c'è stato l'affidamento, sennò dovevi andare in galera e tutto da capo, certo. Ma Sergio, immagino che avrai vissuto questi 7 anni di attesa, come tanti altri libri sospesi, in una sorta appunto di limbo, senza progettare un futuro, senza programmare il tuo lavoro, no?
1: Sì, esatto, perché ho tenuto per anni un lavoro senza cambiarlo, soltanto perché avevo gli orari comodi nel caso avessi l'affidamento. Se, cioè, se avessi avuto un'offerta di lavoro all'estero era un casino, perché vai all'estero poi sconti devi tornare, oppure un lavoro con orari su turni, cioè sono stato molto limitato nella mia vita.
0: Lo credo. No, ma anche perché poi andare all'estero con la pena sospesa, non ti danno il passaporto?
1: Io in realtà il passaporto non ce l'avevo già di mio, ma con la carta d'identità potevo andare nello spazio Schengen.
0: Ah beh, così. Sì, non oltre però, insomma.
1: Non oltre, esatto.
0: Ma poi per fortuna tu avevi un datore di lavoro che comunque sia è stato comprensivo nei tuoi confronti, o sbaglio?
1: Eh sì, perché chiaramente all'inizio io non gli ho detto niente sul suggerimento dell'avvocato quando poi ho cominciato a lavorare dove lavoro lì.
0: Certo.
1: Poi al momento che la cosa è saltata fuori ho dovuto dirlo dicendo ho la valla spacca, e lui ha detto che, cioè, in caso di affidamento avrebbe mantenuto il mio posto, perché comunque non influiva sugli orari, e così è stato, diciamo, non ha avuto un pregiudizio negativo, anche perché comunque, nel senso, nel mio caso è stato un incidente di percorso in giovinezza, poi non so in altri casi come avrebbe... Mi sarebbe comportato.
0: Ecco, ma tu è...
1: sì, mi è andata bene.
0: Ecco, è andata bene, hai avuto un datore di lavoro comprensivo che ha capito la tua situazione, però non tutti sono fortunati come te, nella sfortuna chiaramente. C'è da pensare a un ragazzo magari giovane come te che però ha un datore di lavoro meno comprensivo che ti manda via, no? Tanto è vero che il tuo avvocato ti consigliava stai zitto per il momento, non dire niente, che questo ti caccia, no?
1: Esatto, poi sì, dipende da dove uno va. Poi a quanto ho capito nel privato è più possibile che siano comprensivi, invece nel pubblico, parapubblico un po' meno, poi non so.
0: No, ma è così. Senti, caro Sergio, ma tu lo accennavi anche prima, ma tu immaginavi che in Italia ci fossero oltre 90.000 cittadini che hanno vissuto la tua stessa che vivono la tua stessa esperienza di liberi sospesi?
1: Non immaginavo, ma lo sapevo grazie alle vostre trasmissioni, perché ho seguito qualcosa a riguardo e trovo sia una cosa totalmente irrispettosa, perché cioè, ok, uno sbaglia, paga, ma non ha senso pagare così dopo tanto tempo aver fatto, secondo me.
0: E questo è il punto. Infatti non capisci neanche più l'errore, no?
1: No, cioè, errore lo capisco, però cioè, non capisco la logica che cioè, se sbaglio nel 2013 devo pagare nel 2022.
0: Già, dopo. è quello il punto. No, ma è chiaro che la pena deve essere, l'irrogazione della pena deve essere giusta, proporzionata, ma anche immediata, nel senso, non puoi, una pena tardiva è sempre una pena ingiusta, no? Mi sembra abbastanza esatto. Evidente. Anche perché vai a colpire, vai a punire una persona che molto probabilmente è diversa rispetto a quella che ha commesso il reato, no?
1: Assolutamente. Poi soprattutto per pene così basse, perché fosse capire magari non so, uno fa un omicidio, scopro e lì ok per forza, però cioè per cose cioè di 2-3 anni, cioè capire.
0: Senza dover considerare che vivere per così tanto tempo, 6 anni come nel tuo caso, nell'attesa di una decisione, di una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza, è come fosse una pena in più. Non si è sottoposti a una misura alternativa, ma allo stesso tempo non si è liberi fino in fondo. Cioè, è una pena un po' strisciante, anche dentro di te, no? Mi immagino, eh?
1: Sì. Una cosa, cioè, viscida, come dire, un po' come, non so, se io so che uno mi deve dare uno schiaffo, però non me lo dà, quindi aspetto che me lo dà, e l'attesa è peggio dello schiaffo in sé. Perché a volte uno riceve lo schiaffo, ok, l'hai ricevuto, basta, ma è l'attesa, è il casino.
0: È l'attesa, esatto, vivere in questo limbo, no?
1: Eh sì.
0: Non sei più padrone della tua vita, poi, alla fine.
1: Esattamente, cioè, lo sei, ma soltanto fino a un certo punto è comunque condizionato. Poi c'è comunque da dire, l'avvocato mi diceva che più passava il tempo, più c'era la probabilità che dava l'affidamento proprio per risarcire questa attesa. Infatti, ripeto, qualche parlamentare che parla contro l'affidamento, cioè, non sa di che parla, perché c'è i casi come il mio, che sono tantissimi. Senza l'affidamento cosa deve fare uno? Andare in carcere o stare ai domiciliari un anno per fatti di 6-7 anni prima? Cioè non ha senso.
0: Quello che ti ha detto il tuo avvocato è qualcosa che ci ha ripetuto anche qualche magistrato di sorveglianza, ovvero che questa lunga attesa, a cui loro purtroppo non possono farci niente perché sono in pochi e hanno tanti fascicoli, fa sì che poi alla fine si conceda la misura alternativa anche a chi alla fine non lo merita proprio. Questo è un po', cercano di compensare.
1: Poi c'è il... Secondo me, a quanto diceva l'avvocato, uno poi libero sospeso, aveva fatto altre cose, magari era meno probabile.
0: Eh beh, certo, a quel punto,
1: sì,
0: a quel punto è dura, ma certo. Senti, ma tu lo dicevi anche prima, ma ce l'ha ripetuto anche qualcuno che abbiamo intervistato, qualche persona che abbiamo intervistato che ha vissuto la tua stessa esperienza, triste esperienza, infatti ha vissuto l'esperienza del libero sospeso e ci diceva qua a Radio Carcere che sarebbe stato meglio farsi un anno di galera che attendere 5, 6, 8 anni di tempo per avere una risposta. Tu quindi sei d'accordo con chi la dice?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi sì, un anno di galera assoluto magari non lavoravi quell'anno, ma poi cioè, nel senso, lavoravi dopo, invece che stare così, anzi, finivi più giovane e poi avevi più opportunità per fare anche altro, capito?
0: Ma 6 anni non sono pochi, cioè voglio dire, tu hai anche vissuto dei momenti in cui pensavi, oddio, ma qua mi vengono a prendere da un momento all'altro?
1: Ma quello in realtà, cioè soltanto dopo che ha fissato l'udienza dell'affidamento, perché cioè prima che fissava l'udienza no, però sì, cioè da un momento all'altro no, però cioè, magari ero lì a lavorare, a bere fuori, quelli lì, cioè sì, però adesso sono qui, però magari fra 2 anni arrivano e devo farmi un anno dentro, cioè che palle, cioè.
0: Eh già. E poi insomma, tutto questo ti è successo che eri veramente giovanissimo, quindi questa condizione ha limitato anche un po' la tua spensieratezza di giovane uomo, no? Presumo. Cioè, magari
1: sì,
0: tante stupidaggini, tante stupidaggini piccole, innocue stupidaggini che abbiamo fatto a 28 anni e te magari là ti sei trattenuto.
1: Sì, comunque facevo anche la paranoia magari. Se bevevo troppo oppure facevo casino, quindi mi trattenevo, magari non andavo in certi posti dove avevo paura che potesse succedere qualcosa, cioè comunque sono diventato molto paranoico anche inutilmente su molte cose.
0: Lo credo, ma hai fatto bene poi alla fine, perché poi la giustizia è terribile da questo punto di vista, anche se ti avessero fermato con un pregiudicato, fai conto, no? Quello certo non ti portava a un affidamento alla detenzione domiciliare, anzi andava contro, no?
1: È successo qualche volta, però per fortuna
0: non ti hanno beccato,
1: non ho tenuto conto. No, cioè nel senso ero in giro, ma nel senso pregiudicato poi può voler dire qualunque cosa,
0: ma cioè, per carità, tanti. Ma no. Ma certo, ma poi tu che ne sai se un tuo coetaneo è pregiudicato, e poi che vuol dire?
1: Esatto.
0: Se non fai niente di male, non vedo quale sia.
1: Ma durante l'affidamento invece sono stato molto piedi di piombo, ci ho detto no, a te non ti vedo, in questo periodo ci vedo dopo che non voglio problemi.
0: Certo, durante l'affidamento cambia tutto, perché a quel punto c'è un patto di fiducia, no? Lo Stato è come se si fidasse di te, quindi è giusto che tu meriti la fiducia, quello non c'è discussione. Ma tu dicevi prima che questi 6 anni da libero sospeso in qualche maniera hanno anche pregiudicato, soprattutto in un'età così giovane e importante per chi lavora, anche la tua attività professionale.
1: Diciamo che ho perso delle opportunità, perché comunque adesso non mi lamento della mia situazione lavorativa, però sicuramente senza questo tappo avrei potuto fare dell'altro o avrei potuto anche impegnarmi di più sul lavoro in quel periodo, perché prima di sapere che l'altro lavoro mi avrebbe comunque tenuto, ero anche meno incentivato a impegnarmi troppo, diciamo così.
0: Ah, certo.
1: E quindi tutto un misto di cose, però comunque ripeto, non mi lamento, perché c'è gente che è andata molto peggio e quindi non bisogna lamentarsi, è andata e buona.
0: No, questo lo capisco, anzi ti fa onore questo approccio, però insomma pensare che così giovane questa condizione di libero sospeso abbia influito anche sull'evoluzione, sul miglioramento della tua attività professionale, questo insomma lascia l'amaro in bocca, no?
1: Sì. What if, cosa potrebbe essere stato senza, però così.
0: Avrei potuto fare altre cose, no? E cioè famosi, meglio rimorsi che rimpianti, no? Questi sono i famosi rimpianti che un pochino, penso soprattutto quando uno è giovane, no? Dice porca miseria, bruciano, no?
1: Assolutamente.
0: Senti, ma che ricordo ti porti dentro di te? Ogni tanto ci pensi a quelle notti passate, quelle giornate passate a San Vittore?
1: Sì, perché comunque è stata comunque un'esperienza, perché cioè spazi ristretti, ho maturato anche una coscienza sulla tossicodipendenza, perché comunque io avevo barra amici che magari fanno uso, ma non tossicodipendenti, lì proprio vedi queste persone come stanno male e come sostanzialmente, cioè secondo me non dovrebbero stare in carcere. Certo. Perché ce le vedi che sono lì tutte a prendere le terapie, cioè è un problema che anche avete trattato voi, ma
0: sì.
1: Cioè, secondo me loro soffrono più di noi. Io più una mano l'ho retto, perché lì, diversamente da come pensa, secondo me non regge di più chi è più forte, predicatore, ma regge di più chi ha meno vizi. E se uno ha certi vizi, certe dipendenze, lì soffre il triplo che fuori e il triplo degli altri, secondo
0: certo.
1: me.
0: E rischi il tracollo, rischi anche il suicidio, che ne contiamo talmente tanti.
1: Esatto.
0: Mamma mia. Tremendo. Senti, caro Sergio, in conclusione, tu, come altri cittadini condannati che sono liberi sospesi, sei stato costretto a vivere in attesa di una decisione del Tribunale di Sorveglianza per ben 6 anni per sapere come avresti dovuto scontare la tua pena, ovvero se in affidamento in prova o ai domiciliari. Ma sbaglio o è questo un tempo davvero sprecato, per non dire ingiusto?
1: Assolutamente sì. Infatti, secondo me si dovrebbe dare un tempo massimo per dare certe risposte, proprio per incentivare, cioè, o a tagliare i processi meno importanti, o comunque per velocizzare tutto quanto, ecco.
0: Certo, dare dei termini perentori.
1: Sì, qualcosa di simile.
0: Qualcosa di simile. Oppure lavorare anche sulla prescrizione della condanna, che è lunghissima,
1: sì.
0: Come tu sai.
1: Sì.
0: Sergio, grazie per questa tua testimonianza e soprattutto buona fortuna, eh?
1: Grazie a te per lo spazio e buon lavoro.
0: E insomma, questa è stata la voce, la testimonianza di Sergio, uno dei 90.000 liberi sospesi, una delle 90.000 persone che attendono che il Tribunale di Sorveglianza risponda sulla loro istanza se sconteranno la pena in misura alternativa oppure andranno in carcere. Liberi sospesi, 90.000 cittadini, vite sospese le chiamiamo noi. Sergio, che tra l'altro quando ha commesso il reato era giovanissimo, poi è andato in carcere al San Vittore in misura cautelare, è stato terribile per lui. Sergio, che lo ricordavamo anche prima, ha dovuto attendere 6 anni che il Tribunale di Sorveglianza gli rispondesse alla sua istanza, con cui chiedeva di andare o in misura alternativa per scontare la pena o ai domiciliari, per una pena che poi era 1 anno e 3 mesi, una condanna a 1 anno e 3 mesi, per cui Sergio ha dovuto attendere anni e anni. Ad esempio, tra Cassazione e Tribunale di Sorveglianza ha atteso 8 anni per sapere come scontare la pena a 1 anno e 3 mesi. È abbastanza emblematica questa fotografia di come non funziona la nostra giustizia. Torneremo a parlare dei liberi sospesi, perché è un dramma umano che si consuma fuori dalle carceri e che riguarda tanti cittadini. Anzi, se ci state ascoltando e avete vissuto o state vivendo l'esperienza dei liberi sospesi, chiamateci qua a Radio Radicale e rilasciate la vostra testimonianza. Ma anche un aspetto, quello dei liberi sospesi, che è emblematico del cattivo funzionamento del sistema penale e che mina alle basi, alle sue radici, quello che è il principio di certezza della pena. Con quale faccia oggi parliamo, invochiamo la certezza della pena, magari sbattendo in galere disumane e degradanti persone e disperate, quando poi abbiamo più di 90.000 persone che sono libere sospese? Dov'è la coerenza della politica? Comunque sia, adesso entriamo in tante carceri italiane, perché è arrivato il momento di leggere le lettere che ci scrivono proprio le persone detenute. Allora iniziamo con la prima lettera che ci arriva dal vecchio e sovraffollato carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, un carcere che è al centro della città di Venezia, una vecchia struttura dei primi del Novecento, un carcere, quello di Venezia, che nonostante la buona volontà del direttore nuovo sta vivendo un ulteriore dramma oltre al sovraffollamento, ovvero è invaso dalle cimici, o meglio, i materassi delle persone detenute, dove dormono le persone detenute, sono invasi dalle cimici. Ci scrivono questo i detenuti che sono lì ristretti. Sentite cosa scrivono questi ragazzi detenuti nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Cara Radio Carcere, nel vecchio carcere veneziano e nonostante la buona volontà del nuovo direttore, stiamo vivendo una condizione davvero paradossale. Infatti ci troviamo detenuti all'interno di un carcere che non soltanto è vecchio ed è sovraffollato, ma anche un carcere dove ora c'è anche un'infestazione di cimici. Ed infatti, scrivono ancora queste persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ed infatti qui dentro non solo siamo arrivati a essere più di 280 detenuti a fronte di circa 150 posti effettivi, non solo nelle celle siamo il doppio dei detenuti che ci dovrebbero stare e non abbiamo neanche 3 metri quadri a testa per poter vivere, non solo siamo costretti a non fare nulla per tutto il giorno, ma come se tutto questo non bastasse, ora siamo anche invasi dalle cimici, cimici che si annidano nei materassi delle nostre brande dove dormiamo. Ora, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ora va detto che il direttore del carcere di Venezia ha iniziato a fare la disinfestazione, attività questa che però necessita che la cella sia vuota, ovvero senza detenuti, cosa che qui è davvero difficile perché non sanno dove metterci mentre fanno la disinfestazione. Non a caso il direttore del carcere di Venezia aveva chiesto il permesso di bloccare gli ingressi dei nuovi arrestati qui nel carcere di Venezia, cosa che in effetti è stata fatta, ma che ora non sappiamo se proseguirà oppure no. Insomma, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel vecchio carcere di Venezia, insomma, qui tutti noi detenuti siamo preoccupati, anche perché quello che stiamo vivendo ora è la dimostrazione più chiara e lampante di come il solo affollamento in carcere renda assai difficile, per non dire impossibile, affrontare qualsiasi emergenza, qualsiasi eventualità. Chiaramente ti terremo aggiornato, la lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, che evidentemente stanno vivendo dei momenti di grandissime difficoltà. Infatti ci dicono, c'era anche un articolo veramente qualche giorno fa, l'abbiamo letto sulla rassegna stampa di Stretti Orizzonti, insomma, per debellare queste cimici bisogna portare la cella o a bassissima temperatura o a altissima temperatura. È chiaro che a quel punto in quella cella non ci deve stare nessuna persona. E nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia non sanno dove mettere le persone detenute, insomma, se svuota una cella non so dove metterle. Non a caso, giustamente, il direttore del carcere di Venezia ha chiesto un blocco degli ingressi dei nuovi arrestati, cosa che è stata fatta, però poi alla fine sono passati 2 mesi, sono scaduti e non sappiamo se questo blocco verrà prorogato oppure no. Questo, comunque, come scrivono giustamente queste persone distinte nel carcere di Venezia, è l'esempio più emblematico, più palmare, di come il solo affollamento poi non soltanto costringa persone detenute e persone che ci lavorano in carcere in un contesto disumano e degradante, ma poi alla fine, come dicevano giustamente questi ragazzi detenuti, fa sì che non si riesce a fronteggiare neanche la benché minima evenienza, figuratevi un'infestazione di cimici all'interno delle celle. Mi raccomando, fateci sapere. Ma ce ne torniamo nella bella Sardegna, perché ci riscrive Michele, che è persona detenuta nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Michele che in questa sua lettera si sofferma, e lo fa giustamente, sulla realtà che ha trovato durante la sua carcerazione nel carcere romano Re Bibbia di Roma. Sentite quello che ci racconta Michele, che adesso invece è detenuto nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Carissima Arena, nella lettera che ti ho scritto la scorsa settimana avevo stilato la classifica delle carceri peggiori dove ero stato e, se ti ricorderai, al primo posto avevo messo il carcere Re Bibbia di Roma. E ora ti scrivo perché ti voglio spiegare meglio il motivo di questa triste vittoria. Devi sapere infatti, scrive ancora Michele, che adesso è detenuto nel carcere Badu e Carros di Nuoro, devi sapere infatti che quando sono stato detenuto a Re Bibbia, e parlo di poco tempo fa, mi sono ritrovato chiuso in una cella vecchia e rovinata, dove c'erano altri 4 detenuti, tutti ovviamente fumatori, tranne il sottoscritto. Ricordo, scrive ancora Michele, che ora sta scontando la sua pena, presumo, nel carcere Badu e Carros di Nuoro, ricordo che in quella cella c'era solo acqua fredda, era invasa dalle blatte e siccome le finestre della cella erano rotte, oltre a essere arrugginite, quando pioveva fuori, pioveva anche dentro la cella. Ricordo che quando ero detenuto a Rebibbia era inverno e il freddo che ho patito lì dentro non l'ho mai sentito in vita mia. Pensa, scrive ancora Michele, che ora è ristretto nel carcere Baduecaro Sinuoro, pensa che di notte dormivo tutto bardato, col pigiama, una tuta e il giubbotto sopra, perché i termosifoni non funzionavano e ti ripeto, si moriva dal freddo. Poi le lenzuola ce le cambiavano ogni tanto e le docce, che sono in una stanza fuori dalla cella, spesso avevano soltanto l'acqua fredda e poi ogni volta avevamo paura di prenderci qualche malattia per quanto erano sporche e mal ridotte. Questo è altro, scrive Michele, adesso detenuto nel carcere di Nuoro, questo è altro, il carcere Rebibbia di Roma. Inoltre, prosegue nella sua lettera, inoltre anche il cibo che ci davano era schifoso ed è capitato più di una volta di trovare nell'insalata qualche scarafaggio, per non parlare del sopravvitto che a Rebibbia era carissimo e di scarsa qualità, soprattutto la carne. Quanto invece all'ora d'aria, scrive ancora Michele, che ora è detenuto nel carcere Baduecaro Sinuoro, ma che ricorda questa sua detenzione avvenuta poco tempo fa nel carcere Rebibbia di Roma, quanto invece all'ora d'aria, che a Rebibbia era il nostro unico svago, ti posso dire che non ci andavo quasi mai, perché era piena di zanzare, piena di pulci e piena di topi grandi come gatti. Sugli educatori del carcere di Rebibbia, o meglio, su quelli che io ho incontrato, è meglio stendere un velo pietoso. Insomma, quel reparto di alta sicurezza del carcere Rebibbia di Roma, secondo me, doveva essere chiuso perché, a mio avviso, era davvero inidoneo a detenere delle persone. Ti saluto con stima. La lettera, appunto, è firmata da Michele, persona detenuta nel carcere Baduecaro di Nuoro. Certo che se dal carcere Baduecaro di Nuoro uno si lamenta per come ha vissuto la detenzione nel reparto di alta sicurezza del carcere Bibbia di Roma, che fino a poco tempo fa era ritenuto un carcere modello, è tutto dire, vuol dire che veramente i tempi sono cambiati. Ricordo, per chi non lo sapesse, che il carcere Bibbia di Roma, oltre a iniziare ad avere una certa età, è anche sempre più sovraffollato. Lì infatti contiamo più di 1580 detenuti costretti a vivere in circa 1000 posti effettivi, un grande sovraffollamento, ma purtroppo, nonostante la buona volontà di tante persone che lì ci lavorano, possiamo dire anche una grande disorganizzazione dentro al carcere Rebibbia di Roma. E insomma, è preziosa a questo proposito la cronaca, le lettere che scrive il Gianni Alemanno, che ora purtroppo per lui è ristretto proprio nel carcere di Bibbia di Roma, in uno dei reparti migliori. Pensate che cosa succede nei reparti peggiori. Comunque, grazie Michele per questa tua lettera e facci sapere che succede sempre in Sardegna. Beh, insomma, sono lettere che obiettivamente colpiscono. E quando si sente parlare e risponde il ministro della giustizia no a una liberazione condizionale speciale, perché far uscire più detenuti dalle carceri italiane, oggi molto sovraffollate, sarebbe una resa dello Stato, un segno di debolezza, beh, viene da rispondere spontaneamente: e perché trattare le persone in maniera disumana e degradante non è una resa dello Stato, non è un segno di debolezza, non è un segno di cedimento delle istituzioni, dei diritti riconosciuti a tutte le persone detenute. Comunque, ci spostiamo a Terni, perché alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it ci scrive Roberto, che è appunto detenuto nel carcere di Terni. Carcere di Terni che evidentemente sta vivendo una nuova stagione di grave sovraffollamento, anche il carcere di Terni. Scrive Roberto: caro Riccardo, ti scrivo per dirti che le cose qui nel carcere di Terni non vanno per nulla bene e siamo arrivati a un sovraffollamento esagerato. Devi sapere infatti che nel carcere di Terni, dove ci potrebbero stare circa 420 detenuti, siamo arrivati a essere più di 550 persone, con la conseguenza che in piccole celle, dove già prima ci vivevamo in tre ed eravamo stretti, ora ci dobbiamo vivere in quattro detenuti. e non solo, scrive Roberto, che ora è detenuto appunto nel carcere di Terni, e non solo. Infatti, poche settimane fa è venuta qui una delegazione composta da magistrati e polizia penitenziaria e dicevano che avevano intenzione di mettere addirittura la quinta branda nella cella. Ti rendi conto? Ma mi chiedo, se già ora che siamo in quattro detenuti nelle celle non abbiamo 3 metri quadri a testa per persona, cosa succederà se in queste celle metteranno il quinto detenuto? In che modo riusciremo a sopravvivere? Domanda giustamente Roberto, che è detenuto nel carcere di Terni. Inoltre, scrive ancora Roberto, nel carcere di Terni, inoltre devi anche considerare che qui non abbiamo le docce nelle celle, ma queste docce sono messe in una stanza lungo il corridoio e non solo sono molto rovinate e piene di muffa, ma spesso capita che una sola doccia venga utilizzata, anzi debba essere utilizzata, da più di 20 detenuti. Ti lascio immaginare la fila. Pensa che qui, scrive ancora Roberto dal carcere di Terni, pensa che qui anche il personale della polizia penitenziaria è pochissimo e sono arrivati allo stremo delle forze, perché ad esempio qui di notte ci sono solo due agenti che devono sorvegliare ben 4 piani del carcere. 2 agenti per 4 piani. Infine, scrive ancora Roberto dal carcere di Terni, ti volevo segnalare che, in base alla mia esperienza, la nuova procedura relativa alla liberazione anticipata, voluta da Nordio, ha peggiorato la situazione rispetto a prima e non l'ha migliorata per nulla. Ed infatti, se ormai, prima di questa riforma, i tempi per ottenere gli sconti di pena per buona condotta erano abbastanza rapidi, adesso non lo sono più. Io, ad esempio, ho aspettato un anno e mezzo per avere la liberazione anticipata di 90 giorni, mentre adesso sto aspettando da più di 6 mesi un'altra concessione per un periodo analogo. Ma insomma, domanda Roberto al carcere di Terni, ma insomma, perché invece di migliorare le cose le peggiorano sempre? Bella domanda, caro Roberto, bella domanda. Sappi che con me ti salutano anche i miei compagni di detenzione che ti seguono sempre e che si chiamano Stefano, Bruno, Daniele e Stelian. Ciao e a presto. La lettera appunto è firmata da Roberto, persona detenuta nel carcere di Terni. Carcere di Terni che, come scrive Roberto, non soltanto sta vivendo un momento difficile a causa del sovraffollamento, ma rischia di vivere un momento ancora più difficile, perché questo sovraffollamento sembra essere purtroppo destinato ad aumentare. Ma questo vale un po' anche per tutte le altre carceri italiane, mi sembra abbastanza evidente. Non è che il sovraffollamento si risolve da solo, devi fare qualcosa per scarcerare le persone, se no non quelle rimangono dentro, mi sembra abbastanza evidente. Interessante è l'esperienza personale di Roberto per quanto concerne la liberazione anticipata. Infatti lui dice, guardate che dopo la riforma Nordio, che ha riformato la procedura, non il contenuto, di questa liberazione anticipata, che adesso si può chiedere soltanto quando vi è uno specifico interesse, i tempi di attesa sono peggiorati, non sono migliorati. E infatti, tra l'altro, mancano delle norme attuative, per cui i magistrati di sorveglianza purtroppo non hanno un indirizzo univoco, che voglio dire che ognuno è costretto a fare un po' di testa propria, cosa che evidentemente in uno stato di diritto non è di certo il massimo. Come dire, fanno le riforme e poi le lasciano un po' a metà e lasciano nei guai i pochi magistrati di sorveglianza che lavorano nelle carceri. Mi sembra un quadretto, francamente, dei migliori, no? Però la lettera di Roberto che ci arriva dal carcere di Terni ci dà un'idea. L'idea è questa, ragazzi, che ci ascoltate dalle carceri. Scriveteci e diteci un po' nelle vostre lettere, non soltanto come siete costretti a vivere, ma diteci un po', dopo la riforma Nordio relativa alla procedura sulla liberazione anticipata, i tempi di risposta dei magistrati sono migliorati o sono peggiorati? Siete contenti di questa riforma? Ha dato buoni risultati secondo voi oppure no? Scrivete a Radio Carcere, raccontateci questo particolare che non è da poco, anche perché dopo un anno e qualche mese della riforma potremo anche fare un bilancio insieme al vostro aiuto, chiaramente. Ma ce ne andiamo adesso in Sicilia, perché ci scrive Giuseppe, che è persona detenuta nel carcere Pagliarelli Palermo, un altro carcere, mega carcere, che è sempre più sovraffollato. Scrive Giuseppe dal carcere Pagliarelli Palermo: cara Radio Carcere, sono ormai 3 anni che sono detenuto e siccome non ero mai stato in carcere, non posso dimenticare l'impatto tremendo, traumatico, che è stato entrare qui dentro, ovvero in un luogo sconosciuto e osceno. Ricordo, scrive Giuseppe del carcere Pagliarelli di Palermo, ricordo che dopo le formalità dell'ingresso e la perquisizione corporale mi hanno preso, e come se fossi un pacco postale, mi hanno messo in una cella da solo, dove al suo interno non c'era nulla, era una cella liscia. Sono stato chiuso lì dentro per 10 giorni e credimi se te lo dico, pensavo di impazzire. Poi, scrive ancora Giuseppe, dal carcere Pagliarelli di Palermo, poi finalmente mi hanno messo in una cosiddetta cella normale, ovvero una stanzetta di 12 metri quadri circa, dove ci dobbiamo vivere in due persone in 12 metri quadri. Ora però, siccome gran parte dello spazio è occupato dai letti e degli armadietti, di fatto ci resta ben poco spazio per poterci muovere ed è come essere chiusi in una piccola gabbia. E considera, scrive ancora Giuseppe dal carcere Pagliarelli Palermo, e considera che al Pagliarelli c'è anche chi sta peggio di noi. E questo perché qui, su un totale di circa 1000 posti disponibili, noi detenuti siamo arrivati a essere più di 1320 persone. Puoi immaginare il caos che c'è qui dentro. Quanto al resto, scrive ancora Giuseppe del carcere Pagliarelli di Palermo, quanto al resto ti posso dire che sono 3 anni che attendo di essere operato per una cisti addominale che si ingrossa sempre di più. E di fatto siamo costretti anche all'ozio forzato. Vuoi sapere perché? Perché qui dentro lavora soltanto chi fa la spia, capisci che aria tira? Inoltre al Pagliarelli, scrive ancora Giuseppe che è lì detenuto, inoltre al Pagliarelli le docce sono uno schifo totale e anche andare all'ora d'aria diventa un incubo perché il cortile è piccolissimo e non si riesce neanche a fare 2 passi, insomma. Che dirti? Tutti noi al Pagliarelli siamo davvero stanchi. Siamo stanchi di essere trattati peggio che degli animali. Ti invio un forte abbraccio e non dimenticare che per noi sei molto, molto importante. La lettera appunto è firmata da Giuseppe, persona detenuta nel carcere Pagliarelli di Palermo. Mamma mia. 2 persone in 12 metri quadri. 12 metri quadri, poi vanno tolte le brande, chiaramente, no? Che sei? È peggio di un casino, di un canile. Un carcere, quello Pagliarelli di Palermo, che conta circa 1000 posti, dove ci sono ammassate però 1320 persone. È ovvio che salta tutto, è ovvio che non funziona niente. E questo vale sia per chi è colpevole che per chi è innocente. Non è che la nostra normativa sia costituzionale, che la norma secondaria cosiddetta prevede un trattamento differenziato per chi è colpevole. Anche per chi è colpevole vale il principio del divieto di trattamenti disumani e degradanti. Questa è una cosa che ricordiamo poco. Anche per il colpevole. La nostra Costituzione tutela soprattutto il colpevole. È inutile riempirci la bocca con stupidaggini da bar, diciamo così, per essere gentili. Poi saluto una persona addirittura del carcere di Rieti che si fa chiamare Puledro Pazzo, che ci scrive alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it. Puledro Pazzo che nella sua lettera non solo ricorda una cosa importante, che stando in carcere si è disintossicato dalla droga, ma lo ha fatto da solo, non l'ha aiutato nessuno. Bravo, bravo, bravo. E incita gli altri detenuti, i suoi compagni detenuti, a scrivere a noi di Radio Carcere e a non mollare mai. Bravo, bravo. Poi saluto Massimo dal carcere Opera di Milano, che giustamente si sofferma sulla necessità di intervenire sul sovraffollamento carcerario. E saluto Giuseppe, persona detenuta del carcere Poggio Reale di Napoli. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81, chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it. radiocarcere@radioradicale.it, ripeto, radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri, che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri, questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
2: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
3: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
4: Grazie a Riccardo Arena al suo speciale Radio Carcere. È il momento di ascoltare Sergio Scandura con lo speciale Giustizia.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera torna sulla realtà del CPR di San Gervasio, il centro di detenzione per i migranti, perché lunedì è stata un'altra giornata infernale con un bilancio drammatico, un morto all'interno del CPR. Si tratta di un cittadino tunisino di 30 anni, una persona che peraltro, secondo le certificazioni mediche, non era idoneo al trattenimento. Bilancio poi aggravato anche dalle rivolte per esasperazione. Ricordiamo che queste persone sono in uno stato di detenzione puramente amministrativo, perché sono migranti, quindi non raggiunti da un'esecuzione pena ai sensi di reati del codice penale. Uno dei detenuti, per esempio, nonostante una resezione epatica, quindi una parte di fegato asportato, non doveva stare lì in quella struttura e ha avuto anche una crisi respiratoria. Un'altra persona portata in ospedale ha ingerito dei detersivi, un'altra persona ha ingerito vetro, altre hanno riportato ferite dalle azioni di contenimento della polizia. Insomma, è una vicenda che ancora una volta ci riporta una realtà che è oggetto di un processo che Radio Radicale sta seguendo, ed è proprio il processo sulla mala gestione del centro di San Gervasio, di Palazzo San Gervasio, che nel frattempo ha cambiato ente gestore da Lengel Italia, che era il vecchio gestore, che i cui rappresentanti sono finiti sotto processo insieme a altri imputati, in totale sono 17 al Tribunale di Potenza, per un'inchiesta che è stata avviata ufficialmente con le prime misure dalla Procura nel gennaio del 2024, dalla Procura al tempo retta a Potenza dal dottor Curcio. E adesso Officine Sociali è il nuovo ente gestore del CPR di San Gervasio. Nuovo si fa per dire, perché purtroppo è tristemente anche conosciuto, appunto, con diverse criticità dai tempi in cui i CPR si chiamavano CIE. E la morte è avvenuta davanti agli occhi delle persone trattenute, che hanno iniziato a protestare contro il sistema di gestione, con la preoccupazione anche che potessero morire loro per le condizioni appunto di detenzione al CPR di Potenza. Le testimonianze si muovono su due binari, una ufficiale che è quella della procura, che in data odierna ha portato al tribunale di Potenza i tre arrestati per rivolta ai sensi dei nuovi dettami del decreto sicurezza in materia di sanzioni penali per chi organizza rivolte nei centri, nelle carceri e nei centri di detenzione. L'altro filone, diciamo, di testimonianze arrivano dall'Assemblea Lucana No CPR, prevalentemente da Yasmina Cardo, che da diversi anni è una storica attivista, e l'avvocata Francesca Viviani. I detenuti con cui siamo in contatto ce lo hanno segnalato, hanno detto sia Viviani che Accardo come una persona costantemente bisognosa di aiuto e di attenzioni, e che non aveva ben accolto la notizia della convalida del trattenimento di 90 giorni, conseguenza dell'udienza dinanzi al giudice di pace di Menfi lo stesso giorno della morte di La Swed. Questo è il nome del trentenne tunisino che con ogni probabilità, raccontano Accardo e Viviani dell'Assemblea Lucana No CPR, che ripetiamo è molto attiva all'interno dei centri, durante un tentativo di contenzione per il suo malessere era chiuso sostanzialmente in una gabbia, pur di sottrarsi a un'ulteriore limitazione della sua libertà, non ha potuto fare altro che cercare scampo arrampicandosi sul tetto della gabbia, da dove poi è precipitato. Dicono i due esponenti che in realtà non si voleva del tutto uccidere e che questo è il frutto della esasperazione e disperazione che purtroppo pervade sostanzialmente tutto il sistema di detenzione amministrativa dei CPR in Italia. Insomma, è stata una giornata infernale. L'avvocato Arturo Covella del Foro di Potenza, altro legale esperto e impegnato su queste tematiche, ha segnalato che soltanto tra il gennaio e luglio di quest'anno quelli che vengono in modo un po' burocratico chiamati eventi critici registrati dall'ente gestore della struttura sono stati ben 67, tra atti di autolesionismo e tentativi di suicidio, numeri impressionanti che danno il senso della drammaticità della condizione dello stato del CPR di Palazzo San Gervasio, che rappresentano appunto una condizione cronica di criticità nella gestione del centro da parte di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati. E infatti nel processo in corso con anche i rappresentanti del vecchio ente gestore, e che torneremo a ascoltare questa sera, si vedono sul banco degli imputati appunto attori istituzionali e attori privati. Prosegue l'avvocato Covella segnalando che purtroppo, nonostante le numerose segnalazioni, le denunce, i procedimenti in corso, i pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, il sistema CPR in Basilicata continua a funzionare in questo modo: certificazioni di idoneità superficiali rilasciate sotto pressioni delle questure di turno, verifiche in sede di udienza di convalida sulla documentazione medica inesistenti, screening sanitari nelle strutture del tutto assenti e perdurante stato di abbandono di soggetti fragili all'interno di una struttura che non è in grado di assicurare i minimi standard di assistenza sanitaria richiesti dalla legge. E sempre l'avvocato Covella segnala un altro dettaglio non di poco conto, perché è la stessa prefettura di Potenza ad aver confermato che ad oggi, qui si aprono le virgolette, attenzione, ad oggi non sono stati sottoscritti protocolli di prevenzione del rischio suicidario e autolesionismo né convenzioni con il SERD territorialmente competente, e non risultano intervenute modifiche al contratto di gestione del CPR in essere per adeguamenti a sentenze appunto della giustizia amministrativa o in attuazione della circolare interna del Viminale numero 1400-166. E questo è un riscontro che l'avvocato Covella ha segnalato del 29 luglio di quest'anno. Quindi sono tutte criticità segnalate in tempi nemmeno tanto relativamente, decisamente recenti e attuali. Oggi il Tribunale di Potenza, peraltro la Presidente e la Dottoressa Valeria Rossi, che presiede anche il Collegio di Sezione Penale del Tribunale del capoluogo della Basilicata, che si sta occupando del processo di primo grado sui fatti di San Gervasio, e appunto il Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti a carico di tre ospiti, tre trattenuti del CPR di Palazzo San Gervasio, che sono stati fermati dopo i disordini che sono scoppiati appunto lunedì a seguito del decesso del cittadino tunisino di 30 anni. Nei confronti delle tre persone è stata disposta la sola misura cautelare del divieto di dimora in Basilicata, e quindi i tre verranno con ogni probabilità trasferiti in un altro CPR. Questo lo ha reso noto la Procura della Repubblica di Potenza in una nota a firma del nuovo procuratore Camillo Falvo. I tre, due di 25 anni e uno di 34, uno è di nazionalità algerina, due marocchina, sono ritenuti coinvolti nella protesta che ha visto anche tre agenti feriti del reparto mobile della polizia. A 3 è stata contestata appunto la promozione e la partecipazione a rivolta all'interno dei centri per il rimpatrio mediante atti di violenza, minaccia o resistenza, quindi secondo i dettami dell'ultimo decreto sicurezza. E insomma, è ancora una volta una vicenda terribile che porta gli esponenti politici, per lo più dell'opposizione, a ritenere ormai l'opportunità e il non differimento sulla chiusura di un centro come quello di Palazzo San Gervasio, che evidentemente, dopo i fatti gravi che sono emersi nel gennaio del 2024, ad origine del processo che andiamo a riascoltare questa sera, fu la conferenza stampa dell'ex procuratore capo di allora di Potenza, il procuratore Curcio, a segnalare almeno 35 casi di maltrattamenti accertati a persone in stato di detenzione, con i migranti drogati con il Rivotril, trattati come scimmie, questa fu la definizione, senza sconti, dell'allora procuratore capo di Potenza. In un altro filone, poi, parallelamente, oltre ai maltrattamenti, gli investigatori hanno pure riscontrato un vero e proprio monopolio dell'assistenza legale all'interno del CPR, con delle parcelle, in un caso anche di 700.000 euro, liquidate dallo stadio a un unico studio legale. Segnalava sempre il procuratore che questa indagine, che ha originato il processo che è in corso di svolgimento, in realtà dovrebbe fornire spunti sull'idea di affidare a privati un tipo di detenzione, di carcere amministrativa, dove appunto viene ristretta la libertà personale. Vicende del genere sono già anche emerse in altre inchieste, si pensi a quella di Milano, ma anche in altre realtà del nostro paese. Però ecco, la somministrazione massiva di un farmaco antiepilettico a soggetti che si ritiene possano dare ipoteticamente fastidio all'interno del centro, perché magari li si vede un po' agitati, è in realtà il calpestare la dignità umana che lo Stato per primo ha il diritto di preservare, ha ricordato in quella memorabile conferenza stampa del gennaio del 2004, che ha dato luogo all'indagine, all'istruttoria che ha visto il 12 settembre dell'anno scorso l'inizio del processo di primo grado a carico di 17 persone per i presunti maltrattamenti commessi al centro di permanenza per il rimpatrio al CPR di Palazzo San Gervasio. 17 le persone sul banco degli imputati, tra questi appunto i rappresentanti dell'ex ente gestore Engel Italia, accusati di frode nelle pubbliche forniture, ma ci stanno anche medici, ispettori e personali di polizia imputati per tortura e maltrattamenti con l'aggravante della minorata difesa, e poi ci stanno anche responsabili del servizio di informazione normativa, i mediatori, anche diversi avvocati accusati di far parte, secondo l'assunto della pubblica accusa, di un mercimonio di false nomine fiduciarie. Dicevamo, il processo è iniziato il 12 settembre del 2025, ma dalla tipologia degli imputati capite che si sono dotati di potenti collegi di difesa che hanno piantato nelle poche udienze che finora si sono tenute diverse eccezioni preliminari nella fase di ammissibilità delle prove tribunale. L'unica e prima esame testimoniale ha avuto luogo il 2 luglio scorso. La prossima udienza è stata rinviata al 24 settembre, ma come capite questo è un processo che va molto a rilento e quindi anche con un rischio dietro l'angolo di prescrizione sui reati. Ma il 2 luglio scorso è stata sentita in esame testimoniale Maria Carmela Senatore, colonnello della Polizia Locale, che è stata delegata al tempo dalla Procura di Potenza come organo di polizia giudiziaria. Allora vale la pena risentire gli orrori raccontati ovviamente dal primo esame testimoniale portato dalla parte della pubblica accusa, rappresentata in aula dalla dottoressa Antonella Marinello, pubblico ministero, davanti al Tribunale di Potenza guidato dalla dottoressa Valentina Rossi. E allora torna utile appunto riascoltare dall'archivio di Radio Radicale gli orrori per come sono stati rilevati.

0: 1968 a Casaletto Spartano in provincia di Salerno, risiedo a Potenza e sono il responsabile della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale presso la Procura della Repubblica di Potenza.
1: Sì, legga la formula di impegno.
0: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
1: Risponde alle domande del pubblico ministero, se ha bisogno è autorizzato a consultare gli atti a sua firma.
2: Sì, colonnello, buongiorno. Senta, lei che indagini ha svolto nell'odierno processo, se le illustra?
0: Chiedo appunto permesso.
2: Già l'autorizzato.
0: Insomma, voglio precisare, il primo atto di indagine a cui io insieme al mio personale abbiamo partecipato risale al 5 settembre 2019, cioè alla perquisizione e al successivo sequestro effettuati presso il CPR di Palazzo San Gervasio sulla base di un provvedimento di perquisizione del 4 settembre 2019 a firma dei sostituti procuratori Matteo Soave e Laura Triassi, sulla base di una notizia criminis che era pervenuta all'ufficio di procura da una nota riservata trasmessa da un giudice di questo tribunale, il giudice Lucio Setola. Il giudice Setola, nel corso di un'udienza nel quale veniva esaminato un cittadino algerino, Chakal Younes, per resistenza a pubblico ufficiale, aveva appreso da questo cittadino
3: avvocato.
0: Che era...
3: Chiedo scusa se interrompo, Presidente, ma le ho chiesto la cortesia. Se può chiedere alla teste di avvicinare il microfono, perché sentiamo male e ho anche il dubbio che venga bene la registrazione. Grazie.
1: Sì. Se si può avvicinare, ma non così. Troppo, se no c'è l'effetto contrario.
0: Va bene così?
2: Sì.
0: Quindi stavo dicendo, il Chakal Younes era scoppiato in lacrime dinanzi al giudice Setola e aveva chiesto di non essere rinviato al CPR, preferendo piuttosto di essere rimandato in carcere a causa delle condizioni di vita proibitive che egli pativa, CPR di Palazzo San Gervasio, descritto come un luogo di violenze e sopraffazioni continue, nel quale tra l'altro era in uso la prassi di sedare gli ospiti a loro insaputa, sciogliendo i tranquillanti nel latte della prima colazione. Sulla base perciò di questi presupposti era stato emesso un decreto di perquisizione. All'operazione partecipammo, svolta il 5 settembre, come dicevo prima, partecipò personale di tutte le sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica e ricordo anche che presenziarono in parte la stessa dottoressa Triassi e l'allora procuratore capo Francesco Curcio. In quel contesto noi ci occupammo, noi cioè della sezione di polizia giudiziaria, della polizia locale, ci occupammo insieme ai NAS dei Carabinieri di Potenza che integrarono con la loro presenza il personale delle sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura, ci occupammo specificamente della questione legata alla eventuale somministrazione di farmaci tranquillanti, di psicofarmaci in maniera impropria, quindi all'insaputa dei destinatari. Gli altri colleghi delle altre sezioni di polizia giudiziaria si occuparono di altri aspetti, perché c'era per esempio l'altra questione del danneggiamento dei cellulari e delle eventuali sopraffazioni di altro tipo compiute. In seguito poi acquisimmo nei giorni e nelle successive settimane in prefettura la documentazione relativa, regolante e disciplinante il rapporto tra la prefettura di Potenza e la società Angel Italia SRL, che era il gestore, il soggetto cioè che forniva ed erogava i servizi presso il Palazzo San Gervasio, presso il CPR, per conto della prefettura di Potenza. Successivamente l'attività di indagine da noi svolta, cioè svolta dal personale della mia sezione insieme ai NAS per un certo periodo, ha seguito due piste investigative fondamentalmente. L'una relativa, che ruotava intorno alla questione della somministrazione di psicofarmaci.

0: farmaci e l'altra che atteneva più specificamente alle modalità con cui il contratto di gestione da parte di Angel Italia era stato eseguito. Il terzo profilo che poi ha preso corpo e che riguardava, diciamo, le posizioni degli avvocati, dei legali, è stato invece più specificamente seguito dal personale della squadra mobile di Potenza, tranne per un caso che invece è stato seguito anche da noi. Mi riferisco alla vicenda coinvolgente l'avvocato una delle vicende coinvolgenti l'avvocato Loredana Rago, l'ispettore Rosario Olivieri, e che vede come parte offesa il cittadino, vedeva Berisa Dritan come parte offesa. Quindi diciamo che io posso riferire in relazione a questo tipo di vicende.
1: Quindi poi allora partiamo quindi dall'inizio, dalle dichiarazioni rese, se avete riscontrato, avete rinvenuto elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dinanzi al dottor Setola dal cittadino.
0: Sì, come dicevo, il primo atto al quale di indagine al quale abbiamo partecipato e che poi i cui esiti, diciamo, i cui indizi raccolti in quella sede hanno poi orientato, indirizzato la successiva attività di indagine, fu la perquisizione del 5 settembre. Ricordo che in quella sede cominciammo insieme ai NAS, cominciammo l'ispezione delle cucine, o meglio, dell'area in cui venivano preparate le prime colazioni. Arrivammo quella mattina alle, credo intorno alle 7 al CPR di Palazzo San Gervasio e poi espletate le formalità di rito, quindi rallentato un po' dall'attesa che giungesse il personale di Angel Italia a cui poter notificare il provvedimento, cominciamo intorno alle 8 ad ispezionare, come dicevo noi NAS, ispezionammo le cucine, l'area, il modulo, la parte del modulo che veniva destinata alla preparazione delle prime colazioni, perché in quella sede i NAS sequestrarono dei campioni di latte da sottoporre poi ad analisi. Successivamente passammo insieme ai NAS sempre alla perquisizione del modulo in cui era collocato l'ambulatorio. Bisogna sapere, forse bisogna premettere, utile premettere, che il CPR di Palazzo San Gervasio è in buona sostanza organizzato con una serie di moduli all'interno dei quali vengono ospitati i trattenuti, e poi di moduli di strutture prefabbricate all'epoca nel quale venivano ospitate i vari servizi, quindi l'ambulatorio, gli uffici del gestore e la barberia. Nel caso specifico, a quel tempo l'ambulatorio era ospitato in un modulo prefabbricato posto al di fuori dell'area, diciamo nella zona filtro, al di fuori dell'area occupata dai moduli abitativi.
1: Okay.
0: Appena entrammo in ambulatorio notammo subito una serie di carenze strutturali proprio nell'ambulatorio. La prima cosa che ci colpì, ad esempio, fu la mancanza di acqua corrente. Mancava un lavabo per lavarsi le mani, come apprendemmo poi in seguito dal personale sanitario, ogni volta che era necessario lavarsi le mani il personale doveva spostarsi all'esterno, compiere circa 10 metri e andare in un bagnetto che era stato sistemato dietro l'ufficio immigrazione. Altre carenze strutturali, per esempio, strutturali e organizzative, mancava il luogo per consentire al personale sanitario il cambio d'abito, mancava strumentazione specifica come il macchinario per fare l'elettrocardiogramma, le aste per le fleboclisi, non esisteva una procedura standardizzata né i contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali, ma soprattutto a fronte, diciamo, delle mancanze. L'altro dato che ci colpì immediatamente fu l'enorme quantitativo detenuto in due in un armadio, in una vetrinetta in ferro di psicofarmaci.
1: Ma questa vetrinetta era chiusa? C'era
0: la vetrinetta era aperta, l'armadio, c'era un armadio in ferro chiuso con un lucchetto, okay, perché in quell'armadio in ferro era conservato anche il metadone da distribuire, se non sbaglio.
1: E avete accertato chi detenesse le chiavi?
0: Le deteneva l'infermiere di servizio quel giorno, okay, l'infermiere Giuseppe Giacomino. Per il resto, come dicevo, c'era un quantitativo esorbitante di psicofarmaci che ci colpì immediatamente, perché rispetto alle altre specialità, diciamo, farmaceutiche di uso più comune, quali possono essere, che ne so, gli antibiotici, le aspirine, i cortisonici, diciamo che i tre quarti del materiale era psicofarmaci. Okay. Ed erano psicofarmaci, come apprendemmo, perché poi, cominciando l'ispezione, visionammo una per una le diverse confezioni, alcune aperte, altre intonse, e le aprimo noi, e quindi consultammo i relativi foglietti illustrativi, scoprendo così che c'erano, nella maggior parte dei casi, psicofarmaci appartenenti alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali prevista e disciplinata dagli articoli 13 e 14
1: di classificazione
0: del DPR 309 del 90, cioè di che cosa si tratta? Forse è bene, come dire, fare un passo indietro. La tabella dei medicinali, di cui agli articoli 13 e 14 del DPR 309 del 90, raggruppa tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope utilizzate per uso terapeutico animale e umano, che secondo il legislatore, secondo le evidenze scientifiche recepite dal legislatore, rischiano di come dire, di andare incontro, di far sì che i pazienti vadano incontro a fenomeni di abuso e di tossicodipendenza, okay, secondo un livello decrescente di pericolosità. Si passa dalla sezione A, che riguarda l'oppio e gli oppioidi, alla sezione B, che riguarda i cannabinoidi, per arrivare C, D ed E, cioè C, i barbiturici, D, le benzodiazepine e le codeine iniettabili, ed E, le benzodiazepine propriamente dette. Per questo tipo di farmaci, proprio perché a rischio di abuso e a rischio di ingenerare fenomeni di farmacodipendenza, il legislatore prevede misure via via stringenti di contingentamento della loro distribuzione. Si tratta cioè di farmaci il cui uso è possibile solo dietro prescrizione di ricetta medica, che a seconda dei casi poi sono ricette mediche anche per esempio non ripetibili, o come nel caso invece che ci occupa, cioè nella maggior parte dei casi erano farmaci appartenenti alla sezione E, quindi benzodiazepine, okay, per cui soggette alla prescrizione di ricetta medica con validità di 30 giorni e con un numero di confezioni dispensabili non superiore a 3. 3 per 30 giorni, a condizione che la ricetta, nel caso in cui la ricetta preveda un numero di confezioni superiore all'unità, quindi 2, quelle due unità saturano come dire, la possibilità di prescrivere, okay, ulteriormente, quindi non più di 3 in buona sostanza. Alla luce proprio di questa circostanza cercammo le diciamo, pezze d'appoggio, poiché c'era un numero esorbitante, se non sbaglio c'era qualcosa come 172 confezioni.
1: E i trattenuti quanti erano in quel momento?
0: In quel momento erano intorno ai 90.
1: Okay.
0: Non solo c'erano 172 confezioni, l'altro dato che ci stupì era un altro, che si trattava di confezioni appartenenti a le più disparate tipologie di benzodiazepine, diverse cioè sia per principio attivo che per dosaggio, quindi posso fare un elenco che N, Xanax, Tavor, Diazepam, Valium, Serenase, Alchon, Rivotril, un elenco che non finisce mai, ma insomma un elenco che è dettagliatamente riportato nel verbale di sequestro che poi effettuammo quel giorno. Ulteriormente, poi l'elemento che ci portò a sequestrare in parte questa grande quantità di psicofarmaci fu il constatare, sulla base delle schede mediche che c'erano state consegnate, che ci furono consegnate dal direttore del centro, il signor Alessandro Forlenza, arrivato nel frattempo, ci consegnò 34 schede mediche. Vuol dire che in quel periodo, in quell'arco temporale, o per meglio dire in un arco temporale che andava dal marzo 2019 all'agosto 2019, presso l'ambulatorio del CPR di Palazzo San Gervasio erano seguiti, erano in cura 34 ospiti. Confrontando quello che era riportato sulle schede mediche, le schede mediche erano dei fogli di formato A4 su cui era riportata una griglia con 31 caselle corrispondenti ai giorni del mese, naturalmente, in testa c'era il nominativo del paziente e a sinistra una colonna con indicate le specialità farmaceutiche che ciascun, quindi la posologia della specialità farmaceutica che ciascuno dei 34 ospiti avrebbe dovuto seguire. Facendo un confronto quindi di dati ci rendemmo conto che non riuscivamo a trovare le ricette che giustificassero la presenza o che consentissero di tracciare in qualche modo la presenza di quei farmaci, di tutto quel quantitativo di farmaci rispetto a quello che sembrava essere il consumo, tanto più che insieme alle 34 schede sanitarie di cui ho parlato ci fu anche consegnato due fogli che avevano l'intestazione farmaci in entrati e farmaci in uscita, erano i memorandum su cui il personale sanitario annotava i farmaci che settimanalmente, periodicamente venivano acquistati e venivano poi consumati. E quindi nell'arco di una settimana, perché i due fogli si riferivano all'arco temporale 26 agosto 4 settembre 2019, nell'arco di una sola settimana constatammo che erano state consumate, acquistate 49 confezioni di Rivotril gocce e ne erano state consumate 42, 30 gocce di diazepam, tra Valium e diazepam, che è lo stesso principio attivo. Quindi rispetto a quella che ci sembrava una movimentazione effettivamente consistente di psicofarmaci e rispetto al fatto che non era possibile trovare una giustificazione in quel momento di quelle che erano le prescrizioni o di quelle che erano le ricette, quindi che attestassero la regolarità delle prescrizioni, laddove invece esisteva secondo noi il legittimo sospetto che ci fosse un quantitativo di psicofarmaci, di sostanze benzodiazepiniche di incerta provenienza e di più ancora incerta destinazione, cosa che quindi andava in qualche modo a supportare, a rendere perlomeno attendibile la dichiarazione di Chacal Younes, sottoponemmo il materiale a sequestro, che poi fu convalidato. E sulla base proprio del materiale sequestrato e dei controlli, degli ulteriori e successivi controlli a cui sottoponemmo le confezioni di sequestrate e i dati contenuti nelle schede sanitarie, cominciamo a indirizzare l'analisi, la nostra indagine. che analisi avete effettuato?
1: Allora, o comunque che tipi di accertamenti?
0: Della più disparata natura, ma siamo partiti da un dato fondamentalmente. Quello che ci colpì più di tutto fu la presenza, non solo la presenza massiccia di benzodiazepine, ma di una benzodiazepina in particolare, di un farmaco in particolare, il Rivotril, il cui principio attivo è appunto la benzodiazepina denominata clonazepam. La presenza del Rivotril in particolare ci colpì perché, come ho detto, non solo proprio come si poteva evincere dalla movimentazione dei farmaci nell'arco di una settimana in entrata e in uscita, era quello che faceva, diciamo, la parte del leone, perché ne erano state acquistate ben 49 confezioni e ne erano state consumate 42, ma perché il Rivotril, diciamo, proprio in quel periodo era una sostanza tristemente nota, anche salita agli onori, diciamo, della cronaca qualche mese prima in occasione di un omicidio particolarmente efferato, una minorenne che si chiamava, ricordo, Desiree, e che fu massacrata. Era di Cisterna di Latina e fu uccisa a Roma. La ragazza era una tossicodipendente, quindi era andata a rifornirsi di sostanze, era stata poi uccisa dagli stessi dopo essere stata violentata dagli stessi spacciatori. La stessa ragazza aveva però un passato, nonostante la giovanissima età, di spacciatrice, e spacciava appunto Rivotril. Il Rivotril è la cosiddetta, nota nelle piazze di spaccio come la cosiddetta droga o eroina dei poveri, perché ha un costo irrisorio. Viene in questo senso viene somministrata e viene assunta sotto forma di compresse, può essere è presente sul mercato sia come compressa sia come sia in gocce. Viene appunto consumata in forma di compresse ed ha gli effetti proprio di una vera e propria droga, soprattutto se assunta insieme all'alcol. Quindi la presenza proprio del Rivotril fu un campanello d'allarme e decidemmo di capire in particolare che cosa fosse questo Rivotril e come si potesse giustificare la presenza del Rivotril in quella sede. E eventualmente la legittimità della presenza del Rivotril in quella sede. Ora, bisogna sapere che il Rivotril, come dicevo, è un farmaco la cui autorizzazione in commercio prevede l'uso a fini terapeutici per il trattamento dell'epilessia. Peraltro, però,
1: avevate avuto modo di accertare se ci fossero trattenuti che soffrissero di questa patologia?
0: Ora, il dato che balzò agli occhi, appunto, era che nelle 34 schede sanitarie di cui parlavo, solo uno, diciamo, dei pazienti seguiti dall'ambulatorio aveva una storia conclamata di epilessia. Dico questo perché trovammo nella documentazione certificati sanitari che attestavano la patologia in capo al soggetto. Negli altri casi, invece, su 34 erano 16 gli assuntori di Rivotril, per la precisione. Uno di epilettico conclamato, per gli altri 15 invece non esisteva, non trovammo un'evidenza di questo genere. Il Rivotril però, appurammo, nella pratica clinica può essere utilizzato in modalità off-label anche per la cura di altre patologie.
1: Che vuol dire off-label?
0: Ecco, off-label è una formula che indica nel linguaggio scientifico l'uso non convenzionale del farmaco, vale a dire che il farmaco viene impiegato per curare patologie che non sono quelle...
2: Presidente, chiedo scusa. Io parlo perché sono difensore del dottor Pizzuti. Credo che la teste si debba limitare a spiegare le attività svolte senza entrare nel merito di valutazioni che presuppongono una specializzazione medica non comune nemmeno a tutti i laureati in medicina e chirurgia.
1: Presidente,
2: ho taciuto, chiedo scusa al pubblico ministero, dopo che avrò finito ognuno può dire la sua, ho taciuto fino a questo momento, adesso non credo che sia mio dovere, anche a nome degli assenti che difendono gli altri medici, rilevare che la testa è venuta qua a spiegare quali sono gli atti che ha compiuto, cosa ha compiuto. In nessun atto si chiede la valutazione, lista testi, si chiede la valutazione estranea alla competenza della testa. Quindi la testa, invitatela ad attenersi alla descrizione di quello che ha fatto e di cosa ha fatto. Circostanze note alle difese, perché ci sono i verbali di sequestro. Grazie.
3: Lo stava comunque facendo, perché stava parlando dell'analisi delle 36 cartelle che saranno prodotte dal pubblico ministero di qui a breve. Si era soffermata su questo concetto di off-label e stava dando una spiegazione a questo concetto di off-label.
1: Presidente, ma non come... stava dando una spiegazione no,
3: cioè cosa era su richiesta del pubblico ministero.
1: È ovvio che il colonnello sia un test di PG e non un medico, pur tuttavia però, poiché si inserisce nella somministrazione illegittima dei farmaci, è necessario che spieghi anche come veniva somministrato.
3: Ci sono dei consulenti anche della procura in materia
1: sono state fatte
3: questioni.
1: Le analisi
3: sono state
1: sui
3: fatte
1: farmaci,
3: delle
1: sì,
3: consulenze
1: sì,
3: e quant'altro
1: quello
3: dal
1: sì.
3: quale emergeva
1: però,
3: anche
1: però
3: questo.
1: Sì, volevo ok
3: vabbè sì. Ce ne andiamo a vedere noi off label che significa su internet.
0: No, volevo dire che per spiegare anche come abbiamo lavorato, che il concetto di off-label è in realtà contenuto in una norma, nella cosiddetta legge di Bella, la legge numero 94 del 1998, che definisce, che introduce, consente l'impiego in modalità off-label dei farmaci a determinate condizioni, che sono quelle indicate nell'articolo 3,2 della legge 98 del 94. E noi ci siamo rifatti, diciamo, ai parametri contenuti nella legge di Bella, e quindi per valutare, per cercare di capire se l'impiego del Rivotril nella fattispecie nell'ambulatorio del CPR era, diciamo, improprio o meno, quindi non era sicuramente una valutazione scientifica, ci mancherebbe altro. Quindi stavo dicendo, anche perché poi aggiungo che sul tema proprio dell'off-label e dell'impiego off-label dei farmaci, che è molto diffuso in psichiatria, abbiamo sentito a sommare informazioni l'allora direttrice dello spazio psichiatrico dell'ospedale San Carlo, la dottoressa Postiglione e la dottoressa Agriesti, anch'essa psichiatre, entrambe psichiatre. Quindi, come stavo dicendo, appunto apprendemmo che nella pratica clinica è possibile utilizzare in modalità off-label per gli stati di agitazione psicomotoria, quindi come tranquillante o anche per indurre il sonno, quindi come sedativo. È una pratica ammessa, ma appunto è una pratica ammessa, secondo la legge di Bella, a determinate condizioni. Okay. Vale a dire il medico, questo dice la legge 1 di cui naturalmente, il medico sotto la propria responsabilità in casi singolari può, previa informazione del paziente e acquisizione del suo consenso informato, può utilizzare il farmaco in modalità off-label, qualora, cioè utilizzare un farmaco che non è stato, diciamo, pensato, studiato e messo in commercio per quella patologia, ma che sulla base poi di successivi, diciamo, studi scientifici che la comunità scientifica riconosce come capace di guarire anche altre patologie. Ripeto, l'uso off-label, la modalità off-label è molto frequente in psichiatria, è frequente ad esempio in pediatria, quando vengono somministrati, perché off-label non è soltanto somministrare un farmaco diverso, ma anche somministrare una posologia del farmaco diversa.
1: Ma dottoressa, avete accertato se quando veniva somministrato secondo questa modalità fosse necessaria una indicazione volta per volta da parte di un medico?
0: Ecco.
1: Oppure bastava un aborigine per somministrarlo poi di continuo?
0: Ecco, volte? Noi diciamo che le nostre indagini poi si sono proprio orientate nel cercare indizi che confermassero o meno quelli che sono i presupposti della corretta applicazione della modalità off-label.
1: Ok.
0: E quindi poi dicevo gli altri due presupposti sono anche l'esistenza di studi di rilevanza internazionale pubblicati su riviste di rilevanza internazionale che attestino la modalità, che consentano la modalità off-label del farmaco e l'evidenza documentabile che non esista un farmaco on-label, quindi un farmaco diciamo convenzionale con il quale trattare utilmente il paziente.
1: Okay.
0: Alla stregua diciamo di questi parametri siamo andati a verificare un po' i dati che rinvenivano dalle 34 schede infermieristiche. Per verificare questi dati ci siamo serviti insieme ai NAS, abbiamo consultato la banca dati regionale per il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera o non. In pratica è la banca dati della regione Basilicata nella quale vengono registrate tutte quelle che all'epoca erano le cosiddette ricette rosse, quindi la classica ricetta con la quale il nostro medico di fiducia prescrive il farmaco che poi viene dispensato a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ha preciso che per legge, tranne che nel caso di cure palliative, i farmaci dispensati, cioè prescritti e venduti in modalità off-label, non possono andare a carico del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere acquistati in prima persona. Ora, quindi la prima cosa che facemmo fu consultare, utilizzando come chiavi di ricerca i nomi dei quattro medici di Palazzo San Gervasio, quindi i dottori Topi, Nozza, la dottoressa Liemma e il dottor Mastro Donato. Partimmo dal presupposto che se c'erano prescrizioni di Rivotril per gli utenti, per gli ospiti del CPR di Palazzo San Gervasio, era logico aspettarsi che fossero i medici di Palazzo San Gervasio, i medici di base di Palazzo San Gervasio a prescriverli. Circostanza poi che, questa era un'ipotesi, circostanza poi che ci fu confermata dalla persona, l'assistente sociale Bafundi, che era la persona che poi si recava più o meno quotidianamente presso gli studi dei medici a trasformare le ricette bianche in ricette rosse. Quindi, come stavo dicendo, consultammo sulla base di queste quattro chiavi di ricerca la banca dati e scoprimmo che nel 2018 erano state dispensate dai quattro medici 1315 confezioni di Rivotril e nell'arco temporale gennaio-agosto 2019 920 confezioni di Rivotril. Nella maggior parte, nella quasi totalità dei casi, si trattava di ricette intestate i cui titolari erano identificati attraverso il cosiddetto STP. L'STP è il codice alfanumerico, sta per straniero temporaneamente presente, è il codice alfanumerico che viene assegnato agli stranieri temporaneamente presenti in condizioni di indigenza per metterli a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi nel caso dei cittadini italiani troveremo il codice fiscale sulle ricette rosse, nel caso degli stranieri trovavamo l'STP. Quindi si trattava di ospiti del CPR e, ripeto, quasi il 90%, il 95% delle prescrizioni di Rivotril dei quattro medici di Palazzo San Gervasio erano prescrizioni di Rivotril per pazienti del CPR di Palazzo San Gervasio.
1: Okay.
0: Dato che ci colpì, diciamo, da un punto di vista, diciamo, se vogliamo, statistico, perché il CPR di Palazzo San Gervasio è una comunità che si aggira, più o meno si aggirava all'epoca intorno alle 90 presenze quotidiane, laddove Palazzo San Gervasio è una cittadina di circa 5.000 abitanti, quindi ci colpì diciamo la discrepanza. Ancor di più, andando a verificare sulla base di quello che era riportato nelle schede mediche, gli ulteriori andando ad incrociare i dati, scoprimo altre cose, secondo noi, singolari e sintomatiche di un uso improprio del farmaco Rivotril. Che cosa scoprimmo? In primo luogo, come ho detto prima, andammo a verificare i 16 nominativi che, secondo le schede mediche, avevano il Rivotril in prescrizione, cioè seguivano una terapia quotidiana a base di Rivotril. Ebbene, scoprimmo che solo per 6 di loro esistevano le ricette mediche, cioè le schede mediche attestavano la prescrizione e la somministrazione. La prescrizione perché su queste schede mediche c'erano delle sigle che di volta in volta erano quelle del medico, il dottor Topi o il dottor Nozza all'epoca, prescrittori delle varie
1: le sigle
0: terapie.
1: Hanno nome, punto, l'iniziale del nome?
0: Sì, a volte era proprio la firma, a volte era una sigla. E poi la somministrazione, quindi la sigla del medico indicava, diciamo in capo alla prescrizione, indicava che c'era un'indicazione del medico in quel senso. E poi quotidianamente, in corrispondenza di ogni singola casella identificante il giorno, c'era la sigla dell'infermiere che aveva effettivamente somministrato la dose del farmaco, il Rivotril in questo caso. Quindi in 6 casi, solo in 6 casi, tra i 16 assuntori.
1: Ricorda
0: di
1: chi fossero i 6?
0: Sì, stavo dicendo solo che per 6 di loro trovammo le relative ricette rosse.
1: Okay.
0: Le persone in questione sono Otman Hamza Sehab Amin, che è il paziente che aveva l'epilessia, Ashu Younes, che era un paziente che assumeva Rivotril perché seguito dal CERT, e a cui era stato prescritto dal CERT.
1: Sì.
0: Il paziente Abdel Almadid Bandak, anche lui seguito dal CERT, il paziente Sameh Moussa e i pazienti Meji Mohamed Amin. Quindi la prima curiosità, il primo aspetto singolare era solo 6 soggetti con 6 ricette, il resto non trovavamo le ricette. Ma anche nel caso dei soggetti per i quali esisteva la ricetta, notammo un'incongruenza. Ad esempio, nel caso di Otman Hamza trovammo la prescrizione di 6 confezioni di Rivotril gocce, di 6 flaconi, nell'arco temporale ricompreso tra il 2 e il 18 agosto 2019. In pratica, in 15 giorni erano stati prescritti al nome del signor Otman Hamza qualcosa come 1500 gocce di Rivotril, perché ogni flacone contiene 250 gocce, c'è scritto nel foglietto illustrativo.
1: Sì.
0: Quindi una media di circa 100 gocce al giorno, ma soprattutto 6 confezioni in 15 giorni sono fuori dal parametro prima indicato, 3 confezioni
1: ogni
0: in 30
1: 30.
0: Giorni. Ecco. E così via negli altri casi. Quindi era un ulteriore sintomo, era un sintomo per noi di irregolarità o comunque di difficoltà nel tracciare il percorso della singola confezione. Ancora, tra i 34 intestatari di schede infermieristiche, soltanto a 8 ospiti del CPR risultava la prescrizione e la somministrazione, quindi li ritrovavamo come assuntori di Rivotril, ma non trovavamo le ricette mediche.
1: Okay.
0: Quindi la domanda era: da dove arriva il Rivotril? Ecco, in questo caso. Ancora, tra i 34 vi erano ospiti che, secondo le schede mediche, non risultavano assuntori di Rivotril, quindi non gli si somministrava, secondo le schede mediche, Rivotril, però in realtà esistevano ricette a loro nome. E quindi, okay, nel caso per esempio del signor Errawi Issam, tra il 2 e il 6 agosto 2019 abbiamo trovato le ricette rosse dei dottori Topi e Nozza, 6 confezioni di Rivotril. Quindi nell'arco di 5 giorni, ancora una volta, 1500 gocce. Ancora di Bechamel, 10 confezioni di Rivotril tra il 4 luglio e il 31 agosto, non assuntore ma soggetto intestatario di ricetta. Amri Radouane, 2 confezioni di Rivotril, ancora Quadri Boudet-Dijat, 2 confezioni di Rivotril, Tecada Wit, 2 confezioni di Rivotril e sempre 2 confezioni di Rivotril per i signori a nome dei signori Abnur Lahul Amin, Hussein Abdul Karim.
3: Che questo è documentale, in ogni caso.
0: Sono nelle nostre annotazioni di attività di indagine.
3: Attraverso l'analisi delle cartelle.
1: Sì.
0: Sì. Quindi in pratica per non parlare di prescrizioni di ricette formulate, intestate a persone, a stranieri che non erano più ospiti da magari più di 2 mesi del CPR di Palazzo San
1: Giovanni. Ma le ricette erano state compilate quando erano ancora ospiti del CPR?
0: No,
1: o no?
0: Quando non erano più ospiti, per esempio nel caso del signor Wei e Thiernot. Era stata dispensata la ricetta in questione per 2 confezioni il 18 agosto 2019, laddove il Guei risultava aver lasciato il CPR da 76 giorni.
1: Okay.
0: Per non tediare il Tribunale, non faccio l'elenco di tutti gli altri casi similari. Quello che constatammo fu l'impossibilità di tracciare in qualche modo il percorso, diciamo, delle singole confezioni di Rivotril, delle singole confezioni di farmaco benzodiazepinico, tracciabilità che invece è imposta, richiesta dalla norma, proprio per evitare fenomeni di abuso e fenomeni di farmacodipendenza. Quindi il dato che rilevava è che era presente un quantitativo sicuramente consistente di farmaci di benzodiazepine, in particolare di Rivotril, di cui non si conosceva l'origine, non si riusciva ad arrivare all'origine e soprattutto non si riusciva ad arrivare alla somministrazione e alle ragioni della somministrazione. Basta dire un altro particolare, facemmo un calcolo semplice ma secondo noi efficace, calcolammo a quante gocce corrispondevano i 42 flaconi di Rivotril consumati nell'arco di una settimana.
1: Quelli in uscita.
0: Sì, quelli che erano stati in uscita, quindi consumati.
1: Sì.
0: 10.500 era il risultato. Andando a verificare, andando a contare il numero di gocce sulle schede dei pazienti, il numero di gocce effettivamente somministrate nei 4 giorni di riferimento, venne fuori un risultato che era pari, se non sbaglio, a 6.350, una cosa del genere. Non si riusciva a capire che fine avessero fatto le 4.000 gocce, le 4.000 gocce rimanenti, le 4.000 gocce che in effetti erano state consumate. A fronte di questi calcoli incrociati, avviammo l'escursione di, come persone informate sui fatti, degli infermieri, del personale sanitario, gli infermieri in particolare, che prestavano servizio o che avevano prestato servizio presso il CPR, perché in quel momento, quando noi svolgemmo la perquisizione, l'unico infermiere che aveva un rapporto di dipendenza col gestore, la Angel Italia, era l'infermiere Giuseppe Giacomino. Nel corso del tempo, però, dal 16 gennaio 2018 in poi, il 16 gennaio 2018 è la data che segna l'apertura del CPR di Palazzo San Gervasio, si erano succeduti, c'erano stati in servizio perlomeno 6-7 infermieri, vale a dire i signori, le signore Nisi Valeria, Alcibiade, Alessia, Teto, Romaniello, Ebraico, Franca Bandiera, mi perdonerete se non li ricordo tutti. Le sommarie informazioni, le dichiarazioni del personale parasanitario, e soprattutto i risultati anche delle conversazioni intercettate in modalità ambientale degli stessi infermieri, intercettazioni in modalità ambientale che furono fatti in occasione della loro escursione a sommare informazione, nonché l'acquisizione dei messaggi scambiati in una chat che comprendeva, ricomprendeva tutti gli infermieri in servizio nel 2018, in particolare presso il CPR di Palazzo San Gervasio, ci restituirono un quadro che appunto era compatibile, o meglio spiegava ai nostri occhi le anomalie nella prescrizione, nella somministrazione che avevamo riscontrato facendo i controlli incrociati, cioè che c'era un uso massiccio, sistematico e diffuso di Rivotril, che veniva utilizzato non per l'uso terapeutico conclamato dell'epilessia, ma per calmare gli stati di agitazione, per tenere tranquilli gli ospiti. Spesso veniva utilizzato perché erano gli ospiti stessi a richiedere il Rivotril con
1: ma nei casi in cui non lo chiedevano, dato che lei prima ha detto che era necessario il consenso informato del paziente, nei casi in cui non
4: era... Signor Presidente, io sono costretto ad intervenire. Il pubblico ministero ha interrotto la testa nel momento in cui stava dicendo che gli ospiti del CPR erano essi stessi a richiedere.
1: Senti, ma io non ho interrotto né ho spostato l'argomento.
3: Chiarimento.
1: Ho fatto proprio una domanda...
3: Si è inserita nella risposta che ha chiarimento, quindi è ammessa.
1: Grazie. Sì. E lei la stava dicendo.
3: Sì, vabbè,
1: ecco, per la stessa logica poi facciamo silenzio perché sento dietro parlare. Allora, colonnello, lei stava dicendo quando erano stesso i pazienti a chiederlo la somministrazione del farmaco. Lei prima aveva detto, quando stava illustrando le modalità e l'utilizzo del farmaco, che doveva il paziente esprimere un consenso informato circa la somministrazione. Nei casi in cui non veniva chiesto, avete accertato se i pazienti venissero informati?
0: I pazienti, il dato che ci restituirono, soprattutto le intercettazioni ambientali, in particolare cito quelle identificate dai progressivi 6 e 7 del RIT 885 del 2019, del 26/11/2019, il dato che ci restituirono queste conversazioni fu che gli ospiti chiedevano massicciamente l'uso di Rivotril e l'uso di Rivotril veniva autorizzato, cioè veniva fornito senza andare troppo per il sottile. I sanitari, medici e paramedici, erano consapevoli che si trattava tanto da definirsi nell'intercettazione in questione, non so se posso dirlo, però la cosa ci colpì. La cosa ci colpì, si trattava di uno scambio di battute, in particolare tra gli infermieri.
3: Il RIT e il progressivo li ha indicati.
0: Si definirono spacciatori.
3: A leggere.
0: Definirono...
1: Ma è quello il RIT che ha indicato prima, l'885? O è un altro
0: RIT? No, il definirsi spacciatori, loro dicono con tutti questi farmaci.
3: Ci può indicare il RIT
0: e
3: il progressivo.
0: In questo caso è invece uno scambio di messaggi WhatsApp avvenuto il 19 gennaio 2018 tra la dottoressa Paradiso e gli infermieri Ebraico e Romanelli, e c'è un ulteriore scambio di messaggi dello stesso tenore il 24 gennaio 2018 nella chat, diciamo, che acquisimmo, che ci fu consegnata da una delle infermiere, se non sbaglio Teto Alessia, ma non ne sono sicura in questo momento. Questo scambio di messaggi, nonché, come dicevo, i RIT, le conversazioni contenute nei progressivi 6 e 7, lasciavano intendere che il personale era perfettamente consapevole che veniva chiesto il Rivotril da parte degli ospiti per in qualche modo abbandonarsi a uno stato di abulia, considerate le condizioni proibitive di sopraffazione, anche di violenze delle forze dell'ordine che loro lamentavano, quindi chiedevano Rivotril.
1: E quando lo chiedevano, gli venivano illustrate tutte le conseguenze, gli effetti?
0: No, il Rivotril era appunto, diciamo, il sistema più immediato e anche più economico, perché flacone di Rivotril costava all'epoca poco meno di 2 euro, per diciamo garantirsi la pace sociale, ecco, diciamo così. Tanto è vero, e quindi questo a nostro giudizio cozzava, ritornando ai parametri dell'off label, cozzava col principio del, con i principi dettati dal legislatore per ricorrere alla modalità off label, all'impiego off label del farmaco. Così come altro elemento indiziario che secondo noi cozzava appunto con la metodica off label prescritta dalla norma, era la pratica, anche questa fu un elemento che acquisimmo dalle dichiarazioni, sia quelle proprio riportate verbalmente durante i verbali di sommarie informazioni, sia dalle conversazioni captate e dagli scambi di messaggi, la pratica della diluizione, cioè della diluizione, okay, del Rivotril. Cioè ad un certo punto, di concerto tra personale sanitario e struttura direttiva della Angel, quindi nelle persone dell'allora direttore Alessandro Forlenza, si convenne di diluire il Rivotril, cioè praticamente il flacone veniva aperto prima dell'uso, veniva aperto e lo spazio esistente tra la linea di galleggiamento del farmaco e il bordo veniva riempito di acqua o, okay, di soluzione fisiologica, e così senza diciamo un criterio scientifico preciso veniva somministrato.
1: E per quale motivo? Qual era l'effetto della diluizione?
0: L'effetto della diluizione voleva probabilmente essere una sorta di effetto placebo fatto in casa, cioè, okay, anche questo un effetto placebo ignoto naturalmente e all'insaputa dei diretti destinatari, quindi ma ancora anche in questo caso c'era la mancanza dell'informazione, e la cosa ci sembrò strana perché appunto o un farmaco serve e lo somministro tal quale, oppure non serve e non lo somministro,
1: okay,
0: non è che non lo così lo ne trucco un po' la all'insaputa del paziente. Sempre all'insaputa del paziente, un altro dato di somministrazione all'insaputa del paziente lo rinvenimmo sui registri infermieristici. In corrispondenza della data sul registro, cioè sul quadernone, ecco, sul quale gli infermieri giorno per giorno annotavano più o meno sommariamente le circostanze che ritenevano più rilevanti accadute nel loro turno. Nel turno serale del 30 agosto 2019 l'infermiere Franca Bandiera aveva annotato una prescrizione del dottor Topi, almeno lui diceva che si trattava di una prescrizione del dottor Topi, lo diceva, sì, nell'annotazione. La prescrizione prevedeva la somministrazione il mattino seguente di 7 gocce di serenase da sciogliere nel latte e da destinare a 3 ospiti che erano identificati con i numeri di matricola. Si trattava degli ospiti Karassi Tarik Agebor Osazè e Zambu Drissà.
1: Okay.
0: Approfondendo le circostanze relative a questa somministrazione, che appunto proprio perché tirava in ballo il latte della prima colazione, la somministrazione quindi del serenase nel latte della prima colazione sembrava, come dire, rievocare quello che un po' più o meno aveva detto Chacal Younes, approfondendo le circostanze scoprimo che cosa? Che innanzitutto il serenase è un farmaco antipsicotico di prima generazione utilizzato per la cura della schizofrenia, della paranoia, disturbo bipolare, che nessuno dei 3 ospiti in questione aveva diagnosi, evidenze di diagnosi di patologie del tipo in questione, dal momento che durante l'arco temporale in cui erano stati al CPR, secondo quanto ricavavamo dalla lettura dei registri infermieristici, non si erano nemmeno mai recati in ambulatorio, tranne il signor, credo, Agebor, che il 27 luglio 2019 era andato in ambulatorio per farsi prescrivere uno spray nasale. Quindi non trovavamo la corrispondenza tra le patologie per cui l'antipsicotico in questione viene impiegato e le condizioni dei tre ospiti a cui fu somministrata secondo quanto asserito dall'infermiere del turno della mattina, l'infermiera Portal Yusel, che sentimmo assommare informazioni proprio su questa circostanza. E la cosa ci stupì anche perché appunto apprendemmo che nell'uso clinico, nei reparti di psichiatria, il farmaco in questione viene utilizzato sorvegliando il ritmo cardiaco dei pazienti, perché è un farmaco che può indurre come effetto secondario delle aritmie che possono rivelarsi anche mortali, quindi viene fatto l'elettrocardiogramma prima e durante. Non trovammo nel caso in questione, nel caso dei tre ospiti, evidenze rispetto allo svolgimento di questo tipo di analisi.
1: Ok.
0: Sì. E quindi questo più o meno per quanto riguarda
1: la somministrazione.
0: Altra circostanza, ecco, altro fatto acclarato, stavo dimenticando, un caso che ci fu segnalato dal Garante Nazionale per la protezione dei diritti delle persone private della libertà personale, il caso del signor Dridi Ahmed, un cittadino tunisino che il 12 aprile 2022 era stato, che il 22 marzo 2022 era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di Melfi in stato soporoso e che era stato necessario risvegliare con la somministrazione di un antidoto specificamente dedicato appunto al trattamento dei sovradosaggi da benzodiazepine. Accertammo che in questo caso, appunto attraverso l'acquisizione documentale sia presso il presidio ospedaliero di Melfi, sia attraverso l'acquisizione della scheda infermieristica che riguardava, la scheda medica che riguardava il signor Dridi Ahmed, accertammo appunto che la persona in questione, che era arrivata al CPR il 2 marzo da Crotone, con una cura a base di Lyrica, Akineton e Seroquel, stabilite dal medico del carcere dal quale era uscito, che quindi non prevedeva Rivotril. Ad un certo punto però, il 6 marzo, sulla scheda infermieristica, dati che si rilevano dalla scheda infermieristica, era stato cominciato a somministrare per ordine del dottor Nozza, c'era la sua sigla,
1: sì,
0: il Rivotril, inizialmente 40 gocce, dopo 6 giorni 80 e dopo 7 120 gocce al giorno. E quindi l'uomo poi era...
1: Quindi mezza boccettina praticamente.
0: Quasi una boccettina, sì, quasi metà, perché 250, mezza boccettina. Questo appunto secondo quanto si rileva dal referto di dimissione presso l'ospedale di Melfi, aveva provocato proprio un'overdose da benzodiazepine. E in effetti dal giorno dopo, tornato al CPR, fu sospesa totalmente la prescrizione, la somministrazione di Rivotril. Quindi anche questo fu un caso.
1: Solo per lui o per tutti i trattenuti?
0: No, solo per lui.
1: Okay.
0: Solo per lui, perché era, diciamo, conclamata il sovradosaggio e gli effetti del sovradosaggio. Quindi diciamo che sulla base di questo insieme di elementi indiziari ritenemmo che il Rivotril venisse utilizzato in maniera impropria, cioè in maniera sistematica, massiccia e in maniera non convenzionale, cioè applicando una modalità off-label che non era quella prevista dal legislatore, ma una modalità off-label, diciamo, fatta in casa. Ecco, questo
1: okay. Avete accertato anche le modalità di somministrazione?
0: Fondamentalmente
1: proprio fisicamente, concretamente?
0: Prevalentemente veniva somministrato in gocce, inizialmente fu somministrato in compresse, però a causa del fatto che la compressa è una tipologia farmaceutica che può essere, insomma, il paziente può fingere di ingoiarla e poi cederla, si preferì passare cederla ad altri, proprio perché appunto, come dicevo, ha un effetto stupefacente noto negli ambienti di emarginazione, si preferì da un certo punto in poi somministrarlo in gocce, quindi veniva somministrato in bicchierini di carta, mattina, pomeriggio e sera, nelle tre
1: sempre
0: fasce.
1: Sempre con la volontà del paziente?
0: La casistica è variegata, per la verità. Quello che noi abbiamo accertato è che in alcuni casi era prassi, cioè era una prassi indifferenziata. In altri casi, in un caso in particolare, quello poi diciamo salito forse agli onori della cronaca perché fu oggetto di un filmato mandato in onda dalla trasmissione Striscia la Notizia.

0: Ora purtroppo ci siamo dovuti ritornare per l'attualità di cronaca dopo la morte lunedì scorso di un cittadino tunisino di 30 anni e di rivolte che hanno portato diversi dei trattenuti al CPR di San Gervasio in ospedale in condizioni davvero critiche. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui e come sempre buon proseguimento di serata in diretta con i programmi di Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Grazie a Sergio Scandura, allo Speciale Giustizia. Apriamo i programmi della notte con un convegno che si è tenuto a Firenze il 16 luglio scorso, Il carcere senza governo, in memoria di Sandro Margara, 10 anni dalla scomparsa. L'incontro ha affrontato le diverse dimensioni della crisi penitenziaria, l'aumento della popolazione detenuta e il sovraffollamento, gli effetti delle politiche, dei decreti sicurezza, il degrado delle condizioni materiali, l'emergenza della salute mentale, le crescenti difficoltà dei servizi sanitari e sociali. Una crisi che non può essere trattata come una successione di emergenze, ma richiede una profonda revisione delle politiche penali e penitenziarie. La giornata è stata anche l'occasione per ricordare Alessandro Margara, magistrato di sorveglianza, garante dei diritti delle persone private della libertà della Regione Toscana e protagonista di una lunga stagione di riforme, sempre orientate alla difesa della dignità delle persone detenute e all'apertura del carcere verso la società. Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono stati introdotti da Giuseppe Fanfani e da Saverio Migliori con una relazione sulle cifre della crisi. La prima sessione, coordinata dallo stesso Migliori, è stata dedicata al carcere al collasso, al sovraffollamento, alle chiusure e alle conseguenze delle politiche securitarie sulla pena e sulle misure alternative. Nel pomeriggio la sessione coordinata da Giulia Melani ha affrontato l'emergenza psichiatrica e psicologica negli istituti penitenziari. La giornata si è conclusa con una discussione coordinata da Franco Corleone sulla possibilità di rilanciare un primo pacchetto di riforme del carcere. Il convegno, lo ricordiamo, è promosso dal Consiglio regionale della Toscana, dal garante dei diritti delle persone detenute, dall'archivio Alessandro Margara, dalla Società della Ragione, dalla Fondazione Giovanni Michelucci e dall'Associazione Volontario Penitenziario. Questo convegno ci porta alle 6:30, quando mai più Hiroshima, andiamo a ricordare e a commemorare l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, promosso dal Comitato Terra e Pace, un'associazione presieduta da Atos De Luca. L'iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Roma, della Città Metropolitana e della Regione Lazio e dall'Ambasciata del Giappone, si è svolta il 6 di agosto a Roma. Sono intervenuti Atos De Luca, presidente del Comitato Terra e Pace, l'ambasciatrice del Giappone in Italia, Ikariko Ono, Pierluigi Sanna, che è vice sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Fabrizio Ghera, assessore alla mobilità della Regione Lazio, Patrizia Sterpetti, presidente di VLPF Italia, Vanessa Pallucchi, vicepresidente nazionale di Legambiente. Sarà poi la volta di A che punto è la notte, la rubrica del direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, e vi ricordo alle 7:10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Roberto Spagnoli. Ma come dicevamo, andiamo ad ascoltare Il carcere senza governo, in memoria di Sandro Margara, 10 anni dalla sua scomparsa. Siamo a Firenze ed era il 16 luglio. Buon ascolto.

0: Grazie per essere intervenuti, signora Presidente, signori consiglieri e gentili ospiti. Iniziamo questo nostro convegno per il quale abbiamo scelto un tema importante, il carcere senza governo, e che abbiamo voluto fare, e di questo ringrazio Franco Corleone che qui distrattamente chiacchiera davanti a me, ma in onore del decimo anno dalla scomparsa del grande Presidente Margara, il cui ricordo mi emoziona come immagino emozioni tanti di voi che lo hanno conosciuto. All'inizio di questo nostro incontro, prego la signora Presidente, che è la nostra ospite oltretutto, di venire a fare un saluto a questa assemblea. Grazie.
1: Grazie al garante, grazie Beppe, ci conosciamo da tanto tempo e da tanto tempo apprezzo il tuo lavoro nei vari ruoli che hai rivestito e anche nel ruolo più recente che il Consiglio regionale ti ha affidato. Grazie per aver organizzato questo incontro nel decimo della scomparsa di Alessandro Margara e di aver colto l'occasione di questa data per aprire, perché credo che questo sia un po' il senso, per riaccendere le luci e l'attenzione sul tema del carcere, così attuale. Stamani c'era la notizia dell'ennesimo suicidio sul giornale, ho letto, nel carcere di Lucca, mi pare. Quindi una strage infinita. Ogni anno si raggiungono circa un centinaio di suicidi, un numero intollerabile in uno Stato civile. Margara era un grande magistrato, prima di tutto un uomo di diritto, ma che non ha mai perso di vista il ruolo che la Costituzione assegna al sistema carcerario. Un uomo che ha saputo coniugare il rigore, l'applicazione del diritto all'umanità, all'attenzione alla persona, alla riabilitazione. Un uomo che non ha mai dimenticato che i detenuti sono comunque persone e che come tali devono essere trattate e gestite. È un tema che non piace ai giornali, quello del carcere, è un tema di cui si discute malvolentieri, è un tema che all'interno della comunità suscita reazioni strane, diverse, ma è un tema dal quale una comunità civile, una regione come la Toscana, non si può sottrarre. E bene ha fatto il garante anche a fare le visite che ha fatto ultimamente in un carcere, quello di Firenze, che è insomma un carcere che non per la prima volta manifesta le difficoltà che conosciamo e le problematiche che ben conosciamo. L'assessore alla sanità, ricordo bene quando decidemmo insieme al presidente Rossi di mandare a carico del fondo sanitario, poi vi spiego perché lo dico così, di cambiare i materassi dentro il carcere di Sollicciano. Lo facemmo sapendo che adottavamo un provvedimento in limine legis, perché questa è tuo, Beppe. Io lascio in ufficio, sì, poi alla fine della serata ce ne ho 50 da rispondere. sapendo bene che questo non era un compito che competeva alla Regione, tantomeno un compito che doveva gravare dal punto di vista economico sul fondo sanitario. Noi approvammo un provvedimento che aveva il parere contrario degli uffici quando arrivò in giunta. Eppure lo facemmo consapevoli che o interveniva la Regione in quella situazione o altrimenti la situazione correva il rischio di peggiorare dal punto di vista umano e conseguentemente, a nostro parere, anche dal punto di vista della tutela della salute dei detenuti. Lo stesso facemmo con i ventilatori dopo qualche tempo e oggi però la situazione non è cambiata. Ancora oggi le situazioni del carcere sono così critiche che hanno richiesto l'intervento della magistratura. Ancora oggi parlare di percorsi di assistenza, di reinserimento, di inclusione, di studio, di autonomia delle persone detenute vuol dire aprire dibattiti nella comunità senza pensare che o si risolvono o si fanno questi percorsi o altrimenti poi le recidive si contano a piene mani successivamente. E io credo che l'interesse della comunità sia invece proprio quello di compiere fino in fondo la missione che la Costituzione ha assegnato al carcere, proprio perché poi dopo non ci siano le recidive, ci siano persone invece recuperate alla comunità, alla società civile. Abbiamo investito risorse con le politiche sociali su tanti progetti e grazie, colgo l'occasione per ringraziare le tante associazioni senza le quali sarebbe anche più difficile lavorare all'interno del carcere, tante associazioni che con tanti volontari che si fanno carico di situazioni davvero complicate, qui parla una platea e lo sa benissimo, insomma tanti di voi li conosco e so quanta sensibilità e quanta attenzione hanno su questo tema e quanto è stato lavorato su questo fronte, ma sembra che siamo ancora all'anno zero. Risorse non ne vedo, nonostante annunci roboanti, non vedo una proposta, un programma serio sul carcere, non vedo un governo impegnato su questo tema e che ritenga questo un tema prioritario, come invece io ritengo che sia in uno Stato e in una comunità che si voglia chiamare civile. Quindi ben venga questo incontro, Beppe, ben vengano gli interventi che tu hai programmato e sotto questo profilo tu sai bene che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, anche la Giunta, io sono convinta di poter parlare anche per il Presidente Gianni e per tutta la Giunta, siamo impegnati al tuo fianco per poter fare quello che è possibile fare perché il carcere non sia un luogo estraneo alla nostra comunità, ma sia un luogo che deve stare dentro la comunità, un luogo dove non ci siano confini di separazione, ma i cittadini che stanno lì dentro siano anche cittadini delle nostre comunità e sai che su questo ci sarà il massimo impegno del Consiglio e della Giunta, anche come stimolo nei confronti del Governo nazionale perché faccia su questo tema il proprio dovere e lo faccia fino in fondo. L'occasione di ricordare Alessandro Margara, credo che gli facciamo il miglior ricordo possibile se anziché limitarsi a ricordare una figura straordinaria insomma, per la nostra regione, da qui usciamo tutti impegnati a continuare il lavoro che lui ha iniziato e le idee che lui ha portato avanti, e soprattutto se tutti lavoriamo affinché le notizie che leggiamo oggi sul giornale non si leggano più, affinché le persone non siano costrette in qualche modo a suicidarsi in luoghi che sono inadatti a rispettare la dignità della persona, affinché chi ha sbagliato, ed è giusto che faccia un percorso all'interno del sistema carcerario, però poi abbia sempre una seconda opportunità all'interno di un sistema civile, rispettoso e che sia rispondente ai dettami della nostra Costituzione. Grazie davvero, complimenti e buon lavoro.

0: Grazie Presidente per le sue parole, per il suo rinnovato impegno, per l'attenzione che presta a questo delicatissimo problema. Abbiamo avuto l'assicurazione all'assessora Nardini che arriverà e appena arriva gli cederemo la parola. Nel frattempo, continuiamo i saluti istituzionali con il vicepresidente dell'Associazione Volontariato Penitenziario Massimo Niero, che è presente. Grazie ai volontari, se non ci fossero loro, avremmo una mano in meno.
1: Poche parole, io innanzitutto sostituisco il Presidente, professor Marcello Colocci, che per momentanei problemi di salute non ha potuto partecipare. Brevemente, per chi non la conosce, ma penso che la maggior parte delle persone presenti la conoscano, l'Associazione Volontariato Penitenziario, detta AVP di Firenze, è nata, mi sembra, nei primi anni 90, su impulso e su direzione di Carla Cappelli, che è stata appunto per tantissimi anni, diciamo, l'anima un po' di questa associazione, e ha fatto tantissimo. Io personalmente ricordo che negli anni in cui il presidente Margara era presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, io lavoravo come magistrato di sorveglianza, l'AVP, appunto in persona di Carla Cappelli e di altri esponenti, avevano una stanza dedicata accanto all'aula d'udienza del Tribunale di Sorveglianza, come ricorda anche la collega Antonietta Fiorillo, e questo secondo me era un fatto emblematico, insomma, per cui insomma, in quest'aula che nei giorni di udienza si riempiva di gente, le udienze duravano soprattutto con Margara perché appunto metteva tantissimi casi fino alle 8 di sera, però c'era questa presenza discreta ma diciamo, costante del volontariato penitenziario. Poi nel momento in cui è cambiata la destinazione del Tribunale di Sorveglianza, questo non è stato più possibile, però questo secondo me era simbolico dell'impegno dell'AVP e in particolare di Carla Cappelli, che tuttora è viva, però purtroppo per motivi di salute negli ultimi anni ha dovuto, diciamo, attenuare il suo impegno e quindi sono state rinnovate, diciamo, gli incarichi nella sua associazione. Diciamo l'associazione che negli ultimi anni, come credo anche altre associazioni di volontariato, ha trovato diversi problemi che sono cominciati col Covid, ma poi sono proseguiti anche, fra l'altro, per diciamo, le difficoltà burocratico-amministrative e finanziarie che anche l'associazione ha avuto. Per fortuna siamo riusciti a superare, diciamo, questa fase transitoria e, sia pure con difficoltà, negli ultimi anni siamo riusciti a svolgere delle attività di carattere prevalentemente formativo-culturale, in particolare nei carceri di Prato, sede del Polo Universitario Penitenziario, e anche del Gozzini. Qualcosina abbiamo fatto anche a Solliciano, ma poco, anche per le ragioni note, diciamo, delle difficoltà di questo istituto. Concludo che un'ultima, diciamo, creatura dell'Associazione Volontariato Penitenziario, però che è aperta naturalmente ai contributi, all'apporto di tutte le persone che si interessano del carcere sotto tutti i vari punti di vista, è questa rivista, nuova serie della rivista Spiragli, che prima esisteva come un giornalino dell'OPG di Montelupo Fiorentino, per tanti anni è vissuta così ed era molto interessante perché dava voce direttamente agli internati. Poi fu trasformata in un bollettino del Polo Universitario Penitenziario, poi anche questa esperienza col Covid è terminata e abbiamo pensato che, sia pure con difficoltà, sarebbe stato bello, diciamo, rinnovare questa rivista. Fra l'altro qui ne abbiamo alcune copie per chi è interessato. Con difficoltà siamo riusciti però a fare il primo numero, questa rivista sarà semestrale nel 2026. E mi sembra, insomma, che è una rivista che, oltre che di volontariato, vorrebbe essere una voce, diciamo, aperta, non strettamente scientifica, ma comunque documentata su quello che succede nel carcere. E diciamo che ora l'impegno è continuare, appunto, ogni 6 mesi a far pubblicare questa rivista, aperta naturalmente a contributi di tutti, operatori, volontari, detenuti, ex detenuti, professori universitari, insomma tutti quelli che vogliono dire qualcosa, e questo insomma è un impegno secondo me importante anche per supplire in un certo senso a quella difficoltà di svolgere attività trattamentali in carcere, di cui parleremo a lungo, penso, in questo convegno. Grazie.
0: Grazie Presidente Niro, e chiamo a questo microfono, sempre per i saluti istituzionali, il direttore della Fondazione Giovanni Michelucci. Eh? Ora lo mangio così. Grazie. Allora, il direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, Andrea Aleardi, si accomodi, prego.
2: Buongiorno a tutti. Porto intanto i saluti istituzionali della nostra nuova Presidente, Oliva Scaramuzzi, che è insediata solo da un mese, per cui non è riuscita, come dire, a organizzarsi per esserci qui oggi. Più vicino, vero? Voglio ringraziare naturalmente, a nome della Fondazione, la Regione Toscana, il Garante, e le persone, le associazioni, e tanti che con l'archivio Margara hanno tenuto vivo in questi anni non tanto il ricordo di Alessandro Margara, ma hanno continuato il suo percorso sul campo di studio, di attenzione, di progetto, per costruire quel necessario ponte fra carcere e città, che per una nuova città giusta, come ci ha sempre ricordato Michelucci, che proprio con Margara e Michelucci, insieme a tanti altri compagni di impegno, e molti sono qui presenti peraltro, hanno sempre sostenuto. Se oggi l'emergenza mediatica sorprende la cronaca, è solo perché l'emergenza continua, che tutti coloro che sono qui ben conoscono e sanno inascoltata, ma il pervicace impegno comune, fatto su numeri incontrovertibili, indubbiamente, ma soprattutto sulla quotidiana esperienza di conoscenza della vita delle persone detenute, nonostante un carcere senza governo, o meglio ancora considerato discarica sociale, come temo e ben sappiamo, ancora una volta si fa parte attiva nel nome di una società più giusta, più umana e più anche consapevole del proprio senso di comunità. Buon lavoro a tutti e grazie a tutti voi per essere qui.
0: Allora, iniziamo questo nostro lavoro chiamando al tavolo di presidenza Saverio Migliori, il quale coordinerà intanto per
3: Giulia Milani.
0: Dov'è la? Ah sì, manca la Giulia. Sì, abbi pazienza. Dov'è la Giulia? Giulia, accomodati, ho saltato un nome, succede sia all'alimentari che in vecchiaia. Accomodati.
4: Grazie e buongiorno. Cercherò di essere molto molto breve, anche perché avrò modo di annoiarvi ampiamente nel pomeriggio, e quindi cercherò di essere breve. Voglio solo ricordare due cose. In questi anni, con Società della Ragione, insieme alle altre associazioni che fanno parte dell'Archivio Margara e insieme al Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, abbiamo sempre organizzato un momento di ricordo di Margara nel mese di luglio, anche negli anni del Covid, facendo eventi a distanza, ed è sempre stato per la Società della Ragione un momento fondamentale, diciamo, nel calendario annuale delle nostre attività. Quest'anno questo evento cade a due giorni dalla partecipazione come Società della Ragione, e anche qui insieme a molte altre realtà e insieme anche a alcuni consiglieri regionali, a la giornata nazionale dell'Alleanza per l'articolo 27 che ci ha visto entrare due giorni fa in 36 carceri d'Italia. Vedo qui nella platea a San Bassi del CNCA, che è stato una dei principali organizzatori di questa giornata e che ringrazio particolarmente. E due giorni fa quindi abbiamo avuto modo di constatare nuovamente come le condizioni del carcere siano ormai drammatiche, continuino ad essere drammatiche. Sono ormai molti anni che parliamo di un'emergenza che sostanzialmente non finisce mai, si acuisce continuamente. Forse dovremmo provare a cercare proprio un altro lessico, perché questa emergenza costante probabilmente non regge neanche più, neanche da un punto di vista proprio di scelta lessicale. L'altra cosa che vorrei ricordare è che due anni fa, proprio nell'evento dedicato annualmente a Margara, a fine luglio presentammo una relazione di Corrado Marcetti sul carcere di Sollicciano, e che da quella relazione è nato un piccolo volume elaborato dalla Società della Ragione in collaborazione anche qui con l'Ufficio regionale del Garante, e che quel volume è un tassello importante per avviare una riflessione sul carcere Sollicciano che vada anche un po' oltre quella indignazione costante, che però poi cessa di essere un'assunzione di responsabilità. Abbiamo fatto il 2 luglio a San Salvi, presso la nostra sede, un seminario proprio a partire da quel volume di Corrado, che ci riporta la storia di Sollicciano, e a partire da quello ci siamo impegnati come Società della Ragione per l'autunno ad avviare un percorso insieme ad associazioni ed istituzioni per prenderci carico della responsabilità collettiva di pensare ad un futuro di Sollicciano. Vi ringrazio e auguro a tutti noi e a tutte noi buon lavoro.
0: Grazie Giulia, ti chiedo scusa per la dimenticanza, ma può accadere. Allora, illustro solo la sequenza dei lavori della giornata. L'introduzione adesso di Saverio Migliori, il quale coordinerà anche la prima sessione, nella quale saranno impegnati come relatrice introduttiva la professoressa Ciufoletti, e poi vi sarà una discussione, leggo solo i nomi senza titoli, della Antonietta Fiorillo, Elena Fiorini, Massimo Nir e Milo Santori, e poi seguirà un dibattito. Annuncio fino adesso Saverio, che ha chiesto anche Rosse Croccolini di poter portare il suo contributo. Bene, a te la parola.
5: Grazie. Allora, consentitemi di leggere l'intervento, perché ci sono un po' di numeri e non vorrei far sovrapposizioni, cercherò di essere rapido e piuttosto preciso. Vale ancora la riflessione di Alessandro Margara, quando durante il convegno intitolato Il carcere al tempo della crisi, tenutosi alla fine del 2012, si chiedeva retoricamente perché le condizioni delle carceri peggiorano progressivamente, producendo sovraffollamento a sua volta causa di degrado, perché col sovraffollamento aumentano le ore di permanenza in celle sovraffollate dei detenuti, costretti all'ozio in periodi giornalieri di circa 20 ore, perché aumentano i suicidi e le morti in cella. Questo veniva scritto in un testo che abbiamo spesso utilizzato di Alessandro Margara nel 2012, quindi la situazione era paragonabile a quella odierna, ma vediamo alcuni dati. Al 30 giugno 2026, nelle 189 strutture penitenziarie per adulti, erano presenti 64.773 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentari pari a 51.180 posti. Il tasso di sovraffollamento a livello nazionale era del 126%. Tuttavia, se consideriamo, come opportunamente suggerisce Antigone, anche i posti non disponibili per inagibilità o per ristrutturazione, circa 4.880 a livello nazionale, la capienza reale scende a 46.300 posti, innalzando così il tasso di sovraffollamento al 139%. In sostanza, i posti mancanti risultano essere oltre 18.400. Un detenuto su quattro non ha posto regolamentare. Non solo, 73 istituti penitenziari su 189 registrano un tasso di sovraffollamento superiore al 150%, 8 dei quali hanno superato la soglia del 200%. Tra questi spiccano istituti iperaffollati, come nel caso toscano Lucca, con un tasso di sovraffollamento del 240%. Nell'ultimo anno la popolazione detenuta è cresciuta di 2.045 unità. Al 30 giugno 2025 i detenuti erano infatti 62.728, mentre a fine giugno 2026, come già ricordato, erano 64.773. Possiamo inoltre evidenziare come a fine giugno 2026 i detenuti, rispetto al marzo precedente, fossero aumentati di 776 unità. Questo aumento nell'arco di un solo trimestre è pari nella sostanza alla capienza di un carcere di grandi proporzioni. Segnale questo che interroga sulla validità di una qualsiasi politica di edilizia penitenziaria laddove gli incrementi della popolazione detenuta siano così elevati e repentini. In aumento anche gli altri valori, aumento, almeno in termini assoluti. Le donne detenute al 30 giugno 2026 erano 2.891, pari al 4,46% del totale. Per quanto concerne detenuti di origine straniera, al 30 giugno 2026 la percentuale sul totale era del 31,42%, ossia 20.351 presenze. In ordine agli ingressi dalla libertà, l'annualità 2025 segna un importante decremento rispetto all'annualità 2024. Nell'annualità 2024 gli ingressi dalla libertà ammontavano a 43.489, mentre nell'annualità 2025 erano scesi a 42.005, con un decremento di 1.484 unità. Gli ingressi dalla libertà nel corso del 2025 sono pertanto in calo, nonostante questo le presenze continuano a crescere. Rispetto alle posizioni giuridiche, bisogna anzitutto segnalare come a fronte della crescita della popolazione detenuta diminuisca la percentuale di persone in custodia cautelare. Al 30 giugno 2026 le persone condannate in via definitiva erano il 74,3% del totale dei presenti. Le persone in attesa di giudizio rimangono comunque pressoché stabili. Nel dettaglio, infatti, al 30 giugno 2026 le persone in attesa di primo giudizio ammontavano al 14,2% del totale, gli appellanti erano il 5,2%, i ricorrenti il 2,6%, le persone con posizione mista ammontavano all'1,1%. Di particolare importanza risulta essere anche il dato delle presenze in carcere per pena residua. Alla fine del 2025 le persone in carcere con un residuo pena fino ad un anno erano 7.790, il 16,3% delle persone condannate in via definitiva. ulteriori 16.558 persone avevano un residuo pena compreso tra 1 e 3 anni, pari al 34,6% dei presenti condannati in via definitiva. Nella sostanza, dunque, la maggior parte delle persone in carcere con una condanna definitiva, e cioè il 59%, aveva una pena da scontare inferiore ai 3 anni. Si tratta di persone che potenzialmente potrebbero essere ammesse ad una misura alternativa alla detenzione. E come preconizzava Alessandro Margara, a fronte di un quadro del genere aumentano le morti in cella per suicidio. Nel corso del 2024 i suicidi in carcere sono stati ben 91, mentre nel corso del 2025 sono stati 82 e dall'inizio del 2026 si sono registrati altri 34 suicidi. L'annualità 2024 si è configurata come l'annualità con più suicidi in assoluto, superando addirittura l'anno 2022 che aveva visto 84 suicidi in carcere. Si tratta di dati che registrano una drammatica realtà ed una crescente sofferenza in carcere, cui sembra non seguire una strategia ed un impegno dell'amministrazione penitenziaria e della politica ad approntare nuove e più efficaci risposte ai bisogni e alle vulnerabilità di chi è in detenzione. Come rilevato anche dal Garante nazionale, nel corso del 2024 i suicidi avvengono prevalentemente nei primi 6 mesi di detenzione, in presenza di altri fattori indicativi di fragilità o vulnerabilità personale, in sezioni detentive a custodia chiusa. Il Garante nazionale mette altresì in luce come la crescita dell'autolesionismo piuttosto che dell'eterolesionismo, dei tentati suicidi o anche delle manifestazioni collettive di protesta possano essere correlati al sovraffollamento. Al crescere del sovraffollamento incrementano anche gli eventi critici, soprattutto e in particolare quegli eventi che più di altri sono espressione di un disagio collettivo. Nello specifico, nel corso del 2025, secondo i dati pubblicati dal Garante nazionale, gli atti d'autolesionismo in carcere sono stati 12.704, l'1,5% in meno rispetto al 2024. In crescita, invece, gli atti di aggressione, pari nel 2025 a 5.812 episodi, l'1,8 in più rispetto all'anno precedente. Le manifestazioni di protesta collettiva nel 2025 sono state in tutto 1.196, 265 in meno rispetto al 2024. I tentati suicidi sono stati 1.981 nel corso del 2025, 97 in meno rispetto al 2024. Le aggressioni al personale di polizia sono aumentate tra il 24 e il 25. In termini assoluti le aggressioni nel 2025 sono state 2.423. Gli eventi critici segnalano anche per il 2025, nonostante qualche leggero decremento rispetto al 2024, un malessere personale di sistema molto elevati. Tra gli istituti penitenziari dove si sono registrati più suicidi nell'arco del 2024-2025 troviamo Torino con 5 suicidi, Roma Rebibbia, Cagliari, Modena e Firenze Sollicciano con 4 casi ciascuno. Nelle strutture penitenziarie, peraltro, si evidenziano le crescenti chiusure delle sezioni detentive. Oggi la gran parte di chi si trova in carcere è detenuto in regime a celle chiuse e certamente queste crescenti chiusure, assieme al sovraffollamento e alle pessime condizioni detentive, trasformano il carcere in luogo invivibile, oltre che pericoloso ed esplosivo. Come appena visto, aumentano gli eventi critici e tra questi rimangono molto frequenti anche le manifestazioni di protesta collettiva. Peraltro, nel corso del 2025 si è assistito ad una intensificazione dell'attività di regolazione amministrativa da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in riferimento alle procedure di autorizzazione delle attività da svolgersi all'interno degli istituti penitenziari, con successive circolari emanate tra l'ottobre e il novembre 2025, il DAP ha stabilito che tutte le attività trattamentali da realizzarsi in istituti con alta sicurezza, 41 bis e collaboratori di giustizia, anche se le attività sono previste solamente per detenuti in media sicurezza, deve essere autorizzata dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del DAP. La conseguenza è stata che molte attività in entrambi i circuiti non sono state autorizzate. Date le molte polemiche che ne sono conseguite, il 6 maggio 2026 il DAP ha fatto marcia indietro, tornando ad attribuire la competenza per l'autorizzazione di attività che coinvolgono detenuti in media sicurezza al provveditorato. A fronte di questa drammatica situazione non sembrano delinearsi provvedimenti effettivamente deflattivi, anzi la strategia sembra di nuovo affidata a piani di edilizia carceraria che già all'esordio appaiono inefficaci oltre che inappropriati. D'altra parte, ogni intervento straordinario di edilizia penitenziaria finalizzato ad aumentare il numero di posti in carcere a partire almeno dal 2000 si è rivelato inutile. A fine settembre 2024 è stato nominato il commissario straordinario del governo per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio. L'incarico previsto dal decreto carcere sicuro prevedeva che il commissario, entro il 31 dicembre 2025, mettesse in campo le opere necessarie ad arginare la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. L'attività commissariale è stata tuttavia prorogata, con decreto legge 19/2026, sino al 31 dicembre 2027. Lo stesso decreto ha rimodulato anche gli investimenti ed il nuovo piano dovrebbe assicurare oltre 10.900 posti detentivi in più nel triennio 2025-2027, con una spesa complessiva di oltre 1,3 miliardi di euro. Il commissario ha redatto un primo programma di interventi in tre fasi, da cui dovrebbero ricavarsi nell'immediato 4.669 posti detentivi. Tra questi vi sono anche le nove strutture detentive modulari. Queste strutture modulari altro non sono che moduli trasportabili e smontabili dalla capienza massima di 24 posti detentivi collegati alla struttura principale mediante corridoi di distribuzione. Sul piano generale, le strutture penitenziarie esistenti impongono una seria riflessione. L'osservatorio di Antigone, durante le sue visite agli istituti penitenziari effettuate nel 2025, ha rilevato come gli standard minimi di vivibilità non siano assicurati ovunque, e in particolare nel 46,5% dei casi vi sono celle in cui non sono assicurati nemmeno i 3 metri quadri calpestabili a persona. Nel 52% dei casi non era presente la doccia nelle celle, e nel 46,1% degli istituti visitati nelle celle non era presente acqua calda per tutto il giorno o in tutti i periodi dell'anno. In molte strutture mancano, non sono accessibili, luoghi per le attività comuni, come ad esempio le biblioteche, gli spazi per la socialità, l'area verde per i colloqui estivi, oppure non sono garantiti accessi settimanali alla palestra o al campo. In questo quadro occorre ripensare gli spazi sia sul piano quantitativo che soprattutto sul piano qualitativo, per consentire una dignitosa vivibilità dei luoghi, in primis delle celle, ma anche dei luoghi destinati alle attività comuni e trattamentali, la cui disponibilità ed il cui accesso appare fortemente carente, se non insufficiente. Si apre così un'ulteriore sfida per il sistema penitenziario, una sfida che richiede anzitutto un cambio di paradigma. Non si tratta di incrementare il numero di posti, quanto di qualificare i luoghi e gli spazi disponibili, ovviamente gestendo il sovraffollamento con strategie politiche che ne riducano l'entità e con politiche che non incrementino le risposte penali. In questo senso sembrano invece puntare il decreto Rave, il decreto Cutro, ma anche il decreto Caivano e due decreti sicurezza, i quali introducono nuove fattispecie di reati, circostanze aggravanti ed aggravi di pena. Queste norme introducono una più pene e più carcere, infrangendo le premesse di una depenalizzazione massiccia. L'aumento del numero dei reati e l'aumento delle pene per reati preesistenti andranno necessariamente ad aggravare la già critica situazione carceraria. Peraltro, le norme limitano in diversi casi anche l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Si tratta di norme che, nel nome della sicurezza, tendono a colpire il diritto al dissenso, precise categorie di individui, pertanto vengono colpiti soprattutto i manifestanti o gli attivisti, piuttosto che chi occupa e di movimenti per il diritto alla casa ai detenuti e le madri detenute, gli stranieri ed i Rom. Il secondo decreto sicurezza, convertito con legge 54/2026 in particolare, rafforza le sanzioni contro i minori autori o presunti autori di reato e incide sia sulle politiche migratorie, rendendo più rapide le procedure di respingimento e premiando gli avvocati che perfezionano tale procedura, rimuovendo l'automatismo del gratuito patrocinio per i richiedenti protezione, sia restringendo l'ambito di applicabilità della lieve entità in materia di stupefacenti. La norma istituisce la possibilità di condurre operazioni di polizia sotto copertura all'interno degli istituti penitenziari. Molti giuristi hanno rilevato profili di incostituzionalità delle norme sia per il metodo, cioè la decretazione di urgenza, che per i contenuti, rilevando in questi una preoccupante deriva autoritaria. Mi avvio alla conclusione. Questa deriva non ha mancato di interessare anche i minori. I giovani negli istituti penali italiani al 30 giugno 2026 erano 572, 549 maschi e 23 femmine. I giovani detenuti di origine straniera erano 227, pari al 40% del totale. Anche gli istituti penali minorili, secondo le rilevazioni dell'Associazione Antigone, soffrono del sovraffollamento, fenomeno registrato in misura assolutamente inferiore prima dell'entrata in vigore del decreto Caivano del settembre 2023, che ha ampliato la possibilità di applicazione della custodia cautelare per i minorenni e ridotto l'uso delle alternative al carcere. Peraltro, al fine di fronteggiare il sovraffollamento, negli ultimi mesi sono state aperte 3 istituti penitenziari penali minorili, l'Aquila, Lecce e Rovigo. Bisogna anche sottolineare come alla stretta sulla giustizia minorile operata dal decreto Caivano non corrisponda una reale emergenza giovanile. Nell'arco degli ultimi 3 anni la popolazione detenuta presente presso gli IPM è passata da 409 presenze al 30 giugno 2023 alle 572 presenze al 30 giugno 2026, pari ad un incremento della popolazione detenuta nel corso di 3 anni al 28,5%. In conclusione, è importante accennare anche agli adulti in area penale esterna, che al 30 giugno 2026 risultano aver superato i 100.000 soggetti in carico ed esattamente 102.060, una quota molto elevata che supera di gran lunga le persone in esecuzione penale detentiva. I soggetti in misura alternativa risultano 49.869, di cui 34.844 in affidamento in prova al servizio sociale, 13.579 in detenzione domiciliare e 1.440 in semilibertà. Tra le altre tipologie di misura vi sono inoltre le sanzioni di comunità, che a fine giugno hanno toccato i 10.865 soggetti in carico, 480.000 per lavoro di pubblica utilità per violazione della legge sugli stupefacenti, 7.157 per lavoro di pubblica utilità per violazione del codice della strada e 3.228 per sospensione condizionale della pena. E le misure di comunità che alla stessa data hanno visto 26.329 soggetti in messa alla prova. Nell'ultimo anno sono cresciuti ancorché in maniera contenuta l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, mentre è sceso il dato sulle concessioni delle misure della misura della semilibertà. I lavori di pubblica utilità e la messa alla prova hanno subito una leggera contrazione nell'arco di un anno. La messa alla prova, ad esempio, faceva registrare 27.441 soggetti in carico al 30 giugno 2025 contro i 26.329 soggetti in carico al 30 giugno 2026. In sintesi, l'area penale esterna, nelle diverse tipologie di misure, segnala una crescita più lenta nell'ultimo anno, addirittura un leggero decremento. Si tratta di una tendenza che deve essere monitorata con attenzione, poiché le conseguenze di un rallentamento delle misure alternative di comunità significherebbe molto probabilmente una impennata ulteriore dei numeri della detenzione. In conclusione, il sistema carcerario presenta oggi una situazione esplosiva. Le cifre che sono state fornite, pur essendo parziali, mostrano un sovraffollamento record, il ripetersi di eventi critici drammatici, primi tra tutti i suicidi in carcere, l'innalzamento della sofferenza intramuraria, evidenziata da eventi come le manifestazioni collettive di protesta, il decremento delle iniziative rieducative sia a causa del sovraffollamento sia a causa della mancanza di personale. Le condizioni delle strutture penitenziarie sono oggi pessime in molte strutture penitenziarie. Ne è un esempio il carcere di Firenze Sollicciano, stigmatizzato dalla recente chiusura di alcune sezioni detentive da parte della magistratura. I vari decreti sicurezza che si sono succeduti hanno avuto un impatto negativo sulla vita carceraria, contribuendo ad innalzare il numero di detenuti, ma hanno anche rilanciato una massiccia deriva punitiva che scarica i suoi effetti sulla compressione dei diritti e sulla dignità in carcere. Grazie.
0: Bene, ringrazio Saverio Migliori. Grazie, ringrazio Saverio Migliori di questa interessantissima relazione, densa di numeri, però prima di cedergli la parola per la presidenza della prima sessione e per la relazione introduttiva, vorrei dire soltanto una cosa che vi prego di diffondere. Il termine sovraffollamento è un termine ingannatorio e stupido, perché l'affollamento ordinario è già di per sé stesso indecente, sono 3 metri quadri a persona. Avete idea cosa sia in 15 metri quadri, che è una cameretta da bambini, 5 per 3, 4 per 4 sono già 16, metterci 5 persone? 2 letti a castella destra, 2 a sinistra e 1 letto in mezzo in cui si mangia anche, perché nelle nostre carceri non si mangia nei refettori, ma come si dovrebbe, ma si mangia all'interno delle celle. Questa è la situazione. Quindi io vi prego, nei limiti delle vostre possibilità, di rappresentare all'esterno che parlare di sovraffollamento è un termine che va chiarito. L'affollamento ordinario nel nostro ordinamento è di per sé stesso una porcheria. Dopodiché tutto il resto si può discutere. Grazie Saverio.
5: Grazie. Allora chiamo al tavolo Sofia Ciuffoletti, chiamerei anche Antonietta Fiorillo, Elena Fiorini, Massimo Nino, Emilio Santoro, se vogliono disporsi qua accanto a me, se vuoi andare là, puoi anche andare là. Va bene, sì. Allora, se Sofia è pronta passerei subito la parola a lei per la relazione.
6: Sofia è pronta.
5: Grazie. Bene, grazie. Prego Sofia.
6: Grazie Saverio, grazie Beppe. Beppe però l'avete chiamato così, dal sovraffollamento al degrado. No, dico, però... No, perché il tema è quindi che il sovraffollamento è già degrado, quindi non c'è un passaggio, è un continuum. E invece la relazione introduttiva che mi avete assegnato ha questo titolo, dalle politiche sulla sicurezza alle conseguenze sulla pena. Giustamente avete detto sulla pena e non sulle pene, e questo è il problema, sul carcere e sulle misure alternative. Allora, per prepararmi all'intervento ho fatto quello che si fa per evadere dal carcere, cioè ho riletto Sandro Margara. Come dice Emilio Santoro, il Sandro giudice dei diritti, e la cosa, come credo per tutti quelli che leggono Sandro Margara, mi ha fatto bene e male allo stesso tempo. Bene perché leggere Sandro Margara fa pensare che un altro mondo è stato possibile, e male perché quel mondo sembra appartenere, come diceva Star Wars, a una galassia lontana. Lontana nello spazio, ma lontana anche nel tempo ormai. E il tempo è un concetto talmente relativo, per cui questi pochi anni sembrano invece tanti. Ripeto, leggendo le sue parole, e tra l'altro leggendo Margara nei vari scritti... c'ho un vocione già di mio, se volete lo tolgo questo, perché no, teniamolo. Leggere Margalla, tra l'altro negli scritti raccolti nell'antologia La giustizia e il senso di umanità, è incredibile, perché Margalla ha parlato di tutto quello di cui parliamo oggi, quindi quella distanza di cui parlavamo, quella distanza di tempo, in realtà non c'è, cioè si annulla immediatamente, perché in termini di riflessioni, e purtroppo da un certo punto di vista, poi per carità c'è la pars construens in Sandro Margalla, ma c'è una forte, soprattutto quando, e lo sapete bene, è più libero, c'è una forte dimensione di analisi critica. Quando Mauro Palma parla di Sandro Margalla sociologo, no, il giudice sociologo, e ne parla perché a un certo punto Sandro Margalla, che aveva sempre integrato fortemente la dimensione del fatto, e non a caso, insomma, leggere le sue ordinanze illumina, è illuminante ed è sempre lucido anche appunto nella scrittura giuridica, nella scrittura invece saggistica, e nel momento in cui è libero dagli impegni e dalle necessità di mantenere il tono istituzionale, poi uno potrebbe dirmi che lo ha sempre avuto poco questo problema, ma insomma è sicuramente, ha una forte e chiara pars destruens, una chiara parte critica, e sicurezza, pena, carcere, misure alternative, che sono questi punti angolari che avete individuato nel tema appunto di apertura, richiamano tutti, sono punti angolari che però si riconnettono sul tema della sicurezza. Il tema della sicurezza, Sandro Margalla diceva, cerco di approfondire il discorso sulle politiche securitarie a un certo punto in un suo scritto, e poi dice, è già chiaro che ne parlerò male. Ed è già chiaro che ne parliamo male, io ne parlerò male, e sulla sicurezza e sul carcere rileggere Margalla significa fare i conti, e questo fino alla fine, quindi non c'è qui differenza e stacco, con la sua idea per cui la rieducazione sia una bugia necessaria. A un certo punto nel vaso di Pandora è costretto nel dibattito con Pavarini a dire è una pietosa bugia, ma è una bugia necessaria per evitare la deriva verso la durezza del carcere in funzione, scrive lui, di annientamento del soggetto. Un carcere, quindi, quello che immagina Margalla fino alla fine della sua vita, limitato, un carcere che segue l'ottica del diritto penale minimo, che aveva, e lo sappiamo, ispirato la Commissione Palazzo, che aveva offerto per la prima volta in Italia una riforma, ovviamente non attuata, e lo sapete benissimo, che aveva davvero relegato il carcere a una fra le pene, e nemmeno la primaria, ora poi qui su questo ci sono discussioni, ma a una fra le pene, e le pene in senso plurale. In questo senso la Cartabia, uno potrebbe dirmi, la riforma Cartabia, qui Sandro Margalla non ne ha potuto parlare, ma la riforma Cartabia sul piano delle pene e della penologia è stata un fiasco. Clamoroso, potremmo dire, reitera la legge Cartabia, forse pietosamente, non lo so, però l'eterno ritorno dell'uguale, che è il carcere. Il carcere è l'ombra lunga, neanche troppo dietro le quinte, molto chiaramente incombente, e introduce, lo sapete perché rileggendo quei dati, quei numeri che, ripensando ai numeri che Saverio ci ha illustrato, questa area della penalità esterna ce lo richiama alla memoria, e Margalla lo dice chiaramente anche qui in un suo scritto sulla esorbitante aumento dell'area della penalità. Le pene sostitutive, che si sostituiscono per l'appunto, si inseriscono e di fatto annullano l'applicabilità, tanto erano sempre state inapplicate, non so se Antonietta vuole correggermi, delle sanzioni sostitutive, di fatto lo possiamo dire, no? Inapplicate, mai applicate, che nelle intenzioni forse della riforma dovevano andare a mangiarsi una fetta dei potenziali carcerati, cioè finalmente facciamo le pene sostitutive e togliamo un po' di pressione sulle pene brevi, qui potremmo domandare, insomma, sulle pene brevi. Questa era l'idea, o questa era la ratio, teoricamente. In realtà questo

e, diciamo, senza colpo ferire, quindi senza minimo intacco, anzi sono aumentate sulle pene brevi, quelle che dovevano essere toccate invece dalle pene sostitutive. Pene sostitutive che nell'ultima rilevazione del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità pure ci dicono essere, ho qui i numeri, se non sbaglio, 9.000, correggetemi se sbaglio, pene sostitutive 9.548, quindi non sono una bazzecola, ingrossano l'area della penalità, ma non intaccano, poi qui ovviamente se ne potrà discutere, non intaccano in maniera chiara l'area della carcerazione, quindi il carcere. La sicurezza, quindi, nel grande dibattito su cosa sia la sicurezza, che è un dibattito di dottrina politica, è un dibattito di criminologia, è un dibattito della criminologia critica, che in Italia tra l'altro ha avuto un momento, una possibile, diciamo, flessione alternativa nell'esperimento di città sicure, cioè Leonardo Fiorentini qualcosa ci potrebbe dire su questo, in realtà non è molto studiato, invece secondo me l'ottica è importantissima, sotto il profilo antropologico. Un antropologo che si studia proprio al primo esame di antropologia culturale è Dumont, Louis Dumont, che per capire la logica della separazione degli uomini, come mai gli uomini separano una parte dei loro consimili e delle loro consimili, studia la separazione andando a studiare come si fa, no? L'altro, cioè non si studia ciò che ci pertiene in termini di cultura di riferimento, si studia l'altro, e l'altro in quel caso era molto interessante, era l'India, e studia il sistema delle caste in India. In Homo Hierarchicus, Louis Dumont spiega come il concetto di separazione in categorie di persone, di esseri umani, o di subumani, o di non umani, come i Dalit, sia nato, dice Dumont, dall'esigenza di gestione del rischio, no? Direbbe Giddens, gestione del rischio, ma secondo non l'ottica della ripartizione del rischio, bensì secondo l'ottica della attribuzione genealogica di questo terribile elemento del rischio, suddividendo quindi la società in gruppi umani separati, secondo una scala che assegna le possibilità di contatto con gli elementi impuri. Quali sono gli elementi, in quali erano gli elementi impuri, che poi sono reiterati, perché voi provate a dire in India la Costituzione che è coeva della nostra, grande Costituzione che getta il cuore al di là dell'ostacolo, dice in India non esistono le caste. Provate ad andare in India e dire che esistono le caste, vi diranno che non è vero, che non esistono, che lo dice la Costituzione, ma se entrate in una casa, diciamo, della New Delhi agiata, vedrete che riconoscete i simboli che vi dicono se quella è una persona che appartiene alla casta kshatriya, cioè ai combattenti, ai soldati, oppure appartiene alla casta dei brahmini, dei brahman, cioè quelli che invece hanno una cultura più, diciamo così, legata ad altri simboli, quelli della riflessione, che sono, diciamo, più lontani dalla impurità. In India la sporcizia, gli elementi impuri erano proprio questi, la carne, i cadaveri, l'immondizia, i rifiuti. Ora noi studiamo l'India, quel curioso sistema delle caste, questo ci permette di dire quanto siamo civili noi che le caste non le abbiamo. Dumont fa un discorso un po' diverso, non lo attribuisco questo a lui, però di fatto guardiamo al sistema castale e diciamo ecco, vedi lì come funziona la sicurezza, mentre da noi è diverso. L'antropologia culturale invece racconta, e potrebbe insegnare qualcosa a chi studia le questioni penitenziarie e le questioni penali, che la sicurezza è un concetto che va definito e che viene definito antropologicamente da alcuni principi, che sono il rapporto tra la messa in ordine, il rapporto tra l'attività umana del mettere in ordine e la gestione dello sporco e del rischio di contaminazione. La sicurezza, cioè, dice la Mary Douglas, va misurata sulla distanza dal pericolo, e il pericolo è un concetto che dipende non tanto dalla qualità intrinseca dell'oggetto, ma dalle sue relazioni strutturali con quello che, diciamo così, noi riteniamo, da quanto noi riteniamo l'oggetto fuori posto rispetto al nostro sistema di categorie, al nostro sistema categoriale. Se è fuori posto, questa cosa è sporca e da lì tende a essere interpretata come pericolosa. Quindi deleteria per cosa? Per quel concetto di sicurezza. Il fuori posto e lo sporco, in realtà, e queste considerazioni antropologiche, ripeto,

0: Poi noi le abbiamo lette, le possiamo leggere anche attraverso le molteplici ottiche, lo dicevamo prima, della storiografia, della filosofia, ma la parte antropologica ci dovrebbe parlare molto, il fuoriposto e lo sporco ci aiuterebbero a capire alcune delle dinamiche che sono oggi in atto nelle logiche di tentativo o di riuscita a fabulazione securitaria, che ovviamente erano in atto sono in atto da tempo. Margara si spende moltissimo a studiare le politiche di Giuliani, la logica dei vetri rotti, e trae spunto, lo avrete letto sicuramente, da un testo importantissimo, trae spunto dal testo di Lucia Re su carcere e globalizzazione, e lo discute punto punto, e discute, prende come punto di riferimento proprio la logica securitaria, e sulla sicurezza, sulle smanie di securitizzazione della società Margara scrive pagine che sono lucidissime, che valgono ancora oggi a illustrare la dinamica degli interventi, anche degli interventi recenti, quelli che abbiamo visto, quelli che stiamo studiando purtroppo, in questo elenco ormai abituale di decreti, legge e sicurezza. IDL e sicurezza sono l'elemento attraverso cui si è ormai probabilmente ampiamente sotterrata l'ascia di guerra rispetto alla questione carceraria, e abbiamo contestualmente dichiarato che della crisi, cioè il carcere al tempo della crisi, forse oggi è il carcere al tempo della sua crisi, del declino e del collasso, non ci importa, ci importa invece dire chi sono i nemici, chi sono i nostri nemici, chi sono i vostri nemici. Ed è importante, se parliamo di queste politiche, delle politiche proprio più recenti, ricordare che i nemici li ha dichiarati molto chiaramente, in questo caso il governo con la decretazione, come dicevamo prima, d'urgenza, con il primo DL, quello contro i rave, lo ricordate, quello di Piantedosi, il decreto contro i rave party, la guerra dichiarata dal governo contro i giovani, e lo ricordava prima con alcune altre, insomma, misure che poi sono state prese, Saverio. E a suon di aumenti della cornice edittale della pena, di introduzione di nuove fattispecie, a un certo punto ricordo che Piantedosi disse: non abbiamo fatto una fattispecie nuova di reato, abbiamo introdotto un aggravante. È un errore, è un errore, è una nuova fattispecie penale, e c'è una bella differenza tra introdurre una nuova fattispecie e un aggravante. E scardinamento o tentativo di scardinamento, ma qui il dibattito è aperto e diciamo che il colpo è stato molto forte, dei principi basilari dell'ordinamento penale minorile, che hanno proseguito l'opera di definire l'ambito dell'ordine e quello del disordine, del puro e dell'impuro, del puro e del contaminato. Quando parliamo di impuro è proprio questo il senso, del contaminato, dello sporco, del dentro e del fuori, nell'ottica della sicurezza urbana, individuando in questo caso, a me pare molto chiaro, ma ripeto, sono aperta alla discussione, nei giovani gli organismi da combattere per ristabilire legge e ordine nelle nostre strade, nelle nostre piazze, nelle nostre città, le nostre ovviamente e non le loro. E in questo caso si rafforza questa idea, condita dal racconto, lo ricordava se non sbaglio prima anche Valerio, quotidiano, dei media sulle baby gang e sulla devianza, sulla delinquenza giovanile, dall'idea che il giovane deviante, o meglio, che all'idea del giovane deviante che viene accostata a quello dei giovani gangster stranieri. Cioè si tratta sì di giovani, e quindi, ma non dei nostri giovani, dei giovani stranieri. E qui c'è un problema di linea di razzializzazione, perché la linea della razzializzazione sulla questione giovanile è molto marcata. Sono stranieri e neri, sono stranieri perché neri, e sono estranei perché neri e perché impuri. E la summa angelica di tutta questa costruzione, per maggior danno nostro, che vogliamo la sicurezza, è che sono pure non accompagnati spesso. E non vi dico queste cose a caso, lo dico perché, e lo vediamo quotidianamente, Saverio me ne sarà purtroppo testimone, nei fascicoli che si aprono alla procura minorile, parlo della nostra, ma forse il discorso possiamo generalizzarlo purtroppo facilmente, abbiamo proprio negli ultimi tempi un aumento incredibile, ma non parliamo di una sovrarappresentazione, è oltre la sovrarappresentazione, una sovrarappresentazione tendente veramente all'infinito, di minori stranieri non accompagnati che arrivano in udienza privi del tutore. Cioè sono proprio non accompagnati, ma non sono non accompagnati perché non hanno i genitori, sono non accompagnati perché non è stato previsto, non è stato nominato il tutore volontario. Cioè quello sì che in quel momento, nel momento in cui arrivano in Italia, li dovrebbe accompagnare. Decreto Caivano, decreto Cutro, decreti sicurezza che hanno seguito il primo che dicevamo prima, il decreto anti-rave, contro i rave, completano l'opera e portano, in questo caso è per la prima volta davvero, Saverio, da un punto di vista, diciamo così, generalizzato, al piano inclinato della sovraffollamento. Io, Beppe, mi devi dire come vogliamo dirla questa cosa, però è un vero sovraffollamento di tutti, cioè il sovraffollamento nel senso di quello che senti quando entri dentro, che c'è tanta gente nelle celle e che non si respira, poi oggi ovviamente col caldo figuratevelo, ma il problema è proprio che non si sa dove mettere le persone e quello è di fatto una condizione che il minorile aveva raramente vissuto. C'è stato un momento di grande, di numeri molto alti, molto in là nel tempo, ma non eravamo mai arrivati ad avere una situazione generalizzata di tutti gli istituti penali minorili, con quelle politiche che ricordava Saverio di costruzione di nuovi istituti penali. E, lo ricordiamo, in Italia abbiamo avuto attiva, alla faccia in questo caso della separazione, ma di un altro tipo di separazione, una sezione di condannati per reati compiuti da minorenni. No, scusate, non erano condannati, erano persone imputate o condannate per reati però commessi quando erano minorenni nel carcere della Dozza. Poi, ora non ci mettiamo a discutere quanto fosse separato quel carcere e quanto no. Di fatto abbiamo rotto uno dei principi classici dell'ordinamento penale minorile. In quest'ottica minorilista, che in realtà parte da quella riflessione sulla sicurezza e sulla costruzione del nemico, che chiaramente è un'ottica minore, ne sono consapevole, eppure molto inferiorizzata, invece credo che sia molto utile per capire l'illegalità del carcere, l'illegalità del sistema, lo sfregio alle normative e ai principi costituzionali internazionali a tutela dei diritti delle persone minorenni, si è avuta, e anche qui sapete bene di cosa sto parlando, con l'ennesimo DL sicurezza che abolisce il rinvio obbligatorio della pena per le donne madri detenute ai sensi del 147 del Codice Penale. Ora, questo è un gioco dell'assurdo, potremmo dire, ma quel gioco ha portato a sconfessare da una parte la tradizione fascista, no? Della tutela a tutti i costi, tutela della maternità. Dall'altra, in nome, anzi non dall'altra, ma proprio in nome della alterizzazione della maternità, secondo l'ottica, qui ce lo racconta Grazia Zuffa, della cattiva madre. Ci sono e vanno separate da quelle buone, delle cattive madri. E lo sappiamo bene che le cattive madri, quando sono donne detenute, incinte, oppure madri appunto, già madri, se in più sono pure nell'ottica della discriminazione intersezionale rom o sinte, ci costruiscono un paradigma perfetto della cattiva madre. Le mamme in Italia sono belle, sono tutte buone e nessuno le deve toccare, che poi ci arrabbiamo, ma alcune mamme stanno dentro quest'ottica ed è un'ottica genealogica. Io davvero vorrei studiare vorrei che si potesse studiare antropologicamente questo fenomeno. È un'ottica genealogica per cui non è solo la mamma che è cattiva, ma è anche quel bambino che nasce, quella bambina che nasce. I fenomeni che sono studiati dalla letteratura, in questo caso prendiamo quella sulle adozioni, ancora oggi molto chiaramente, e anche qui Saverio lo sa bene, di coppie che ci dicono, ormai non dicono più no bambini neri, ma no bambini rom, e ovviamente è no bambini zingari, non è che no bambini rom, ancora oggi è una dimensione fatica, cioè una retorica possibile. Possibile, poi si può dire, e credo che questo dia la cifra dell'ottica genealogica dell'impuro di cui parla Louis Dumont. Non abbiamo le caste, ma sicuramente abbiamo il carcere e abbiamo la costruzione delle, se prendiamo e riprendiamo il nostro tema, delle alterizzazioni. Ora, senza una revisione critica che ci permetta di raccontare, di discutere, di parlare di questi totem e di questi tabù, dei totem e dei tabù della logica della sicurezza per separazione, quello che Foucault chiama la singolare pretesa ci aggiunge ovviamente l'ottica della disciplina, ma insomma la singolare pretesa di rinchiudere per correggere e quindi di separare, di rinchiudere e di separare, questo gioco della pietosa bugia per cui ci tocca, ci dice Sandro Marghera, lottare, è sempre e soltanto, e questo forse è la vera sfida, un gioco a somma zero, anzi la somma è il tasso di sovraffollamento che siamo disposti a tollerare. Qual è il tasso di sovraffollamento che siamo disposti a tollerare? Io tenderei a dire che anche questo ha una, diciamo così, variabile all'infinito. È un tasso di sovraffollamento, lo avete visto prima, che nel concreto arriva al 140%. E probabilmente, lo dicevamo prima, è più alto, perché questo dato è un dato che è ricostruito dalle analisi di Antigone, ma non ha, purtroppo, Antigone arriva fino a un certo punto. Ora, in questo panorama c'è una rottura del sì, ci può essere, ci sono, anzi in realtà sono abbastanza ormai, le stiamo leggendo e vedendo, le rotture del sistema di omertà istituzionale su tasso di sovraffollamento che siamo disposti a tollerare. Una cosa l'ha detta prima Saverio, però il sequestro delle sezioni di Sollicciano, il riesame che lo conferma, però attenzione, come quando ne discutevo con Emilio mi ricordava lui, stiamo parlando di una riflessione che viene fatta in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ora, per carità, non è che ci scandalizziamo per quello, però il tema è quello. E infatti, quando il riesame accoglie, cioè diciamo così, quando il riesame rigetta, scusate, gli argomenti del DAP, ne accoglie uno, è l'ultimo, ma lo accoglie. Il motivo di riesame concernente l'ordine di trasferimento dei detenuti e il relativo cronoprogramma previsto dal decreto impugnato. E quello non era la materia del contendere. Il collegio, qui vi cito direttamente dal riesame, ritiene che il sequestro preventivo possa incidere sulla disponibilità dei locali interessati, ma non possa imporre all'amministrazione penitenziaria specifiche modalità organizzative di riallocazione dei detenuti, trattandosi di valutazioni riservate alle competenti autorità amministrative nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali. E ancora, e lo sapete, ci sono una questione di costituzionalità pendente davanti alla Consulta, l'ha sollevata proprio il già presidente Marcello Bortolato del Tribunale di Sorveglianza, innumerevoli a questo punto reclami ai sensi dei rimedi previsti dalla Torreggiani, 35 bis, 35 ter, accolti ormai abbastanza frequentemente dai magistrati monocratici, dai tribunali in seconda istanza. E ancora la questione proprio relativa a Sollicciano, che è stata nuovamente portata dopo Torreggiani, dopo la stella, dopo una sentenza in cui la Corte Edo dice: adesso Italia fate voi, io vi ho detto cosa fare, ho fatto una sentenza pilota addirittura, quindi non solo vi ho detto che siete condannati e vi dovete risarcire con le misure individuali, ma dovete, siete obbligati a mettere in campo delle misure generali, come dice la Corte, come dice poi il Comitato dei Ministri in fase esecutiva. Il Comitato dei Ministri chiude positivamente e la Corte in stella dice: Italia, fai tu. Ora, noi siamo qui a fare, però evidentemente la questione va riproposta se il tasso di sovraffollamento è il numero, scusate, sì, è il tasso di sovraffollamento, ma soprattutto il numero delle persone è quello che ci ricordava, quindi 64.700 circa, e ricordatevi quanti erano, Emilio, prima della Torreggiani, 66.000 e qualcosa? Appena prima di Torreggiani, quando la Torreggiani decide, siamo a 60. Ecco, siamo molto vicini, con un ritmo, 1.000 più di oggi, sì, grazie, ma sto finendo. A 13 anni, a chiusura dell'esecuzione, chiusura positiva, con la stella che dice: adesso fate voi le vostre cose, e a fronte di un caso, come dire, molto classico, che poi è balzato agli onori delle cronache per quella frase terrificante, secondo me, da inserire in un provvedimento, ma forse da dire anche al bar, che è l'acqua calda no in cella, perché non è un albergo, e devo dire, insomma, vabbè, non commento. Comunque, l'acqua calda no, perché non è, e poi ovviamente il tribunale dice invece Sì, la Cassazione poi da un'altra, però insomma da una, ora non facciamo la storia, ma la storia è quella per cui anche se si accoglie, anche quando si accoglie un reclamo, rimane come questo, molto semplice forse, rimangono aperte delle questioni essenziali, delle questioni legate ai diritti delle persone detenute, che portano questa persona, che aveva proposto il reclamo per l'appunto, come vi dicevo prima, ad andare, sostenuta da altro diritto, di nuovo di fronte alla Corte Edu. Vedremo che cosa succederà, questa è una storia ancora da scrivere. Il tema però rimane legato al fatto che questi 13 anni che sono passati hanno portato, i numeri li ha illustrati prima Saverio, non ve li ridico, però un numero sì, ovviamente 64.700 persone, e lo avete capito, circa 1.000 in meno del momento in cui siamo stati condannati con una condanna pesantissima. Ma oggi abbiamo 30 bambini in carcere, ora qualcuno mi dirà, un tempo, no, prima del, ve lo dico io quando prima del Covid, ce n'erano diciamo in media 60, quindi siamo messi bene. No, perché dopo il 2020 abbiamo avuto una flessione che è arrivata a portare a un numero di 17, tanto che quando io andavo a chiedere proviamo a fare una legge, proviamo a dire che davvero il carcere per i bambini non si può fare. Bambini con le mamme, perché anche qui ritorno alla Corte Edu, la Corte Edu lo dice, un principio cardine è che tu non puoi dire che per tutelare il bambino lo separi direttamente dalla mamma, non è quella la soluzione. A volte sì, ma lo fa questo lavoro in tema di genitorialità un organo deputato, una giurisdizione deputata che è quella appunto del Tribunale per i minorenni. Ma al di là di questo non si può fare l'immediata separazione, lo dice l'OMS, la CEDU lo certifica. Noi abbiamo una flessione dei numeri che ha portato forse qualcuno anche a aprire la porta a un piccolissimo spiraglio che non ha dato adito a nulla, lo sappiamo e lo sa bene Emilio perché siamo andati a discuterne anche in Parlamento europeo, che all'inizio sembrava voler farci su una direttiva, ma è finita diciamo quella idea ed è finita molto rapidamente. E in Italia è tanto finita che abbiamo avuto l'effetto contrario a quello che vi dicevo prima sul rinvio, la fine del rinvio obbligatorio. E oggi abbiamo un numero 30 bambini, ma attenzione, dal 2020, anzi adesso facciamo dal 2022 a oggi, sono in costante aumento. Un costante aumento che è minore ovviamente in termini di peso, no? di persone, di bambini, è minore di quello che vediamo invece nell'ambito del generale affollamento della popolazione penitenziaria, ma è incredibilmente pesante. Abbiamo 30 bambini e bambine in carcere e non riusciamo a fare e a dire, a fare una legge che dica ma questo non si deve fare più, questo mai più. 30, erano 60, 30, sono comunque. Le donne in stato di gravidanza è un altro tema, guardate, è un tema importantissimo, che non è un tema di genere, cioè di un genere, è un tema di civiltà e di salute generale e pubblica, non di salute della singola poveraccia. Le donne in stato di gravidanza, noi non le abbiamo, c'è anche un tema di riservatezza, per carità, però non avevamo i numeri, fino a un certo punto in cui, come serie storica, a un certo punto appaiono, mi sembra sia il 2015, appaiono i numeri nella serie storica dei dati del Ministero. Oggi abbiamo censite, 12 donne in stato di gravidanza. Chiunque entri nei reparti femminili sa che sono di più, 12 a livello nazionale, sa che sono di più, con ognuna di queste persone, con delle storie e delle situazioni che gridano vendetta, che farebbero e che fanno. C'è anche Silke qui con me, che ogni volta che arriva, eccola, una persona mi chiama e sembra incredibile, ma è così, ci sono. E ci saranno ancora di più oggi a fronte di quella modifica normativa che vi dicevo, e dobbiamo anche qui purtroppo dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare per portare ai soliti luoghi, nei soliti luoghi, questa questione, che secondo me è una questione di legittimità, di legalità e di legittimità costituzionale. Chiudo, ma in realtà chiudo, siccome poi non c'ho più tempo, e vi leggo soltanto questa sintesi che fa Sandro Margara in questo articolo sul Fuori Luogo 2008. Tento una sintesi che non credo molto azzardata. Dalla convinzione thatcheriana che non esistesse una cosa che si chiama società, siamo arrivati alla fine del sociale, con i principi che lo hanno accompagnato. Non è la fine della storia, ma il collasso delle regole che ci siamo dati. In questa fase le comunità si ritrovano per fare fuori il diverso, Ma superato questo momento, gli appartenenti a quelle comunità, ed è questo il momento, si guarderanno negli occhi, si guarderanno negli occhi dei compagni e non ci troveranno alcuna buona intenzione. Nel nostro mondo, accanto all'inquinamento ambientale, esiste un inquinamento sociale ed entrambi sono letali.
1: Grazie Sofia per questa ricca relazione. E a questo punto io darei subito la parola all'assessore Alessandra Nardini che ci ha raggiunto. Grazie assessore.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Intanto mi scuso, ma un altro impegno, oggi una giornata un po' densa, mi ha trattenuta altrove, ma ci tenevo ad onorare l'impegno che mi ero presa con il garante Fanfani, che ringrazio davvero non solo per l'invito, ma per aver organizzato insieme alla Fondazione Michelucci, insieme all'Archivi Margara e a tutti gli altri soggetti, ovviamente al Consiglio regionale della Toscana, questa importantissima iniziativa in un anniversario importante, perché oggi ricordiamo appunto i 10 anni dalla scomparsa di una figura straordinaria, su cui tornerò tra un attimo, ma anche i 50 anni dalla riforma che ha approvato, che però è una riforma, come dire, che oggi possiamo definire mancata un po' nella sua piena applicazione, di riformare davvero il sistema penitenziario nel nostro paese. E oggi partecipiamo a questo convegno dopo le notizie che continuano a arrivarci sulla situazione delle nostre carceri. Vale per il nostro paese, vale anche per la Toscana. Di queste ore la notizia dell'ennesimo suicidio avvenuto nell'istituto di Lucca, ma potrei continuare, potrei citare quello che è accaduto, come sappiamo bene, nell'istituto di Sollicciano, le sezioni che appunto sono state chiuse, detenuti che vengono sequestrati, anzi detenuti che vengono trasferiti, i tassi di sovraffollamento che continuano a crescere e continuano a esplodere. Io ho partecipato alla giornata di mobilitazione nazionale lanciata da tante associazioni che si sono riunite attraverso il gruppo dell'Alleanza per l'articolo 27 della nostra Costituzione, e ho visitato il 14 luglio, quindi 2 giorni fa, il carcere La Dogaia di Prato. Ho scelto quel carcere perché probabilmente dopo le condizioni tremende, tra l'altro denunciate da anni e anni, che Sollicciano vive, che vivono i detenuti di Sollicciano, ma che vivono anche le educatrici, gli educatori, le donne, gli uomini della polizia penitenziaria che lavorano quotidianamente a Sollicciano, quello di Prato senza dubbio è il carcere dove c'è nella nostra regione più difficoltà dal punto di vista della tensione sociale, anche dovuto al fenomeno del sovraffollamento che in quel carcere ha raggiunto il 160%, quindi persino maggiore al dato già drammatico della media nazionale nel nostro paese, ma i numeri di Lucca sono persino peggiori se possibile, e appunto la lista potrebbe essere lunga. Venerdì sarò in visita al carcere di Pisa nuovamente. Ieri ho visitato, e ringrazio il professor Santoro per avermi accompagnata, il carcere di San Gimignano. A fine mese visiterò il carcere di Lucca, e credo che sia importantissimo tenere alta l'attenzione sulla situazione di vita all'interno delle nostre carceri. Margara, come è stato ricordato e come leggevo questa mattina anche sfogliando un bellissimo articolo di Adriano Sofri, che lo descrive appunto come il giudice che rimetteva al centro la dignità delle persone detenute, il giudice umano. E si stupiva, Adriano Sofri in questo articolo racconta come ogni volta si stupisse appunto del fatto che ci si sorprendesse del fatto che un giudice, un magistrato di sorveglianza, poi un uomo che è arrivato ai vertici del DAP prima di esserne invece improvvisamente e prematuramente rimosso. Non possiamo dimenticare anche cos'è accaduto appunto in quella pagina, io credo negativa e buia anche della nostra storia istituzionale del nostro paese, poi diventato, riconosciuto per la sua competenza, garante regionale nella nostra regione. È sorprendente come ancora oggi ci si debba stupire che qualcuno che riveste appunto quel ruolo, che si occupa delle persone private temporaneamente la libertà personale, abbia dei profili di umanità, metta al centro la dignità delle persone. dovrebbe essere la normalità, dovrebbe essere la norma, appunto. Eppure ancora oggi, la relazione della dottoressa Ciuffoletti ce lo ricordava e lo sottolineava molto bene prima di me, questo non accade. E nella stagione che stiamo vivendo nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, questo aspetto viene continuamente, non dico rimesso in discussione, ma volutamente, consapevolmente, come scelta politica, negato. E allora questo dadito in una regione che da sempre è stata una regione apripista anche sul fronte della dignità dei diritti umani. Noi siamo stati il primo Stato allora al mondo ad abolire la pena di morte, la tortura, eppure oggi la situazione che si vive nelle nostre carceri è sicuramente inumana. È inumana per la situazione delle strutture, è inumana per gli spazi, è inumana per il sovraffollamento, è inumana perché non si riescono davvero a garantire percorsi trattamentali, percorsi di formazione, percorsi di studio che poi siano davvero finalizzati all'inserimento, al reinserimento lavorativo, alla risocializzazione, mi piace di più forse questo termine rispetto anche a rieducazione delle persone detenute. Eppure questo dovrebbe essere, come ci ricorda appunto l'articolo 27, il faro che guida la nostra azione politica, la nostra azione amministrativa, ma quell'articolo, come purtroppo tanti altri dobbiamo dire della nostra Costituzione, viene quotidianamente di fatto tradito. E allora oggi riscoprire, parlare ancora della figura di Margara è anche l'occasione per confrontarci su come il carcere dovrebbe essere e sul come il carcere non è nel nostro paese. E lui è stato davvero una figura illuminata che ha condotto battaglie anche contro vento, perché non era facile, non è ancora oggi facile parlare ad esempio del diritto all'affettività, uno dei diritti per cui Margara si è battuto, contro chi ancora oggi ci prova a raccontare che invece le persone è bene che siano ammassati nei nostri istituti carcerari, che dovremmo metterli dentro e buttare via la chiave, perché questo è quello che dice chi parla ancora oggi alla pancia delle persone. E allora io credo che la politica invece debba interrogarsi su questo, che questo non sia assolutamente un tema di serie B e che molto spesso, penso all'ultimo passaggio anche referendario, quando si parla di riforma della giustizia, magari chiamando questo poi e nascondendo dietro questo falso obiettivo l'idea invece di mettere la magistratura sotto il controllo della politica, dovremmo ripartire proprio da riformare, da migliorare le condizioni di vita delle nostre carceri. Eppure su questo non si investe, eppure nelle leggi di bilancio non c'è mai un euro volutamente su questo tema, eppure gli interventi strutturali che aspettiamo da anni sono ancora tutti lì. Accade per i carceri che cadono a pezzi, come nel caso di Sollicciano, come nel caso di Livorno, che ha visto intere sezioni chiuse da anni, dove magari ci sono sezioni pronte ma che ancora non si procede a trasferire lì le persone detenute. E lo voglio dire con grande franchezza, anche i lavori che in questi anni ci sono stati, penso ad esempio al carcere di Pisa, in particolar modo alla sezione femminile, che non ha però riguardato la sezione maschile, dove le condizioni continuano ad essere inumane, ma anche nei carceri tra virgolette migliori, ieri appunto ho visitato la struttura di San Gimignano, ci sono problemi come banalmente quello dell'approvvigionamento idrico, che da anni sono conosciuti ma su cui da anni dal livello nazionale non arrivano risposte adeguate, e ne ho citati solo alcuni, ma la lista ovviamente è lunghissima e la conosciamo, vedo tante e tanti di voi, ci siamo incrociati e ci incroceremo anche in questi mesi e nelle prossime settimane. Ecco, io credo che questo tema debba essere messo nuovamente al centro del dibattito pubblico, del dibattito istituzionale e del dibattito politico, perché noi non renderemo la nostra società più sicura, e anche questa retorica noi dobbiamo provare un po' a destrutturarla, se non ci occupiamo anche delle carceri, perché da quei luoghi, che sono luoghi oggi incivili, inumani per come vengono tenute le persone all'interno di quei luoghi, non si può riuscire né migliori né tantomeno rieducati, si può solo uscire più incattiviti di come si è entrati, io temo, e poi non si può impedire che le persone di nuovo tornino in quei luoghi, perché il fenomeno della recidiva, e i dati ce lo raccontano molto bene, lo si combatte solo promuovendo dei veri, concreti percorsi di rieducazione e di risocializzazione. E allora, a questo proposito, noi stiamo lavorando come Regione Toscana, stiamo rinnovando il protocollo su un'esperienza positiva come il polo universitario penitenziario nei nostri istituti toscani, abbiamo promosso e finanziato percorsi di formazione professionale per l'inserimento e per il reinserimento lavorativo, abbiamo promosso insieme all'ufficio scolastico regionale percorsi di alfabetizzazione e percorsi scolastici per garantire il diritto allo studio scolastico, ma i numeri sono ancora bassi perché molto spesso è difficile organizzare i percorsi anche di studio all'interno dei nostri istituti, perché spesso anche lì mancano gli spazi e perché, permettetemi di dirlo, rivolgendo anche da qui un appello al ministro Valditara, non si può pensare che mai in generale quando si parla di scuola si parli di numeri, ma a maggior ragione non si può pensare di non garantire il diritto allo studio scolastico in alcuni istituti se magari i numeri sono troppo bassi per formare una classe e per garantire appunto la possibilità a dei docenti di recarsi in quegli istituti, perché anche fosse un solo detenuto che noi riusciamo a salvare attraverso un percorso di diritto allo studio, attraverso un percorso scolastico, noi abbiamo il dovere di lavorare su quella strada e su quella direzione. Come abbiamo detto, sono tanti gli ambiti su cui dobbiamo lavorare, ma a partire da riuscire a coinvolgere anche la società rispetto a un tema così complesso che non può restare, io credo e ne sono profondamente convinta, relegato alle mura del carcere. Noi dobbiamo portare fuori questa discussione e dobbiamo far sì che la società tutta la metta al centro del proprio impegno. Quella giornata di mobilitazione è stata straordinaria perché ha acceso un faro, ma non bastano le giornate. Noi dobbiamo pretendere che questo sia davvero uno dei temi principali all'interno del nostro dibattito pubblico e anche chiedere alla politica, lo dico anche per me da esponente appunto politica, che la politica abbia meno paura di parlare di questi temi, anche se rischia magari di perdere un po' di consenso, perché altrimenti quello che si rischia invece è di perdere l'anima, e qualcuno, io penso, su questo come sulla situazione a livello internazionale su cui il nostro governo, e non solo il governo ma anche l'Europa, tace molto spesso, qualcuno ad un certo punto della storia ci chiederà conto.
1: Grazie all'assessore Nardini per questo intervento e i suoi saluti. Prima di riprendere la sessione porto anche i saluti dei figli di Alessandro Margara, di Niccolò e di Francesco, che appunto erano al corrente di questa iniziativa e quindi mi hanno scritto ringraziando un po' tutti di queste iniziative che si vanno a sviluppare negli anni e che tengono vivo il ricordo del padre, e ci mandano il loro saluto. Oggi non potevano essere qui presenti. Riprendiamo la sessione e la riprendiamo con Antonietta Ferillo, che ben ha conosciuto Sandro e al quale lascio la parola.
3: Grazie Saverio, grazie ancora una volta per questo ricordo. Avete già parlato tanto di Sandro, ma per me è sempre un'emozione costante quella, cioè io ho un ricordo di Sandro costante, non mi vergogno di dire che spesso ancora ci parlo, perché avevamo questo rapporto che non era solo professionale, ma come dice Sofri, che anche l'anno scorso scrisse un bellissimo articolo in questa occasione, era anche umano, profondamente umano, è diventato praticamente familiare. E, che dire, io oggi sono un po' senza parole, nel senso che non so veramente cosa dire, ho sentito tante cose, anche l'intervento dell'assessore Nardini, mi permetto di fare una piccola chiosa, assessore, non è che rischiamo di perdere l'anima, la politica sulle carceri l'anima l'ha già persa da moltissimi anni, questa è la realtà delle cose. E partire di qui, per una come me che ci ha lavorato tanto e che ancora se ne occupa, significa veramente rimanere in questa situazione. Non avrei mai immaginato che finissimo. Si vedeva che non stavamo andando bene, però che le carceri finissero in questa condizione di inumanità, come diceva bene l'assessore, Io non lo chiamerei neanche più il carcere senza governo, lo chiamerei, se mi permettete, è forte, me ne rendo conto, ma un carcere senza legge, questo, perché la realtà è questa, e neanche una magistratura specializzata come quella che io ho, la funzione che ho svolto per tanti anni, riesce più, forse non sempre ci prova fino in fondo, però riesce anche oggettivamente a, come devo dire, sostenere la strada della legalità, perché uno dei nostri principali, le nostre principali attività è quella di verificare la legalità. La legalità in questo momento nel carcere italiano non c'è più, e una volta che, capito, parlare di carcere disumano, inumano, significa proprio questo. Parliamo di diritti. Ieri Sofri ha scritto, sempre sul carcere, un altro bell'articolo in cui mi sono ritrovata, io tra l'altro ho avuto modo di conoscerlo, lui ha finito la misura quando io sono diventata presidente, mi ricordo lunghe e interessantissime conversazioni mensili, lui veniva a trovare, ero il suo magistrato, anche se presidente di riferimento per la misura, e ieri parlava di, dice, sono stanco di ripetere gli stessi concetti e di usare parole sfatte e strafatte, diciamo sempre quello, per dire veramente ci sono rimaste le parole. Io sono molto, come devo dire, sono molto contenta di questi spazi, non solo per il ricordo di Margara, ma perché ci troviamo, ci confrontiamo. L'ultima parte di questo incontro è dedicato alla possibilità di riforme. Forse possiamo provare a scriverle. Quelli più bravi di me le possono scrivere, ma io non vedo strada in questo momento, devo dire la verità. Cioè, riformiamo che cosa, se non abbiamo mai messo a regime quello che ci hanno dato dal 75 in poi e poi l'86. Cioè, ora siamo in una situazione che c'era da aspettarselo dal punto di vista, no, della gestione securitaria, non è nulla di nuovo, solo chi vive nel mondo delle favole poteva pensare che anni di governo di questo genere non si finisse su questa strada. È chiaro che aumentano gli ingressi, abbiamo, voglio dire, criminalizzato tutto quello che si poteva criminalizzare, anche la protesta pacifica, quindi di che vogliamo parlare? Cioè, non vale neanche la pena di approfondire, non so se è il senso di idea. Cioè, sono uno sgomento, io sono sgomenta, lo dico con grande franchezza, perché se oggi dovessi proporre, e credo di conoscerlo ancora profondamente, il carcere, qualcosa da fare, non saprei da dove incominciare per quanto è degradata la situazione. Cioè, qui bisogna ripartire, come devo dire, dai padri fondatori, dico bene Franco, cioè bisogna ritrovare quello spirito, ma non lo possono ritrovare solo le persone come noi, non lo possono ritrovare solo gli operatori, lo deve ritrovare la politica. Cioè, sono anni, diciamo, che la politica deve mettere al centro questo discorso, la società deve capire. Ma con quello che sta succedendo, cosa capisce la società? Quali sono i valori che la politica in generale in questi anni ha sostenuto? Quello della diversità, quello dell'espulsione, quella della criminalizzazione, della discriminazione, cioè e l'uso improprio e oltre misura, senza regole, dei social, ha reso questo una situazione fisiologica, non più patologica. Io mi meraviglio di quanti italiani siano vicini a certe idee e quanto non riconoscano più nelle altre persone, anche, non dico, non solo gli stranieri, perché qui parliamo anche di voglio dire, i cittadini, non riconoscono più le persone per strada, non so se è, cioè, questo è quello che si è perso. Il discorso sui minori, dico, ma con un tratto di spugna questi hanno messo tu parlavi della Dozza, ma lì, diciamo, il caso era particolare, se non ricordo male c'era stata la rivolta, una sorta di rivolta al Pratello, l'avevano mezzo distrutto e quindi erano stati costretti a portarli alla Dozza, ma nelle nostre carceri non ci sono le sezioni giovani adulti, eppure sono previste al 75, dopodiché credo una circolare o cosa, ora perdonatemi se erro, è reso possibile mandare negli istituti per adulti. Ma voglio dire, io l'ho scoperto per caso un convegno tipo questo in cui c'era un rappresentante, tra l'altro sindacale della polizia penitenziaria, peraltro un ottimo ispettore, una persona che mi disse, dice, ma sa presidente cosa sta succedendo? Devo dire, sono rimasta lì vita avendo fatto anni di minorile, cioè, voglio dire, se un paese ragiona a questo modo, dopo essermi spormonata al minorile, domani sorveglianza, dicendo investiamo sui giovani, non volete investire sui detenuti, investiamo almeno sui giovani, perché i giovani, diciamo, devianti di oggi saranno i delinquenti domani a Solliceano. Lo dicevo nella mia regione, cioè, ma se non si fanno fa questo tipo di politiche, che cosa vogliamo aspettarci? Se scriviamo che non si devono, i minori non possono acquistare l'arma su internet perché gli danno la carta d'identità, non ho capito, escono col coltello da cucina. Forse c'è un problema di cultura, forse c'è un problema di educazione, forse c'è un problema di famiglia, c'è un problema di scuola, cioè, ci sono mille problemi che nessuno affronta se non con lo strumento penale. Questo è il concetto vero. E allora in questa situazione dico ancora una volta che bisogna, come diceva anche prima il Garatti nel suo saluto, fare quel che si può, con quel che ci è dato, che è sempre, che è l'insegnamento sintetico, no? Di quello che, guardo Massimo, ci ha sempre insegnato Sandro. Non ci siamo mai, non ci ha mai permesso di arrenderci. Oggi i nostri colleghi si lamentano di essere, hanno avuto altri aumenti di personale, giusto per l'amor di Dio, perché sono aumentati i detenuti e sono aumentati anche altre cose. Non hanno avuto però aumento di amministrativi, perché senza quello non si va da nessuna parte. Soprattutto parlavi di sanzioni, vado un po' random, sanzioni sostitutive, io non ho mai creduto in sanzioni sostitutive date dal giudice, perché per me l'esecuzione penale ha bisogno di un giudice specializzato, la gente si deve conoscere e l'imputato, che poi diventa, non lo conosci, quindi in più hanno caricato i servizi di una serie di competenze che li ha necessariamente allontanati e distratti dal carcere, perché poi i numeri sono quelli. Voglio dire che se pensate che il numero totale degli educatori deve essere a pianta organica piena 1040, sono 936, ci stanno bene? No, perché rapportiamo ai detenuti, non solo definitivi, perché poi insomma c'è anche una parte, per fortuna è minore ora la gente in cautelare intendo fino al ricorso in Cassazione, ma tanto c'è, e anche quelli hanno diritto ad essere, voglio dire, ascoltati ed assistiti, non solo i detenuti definitivi. Ma scusate, ho perso un attimo il filo. Cioè, le sanzioni sostitutive cosa hanno costituito per la sorveglianza? Un'ulteriore distrazione, perché a questo punto si dibatte la liberazione anticipata, non la vogliamo dare, la dobbiamo dare, la Cassazione ce la dobbiamo dare. Discussioni infinite, non so quante se ne fanno poi nella realtà, perché incominciano ad essere in arretrato anche sulle liberazioni anticipate agli uffici, ed è molto grave, perché è libertà personale. Vabbè che si va a udienza per le misure dopo 3 anni, però insomma la liberazione anticipata almeno prima ci si stava attenta a non farli scadere in galera. Il governo ci ha messo del suo con quella norma, non la può fare, non ha chiesto una misura eccetera, però poi tutto si è risolto. E il buco nero dei liberi, perché si parla dei diritti detenuti, ma ci sono 90.000 ufficiali, perché sono quelli che il Ministero ha potuto ricostruire dai dati degli iscritti, ma c'è un buco nero enorme di fascicoli in tutti i tribunali d'Italia che riguardano i libri sospesi non iscritti, di cui, guarda, neanche le ispezioni si rendono conto, perché stanno in quelli che io chiamo loculi, quel che non è iscritto non esiste. Qualcuno prenderà la prescrizione sugli arresti, sicuramente sulla reclusione stanno cominciando, sicuramente, perché datano da tempo, però c'è anche gente che ha bisogno e che ha diritto di avere una risposta, anche se ha commesso il reato 10 anni fa, 7 anni fa, per, magari con pene anche minimali, comunque tutti sotto i 4 anni, e che però non potrebbe avere un lavoro regolare, cioè non può avere neanche un DURC, non può avere una riabilitazione. Io ho dato riabilitazione a gente 80enne e mi diceva, va fatto, datemelo prima di morire, perché voglio morire da persona riabilitata. Cioè sono cose fondamentali queste. Noi guardiamo sempre soltanto, no, perché impatta di più, quello sta dentro, la madre o il bambino, queste sono, però c'è tutto un'altra parte su cui siamo assenti anche noi, perché di fronte a queste difficoltà ci siamo arresi da tempo, non so se rendo l'idea. Quindi sì, facciamo moltissime cose meritorie, ricorsi alla Corte Costituzionale, ci mancherebbe altro, poi però bisogna vedere nel concreto cosa arriva nel frattempo, perché anche quando si va in Corte, se è necessario, un par d'anni si resta fermi, mentre magari con un po' di ingegneria e un po' di fantasia giuridica su quella posizione qualche provvedimento si poteva prendere favorevole, non so se rendo l'idea. Sono, vedo l'avvocato Passione non è particolarmente concorde, ma io non sono contraria alle cose. Quello e quell'altro, bisogna sempre mediare. Sta di fatto che dobbiamo provare a dare, ripeto, pochissime, ma in un panorama come questo anche poche risposte sarebbero importantissime. Quindi che devo dire? Tra l'altro non è vero, Saverio, che poi sono aumentate gli affidamenti, le detenzioni. Sono aumentate se la statistica noi la leggiamo complessiva, cioè teniamo conto che a fine 2025 ci sono una serie di affidamenti su pene medio-lunghe che sono in corso, sono affidamenti che durano, voglio dire, per i soci c'è anche 6 anni, quindi quelli vanno in carico con i nuovi che noi diamo. Quindi anche lì c'è un leggero decremento. Poi le sanzioni sostitutive non hanno previsto l'affidamento e quindi è chiaro che la Cartabia, voglio dire, fallisce. Il grosso dei numeri è dato dalle messe alla prova. Questa è la realtà vera, che però insomma, non si possono considerare, voglio dire, sono altra storia, sono altre cose con tutti i problemi che hanno comportato. Sono d'accordissimo, ma non doveva influire e non doveva ulteriormente aggravare il lavoro quantomeno degli operatori penitenziari, ma la stessa cosa vale per la sicurezza. Tu parlavi giustamente, perché questo è il tema della sicurezza esterna, della sicurezza della collettività, ma io penso anche alla sicurezza interna. Mi ha colpito un dato: le proteste, no, sono diminuite del 22%. Allora, in una situazione come questa, inumana, negli anni 70 sarebbero stati tutti sui tetti, dico bene Franco? Quantomeno tutti sui tetti davano un po' di fuoco, non mi auguro questo, sia chiaro, però mi chiedo perché in questa situazione di disastro assoluto e totale i detenuti stanno, tra virgolette, tranquilli. Io credo che ci sia un altro problema, Franco, che secondo me, siccome in galera in questo momento e da tempo entra di tutto, i delinquenti, quelli veri, non la marginalità sociale, gestisce, hanno ripreso, lo dico a chiare lettere, ma questa è una roba che io ho percepito da molto tempo, il controllo del carcere. Fanno i loro traffici, continuano a gestire le loro attività all'esterno e tengono quella che è la maggioranza, cioè la cosiddetta marginalità sociale, non ha possibilità neanche più di protestare. Allora magari si impicca, non so se rendo l'idea, perché il senso dell'aumento è anche questo, che questa gente qui non ha più neanche la speranza che un domani possa cambiare. E quindi su questo una riflessione, io credo che insomma anche il governo, la politica la dovrebbe fare, cioè entra di tutto, è possibile, è vero che la polizia penitenziaria è, non sono tantissimi, sono 34.000, 31.000 su 34.000 d'organico, non sono molti, se consideriamo in questo pacchetto ci stanno anche quelli che fanno le traduzioni, ci sono poi i corpi speciali, quelli che si occupano, eccetera. Quindi se andiamo a vedere, quelli dedicati alla gestione delle sezioni alla fine della fiera non hanno, anche qui non hanno fatto concorsi, poi li hanno ripresi da poco, quindi però è insicuro anche per gli stessi detenuti. Anche questa è un'altra riflessione da fare. Episodi di aggressioni reciproche, anche molto gravi, che non si vedevano da tanto tempo, negli ultimi 2 anni sono aumentati in maniera abbastanza importante. Quindi voglio dire che un carcere così è come mi viene chiudo sul Licciano, che si deve fare? Si deve abbattere, si doveva già abbattere quando cominciò a crollare, perché non si può costruire un carcere fuori città innanzitutto, e già questo ha significato espellere dal contesto cittadino la detenzione, quindi e perché non è redimibile, i soldi sono stati anche buttati dentro, ma non ci si fa, ci pioveva dopo 6 mesi. Io sono entrata a quel periodo e voglio dire, scivolava nei corridoi per andare in sezione, faccio per dire, quindi bisogna un'inversione di rotta, ma un'inversione di rotta veramente, cioè una rivoluzione copernicana che io non vedo vicina a questo momento, però ripeto, facciamo quel che possiamo fare con quel che ci è dato.
1: Grazie. Bene. Sì, sì.
3: Eros.
1: Allora io rimanderei tutto dopo il dibattito, perché siamo un po' in ritardo, se per voi va bene. Grazie. E allora proseguiamo, dandoci come tempi una decina di minuti, 12 a testa, diciamo, se ce la facciamo.
3: Ho parlato troppo.
1: Scusate questo ruolo. Allora, la dottoressa Fiorini, Elena Fiorini, se vuole prendere la parola.
4: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sono Elena Fiorini, sono la direttrice reggente in questo momento dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria. E invece come incarico mio sono direttrice distrettuale a Pisa. Allora, anzitutto io vorrei ringraziare l'Archivio Margara, il Garante e tutti gli organizzatori per darci sempre questo prezioso momento, che è un momento di confronto indispensabile e ancora di più in questa fase storica, io credo, sia necessario prendersi un attimo e cercare di unire gli sguardi e vedere quello che è, come giustamente diceva chi mi ha preceduto, la possibilità di percorsi praticabili, perché questo noi dobbiamo, nonostante tutto, riuscire a fare. Devo dire che già il secondo anno che io sono presente e invitata a questa importante occasione, ed è il secondo anno in cui, sentendo i vostri interventi, ho rammarico di non aver conosciuto Sandro Margara. Perché sono circondata da molte persone che lo hanno conosciuto o stimato, che hanno avuto occasione di collaborare con lui. Io Sandro Margara lo leggevo da studentessa di giurisprudenza, lo leggevo da educatrice che ha lavorato anche in carcere, l'ho letto poi da avvocata e continuo a leggerlo. Anch'io ho questo volume, che è stata una bella occasione. Allora, volevo, oltre a tutti i ringraziamenti, che non sono degli ringraziamenti formali, volevo ringraziare anche per il titolo di questo panel, perché io penso che sia importante e che ci dia alcuni dati di contesto che possono esserci utili nella strutturazione e nell'azione quotidiana. Dalle politiche della sicurezza alle conseguenze sulla pena, sul carcere e sulle misure alternative. Io farò un intervento molto breve, con due elementi di contesto, secondo me, dai quali noi non possiamo prescindere. Un primo punto, scusatemi se sarò didascalica, è che le politiche della sicurezza si muovono largamente sulle percezioni di insicurezza. Percezioni di insicurezza con cui noi dobbiamo fare i conti e che sono largamente immotivate. Se voi andate a vedere le statistiche dei reati, nel 1970 c'erano 881 omicidi. Nel 1991, anno di picco storico, noi abbiamo avuto 1916 omicidi nel nostro paese. Nel 2025 noi ne abbiamo avuti 286. 286. Se voi andate a vedere la rapina, tipico reato di strada, che dà quel timore al cittadino medio, le rapine nel 1921 erano 67.625, nel 2025 sono state 29.000. Possiamo poi discutere, ci sono reati che vanno in incremento, ci sono degli incrementi che sono hanno dei picchi per anni, ma noi sappiamo che il tema della sicurezza percepita ha modificato la percezione dei reati e la percezione della pena. E noi qui dobbiamo stare attenti, perché la dimensione mediatica e politica della percezione di insicurezza rischia di essere un macigno sulla riforma delle pene, e io qua lo uso intenzionalmente al plurale, del carcere e delle misure alternative, e aumenta l'uso della penalità. Io credo che tutti coloro che hanno studiato diritto abbiano studiato sul Marinucci, Dolcini, che è un classico manuale, no? Allora, all'interno di quel manuale, una parte curata di Dolcini già spiegava nel 2001 che dal 1974 al 2001 c'era stato un forte incremento dell'uso della penalità, da 28.000 persone in carcere a circa 56.000 persone in carcere. Le misure alternative nel 2001 erano circa 41.500 e quindi noi complessivamente avevamo 72.500 persone in esecuzione pena. Questo stiamo parlando del 2001. Bene, se noi vogliamo andare a vedere i dati oggi, e dobbiamo andarli a vedere, e molti ci sono già stati ricordati con assoluta precisione, nel 2026 noi abbiamo, dati al 30 di giugno, 49.500 detenuti definitivi e 59.500 persone in esecuzione penale esterna. Quindi a fronte nel 2001 di 72.500 persone in esecuzione penale, nel 2026, a parità di popolazione, perché siamo sempre leggermente attenti,

Italia, la probation, quindi l'esecuzione penale esterna, rappresenta la principale forma di esecuzione penale, perché in questo momento in Europa noi abbiamo 1,4 milioni di persone in probation a fronte di 1,1 milioni di persone detenute. In 28 delle 36 giurisdizioni analizzate, la probation è superiore alle persone detenute. Ma l'espansione della probation, che è registrata in Europa a partire dagli anni 90, non è stata accompagnata da un calo della popolazione detenuta. Quindi noi abbiamo un aumento secco dell'intervento penale. Nella maggior parte delle giurisdizioni, dicono gli autori del rapporto, le misure di comunità sembrano essersi aggiunte alla pena detentiva anziché sostituirla. Parlano di un fenomeno che definiscono mass probation. Come Italia, dove stiamo in questo ambito? Noi abbiamo un elevato tasso di probation, che è pari o superiore a 200 ogni 100.000 abitanti, e un tasso di detenzione relativamente elevato, compreso tra 100 e 200 persone ogni 100.000 abitanti, perché è importante collocarci, non siamo i soli ad essere in questa situazione. Noi abbiamo un trend storico che sta andando in questo senso. E allora, sempre cercando di essere concisa, ma di andare ad affrontare il cuore di quelle che sono queste problematiche, io credo dobbiamo dirci alcune cose che possiamo fare e forse anche alcune che non facciamo, coinvolgendomi anche come dirigente dello Stato, che ha il dovere, per ruolo che rivesto, di rendere praticabile l'articolo 27 della Costituzione. Noi abbiamo, c'è un bel libro di Giovanni Fiandaca che si chiama Punizione, sostanzialmente arrestato un discorso pubblico che non viene portato avanti sulla pena e sulla punizione. Riprendendo, mi è piaciuto molto l'intervento di Sofia Ciuffoletti dal punto di vista antropologico, ma dal punto di vista sociologico noi non abbiamo fatto un solo passo avanti su una cultura pubblica della punizione. Il discorso pubblico è fermo e questo io credo noi ce lo dobbiamo dire, nel senso che non sfonda il fatto di denunciare la drammatica realtà del carcere, ma anche l'esecuzione penale esterna e la giustizia di comunità che in Toscana vede in questo momento più di 7.500 persone in esecuzione pena, non hanno alcun tipo di immagine e anzi sono rimasti radicalmente al di fuori da quelle che sono state le occasioni di studio su i 50 anni di riforma dell'ordinamento penitenziario. Ecco, io credo che a questo noi dobbiamo dare un'inversione di tendenza, perché se noi non andremo ad affrontare una dimensione pubblica, e che non è solo politica, perché è anche sociale, perché non dimentichiamoci che la politica fa quanto è legato al consenso elettorale, e il consenso elettorale è quello che pensano, dicono, votano i cittadini. Allora, se noi non proviamo questa difficile strada di rimetterci anzitutto come istituzioni in un dialogo con la società tutta, che parta da una maggiore conoscenza, da una maggiore proposta rispetto a quella che può essere la penalità e anche la penalità altra, noi non riusciremo a incidere sul carcere. Io a 19 anni facevo, da modesta educatrice, parte di un comitato che si chiamava Comitato Carcere Territorio Liberarsi della Necessità del Carcere. Sembra fantascienza, no? In questo momento sembra fantascienza, no? Allora, avremo il coraggio di provare ad affrontare questo tema? Avremo il coraggio di andare a parlare del fatto che le pene sul territorio sono pene?

0: e hanno una dimensione punitiva e hanno una dimensione di rieducativa, dice la Costituzione. A me piace parlare di empowerment, di offerta di una seconda chance, anche terza, rispetto a quella che in larga parte, non totale, è detenzione sociale. Perché noi non ci possiamo negare, e qui vengo alla parte propositiva, che come servizi del Ministero di Grazia e Giustizia il nostro lavoro sia per la gran parte misconosciuto. Quello che noi facciamo è tendenzialmente ignoto ai più, e l'idea delle pene e delle sanzioni alternative, che è attualmente diffuso nella società, è di misure che non hanno un aspetto se non molto latamente punitivo, mentre chi opera in questo sistema sa lo sforzo costante di varare unitamente alla persona dei cosiddetti programmi trattamentali dotati di senso e ritagliati su quel principio di individualizzazione che è imposto dalla legge, così come mi piace ricordare che il principio di umanità è imposto dalla legge. Non è un buonismo che noi dobbiamo porre in atto come funzionari dello Stato, è imposto dalla legge. Allora, il nostro sistema, io credo che l'esecuzione penale esterna e la giustizia di comunità possano contribuire a un ripensamento e a una riapertura del discorso pubblico sul tema delle pene. Nel 2022 sono stati assunti 31 nuovi dirigenti, io faccio parte di questa ondata. Non veniva più fatto un concorso in questo senso dal 1994. Dal 2022 sono stati assunti 800 e più funzionari di servizio sociale e 672 funzionari della professionalità pedagogica. E quello che si sta cercando di fare è di elevare la qualità dei programmi trattamentali e al tempo stesso di avere una nuova tipo di relazione con i territori. Come UEPE, come veniamo chiamati, a me sembra sempre una cosa tipo gli UFO, no? Degli oggetti volanti non identificati, siamo snodi reali tra il carcere e il territorio. Noi lavoriamo con i SERD, noi lavoriamo con i centri di salute mentale, noi lavoriamo con i centri per l'impiego e ci lavoriamo a livello strutturale. Quindi rispetto al carcere, che è sempre più affollato e sempre più solo e sempre più stretto in queste strutture, noi riusciamo ad uscire e riusciamo ad avere un dialogo con il territorio, che è un dialogo che non può prescindere da un welfare che ormai è solo prestazionale, non ha capacità di presa in carico delle persone. È un welfare che ti dice: sei povero, ti do il sussidio, ma la presa in carico complessiva della persona è la vera sfida che noi poniamo in essere ed è la vera sfida che dobbiamo riproporre anche a livello dei servizi territoriali. In questo momento, e l'assessora Nardini non l'ha menzionato, noi abbiamo in corso due coprogettazioni regionali, una con fondi della Cassa delle Ammende, la persona al centro, che aveva varato a suo tempo la dottoressa Rossella Giazzi, che mi ha preceduto, e la seconda è il progetto AMAES Pegaso. Sono progettazioni importanti per i numeri, che non vi sto a raccontare, ma sono 6 milioni di euro per quanto riguarda la prima coprogettazione e circa 2 milioni di euro per l'esecuzione penale esterna e 4 milioni di euro per le misure di reinserimento del carcere. Ci stiamo lavorando grazie anche appunto alla coprogettazione che ha portato avanti la Regione Toscana, e la sfida che stiamo portando avanti è quello di avere un meccanismo complessivo di servizi e terzo settore che collabori per una presa in carico complessiva della persona, per una persona che non sia ritagliata a pezzetti. Ecco, io penso che questo sia un aspetto importante e che mi dispiace non potervi descrivere meglio. Da ultimo vado a dire, dobbiamo pensare anche a come comunicare queste cose, perché non è vero che se tu lavori la gente poi lo vede. C'è bisogno di comunicare cosa può essere di diverso la pena e che si tratta di una pena reale. E da questo punto di vista, nell'ambito di queste coprogettazioni, soprattutto della seconda, quella che adesso è un po' sta entrando un po' più nel vivo, che è la progettazione di AMAS, sono previsti degli hub territoriali della giustizia di comunità, cioè presenza all'interno dei territori, luoghi all'interno dei quali si possano portare avanti iniziative aperte alla cittadinanza. Questo è un trend europeo. La Confederazione Europea di Probation ha un gruppo di esperti che si occupa di communication and social awareness, perché se noi non siamo in grado di in qualche modo creare una cultura diversa e in qualche modo incidere sulla realtà là fuori, anche se noi faremo il miglior lavoro con una singola persona, la rimanderemo sempre in quel mondo lì. Ecco, da il tentativo di creare una circolarità a cui collaboriamo tutti gli attori che siamo coinvolti sul sistema delle pene, io credo si debba ripartire. Grazie.
1: Grazie mille per questo intervento di Elena Fiorini. Rimangono due discussant, se vuol venire al tavolo Massimo Niro. Va bene, facciamo Massimo e poi conclude Emilio. Ok? Grazie. Prego Massimo.
2: Sì, si sente?
1: Sì.
2: Allora, il tempo è poco. Io mi ero preso degli appunti, così un po' di domande più o meno retoriche da porre, che però riprendono alcune delle cose dette sia dalla relatrice che dagli interventori. La prima domanda è questa, naturalmente è una domanda retorica. Sì, naturalmente è una domanda retorica. Si può fare trattamento e rieducazione, anche se so che quest'ultima parola non piace a molti, in un carcere in condizioni disumane? Evidentemente no. Però secondo me questo interrogativo è importante, perché ci ricorda a tutti, anche ai non giuristi, che l'articolo 27 si compone di due parti. La prima parte, appunto, è che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e quindi è tale quale l'articolo 3 della CEDU, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La seconda parte, che è quella diciamo più programmatica, si diceva in una prima interpretazione della Costituzione, la tendenza alla finalità rieducativa della pena. Le due cose devono stare insieme. Ma in quest'ultimo periodo il primo aspetto, cioè la disumanità, che paradossalmente al tempo in cui ho fatto il magistrato di sorveglianza, cioè fino al 2012, c'era molto meno. Quindi la nostra attenzione anche come magistrati di sorveglianza era prevalentemente diretta a dare attuazione alla seconda parte dell'articolo 27,3 e quindi rendere concreta la finalità rieducativa della pena attraverso i permessi, i benefici, le misure alternative. Evidentemente per quella regressione che Antonietta ha espresso in maniera molto perfetta, i castiga, cioè effettivamente è un carcere fuori legge sotto vari profili, fa sì che non solo Sollicciano ma molti degli istituti penitenziari, per motivi vari, di disattenzioni varie, non solo amministrative ma anche politiche, non sono più in grado di assicurare quel livello standard di umanità, di tutela della dignità della persona che è dovuto. E quindi a quel punto sì, si può, il Tribunale di Sorveglianza, il magistrato di sorveglianza continuerà a applicare dei benefici eccetera, però effettivamente è una partita un pochino persa in partenza. Il secondo tema, che si collega ovviamente a quello che ho già detto, e anche questo è un tema generale, appunto si sono scritti libri eccetera, i diritti del detenuto. Ma io aggiungerei i diritti del detenuto riconosciuti sulla carta, ma sulla carta intendo anche da alcuni giudici, quindi pensiamo al diritto all'affettività riconosciuto dalla Corte Costituzionale soltanto 2 anni e mezzo fa e ancora non attuato se non in minima parte, e la loro tutela. Ecco, questa problematica, anche questa ha toccato il ruolo del magistrato di sorveglianza, però appunto dopo il 2013, quando io appunto già non facevo, quindi non ho vissuto questa stagione, e quindi l'attenzione del magistrato di sorveglianza a seguito della famosa sentenza Torreggiani e poi gli interventi del legislatore con 35 bis e 35 ter è diventato, come Emilio Santoro in un passaggio esemplare, il giudice dei diritti, perché il giudice se non tutela i diritti del detenuto, ma insomma qual è il suo lavoro, insomma, quindi il discorso di prima, umanità e finalità rieducativa. Ma sotto questo profilo, se sul piano della enunciazione dei diritti si sono fatti sicuramente dei passi in avanti, appunto ho citato la sentenza sull'affettività, perché non tutte le sentenze della Corte Costituzionale, almeno quelle che io leggo, sono condivisibili, quella mi sembra di sì, hanno fatto un notevole sforzo, ma si sono anche posti il problema dell'attuazione, eccetera. Però sta di fatto, per problemi probabilmente di punto di, però insomma dopo 2 anni e mezzo forse qualche colloquio è stato fatto, ma in Toscana non lo so, a Prato credo che ancora non l'abbiano iniziato, non parliamo di Sollicciano. Quindi ecco, c'è un problema. Quindi c'è un problema di tutela effettiva di questi diritti, cosa che appunto si era già posta alla Corte Costituzionale in una famosa sentenza del 99 redatta da Gustavo Zagrisbeschi, la numero 26, che diceva attenzione, la tutela deve essere giurisdizionale, e quindi si è fatto il reclamo, cioè. Però anche il reclamo, e quindi torniamo anche all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ultima, Presidente Bortolato, che chiede appunto alla Corte Costituzionale di fare un intervento additivo, che io credo non farà, potrà sì che lo farà, ma insomma sarà abbastanza problematico. Comunque ecco, quello diciamo, questi diritti come vanno tutelati a livello normativo? In parte in Italia è stato fatto con i 35 bit, però si scontra poi questa modifica normativa col fatto che quando il magistrato del Tribunale di Sorveglianza ordina di fare determinate cose e l'amministrazione non lo può fare, magari incolpevolmente, eccetera, hai voglia di nominare commissario ad acta o come nel caso di Sollicciano di tirare la cosa, insomma, quindi si assiste a uno scarto veramente clamoroso fra riconoscimento dei diritti e tutela dei diritti. Un caso di cronaca che mi è capitato di leggere ieri, perché appunto siamo assediati dalla cronaca, questa non ha avuto molta accoglienza, però ve la richiamo per chi non la conosce. Un detenuto morto in carcere nel 2019 a Torino, Antonio Raddi si chiamava, ha ottenuto evidentemente postumo ragione dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha detto sì, questa persona ha perso 30 kg, poi aveva contratto un'infezione particolare, eccetera. Il caso era stato segnalato ai medici dell'Istituto Russo e Cotugno di Torino, ma vanamente, credo che anche la magistratura di sorveglianza non si sia mossa o comunque non abbia fatto in tempo a muoversi. La Corte Europea, dopo appunto 6 anni, 7 anni, cosa che lamentano i familiari, se abbiamo avuto ragione, dice che lo Stato italiano ha violato l'articolo 2, l'articolo 3, quindi il diritto alla vita e il diritto alla salute. Quindi un altro caso di diritti, questo è il diritto alla salute, lo sappiamo che è tutelato punto a tempo, insomma, anche all'interno degli istituti, anche nel 41 bis ci sono sentenze della Cassazione penale recenti che dicono appunto che non è che perché tu sei al 41 bis il tuo stato di salute non va monitorato e preso in considerazione. Però ecco, di fatto ci troviamo al caso di un detenuto, adesso non so neanche quale fosse la sua posizione giuridica, che quindi muore in carcere senza che nessuno riesca a intervenire, benché il caso fosse stato segnalato anche al garante dei detenuti del comune di Torino. Quindi evidentemente c'è una difficoltà di tutela che un po' è generale nel sistema, lo scarto fra i diritti appunto sulla carta, i diritti assicurati in concreto, che però in ambito penitenziario diventa secondo me ancora più emblematica e drammatica, direi. E quindi non dico che non è servita la sentenza Torreggiani, le sentenze della Corte Costituzionale, eccetera, però comunque è un cammino veramente estremamente irto di ostacoli. E vengo al terzo punto, e poi solo altri due accenni agli interventi precedenti. Anche questa è una domanda retorica, però molti ne hanno parlato, in vari articoli sull'Espresso Franco Corleone ha posto il problema, dice appunto la situazione è disastrosa, però paradossalmente, dice lui, io non sono del tutto d'accordo, il sequestro di Sollicciano può essere utile perché può essere un precedente per altri interventi. Ma io mi chiedo, dato che oggi parliamo anche di questo, ma è possibile cambiare quella che ora chiamano governance, insomma, quindi il governo, il senza governo del titolo del convegno, del sistema penitenziario? Questo chiama in causa evidentemente il ruolo del Ministero della Giustizia e del DAP, che è appunto un suo corollario, e questo ha avuto sicuramente uno dei suoi momenti più bassi, più lontani dalla Costituzione nel Ministero della Giustizia attuale, almeno a mio modestissimo parere, e non parliamo del precedente sottosegretario alla giustizia che si occupava del carcere, però è un problema probabilmente strutturale, perché il DAP esiste da molto tempo. Ricordiamo che anche Margara è stato molto velocemente al DAP, perché poi è stato costretto a dimettersi. Quindi questa cosiddetta governance del sistema penitenziario forse andrebbe cambiata, qualcuno dice, e non è uno sconosciuto, un certo Boscoletto, che è il presidente della cooperativa sociale di Padova, dice proprio sbagliata la collocazione presso il Ministero della Giustizia, perché il Ministero della Giustizia, secondo lui, istituzionalmente non si occupa di queste cose, quindi dice casomai, ma questo chiaramente non, i giudici non lo possono fare, gli unici che conoscono realmente, che dovrebbero conoscere realmente le condizioni penitenziarie sono i magistrati di sorveglianza, eccetera, però togliamolo al Ministero della Giustizia perché fa soltanto disastri. Vengo solo a due accenni a due cose dette. Una da Sofia, che ha fatto una bellissima relazione, io non sono però perfettamente d'accordo con lei, anzi non sono d'accordo con lei proprio in generale sull'accenno che ha fatto alle pene sostitutive, sia da un punto di vista generale, perché secondo me anche prima che fossero introdotte la riforma Cartabia se ne discuteva in dottrina, insomma secondo me non era, e poi perché quello che lei ha detto è in parte vero, e cioè che le pene sostitutive, così come disciplinate, sono molto timide, prevedono, come sappiamo, detenzione domiciliare, semilibertà, che soprattutto la seconda non sono neanche pene sostitutive, però il principio che il giudice della cognizione possa applicare delle pene diverse dal carcere, secondo me è una cosa estremamente importante. Ora lo fanno abbastanza poco, 9.000 mi sembra che siano le applicazioni, ma questo è un fatto anche di prospettiva, perché sentivo anche da una sua collega assistente sociale di Firenze tempo fa, che diceva appunto i giudici di cognizione non conoscono, diversamente dai magistrati di sorveglianza, non conoscono bene il meccanismo, e quindi c'è un discorso anche probabilmente di abituarsi, diciamo, a questo tipo di cose. E secondo me non è affatto sbagliato che anche nel processo, e quindi nel momento in cui l'applicazione della pena, il giudice possa pensare a delle soluzioni penali diverse dal carcere. Su questo sono perfettamente d'accordo con quello che diceva la dottoressa Fiorini, cioè che le pene sul territorio sono pene, quindi questo è il discorso che andrebbe chiarito anche appunto all'opinione pubblica, eccetera. Quindi magari rendiamole effettive, funzionanti, eccetera, però insomma comunque sono pene. E su questo casomai riprendiamo anche quello che diceva Margara, anch'io ho fatto due piccole riferimenti, no, più che Margara, quello che ha scritto nella proposta detta come proposta Margara, presentata nel 2005 alla Camera a proposito delle misure alternative. Lui a un certo punto diceva in questa proposta, ecco, per diciamo guardare con sospetto le applicazioni spesso troppo restrittive dei tribunali di sorveglianza, che a volte anche a Firenze mettevano delle prescrizioni quasi di polizia, eccetera, lui diceva, cioè la proposta Margara diceva che la struttura della misura alternativa è quella indicata dalla legge, che è stata la legge a pensare i suoi limiti e condizioni, non deve rientrare dalle preoccupazioni di chi applica la legge di aggiungere altre limitazioni o di ampliare sempre e comunque quelle previste anche quando non appaiono necessarie. E questo ci siamo capiti, insomma, quindi a volte i tribunali di sorveglianza, magari per essere più sicuri, ci mettono che uno si deve presentare anche 3 volte all'autorità di polizia, siamo fuori completamente materia. Ecco, l'altra cosa che volevo citare brevemente di Margara che mi ha colpito rileggendola. Si diceva che Margara, in quanto esponente della, appunto, della, di una giustizia non solo umana ma anche tendente alla rieducazione da attuare attraverso la concessione dei benefici e delle misure alternative nella misura più ampia possibile, fosse diffidente e comunque non vedesse di buon occhio le prospettive che già quando lui era vivo si, di giustizia riparativa. È vero fino a un certo punto. E io ho trovato un suo scritto che riguardava altro, e cioè era uno scritto fatto in morte di Gozzini, quindi nel 2000, sul carcere utile, il senso di un impegno, un passo in cui lui accenna al problema della vittima e dice due frasi che secondo me sono, oltre che estremamente lucide e chiare, ma anche dimostrano che non è che lui il problema della vittima non lo prendesse in considerazione, ma semplicemente era una prospettiva diversa, diciamo, che allora, scusatelo, spero di trovarlo subito, eccolo qua, sì. Nel 2000, quindi in questo articolo appunto che a chi interessa si chiamava Il carcere utile, senso di un impegno, pubblicato sul Ponte nel 2000 ed era uno speciale dedicato appunto alla figura di Mario Gozzini, lui parlando del carcere inutile che crea, dice, nel detenuto un senso di vittimismo, perché appunto il detenuto che appunto non si sente eccetera diventa una vittima del sistema, lui diceva: farsi carico delle vittime del reato, è qualcosa di più e di diverso e di più responsabile che punire più duramente e ciecamente i colpevoli. Cioè, lui secondo me aveva capito benissimo 22 anni prima. Deve essere lo Stato. Sì, sì, va bene, ma qui diciamo almeno come diciamo, indicazione di massima. Quindi voglio dire, io non sono un fan della giustizia riparativa, anche perché è un meccanismo che si è appena avviato, che forse fra 10 anni ne potremo parlare, eccetera. Però non credo, anzi di questo sono certo, e concludo, scusate il mio intervento, dice, non credo che la giustizia riparativa come concetto, che è un concetto molto ampio, voi sapete, filosofico, oltre che giuridico, eccetera, sì, non è affatto, secondo me, in contrasto con la giustizia rieducativa, che è quella dell'articolo 27. Sono due cose completamente diverse. La giustizia riparativa riguarda il rapporto possibile tra appunto autore del reato e vittima, ma questo non significa che la giustizia appunto rieducativa, risocializzativa, come vogliamo chiamarla, non debba fare il suo corso. È un'altra cosa e serve anche a inserire la vittima del reato, che già esiste nel processo penale, anche con un ruolo limitato, nell'ambito della valutazione, diciamo, di carattere generale. Anche perché, concludo realmente, non so quanti di noi sappiano, io l'ho scoperto così per caso, che fra poco avremo un nuovo principio costituzionale all'articolo 24 che dirà, perché è stato approvato all'unanimità alla Camera e al Senato, ora ci vuole la seconda lettura, la Repubblica tutela le vittime di reato. L'hanno messo nell'articolo 24, cioè quello sulla difesa dei diritti, per non metterlo nel 111, eccetera, questa vabbè è una scelta. Quindi fra poco avremo questo, ma io credo, concludendo, che questo articolo creerà più problemi casomai all'avvocato penalista, e guardo l'avvocato Passione, nel senso di come possa interferire con la presunzione di innocenza dell'imputato, che non con la magistratura di sorveglianza e con l'esecuzione della pena, perché la giustizia riparativa è un di più, è qualcosa di diverso, di ontologicamente diverso, ma non esclude, anzi può comprendere perfettamente, secondo la giustizia rieducativa che ci insegnava Margara, che ora, come dice Antonietta, non esiste quasi più. Grazie.
3: Grazie Massimo Niro. Allora, proseguiamo e concludiamo questa parte con Emilio Santoro. Prego.
4: Io devo dire, vorrei partire da alcuni eventi, perché quando parliamo dei numeri, secondo me ci scordiamo poi che dietro ci sono le persone. E quindi voglio partire dalle persone un secondo, da cose successe negli ultimi 3-4 giorni, 10, per poi tornare ai numeri ma per provare a guadagnarmi il mio stipendio di sociologo del diritto e di teorico sociale, per capire cosa ci dicano quei numeri, perché se no continuiamo a lamentarci, e però poi quello che facciamo è aggiungere anno dopo anno lamentazioni. Siamo diventati quasi il coro della tragedia greca. Allora, partiamo dai fatti, vado in ordine quasi cronologico inverso. Ieri, la notizia arriva stamattina, si suicida una persona nel carcere di Lucca. Mentre venivo qui cercavo di capire al telefono che cosa è successo e non ho finito di capire perché mi dicano che hanno trovato nel carcere sempre di Lucca, la persona che stava parlando con me, un'altra persona priva di conoscenza nel letto e stanno portando di corsa in ospedale a Lucca per vedere se si riescano a rianimarla. Ok? Sembra un infarto, non so se sono riusciti a rianimarlo, e perché appunto poi mi sono seduto a questo tavolo. La persona che si è suicidata, dal carcere si sentono molto responsabili perché dicono: abbiamo sbagliato perché l'abbiamo considerata eteroaggressiva e non autoaggressiva. Però la cosa che è interessante, è importante, è che quella persona era rientrata da 2 giorni da un ricovero ospedaliero per un problema psichiatrico, che non sono riuscito a capire perché c'è stata l'interruzione, se era stato fatto con TSO. Allora, poniamoci il problema, perché ormai, così, a occhio, il 30% delle persone che stanno in carcere hanno sofferenza psichiatrica. Ha senso quelle per tenerle in carcere, quelle persone? La Corte Costituzionale ci dice che si può fare la detenzione non solo per problemi di incompatibilità salute fisica, ma anche per salute mentale. Come reagiamo? Approviamo le ATSM, le articolazioni territoriali salute mentale, dentro le carceri. Cioè diciamo alla Corte Costituzionale: vai a quel paese, non ce ne frega niente dei diritti delle persone che hanno sofferenza psichica. Però io mi ricordo di essermi preso molti insulti, perché dicevo: non dobbiamo, meno male se il governo di destra non attua la riforma Orlando e non fa i decreti legislativi, perché quei decreti legislativi di conversione della riforma Orlando trasformavano in legge le ATSM. Non è successo, per fortuna. Sono felicissimo che Salvini abbia bloccato la conversione dei decreti Orlando. Quella convenzione, quelle strutture si reggono su una convenzione Stato-Regione. Il che vuol dire che le regioni possono decidere di non attuare le ATSM. Un sacco di regioni in Italia, la Sicilia, non ce le hanno. Perché dobbiamo avere un ATSM dentro il carcere di Sollicciano? Perché le ASL toscane continuano ad assecondare l'idea che la malattia psichiatrica si tratta in carcere e non fuori? Questo aprirebbe un altro discorso. Se avete visto la serie Netflix sul mostro di Scandicci, scoprite che Mele, quando esce dal carcere, va in una casa per ex detenuti. Esistono ancora case per ex detenuti in Toscana? Quanti posti abbiamo per ex detenuti? Quanti posti abbiamo per persone senza fissa dimora che vanno in misura alternativa? Il signore che poi hanno tirato fuori, 80enne, era all'albergo popolare, va in carcere perché l'albergo popolare in misura alternativa non lo tiene, e la cosa che gli avevano proposta gli sembrava una deportazione a una persona di 80 anni che aveva sempre vissuto a Firenze e non si rende conto che rifiutare quel posto vuol dire andare in carcere. In carcere a Sollicciano qui invece non è una discriminazione, come dire, indiretta, non voluta, qui è una discriminazione dichiarata. In carcere a Sollicciano c'è una signora rom al sesto mese di maternità, che a cui hanno fissato nuova legge con, che ha tolto l'incompatibilità assoluta tra stato di maternità, gravidanza e detenzione in carcere, hanno fissato l'udienza di sorveglianza per la compatibilità il 9 settembre. La signora di 6 mesi probabilmente avrà partorito o starà partorendo, forse partorirà in sorveglianza. Qui la discriminazione è dichiarata, voluta, perché quella legge l'abbiamo fatta per le donne rom, abbiamo dichiaramente voluto quella legge per le donne rom. Signore di 75 anni che aveva avuto l'ictus, che gli aveva paralizzato un braccio e dopo nemmeno 20 giorni lo portano in carcere dove muore, fa parte di tutta questa narrazione, perché dietro quei numeri c'è la detenzione di tutto quello che il nostro ex stato sociale non vuole più prendersi in carico. Questo è dato su i quanti sono oggi 64.740 detenuti. Queste sono le persone. E guardate, Antonietta diceva a Franco sarebbero andati sui tetti. No, le persone non vanno più sui tetti. Anche il legislatore aveva pensato che i detenuti avrebbero fatto la rivolta sui tetti e introduce il famoso reato di resistenza passiva, pensando che i detenuti... Era l'assessore Nardini, lo ricordava, ieri eravamo a San Gimignano, arriviamo a San Gimignano dove c'è una crisi, perché? Perché un detenuto, San Gimignano tutti detenuti alta sorveglianza, quindi in teoria, secondo una vecchia narrazione, persone che sanno gestire la detenzione, sanno stare in carcere. Cosa è successo? Di fronte a più agenti, sotto le telecamere, un ispettore dice qualcosa a un detenuto, un ragazzo giovane di 20 anni, e quello reagisce e gli tira uno schiaffo. La reazione dei detenuti oggi è questa, non è andare sui tetti. Questo, ripeto, AS, questo immaginatevi nelle altre sezioni cosa vuol dire. Allora, torniamo ai numeri un secondo, perché forse lo dicevamo prima. Noi oggi abbiamo 1.000 scarsi detenuti in meno che Reggiani è dell'8 gennaio 2013. Alla fine del 2012, al 31 dicembre 2012, erano 65.701. Oggi sono 64.741, la differenza è 960 detenuti. Dato i tassi di aumento degli ultimi 3 mesi, a settembre abbiamo superato quel numero. Ma c'è un altro numero che è importante. La Torreggiani... 2012 avevamo in carico all'UEPE 44.000 persone. Dato confrontabile oggi ci dice 140.000 persone, cioè in misura alternativa ci sono 100.000 persone in più che nel 2012. La Torreggiani cosa ci diceva? Non costruite le carceri, fate le misure alternative. L'abbiamo fatto. 100.000 in più, sono più che triplicate le persone in misura alternativa. Sono diminuite quelle in carcere? No. Risultato, senza contare il famoso numero fantasma che nessuno conosce dei liberi sospesi, noi abbiamo 99.000 persone in più nell'area penale. 99.000 persone in più nell'area penale in 13 anni. Allora, prendiamo atto, la ricetta è sbagliata. Anche l'altra ricetta che la Torreggiani ci ha dato era sbagliata. Se c'è una cosa che il sequestro di Sollicciano ci dice, è che i famosi rimedi 35 bis, 35 ter per garantire la dignità della detenzione, ci facciamo la birra. Ci facciamo la birra un poco perché i magistrati di sorveglianza, io ho fatto i conti su quelli che abbiamo aiutato noi a Sollicciano, 230 ricorsi. Tempi di reazione su un provvedimento che teoricamente dovrebbe essere urgente, c'è una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che giudica ragionevole la legge rumena che dice si deve rispondere in 15 giorni, dice quello è un tempo ragionevole. Ha un 35 bis, cioè una cosa in cui si dice sono in condizioni inumane e degradanti, il giudice dichiara che debbano cessare, a volte ci mettiamo un anno a rispondere. E quando risponde cosa succede? Se non mi ha spostato prima, perché se mi sposta prima di cella il giudice dice cessato il problema. Quindi basta prendere una persona in condizioni inumane e degradanti, spostarla in un'altra cella, farlo stare lì in condizioni inumane e degradanti, poi lui farà un altro reclamo, ma ne metto un altro in quelle condizioni inumane e degradanti che non ho risanato e va tutto bene. Quindi, dall'altra parte, il Parlamento dice non voglio fare la liberazione condizionale speciale e dare 15 giorni di più a semestre, ma in effetti mi va benissimo che ogni detenuto mi chieda un giorno, ogni 10 giorni e se la fa in questa maniera io non risano niente. Ho la via alternativa, quella se volete dell'espiazione con la sofferenza alla liberazione anticipata speciale. Abbiamo burocratizzato la violazione della dignità delle persone. Quelle strade sono completamente sbagliate. Dobbiamo ripensare, Sofia diceva, citava Star Wars, una galassia lontana lontana, sì. Quel mondo di 10 anni fa è una galassia lontana, lontana. Le strade che la CEDU ci ha dato, che abbiamo percorso, che Sandro ha preconizzato, oggi non sono quelle che ci permettano di affrontare la realtà. Dobbiamo cominciare a dire, smettiamo di pensare alle misure alternative come soluzione del problema del sovraffollamento. Stanley Cohen in un famoso libro che spero di farti di tradurre in Italia si chiamava Vision of Social Control, erano gli anni 90 e lo aveva previsto con grande lucidità: attenuo la durezza del controllo, non diminuiscano le persone sottoposte al controllo duro, aumentano le persone sottoposte al controllo tenue. È successo pari pari. Allora, dobbiamo prendere atto che quella strada è sbagliata, che la strada dei ricorsi giudiziari non è servita a tutelare assolutamente la dignità delle persone e da qui ricominciare a pensare alle cose. Guardate, forse, e questa è una cosa molto italiana, direi che siamo un caso di scuola, mi sembra, poi vediamo se succede negli altri paesi o bisogna capire meglio cosa io devo capire meglio cosa sta succedendo negli altri paesi. Però anche il concetto di sicurezza è cambiato e anche la funzione della pena rispetto a quel concetto di sicurezza è cambiata. Allora, Elena diceva i reati diminuiscono. Sicuramente quel livello di sicurezza, quello che Bauman ci ha insegnato a distinguere dalla sicurezza sociale, continua a avere una sua importanza, ma è ormai secondaria. La pena è una conseguenza di un uso del diritto penale fatto per ridefinire i confini di quello che la cultura non ci dà più, dell'ordine sociale. È un problema che, se vi andate a riprendere una vecchissima discussione che risale al giorno in cui in Inghilterra fu abolito il reato di omosessualità, quella tra Devlin e Hart, diritto penale serve in un momento di caos assoluto in cui non riusciamo a capire quali sono i parametri per valutare le situazioni e via dicendo, per ridare i parametri di valutazione morale e sociale. E lo vediamo dal fatto che noi facciamo 10 nuovi reati al mese nel 2025 e inizio 2026. Perché? Perché rispondiamo all'esigenza delle persone di riavere i confini, di che cosa si deve fare, come si deve fare, cosa va bene, cosa è normale. Foucault scriveva gli anormali, un corso del Collège de France, cos'è anormale. La potenza simbolica del diritto penale supplisce al caos delle nostre categorie sociali. Ed è una strada che naturalmente si ripercuote sul diritto penale, che diventano i confini, e quindi sulle pene che vengano date. Per cui noi continueremo, e il provvedimento che sta a cavallo tra la detenzione domiciliare di comunità, che sta per essere approvato, in cui si prevede che la sospensione della pena o la va fino a 8 anni da 6 per i tossicodipendenti. Molto bene. Questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che noi faremo un po' di spazio, per cui potremo continuare a fare legge simbolica, per cui potremo mandare le persone. Poi un giorno scopriremo che avremo liberi sospesi, invece che condannati fino a 6 anni e comunque liberi in circolazione, condannati fino a 8 anni, quindi reati di una certa gravità, e comunque in circolazione. Il giorno che un libero sospeso farà un reato, dopo essere stato diremo che no, che dovremo mettergli la gogna, dovremo metterlo con la testa e le mani alla berlina e via dicendo, mentre si aspettiamo le cose. Allora, i numeri ci dicano: azzeriamo tutte le strade vecchie, non funzionano, proviamo a immaginarci strade nuove, perché se no andiamo a sbattere. Grazie.
3: Grazie Emilio, grazie. Allora, abbiamo ancora 20 minuti, mezz'ora di tempo, e ci sono alcuni interventi programmati e alcune prenotazioni, diciamo. Vedo, allora, Eros, intervieni tu per primo? Mi raccomando, dobbiamo essere celeri. Allora Eros, eccoci.
5: Intanto grazie dell'opportunità. Io volevo fare delle proposte, perché ci sono già stati interventi di persone con un'esperienza maggiore della mia e quindi hanno già sottolineato tutta una serie di aspetti importanti. Io credo che questa giornata, guardando in su, il nostro Alessandro si aspetta, dice: ma riusciamo a concretizzare e a riuscire a dare una risposta umanitaria, concreta, che ci possa non risolvere definitivamente i problemi che abbiamo, ma almeno provarci. E allora io parto intanto dal nostro garante regionale Fanfani, che ha invitato qui la Presidente del Consiglio regionale, che ha dato la sua disponibilità, sottolineando anche della disponibilità del Presidente Giani. È intervenuta l'assessora Nardini, che anche lei ha sottolineato tutta una serie di aspetti e ha dato la sua disponibilità. Allora, noi abbiamo questo problema acuto su Sollicciano, ma in Toscana non è il solo. Allora, io credo che sia importante che oggi, da parte nostra, e quindi io faccio delle proposte che possono essere integrate e sottoposte poi attraverso il garante Fanfani ai nostri interlocutori politici che abbiamo citato e che sono stati qua, è quello di chiedere al ministro di venire a Firenze. Io credo che sia indispensabile, non può essere un dialogo a distanza oppure un silenzio da questo punto di vista. Ci sono 9 milioni di euro che ci deve venire a spiegare come saranno utilizzati, quali interventi faranno e i tempi. Tenendo conto, qui non è stato sottolineato, che la Regione Toscana ha già investito 4 milioni di euro a Sollicciano per l'efficientamento energetico. Quindi la Regione ha già dimostrato un'attenzione in questo senso e credo che quindi questo sia un segnale da non sottovalutare. È chiaro che noi oggi, ma anche io personalmente, non voglio, come dire, avere il ruolo di fare considerazioni di carattere politico rispetto a quello che è il mio pensiero, perché sennò sottolineerei che il sovraffollamento è dovuto al fatto che sono state fatte leggi, più di una, che aumentano il numero dei reati e aumentano anche le pene. E quindi è chiaro che ci troviamo in queste cose. Ma questo aspetto non lo voglio in qualche modo prendere in considerazione. Voglio soltanto che ci sia una proposta da parte delle nostre istituzioni di un dialogo per affrontare problemi dove tutti fanno qualcosa. E allora la prima proposta è quella di riprendere un pochino l'esperienza purtroppo negativa della pandemia. All'epoca furono presi provvedimenti per decongestionare la presenza negli istituti carcerari. Infatti i permessanti furono mandati a casa, cioè chi ha l'abitazione vanno a casa per X mesi, mi sembra 6 mesi rinnovabili, eccetera, eccetera. Quindi i permessanti. Poi per le persone che hanno 18 mesi residui di pena, i comuni, e quindi penso al comune di Firenze, può mettere a disposizione, come ha fatto in passato, attraverso risorse di Cassa delle Ammende, c'erano 20 posti al Samaritano e quindi quelle persone che erano in quella condizione ma non hanno l'alloggio per poter uscire, dargli questa opportunità. Quindi un'altra parte di persone potrebbero uscire e non, avete visto, non è stata accolta il fatto di spostarli in altri istituti perché andiamo ad aumentare il sovraffollamento in altri istituti. Allora, un'altra operazione che abbiamo fatto in passato con la dottoressa Fiorillo e con il garante regionale Corleone, con la disponibilità della Regione, che mise a disposizione X milioni per mandare il più velocemente possibile, era fino a un massimo di 50 persone detenute, tossicodipendenti, in comunità il prima possibile. E quindi anche questa potrebbe essere un'ulteriore proposta, chiaramente se la Regione vuole ripetere l'esperienza, e riuscimmo a mandarne un certo numero. Anche perché sottolineiamo che i tossicodipendenti prima vanno in comunità e meglio è. Forse il carcere non lo dovrebbero nemmeno conoscere. Quindi anche questo aspetto sta nella decongestionare. Poi se noi vogliamo generare benessere non solo a Sollicciano ma in tutti gli istituti carcerari, il buon presidente del CNR nel 2025 ha depositato in Parlamento una proposta di legge dove c'è un nuovo contratto di lavoro per le persone detenute che svolgono i servizi all'interno degli istituti. Ecco, questo nuovo contratto ha due aspetti positivi. Uno, che si guadagna di più, 4/5 di quello che guadagnano fuori rispetto agli stipendi e rispetto al tipo di lavoro che si fa. E l'altro aspetto importantissimo di cui siamo stati privati come persone detenute, la NASPI, cioè si lavora 3 mesi ma poi ricevi anche la NASPI. Quindi io sono straconvinto che sarebbe un elemento che genera benessere, quindi si può in qualche modo fare. Altra proposta di legge che ha fatto il CNR, ha fatto un accordo, un protocollo con tutte le realtà imprenditoriali, artigianali, Confindustria, cooperative sociali, eccetera, per aprire attività all'interno degli istituti carcerari. Ora non ve la voglio fare lunga. Quindi anche questa è un'opportunità per poter poi portare attività di lavoro proprio all'interno del carcere, come c'è a Bologna, come c'è a Bollate, eccetera. Quindi questi sono aspetti che generano sicuramente benessere e interessa le persone detenute, ma anche chi ci lavora. Ecco, anche questo aspetto lo volevo sottolineare, che il nostro atteggiamento di umanità è nei confronti delle persone detenute, ma anche per chi lavora all'interno degli istituti. Da questo punto di vista, poi, bisogna sottolineare anche, io cito un po' l'esperienza di Sollicciano, la direttrice Tuoni, nel suo percorso, aveva attivato un rapporto con gli artigiani della pelle di Scandicci, associazione ASPRI, e quella ha fatto dei corsi di formazione e ha dato la disponibilità per lavori in misura alternativa. C'è stata la disponibilità di Don il prete della di Scandicci, dove stanno facendo dei lavori per il recupero di una vecchia, non si chiama basilica ma ora non mi viene in mente, e anche lì i detenuti potevano uscire e prendevano delle risorse di cassa delle ammende. Io credo che se il governo si rende disponibile, noi potremmo in qualche modo su Sollicciano, ma dare poi l'esempio anche per altre esperienze, riuscire a risolvere qualcosa. Aspetto, concludo.
3: Grazie.
5: Non so se è presente, parlavo con la garante di Pisa, mi diceva, e lì sono andati in pensione alcuni magistrati di sorveglianza e quindi si rivolgono a magistrati e non sono su Pisa, e i percorsi sono lunghissimi. Io penso che sia importante, abbiamo avuto noi la dottoressa Pioli, che secondo me è Alessandro Margara donna, perché è una margariana e ha avuto questo tipo di atteggiamento di venire in carcere tutti i mesi, conoscere le persone e portare avanti quelle che potevano essere le soluzioni per le misure alternative. Ecco, noi bisogna ricreare tutte queste relazioni per riuscire in qualche modo a dare un segnale forte di umanità e di reintegrazione delle persone detenute. Grazie.
3: Grazie, Eros. Grazie. Allora, riprendiamo un po' con gli interventi programmati. Io ho Sara Greco, se vuole intervenire. Mi dispiace, vi devo richiamare ad essere molto rapidi, perché vorremmo chiudere più o meno nei tempi. Grazie mille.
6: Non vi spaventate, perché questi appunti non sono quello che dirò, però volevo ringraziare... organizzatori e chi mi ha preceduto, perché gli stimoli... Mi sentite? No?
7: Adesso? Vabbè. Perché gli stimoli sono molti, io sono un avvocato, faccio parte della Società della Ragione, insegno esecuzione penale e mi occupo un po' di questi temi da diversi anni. Si è parlato tanto di Sollicciano, io arrivo dalla Regione Lazio.